0: a Palermo, a Como, a Venezia. Ecco, saluto Mario Mattioli che oggi presenta la festa ufficiale del Venezia, che è tornato in Serie A, e questa cosa mi fa molto piacere. Allora, so che abbiamo Renato Miele. Ciao Renato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Renato. Allora, mi fa molto piacere averti, perché noi ne abbiamo parlato già la scorsa settimana, ma adesso siamo sotto data. Fra un po' è il 13 maggio, tu ti sei candidato, come dicevamo l'altra volta, alla FIGC.
1: Sì, allora, ancora per ora sono risulto candidato.
0: Certo, non
1: mi è arrivata ancora nessuna comunicazione o provvedimento in merito alla mia candidatura.
0: Ok, tu in merito a questa candidatura hai fatto una scelta molto importante, ce la vuoi ricordare?
1: Riguardo al non dare documento programmatico?
0: Anche nel non dare, perché sai, poi c'è il regolamento, no? Che uno deve essere appoggiato da una parte e dall'altra.
1: Allora, per regolamento dovrei avere l'accredito o di una delle sei componenti, quindi Associazione Italiana Calciatori, Allenatori, Lega di A, B, C e Lega Dilettanti, oppure 178 138 dei grandi elettori, quelli che andranno a eleggere poi il presidente definitivamente, su 278 circa delegati alla votazione. Ora io sto un pochino alla finestra e sto lavorando per vedere di capire chi potrebbe essere una componente o un numero di elettori che potrebbe arrivare a 138. Certo, per arrivare a 138 non è facile, però da qui al 13 maggio può succedere ancora di tutto, perché sto alla finestra anche per capire chi è che presenterà formalmente la candidatura, perché a tutt'oggi ci sono tante chiacchiere, ma il vero fatto è quello mio, che è quello che è concreto, perché io il 27 aprile ho il verbale di deposito alla FIGC della mia. Quindi io...
0: Sì, l'abbiamo letto anche sull'ANSA, sul Corriere dello Sport,
1: sì,
0: insomma,
1: quindi,
0: è stata una cosa... Aspettami un attimo, Renato, perché voglio far entrare nel discorso, anche non avevo capito che fosse con noi, anche a Francesco Vitale, giornalista, content creator, anche amico. Ciao Francesco.
2: Buongiorno a te Susanna, e ovviamente buongiorno anche a Renato e a tutta la platea di
0: Riccardo Proietti, ok. Allora, certo. Tu sentivi, no, quello che stavamo dicendo con Renato. Renato, la cosa che io voglio sottolineare, poi magari ci sentiamo anche in privato, no? Qualcosa, io sono certa che qualcosa arriverà, ma perché dovremmo dire alla gente, ma anche non alla gente, solo alla gente comune, perché qui poi serve... No, serve il mondo, quello che comunque tira, no, le fila, come si dice, che servono persone nuove, ma non servono nomi che già hanno fatto cose, perché all'interno della federazione intendo, perché Renato, oltre a essere stato un calciatore ai massimi livelli e quindi conosce bene tutte le dinamiche dello spogliatoio, di fuori, delle società, di quello che serve dal basso, perché ha fatto anche altre cose, non ultimo una cosa per i ragazzi figli di famiglie indigenti, e questo lo sottolineerei, perché poi c'è chi parla tanto e fa poco, ma oggi Renato è anche un avvocato, quindi conosce anche bene i regolamenti, giusto Renato?
1: È avvocato iscritto all'albo dal 1985.
0: Certo, io ho detto oggi per dire...
1: Sì, è cassazionista dal 2007. E quindi diciamo che ho fatto una bella esperienza, no? Dal punto di vista dell'avvocatura, e se sono durato tanto qualcosa forse ho imparato come avvocato. Il problema è appunto il discorso è che fino ad oggi sulla stampa, sui giornali è stata messa in evidenza soltanto questo discorso su Malagò e Abete, su chi si presentava o meno a questa candidatura, però non ho visto un giornalista, un articolo di stampa che andasse a chiedere, che ne so, Renato Miele si è presentato, vediamo i contenuti, no, di quello che vuole dire Renato Miele, no, insomma la curiosità della stampa non c'è stata su questo, e questo mi ha meravigliato, perché avrei tantissime cose da dire, però ho visto
0: perché
1: che
0: purtroppo la comunicazione dà per scontato che il prossimo presidente sia o Malagò o Abete, è questo.
1: Ma io non lo darei per scontato,
0: no, neanche niente sia o Malagò o Abete, è questo.
1: Ma io non lo darei per scontato,
0: no, neanche

0: quindi forse non è ben visto a quel livello lì. Se diciamo che il problema è anche sui requisiti dal punto di vista della legge, perché se, come è uscito anche sulla stampa, è da approfondire il problema se Malagò può diventare o meno presidente federale. Non è il discorso è che la certezza matematica non ce l'ha nessuno su questa interpretazione della legge e della posizione di Malagò, quindi potrebbe succedere di tutto in futuro su questo. Poi pende tutta questa indagine sugli arbitri, che non so se è una spada di Damocle che verrà lasciata cadere se per caso viene eletto una persona sgradita. No, oppure finirà tutto in una bella archiviazione.
1: Sarà luce e vino.
0: Ecco, e quindi ci sono tanti di quei movimenti sotto che io non conosco, perché sono al di fuori di tutte le situazioni. Quindi, lo ripeto, l'unica cosa che ho osservato fino ad oggi è che nessuno mi ha chiamato per farmi un'intervista e dire. Sì, tranne qualche ovviamente radio privata, cose eccetera, però non c'è stata la curiosità di un
1: del nazionale.
0: Ecco, di un giornale sportivo, per dire, ma diamite, l'unico che ha presentato formalmente, effettivamente, la candidatura, sia pure verrà esclusa, poi può darsi, non si sa, però sentiamo almeno che, perché si è candidato, no? Chi è sto Renato Miele? Cioè, voglio dire, un giornalista.
1: No, ma la cosa dovrebbe... più grave, Renato, è che non ci sono nemmeno delle interviste un po' piccanti a coloro i quali si dice che dovrebbero essere quelli eletti. Io non ho letto da nessuna parte un'intervista a Bete, a Malagò, a nessuno.
2: Ma nessuno di
1: non
2: due,
1: si fanno né. Domande, come no, se non niente, fregasse no. Niente a nessuno.
2: Né a Bete né a Malagò.
0: Cioè, io non so se è una cosa voluta dalla stampa o è una carenza della cultura attuale dei giornalisti, oppure il problema è
3: entrambe
0: che...
3: Entrambe le cose, secondo me.
0: Perché, voglio dire, un giornalista, no, deve essere... Il cane di guardia del potere, cioè voglio dire,
1: una volta Renato.
0: Se c'è un qualcosa che c'è alla base che può uscire fuori, andiamo a vedere che qualcosa è, ma anche la curiosità della gente, no? Perché dice, sembra che la carica, la presentazione alla carica di presidente federale è una presentazione che fanno pochi personaggi. Allora, se Renato Miele presenta la candidatura e la presenta formalmente, non è una notizia che deve rimanere, almeno per curiosità, dice andiamo a sentire un po' che cosa succede, perché questa persona. Io non mi voglio, aspetta, io non voglio farmi pubblicità, attenzione, non l'ho fatto per questo, non l'ho fatto per nessun motivo, perché io ci credo, tu mi conosci.
1: Ma no, lo stiamo facendo
0: la
1: noi.
0: Mia è una passione
3: vitale, nei momenti in cui vanno a fare articoli sugli altri e vanno a sentire gli altri, è legittimo, quantomeno da un punto di vista giornalistico, sentire che cosa può portare Renato Miele, che la progettualità che può attuare tutto
2: le programmazioni, pure, certo.
3: Ragazzi, io vi dico una cosa, io chiaramente sono molto deluso da quello che sta raccontando, ma non sono affatto stupito, perché Susanna, noi lo possiamo dire tranquillamente, anche se facciamo parte di un sistema giornalistico, non si può negare che anche per altre cose meno importanti c'è sempre stato da parte di un certo tipo di stampa, ma delle televisioni e quant'altro, spingere magari chi è più
1: sì, ma in questo caso non stanno spingendo nessuno, è come se la cosa non interessasse, e invece è il futuro del calcio italiano.
0: Ma poi voglio dire, tante volte la stampa dà spazio a notizie di gossip della vita dei calciatori, delle cose,
1: esatto.
0: E poi
1: perché quelle tirano.
0: Potrebbe essere un argomento culturale, perché io voglio dire, posso essere anche l'illustre sconosciuto, va bene, ok, però sentiamo cosa ha da dire sui contenuti. Vedi, può darsi che non sia proprio uno stupido, no?
3: Ma qui entriamo proprio in un altro discorso,
0: potrebbe essere proprio
3: Renato,
0: quello, cioè proprio la stampa potrebbe far emergere la stupidità di Renato Miele, no?
1: Allora Renato, vi dico una cosa, no? Mi prendo responsabilità di quello che sto dicendo. Io ho parlato con un giornalista della Domenica Sportiva a cui ho detto, scusate, ma c'è Renato Miele che ha presentato la candidatura, perché non lo ospitate per sentire, no? Cosa...

0: la risposta qual è stata, Renato? Noi per diktat non possiamo ospitare, cioè non ospitiamo nessuno di quelli candidati, perché non prendiamo posizione. Mi sono cadute le braccia.
1: No, ma su questo potrei anche essere d'accordo.
0: Ma Renato,
1: faccio pubblicità a uno invece che a un altro.
0: Ma no, ma non è pubblicità, è che io voglio sentire, cioè io che guardo la Domenica Sportiva, se so che c'è Mario Rossi, Renato Miele o Francesco Vitale che si candidano, voglio sentire come intendono risolvere la situazione del calcio italiano che sta a terra.
2: Un'altra cosa, Susanna, negli anni 90 Berlusconi, quando era candidato con altre persone, organizzava proprio su Mediaset delle tribune politiche dove metteva a confronto i candidati. Quindi in questo caso tu hai citato la RAI, sarebbe magari giornalisticamente corretto
0: metteteli a confronto
2: tutti quanti, metterli a confronto.
0: Certo. Io non credo che Renato si tirerebbe indietro, no?
1: Ma vedi, no, ma io non mi tiro indietro, perché quello che io vado ad evidenziare è che io, a prescindere se sarò poi accreditato o meno alla votazione, escluso, eccetera, però magari qualcuno dice: se lui si è presentato, qualcosa vuole, no? È per il calcio. Andiamo a capire che cosa. Può darsi che può darsi che emerga la mia stupidità, e allora ovviamente ne rimango danneggiato, però almeno è emersa la stupidità. Dice che è meglio che lo evitiamo sto candidato, così anche la gente sa che chi deve andare a votarlo sa che deve escluderlo, no?
3: No, perché ma magari
1: se uno si presenta alle politiche o al sindaco di Roma o qualcosa, eccetera, almeno andiamo a vedere chi eleggiamo un giorno.
0: Ma certo,
3: vediamo che programmi ci stanno dietro, anche perché io né da Malagò né da Beto ho sentito programmi, né della Lega, che è quella che dovrebbe essere stirpata, secondo me il cambiamento deve essere lì.
1: No,
3: ma io ti dico le mie deduzioni, poi quello che fai tu io lo so, ti conosco, so quello che fai, so con le sue programmazioni, anche perché con te lavoreremmo bene sui mondi giovanili, con quest'altri signori non lo so, quindi io non so che programmazioni hanno, anche perché io sarò uno di quelli che se ne andrà dall'Italia, perché è inutile lavorare in questa FIGC, in questi settori che poi i giovani dobbiamo far emergere direttamente all'estero, ci andiamo pure noi,
1: ma vedete da soli. Sono curioso di sapere, di leggere il documento programmatico,
3: esatto,
1: di Malagò.
3: Io ancora non ho visto.
1: Il problema è il documento programmatico di Malagò, che forse avrà giocato a calcetto da giovane, ma qualcosa avrà fatto. Però andiamo a vedere chi glielo scrive, se lo scrive lui. Io per esempio ho presentato un documento programmatico scritto da me personalmente in 2 giorni e l'ho presentato, perché io già so dove andare a mettere le mani.
3: Certo.
2: No, ma poi le altre cose stai ribadendo una cosa che abbiamo detto anche noi quando non eri presente, non solo in questo podcast. Il calcio non ha bisogno solo di figure istituzionali e politiche, secondo me. Guarda, non lo dico perché sto parlando con te, perché poi Susanna lo sa e non ho peli sulla lingua. Tu hai tutta l'esperienza, comunque sotto tanti punti di vista, perché sei stato un calciatore di Serie A e poi comunque dalla porta principale, perché hai giocato nella Lazio, oltre al fatto che comunque hai avuto esperienze da avvocato, hai avuto esperienze in tribune televisive, quindi hai saputo far combaciare diversi mondi, e non saresti solo una figura istituzionale, perché sai quello di cui vai a parlare, sai cosa c'è all'interno del sistema calcio.
3: Ma Francesco, sì, c'è anche una novità che tu devi dire, perché a prescindere dai mondi istituzionali, che io non è che ne so molto molto soddisfatto, io voglio più operatività, gente di mondo di calcio come noi, che ha fatto calcio, che ha sviluppato calcio, che capisca anche di calcio, e specialmente che smuovi i mondi giovanili, perché poi ci lamentiamo, ritorno indietro, sono 3 anni non andiamo a nazionale, e se guardiamo solo i mondi istituzionali, lo sport dov'è? Scusate.
0: Renato?
1: Io sono d'accordo, anzi posso anche evidenziare che io non sono, non miro neppure alla poltrona, tutto sommato. Io miro che possano essere applicate delle idee per migliorare una situazione che è veramente degradata al minimo, perché la situazione del calcio in Italia è veramente a zero in questo momento. Entusiasmo anche nei confronti del calcio da parte della gente sta diminuendo. Voi non ve ne,
0: la, sì, sì. No, ce ne rendiamo conto, a voglia.
1: Forse non ve ne rendete conto, ma il calcio, vedete, quello che stanno facendo i tifosi della Lazio, se si abituano a non andare allo stadio, il calcio muore. Questo certo. Non hanno capito che se non c'è la partecipazione diciamo emotiva della gente poi... intorno al calcio, il calcio muore. E quindi muore anche come passione e si trasmette anche ai giovani questa mancanza di passione. Quindi cosa succede? Che se non ci sono idee nuove che riportano un po' l'entusiasmo e riportano il calcio tra la gente, il calcio non ha futuro. E questo chi è stato sulle poltrone fino adesso probabilmente non se n'è accorto. È come chi sta nelle stanze del potere non sa cosa pensa il popolo. E la stessa cosa è con il calcio, si sta in quelle stanze ma non si sa che succede alla base. E allora allora io per 40 anni sono stato dietro le quinte, ma ho osservato quello che succede alla base. Non sono soltanto andato a vedere le partite di Serie A. Quindi io sono anche, diciamo, presidente e dirigente di una società di calcio mia che fa la terza categoria, quindi sono 15 anni che affronto il mondo dei dilettanti e so cosa succede ai ragazzi che vogliono continuare a giocare a pallone e che invece perdono la passione per tante situazioni che capitano anche a livello di allenatori, di
0: dirigenti.
1: Hai
0: detto cose importanti.
2: Vabbè,
0: sì.
2: Ma poi tra le altre cose, guarda, tu non ti sei voluto esporre, ma lo faccio tranquillamente io, ma credo che la pensiamo all'unisono. Poi, soprattutto la passione può scemare in un giovane, poi tu che vivi il mondo dilettantistico questo poi te ne accorgi perché lo tocchi proprio con mano. L'anno scorso quando ci fu l'inchiesta del mio amico Luca Sgarbi, che hanno sgamato addirittura una persona di un certo rilievo e livello nel calcio come Bagni, che prendeva tangenti per far giocare, chi diceva lui, in determinate squadre di Serie C, lì magari il giovane già la disaffezione per il calcio è tanta, perché comunque magari i giovani di adesso si interessano a altro, magari l'Italia sono tre volte consecutive che non va al mondiale e ci sono tutta questa serie di elementi. Poi sapere che anche un mondo corrotto e di raccomandati dal primo all'ultimo livello, questo secondo me in un giovane non lo invoglia.
3: Ma vedi sì, Francesco, però... i mondi giovanili che io frequento da ormai sono 30 anni, ne abbiamo tirati fuori tanti, però mi fanno sempre la stessa domanda: non trovo spazio nel mio club e vado a fare le ossa nei club stranieri, poi esplodono. Te ne dico uno, Calafiori, che dicevano a me che non era capace, oggi mi sono levato un sassolino, un mattone, fa la finale da Champions League con l'Arsenal, questo perché non era capace anche nazionale, però è dovuto andare fuori per dimostrare le qualità e le capacità. Questo lo ripeto,
2: diciamo,
3: ancora una volta,
2: diciamo che fa il Bologna era emerso, cioè,
3: sì,
2: diciamo
3: sì,
2: che
3: poi... sì, però ti voglio dire, cerchiamo di fare una programmazione,
0: di tenerceli
3: che
0: in Italia,
3: siamo qua, cioè blocchiamoli in Italia, perché poi va, cioè io adesso stiamo facendo fare fuoco per tenere Braschi, ma non solo, ce ne stanno tanti, Trapani, la Roma Arena, tantissimi, cerchiamo di bloccarli, perché il giovane, sai, ti dice tanto prendere gli stranieri, io me ne vado da un'altra parte. Non c'è una programmazione anche in FIGC, ecco perché Miele dice delle cose giuste.
1: Questo tipo di problema c'è sempre stato, pure io quando giocavo avevo intorno a me persone e mi dicevano tu più della Serie C non puoi fare,
3: sì.
1: Poi sono
3: vabbè, quelli poi sono altri, altri.
1: Quindi dipende anche dal carattere, certo. No? Delle persone che di fronte alle ingiustizie, pure io ne ho subite tante, però sono andato avanti. Il problema adesso è che chi controlla chi decide,
3: esatto.
1: Chi controlla chi allena, chi controlla se certe cose... Cioè, quindi ricordatevi che il problema principale per un atleta è anche l'aspetto psicologico. Quindi oggi ci sono una marea di persone nel mondo del calcio che l'aspetto psicologico di un bambino, di un ragazzo che cresce con le problematiche che ci sono oggi, che mentre quando giocavo io c'era solo il calcio e il calcio fatto per strada, oggi c'è il telefonino, c'è il motorino, c'è la macchinetta, c'è lo spritz con gli amici, ci sono tante distrazioni che alla fine il ragazzo, quando veda la prima emotività negativa, abbandona, giustamente, perché purtroppo intorno a lui non c'è un aiuto dal punto di vista psicologico, quindi c'è anche questo discorso. discorso di selezionare gli allenatori giusti, i dirigenti giusti, anche nei settori giovanili. Purtroppo il punto più delicato è proprio questo.
3: Sì, sì.
1: Tra i 10 e i 16, 17 anni. E quindi quello invece è il punto dove mettono gli allenatori sbagliati, i dirigenti sbagliati, e quindi le situazioni in questo momento sono peggiorate, perché in questi settori si sono costruiti a tavolino online, ci sono i patentini online per gli allenatori.
3: Sì,
1: ma questo è assurdo. Cioè, un allenatore che non sa manco palleggiare magari fa l'allenatore. Questi sono le problematiche. Perché si è creata una situazione.
2: No, ma ti dirò di più, c'è anche di peggio. Giocatori, allenatori e dirigenti scelti con l'algoritmo.
1: E poi ovviamente il mondo dei professionisti, io non ne parlo, perché il mondo dei professionisti, attenzione, lì purtroppo ci sono società con scopo di lucro, e quindi quando tu capiti in quella trita carne, lì devi adattarti a qualsiasi regola, perché se tu dici io voglio imporre tre elementi italiani alle squadre di Serie A, non è possibile, perché secondo le leggi attuali non è possibile. Tu devi dare libera circolazione per motivi ai lavoratori della comunità europea. Quindi se arriva il presidente del Como, che è thailandese, figuriamoci già questo, no? Che poi gli può interessare dei giocatori italiani, e deve vincere lo scudetto perché gli danno 150 milioni di euro, ma che gli importa di far giocare 20 stranieri?
2: Anche se poi Fabregas su questo si è espresso, cioè dicendo che loro, per dare un'identità al Como, hanno provato a cercare nei settori giovanili italiani.
1: Ma non è così, non è così, perché in tutte le squadre italiane ormai si sta cercando il giocatore straniero piuttosto che italiano, perché lo pagano di meno. Ma poi voi non sapete cosa c'è dietro questi passaggi di soldi all'estero, dove vanno a comprare giocatori, dove non si sa dove finiscono i soldi. Poi capite che c'è anche un mondo di valutazione dei giocatori che non si capisce chi la dà questa valutazione. Cioè ci sono dei bilanci che
2: l'interrogativo che mi pongo
1: di un giocatore, che non c'è un parametro di riferimento.
2: No, l'interrogativo che mi pongo in tal senso, perché poi noi negli anni 90 e negli anni 2000 siamo stati predominatori del mercato internazionale per quanto concerne i giocatori, che poi alla fine la bolla è esplosa. Tu parlavi comunque di traffici di denaro sospetti, che comunque ci pongono dell'incipit un po' particolare, senza entrare perché tanto ci siamo capiti. Però come è esplosa da noi questa bolla? Io non mi riesco a spiegare, perché in Premier League, nonostante comunque tanti club sotto indagine, addirittura il Manchester City con 150 capi d'accusa e tanti comunque immissioni di denaro un po' sospette anche da parte di altri club, lì non ferma niente nessuno, per loro non vale il financial fair play e possono fare tutto quello che vogliono. Sicuramente perché c'è un potere maggiore rispetto all'Italia da parte degli imprenditori che dirigono il calcio lì.
3: Ma noi non abbiamo persone che sono di polso né nei settori giovanili, ma io parlo di istituzioni, perché poi come operatività, a parte i miei, ci sono io, ma ce ne stanno tanti altri miei colleghi. Io potrei fare l'elenco lungo, che stanno facendo un lavoro straordinario, perché noi lavoriamo prima sulla mentalità, perché già quando viene un ragazzo o alla Fiorentina, o all'Inter, o alla Lazio, o al Milan, già tecnicamente ci sta poi la mentalità e la fisicità, e soprattutto non devono pensare al denaro, perché altrimenti esplodono male.
0: Vabbè,
3: però detto questo,
0: non
3: devono pensare subito al denaro.
0: Ho
3: capito, però se pensi subito al denaro, qui guadagni i milioni, allora siamo sempre lì. Deve esserci un presidente di VGC che abbia
0: il coraggio. Ma non sono loro
3: coraggio.
0: Che non devono pensare al denaro, ha detto bene Renato, che chi sta dietro deve capire perché hanno queste valutazioni. Perché se viene domani mattina qua un'altra radio e mi dice io ti valuto 2 milioni, io ci vado. Cioè,
3: sì, però,
0: capisci?
3: Però ti voglio dire,
0: è questo lo sbagliato.
3: E quello che dobbiamo fare insieme è cercare di cambiare il sistema, che sarà difficilissimo, perché non estirpi una cosa che ormai è incancrenita, secondo me. mettere gente operativa che non capisca di calcio, capisca di mondi giovanili, che se il futuro è giovane, come si dice sempre, i nostri giovani il futuro, ma non gli si dà spazio, perché l'ha detto bene Vitale, ha detto bene Miele, ci sono delle, c'è il sistema che tu vai a prendere all'estero perché paghi di meno, detrazioni, tutto quello che c'è. Allora io ripeto un'altra volta, chiudiamo i settori giovanili e andate a cercare i tesserati e i soldi da un'altra parte, ti rispondo, no?
0: Renato,
3: vediamo che succede.
0: Renato,
3: se non ci saremo
0: lunga
3: noi.
0: La cosa,
3: se fermiamo,
1: Susanna, il problema è questo, è che le questioni che ci sono da fare sono tante, purtroppo. Sì. Allora, se io adesso voglio dire, no, Malagò dove è stato tutti questi anni? È stato sempre io ammiro Malagò, perché è un grandissimo dirigente, ha fatto veramente delle grandi cose. Però è arrivato il momento che forse servono anche persone che sono state anche in mezzo alla gente per capire quello che c'è di problema. Perché se tu sei stato sempre in quella stanza, sì, ti possono aver riferito delle cose, ma tu non puoi capire quello che c'è.
0: Mi sembra di parlare anche dei nostri politici, il discorso è sempre quello.
1: Ma Susanna,
0: No, è uguale il discorso, Renato, lo dico io.
1: La politica che giustamente tu stai evidenziando, ma tu lo sai che c'è un 55% di persone che non va più a votare?
0: Probabilmente sono proprio quelli. Quelli motivi.
1: Stanno comandando il 40% di voti che hanno ricevuto. E c'è un 55%
2: non lo fanno per astenersi, ma lo fanno per, secondo me, per ignoranza e per disinteresse a quello che stiamo vivendo, che è la sconfitta più brutta di questa società.
0: È vero. Allora, Renato, ci sentiamo più tardi in privato. Grazie a Renato Miele.
1: Grazie per lo spazio e speriamo che...
0: Sì, ci sentiamo dopo in privato, perché ti devo dire delle cose. Vitale, invece tu ci aspetti, perché andiamo a parlare un po' di Milan-Atalanta. C'hai tempo? Tanto oggi non c'è tanto sole.
2: Il tempo che vuoi, dai.
3: Oggi non stai al mare sul lettino.
0: Oggi non stai al mare sul lettino, non c'è sole.
2: No, al momento non c'è il sole qui ad Anzio, però dopo aver fatto questo dibattito costruttivo, tra le altre cose, con Renato Miele, per cui ci auguriamo che insomma la sua candidatura abbia un determinato tipo di valore, torniamo insomma alla nostra routine.
0: Al nostro calcio giocato. Allora, due minuti e torniamo qui.

0: Eccoci tornati in onda. Riccardo sfoglia la Gazzetta, no? Per dire che io l'editoria ci tengo, io la pago.
1: Sono amici nostri questi,
0: A mie spese. Allora, Francesco Vitale, c'è?
2: Bentornato.
0: Eccoci, bentornato. Allora, vi ricordo i numeri 331-8200213. Io non so se ho anche gli altri ospiti, perché oggi senza occhiali, mi sono dimenticata gli occhiali. Facciamo Radio Verità, mi sono dimenticata gli occhiali, quindi non vedo a un metro di distanza.
1: Mi tocca pure
0: fare
1: da
0: badante
1: stamattina.
0: Che fa i segni di fumo. Vabbè. Allora, Fabrizio Tommasello.
2: Eccolo, presente.
0: Eccolo, vedi, ci sta. E fra un po' aspettiamo anche, perché io mi volevo giocare, non che vado alla SNAI a giocare, me lo volevo giocare in diretta, questo Milan-Atalanta, una partita che il Milan deve vincere, Fabri, o no?
2: Vabbè. Sì, il Milan deve vincere, ma è da un po' che il Milan deve vincere le sue partite.
0: No, ma sta rischiando il quarto posto. Io non so se.
2: Sta rischiando il quarto posto. L'altro giorno stavo facendo una semplicissima e banale statistica. Nelle ultime 5 partite il Milan è 18esimo. Nelle ultime 10 è 14esimo.
0: Beh, nelle ultime 5 ne ha vinta una, ne ha perse 3. E pareggiata una.
2: Sì, sarebbe 18esimo in classifica, insomma, piena zona retrocessione, considerando solo le ultime 5 partite. Quindi che sia in un momento di crisi profonda è evidente. D'altronde, io, voi mi siete testimoni, lo dico da diverse settimane, che il Milan è preoccupantemente sulle gambe.
0: Sì, devo dire, tu lo dici da diverse settimane, è vero. Quando il Milan anche era secondo, sì, è vero.
2: Preoccupante perché? Cioè, questa è una squadra che non ha nemmeno dovuto giocare le coppe. È evidente che qualcosa a livello di preparazione
0: non ha funzionato
2: o è stata calcolata male. Perché una squadra che non deve nemmeno giocare le coppe, arriva a marzo e si spegne, è preoccupante. Ma la cosa che mi inquieta e che inquieta maggiormente oggi i tifosi del Milan è un'altra. Se Allegri, la cui cifra stilistica non è mai stata quella del bel gioco, quanto piuttosto quella del saper dare le motivazioni giuste alla squadra, saperli fare rendere al meglio, saper essere concreti, attenti e precisi, e poi mi entra in campo a Reggio Emilia con il Sassuolo in quel modo, quella sciatteria, quella superficialità, quell'approssimazione, ecco, allora dico, qui davvero c'è qualcosa che non quadra, perché Allegri non sta riuscendo a trasmettere nemmeno quello che è il suo messaggio più nitido, più chiaro, quello che di solito arriva sempre alle sue squadre. Ecco, quindi, se è vero, e anche di questo mi siete testimoni, che ho sempre considerato Allegri il principale artefice della meravigliosa stagione del Milan, almeno fino a marzo, è altrettanto vero, bisogna dirlo purtroppo, che qualcosa ad Allegri deve essere sfuggito di mano, e comunque si ha qualche considerazione sull'intero suo operato, bisogna farla, perché se a marzo non c'è più benzina nel serbatoio e in più non si riesce nemmeno a lavorare sulle motivazioni e sulla testa di questi ragazzi, allora Houston abbiamo un problema.
0: Allora aspetta Fabrizio, perché voglio anche chiedere su tutto quello che hai detto una disamina a Riccardo e a Francesco, ma voglio salutare Filippo Di Santo di Tutto Mercato Web. Filippo, il Milan non gioca da solo, c'è l'Atalanta, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti. Sì, diciamo che l'Atalanta arriva anche lei in un momento abbastanza particolare, considerando quello che è stato un po' l'ultimo mese in calo. Tra l'altro l'Atalanta matematicamente gli basterebbero soltanto 2 punti da raccogliere nelle ultime 3 gare per essere consapevole di raggiungere il 7° posto, aspettando la finale di Coppa Italia, anche se in questo momento, diciamo, a far da contorno, anzi più di un contorno, e sicuramente quello che sarà il futuro è il possibile arrivo di Giuntoli al posto di Toni D'Amico per quanto riguarda il lavoro di DS.
1: Secondo me quello che diceva prima
0: Fabrizio
1: sul discorso della fisicità, dell'atleticità, il Milan sta proprio in netto calo, non stanno più sulle gambe, ma questo è dovuto a una preparazione sbagliata quest'estate. Questo te lo dico da addetto ai lavori, perché tu non puoi arrivare a marzo senza coppe, senza, quindi sei una squadra che è meno soggetta a infortuni, ha meno partite da disputare, quindi hai giocatori che potrebbero dare il 100% sui 90 minuti sempre, quindi lì è stato sbagliato. L'80% ce l'hanno sul groppone, come dicevamo a Roma, lo staff tecnico. Poi dall'altra parte anche Allegri, non avendo poi le condizioni, i calciatori anche di nome e non, fanno poi queste figure che poi vanno a Sassuolo, vanno da altre parti. Mi ricordo la prima con la Cremonese l'avevano persa, ma lì era lo stento della preparazione iniziale. Però dall'altra parte pure l'Atalanta non è che sta in questa grandissima condizione, sono due squadre che stanno in un livello di condizione fisico-atletica mediocre, e lì bisogna avere la mentalità, hai detto bene, se hanno una mentalità vincente non hanno la paura di sentirsi che gli si sfila la poltrona del terzo posto, del quarto posto della Champions. Il Milan dovrebbe avere più garanzie, però l'Atalanta ha giocatori che possono fare la differenza sempre se stanno bene fisicamente. Per me la fisicità e l'atleticità oltre la mentalità sono il 90% di una partita di calcio.
0: Francesco.
4: Allora, io grosso modo sono d'accordo con quello che ha detto Fabrizio Tomasello, perché è fattuale che il Milan sta attraversando un momento negativo e la partita con il Sassuolo è stata chiaramente l'ago della bilancia, però voglio vederla anche da un'altra prospettiva, come è normale e come è giusto che possa essere. Vale a dire, adesso è inutile guardare a ritroso, perché tutto quello che ha detto è vero, però è altrettanto veritiero il fatto che oggi va a affrontare un Atalanta in casa, e il fattore campo secondo me conta tantissimo, contro gli orobici che nelle ultime 5 partite, calcolando campionato e la seconda semifinale di Coppa Italia con la Lazio, non vincono da 5 partite. Quindi il Milan nella sua sfortuna ha avuto la fortuna di trovare una squadra che probabilmente sta peggio di lei, e quindi secondo me il Milan, con tutte le defezioni del caso, oggi parte favorito, perché comunque questa è la gara da vincere a tutti i costi. E poi c'è il Genoa a Marassi, che potrebbe essere già salvo, e il Cagliari in casa. Quindi secondo me, facendo una tabella di marcia mentale che ho fatto in questo momento, il Milan può fare orientativamente, cioè nella peggiore delle ipotesi, tra i 6 e i 7 punti, cioè, quindi io credo che questa tipologia di punti possa bastare per raggiungere la Champions, perché poi al di là di tutto, di fare tutte le critiche del caso che sono stralegittime, è anche vero che noi forse nella prima parte di campionato, quantomeno io probabilmente sbagliando, ci eravamo illusi, nonostante la disparità di rosa, a un certo punto che il Milan potesse addirittura tenere testa all'Inter per lo scudetto. Non dimentichiamoci che questa squadra poi, se gli possiamo trovare un difetto, ha faticato soprattutto con le piccole, perché poi gli scontri diretti li ha vinti praticamente tutti, addirittura ha vinto i due derby con la squadra campione in Italia. E soprattutto poi Allegri era stato elogiato anche per le scelte di aver costruito questo grande centrocampo con Modric e Rabiot, che avevano reso a meraviglia. Quindi io credo che poi alla fine buttare tutto via per questo calo psicofisico, secondo me non ci voglio neanche pensare, mi sembra assurdo, perché poi dall'altra parte, se andiamo a vedere le competitor, c'è una Roma che, guardate, io non lo dico per campanilismi, ma è anche vero che la Roma non ha vinto uno scontro diretto per andare in Champions.
1: Allora, pure questo è vero, però il Milan dal canto suo ha giocatori che possono fare la differenza anche se non sono in condizione, perché i nomi non dire farli, lo sappiamo, pure dall'altra parte. Però diciamo che sono due squadre, tu dici bene il fattore campo, io però dico sempre rettangolo di gioco, perché io mi auguro di sbagliarmi, che io ho visto Milan che stava a 100, fai conto, e adesso starà al 40-50, poi entrano in campo, forse hanno un altro entusiasmo.
2: Magari al 40-50,
1: no, vabbè,
2: magari
1: io ti dico questo, però ti
2: no,
1: dico
2: anche... Il
1: problema
2: anche vero grosso del Milan, scusate se mi intrometto, è il fatto che non riesce più a segnare. Ma attenzione, ancora peggio, non è che non riesce a segnare, non riesce a tirare in porta.
1: Ma infatti è questa la difficoltà.
2: Non ha fatto un tiro in porta.
1: Poi...
2: E a proposito del fattore campo, le ultime due in casa, il Milan 0-3 con l'Udinese, 0-0 con la Juventus. Sì. Il
4: Però
2: Milan è una squadra che non riesce
4: decisiva
2: a segnare.
4: Questa è più che altro decisiva, perché questa è la partita da dentro fuori.
2: Sì, ma in teoria sono tutte decisive, anche perché al Milan mancano 6 punti per conquistare la Champions da quel dì. per cui voglio dire sarebbe bastato dice poco, un po' poi sono d'accordo con te.
0: Fatemi un attimo sapere però da Filippo Di Santo la formazione dell'Atalanta, se ce l'abbiamo, se insomma ufficioso, ufficiale.
3: Allora, diciamo che in questo momento in casa Atalanta si tenta di puntare molto sull'intensità, ma soprattutto su gente che in questo momento, diciamo, che ha dimostrato un grande contributo nelle ultime giornate, nonostante ovviamente, diciamo, il calo dal punto di vista dei risultati. Dovrebbe essere un 3-4-2-1 classico, Carnesecchi tra i pali, difesa a tre con Scaldini, poi una serie di ballottaggi, diciamo, tra Jim City e Ian e Anor e Kolasinac, a centrocampo confermato il 2 Ederson Deron, sulle fasce oltre a Zappacosta Palladino dovrà decidere se puntare ancora su Raul Bellanova, tra l'altro Bellanova osservato dal Milan per quanto riguarda la prossima stagione, oppure il riadattamento di Zaleski. Davanti invece il solito tam tam tra Kristovic e Gianluca Scamacca, confermato il grande ex Charles De Ketelare, mentre invece scalpita un Jack Raspadori, tra l'altro un giocatore che ieri Raffaele Palladino in conferenza stampa ha sottolineato la sua importanza anche in vista ovviamente della prossima stagione, al di là ovviamente di quelle che saranno poi le vicissitudini sul nuovo allenatore, sull'ipotetico nuovo allenatore.
0: Perfetto, perfetto. Comunque l'Atalanta ci crede a riacciuffare il Como o no? Cioè quello è lo scopo, cioè vuole
3: diciamo
0: entrare
3: in questo, in questo momento qua l'Atalanta diciamo che ha il dovere di far concludere al meglio un campionato dove nonostante gli alti e bassi insomma bisognerà costruire una nuova base su cui rifondare.
0: Ripartire.
3: Sì, sì, anche perché la Dea comunque è passata dal 13° posto con Juric al 7° con Raffaele Palladino. Ci sono state delle occasioni dove l'Atalanta poteva addirittura pensare di riaprire il discorso Champions, però i troppi punti persi con le medio piccole hanno fatto sicuramente la differenza, hanno portato la società a compiere ovviamente varie riflessioni, un discorso tra l'altro che non ha toccato soltanto il tecnico Raffaele Palladino ma anche alcuni organi della società, su tutti appunto il direttore sportivo, dove è quasi certo l'arrivo di Giuntoli a Bergamo al posto di Tony D'Amico, e quindi si prospetta un'area di rivoluzione. Diciamo che queste ultime partite non serviranno soltanto in ottica settimo posto ma anche per capire insomma
0: da chi si ripartirà. Certo, grazie Filippo, ti leggiamo grazie su tutto il mercato web. Grazie a Filippo Di Santo,
3: grazie a voi, buon lavoro.
0: Allora Vitale, fammi un pronostico
4: su Milan-Atalanta.
0: Tu che sei bravo, vai.
4: Guarda, ma per la legge dei grandi numeri
2: Francesco,
4: Milan deve
2: andare in casa. Aspetta, prima, eccola, io lo sapevo.
0: Vai.
2: No, stavo ripensando all'ultimo pronostico che ho ascoltato di Francesco. Era alla vigilia di quel meraviglioso Lazio-Milan che poi ha segnato l'inizio del tracollo rossonero. Me lo ricordo quel famoso 0-2, no? Vi ricordate? E tu Susanna te lo volevi anche andare a giocare e poi invece è andata come è andata, quindi temevo adesso questo pronostico di Francesco. Purtroppo anche
4: beh, diciamo, guarda,
2: vede il Milan vincere.
4: Fabrizio, mi prendo tutte le responsabilità del caso, nel senso che poi come si indovinano i pronostici chiaramente si sbagliano e ci dobbiamo prendere
0: i pronostici si fanno c'è chi non li fa.
2: Se avessi dato la Atalanta vincente,
4: c'è veramente chi se le lega al dito queste cose.
0: Vabbè.
4: La Lazio.
2: Non è questo il caso.
4: Tutti. Io era inverosimile pensare che un Milan proiettato ancora forse verso la rincorsa scudetto potesse perdere terreno a Roma. Poi insomma la Lazio lì è stata ci ha subito un po' tutti. Guarda, io non mi voglio prendere questa incombenza, quest'onere, quest'onore, questa responsabilità, lo posso fare?
0: Vai, fallo, dai. I pronostici li sbaglia chi li fa.
4: 2-0 per il Milan.
0: Ecco,
2: perfetto.
0: Quindi io l'altro sabato mi voglio qua tutte e due.
2: No,
0: allora, però una comunicazione di servizio, di servizio, perché io volevo parlare di una cosa molto bella. Oggi Roma è piena di iniziative dell'Oratorio CAP 2025-2026, ma abbiamo un telefono in segreteria, quindi non so se vuoi aiutarci, caro Fabrizio.
2: Sì, ma il problema è che stavo già iniziando, l'ho iniziato a fare già da un po'.
0: Quindi anche a te, è così.
2: Esatto.
0: Okay, okay.
2: Va bene, però se per te va bene, Susanna, considerando che questa iniziativa continuerà anche il prossimo
0: ma
2: weekend.
0: Ma sì, sì, sì, infatti stavo leggendo, sì, sì. Abbiamo tempo, sì, stiamo parlando di Daniele sì. Pasquini, che è il presidente della CSI, no? Che lui sì, tutti gli anni sì. sta con noi, sì. ci fa piacere parlarne, perché poi è uno anche che... Insomma, fino all'altro anno parlavamo solo dell'oratorio Cap, quest'anno mi sarebbe piaciuto chiedere a Daniele se quello che fanno loro potrebbe essere anche una soluzione per il disastro del calcio, no? Perché volevo
2: vedi,
0: puntare...
2: È un po' quello il taglio che abbiamo dato, cioè in un momento in cui crisi calcio si parla tanto di ripartire dagli oratori, ecco, forse una manifestazione del genere potrebbe essere un buon punto di partenza, un buono spunto di riflessione, ecco.
0: Ecco,
2: diciamo così.
0: Sì, no, ci diamo appuntamento anche perché la manifestazione c'è stata ieri, c'è oggi e ci sarà la prossima settimana, no?
2: Questo... Sì, due weekend di seguito.
0: Due weekend di seguito.
2: Questo
0: quindi
2: primo,
0: ecco,
2: e poi
0: magari diamoci appuntamento anche con Daniele o sabato o domenica, perché mi fa molto piacere coinvolgerlo più in generale sia nelle iniziative che fa il CSI, ma anche se queste poi potrebbero essere un volano. Noi abbiamo parlato prima con Renato Miele di quanto, con Renato, con Riccardo e con Francesco Vitale, di quanto siano importanti i giovani per la rinascita di un calcio un po' più sano, più pulito per il futuro, no? E si parte da lì. Quante persone vengono coinvolte nell'oratorio Cup? Quanti giovani?
2: No, sono tante, sono oltre 100 squadre, stiamo parlando di numeri molto importanti, quindi comunque sia più di 2000, più quasi 3000 ragazzi, 300 partiti, quindi insomma comunque sia una cosa grossa. E, a proposito di iniziative, magari con Pasquini troveremo il tempo anche per parlare una prossima iniziativa a breve, anche questa dedicata ai giovani, anche questa dedicata al calcio, perché poi effettivamente, ritornando a quello che diciamo prima, i giovani sono la nostra speranza e quindi provare ad allevarli, a farli crescere in maniera sana potrebbe essere anche utile per la crescita del nostro calcio, però magari ne parleremo il prossimo weekend.
1: Anche perché poi da lì, dagli oratori, io provengo da lì, sono arrivato in me, quindi come vedi, tanti ecco. altri
0: vedi.
1: Si cerca, noi abbiamo fatto anche noi con mio suocero gli oratori, quei ragazzi che poi la bella cosa è che li togliamo dalla strada, e poi perché no,
0: che oggi serve
1: su
0: serve
1: tanti
0: anche
1: giovani
0: quello.
1: Che sono lì c'è anche un piccolo campioncino che può uscire, perché no, però gli dobbiamo dare la possibilità. Spero che questo calcio apra di più i portoni, no, le porte ai giovani, i portoni.
0: Allora, Fabrizio, quindi vabbè, adesso noi ne abbiamo parlato, vogliamo dire dov'è l'appuntamento, gli orari, le cose, e poi magari ne parliamo più in profondità la prossima settimana,
2: sì,
0: con
2: sì,
0: Daniele.
2: Allora, il tutto si svolge al Salaria Sport Village. E abbiamo detto che è partito ieri, stiamo parlando delle fasi finali, perché l'Oratorio Cup è una manifestazione che dura tutto l'anno,
0: sì.
2: Iniziata durante l'inverno, adesso siamo alle fasi finali con tutta una serie di finali delle varie categorie, under 8, under 9, under 10 fino alla categoria open e amatori. Ripeto, saranno oltre 200 le squadre in campo, l'appuntamento è tra ieri e oggi e il prossimo sabato 16 e domenica 17 maggio, quando si concluderà il tutto. È una bella iniziativa, ormai siamo arrivati alla edizione
0: 23esima.
2: Numero 22esima edizione, e quindi insomma ecco, ha anche una storia importante questa manifestazione. E niente, insomma, vediamo, sta andando bene, è iniziata bene, speriamo continui così.
0: Beh, insomma, 200 squadre vuol dire che sono quanti ragazzi
1: c'è
0: giovani.
1: C'è un amore di lavoro,
0: bellissimo,
2: una mole organizzativa
0: importante. Sì, certo, grazie, certo. Grazie a Fabrizio.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Ce
2: a voi,
0: lo leghiamo, grazie. Facciamo il nodo al fazzoletto come facevano quelli di
2: sì,
0: Striscia
2: sì,
0: quando,
2: sì,
0: quando c'erano, perché non ci stanno più, no, allora lo facciamo noi. Salutaci anche il presidente.
2: 22:45.
1: Chiamiamo.
4: Io non ho il suo numero privato, però sei autorizzato a scrivermi.
0: Adesso faccio io così gli insulti non passano per me.
4: No, in ogni caso, grande, nella migliore delle ipotesi, sabato prossimo, domenica prossima ci rivediamo in radio.
0: Certo, ma come no? È che me volete mollare così? Insomma, a romana.
1: Fino alla fine.
0: Grazie a Fabrizio.
2: Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Francesco, eh no, ma quello che nasce in radio, poi dopo gli ascoltatori vogliono dire, ma come è andata, vogliono sapere come è andata a finire, certo. Io mica vi mollo, state
4: no,
0: qui.
4: Ma guardate ragazzi, ma è giusto così, perché poi è anche questo il bello della radio, è
0: ma certo.
4: I dibattiti sani, perché poi nel momento in cui c'è cioè, uno lo dice sotto forma di scherzo, che è quella battuta che ti sta simpatica e ti fa piacere, anche qualora tu rischiassi di sbagliare il pronostico, ma ben venga. Il problema sono gli haters accaniti che
0: allora vedi fattono. ci arriva un messaggio, no? Ci arriva un messaggio per me, ma in realtà è per te, perché dice Susanna, alla fine del campionato fai un video con tutti i pronostici di Vitali, sarebbe carino. Sarebbe carino, cioè io non sono capace a montarlo, però se Francesco è capace lo facciamo,
4: no,
0: perché
4: sono capace.
0: Vedi, sarebbe molto carino e noi ve lo mandiamo in onda.
4: Guarda, farei prevalere il mio ego e mettere solo quelli esatti.
0: E invece no, no, e invece è carino, dai, facciamolo, è carino, perché no? Poi ce lo richiedono.
1: Io non ti chiederò il risultato del derby.
4: Guarda Rick, il risultato per me non è importante. Allora, nel momento in cui, adesso chiaramente stiamo fantasticando, certo. Prendetemi sempre con le pinze, qualora la Lazio dovesse vincere veramente la Coppa Italia, sappiamo però l'importanza che ha il derby a Roma e tutto quanto, certo. Se io devo fare una scelta mi prendo la Coppa, il derby pazienza.
1: Vabbè, certo, anche perché cioè io mi auguro che la Lazio vinca la Coppa, perché poi la Roma poi se arriva quinta abbiamo due romane che vanno in Europa League.
4: Ti dico anche una cosa, guarda poi la mia mente contorta, chiaramente siamo stati professionali fino adesso esce fuori la pancia del tifoso, la butto sullo scherzo.
1: Ma certo.
4: Allora, qualora la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia e il derby per la Roma dovesse essere nevralgico per l'entrata in Champions League, ma vincetelo pure, nel senso che l'Europa League ho paura magari che la Roma la vinca, in Champions sono sicuro che questo rischio non c'è.
1: No, ma guarda, io sono d'accordo con te, però io siccome tifo per il calcio romano, sia da Lazio, dalla Roma, il Frosinone, la Viterbese, ma tante te ne posso dire, cioè per me il calcio romano deve stare proprio all'apice, perché se no è sempre il nord che fa la differenza con quello che hanno, però noi da parte nostra possiamo anche toglierci le piccole soddisfazioni, no?
0: Sì. Dai, no, allora Francesco, intanto in privato dopo ti giro il numero di Tommasello, poi mi dovete fare i screenshot di quello che vi mandate.
4: Cosa, se me lo concedi, esulando dal calcio romano.
0: Vai, che abbiamo sforato.
4: Ci dava il Frosinone, che comunque fa parte del Lazio, siamo tutti contenti che abbia raggiunto la promozione.
0: Sì, Frosinone e Venezia.
4: In apertura di trasmissione io non ero potuto intervenire, avevi parlato del Venezia. Ma il Venezia, al di là poi dell'aspetto romantico, è uscita fuori questa notizia ieri che Drake, il noto rapper americano, avrebbe coinvolto degli investitori stranieri e sono pronti a stanziare addirittura 100 milioni. Quindi stiamo parlando di un qualcosa. Adesso andiamoci sempre con il beneficio del dubbio, perché comunque dovremmo fare tutte le accurate analisi del caso.
0: Certo. È un rumor, poi vedremo se sarà così o meno. Però
4: no,
0: certo,
4: c'è il rumor che dicono che vogliono fare addirittura il nuovo Como.
0: Beh, Venezia, ragazzi, Venezia ha un po' come Roma, cioè Venezia è un brand nel mondo. Venezia è come Como e Roma è un brand nel mondo. Verifichiamo, Francesco, te la lascio a te questa incombenza, che tu in queste cose sei bravissimo. Grazie.
1: Comunque anche il mio Catanzaro sta andando ai playoff.
0: Poi ne parleremo. Cioè, pure Palermo. È come no.
1: C'è un bel giro. È il Bari che deve fare i playout.
0: È come no. Francesco Vitale, grazie.
4: Grazie a voi, ci ritroviamo presto. Buon proseguimento di trasmissione.
0: Ci sentiamo dopo in privato. Grazie. Intanto io abbiamo cominciato con la festa della mamma.
1: Sì.
0: Allora, stamattina mi sono messaggiata con un grande tifoso della Roma, che quando io anche ho presentato il libro per i 40 anni della Roma, lui insomma è stato con noi e mi ha detto: io vorrei fare gli auguri a tutte le mamme giallorosse, ma andare anche oltre i colori. E questa frase mi è piaciuta molto.
1: Certo.
0: Credo sia già con noi Marco Albani. Ciao Marco.
5: Buongiorno Susanna.
0: Senti, tu sei ancora aperto, cioè direttamente dal bar
5: io
0: della Roma a Garbatella?
5: Io sono aperto tra una scommessa e l'altra.
0: Tra uno spritz, quello no, tra uno spritz, un caffè e un cappuccino.
5: Troppo di tutto, c'è un po' di tutto qui.
0: Allora, salutaci, sì, salutaci gli amici che sono lì, però tu volevi fare una cosa importante, vai.
5: Sì, io innanzitutto la cosa più importante che faccio, faccio gli auguri in diretta, che l'ho fatti anche questa mattina già a mia mamma, ma anche alla tua di mamma che l'ho chiamata.
0: Grazie,
5: e ho
0: grazie,
5: fatto gli auguri.
0: Me l'ha detto, grazie.
5: E quindi, perché sono due grandi donne che purtroppo hanno perso i loro mariti, purtroppo mia mamma giovane, ma anche tua mamma, insomma, non era così poi tanto vecchia. Quindi sono delle grandissime mamme, mettiamola così, perché hanno fatto sia da mamma che da papà. E questo lo dobbiamo dire anche a tutte quelle altre mamme che hanno avuto purtroppo queste situazioni, ma soprattutto a quelle mamme che non sono poi potute diventare mamme.
0: Ecco, quindi, bravo, cioè, a me piace speciale, molto, Marco.
5: Un augurio speciale a queste mamme anche, diciamo a quelle mamme che sono sole perché non sono state riconosciute dei loro compagni, tra virgolette, che hanno avuto i figli, e quindi sono delle mamme che fanno tutto e di più per i loro figli, quindi, e quelle mamme che non hanno avuto i figli, che è una cosa molto importante.
0: Bravo. Allora, Marco è un grandissimo tifoso della Roma, a me stamattina è piaciuto quando ha detto sì, io faccio gli auguri a tutte le mamme giallorosse, ma a tutte le mamme in generale di tutte le altre squadre. Certo. Questo è lo spirito del calcio sano, ragazzi. Oggi in tutti i stadi ci dovrebbe essere la squadra avversaria che fa gli auguri, magari. No? Questo è quello che noi ci auguriamo sempre. Perché adesso ne approfittiamo per la festa della mamma, ma poi c'è la festa del papà, sono le feste dei nonni, insomma, queste sono situazioni che non dovrebbero mai avere colori. E quindi esatto, Marco ci ha dato questi input, io l'ho accolto subito e bene. Quindi, insomma, si può essere mamma in tanti modi, e noi oggi attraverso Marco, attraverso Riccardo e tutti quelli che hanno partecipato abbiamo voluto fare gli auguri a tutte le mamme indistintamente.
1: Ma secondo me questa è l'occasione anche per dire
5: guerriero.
1: Sì, va.
5: Lì c'è il grande guerriero che è vicino a lui, ha una grande moglie.
0: Allora,
5: dire,
0: ecco, quindi auguri anche a lei.
1: Ti ringrazio.
0: Allora, ragazzi, ringrazio. Io devo chiudere con voi perché dopo di noi l'Inter ha vinto lo scudetto, vi piaccia o no, l'Inter ha vinto. Purtroppo. Riproponiamo l'intervista di ieri al curatore del libro che è uscito su Repubblica proprio per festeggiare questo scudetto dell'Inter. Quindi, siccome noi qui siamo in nazionale,
5: Susanna, mi senti, Susanna?
0: Sì, dimmi.
5: Un'ultima cosa prima che poi ci lasciamo e non ci sentiamo, diciamo, per la trasmissione. Ti voglio dire soltanto una cosa, quel signore vicino a te, al guerriero, dobbiamo ricordare i guerriglieri della Garbatella. Dagli Roma Dante, come ti dice, dagli Roma.
0: Mo lo vai a spiegare a quelli che ci stanno a sentire da Milano, come glielo spieghi?
1: Glielo spiego io, non ti preoccupare.
0: Grazie Marco.
1: Ciao Marco, un abbraccio.
0: Se passate per la Garbatella andatela a trovare, perché insomma vengono da Milano, vengono da Como, vengono da tutte le parti, i Cesaroni, insomma c'è anche il bar
1: trovate anche una famiglia lì, un'amicizia, proprio, è bellissimo.
0: Sì,
1: andateci, si mangia e il caffè è buono.
0: Infatti. Allora, dopo di noi, adesso andiamo in pubblicità e dopo di noi c'è l'intervista che abbiamo fatto ieri a Franco Vanni, che è il curatore e scrittore di questo libro che è uscito con Repubblica, che già chi abita in Lombardia ha potuto prendere in edicola e arriverà anche a Roma per tutti gli interisti che vivono qui. Grazie a tutti, buone partite, grazie a Riccardo.
1: Grazie a te, buona
0: noi
1: domenica.
0: Noi ci sentiamo sabato e domenica prossima, sempre dalle 11 alle 13. Grazie a tutti.
6: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Maracanã.
1: Devo dire che ha dato ordine ad una squadra che attraversava degli alti e dei bassi, però ha dato una continuità e speriamo così che non si lasci andare in queste ultime tre partite, perché comunque ha fatto un ottimo lavoro.
2: Dovrebbe capire la motivazione, però, perché comunque sai, quando entri in corsa così non è mai facile soprattutto capire perché i giocatori magari non rendono, quindi è difficile entrare nella testa veramente dei giocatori.
3: In questo momento, se il Parì è in finale un'altra volta, lo deve, non dico in gran parte, ma in buona parte a Kvaratskhelia. Cioè ha fatto veramente una fase a eliminazione clamorosa, vedevo i suoi dati, se non sbaglio è l'unico giocatore che per 7 gare consecutive ha fatto gol o ha fornito assist.
4: In questo momento il trofeo che attira più attenzione è la Champions League, quindi, però poi dopo questo stato anche emotivo, tra un mesetto passerà, ci si concentrerà su quella che è la manifestazione più importante al mondo, che sono i mondiali di calcio, per cui i giocatori che saranno protagonisti, magari oltre ad essere protagonisti con i club, lo saranno anche con la nazionale.
5: L'unico che potrebbe rimanere in Italia è proprio Ken, ma non per il valore del giocatore, perché lui all'estero forse si potrebbe affermare in maniera definitiva più di quanto non la possa fare qua da noi, o lo potrà fare qui da noi, ma dei tre che sono tutti destinati a mio avviso all'estero.
6: Sono giocatori che non credo, o quantomeno immagino, che per quello che vogliano realizzarci le squadre del Milan e della Juve, insomma questi sono giocatori che costano, ma chi li prende in Italia? Se vogliono realizzare qualcosa li devono dare all'estero, perché all'estero che c'hanno dei soldi da spendere.
7: Sì, su Leao sono d'accordo, ormai questa è la sua settima stagione, mi sembra, a Milan, settima, adesso non mi ricordo bene, va per i 27 anni, abbiamo parlato tante volte insomma di che tipo di giocatore sia, e che non si è evoluto, anzi se forse si è involuto anche.
8: Maracanà!
9: Buon pomeriggio a tutti.
10: Buon pomeriggio e benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
11: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio, buon venerdì a tutti.
10: Ciao Lucio, ben trovato come sempre. E allora sì, questa anteprima dove andiamo a recuperare un po' di approfondimenti, dove tra l'altro ci sono anche le parole di Spalletti, sì, che ha detto che Vlahovic potrebbe partire titolare. E questo è molto importante per il giocatore, per dare una mano appunto in questa partita. Giocheranno contro una squadra organizzata, quindi bisogna dare il massimo per portare a casa il risultato. Vediamo come si evolve poi la situazione per quanto concerne appunto Vlahovic. E poi
11: la telenovela.
10: Sì, per quanto riguarda praticamente anche la sua condizione fisica, ma anche la sua condizione contrattuale. Non è tutto da buttare, ma non appelliamoci alla sfortuna, ha detto anche. Quindi poi ha fatto capire, anzi l'ho detto chiaramente, che non è che andranno via in tanti, che questo gruppo insomma
11: ha delle basi.
10: Vediamo. Ne parliamo come sempre oggi in questa puntata che ci porta dritti alla giornata di campionato numero...
11: ormai 36. Mancano 36. 270
10: minuti per i verdetti finali, in particolar modo per quello che riguarda la Champions League, per quello che riguarda la zona retrocessione. E allora questa giornata potrebbe essere comunque importante, perché ci sono degli scontri, vedi Milan-Atalanta, vedi la Juventus a Lecce dove si incrocia Champions e salvezza, insomma tutto ancora da decifrare, perché poi c'è la Roma che ha un'altra possibilità di eventualmente di accorciare la classifica, quindi
11: certo.
10: È tutto ancora da scoprire in questa giornata. La Roma che va a Parma, cliente non facile, perché soprattutto squadra diciamo così che ti costringe,
11: l'abbiamo detto tante volte Marco,
10: imbruttisce
11: Parma
10: qualche volta le partite,
11: sì.
10: Allora,
11: paradossalmente
10: però
11: fa più punti in trasferta,
10: è vero,
11: però...
10: verissimo. Allora Lucio, andiamo subito a salutare tutti coloro che ci seguono attraverso la nostra applicazione, ma anche attraverso il canale 61 delle Digitale Terrestre. Ricordiamo anche a coloro che sono davanti alla TV che oggi alle 18:30 c'è Storie di Calcio, e come sempre vi invitiamo a scaricare l'app Storia di Calcio curata da Francesco Tringali, oggi è dedicata al ricordo di Evaristo Beccalossi, quindi tanti commenti per ripercorrere quella che è stata la carriera del numero 10, ma anche nero-azzurro naturalmente, per conoscere anche chi lo ha vissuto come amico e quindi ci racconta un po' di cose di lui. Quindi 18:30 scaricatevi l'app. Detto questo, saluto in cabina di regia Andrea Magliocca, Giorgio Sorani come sempre, e poi vi ricordo anche l'altro programma, alle 19 c'è anche Football Rewind curato sempre da Francesco Tringali con Alessandro Santarelli, che ripercorrono un po' le principali notizie di questa settimana con i loro commenti, quindi tutto questo nella nostra app, scaricatevela e seguirete tutto il restante del palinsesto. Alle 17 c'è anche il secondo appuntamento di A Tutta C, che va anche sul canale 61. Detto questo, caro Lucio, io andrei ai titoli, poi partiamo. Milan, 20.000, ma sono ancora di più perché sono arrivati già 25.000 passe contro Furlani, quindi una petizione rossonera contro Furlani, hai capito qui, eh? Vabbè. Lazio Inter, sono un po' le prove generali per la finale di Coppa Italia di mercoledì, chissà chi metteranno in campo i due allenatori. Vlahovic, come ha detto lo stesso Spalletti, potrebbe partire dal primo minuto, almeno sembra così, e quindi Vlahovic per la Champions, diventa fondamentale il suo contributo visto che gli altri attaccanti in questo momento stanno in grossissima difficoltà, ma non da oggi, insomma, da un po' di tempo. La Roma invece ha l'ostacolo Cuesta e quindi dovrà scardinare la difesa del Parma per arrivare a Dame e fare tre punti importanti per la corsa Champions. Milan, ti giochi il pass Champions contro l'Atalanta, diventa una partita fondamentale di queste ultime tre. Qui dobbiamo dirlo, parte il filotto del Como perché affronta il Verona retrocesso. La settimana scorsa il Verona ha fermato la Juve, vediamo se può fermare il Como, che almeno sulla carta potrebbe fare veramente punteggio pieno nelle ultime tre partite.
11: Farà gli scongiuri il buon Cesc
10: Fabregas, farà gli scongiuri. Il calendario del Como è quello sicuramente più facile,
11: beh,
10: quindi
11: certo sì, più agevole,
10: più sulla agevole, carta. Più facile, quindi dobbiamo dire che c'è questa opportunità di fare 9 punti e poi dovrà, vediamo quello che fanno gli altri, potrebbero non bastare comunque anche
11: per la Champions League,
10: esatto,
11: potrebbero sì,
10: anche non bastare vincendole tutte e tre, quindi è obbligato a fare questo, poi vediamo. E allora, dunque, siamo per partire in questa giornata, caro Lucio, dove nel poi vediamo. E allora, dunque, siamo per partire in questa giornata, caro Lucio, dove nel primo titolo

0: alto di senso,
1: basso
0: di
1: gradimento,
0: senso, bassissimo gradimento. No, però io voglio fare una domanda, voglio essere cattivo, ma se Allegri non c'entra la Champions, fanno una raccolta firme pure per mandare via Allegri?
1: Non lo so, può essere.
0: No, così insomma. Che al di là,
1: vabbè, attribuisci le responsabilità
0: anche
1: all'allenatore.
0: Al di là delle responsabilità della società, e per carità, no? Però poi dopo, insomma, si va in campo e
1: potremmo rivedere l'Allegri out, ecco, lì di
0: solito. No, a conti fatti, insomma, mi sembra che la rosa del Milan non sia così proprio da buttare via, e soprattutto mi sembra che alcune partite è andata, diciamo così, a perdere punti con squadre inferiori al Milan per organico, per qualità, e quindi in quel caso che si fa? Cioè, se non si va in Champions, e perché c'è questo rischio, perché noi abbiamo messo col Milan con
1: l'Atalanta
0: si gioca il pass, beh, voglio dire, se non dovesse andare, è chiaro che bisogna poi fare anche una valutazione sull'allenatore. Quindi che si fa? Si fa un'altra raccolta firme?
1: Ma non lo escluderei, sai, si fanno per tutto le raccolte firme, quindi alcune più serie, altre decisamente meno serie.
0: No, così,
1: non lo escluderei. Cioè, cambia il mondo andare in Champions o no?
0: Beh,
1: per il Milan
0: e
1: per Allegri cambia tutto.
0: Ma cambia per le squadre che devono fare mercato il prossimo anno, cambia tantissimo.
1: Sì, certo.
0: Quindi in questo
1: poi,
0: sono
1: alla luce del percorso che
0: coinvolte.
1: Hai fatto fino a un certo punto, avevi la Champions, la davamo quasi per scontata per
0: assolutamente
1: il Milan. Il vantaggio era ampio sulle
0: altre.
1: Ha stupato
0: un bel vantaggio,
1: sì.
0: E adesso si trova lì, vediamo, perché come abbiamo detto anche nel corso di questa settimana, è la squadra in questo momento
1: più in
0: che appare un po' più in difficoltà. Poi
1: nelle ultime
0: campo
1: 5
0: si smentirà o
1: ultime
0: meno,
1: 5 una vittoria, un pareggio, ma soprattutto nelle ultime 5 un gol. Il problema grosso del Milan è che non produce più niente, non crea più niente lì davanti. Quando crea qualcosa non concretizza.
0: Un gol solo nelle ultime 5 partite, come abbiamo sottolineato, è una squadra che tira poco in porta, una squadra che crea poco, quindi ci sono delle problematiche. Ripeto, al di là di tutto il discorso che possiamo fare a livello societario, che vanno sempre fatti, per carità, però dopo alla fine si va in campo e io dico lì.
1: E beh, conta il terreno di gioco sicuramente. Peraltro,
0: poi
1: qualcuno dice è una sorta di scontro salvezza alla luce delle ultime settimane. Il giorno approfondimento di tutto Mercato Web diceva: sì, squadra una in lotta per la Champions, una per blindare il posto europeo. Ma alla luce delle ultime settimane, perché pure l'Atalanta non è che arrivi benissimo,
0: no.
1: Sembra quasi una lotta salvezza.
0: È vero, i punti ottenuti male tutte e due, quindi
1: decisamente. Atalanta non vince da
0: vediamo
1: da un mese.
0: Che cosa succede sotto questo aspetto. No, e poi c'è anche da dire che in settimana ci sono state delle parole abbastanza forti di Marco Van Basten, giocatore amatissimo non soltanto dai tifosi del Milan, ma da chi ama il calcio. Beh, lui ha detto chiaramente, poi ne parliamo magari proprio oggi, che potrebbe essere un motivo così di un approfondimento nel corso di questo lungo pomeriggio, ha detto che le proprietà straniere stanno rovinando il calcio italiano. Le proprietà straniere in questo momento ci sono i fondi, e quindi è interessante, no, anche affrontare questo tema, se è vero o non è vero, se siete d'accordo o meno con Marco Van Basten, che appunto in effetti poi ci sono i pro e i contro che stiamo vedendo. Ad esempio ci sono delle proprietà, mi viene in mente anche quella dell'Inter e quella dell'Atalanta, dove le proprietà non sono italiane, ma hanno però una gestione che è stata affidata soprattutto, le figure di riconoscimento sono molto italiane. Ad esempio nell'Inter c'è Marotta, dall'altra parte ci sono i Percassi, che sono di fatto rimaste a capo, no, di questo.
1: Sì, non è proprietà, ma
0: no,
1: gestione,
0: però la gestione
1: presidenza
0: è completamente
1: quasi quella lì.
0: Che può essere anche una strada, cioè io compro questo club, poi individuo le persone che devono fare praticamente tutto il resto.
1: Ma
0: poi
1: sì,
0: si discute sui fondi o meno, se oppure c'è il caso della Roma, dove la proprietà è molto lontana e non è poco presente. Tutto quello che è successo adesso sembra che ci sia una gestione nel dare totali poteri a Gasperini.
1: Sì, beh, quella è una cosa diversa, certo. Ne siamo pieni in Italia, ma Marco, ormai il calcio è fatto tanto da proprietà straniere. Io credo che semplicemente qui in Italia abbiano un modo di investire differente, perché il Manchester City è una proprietà straniera, il Paris Saint-Germain è una società straniera, tantissimi altri club hanno società straniere, proprietà straniere. È chiaro che lì possono permettersi di investire in un certo modo perché hanno un certo tipo di incassi, e in Italia meno.
0: Va bene, vediamo, questo potrebbe essere sempre un tema di approfondimento. Intanto stavo leggendo un po' di cose, come Runa Icke

0: e ha detto che a un altro anno di contratto stiamo pianificando il 2026-2027. Il tecnico dell'Udinese, che
1: è meritato, dai,
0: ha fatto molto bene, ha avuto
1: il suo, però una squadra, sì, che ha un'anima. La differenza fra l'Udinese e il Torino, per esempio, Torino è nella stessa zona di classifica, ma non si percepisce quella frizzantezza che ogni tanto invece ad Udine si vede.
0: Ritornando sul discorso che facevamo prima, ad esempio, tutto mercato web, c'è l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, che poi avremo tra poco nel corso del pomeriggio. Pochi soldi o dirigenti sbagliati? Questa è un po' la domanda. I club italiani hanno milioni che servono a migliorare le squadre, ma vengono spesi male. E poi parla appunto di queste panchine. Qualcuno però impari dai casi Luis Enrique e Arteta per quanto riguarda il balzer delle panchine. E quindi c'è questa analisi, questo approfondimento sui dirigenti che sono sotto esame, perché ad esempio il Milan ha speso più di 150 milioni per portare alla corte di Allegri Kunku, Yashari, De Winter, Estupinian, Atecame, Ricci e via dicendo. Quindi vuol dire, non è che non c'erano i soldi, ma evidentemente sono stati spesi male. E questo secondo me è un punto molto importante. Io spesso su questa cosa sottolineo, perché avere poi i soldi non è tutto, devi avere la competenza.
1: È ovvio, non ti basta avere solo
0: 150 milioni spesi, sono tanti se tu pensi. Beh, non so,
1: soprattutto per il momento, certo, attuale del calcio
0: Juve
1: italiano.
0: La Juve mi sembra,
1: eh,
0: qualche anno fa ne spese 200, adesso vado così a memoria. Allora vuol dire che i soldi tu li hai spesi, ma li hai spesi male. Vuol dire che c'è qualcuno che ha sbagliato e che qualcuno che non è riuscito in maniera competente a centrare praticamente determinati obiettivi.
1: Ma è così.
0: Perché non è che, insomma, 150 milioni per fare una squadra non sono pochi, 200 milioni non sono pochi. Quindi vuol dire che poi, al di là di questo, per rispondere a un nostro amico che parla solo sempre dei soldi, no? Quando fa un discorso di calcio, non sono così da buttare via, però vuol dire anche che dopo devi saperli spendere i soldi, devi avere qualcuno competente che vada ad individuare i giocatori idonei per quel tipo di progetto calcistico.
1: Ma sì, ma è il solito discorso, Marco, non ti basta mai una sola variabile, devi averle tutte se vuoi puntare al massimo. Per esempio, il Como ha i soldi, ha investito i soldi nel corso dell'ultima finestra di mercato, ma li ha investiti sapientemente. Ha diviso i vari investimenti su tanti giocatori, qualcuno non l'ha pagato poco, ma il massimo è stato sui 25 milioni, ribadisco, non poco per il calcio italiano, ma in passato abbiamo visto altre squadre investire 50-60 milioni per dei singoli giocatori che poi non hanno reso. Quindi serve sapienza, serve conoscenza del calcio, serve progettualità. Alcuni club non ce l'hanno, Marco, perché negli ultimi anni le variazioni dirigenziali e di organigramma sono state all'ordine del giorno, e quando ovviamente tu hai più continuità riesci anche ad impostare poi sono un progetto sportivo e di conseguenza il mercato con più visione, ecco, con più stabilità.
0: Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Buon venerdì, ci scrive Andrea. Buon venerdì anche a te, Andrea.
2: È venerdì,
1: ci mancava altro, Andrea. Come sono entrato in diretta subito, stavo pensando
0: anch'io. Ciao Marco e Lucio, un saluto da Genova, dalla dunata degli Alpini, li salutiamo, vi seguiamo anche da qui, va bene, grazie.
1: Un saluto
0: a tutti voi e a tutti coloro che insomma ci seguono in questo venerdì, mandateci messaggi che volete in questo venerdì al 331-8200-213. Ancora qualche altro minuto prima di andare in pausa, allora andiamo a prendere altri approfondimenti da tutto mercato web, Lucio.
1: Sì, intanto ti riporto a questo punto qualche parola di Spalletti, perché si è soffermato su tanti punti il tecnico bianconero, ha detto che al momento è difficile fare un paragone con l'Inter a livello di struttura societaria, ma poi si è soffermato anche su quello che sarà il futuro, quindi sulla programmazione della prossima stagione. Ha detto non si può stravolgere totalmente una squadra, poi noi abbiamo dei diritti e dei doveri, di questo se ne parlerà per bene a fine anno, però stravolgere completamente una squadra non è facile, andrebbero trovate le gioventù, gli stimoli, il volersi sacrificare, il sapere fare fatica. La vittoria ama la preparazione, il sacrificio e la disciplina. Quindi sostanzialmente ha specificato che non sarà facile stravolgere il volto della Juventus di quest'anno. Ha detto anche che buona parte dei componenti della rosa di questa stagione faranno parte poi anche della rosa del prossimo anno. E quindi questo pone anche un po' già un accento differente, Marco, su quello che sarà il mercato del prossimo anno. Completo appunto le dichiarazioni con altre parole, ha detto
0: sì,
1: molti,
0: stiamo vedendo su,
1: sì, molti di questa squadra rimarrà la stessa, dentro la testa devono essere convinti di far parte del futuro, ciò non vuol dire rimanerci perché alcune cose ci mancano, dobbiamo trovarle affinché siano più complete, quindi completare ma non stravolgere, queste sono le parole di Spalletti. Qualcuno si aspettava una mezza rivoluzione per alcuni reparti, soprattutto invece Spalletti al momento lascia trasparire una visione differente.
0: Ma sai, fare le rivoluzioni non è facile.
1: Non è facile, Marco,
0: perché poi devi andare a trovare i giocatori, devi sostituirli,
1: devi investire.
0: Non è una cosa
1: no, molti parlano di stravolgere 10-15 variazioni in un anno.
0: Ma queste sono cose da fantacalcio che
1: sì,
0: piacciono
1: ormai
0: ai tifosi, ma non esiste proprio questo ragionamento. Io credo che sia importante poi inserire tre giocatori, ecco, magari ci possono essere delle cessioni che ti aiutano ad arrivare, una cessione barra due che ti aiutano ad arrivare ad un obiettivo,
1: sì.
0: Però pensare di cambiare 9 giocatori
1: no,
0: credo
1: è una follia, è anche difficile poi improntare un progetto di una squadra importante in un primo anno in cui hai
0: per esempio sto leggendo dell'Inter
1: rosa.
0: Che vorrebbe inserire 2 o 3 giocatori, già tu vai a rigenerare, che ne so, il reparto difensivo ha bisogno di un paio di inserimenti,
1: quello sì,
0: tu li
1: sì,
0: metti
1: Marco.
0: Dentro qualcuno di fatto terminerà, non so, Acerbi mi sembra un giocatore molto in là con l'età,
1: De Vrij uguale,
0: quindi è chiaro che tu qualcuno devi inserire, ma rimane comunque l'ossatura là dietro dei giocatori importanti. Non è facile, insomma, fare le rivoluzioni, come non è che stiamo a giocare a Football Manager, che tu prendi i giocatori, no, cedi a tuo
1: e non succede neanche lì, ve lo assicuro.
0: Esatto. Allora, andiamo, Federico, che dice? Perché mi interessa sempre lui. Vediamo se dice
1: sulle...
0: un messaggio sui soldi.
1: Questo è un...
0: 3 squadre inglesi nelle 3 finali della UEFA. Il modello da seguire per la Serie A è questo. In Italia applicato dal Como, proprietà miliardaria, dirigenti competenti, allenatori top, giochista Federico. Ma ti ripeto, per me non è un discorso soltanto di soldi, perché se tu pensi al mercato fatto dal Milan, al mercato fatto della Juve, dove hanno speso comunque soldi, vuol dire che i soldi ci sono, li devi poi saper spendere. Certo, non puoi competere con il calcio inglese, come tu dici. E per me il Como non è un modello, io lo continuo a dire.
1: Però un modello di competenza sì,
0: di competenza sì, ma non può essere un modello, perché tu hai speso 200 milioni in un anno,
1: però le spesi bene, secondo
0: le
1: me
0: le spesi bene, più che altro il modello
1: me
0: deve essere sulla
1: bene.
0: Competenza non su
1: il Como secondo me al momento ha dimostrato di avere potenziale economico e competenza, al momento sì, è un bel
0: poi
1: progetto,
0: poi adesso vediamo se va in Coppa quello che deve fare con i paletti e tutto quanto, insomma
1: su quello sì, su quello della sostenibilità economica
0: non è,
1: sì,
0: non è
1: però
0: una
1: al
0: cosa...
1: momento ho visto quasi esclusivamente
0: poi sulla
1: cose
0: competenza
1: positive.
0: Sulla competenza siamo tutti d'accordo, ma quella ci deve stare sempre, che tu c'hai 5, che tu c'hai 10, che tu c'hai 15, la competenza ci deve stare sempre, e questo è un altro discorso.
1: Detto ciò, gli inglesi, 3 inglesi, scriveva, 3 inglesi nelle finali europee. Quest'anno ci sarà un inglese in finale di Champions che è l'Arsenal, un inglese in finale di Europa League che è la Aston Villa, un inglese in Conference League che è il Crystal Palace.
0: Questo momento,
1: ma il riferimento inglese, Marco, lo sappiamo.
0: In questo momento sono anni praticamente
1: sì,
0: che,
1: sono i,
0: che
1: beh,
0: dominano
1: il campionato più forte.
0: Quindi. Allora, dunque, ancora qualche minuto prima di fermarci, 331-8200213, ecco, qui invece si è fermata la batteria, ma andiamo subito a prendere tra poco, proprio mentre andiamo in pausa.
1: Eh beh, il bello della diretta,
0: sì,
1: il bello
0: sì,
1: della diretta.
0: Ma era stata segnalata.
1: Ah,
0: quindi...
1: non hai prestato attenzione.
0: Alla... sì. Allora, dicevo, Lucio...
1: sì, qui qualcuno scriveva 2023, anche tutte le italiane arrivarono in finale, Inter, Roma e Fiorentina, sì. Però poi loro danno continuità, noi qualche buona finale l'abbiamo fatta negli ultimi anni, ma c'è grande differenza, quell'anno ce l'avevamo fatta effettivamente, poi non abbiamo vinto, però questo è un altro discorso.
0: No, ma io credo, ripeto, che bisogna cercare di programmare un po' meglio, di essere attenti a come, diciamo, poi vanno investiti i denari a disposizione, e quindi questo è il discorso della competenza. E avere delle strutture praticamente societarie che poi cioè, che ognuno ha un determinato ruolo e che non vada poi a interferire in un altro, insomma spesso si nota confusione sotto questo aspetto. Quindi,
1: beh, in alcuni club
0: vediamo,
1: si è visto.
0: Vediamo.
1: Sì.
0: Allora, ci dobbiamo fermare, siamo arrivati al break, ci prendiamo un mini break e poi torniamo per la seconda parte di questa prima anteprima.

0: Allora, dunque siamo tornati nuovamente con voi in questa anteprima 331-8200213. Tra poco vi facciamo sentire anche vedere, anzi un contributo, ci sono i funerali di Beccalossi ed è stato intercettato dai nostri corrispondenti, da Ivan Cardia, è stato intercettato da Enrico Ruggeri e tra poco ve lo facciamo vedere, grande amico di Evaristo Beccalossi. Sì. Allora, 331-8200213, Spalletti ha detto che non stravolgerà la rosa, ma poi dice che ha sbagliato a non far giocare Openda perché pensava inferiore agli altri. Questo significa che gli altri sono al suo livello. Questo l'ha detto lui, ragazzi. Quindi,
1: sono state delle parole curiose, Marco, effettivamente.
0: Poi tra poco le sentiremo.
1: Sì, ha chiesto scusa quasi a non averlo fatto giocare, ha detto si è impegnato tanto negli allenamenti, sempre al massimo della professionalità. È un po' forse
0: quindi
1: un
0: sbagliato piede. Lui?
1: Beh, sì, si assume delle, l'ha detto proprio, si assume delle responsabilità, dice che ha sbagliato.
0: Ma meno male.
1: Certo, fa capire Openda, diciamo, che in quelle fasi in cui ha giocato non è che abbia dato grandi risposte.
0: Vero. Lui non ha dato risposte, evidentemente
1: fa
0: anche
1: capire
0: lui...
1: che però anche gli altri, forse è un modo per pungolare anche gli altri, non lo so, leggo tra le righe, far capire sì, Openda ha fatto male, ma anche voi non è che abbiate fatto così nettamente meglio di lui, però non lo so, questa è una mia interpretazione.
0: Bene, allora 331-8200213 per i vostri messaggi. Andiamo con un altro contributo, Lucio, altro approfondimento come sempre tratto da tutto mercato web, vai. Poi sì. Sono uno dopo che voglio sottolineare io, vai.
1: Io parto con l'Inter in questo blocco perché si continua a parlare del portiere Josep Martinez, che ormai sta diventando sostanzialmente un po' l'erede di Sommer. Lo spagnolo infatti ha convinto lo staff tecnico con le prestazioni sempre di alto livello, promuovere l'ex Genoa permetterebbe chiaramente al club nerazzurro di risparmiare il budget inizialmente destinato ad un altro numero uno. Sappiamo, Marco, che i portieri accostati all'Inter negli ultimi mesi sono stati tanti, uno su tutti Vicario, però avere già il portiere titolare in casa ti permetterebbe di investire il tesoretto su altri ruoli. Dopo un'annata complicata, viene scritto, anche per via delle vicende extracalcistiche, ricordiamo il tragico incidente dello scorso ottobre, però il portiere si sta riprendendo e tanto quanto riferito appunto lo spagnolo dovrebbe essere titolare nel doppio confronto con la Lazio, quindi sia nella partita di campionato e sia nella finalissima di Coppa Italia, quindi sono due candidature importanti, Marco. Sommer ha dato tanto nel corso di queste stagioni, però Martinez ha sempre risposto presente e vederlo titolare nelle due sfide con la Lazio fa capire che ormai si sta puntando sul portiere spagnolo con, mi sento dire, col merito.
0: Bene, bene, anche questo che riguarda appunto il portiere dell'Inter in prospettiva. Martinez, insomma, si candida per le due partite, sia per queste prove generali di finali che vengono fatte appunto
1: nella partita di campionato. Anche per l'anno prossimo.
0: No, intanto prendo anche un altro approfondimento da tutto mercato web, perché poi diamo un'occhiata anche a quello che sarà il calcio mercato che arriverà, perché poi già ci sono i primi movimenti, le prime diciamo così idee e intenzioni praticamente dei club. Ad esempio in casa Napoli, scrive Marco Conterio su tutto mercato web, è iniziato il dopo Anghissa e quindi una lista di giocatori per sostituire eventualmente questo giocatore molto importante. Quali nomi? Andiamo a leggerli un attimo insieme. Il primo è Perrone, argentino del Como, che piace anche all'Inter e che Fabregas vorrebbe trattenere sulle rive del lago, però l'Europa si avvicina per il Como e con questa anche la scure dei conti, con i conti della UEFA diciamo non si scherza, no? Altri obiettivi sono Rios da parte del Benfica, che ti ricordi era un giocatore che era stato cercato anche dalla Roma di Gasperini era uno dei giocatori che voleva. Poi c'è Gabriel Sara del Galatasaray, altro diciamo così obiettivo del Napoli, quindi il Napoli è alla caccia di un sostituto, di un profilo che potrebbe sostituire appunto Anghissa. Mi piace molto Perrone, sarebbe molto interessante vederlo poi in un club come il Napoli, con più pressione, con obiettivi maggiori.
1: Vero, anche se hanno caratteristiche molto diverse, sì. un altro tipo di giocatore.
0: L'idea di cambiare qualcosa.
1: Sì, può essere.
0: Sotto questo aspetto. 331-8200213 per i vostri messaggi come sempre. Allora, per una giornata appunto che vede delle partite interessanti, vogliamo fare anche il gioco pronostico con i nostri amici, scegliendo due partite. Una penso che sia abbastanza
1: scontata,
0: ossia Milan-Atalanta, per forza Milan-Atalanta non possiamo non scegliere, da Lucio, perché la partita che insomma può consentire veramente al Milan di, non dico avere la certezza, ma di avvicinarsi tantissimo alla Champions.
1: Una vittoria, dentro fuori, esatto, se una perdi vittoria sei risucchiato, se vinci puoi mettere un bel
0: non
1: distante.
0: Perdere punti in questa partita sarebbe fondamentale, vincere addirittura sarebbe quasi determinante per staccare il biglietto della Champions, quindi c'è un peso notevole soprattutto sulle spalle dei giocatori del Milan. Quindi vi chiediamo il risultato esatto di Milan-Atalanta. Io poi rimarrei sempre in zona Champions perché c'è questo Lecce-Juventus, scegliamo Lecce-Juventus, la Roma è impegnata a Parma, il Como forse ha sulla carta l'impegno più facile a Verona, anche se attenzione perché Verona
1: ha fatto uno sgambetto alla Juventus.
0: Ha fatto lo sgambetto alla Juve, quindi...
1: Però certo, sulla carta...
0: Lo so, però sulla carta è... Quindi Lecce-Juventus con il ritorno in campo dal, almeno dal primo minuto come titolare di Vlahovic dopo 160 giorni. Quindi
1: ho detto lo stesso Spalletti.
0: Esatto, risultato esatto di Lecce Juventus. Che poi è importante per il Lecce anche ai fini della salvezza, quindi conquistare punti in questo match.
1: Nettamente.
0: Anche perché la Cremonese
1: gioca col Pisa in casa. La Cremonese non sta vivendo un buon momento, ha delle assenze, però dovesse vincere, rischi di trovarti a più uno e sei di nuovo
0: risultato esatto quindi di Lecce Juventus e di Milan Atalanta. Votate. Bene Lucio, andiamo ancora ad un altro approfondimento di questa parte di trasmissione. Dove adesso ci porti in questo momento?
1: Prima parlavi di Anguissa, quindi del Napoli, sì. E ti porto anche su un altro giocatore degli azzurri, perché è vero che ormai il campionato del Napoli è praticamente finito, ci si sta già proiettando per il futuro, però il Napoli ritrova il suo capitano, perché nell'allenamento congiunto disputato ieri contro la Scafatese, squadra che ha vinto il girone G di Serie D ed è promossa in Serie C, finito 2-2, ma insomma è stata chiaramente un'amichevole, la notizia migliore è quella delle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, che è stato schierato dal primo minuto ed è sempre più vicino al ritorno in campo da titolare, si avvicina quindi la fine di un lungo calvario per Di Lorenzo. In mezzo ci sono stati una serie di problemi, la lesione al ginocchio, poi l'intervento per risolvere il problema al piede, settimane complicate vissute lontano dal terreno di gioco, ormai praticamente 100 giorni d'assenza, Marco. E comunque in un modo o nell'altro qualcosina ha pesato anche a livello psicologico, il suo recupero rappresenta una notizia fondamentale per il finale della stagione, ma anche poi per averlo al meglio nella preparazione in vista del prossimo anno. E quindi il Napoli si appresta a ritrovare Di Lorenzo, chiaramente con un recupero graduale, però il capitano è a tutti gli effetti tornato.
0: Bene, insomma ritorna anche Di Lorenzo, come hai detto tu, più in ottica prospettiva che in questo campionato.
1: Beh, sì, ormai conta che... poco, esatto. Però è sempre un bel segnale averlo in campo che non averlo.
0: Assolutamente. E allora 331-8200-213 sempre, lo ricordo. Allora, per la condizione psicofisica del Milan, per non parlare dell'incapacità di andare a rete, un pareggio contro l'Atalanta sarebbe a mio parere salutato da Allegri come un trionfo. Saluti e buona giornata, Stefano ci scrive. Sì ragazzi, potrebbe essere anche questo, poi non mi sembra che l'Atalanta stia in grandissima condizione, ecco, per dirla tutta, quindi è vero che il Milan non segna, è vero che il Milan viene da un periodo non semplice, però come diceva anche Lucio prima, mi sembra che pure l'Atalanta non sta dando segnali.
1: Beh, è un po' in calo da qualche così, settimana,
0: diciamo,
1: non vince da un mese.
0: Non vince da un mese e si è un po'...
1: Si è un po' arenata la squadra, ha vinto due partite, una con Lecce e una col Verona negli ultimi mesi, poi in realtà se guardi il percorso degli ultimi due mesi abbondanti, tutto marzo, tutto aprile e l'inizio di maggio ha vinto quelle due partite lì, poi per il resto solo sconfitto pareggi, in mezzo l'eliminazione col Bayern, l'eliminazione con la Lazio in Coppa Italia, non è un momento facile, per niente.
0: Assolutamente. Non è assolutamente un momento facile per l'Atalanta, come non lo è per il Milan, quindi due squadre al momento dobbiamo dire che si affrontano, che non stanno benissimo.
1: Non escluderei un pareggio avulso, classica partita all'italiana, per non incrinare ulteriormente pareggino.
0: Senti, c'è un altro tema che oggi ha approfondito tutto il mercato web, che oggi magari possiamo anche prenderlo. sai che a me stanno molto a cuore gli allenatori, però c'è questa statistica che viene messa in evidenza: nessun allenatore in Serie A è in carica da più di 2 anni.
1: Ma l'avevo letto.
0: Il 75% dura meno di uno. Capito? Qui c'è una statistica che viene riportata dove appunto i dati delle leghe con il ricambio maggiore, dove si legge che i tecnici della nostra A cambiano per il 75% prima di 12 mesi. Ovviamente il Barça delle panchine della scorsa stagione, Allegri al Milan, Chievo all'Inter, Spalletti alla Juventus, Juric all'Atalanta, Gasperini alla Roma, Pioli alla Fiorentina e così via, influisce su questo calcolo. Insomma, al netto delle tante chiacchiere sul progetto, non c'è nessuno che aspetta, a meno che non venga imprigionato da un contratto, come la Juventus con il quadriennale di Allegri da 8 milioni annui quando lo fece, no? Oppure arrivano risultati incredibili come quelli di Gasperini o di Simone Inzaghi con le due finali di Champions. Per l'anno prossimo sono confermati Chivu, Gasperini, Spalletti, tutti gli altri sono a rischio per un motivo o per l'altro. Hai capito? Qui aspetta, c'è anche un dato che riguarda la B. La Serie B cambia moltissimo, il 90% dei tecnici non durano più di un anno perché c'è un tecnico che dura da 2 anni, cioè Calabro della Carrarese, che aveva preso il posto di Alessandro Dalcanto dalla 22esima del 23-24. Nelle prime due serie professionistiche del nostro campionato è l'unico. Hai capito qui che roba?
1: È un dato
0: come
1: interessante.
0: Mai? Come te lo spieghi questa cosa? Come lo spieghiamo questa?
1: In Italia c'è sempre un po' di fretta.
0: Beh, dai.
1: Sì, non solo per quanto riguarda la Serie A, poi anche per quanto riguarda le altre categorie. Appunto, la Serie B erano dati abbastanza estremi da questo punto di vista. Fa impressione quest'anno però, Marco. Era già capitato, mi ricordo, nel 2021 che in Serie A variassero quasi tutte le panchine delle big. È risuccesso quest'estate, però pochissimi confermati, perché appunto Chivu è arrivato quest'anno e verrà confermato. Per il Milan Allegri forse verrà confermato, non lo so. Spalletti è arrivato in corso d'opera, Gasperini è arrivato quest'anno, Palladino è arrivato in corso d'opera, Sarri è ritornato quest'anno, Fiorentina, Vanoli è arrivato in corso d'opera. Sono variate tante panchine, Marco, e l'impressione che possano rivariare, quindi è evidente come ci sia una difficoltà a livello progettuale.
0: Bene, forse magari delle volte non c'è pazienza nell'attendere praticamente l'allenatore, quindi questo è un po' una nostra caratteristica.
1: Ti leggevo prima il messaggio di Federico, scriveva nei pronostici Lecce Juventus 1-2, Milan Atalanta 1-2 ed esonero di Allegri. Lo accompagnava con...
0: Vabbè, tu lo sai, Federico c'è l'acqua Allegri per altri motivi.
1: Sempre insomma. Molto netto, Federico.
0: Sì. Allora, dunque, facciamo una cosa: vi faccio vedere adesso questo contributo che ci ha mandato Ivan Cardia al funerale di Beccalossi. È stato intercettato Enrico Ruggeri.
2: Quindi, io sono figlio unico, lui era uno dei miei fratelli.
3: Da tifoso, cosa aveva di speciale quando giocavamo?
2: Che faceva innamorare della gente. Perché era ancora un calcio nel quale la grande giocata era parte del... si pagava il biglietto per vedere lui. Sono gli ultimi di quella generazione per la quale il passaggio che tu non riuscivi a vedere, lui sì, l'assist, la giocata di Fino era quasi più importante della vittoria, al di là del fatto che ha anche vinto... uno scudetto bellissimo, l'ultimo senza stranieri.
3: Può dire che è stato il più amato nel mondo Inter di quella generazione?
2: Beh, di quella generazione sicuramente, perché era il più quello che si portava la leggenda dietro, no? Quello che sono quei giocatori che piacciono al pubblico, sono quei giocatori che piacciono ai tifosi, anche ai compagni naturalmente, perché ha fatto 37 gol, ma ne ha fatti fare molti di più.
3: Questa cosa che...
0: Enrico Ruggeri ricordava questo grandissimo numero 10 di un calcio lontano e romantico, come l'ho definito io ieri, dove il numero 10 rappresentava veramente il talento, la qualità, la fantasia, il giocatore che doveva illuminare, che come ha detto anche Enrico riusciva a fare un passaggio dove tu non lo vedevi, a far passare il pallone dove un comune mortale non lo vedeva. Beccalossi appartiene a uno di questi. Poi lasciatemi dire, insomma, visto la mia età del 72, questi qua erano tutti un po' le mie figurine, e quindi c'è sempre lì che ho avuto anche il piacere, ho avuto anche il piacere poi di poterli intervistare nel corso di questo cammino professionale, tantissimi di loro, tra cui anche Beccalossi. Però insomma, quando penso a questi giocatori penso sempre a quello che è stato un po' l'adolescenza, le figurine, questi calciatori, queste maglie, questi gol, eccetera. Quindi lui appartiene proprio a quel tipo di calcio, ha detto bene Enrico, insomma, dove questi qui che avevano queste caratteristiche erano quelli che tu, diciamo così, verso di loro riservavi tutte le speranze della tua squadra. Quando c'era quel giocatore lì,
1: e non solo della tua squadra,
0: sì, è chiaro. Però questi numeri 10 che rappresentavano proprio quello, adesso vedrai che inventa qualcosa lui, la sistema lui, la partita, no? La mette lui. Poi sono arrivati, è vero, la sottolineatura, lo scudetto vinto quando tutti erano italiani, perché poi dopo da lì in poi aprirono le frontiere, arrivarono anche gli stranieri, e bisogna dire che in quel periodo sono stato testimone di stranieri di altissima qualità, cioè proprio quelli che facevano realmente la differenza.
1: Quello fa la differenza, quando facevano lo straniero è forte, chi se ne importa.
0: Abbiamo visto arrivare dei 10 fortissimi nel nostro campionato, su questo non ci sono dubbi. Allora, oltre ai nostri che avevamo, 331-8200-213 per i vostri messaggi, ci sono degli audio, li andiamo subito a recuperare.
4: Buongiorno, sono Rosario da Fratta Maggiore. Allora, riguardo proprio a questa situazione che in Italia c'è poca pazienza sugli allenatori, io l'altro giorno all'indomani della qualificazione dell'Arsenal per la finale di Champions facevo questa considerazione, cioè Arteta i primi anni all'Arsenal ha fatto disastri, diciamo, ha raccolto pochi risultati, e ora ormai mi sembra che Arteta sia al quinto o al sesto anno, ma anche Klopp ai primi anni a Liverpool diciamo i primi anni di Klopp a Liverpool furono disastrosi, e poi dal terzo quarto anno ha iniziato a raccogliere i propri frutti. Un abbraccio e buon lavoro.
1: Nulla da aggiungere, è esattamente così. Liverpool attese tanti anni prima di vincere i trofei, perse, ricordo, anche una finale di Europa League. È quello, è la pazienza. E Arteta, guarda Marco, che negli ultimi anni veniva preso in giro da tutti, anche qui in Italia, peraltro da molti senza neanche guardare le partite, senza guardare quello che si stava effettivamente costruendo sul campo, che è stato qualcosa di molto efficace. Non ha fatto disastri l'Arsenal negli ultimi anni, ha sempre lottato per il massimo, non l'ha raggiunto, però la pazienza e la forza delle idee lo sta portando adesso a mettere in ghiaccio la Premier League dopo 20 anni, a giocare una finale di Champions League dopo 20 anni. Questo fa capire che poi, se si ha coraggio nella di perseguire la scelta non solo di un tecnico ma di un percorso, di un progetto in generale, poi spesso si ha ragione, mentre qui si sconfessa tutto nel giro di pochi mesi. Siamo un po' il paese della ghigliottina noi,
0: no,
1: subito
0: ma più
1: si taglia
0: siamo,
1: la testa,
0: siamo quelli
1: e si
0: che
1: riparte.
0: Non riusciamo a costruire perché vogliamo tutto subito, c'è grande fretta,
1: sì,
0: e quindi questo
1: peraltro non contestualizzandoci
0: porta,
1: al periodo storico, non abbiamo le strutture, non abbiamo il potere per fare qualcosa.
0: Andiamo a prendere un altro contributo, vai.
1: Sì, altre notizie, altri approfondimenti, ti porto anche sulla Roma, perché il tema del direttore sportivo, Marco, è sempre molto molto caldo nella capitale. Qui viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto per Catuweb che si deciderà molto a breve sul direttore sportivo. Frederic Massara ormai è sostanzialmente fuori dai giochi della prossima stagione, ci sarà un profilo nuovo che possa lavorare in sinergia con Gasperini, e nelle ultime settimane si è parlato anche di Fabio Paratici, ma il dirigente della Fiorentina sembra immerso nel nuovo ruolo per accettare una proposta differente, quindi una pista che non si sta scaldando tanto. Più semplice da raggiungere appare Cristiano Giuntoli, anche se le sue quotazioni appaiono un po' in ribasso, e soprattutto potrebbe scegliere un'opportunità dall'estero, quindi anche Giuntoli rimane nell'universo, ma ci sono altre piste
0: anche
1: per lui,
0: Manna.
1: Mentre il nome dovrebbe uscire tra quelli di Tony D'Amico e Giovanni Manna, che hanno insomma varie situazioni. Il primo è sotto contratto per un altro anno con l'Atalanta, anche se ci sono delle valutazioni in corso d'opera dopo un'annata non straordinaria, peraltro ha già lavorato anche con Gasperini, quindi potrebbe essere un'idea, e questo potrebbe essere un profilo. E poi quello di Manna, DS del Napoli, che sarebbe al momento un po', sembrerebbe il favorito. E occhio, l'articolo si conclude, occhio agli outsider, ai nomi che non sono usciti, perché non è necessario che un tecnico, un dirigente sia parte di questo novero, potrebbe anche, chissà, arrivare dall'estero.
0: Bene, bene, allora 331-82-00213, se abbiamo un altro audio lo mandiamo, forse riusciamo a mandare anche un contributo, un altro contributo che ci arriva dal funerale di Beccalossi, perché è arrivato anche un altro big. Abbiamo un audio, vai.
5: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio, ho un messaggio per conto di un mio amico, vuole sapere, ma in Napoli, con tutti i giocatori che rientrano dai prestiti, con tutti i prestiti che invece deve pagare per i giocatori che ha comprato, indice di liquidità, fatturato, ma come fa l'anno prossimo a livello di conti in regola con la UEFA, paletti, plusvalenza e quant'altro? Domanda.
0: C'è una preoccupazione per questo, quindi penso che sapranno loro come dovranno fare e agire di conseguenza.
1: Che
0: ci sono delle situazioni che devono affrontare, quindi
1: ci sono tanti parametri per l'indice di liquidità, per la sostenibilità, quando...
0: ma non solo il Napoli, insomma, credo che sia un po' da parte di tutti, quindi
1: è chiaro che l'obiettivo è rivendere tanti dei giocatori che sono stati acquistati, che non hanno fatto bene. Poi ci sono i vari introiti tra gli sponsor, tra lo stadio, quindi non si parla solo del mercato, ma ci sono tanti altri paletti e in quelli al momento il Napoli rientra e conta con il mercato di ristabilizzarsi.
0: Bene, allora andiamo a prendere anche il gioco pronostico, lo abbiamo detto, lo ripeto, Lecce-Juventus e Milan-Atalanta, risultato esatto di queste due partite. Poi lo ripetiamo anche dopo, però c'è questo contributo che ci arriva. C'è un'altra, giocatore importantissimo dell'Inter, un'altra bandiera.
6: I tempi nella storia ultrasecolare della Juventus, Platini ha incarnato il calcio. Chi ama il calcio, chi ama l'eleganza, lo stile, la classe, la capacità di risultare decisivo nei momenti più importanti di una partita. Ricorderai quel gol spettacolare in rovesciata annullato per un fuorigioco che non c'era e che ai tempi del VAR non sarebbe stato certamente annullato. Fu l'esaltazione plastica del repertorio balistico e tecnico di Platini. Fu qualcosa che incantò non soltanto milioni di tifosi bianconeri, ma chi ama il calcio, indipendentemente dalla propria passione per questo, per quella squadra, non può non amare un fenomeno di questa portata che sublimò l'interesse anche internazionale verso un campionato che in quel periodo allineava alcuni tra i più grandi interpreti in circolazione, e Platini certamente la capitesta.
7: Xavier, prima Marco ha detto, no, che la FIFA lo ha inserito tra i primi 5 migliori numeri 10, poi nella classifica del XX secolo addirittura tra i primi 6, settimo in assoluto. Tra le altre cose, sarà forse per l'origine piemontese dei genitori, lui incarnava proprio lo stile Juventus, al di là della classe stratosferica. Per me, per esempio, non ho vissuto Sivori, per me è il più forte numero 10 della storia della Juventus. Era anche questo un elemento importante, questa sintonia, questo feeling con Agnelli e quindi con il mondo Juve?
6: Beh, era di fondamentale importanza. D'altra parte, il suo rapporto con l'avvocato, così come con lo stesso Trapattoni, così come con la stampa. Provate a immaginare oggi che seguito avrebbe Platini, quel Platini sui social, che allora evidentemente non esistevano, perché si
8: aveva la scena calcistica,
6: ma che facevano
8: comunque fosse la dichiarazione che ricordo io, giovane cronista della notte, appena arrivati gli inizi della
9: città. Savi, abbiamo un piccolo problema, ti sentiamo a tratti, vediamo un attimo di riperfezionare un secondo. Savi, ti sentiamo, vediamo un attimo, ti sentiamo un attimo a tratti, ti sentiamo un attimo a tratti, vediamo un attimo,
8: non vi sento più.
9: Infatti vediamo un attimo di ripristinare, facciamo, naturalmente questo è come si dice in gergo il bello della diretta, quindi ripristiniamo il collegamento con Xavier nel racconto di questa storia di calcio dedicata a Michel Platini. Beh, a me quando ritorno un po' indietro nel tempo, caro Quintiliano, perché ero un giovanissimo ragazzino in quegli anni, innamorato del calcio della Serie A, dove c'erano grandissimi campioni. Siccome stiamo parlando di grandi numeri 10, io mi ricordo che in quel periodo i miei tre grandi numeri 10 di quel momento erano Michel Platini, Zico e Maradona,
7: tra l'altro nello stesso campionato. Ecco perché Platini è stato,
9: esatto,
7: forte anche per quello.
9: Esatto, noi abbiamo avuto la fortuna, come spesso mi capita di raccontare ai più giovani, di vivere veramente un calcio incredibile, dove gli stranieri che venivano erano coloro che facevano veramente la grande differenza ed erano i più forti. Abbiamo ripristinato il collegamento con Xavier. Xavier, stavamo parlando, ho fatto un po' un passaggio ai nostri tempi, eravamo più giovani, insomma io ero un ragazzino all'epoca, nell'82, e mi ricordo che il bello era delle figurine, che c'erano i tre grandi numeri 10, che erano Platini, Zico e Maradona, cioè nello stesso campionato, cioè che se lo racconti adesso non ti credono, insomma.
10: No, beh, quella fu un'epopea straordinaria, innescata dal trionfo spagnolo dell'Italia di Berthot, a proposito di tempi grami che invece stiamo vivendo oggi con la nazionale. E c'era questa sorta di pellegrinaggio, di questo esodo verso l'Italia di alcuni fra i più grandi calciatori, fra i più grandi numeri 10, tu ne hai citati tre, uno più forte dell'altro, a cominciare ovviamente da Maradona, proseguendo con Platini, arrivando a Zico, che a Udine trovò il terreno fertile per la sua straordinaria esperienza. Ma sai, quello qui non è una questione di affermare che si stava meglio quando si stava peggio, si stava meglio quando si stava meglio. con questi giocatori, i cui epigoni purtroppo non sono stati nel corso del tempo all'altezza, soprattutto mi riferisco al periodo che stiamo vivendo, ma questi calciatori facevano innamorare di questo gioco meraviglioso, non necessariamente richiedendo di essere tifosi della loro squadra.
9: Certo.
10: Platini, Zico, Maradona volavano molto alto sopra le bandiere del tifo, molto molto alto.
9: Senti Xavier, prima di salutarti e ringraziarti per questo contributo su questa storia che stiamo così ripercorrendo, c'è qualcosa che ti viene in mente di particolare, tornando indietro a quel periodo, anche tuo personale, pensando a Platini, no? Quindi qualcosa che, ecco, ci potresti raccontare?
10: Ma sai, all'epoca io ero un giovane cronista della redazione sportiva della Notte e spesso e volentieri venivo inviato a seguire le partite della Juventus, e la scena classica, la Juventus di Platini, la scena classica di queste partite, come le cronache hanno raccontato, era l'incontro, l'incrocio con Boniperti, che al 45esimo lasciava lo stadio e fuggiva e seguiva il secondo tempo in auto con il suo automobile guidata dall'autista, perché non riusciva a reggere l'estrema tensione emotiva dell'incontro della Juventus. Ed era la Juventus di Platini. E un giorno ricordo che Boniperti raccontò e si soffermò con noi cronisti, forse per stemperare anche questa tensione, stava già lasciando lo stadio, e ci disse: ma avete visto come gioca Platini? Ha davvero ragione. Quando gli ho chiesto se lui fumasse, e la risposta fu un, come dire, un né un no né un sì esplicito, ma aggiunse: l'importante è che non fumi Bonini.
7: Che doveva correre,
9: che
7: per
9: doveva
7: lui.
9: Correre pure
7: perché
9: per lui,
7: sono
9: insomma.
7: Platini, l'importante è che non fumi lui. Sì,
9: assolutamente,
7: sì,
9: assolutamente, sì. Questo è un aneddoto che ringraziamo.
10: Ma uno dei tanti, uno dei
9: sì,
10: tanti.
9: Sì, sì, sì, sì.
10: Potremmo veramente raccontarne a bizzeffe, ma questo dà un'idea proprio. Poi aveva quest'aria, questa capacità di stemperare anche i momenti più delicati di una stagione, così come quella famosa battuta che fece, non so se ne abbiate già parlato, quando a proposito delle stesse domande che gli venivano rivolte, lui rispose secco ad un cronista che ebbe l'incauto ardire di rifulminare lo stesso quesito: anche Einstein, se dovesse rispondere alle stesse domande, farebbe la figura del cretino.
7: L'ultima, Marco, al volo. Sì, al volo. Al volo a Xavier. Xavier, tanti tifosi vorrebbero il ritorno di Platini, ovviamente giacca e cravatta. Secondo te, prima o poi, sarà possibile vederlo ai vertici della società bianconera?
10: Guarda, io credo che in questo momento Platini sia impegnato ancora una volta di più nella battaglia che ha intrapreso perché venga riconosciuta la sua assoluta regolarità e onestà di condotta quando era presidente della UEFA. Sappiamo benissimo quali sono stati i troubles, cioè tutte le vicende negative che hanno scandito poi il suo rapporto con la FIFA di Blatter, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io non credo, anche perché in questo momento ritengo che la nuova Juve, quella rivoluzionata da Elkan, il nuovo consiglio di amministrazione, la nuova direzione che ha preso, non potrebbe essere la Juve di Platini, sebbene egli stesso, proprio in una recentissima intervista a Tutto Sport, abbia riaffermato la sua totale fiducia nel futuro della Juventus. E alla Juventus Platini sarà per sempre legato.
9: Xavier, come sempre, grazie.
7: Grazie, Xavier.
9: A presto, un caro abbraccio.
10: È stato un piacere. Grazie a voi.
9: Ciao, grazie ancora al direttore Xavier Iacobelli. Noi proseguiamo questo nostro viaggio per raccontare Michel Platini. Lo facciamo con un'altra scheda prima di avere un altro collegamento, perché siamo veramente in tanti questa sera, Quintiliano. Allora,
7: poi
9: un'altra scheda.
7: Volevo chiederti una cosa a te su Platini, visto che ti piace la tattica.
9: Va bene, va bene, va bene. Andiamo con un'altra scheda, con un'altra frase. Questa è di Luciano Favero. Guarda qua, grande compagno di squadra, anche lui alla Juventus. Platini, gli davi la palla e sapeva sempre cosa fare, era tranquillizzante giocare con lui. Questa è la dimostrazione di una grandissima qualità, cioè affidavi il pallone a lui, lui sapeva cosa fare e tu stavi tranquillo, ha detto il mio l'ho fatto, insomma l'ho dato a lui.
7: Leader tecnico, anche emotivo, e quindi Leroy. Dal libero.
9: Sì, assolutamente, con grandissime giocate. Per esempio, io ancora ho dei ricordi fantastici quando era quella era la Juve dove Platini lanciava e Boniek arrivava sul pallone e succedeva praticamente di tutto. E allora abbiamo un altro contributo da far vedere, perché lo conosci molto bene questo signore che andiamo a presentare, perché il direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino, datato come me, ricorda qualcosa di Platini.
11: Non sapete quanto mi faccia piacere questo tuffo nel passato, ripensando a Michel Leroy Platini. Per me, che ero un ragazzino, ma non solo per me, di quell'epoca, erano le geometrie, l'arte, qualcosa di diverso.
12: Dai, prendo questo giocatore, ti do questo giocatore, magari te lo do a un prezzo leggermente più basso, c'è cioè una sorta di pseudo indennizzo. Quindi, ma guarda, la soluzione, secondo me, si trova sia nel caso di Manna, che nel caso di Sogliano, che nel caso di Toni D'Amico. Il problema è sono i sostituti di questi.
0: Ah, tu dici chi devono prendere al posto loro, giustamente.
12: Cioè, io fossi l'Atalanta, prima di avere Toni D'Amico, bisogna sapere in mano un altro
0: direttore. Questo è chiarissimo. Daniele, tu che ne pensi? Quale potrebbe essere la Giuntoli? Ma Giuntoli è libero, no? Però forse è l'unico libero in questo momento.
13: Sì, è l'unico libero. È libero.
0: Daniele.
13: Ma guarda, allora, siccome Gasperini ha un potere che nessun allenatore della Roma nella storia della società giallorossa ha mai avuto, neppure Mourinho, è chiaro che l'ultima parola spetterà lui. È probabile che lui spinga per D'Amico, però bisogna vedere se l'Atalanta è disposta a lasciarlo andare. La suggestione per me può essere interessante, perché Daniele conosce bene l'ambiente, ovviamente, essendo romano, avendo lavorato alla Roma. Bisogna vedere se va d'accordo con Gasperini, quindi la scelta è molto delicata e molto importante per il futuro della Roma, perché è chiaro che Gasperini vuole mettere becco non solo sulla scelta del direttore sportivo, ma conseguentemente anche sulla scelta dei giocatori che arriveranno e quelli che partiranno. Per cui è una scelta delicata, importante, fondamentale. Molto dipenderà ovviamente dal fatto che alcuni di questi sono sotto contratto e quindi non è facile evidentemente andarli a prendere. L'unico libero veramente è Giuntoli, anche Pradè è libero per la verità,
0: sì,
13: e vero. Quindi bisogna vedere cosa succede.
12: Però posso aggiungere solo una cosa, cioè, il profilo di Pradè non è il profilo di Massara, cioè Pradè sta a Ranieri più che a Massara, tanto per capirsi, quindi io c'ho una difficoltà in più, cioè secondo me Pradè non è il classico direttore sportivo che va proprio anche sul mercato in quella direzione specifica, cioè secondo me a quel punto Pradè si dovrebbe accompagnare anche a un DS, quindi secondo me ce ne servirebbe due in quel caso lì alla Roma. Ecco perché la strada per me è complicata.
0: Quindi rifamolo tutta una cosa, ho capito quello che dici, però mi sembra insomma un po' Massimo, Bonanni.
14: Ma io dico,
0: che dici tu?
14: Io dico, dico povero chi va come direttore sportivo, perché? Se non dovesse essere, perché se non dovesse essere quello dell'Atalanta, secondo me chiunque può trovare delle difficoltà laddove si va ad avere un pensiero diverso da quello che è quello dell'allenatore, no? Perché se tu dai pieni poteri ad un allenatore, come è stato fatto in questo momento alla Roma, chiunque deve essere super linea in quello che è il discorso dell'allenatore, quindi praticamente la squadra fa allenatore. La figura del direttore sportivo è una figura che va alla ricerca di mediazioni di economiche con le società e con i procuratori, poi per il resto la squadra la fa l'allenatore, fa tutto quanto l'allenatore. Quindi io ti dico, penso così a naso, penso che Gasperini provi a far fare di tutto la società per prendere D'Amico. Se così non dovesse essere, che non dovesse arrivare, secondo me chiunque metti può avere.
0: Però io penso una cosa, però Massimo, penso una cosa, così coinvolgo pure sia Stefano che Nick. Ci sarà, io credo, in questo momento dove appunto è stata riconosciuta una certa posizione a Gasperini, ci sarà un modo per dire con Gasperini, vabbè, questo, però troviamo anche un'eventuale alternativa qualora non si dovesse arrivare, faccio per dire, ad Amico. Io credo che poi anche lui, insomma, ci sarà una figura che
12: la rosa sarà. Io ho capito che la rosa che gli vogliono presentare è di 2-3 nomi.
0: Due o tre nomi, poi non è detto che tu riesci per forza. Può capitare che magari D'Amico non viene perché rimane lì, per dire, no? Faccio l'esempio. Insomma, io penso che pure lui dovrà essere un po' male.
14: Secondo voi Giuntoli è una persona che può accettare magari questo tipo di.
0: Ma secondo me sì.
14: Questo tipo di contratto.
15: Per me sono due i profili di Gasperini. D'Amico e Manna.
0: Loro due.
15: Non ce ne sono altri.
0: Sì, perché sono più accomodanti.
15: Giuntoli no, Fratello no, gli altri no, tutti no.
0: Tutti no. Queste due.
15: D'Amico perché... o Manna. Basta.
0: Perché sono più vicino a lui.
15: No, che li riconosce. Vicino. Manna lo conosce nella vita e D'Amico ce l'ha. Non può.
0: Gente che
15: no,
0: conosce,
15: ma non
0: dai.
15: Può assumersi il rischio di imbarcarsi in un'avventura con uno bravissimo, per carità, giunto tutto, certo, tutto, certo. Tutti gente competente, però non è, poi che facciamo? Cioè si ricomincia, certo. Invece sa benissimo che magari uno può avere un contrasto con gente con cui ha lavorato, quindi D'Amico lo conosce, Manna pure, quindi secondo me, io vado così a intuizione, sono loro i profili.
0: Nick, stai aggiungendo qualcosa?
12: No, io condivido quello che dice Stefano. Penso che potrebbe andare bene anche Sogliano, perché è un altro che sta molto nel suo, non appare, eccetera. Però ha ragione, con Toni D'Amico e probabilmente con Manna le cose potrebbero andare bene. Però poi alla fine, cioè, è molto curioso, no? Che uno dovrebbe guardare le capacità di un direttore sportivo piuttosto che.
0: Un po', mi sta venendo in mente una cosa: se Manna va via. Giuntoli, Napoli, Cossarri.
12: No,
0: come no? Ma dai,
15: i grandi ritorni,
0: no. Dai, perché no?
12: Cristiano, secondo me, a Napoli non ci torna in questo momento, anche perché quello che gli ha fatto passare De Laurentiis prima di andare alla Juve, ma anche giustamente perché comunque era sotto contratto, quelli sono discorsi, per me no. Maurizio è più un discorso anche di tifoseria. E secondo me Maurizio potrebbe anche essere tentato, perché è una cosa che Napoli gli è rimasta nel cuore, ha vissuto anni importanti e lui è uno così, e quindi magari gli darebbe, no, anche un'emozione, quindi io non la sottovaluterei questa cosa. Su Giuntoli non lo so, oddio, poi nella vita, no, ci si mettono da parte tante
0: ma magari
12: cose,
0: lo chiama Sarri, gli dice ma dai vieni, ricominciamo, io che ne sai, no, no,
12: però,
0: escludi,
12: però non lo so.
0: Sai, nel calcio io non escludo niente, perché
12: Mi trovi d'accordo.
0: Daniele, tu che dici? Potrebbe essere una coppia Napoli? Un ritorno?
16: Ma io,
0: no, non ti sento entusiasta.
16: Per quello che diceva Nicolò, non credo che Giuntoli sia possibile che Giuntoli torni a Napoli. È possibile che ci torni sicuramente Sarri. Ma l'accoppiata la vedo molto complicata, onestamente.
0: La vedi complicata? Vabbè, insomma, Massimo, pure tu la vedi complicata, però sai, magari torna Sarri, ci parla, dice, dai, vieni qua, no. Cristiano, che rifacciamo
14: credo che
0: il Napoli dei 91 punti.
14: abbia fatto un grandissimo lavoro. Mm. E tornarci sarebbe magari anche una cosa che gli può tornare contro, no? Mm. Quindi io credo che lui, come ha detto il direttore bene, credo che lui a Napoli non, in questo momento non abbia il pensiero di andarci. Mm.
0: Vabbè, dai, vediamo, insomma, poi tanto sono tutte situazioni che richiederanno, insomma, un certo tipo di sviluppo nei prossime settimane, cioè, anche perché poi siamo, io credo, ancora, il mercato deve cominciarlo a fare, o comunque penso, Nick, già lo staranno facendo, perché non è che parte il mercato finita l'ultima giornata, ecco.
12: No, vabbè, ma è chiaro, ma sai, il mercato, ci sono tanti club che hanno delle situazioni, io stasera scrivo anche Allegri e Conte possono far partire il domino anche delle panchine, perché se si libera quella del Napoli, si libera quella del Milan, certo, entrano in ballo Italiano, Sarri, c'è cioè Grosso che comunque ha molto mercato,
0: certo.
12: Gattuso che potrebbe tornare al Torino, ce ne sono.
0: Ieri ne abbiamo parlato, c'era Fuser e Benedetti che l'hanno sponsorizzato, che dice che incarna il temperamento granata, toro, capito? Quindi vediamo.
12: Voglio dire, secondo me Gattuso si troverebbe bene anche, secondo me, anche come impatto ambientale, è uno di quelli che piace, no? Perché è uno che dà tutto, poi è uno che non si nasconde mai dietro un errore, una debolezza, è sincero, e tutto quello che fa gli viene dal cuore, e questi secondo me sono aspetti che magari a una tifoseria calda come quella del Toro possono piacere, molto.
0: Sentite, ho una curiosità che prendo spunto da tutto Mercato Web, che oggi leggevo questo approfondimento in mattinata, no? Dove nessun allenatore in Serie A, Stefano, è in carica da più di 2 anni, il 75% dura meno di 1 anno, e quest'anno insomma ci sono stati tanti cambiamenti, e quindi diciamo non c'è nessuno che aspetta, a meno che non venga poi imprigionato da dei contratti molto pesanti, no? Come ad esempio il quadriennale che fu fatto ad Allegri da 8 milioni, no? E addirittura in Serie B, pensate, cambia moltissimo, il 90% dei tecnici non durano più di 1 anno, quindi c'è proprio un divorare gli allenatori. Perché, Stefano?
15: Girandola,
0: perché vi faccio questa osservazione?
15: Quello che dicevamo anche nei giorni
0: scorsi, non si aspetta, cioè, non subito si aspetta. Voglia di avere il risultato immediato,
15: così, questa frenesia, questo vivere freneticamente un lavoro che invece ha bisogno, insomma, voglio dire, qui abbiamo Massimo che ha lavorato benissimo all'Ostiamare, sa benissimo le difficoltà, da fuori è molto facile parlare, però insomma deve avere il tempo, la fiducia, lo spazio, anche i margini di miglioramento, ma anche io aggiungerei anche il margine di errore, perché devi poter sbagliare per imparare.
0: Certo.
15: E qui non c'è spazio a questa cosa qua, a me questa cosa fa...
0: Ti fa arrabbiare questa cosa?
15: No,
0: io penso almeno 3 anni bisognerebbe dare.
15: Mi demoralizza, perché poi tra l'altro magari sarò in minoranza. In questo io non mi ci vedo, in questa confusione, questa
0: cambiare continuo. No,
15: va, ma non se ne può più. Sì. Scegli un allenatore, sei calmo, e poi magari dopo 4-5 anni tracci una linea. Allora,
0: o almeno 3 anni, dagli un margine di
15: 3-4
0: anni.
15: Quattro anni, alla fine, il quarto anno, Arteta. L'hanno massacrato in Inghilterra,
0: ma
15: massacrato,
0: Klopp ha messo quanti anni per vincere?
15: Perché Ferguson?
0: Ragazzi,
15: quindi voglio dire, lascia perdere, poi può essere Guardiola, poi sono Luis Enrique che è entrato e si è impattato
0: fatte
15: subito.
0: Fatte salve qualche rara eccezione.
15: Sì, vabbè, ma devi, ecco. Siamo calmi, cioè, però qui non...
0: Massimo, voglio sentire il tuo pensiero su questo, che mi ha incuriosito questo fatto, è una statistica insomma che molto alta, no, di questi cambi in pochissimo tempo della guida tecnica.
17: No, io l'ho sempre detto, secondo me in Italia non c'è progettazione, gli allenatori purtroppo sono troppo legati ai risultati, non si aspetta, ecco perché quando un allenatore, in Italia adesso noi abbiamo il problema che non giocano i giovani, perché per far giocare i giovani li devi far sbagliare, e un allenatore non ha tempo di sbagliare, perché se sbaglia 3 partite viene esonerato. La problematica sta lì, l'ho sempre detto. Il problema,
15: Massimo, perdona se ti interrompo, no, ma la cosa, l'aggravante lo sai qual è? È che tu vinci magari uno scudetto, allora vediamo il prossimo anno chi. È così in Italia, cioè non è che anche se vinci, se fai bene l'anno dopo sei sempre legato ai risultati, e se fai male vieni cacciato. Ma a me mi sembra assurdo, no? Cioè ti dimentichi che magari anche uno scudetto, una bella annata, una stagione positiva, e quindi
17: purtroppo è così, ma anche sì. ma anche nei settori giovanili purtroppo è così,
0: anche nei settori giovanili. Daniele,
18: è totale mancanza di progettualità, improvvisazione. E questo è il modo in cui vengono gestite le nostre

0: interpretazione di un lavoro dell'allenatore, i risultati sono importanti, per carità, però tu devi valutare, devi magari fiutare se il primo anno, anche se fatto male, c'è qualcosa per il secondo anno per il terzo.
1: Certo.
0: Se no te ne accorgi subito, ti stringi la mano e dici guarda, non ci siamo, non c'è un punto di incontro, mi sa che non c'è uno sviluppo, ho sbagliato scelta. Quello è un altro discorso. Ma esonerare un allenatore in base soltanto ai risultati dopo che l'hai scelto è ridicolo.
1: Ma poi, scusami, quando una società assume un allenatore, immagino che lo segua attentamente, sappia che tipo di calcio pratica.
2: Tu dici che fanno tutte queste valutazioni.
1: Dovrebbe essere così. Così vuol dire che siamo all'improvvisazione totale.
0: Ma molti allenatori vengono scelti dalla pressione mediatica, quindi sei costretto a prendere l'allenatore.
1: Infatti si vede come siamo ridotti poi. Esatto.
2: Ma senti Daniele, prima di siamo quasi chiusi, però ti voglio fare una domanda. Hai visto che al Milan hanno raccolto, c'è una petizione che hanno superato, sono arrivate 25.000 firme per mandare via, ce l'hanno con Furlani, non lo vogliono.
0: No, questa mi mancava.
2: Questa è una petizione, attraverso i social hanno raccolto più di 20.
0: Ma è milanista Furlani, perché ce l'hanno?
2: Ce l'hanno con lui. No, però chiedevo una cosa, ma se Allegri non va in Champions quest'anno, quante firme devono raccogliere dopo, scusa?
0: Ecco, lo sapevo.
2: Hai
0: fatto sponda come abbigliato.
2: No, voglio dire,
0: sponda Furlani per andare in buca su.
2: Perché qui si parla di società, però il campo, voglio dire, poi questo non è,
0: ma mi sembra terzo, che, aspetta.
2: Se non ci va, quante firme devono raccogliere dopo, scusa? O no?
0: Aspetta,
2: Daniele.
1: Guarda, secondo me la cosa giusta l'ha detta Van Basten l'altro giorno, quando ha detto che il problema del calcio italiano, io penso uno dei problemi forse il principale, insomma comunque uno dei più importanti, sono le proprietà straniere, che quando acquistano una società italiana lo fanno per ragioni diciamo così economiche, finanziarie, non perché credono nel calcio italiano, perché gli piace investire nel calcio italiano e così via. Cercano di massimizzare gli utili, di ottenere più soldi possibili da questa avventura, e infatti questa la prima conseguenza è che queste proprietà straniere boicottano in qualunque maniera la nazionale, per esempio, perché non gliene può fregare di meno agli americani della nazionale italiana, è ovvio, no? E questo si ripercuote poi in tutta la gestione della società. Credo che siano 8 o 9 le proprietà.
2: Ma scusami, ti faccio una domanda, Daniele, perché è molto interessante questo discorso. Ma tu pensi tutte quante sono la rovina del calcio italiano, oppure c'è chi in qualche maniera ha operato bene? Perché ad esempio mi viene in mente l'Inter e l'Atalanta, che hanno proprietà straniere, però hanno lasciato nella struttura personaggi importanti che conoscono, che sanno, e che gli hanno dato la gestione praticamente. Ecco.
1: E questi sono esempi virtuosi da cui dovrebbero trarre indicazioni anche gli altri. Invece pare non sia così, insomma, voglio dire, molte società sono gestite veramente malissimo. L'Inter si è affidata a un uomo di calcio come Marotta, che gestisce la società al meglio, e così come l'Atalanta, che ha comunque mantenuto Percassi sulla tolda di comando. Infatti l'Atalanta comunque continua a essere una società seria, che va seguita, che investe, che ha uno stato di proprietà, insomma è una società che lavora molto bene, insomma, ecco questo discorso.
2: Nick, chiudi te con questo, perché è interessante questo tema, che poi ci andiamo, no? Sul fatto della frase di Van Basten, adesso al di là della battuta, queste 20.000 firme raccolte contro Furlani, contro Cardinale, insomma, che una proprietà non italiana in questo senso, no? Furlani, per carità, però c'è anche questo, no? Come bersaglio.
3: Guarda Marco, io credo che la situazione al Milan sia per certi versi un po' paradossale, perché io credo che ci sia una sorta di dubbio su tutti, cioè io sono più convinto che resti Allegri, non sono più convinto resti Furlani, per me rischia tanto anche Tare, cioè rischia nel senso che anche Tare non lo so quanto potrà restare in questa situazione, perché chiaramente stare in un posto di lavoro dove tutti la pensano in maniera diversa, ragazzi, cioè io credo che se il Milan quest'anno riesce a portare in fondo il traguardo della Champions League, se l'anno prossimo vuol fare qualcosa di buono o chiarisce tutta la sua situazione interna, o se no l'anno prossimo rischiano grossissimo, perché oggi diciamo la colla in qualche maniera è stata messa, ma ora comincia a inclinarsi il terreno, e a frenare un attimo, e a far frenare tutto ci si mette un attimo,
2: Va bene, staremo un po' a vedere quello che succederà, però intanto anche il campo, perché poi magari conseguendo un obiettivo la cosa si rasserena un attimo, staremo un po' a vedere. Va bene ragazzi, andiamo ai pronostici di questa giornata, perché qui il campionato prosegue, c'è Bonanni che non si ferma più, fermatelo per cortesia. Allora partiamo da Garbo, Lecce-Juventus.
1: 0-1.

0: Milan-Atalanta.
1: Milan-Atalanta 1-2.
0: Lazio-Inter.
1: Lazio-Inter 1-1.
0: Ceccarini, Lecce-Juventus
2: 0-2.
0: Milan-Atalanta
2: 1-1.
0: Lazio-Inter
2: 2-1 la Lazio.
0: Bonanni, Lecce-Juventus
3: 1-3.
0: Milan-Atalanta
3: 2-0.
0: Lazio-Inter
3: 2-2.
0: Ammazza. In Pallomeni, Lecce-Juventus
4: 2-0 per la Juve.
0: Milan-Atalanta
4: pareggio 1-1.
0: Lazio-Inter
4: vince l'Inter 3-1.
0: Bene, allora io faccio Lecce-Juventus 0-2, Milan-Atalanta 1-0, Lazio-Inter 0-1. Va bene. Allora Nick, ci sentiamo in settimana. Buon
4: ciao,
0: fine
4: Nicolò.
0: Settimana, grazie. Grazie a Niccolò Ceccarini, grazie ancora. Ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.

0: Bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Impallomini.
1: Ciao Marco,
0: studio.
1: Di nuovo, ciao a tutti.
0: Allora, poi per quanto riguarda in collegamento abbiamo Massimo Bonanni con noi. Ciao Massimo, ben trovato.
2: Ciao, ciao ragazzi, ben trovati.
0: Daniele Garbo, ci sei Daniele?
3: Ci sono, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovato. Allora, posso ritornare un attimo, approfitto dell'assist che ci ha dato Daniele proprio prima di chiudere, prendendo le parole di Van Basten di giorni fa, no? Che ha detto proprio che...
1: No, non ho seguito.
0: No, lui ha detto che le proprietà, uno dei problemi del calcio italiano sono queste proprietà, diciamo, straniere che in realtà, diciamo,
1: virgola,
0: così,
1: perché?
0: Perché quello è il discorso che faceva prima Daniele, cioè pensano più al profitto che a tutto il discorso praticamente.
1: Ma lo ha detto lui o lo immagino?
0: No, no, lui ha detto questo, non mi ricordo dove la rilasciata, mi sembra.
1: Abbiamo un pezzo, ma non abbiamo la seconda
0: mi
1: parte.
0: Mi sembra a Piero Pellegatti, se non erro.
1: Sì, no, è importante sapere perché lo abbia detto, cioè perché le proprietà straniere sono la rovina del calcio italiano. Allora, ci aggiungiamo nel pezzo o Van Basten dice altro, perché se no non
0: io adesso
1: manca,
0: ho riportato questo,
1: una cosa fondamentale della seconda parte della sua frase, se no possiamo dire X è la rovina del calcio italiano, perché cioè, perché ce lo insegnano, no? Perché ha detto questa cosa secondo lui tu hai detto il profitto, sì. Ma tu l'hai detto, non lui.
0: Vabbè, ma adesso le recupero,
1: no, adesso voglio dire, senza complicare le cose, possiamo dire che e dipende, per adesso le proprietà straniere stanno facendo l'uno e l'altro.
0: Guarda, lui dice Van Basten ritiene che le proprietà straniere siano la rovina del calcio italiano e che la Serie A ha perso la sua identità, campione centralità in Europa. Ha dichiarato che sarebbe importante riportare i club italiani nelle mani di proprietari italiani per tornare ai vertici in Europa. Ha citato il Milan come esempio negativo di trasformando che il club attuale non è più quello che era prima. E ha notato con dispiacere che attualmente l'Inter diciamo ha un'identità maggiore rispetto praticamente
1: a quella
0: della...
1: Mi sembra che la maggioranza vada sulla proprietà. Adesso poi dopo quello che faranno non lo so, però il calcio è piatto amaro.
0: Ma cioè, poi ci sono proprietà straniere anche in Premier League.
1: Sì, ma il presidente ormai, imprenditore italiano ormai fa fatica a reggere questi ritmi, dai, con i fondi, con le proprietà straniere che hanno un flusso denaro superiore... credo che sia inevitabile. Poi quello che dice Van Basten magari si riferisce a un calcio che c'era 40 anni fa, 30 anni fa, che è finito, scomparso.
0: Infatti,
1: cioè, io credo che poi a livello
0: molto
1: europeo l'Atletico Madrid di chi è?
0: Liverpool di chi è?
1: Liverpool di chi è? Cioè, voglio dire,
0: di chi
1: è? In Francia quante proprietà miste, insomma, voglio dire, trovi...
0: Sì.
1: Premier League da decenni ci sono gli arabi, poi dopo anche americani, eccetera, eccetera.
0: Forse farei un discorso diverso. Magari capire la modalità di lavoro di una proprietà straniera all'interno di un club, cioè nel senso ci sono, per esempio, prima Daniele
1: forse
0: mi
1: si riferiva a un sentimento o qualcosa che però non è che si può pretendere sta cosa, insomma c'è un po' di freddezza magari nel dirigere, non ti so dire, adesso nel caso del Milan specifico, vabbè, siamo d'accordo la tifoseria, io mi ricordo però anche i tifosi del Liverpool quando il Liverpool vinceva,
0: sì, come
1: contestavano la proprietà americana, ti ricordi che contestazioni anche sui biglietti, hanno disertato una volta,
0: come no?
1: Mi sa che non hanno fatto il tifo per una partita perché non volevano questa proprietà americana, però insomma il Liverpool è competitivo, cioè dipende, Marco, io che c'entra, sono romantico anch'io come te, come Van Basten, come tutti quelli, ma insomma i Berlusconi, i Moratti, mi sembra che insomma non, no?
0: Sì. Io credo che sia, ecco, mi trovo d'accordo con Daniele quando sottolineava ad esempio l'Atalanta e l'Inter hanno delle proprietà straniere, però hanno lasciato esatto, che secondo me è molto importante,
1: perché
0: no?
1: In Mina che c'è? Ci sono stranieri.
0: In effetti
1: Fulani che è straniero, pare sì, ormai italiano, dai, cioè
0: forse
1: l'adozione.
0: Poi dopo di magari c'è il discorso
1: Allegri,
0: della competenza,
1: mi sembra italianissimo.
0: Del saper, diciamo,
1: Ibra. Voglio dire, 30 anni che sta, 20 anni che sta qui in Italia, è vero che poi è svedese, ma insomma mi sembra molto molto italiana, o no?
0: C'è anche con noi Lorenzo Di Benedetto, che
1: saluto
0: subito dalla redazione di Tutto Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Tra l'altro Lorenzo, oggi, che poi si può collegare benissimo a questo discorso che stiamo facendo nel tuo approfondimento, quando hai sottolineato anche che le squadre, i club italiani hanno speso tanti soldi, forse ne hanno spesi male, anche qui magari oltre al fatto di essere proprietà straniere, poi c'è anche il discorso di saper spendere bene i soldi, quindi la competenza nel fare, diciamo, determinate operazioni. Lorenzo,
4: ma guarda, sì, ma non è, cioè, non ho scoperto l'acqua calda,
5: ho fatto soltanto dei semplici calcoli, cioè il Milan 150 milioni che per in questa stagione almeno non hanno fruttato praticamente niente, e parlo di Nkunku, Yashari, Ricci, Atekame, tutti quei, insomma, tanti giocatori, sì, sì, troppi, sì, giocatori che non hanno far reso, Luca, Lang, Eukema per quel che riguarda il Napoli, la Juventus comunque, Openda, David, anche se David è arrivato a zero, sì, ma ci sono 15 milioni di commissioni e uno stipendio da pagare molto alto, quindi zero, uno zero mascherato, e quindi sì, cioè, è inutile dire no, in Italia non abbiamo soldi, no, in Italia soldi ci sono, chiaramente non quanto in Premier League,
6: esatto,
5: ci mancherebbe altro, chiaramente non quanto possono permettersi di spendere il Real Madrid e il Paris Saint Germain, questo è fuori discussione, però non siamo a zero, cioè non siamo il Rennes di turno o il Rayo Vallecano che arriva in finale di Conference League, i soldi ci sono, però sono stati spesi molto male. Per quel che riguarda le proprietà straniere, a Firenze quando c'era la questione della Valle che doveva vendere o commisso, girava lo slogan comprala te, e allora diciamo la Van Basten, compralo te il Milan se puoi, cioè se puoi gestire una, insomma, un club di Serie A con tutti i costi che ci sono, ben venga, però
6: Che poi è sempre facile fare i giudizi,
5: cioè non ci sono più le famiglie, ma più che altro non c'è più voglia di buttare via soldi, perché il calcio è una rimessa.
6: Forse sai, io forse i fondi, non ho qualche, diciamo così, perplessità sul fondo, mentre la proprietà magari è un po' diverso. Poi ecco, magari si può fare un appunto sulla presenza o meno più vicina alla squadra, questo è un altro
1: magari
6: discorso.
1: Magari ribaltiamo la frase del mitico Van Basten: la proprietà straniera sono la rovina del calcio italiano, ma di converso, se non ci fossero state le proprietà straniere o i fondi,
6: esatto,
1: che saremmo stati meglio o peggio noi adesso? Esatto. Cioè, questo è un motivo, certo, di pressione, secondo me, non lo so, non posso saperlo, secondo me, questa è la mia opinione, peggio.
6: Peggio.
1: No, vabbè, cioè, sinceramente. Perché no, ma non hai, come ha detto Lorenzo, non hai la forza economica per magari avere anche quelle campagne acquisti, ha detto bene anche Lulletto, il pezzo di Lorenzo, perfetto, insomma, poi i soldi li devi saper spendere bene, però ce devi avere. Mi sembra che Como i soldi ce li abbia, perché? Perché c'è una proprietà straniera.
6: Certo.
1: I Friedkin ci hanno messo un miliardo di euro, poi lascia perdere i risultati, non i risultati, ma insomma i soldi, il risultato dei soldi c'è stato. E se non ci fossero state queste realtà straniere, come cioè il campionato di Serie A, come sarebbe? Messo bene o male? Certo. Questa è la domanda, certo, per ribaltare un po' la considerazione di Van Basten.
6: Infatti ci scrivono degli ascoltatori, ad esempio dice: in Inghilterra sono quasi tutte straniere le proprietà, no? Pure questo è un altro dato che possiamo sottolineare. Invece quelle italiane sono il top, guarda Lotito e Cairo come sono amati. In effetti anche questa è un'altra situazione, diciamo, questo momento che va evidenziata.
1: Per me sono due eroi in questo
6: sono
1: momento,
6: sono rimasti gli unici,
1: sì. E De Laurentiis.
6: Massimo, tu che ne pensi?
5: Odiato di De Laurentiis,
6: Pure De Laurentiis spesso viene criticato. Voglia.
5: No, portavo due scudetti al Napoli, ancora c'è chi non lo vuole.
6: Anche questo è vero. Bonanni?
7: Diciamo che i presidenti, chiunque viene sempre criticato perché i tifosi vogliono sempre qualcosa in più da tutti, no? Quindi è difficile trovare un presidente o una proprietà che realmente viene amata per quello che fa. Per il resto, insomma, sulle parole di Van Basten, io non lo so, io continuo a dire che sicuramente si fa fatica ad avere una programmazione. In Italia, secondo me, poche società fino ad oggi hanno avuto una programmazione e hanno avuto ragione su questa. Una di quelle è l'Atalanta. Per il resto si vive molto sull'aspetto del risultato, si vive molto su tante altre cose che esulano probabilmente dal campo. In parte mi dispiace, io guardo da spettatore, faccio parte di un mondo piccolo che è quello del settore giovanile. Dal prossimo anno mi ritroverò in un mondo professionistico e spero di riaffacciarmi in un mondo che sostanzialmente mi possa permettere di dare quelle che sono le mie esperienze e le esperienze dei miei allenatori ai ragazzi per provare a farli crescere. Poi il risultato è una conseguenza assoluta del lavoro che si fa, soprattutto nei settori giovanili, però vi assicuro che è veramente molto difficile. Viviamo in un mondo in cui i genitori hanno grandi richieste, grandi aspettative, così come i tifosi hanno grandi aspettative e grandi richieste alle società. Quindi è tutto molto difficile e complicato, tutto.
6: Daniele, a chiudere tu?
8: Ma guarda, allora, come hai detto giustamente tu, un conto sono i fondi, un conto sono le persone fisiche. I Friedkin, ad esempio, sono persone fisiche che hanno gestito la Roma per 6-7 anni male, secondo me, perché hanno speso 1 miliardo, non hanno vinto nulla, hanno cambiato 6 allenatori, e questo mi sembra davvero troppo, ha cambiato 20 dirigenti se non sbaglio, mi sembrano troppi anche questi, e quindi evidentemente qualcosa hanno sbagliato. L'esempio virtuoso che abbiamo fatto prima sono l'Inter, sono l'Atalanta, che hanno comunque lasciato dirigenti italiani che conoscono bene il calcio e per questo vanno bene. I fondi di investimento hanno altri obiettivi, ovviamente, che non sono quelli di cercare di vincere, ma sono quelli di ottenere più utili possibili. Aggiungo una cosa, le società italiane costano poco, costano molto poco rispetto ad esempio a quelle della Premier League. Perché? Sia perché la Premier League i diritti TV ovviamente portano in cassa un sacco di soldi in più, sia perché le società, essendo piene di debiti, chi arriva con i soldi in mano le può acquistare a prezzi molto convenienti, quindi è anche relativamente facile fare utili poi in questa situazione. Ecco, questo volevo dire.
6: Ma che ne pensate, scusami Stato, allora, di queste 25.000 firme, petizioni che hanno raccolto contro Furlani?
1: Ma questa
6: contro...
1: è una cosa, insomma, che va avanti un po' da tempo. Non
6: sono
1: è legata
6: perché mancano
1: ai
6: risultati?
1: Ma non solo. Cioè, è una cosa che secondo me divide un po' il tifoso.
6: Non c'è veramente sentimento.
1: Questa
6: questo.
1: Cosa qui, ma no, vedono un mercato così, c'è sempre questa precarietà. Sì. Il Milan è un grande club, ha avuto una storia gloriosa, abbiamo rivissuto con Pellegatti, no?
6: Certo, giorni
1: fa. Il giorno della sua presentazione del suo libro, no? 50 partite indimenticabili del Milan che fu. Cioè, adesso la realtà è diversa e credo che all'interno della società ci siano anche anime e figure diverse. Il tifoso milanista discute di questo, non credo possa mettere in discussione, ecco, il sostegno economico. Io Daniele, facevo riferimento al sostegno economico, poi sono d'accordo con te, i soldi spesi o male, e sono d'accordo con Lorenzo che poi ha fatto un po' la sintesi e riassunto tutto questo, perché i soldi li devi saper spendere anche bene, insomma, non è che ce ne devi avere tanti, devi saperli spendere. Però se non ci fossero stati tutti sti soldi, come saremmo messi noi in questo campionato, in questa Serie A? Cioè, sì. Noi possiamo immaginare che Lotito, lo stesso De Laurentiis è l'eccezione, insomma, di questa triade italiana, che
6: anche
1: è
6: la Juve,
1: De Laurentiis.
6: Come sì, proprietà italiana,
1: sì, è vero,
6: che fa fatica tantissimo, nonostante abbia soldi.
1: Voglio dire, sono quattro eccezioni. Poi la norma
6: di soldi negli ultimi
1: Giri a Genova Parma è così, dall'altra parte sì, il Sassuolo è un altro gioiellino. Però voglio dire, sarebbe una Serie A più povera da un punto di vista economico, senza l'apporto della società straniera. Poi no, cioè, se uno deve essere lanciare una considerazione, la rovina del cioè, non sarei così superficiale, andrei più in profondità. Poi delle cose non mi piacciono, e
6: certo,
1: come a tanta
6: troppi,
1: la maggior parte dei
6: discorsi nostalgici,
1: sì, esatto,
6: certe volte
1: no, ci sta, perché tu devi anche sta, per però... rispettare la storia di un club,
6: sì.
1: Però devi rispettare pure il business, cioè se tu cedi in mano devi rispettare anche il business, cioè le certo. Due forme, un mix, una forma, cioè, poi sta l'intelligenza, la sensibilità di chi si insedia, di capire se invece tratti il Milan come se fosse una cosa così, allora cioè, io sono d'accordo con questo tipo di protesta, ma una protesta costruttiva. Non deve essere una contestazione così senza soluzione di continuità contro perché mi sta antipatico oppure perché non c'è, oppure perché io posso fare meglio, io tifoso mi posso mettere dentro la società e faccio meglio di Furlani,
6: no,
1: ecco.
6: Infatti,
1: cioè non
6: a
1: farei un attimo ecco, una media.
6: A me mi sembra molte volte che il tifoso adesso, non so Lorenzo che ne pensi, però c'è questa tendenza quasi che il tifoso conosce come funziona la società, tutto, ti vuoi insegnare, cioè io qua sono sempre molto, per carità, si può protestare giustamente, raccogliere le firme, insomma non è una protesta civilissima, quindi la lasciamo, però io sono un po' d'accordo con quello che dice Stefano, poi bisogna vedere chi, quando si dice manda via il presidente, chi viene a posto il presidente, cioè chi se le compra adesso queste società, cioè,
5: no,
6: a me
5: guarda,
6: mi fanno ridere queste cose.
5: A proposito di firme, no? Non so se avete visto quante ne hanno raccolte per mandar via Mbappé dal Real Madrid, cioè
6: sì.
5: Sono milioni, milioni,
6: esatto.
5: Milioni di firme, non 25.000 come per Furlani, milioni, quindi lascia un po' il tempo che trova, no? Cioè, se uno fa una raccolta firme per mandar via lo Tito dalla Lazio, si arriva anche lì al milioncino di tutti i tifosi della Lazio che lo vogliono mandare via. Ma non è questo il fatto. Il problema, secondo me, è che si è abituato, giustamente la gente si è abituata al fatto che bisogna vincere per forza e anche rapidamente. Si torna al discorso che faceva Massimo prima, no? Non c'è un progetto, non c'è un qualcosa che parte da lontano, cioè si cerca di fare tutti instant team, comprare tutti i giocatori già pronti, sbagliano in continuazione a prendere giocatori, l'anno dopo è l'anno zero, l'anno dopo è l'anno di nuovo, l'anno dopo ancora è l'anno zero di nuovo. Non c'è un progetto. Se qualcosa non funziona, via l'allenatore, se qualcosa non funziona, via il direttore sportivo. Sì, sì, sì. E qui non si fa niente, cioè non si arriva da nessuna parte. E il tifoso la vive questa cosa per forza, perché il tifoso chiaramente non può sapere, ma perché non lo sappiamo neanche noi che comunque ci lavoriamo tutti i giorni, come funziona davvero una società al suo interno, no? Perché non lascia intrapelare niente, perché non entri più nei centri sportivi, non vedi più gli allenamenti, non vedi più niente, quindi già noi non sappiamo niente di quello che è la quotidianità all'interno di una società. Figuriamoci i tifosi, no? Che giustamente fanno altro nella vita, però poi si abituano, no? Perché paroloni, titoloni, grandi dichiarazioni, sì, sì, sì. Quest'anno qui, quest'anno là, poi vediamo partite come Milan-Juve 0-0, 0 tiri in porta, e questo è lo specchio del calcio italiano. Non c'è nessuno che ha il coraggio, che questo, bisogna avere il coraggio di dire: ok, l'anno prossimo arriviamo ottavi, l'anno dopo arriviamo sesti, l'anno dopo ancora secondi, poi però vinciamo per 10 anni. È questo che non c'è il coraggio.
6: Sì, programmare, costruire. Sì, sì, sì.
5: Un paio d'anni o tre.
6: Sì, sì. No, sono d'accordo. Dai, prego, Daniele. Prego, vai.
9: Posso aggiungere una cosa a quello che diceva giustamente Lorenzo? Ecco, l'esempio di progettualità. Luis Enrique arriva alla Roma, viene mandato via come se fosse un imbecille, no? Uno che non capiva niente di calcio, un pazzo così. Poi abbiamo visto che è Luis Enrique, è un grandissimo allenatore, che sa motivare i giocatori, che sa metterli in campo bene, che sa vincere cose che il Paris Saint Germain non aveva mai vinto, e soprattutto è riuscito a vincere senza il giocatore più forte che aveva il Paris Saint Germain, che è Mbappé, che infatti a Real Madrid adesso lo vedo con il fumo negli occhi. Quindi Luis Enrique è un visionario, è un grandissimo allenatore, alla Roma è durato poco perché dicevano che era un cretino, questa è la realtà.
6: Sulla programmazione sono d'accordo, comunque c'è questa difficoltà nel programmare a lungo termine, si vuole subito il risultato immediato. Comunque arrivano tanti messaggi sul tema al 331-200-213. Per esempio Federico dice: ve lo spiego io, quindi ce lo spiega lui. Io al Milan la cosa che interessa di più ora è una sola: lo scudetto del bilancio. Però io credo che sul bilancio, ragazzi, ci devono fare attenzione un po' tutti, non soltanto il Milan. Non lo so, quindi vediamo. Poi ci sono i paletti in Europa che devi andare, quindi, perché adesso Lorenzo, Massimo, Daniele, Stefano, l'esempio è il Como, siccome ha speso 200 milioni è diventato improvvisamente l'esempio, ma il Como poi, se va in Europa, dovrà pure il Como adeguarsi a determinate situazioni, no? O mi sbaglio?
5: Sì. Però il Como, tornando, uscendo un attimo dal discorso giustissimo che hai fatto, che chiaramente dovrà fare anche lì settlement agreement e tutto quello che hanno fatto tutti, poi tra l'altro, però il Como è la rappresentazione di quello che dicevo prima, no? Quindi l'anno scorso spendi quanto ha speso? Guarda, l'anno scorso il Como aveva già speso 150 milioni, è arrivato decimo, dodicesimo, chi se ne frega? Quest'anno ha speso altri 200, benissimo, come arriviamo? Sesti, settimi, chi se ne frega? No, e avanti, carità, cioè, devi avere la pazienza di buttare via 3-4 stagioni, perché se no le butti via lo stesso. Cioè, la Juventus non l'ha buttate via le ultime due?
6: Sì, sì, assolutamente. Quarta, ha speso anche un sacco di soldi.
5: Giornata, quest'anno lo stesso.
6: Ha speso più di 200 milioni pure la Juve negli ultimi anni per fare il mercato e via dicendo. Ricordiamocelo. Esatto. Non è che...
9: Questa proprietà ha acquistato il Como in Serie C, ragazzi.
6: Sì, sì.
9: E quindi l'ha portato dalla C alla B, dalla B alla A. Quindi se non è progettualità questa, non lo so.
6: Va bene, sentite, proprio per prima di chiudere voglio chiedervi una cosa, posto, andiamo un attimo sul campo, posto Stefano che il Como sulla carta ha la partita più facile?
1: Diciamo di sì,
6: insomma, a Verona, voglio dire, poi è vero che la squadra retrocessa ha fermato la Juve nell'ultimo turno, quindi
0: dove vedete individuato un pericolo maggiore, l'ostacolo maggiore? Viene da dire Milan-Atalanta, sì. Le altre passano indenne, Juventus,
1: Denne, non c'è
0: in... Roma, tutte e due?
1: Roma c'è una trasferta...
0: ostica.
1: Sì.
0: Questa c'ha questo fortino, però va meglio fuori che è dentro.
1: Sì, no, questo sì. Però insomma non è facile. Certo, la Roma è favorita, ma insomma, ecco, immaginiamo tre vittorie, Como, Roma, Juve e Milan-Atalanta, vedremo.
0: Lì c'è il pass per la Champions per il Milan, sì. Siete d'accordo?
1: Sì, questa è una partita molto chiave, per
0: chiave.
1: Il Milan.
0: Daniele, partita chiave per il Milan, c'è il pass per la Champions contro l'Atalanta?
9: Assolutamente sì, però io non darei nulla per scontato, francamente. Dopo quello che è accaduto all'ultimo turno, soprattutto col pareggio della Juventus contro il Verona, eviterei di dare qualcosa per scontato. Ecco, vediamo cosa succede, ma non sarei così sicuro che le cose vadano come immaginiamo noi. Ecco.
0: Bonanni?
10: Mi sono perso la domanda, ragazzi.
0: No, su quelle, sulle partite di questo turno. Stavamo ragionando un po' se, ad esempio, il Milan con l'Atalanta può trovare il pass Champions, la Roma che va a Parma, la Juve che va a Lecce. Sulla carta il Como c'è la partita più facile, a Verona, ecco.
10: Sulla carta sì, il Como c'è la partita più facile, però insomma sono curioso, io sono curioso di vedere Milan-Atalanta. Secondo me il Milan vince,
0: Anche per me.
10: Perché mi aspetto una risposta anche da Allegri, una risposta anche da lui. E poi le altre partite, insomma, diciamo che secondo me Como, Juve e la Roma non dovrebbero avere grosse difficoltà.
9: L'avvocato, il compianto avvocato Prisco diceva: sulla carta noi siamo favoriti, il problema è che si gioca sull'erba.
0: Allora, Di Benedetto.
5: No, guarda, io dico che il Milan si gioca la Champions e Palladino si gioca l'Atalanta. Quindi è una partita che nessuno dei due, Allegri da una parte e Palladino dall'altra, possono sbagliare. Che se Palladino perde anche col Milan, secondo me lo fanno fuori. Non ora, chiaramente le ultime due gliele fanno fare. Se il Milan perde, secondo me è fuori dalla Champions. Perché non ha la forza, non ha il carattere per riuscire a ritirarsi su in due partite. Questo è il mio pensiero personale.
0: Una partita. Allora, un audio velocissimo di un ascoltatore, siamo quasi saluti, vai.
11: Ciao, vorrei chiedere ai vostri ospiti un'opinione su una piccola considerazione. Cioè, sulle 8 squadre che abbiamo in finale di Coppa, le 6 per quanto riguarda il settore maschile, più le 2 squadre finaliste della Champions femminile, la maggior parte, ben 6, sono allenatori spagnoli. È una casualità o l'idea del calcio spagnolo, naturalmente escludendo questa, è quindi un'idea propositiva del calcio, è molto aperta, è quella vincente in questo periodo.
1: Ma non ho capito le 8 squadre.
0: Ha messo pure il calcio femminile.
1: No, ma le 8 squadre non ho capito l'inizio.
5: Sono le 3 coppe, Champions, Europa League e Conference più Champions femminile.
0: Esatto.
1: La finale. Sì. Quindi a livello europeo, diciamo.
0: Sì, sì, a livello europeo. Che, ma ieri l'avevamo detto.
1: La scuola spagnola va forte.
0: Va forte. Okay.
1: Ma è sempre andata forte.
0: Sì. Sì, però non è che fanno tutti il calcio propositivo.
1: No.
0: Però,
1: No, assolutamente. Potrebbe... Però insomma, voglio dire, sembra che interpreti. Emery.
0: Sì, sì. Emery è uno specialista delle coppe.
1: Luis Enrique.
0: Va bene, non so se Daniele, Massimo, volete aggiungere qualcosa? Poi ci salutiamo.
9: No, è tutto a posto.
0: Va bene. Daniele, ci sentiamo lunedì.
1: Ciao,
0: buon
1: Daniele.
0: Fine settimana, un abbraccio a Daniele Garbo.
9: Ragazzi.
0: Un saluto e buon lavoro a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
9: Ciao ragazzi, buon fine settimana.
0: Prima di salutare di Benedetto in questo punto.
5: Dai, prende la penna, siamo a posto.
0: No, siccome mi avete giustamente sottolineato una cosa, e allora io che cosa ho fatto? Ho chiamato Piantanida... Mi ha dato il pronostico, sentiamo che pronostico sul Como nelle ultime 3 partite, sentite.
12: Se il Como con Verona fuori casa, Parma in casa, Cremonese fuori casa fa meno di 7 punti,
13: offro una cena a Lorenzo Di Benedetto.
6: Ecco, intanto, prima, allora aspetta, poi ho chiamato pure Pier Vincenzi perché dobbiamo completare col Como, e quindi preparatevi al pronostico Como delle ultime tre. Pier Vincenzi?
14: Buon pomeriggio Maracanà, il Como di Cesc Fabregas nelle prossime tre partite farà 9 punti.
6: E quindi va a 71. Io pure dico 9 punti, così abbiamo in pallomeni.
1: Ma non mi ricordo che ho detto 9.
6: No, tu non hai detto niente.
1: Come no? Ma l'hai chiesto, ma non ti ricordi nemmeno quello che fai il giorno prima.
6: Gli altri li avevi fatti sul Como.
1: Ma ne hai fatti 200.000 volte. 9 punti.
6: No, va bene, dai.
1: Lorenzo,
6: Di Benedetto,
1: aiutami.
6: Como, quanti punti fa?
5: A questo punto, con la cena di Frank, devo di 6 per forza.
6: Va bene, dai, c'è la gara, c'è una cena, mi piace. Va bene, Lorenzo, a lunedì, ci vediamo lunedì, buon fine settimana.
1: Ciao,
6: grazie
1: come
6: sempre.
1: Ciao.
6: Break per noi, torniamo perché arriva De Paola, Braglia e Orlando, a tra poco.

0: Allora, caro Stefano, siamo tornati naturalmente.
1: Eccoci qui.
0: Dobbiamo salutare ciao Marco, gli amici che sono collegati con Italia 7 in Toscana, canale 17 del Digitale Terrestre. Allora, caro Stefano, guarda, sul tema di prima si sono scatenati dei messaggi, perché ad esempio Salvatore dice: sul tema allenatori, Fabregas non potrà mai più allenare in Italia se non dai tempo a questi allenatori. I risultati all'Arteta, alla Klopp, non arriveranno mai perché li esonerano prima. Klopp, se avesse allenato Milan, Inter e Juve, se al secondo anno non avesse portato trofei, via pure lui. Questo è un po' una cosa che abbiamo sottolineato prima. Poi ci sono degli audio che tra poco recuperiamo. Poi vabbè, Federico, che lui è quello dei soldi sempre. Comunque dice: il Como non c'ha nessun problema con la UEFA, prende, paga le multe e fa come gli pare. Insomma, questo è quel concetto del Como. Allora, do il buon pomeriggio, caro Stefano, a Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Stefano, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio anche al direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
3: Ciao, saluto a tutti. Ciao Massimo. Ciao
0: Paolo. Allora, poi ciao, andiamo Paolo, a dare un buon pomeriggio a Simone Braglia, che è in una location bellissima. Ah, guarda te, anche in compagnia, quindi andiamo a presentare.
1: Un po' inquietante questa immagine, però.
0: Di Simone, certo.
1: Ma sicuramente Simone, è lui che inquieta un po', la rovina.
0: È vero.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Che bella immagine.
0: Dalla tenuta dell'Annunziata Uggiate Trevano, in provincia di Como, correggimi se sbaglio, caro Gevano. E dunque siamo all'interno di questa tenuta di Massimo Guffanti. Vicino a te ci sono Elisabetta e Arianna. Presentali tu però, Simone,
1: fai
0: da te
1: il padrone
0: di casa, insomma, voglio dire,
1: Non ti avventurare troppo, però insomma, fai una cosa
0: non ci
1: abbastanza
0: fare
1: sintetica.
0: Brutte figure, mi raccomando.
1: Vai.
4: Ciao. No, dai. Lo sapete, ve l'avevo già detto, che io abitualmente tutti i venerdì vengo a farmi il massaggio dalla spa, dalla bellissima tenuta che c'è qua, e sono ospite da loro, e grazie anche alla loro collaborazione oggi mi ha permesso di essere qui insieme a loro.
0: Sei elegantissimo,
4: bellissima.
1: Sei riconoscibile, insomma, veramente, ecco, ti fa molto bene frequentare
4: io,
1: questa struttura.
4: Allora, a loro due gliel'avevo detto che c'era un certo Stefano Impallomeni che già mi avrebbe preso per il
1: assolutamente.
0: No, ma noi
1: però
0: ti vogliamo bene.
1: Sta funzionando questa, ti vedo veramente ringiovanito, hai un aspetto.
0: Esatto, baci più spesso, perché
5: saranno anche gli effetti della tenuta.
1: Esatto,
0: credo anch'io. Siamo d'accordo con.
1: Va bene, scusa se ti ho interrotto.
0: Però ci può Elisabetta, chi è Elisabetta?
1: Annalisa.
4: Allora, lei è la bionda, diciamo, Elisabetta, che è la figlia di Massimo Guffanti, e Arianna è l'altra sorella.
0: Ciao Arianna,
4: ben trovata. Che fa parte della family.
1: Però si è esposti un po' l'inquadratura, perché
0: non la vediamo.
1: Ecco qua, fai un po' capolino, perché ecco, benissimo, bel sorriso.
0: Quindi,
5: voilà.
0: Raccontaci un attimo dove sei, insomma, per far per
4: allora adesso sono principalmente, però lascerei la parola a loro, perché magari dico qualche strafaccione
0: come sempre, come abitudine.
4: Voi andate sempre
1: benissimo, si autocensura, fantastico.
0: No, può confermare anche il direttore Paolo di questa cosa, giusto Paolo?
3: Volevo lasciare la parola a loro, però se come imposto stupendo, veramente magnifico, un panorama meraviglioso. Oltretutto, chiaramente lui si limita al massaggio, ma è una tenuta che offre servizi d'eccellenza, oltre anche a un ristorante, giusto, che non è niente male. Quindi mi riproponevo di andarlo a trovare qualche volta. Quindi,
0: abbiamo un altro.
4: Ecco, allora ti dico già, Paolo, se tu puoi, venerdì prossimo sei ospite qui alla tenuta, giusto?
5: Facciamola
4: ancora da un'altra postazione della tenuta. Facciamo
3: a beneficio anche degli ascoltatori. Chiaramente tu sei un ospite perché conosci la zona, io no. Ecco. Conosci il posto, io no. Quindi io, quando verrò, pagherò ovviamente la mia quota, non c'è nulla che possa fare solo sull'ospitality. Questo lo dico perché a volte ci sono delle cattive abitudini nel nostro mondo che io non ho mai amato seguire. Capito? Tutto qua.
0: Bene Paolo.
4: Sì, quello è vero, ma lascerei la parola a loro.
0: Sì, dai, così presentiamo.
4: Che gentilmente ci hanno ospitato per questa ora di trasmissione.
0: Elisabetta.
4: Vai Elisabetta.
5: Beh, benvenuti virtualmente, insomma, in tenuta dell'Annunziata. Appunto, noi siamo un relais che si trova sulle colline del lago di Como. Siamo a 10 minuti dal lago, mezz'oretta da Milano, a confine con la Svizzera. Quindi diciamo che si trova in un quadrilatero interessante, anche perché appunto abbiamo anche Varese in zona. E qui appunto diamo il nostro miglior benvenuto e accoglienza per un discorso legato a un'ospitalità a 360 gradi, quindi legata al mondo dell'hotelleria, quindi con la possibilità di soggiornare, di potersi rilassare all'interno insomma di 1500 metri quadri di zona benessere, quindi abbiamo tutta la zona della spa e zona beauty trattamenti. Un infinity pool che si affaccia appunto e vede fino ai grattacieli di Milano, quando è nitido vediamo addirittura i Colli Piacentini. E un ristorante appunto interessante legato prettamente al territorio, perché appunto valorizziamo il territorio in cui siamo, quindi con produzione propria e con la collaborazione anche di aziende agricole sempre della zona, quindi cerchiamo di dare insomma la migliore esperienza ai nostri ospiti, facendoli sentire a casa sicuramente, e con l'augurio insomma di poterli regalare ogni volta un'emozione.
4: Hanno un piccolo difetto, che qui vengono sempre i giocatori dell'Inter.
0: Ma come un difetto? Così, è bene, così adesso ti insulteranno i tifosi dell'Inter, benissimo. Abbiamo cominciato subito bene, caro Bruno.
5: Noi diamo il benvenuto a tutti.
0: Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Magari una volta andiamo a fare la trasmissione lì, caro Stefano. Ci andiamo a casa di... a
1: noi ci ospita Braglia. La presenza di Braglia mi inquieta, quindi non lo so,
0: però devo riflettere. Non ho mai visto Braglia così elegante, sì, devo mai, dire la verità. Però, mai, è in splendida forma, quindi... vuol dire che i risultati ci sono. Va bene.
4: Ma la tenuta, il merito della tenuta, te l'ha detto prima Elisabetta.
0: Certo, assolutamente. Assolutamente. Quindi metterà in sesto anche il direttore De Paola, sono convinto di questo, insomma. Quindi vedremo un direttore straordinario nei prossimi giorni. Va bene.
4: Assolutamente.
0: Ma Simone, noi intanto proseguiamo, no? Così ti unisce sì. La chiacchierata di calcio o meno che vogliamo fare, va bene?
4: Va bene, va benissimo, va benissimo. Ci uniamo anche lei, anche loro magari.
0: Sono tifose, magari sono loro. Tifose? Sono tifose o no?
5: Non sappiamo se sbilanciarci o no.
0: No, ma sbilanciatevi tanto
1: più. Sì, no, vogliamo saperlo.
0: Tifose di? Tifosa di?
5: Tifose nerazzurre, sì.
0: Beh, allora vedi.
1: Ecco, una persona seria ti sei messo accanto, Braglia, capisci?
0: Meno male. Sono campioni d'Italia, caro Simone.
5: Però diciamo che in famiglia siamo un po' misti, un po' divisi, tra cuore rosso-nero e cuore nerazzurro.
0: Bene, bene. Va bene, allora intanto rimanete con noi, facciamo una chiacchierata di calcio con il direttore De Paolo, che so che oggi si ferma soltanto per questa prima parte di trasmissione.
6: No. Ti avevo detto la seconda parte.
0: Ah, invece... mi sono sbagliato io allora.
6: Sono arrivato anche la prima, quindi sono.
0: Avevo capito, potevi fare soltanto la prima. Benissimo, allora ti fermo. No, Paolo, allora senti, apriamo con te. Prima stavamo parlando con Stefano e anche nell'altro blocco di questa diciamo protesta dei tifosi del Milan. Ho raccolto più di 20 firme, petizioni.
1: 20.000.
0: Più di 20.000, quasi 25.000 sono arrivati. Contro Furlani, quindi voglio dire, vedi, insomma, vedi delle responsabilità importanti in questa annata della società o meno? Come ci dobbiamo mettere su questo?
6: No, cosa? Quest'anno no, sinceramente, però devo dire, è una situazione che si trascina da troppo tempo. Una spia importante a tal proposito sono state le dichiarazioni di Confalonieri. Voi dite Confalonieri, che è uscito di scena, insomma, per carità, sì. Amico di Galliani, Berlusconi, eccetera, però ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza pungenti, no? Come a dire che i fondi poi non è che possono avere un interesse marcato, una competenza marcata. Che lui vedrebbe per esempio un ritorno di Galliani per poter far andare a posto tutte le cose al Milan, fermo restando anche la presenza di Tare. Il problema qual è in effetti? Che Furlani è un ottimo amministratore, se tu vedi i conti del Milan sono tutti in ordine, tutto a posto, però la smania a volte di prevalere nei giudizi sugli altri crea, non dico delle gelosie, ma crea un pochettino di attriti all'interno delle parti importanti che riguardano il mercato. Mi riferisco all'allenatore, al direttore sportivo e appunto all'amministratore delegato. Ora, io non credo che questa, siccome Furlani è un tifoso accesissimo, adora il Milan, io non credo che questa sua intromissione sia fatta in malafede o per prevaricare gli altri, solo perché ci mette molto entusiasmo e molta generosità. Ma che cosa è successo? Che negli ultimi anni ci sono stati troppi, soprattutto diciamo la partenza di Maldini, troppi eventi e la partenza di tanti uomini di mercato importanti, che sì, ma lo stesso Ibra che è dovuto ritirarsi, Reinders è l'ultimo che è partito, insomma di uomini importanti di mercato che non dico hanno indebolito la rosa, ma l'hanno trasformata di anno in anno, cioè ogni anno c'è stata una rivoluzione al Milan. Allora, per carità, quest'anno già il Milan sta facendo dei progressi, è la squadra che ha fatto la performance migliore rispetto all'anno scorso e quindi anche la posizione in classifica induce a un certo ottimismo. Ma è il problema della pianificazione, cioè del rimanere un po' con i piedi stabilmente per terra di una società che possa essere identificabile anche con dei personaggi che sono cari alla storia del Milan. Questo manca al Milan e questo, diciamo, potrebbe essere un piccolo suggerimento anche allo stesso Furlani, perché ribadisco, secondo me Furlani è molto competente, ma molto competente per quanto riguarda numeri, bilanci, merchandising, marketing, è molto appassionato come tifoso, però il fatto a volte di passare velocemente sopra determinate storie o determinate cose perché devono funzionare in un altro modo, ecco, nel calcio funzionano meno.
0: Cioè tu dici di portare più dentro storia rossonera, questo mi fa un po' capire,
6: rossonera.
0: No?
6: A me per esempio l'idea di Confalonieri che fa un riferimento, fermo restando Tare, fermo restando Furlani, fermo restando tutti, ma di un Galliani che possa essere, come dire, un referente per quanto riguarda le operazioni soprattutto di mercato del Milan, e poi diciamo se si farà quello che si potrà fare anche con i soldi che si hanno, perché il Milan non è che ha speso poco.
0: No, 150 squadra... milioni, prima stavamo facendo un conteggio.
6: Non è una società che ha speso poco, ed è una società, ribadisco, che ha i conti in ordine, quindi sembra un po' strana, un po' anomala questa reazione.
0: Van Basten ne ha detto che il problema sono le proprietà straniere, hai letto?
6: Sì, ho letto, però non è nemmeno vero questo, perché senza le proprietà straniere il nostro calcio sarebbe a carte 48 in questo momento. Il problema è le competenze a cui le società straniere affidano la propria società. Allora, tu dimmi una cosa, l'Inter ha cambiato due proprietà, Zhang e adesso la nuova società, Oaktree. Ecco, dico, ha cambiato tre allenatori e Marotta ha vinto 8 titoli con due proprietà diverse e tre allenatori cambiati. Il che significa che se tu proponi un dirigente di grande personalità che addirittura fa il presidente in questo momento,
0: puoi risolvere il problema.
6: Hai risolto il problema anche della proprietà straniera che vede oltretutto rivalutare il proprio capitale, perché la proprietà, il fondo di investimento, che cosa vuol vedere? Vuole vedere la rivalutazione del proprio capitale. Ma se ti affidi in buone mani senza cambiare ogni anno lo staff dirigenziale, questo è un buon viatico per ottenere quel successo.
0: Paolo, sentivo borbottare Braglia, sentiamo un attimo di Braglia. Poi sentiamo anche Orlando, portare più storia rossonera, ma lui diceva qualcosa, non lo so, che c'è che non va bene?
4: No, ha ragione Paolo, ha ragione al 100%, nel senso che ha fatto un esempio al di là di quello che sono le validità di Marotta e Ausilio, ma c'è il senso di appartenenza nel senso anche all'esterno della squadra, cioè i vari Zanetti, i vari Riccardo Ferri, cioè sono tutte persone, il settore medico del dottor Volpi che è una vita che è lì, sono tutte persone.
0: C'è l'identificazione, tu dici.
4: Esatto, sono tutte persone che hanno l'identificazione e l'attaccamento, va bene, da un punto di vista di fede nerazzurra e che trasmettono ai giocatori quello che è, ricordiamoci tutti che all'inizio dell'anno nell'Inter nessuno di noi dopo la Scopola in Champions pensava che l'Inter potesse fare il campionato che ha fatto e questo lo ha permesso, al di là dei meriti di Civu, perché poi i meriti vanno divisi per tutti, va nell'identificazione dell'identità, del senso d'appartenenza che questi giocatori hanno avuto grazie a coloro che c'erano alle spalle.
6: C'è un'obiezione, Simone, solo un'obiezione che voglio fare, è che quelli del Milan, non dico hanno dimenticato, ma in qualche modo è passato in cavalleria l'esperienza di Ibrahimovic, perché lì è stato l'errore. Cioè, Ibrahimovic può essere sicuramente qualche cosa che rievoca il passato del Milan, ma da un punto di vista dirigenziale Ibrahimovic è stato disastroso. Allora bisognava prendere, perché è entrato addirittura in conflitto con lo stesso Furlani: sono io il boss, no, sei tu il boss, sono io l'altro, eccetera eccetera, sono tutte cose, dicotomie che non ha, di cui il Milan non aveva bisogno, e quella parentesi bisognava chiuderla rapidamente. Quindi se tu hai avuto per le mani Maldini, che poi non ha funzionato per altri motivi, mille motivi che non voglio adesso rievocare, devi ritornare comunque su un operativo di grande spessore. Per questo facevo riferimento ai Galliani, ma ce ne possono essere anche altri.
0: Orlando, tu sei d'accordo? Manca la parte di storia rossonera, sì, in questo club?
7: Sì, sì.
0: C'era Maldini, l'hanno mandato via.
7: No, infatti, voglio dire, il direttore e poi Simone hanno confermato un po' anche il mio pensiero. Mandare via Maldini è stato veramente un errore enorme. Lì sono subentrate gelosie, sono subentrate posizioni che davano fastidio ai portieri alti della dirigenza Milan.
0: Però senti Massimo, c'è un ascoltatore che ci scrive, dice: vabbè, ok, tutto sto discorso che state facendo, però ragazzi, il Milan senza coppe quest'anno non poteva far meglio di quello che ha fatto.
6: Vabbè, questo è un altro
0: aspetta, c'è Orlando, fai arrivo su Orlando.
7: No, qui davvero sfondi una porta aperta il Milan, guardando il calendario da qui alla fine, io credo che sia in grande difficoltà per l'obiettivo che c'era fissato all'inizio campionato. Queste sconfitte arrivate nelle ultime giornate, io non so se il Milan ha la forza in questo momento.
0: Contro l'Atalanta è determinante, Massimo.
7: Sì, con l'Atalanta sì, è vero che la Juventus ha Torino e Fiorentina, che comunque sono due squadre che per una questione di odio sportivo tra la tifoseria verrà giocata al 100%, però insomma il Milan si è messo in una situazione drammatica, secondo me, sportivamente parlando. Dunque, Allegri, che sembrava che avesse fatto un capolavoro, secondo me invece ha fatto un bel casino.
0: Stefano,
1: ma riferimento al discorso di Paolo, sei perfetto, molto chiaro, esaustivo. Io aggiungerei una cosa, cioè secondo me abbiamo parlato del Milan e dell'Inter. Credo che la differenza sostanziale sia sul principio di delega e il potere che comporta la stessa. Mi spiego meglio, cioè se io proprietà o fondo ti delego, cioè in questo caso Marotta che è presidente, Marotta poi insieme a Baccin, Ausilio, le cose ha ampi poteri, cioè è una delega forte, consistente, non sterile e rappresentativa di rimando, cioè lui sceglie Chivu sceglie Kolarov, è stato scelto Riccardo Ferri proprio per il discorso che si faceva, l'anima interista all'interno c'è, e nel Milan c'era Maldini, e quindi bisogna vedere se il principio di delega è lo stesso. Parte tutto da là, cioè la cura, l'investimento del business, è lecito e legittimo insomma che ci sia da parte di una proprietà o di un fondo straniero. Quindi secondo me non sono una rovina, sono d'accordo, l'ho detto pure prima di Paolo, è abbastanza, cioè, voglio dire, molto superficiale, no? Giudicare la rovina del calcio italiano su una proprietà straniera. No, la differenza è il principio di delega, cioè come vediamo anche nelle altre proprietà, insomma nel Parma, nel Bologna, nella Roma. Quanto pesa questa delega? Cioè quanto potere ha chi riceve la delega?
0: Esatto, ho capito.
1: Se c'è un margine di azione, Marotta ce l'ha, al Milan ce l'hanno, punto di domanda.
0: Esatto, chiuso. Pure questo bisogna aggiungere. Paolo, volevi aggiungere una cosa? Scusami che ti ho interrotto. Vai.
6: Sì, no, rapidamente. La questione Allegri è un'altra questione. Ora ditemi voi Furlani che c'entra con Allegri, però il problema chiaramente è che tutto casca sullo stesso Furlani, anche le diciamo le
0: se
6: cose
0: non fa,
6: che...
0: se non va in Champions faranno la raccolta firme pure per Allegri
6: non lo so perché perché tu sai che molti nostri colleghi invece ne hanno un'ammirazione incredibile, per cui potrebbe ancora godere di un certo credito, e tutto questo però chiaramente che non c'entra con la proprietà, c'entra con il metodo di allenamento, c'entra con una flessione veramente ancora incredibile del credito, Milan nella seconda parte del campionato, e ha ragione, ancora, ha pienamente ragione l'ascoltatore che dice: ma scusate, non concediamo troppi alibi a una squadra che secondo noi eppure poteva competere per lo scudetto. Ha mollato troppo presto, improvvisamente ha mollato quando era in corsa, era a tre punti dall'Inter e ha mollato.
0: Aspetta che c'è Braglia che vuole aggiungere qualcosa qui, secondo me. Sentivo che...
8: c'ha ragione.
0: Ti
8: cioè,
0: sentiamo,
8: ha mollato troppo presto.
0: Dai, vai.
8: Ah, mi sentite? Sì,
0: sì, ti sentiamo. Cioè, mica siamo sordi ancora, insomma, ringraziando Dio sentiamo. Dai, via. Dicevi?
8: No, ma ha ragione Paolo. Cioè, ha mollato troppo presto il Milan. E, a mio modo di vedere, al di là di quelle che sono le caratteristiche della squadra, mancanti in qualche pedina, ma la squadra del Milan, giustamente avevi detto tu, hanno speso l'ira di Dio, anche il Milan secondo me dall'inizio dell'anno alle ultime partite la squadra si è involuta e le responsabilità a mio modo di vedere la deve avere gambe. Anche Allegri
0: sì. Beh, in effetti che ci sia stata un'involuzione è vero, Stefano, cioè, adesso sul campo, se rimaniamo sul campo, cioè, adesso tutti i discorsi societari possono
1: il rallentamento
0: tenere,
1: sul campo è evidente,
0: però è evidente c'è stato, insomma, la frena, poi adesso dovuto, non so se a condizione fisica, se quello che, però c'è stata chi è che diceva? Paolo, non sei d'accordo?
6: Assolutamente d'accordo.
0: Ah, no, sono pensavo
6: assolutamente... no, non ero contrario. Vai. Però Marco, vai, scusami, vai. No, ma dico, ok, il Milan nella prima parte della stagione ha fatto qualcosa di incredibile sui numeri, ma si vedeva che la squadra era lì non con merito per quello che si vedeva in campo. Io continuo a dire che avendo commentato tante partite del Milan, il Milan quasi sempre quando ha vinto avrebbe meritato di perdere, mi spiego? Cioè, Magnan faceva 10 miracoli, gol al 95esimo. Cioè, il Milan nella prima parte del campionato, fino a quando è arrivata a seconda o vicino al primo posto, li ha ottenuti, ma con molta fortuna, molta fortuna. Un gol di Leao e poi tutta fase difensiva. Prima o poi, giocando in questo modo qui, ti viene a mancare un po' di fiducia, ti viene a mancare un po' di condizione fisica, gli altri ci saltano addosso come sta succedendo e il Milan non propone gioco, non propone idee. Come puoi pensare di vincere giocando così?
8: Però Massimo, scusa, ma in questo caso la responsabilità è dell'allenatore sul fattore del gioco.
6: Sì.
8: Quindi al di là della società, anche l'allenatore ha le sue responsabilità, perché non possiamo imputare sempre alla società di essere mancante di un qualcosa che invece è da imputare, perché sennò lo stipendio, il salario che prende un allenatore bisogna valutarlo sul lavoro che fa all'interno della squadra, perché se la squadra è involuta, sono d'accordo con te sull'analisi della
0: classifica che ragazzi l'anno scorso è arrivata nona, non ce lo dimentichiamo.
8: Aspetta la fine, aspetta la fine.
0: Ho capito, però
6: no, ma per me
0: dobbiamo
6: sì,
0: considerare
6: per me la colpa, cioè io ripeto, non è che non posso esprimere un parere negativo su un allenatore perché ha vinto 6 scudetti e ogni volta
0: Massimo, su questo hai ragione, però adesso
6: no, perché,
0: voglio fare l'avvocato del
6: diavolo,
0: perdonami, voglio fare l'avvocato del diavolo.
1: Però io non sono d'accordo, perché io all'inizio dell'anno, devo dire la verità, pensavo che il Milan potesse arrivare quinto, quindi secondo me sta in linea con quello che doveva
0: fare. Cioè
1: tu
0: dici sta facendo un ottimo lavoro?
1: Secondo me sì.
0: Ma io
1: scusate,
0: voglio fare
1: non è che voglio
0: diavolo,
1: andarvi
0: però,
1: contro, però Allegri sta facendo il suo, caro Braglia,
0: e dove sta, capito?
1: Sta facendo il suo, dai.
0: Paolo non sarà
8: d'accordo. Vabbè, tu provochi adesso.
0: No,
6: fai bene a provocare, noi dobbiamo cadere in queste provocazioni. Dobbiamo rispondere.
1: Ma dico quello che penso veramente. Io all'inizio dell'anno mi sorprende questo terzo posto del Milan. Quindi Allegri sta facendo il suo.
0: È vero, Stefano non l'aveva messa tra le prime quattro, è vero.
6: Volevo argomentare.
0: Sì, poi dopo andiamo in pausa un attimo, dai, via.
6: Volevo argomentare dicendo che un allenatore fluido al quale diciamo possiamo avvicinare con
0: chi è fluido?
6: Mille accortezze Allegri è sicuramente Luis Enrique. Però io, diciamo, da quello che ho visto, letto, ascoltato in prima persona anche dallo stesso allenatore, beh, quell'allenatore è uno che soprattutto nel reparto offensivo e nella fase offensiva della squadra incide in maniera pazzesca. Il Milan dalla cintola in giù è lasciato in balia di se stesso e della qualità dei singoli giocatori. Ora il problema è questo, il problema è questo. Se in Italia non acquistiamo più grandi giocatori ormai da decenni, da almeno 20 anni, ma qual è la gestione che noi possiamo affidare a un allenatore come Allegri? Non esiste più l'allenatore che gestisce in Italia, non ha più alcun senso, tanto è vero che si chiama gestore il CT della nazionale. Benissimo, si può accostare allora Allegri alla nazionale, ma è un po' per sbolognarlo dal club, che ha bisogno, ha assolutamente in Italia, ha bisogno di altre esigenze, cioè di un allenatore che costruisca gioco, come fa Conte, come fa Spalletti,
0: insomma, Conte, come,
6: fanno,
0: così così.
6: Come fanno anche i nuovi allenatori di oggi. Allegri là è rimasto a questa fluidità, che però, ribadisco, nelle mani di Luis Enrique è stato completamente superato. Ho visto un filmato in cui lui dà addosso, parlando negli occhi, a Dembélé, dicendogli come deve aggredire il portiere avversario, perché deve velocizzare la fase di riconquista del pallone da parte della sua squadra.
0: Bene.
6: Cioè, ma questa è, diciamo, è l'attenzione alla fase offensiva. E l'abbiamo visto col PSG, ha aggredito il Bayern, che è una squadra che aggredisce tutti, sin dal primo minuto. E l'attenzione alla fase offensiva. E l'abbiamo visto col PSG, ha aggredito il Bayern, che è una squadra che aggredisce tutti, sin dal primo minuto.

0: il tuo menù di pranzo, che cosa hai?
1: Hai pranzato sì o no?
2: Cosa ho mangiato? Cioè, non mi ricordo più.
0: Ricordo. Allora,
1: vabbè, qua ci fermiamo. Ma allora... qui ci fermiamo, facciamo la pausa.
2: No, ho mangiato i ravioli.
0: Ecco, bravo.
1: Noi stiamo con mezzo panino, dai, ma una roba vergognosa, che i ravioli, veni qui, il massaggio. Ma come è possibile?
0: È bella, bella.
1: Fermiamoci, facciamo un break e torniamo subito.

0: Bene, ci siamo tornati con voi, Marco Piccari e Stefano Palomeni in studio.
1: Marco,
0: eccoci qua,
1: nuovo.
0: Maracanà nel pomeriggio, sono tutti collegati con noi, allora ricomincio a fare l'appello velocemente. Massimo Orlando, di nuovo Massimo, ci sei? Buon pomeriggio. Poi, non c'è, non lo sento. Massimo, ci sei?
2: Sì, sì, buon pomeriggio.
0: Non ti avevo sentito. Paolo De Paola, di nuovo con noi, direttore. E poi c'è Simone Braglia che è dalla tenuta dell'Annunziata, un posto meraviglioso, caro Simone. Allora, vicino a te Elisabetta Guffanti, la figlia del proprietario Massimo, che ringraziamo naturalmente per l'ospitalità di oggi. Allora, caro Simone, caro Stefano, Massimo e Paolo, andiamo a sentirci le parole di Luciano Spalletti, perché la Juve va a Lecce, partita delicata dove la Juve deve fare il risultato piano per la Champions. Il Lecce deve fare punti per la zona salvezza, quindi partita verissima. Sentiamo Spalletti.
3: Secondo me noi siamo una squadra dove si può crescere, dove ci sa potenzialità di crescita, sono stati fatti dei passi in avanti, abbiamo la possibilità di un futuro, si tenterà di migliorare che la squadra tutti insieme, perché si lavora per questo e metterci quello che manca. Abbiamo anche già prenotato, abbiamo chiesto un preventivo sui pullman a due piani per tutti i giocatori che voi ci dite, per vedere se si riescono a prendere tutti, però la vedo difficile. Secondo me molto di questa squadra rimarrà la stessa, per cui dentro la testa debbono essere convinti che debbono far parte del futuro, e far parte del futuro non vuol dire rimanerci. Noi le dobbiamo trovare alcune cose che abbiamo dentro, che siano più forti e che siano più complete di quello che abbiamo fatto vedere. E quello che mi interessa è che capiscano è che noi come squadra siamo a un buon livello, ma che c'è da migliorare, e che molti rimarranno a far parte di questa squadra qui, dei nostri calciatori, ecco.
4: Penso che è sparito dalle rotazioni open down.
3: E quello probabilmente è un altro di quegli errori che ho fatto io e che non avete citato fino a questo momento. Se non l'ho fatto giocare è perché credevo fossero meglio gli altri e che ci potessero dare più risultato in queste partite qui, ecco.
0: Hai capito che ha detto Stefano? Un errore su open down.
2: Vabbè, lo devono vendere, lo devono ridare.
0: Ho capito, direttore, però dice ho fatto un errore, pensavo che fosse...
2: Certo, ho sbagliato, vendiamolo al meglio, perché è buono vendare, certo.
0: Ho capito, però ha anche detto guardate che rimangono quasi tutti questi, quindi
1: ma
0: voglio dire...
1: Lui crede.
2: Ragazzi, ma questo è intelligente, non è un...
1: Ci crede Paolo, ci crede.
5: Non ci sono soldi.
2: Ma anche se non ci credesse, è uno che fa un discorso intelligente e motivazionale.
0: Perché li motiva tutti così, no?
2: Motiva tutti, guardate, farete tutti parte della rosa, le ultime tre partite sono da vita o di moda.
1: Ma secondo me ci crede anche un po' questa squadra, Paolo, la vede discontinua e nel prossimo anno la migliorerà.
2: Certo, ma guarda che lui ha fatto riferimenti sicuramente a due personaggi che secondo me sono, come dire, un pochettino subiudice, che sono Bremer e Vlahovic, perché Bremer la sua palata di critiche se l'è presa negli ultimi giorni, anche dallo stesso allenatore che ha detto è bravo per carità a difendere ma non è bravo a costruire, e Bremer sta aspettando il rinnovo del contratto, quindi sono tutte situazioni un pochettino in

0: itinere.
1: Itinere. Quindi motivatore. Braglia, tu che hai detto invece non ci stanno i soldi?
2: Mi sa dalle parole di Spalletti si evince quello che è un problema di fondo per tutte le squadre italiane, non solo della Juventus.
1: Ma io ho speso tanto.
2: Che i giocatori, che i giocatori sono quelli che quelli devono migliorare. Quindi starà la bravura dei vari allenatori dover cercare di tirar fuori le prestazioni dai giocatori, perché non mi sembra che le squadre italiane viaggino nel loro, pur comunque non stando male. Detto questo, le parole sono limpide da parte di Spalletti. Secondo me è già andato avanti in quello che può essere il futuro. Questi sono i giocatori e questi giocatori devono migliorare sotto la mia guida. Io credo che grandi spostamenti quest'estate
1: ci saranno,
2: dubito che ce ne saranno.
1: Orlando, guarda qua, tutto mercato web sottolinea, Vlahovic torna titolare, Spalletti conferma, può essere la sua partita dopo 160 giorni, può ritornare ad essere titolare della Juventus lì davanti.
0: Sì, sì, ma mi sembra anche giusto, voglio dire, ha provato con David, ha detto che di Openda non si è fidato, e in queste partite che sono delicatissime è giusto che giochi Vlahovic. Ma sai, nel discorso di Spalletti è un toscanato, dunque ci credo o non ci credo, tu sai come sono i toscani, no, sono bravi a rigirarla. Io credo invece che la Juventus, sono d'accordo con Stefano, non ha bisogno di fare molto nel mercato, guarda, un portiere, due centrocampisti e l'attaccante, e per me la Juve è fatta.
1: Quindi tu dici la base è da tenere proprio perché è già una squadra che ha delle potenzialità, no?
0: I due esterni, meglio di Conceição e Yıldız, non credo che tu possa trovare in giro, no? Poi c'hai Boga, che molto probabilmente verrà riscattato e mi sembra una buonissima riserva. Secondo me il centrocampo va migliorato proprio per la qualità, manca qualità, l'ho sempre detto, e la difesa... sì, puoi comprare un difensore in più, un terzino in più, però ecco, mi sembra che la squadra, la base ci sia. Se
1: Vlahovic deve rimanere, però
0: se convinci Vlahovic, che comunque mi sembra che ancora insista con sto discorso del contratto, cioè voglio dire, hai fatto due anni comunque diciamo da 5 in pagella, prendevi 12 milioni, adesso ti devi accontentare, anche perché sta sondando il mercato estero, ma onestamente chi è che va ad investire 60-70 milioni su questo Vlahovic?
1: No, non c'è nessuno. Sono d'accordo. Stefano,
0: gli
1: però
0: conviene restare.
1: Conviene restare, e a Lecce deve, insomma, partita.
0: Certo.
1: Stefano, Lecce
3: questa partita.
1: Lo so, però Lecce pure non è che può permettersi tanti passi falsi,
3: No, però pareggio solo per la Juve, no. Lecce può pareggiare, la Juve no. Già cambia.
1: Certo.
3: Poi, insomma, Spalletti fa bene, come ha detto Paolo, a tenere tutti sulla corda e soprattutto, ma secondo me ci crede, cioè vuole migliorarla, vede questa squadra ha un difetto di personalità, si deve robustire da questo punto di vista. Cioè, prendiamo Yıldız, che è il giocatore, diciamo, straordinario, quello che deve fare la differenza. Adesso sta un pochino male, deve conoscere ancora se stesso. È giovane, ha 21 anni, noi lo celebriamo come se fosse già un fenomeno, una stella. Sbagliamo, lo distruggiamo così, lo penalizziamo. Invece lo dobbiamo aspettare. Lui nel frattempo deve conoscersi, perché per esempio anche nelle giocate, che Orlando conosce benissimo perché era più o meno questo tipo di giocatore, e tu le scelte le devi sapere. Cioè, a certi livelli a volte parte, fa dei dribbling che nemmeno li pensa. Cioè, si crea confusione così. Vedi, un allenatore deve parlarci, guarda, fai una battuta, tu fai punti. A volte il capo, alzalo, non ti incurvare. Invece a volte entra in 25 minuti che sembra un esterno comune. E invece è un campione potenziale. Cioè, alterna momenti di visioni comuni a momenti di cose illuminanti, straordinarie, però devi aggiungere, devi lavorare, non è che possiamo stare qui ogni anno a dire però è giovane, è giovane, giochi nella Juve, non sei giovane, sei Yıldız, ecco, si cominci da lì, quindi è tutto un processo, cioè, secondo me invece di esaltare troppo un giocatore fenomenale come lui, lo devi aspettare perché si deve ancora conoscere. cioè lui non sa ancora come utilizzare il suo talento. Io credo che sia questo. Poi noi esaltiamo già questo giocatore come se fosse un fenomeno consolidato, e invece è un fenomeno da sviluppare ancora. Quindi Spalletti,
1: ma che voto date alla
3: sa benissimo
1: di,
3: quello che deve fare
1: di,
3: con
1: di Zoggi. Allora Braglia, che voto daresti? Ha fatto 11 gol stagionali, 45 partite complessive fino ad oggi.
2: Se giudichiamo dei gol che ha fatto, non è che ci siano tanti giocatori. Il capocannoniere ha fatti pochi di più, non è che ne ha fatti molti di più. Però io, Yıldız, al di là dei gol fatti, non è tanto i gol fatti, non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano. Io un 7,5 io a Yıldız io darei.
1: De Paola?
4: Sono d'accordo, darei 7 perché comunque sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, i margini di miglioramento di questo giocatore sono ancora notevoli. È un giocatore che fosse il migliore del nostro campionato, o perlomeno diciamo nei primi 3 certamente, quindi bisogna farlo crescere. Lo stesso discorso va fatto per esempio per Thuram, perché è un altro giocatore giovane, un po' disordinato, sì, che è inquadrato, ma è vero il discorso che comunque Spalletti ha dato ordine a questa squadra, ha dato un ruolo a tanti giocatori. Guardate la trasformazione di Locatelli, è una cosa incredibile.
1: Sì. E Orlando, volevo sentire anche un tuo di pensiero.
0: Sì, non sa neanche lui quanto è forte, sono d'accordo con Stefano, gli do anch'io un 7 perché insomma in alcuni momenti è stato lui a tenere la Juve in piedi, però davvero da lui ti aspetti che diventi il nuovo Del Piero, che abbia quella continuità, che abbia quella classe che ti permette di non sbagliare quasi mai una partita. Ecco,
1: io penso una cosa solo, che in questa stagione dove c'è stato anche il cambio d'allenatore, quindi sei partito con un allenatore poi è arrivato un altro, secondo me ha fatto una buona stagione, però sono curioso di vederlo dall'inizio con Spalletti, esatto, perché secondo me sarà importantissimo vederlo il prossimo anno, proprio con il lavoro di Spalletti che viene fatto nella preparazione, costruisci una squadra più vicina all'allenatore, più sua, che la senti, cioè secondo me
3: il prossimo anno sarà deciso,
1: esatto,
3: importante,
1: esatto,
3: per lui
1: sarà importante, per lui, per la Juventus, per Spalletti.
3: Però lui
1: pure
3: si deve dimenticare di essere il giovane promettente, capisci? E quindi Spalletti è l'allenatore ideale per fare qualità. Se non fa questa altre qualità, la Juventus rischia, perché tu guarda adesso il calo suo e il calo della squadra,
1: sì, sì.
3: Cioè lui sono un mese che non,
1: ragazzi, fisicamente ha avuto un po' di
3: difficoltà, capito, sì. Ma anche lì la dimensione della maturità, cioè un altro calciatore più maturo, anche a mezzo servizio, fa la differenza. Lui non la riesce a fare se non sta bene fisicamente, quindi questo è un discorso da affrontare abbastanza
1: però è giovane,
3: serio,
1: è giovanissimo,
3: ma io non vado sulla carta d'identità. Si parla di Juventus, di Barcellona, di Bayern, io non guardo la carta d'identità, guardo il valore individuale di un calciatore. Siccome lui ha il talento da vendere, nel momento in cui lui ha la flessione, vuoi per l'infortunio del ginocchio, la Juve si inceppa. Tu facci caso, perché ha una forte dipendenza, perché è un giocatore formidabile. E però, cioè, sì, è vero, poi elabori tutto il gioco di squadra, ma se non c'è Yıldız ti fa la differenza. Tu le partite rischi di non vincerle, Marco. Non so come non ci giriamo intorno. Dall'altra parte c'è Conceição, gli avversari non è che ci hanno l'anella. Ti vedono, blocchi le due fonti, poi dopo hai fatica, insomma. Non è un segreto così clamoroso. La Juve, poi quello che sarà il prossimo anno, Spalletti ha le idee chiare, tanto ha alzato il livello di questa squadra, che non è, guarda che non era facile, quindi è un fenomeno Spalletti. Però poi dopo c'è da costruire Yıldız l'anno successivo, l'anno prossimo. Insomma, perché non ci sono altre soluzioni. Cioè, se noi consideriamo Yıldız il giocatore che deve fare la differenza, la deve fare. Certo. Che giochi nella Juventus, certo. Però poi diciamo è giovane, allora c'è qualcosa che non quadra, perché o parliamo della Juventus, cioè Del Piero aveva 22 anni, non facciamo questi discorsi. Del Piero, cioè, quando tu meriti fiducia, non è che la Juventus ti regala perché sei giovane e ti dà la possibilità di crescere. La Juventus punta su di te perché pensa che tu possa essere un campione. Allora il discorso di Yıldız, lui deve capire che adesso le responsabilità saranno enormi.
1: Certo, ma questo è chiaro. Poi giochi alla Juve, ecco perché io dicevo sempre:
3: siccome secondo me è un ragazzo che ha carattere e temperamento, deve capire che la carta d'identità non deve essere più una sponda, un attenuante, un alibi. Non c'entra niente. E anche noi basta con questa cosa dei 21-22 anni. Cioè tu devi giochi nella, se giochi nella, in un altro livello, parliamo di un livello alto, giochi nella Juve, sei il giocatore più forte della Juventus. E quindi ci manca un pezzo, perché se noi cominciamo a dire no, aspettiamolo, vediamo, e passano gli anni. Lui ha fatto quante presenze? 96 con la Juve, ha segnato 19 gol, c'ha 21 anni, quindi c'ha 3 anni di Serie A alle spalle, poi con continuità.
1: In Serie A 19, 27 complessivi in 3 anni che sta giocando.
3: Non è un anno che gioca, eh. Tu dici, tu dirai, ma è giovane.
1: Sì, sì.
3: Siamo sempre lì. Ma giochi nella Juve però.
1: Sì, sì. Però vabbè, io no, perché penso che poi sia un giocatore di grandi potenzialità, vediamo, insomma, poi il tempo c'è.
3: Ma è innegabile, dà, però se è la Juve devi fare la differenza.
1: Del Piero,
3: vabbè, allora forse
1: no,
3: non mi sono spiegato.
1: Del Piero all'età di Rizzo faceva la differenza?
3: Sì.
1: Segnava meno, eh?
3: No, ma faceva la differenza come giocava, come faceva la prestazione lui all'Inter. Ma era un'altra squadra, adesso
1: sì,
3: non
1: sì,
3: facciamo sti
1: sì.
3: paragoni.
1: No, questo pure è vero.
3: Però Totti a 21 anni faceva la differenza.
2: Era un'altra squadra, sì.
1: Va bene, va bene.
3: A 21 anni faceva la differenza.
1: Posso chiedere, Simone, a Elisabetta lì che sono, insomma, qual è il giocatore dell'Inter che gli piace di più, visto che ci hanno detto che sono tifosissime dell'Inter?
5: Lascio la parola a Arianna. Beh, simpatizziamo per tutta la squadra in generale, quindi non abbiamo proprio.
1: Ma non c'è un giocatore preferito quest'anno che
2: no, ce l'hanno il loro preferito. Ce l'hanno.
1: Chi è? Chi è? Arianna, non ti vediamo. Spostati un po' di più verso il centro della.
3: Verso.
1: Verso
3: destra.
1: Arianna, avvicinati.
5: Diciamo che sicuramente, appunto, una nota di merito va a Stefan De Vrij, perché comunque ci ha scelto anche 2 anni fa.
1: Ah, perché è venuto
5: a celebrare, esatto, il suo matrimonio. E quindi diciamo che sicuramente, vabbè.
1: Beh, un gran bel giocatore.
5: Parte,
1: sì,
5: però,
1: un bel difensore,
5: ovvio,
1: sì. Vabbè, quindi De Vrij.
5: Fresco che è stato qua recentemente, sì. Abbiamo avuto il piacere.
3: La tenuta è meravigliosa,
1: Sì, sì. Si è andata a vedere.
3: Sono andato a vedere. Complimenti perché la tenuta è
1: complimenti, vi fa Stefano per la tenuta che è andata a vederla su internet. Quindi.
5: Grazie. Ma aspettiamo per poterla testare dal vivo.
1: Assolutamente.
3: Quando non ci sarà Braglia, volentieri.
1: Ecco, Stefano viene quando non c'è Braglia. Cioè, tu devi capire questa cosa, capito?
3: No, ma okay. Scherziamo con Simone. No, ci vogliamo
1: assolutamente,
3: molto bene.
1: Assolutamente. Va bene.
2: Mi vuole bene.
1: Certo, certo. Allora, sentite, andiamo quasi a chiudere questo nostro, diciamo, pomeriggio. Lo facciamo un po' col solito gioco, prima dei pronostici, il solito gioco che facciamo. Caro Paolo, tu lo sai, ormai dobbiamo scegliere perché questa è una giornata dove...
4: Un'ultima cosa,
1: sì.
4: Un'ultimissima, velocissima sulla Juve.
1: Vai,
3: vai Paolo.
4: Quando tu parli di Del Piero, è vero. Però perché Spalletti poggia anche ironicamente sul mercato? Perché Del Piero giocava con Vialli.
3: Sì, no, ma infatti. No, è Marco l'ha tirato fuori, ho detto è improponibile.
4: Cioè,
3: però come struttura, allora... Paolo, Ildiz è un fenomeno per me, però deve capire dove sta.
4: No, deve essere aiutato anche dal resto della squadra.
3: Sì, sì, certo, certo, deve essere
4: creare,
3: più forte.
4: No, per non creare il castello difensivo solo attorno a Ildiz. Questo è il problema di tutti gli avversari.
3: Sono d'accordo. No, ma non era Ildiz in discussione assolutamente. Io adoro Ildiz. Però pretendo di più da lui perché è più forte. Quindi.
1: Va bene. Allora andiamo al solito gioco perché c'è una giornata, come dicevamo prima, molto, molto importante tra Champions, salvezza, ci sono degli incroci. Allora partiamo sempre con il gioco della squadra della settimana, allenatore della settimana e giocatore di questa giornata, 36esima. Ci avviciniamo sempre di più al termine del campionato con l'Inter campione d'Italia ormai, ma vediamo gli altri verdetti. E allora partiamo... Parto da Stefano Impallomeni, la squadra della settimana della 36esima giornata di campionato. Stefano.
3: Juventus.
1: Aspetta, c'era la sigla, mi piaceva tanto, non parte. Si è bloccata la sigla, carina. Allora, vabbè, Juventus, capito. De Paola.
4: Ma io dico che può essere il Milan, perché deve fare qualcosa di diverso.
1: Milan. Ando.
4: Juve.
1: Braglia.
2: Roma.
1: Io dico Milan. Andiamo invece all'allenatore della settimana, Impallomeni.
3: Vabbè, dico Spalletti.
1: De Paola.
4: In questo caso sposto il mio tiro su Conte.
1: Orlando.
6: Sì, anch'io Spalletti. E seguo Stefano.
1: Braglia.
2: Gasperini.
1: Io dico Spalletti. Andiamo invece al giocatore di questo turno.
3: E chiudo tutta una cosa bianconera con Ildiz.
1: Ildiz in Pallomeni. De Paola.
4: Ildiz anch'io.
1: Orlando.
6: Io dico invece con Seisao, perché dall'altra parte Gallo se lo mangia.
1: Braglia.
2: Malen.
1: Io dico Vlahovic. Stavolta me lo gioco. Rientra, dovrebbe giocare dall'inizio. Va bene. Allora, caro Paolo, andiamo ai pronostici. Vediamo se qui ce l'abbiamo o meno. Non c'è niente. Cioè, oggi è tutto bloccato. Ah, ok, perfetto. Allora andiamo avanti. Uguale. La classifica di questa giornata del gioco dei pronostici vede Bonanno 65, Orlando 64, poi io 61 e via via tutti gli altri. Circa 56, De Paolo 55, Braglia 54, Garbo 52, in Pallomeni 44.
4: Hai capito, Stefano? Via via tutti gli altri, capito?
1: Certo, conta il podio.
3: È il momento,
1: nel gioco conta il momento podio.
3: Quando legge la classifica.
4: E questa è l'arroganza.
3: Un po' arroganza, è un finto umile, sono quelli più pericolosi.
1: che via, cattivi che
3: siete. Ma lui pensa che gli altri non lo capiscono, invece poi dopo...
1: che cattivi che siete. Allora, va bene. Allora, andiamo da Orlando. Orlando, Lecce Juventus.
6: Lecce Juventus, 1-2.
1: 1-2. Milan-Atalanta.
6: Mamma mia. Milan-Atalanta, Cortomuso, 1-0.
1: Lazio-Inter.
6: Lazio-Inter, che male. Lazio-Inter, 2-2, partita libera.
1: Partita libera. De Paola, Lecce-Juventus.
4: E Lecce Juventus deve essere 1-0-2 secondo me.
1: Milan-Atalanta.
4: Milan-Atalanta, io vedo un 1-0 Cortomuso.
1: Lazio-Inter.
4: E Lazio-Inter, questa secondo me i bagordi, la festa, io farei un 1-0.
1: Braglia, Lecce Juventus.
4: Aspetta,
2: Lecce Juventus 0-2.
1: Milan Atalanta
2: 1-2.
1: Lazio Inter
2: 2-0.
1: Facciamo fare il pronostico anche ad Elisabetta Arianna di
3: sì,
1: Lazio Inter, dai, Lazio Inter, visto sotto i... dai, Elisabetta, Lazio Inter, come oh, finisce?
5: 1-2.
1: 1-2, vittoria dell'Inter. Arianna?
3: Brava, brava sì. Elisabetta. Arianna?
5: Io dico 0-2.
3: Brava, 0-2,
1: brava. Va bene. Vittoria dell'Inter, campione d'Italia. E poi tra l'altro si incontrano mercoledì.
3: Quella conta.
1: Quella conta, questa possiamo pure lasciarla, insomma.
4: Ci rivediamo col fratello.
1: Va bene, siamo in addirittura d'arrivo. Io intanto ringrazio veramente Simone, ringraziamo no, per l'ospitalità, la tenuta molto, dell'Annunziata sì. di questo pomeriggio passato
5: voi.
1: Con
5: grazie
1: noi.
5: Grazie a voi.
1: Vi siete divertite?
5: Sì, certo, sì. Assolutamente.
2: Avevo detto,
5: bella esperienza.
2: Avevo detto che andavano via dopo 10 minuti, invece sono rimaste tutta l'ora.
1: Vedi? Insomma, quindi... Simone, hanno ascoltato le tue perle pure oggi.
3: Va bene. Simone, riposati, riposati, che hai bisogno di riposo. Mi raccomando.
1: Ma che fai pure a cena?
2: Sì, adesso vado a rivitalizzarmi col massaggio.
1: Ah, pure. Ma poi fai pure la cena, fai, rimani pure a cena.
2: No,
1: cioè, ti mandano a casa una certa ora.
3: Una giornata,
1: ma mandatelo via. Ma non è possibile.
3: Braglia una giornata come le Termini d'antico romano, capito? Col grappolo d'uva, con l'alloro. Ma io me lo immagino così,
1: tutto bello pettinato, preciso, una roba proprio. Va bene. Grazie, vi ringraziamo tanto. Simone, a presto e grazie ancora.
3: Ciao, grazie ancora.
1: Torre dell'Annunziata, grazie. A presto. Allora, Paolo, ci sentiamo lunedì nell'editoriale.
3: Ciao Paolo.
1: A presto, ore 11, mi raccomando. Ciao Paolo. Massimo,
4: ciao.
1: Ci sentiamo lunedì.
3: Ciao Massimo.
1: A lunedì.
4: Buon weekend.
3: Anche a te, ciao.
1: Grazie. E allora ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maragana, entriamo nell'ultima ora, recuperiamo qualche messaggio, qualche news come sempre. Allora, intanto rinnovo Vlahovic, massimo 6 milioni, ci scrive un ascoltatore, più un altro centravanti temprato ma di garanzia, 18-20 gol a stagione, un buon regista, un laterale al posto di Cambiaso, più vendere a qualsiasi cifra Kop, Openda e David. Questo è il mercato che fa Germano sulla Juventus. Vabbè, vedi, ha fatto mercato, entrata e uscita, va benissimo.
1: Perfetto.
0: Sono le sue idee, quindi ci sta. Però è chiaro che due o tre giocatori la Juventus li deve assolutamente prendere, pensando al prossimo anno. E dunque, c'è una, vado a prendere qui una news su tutto il mercato, Stefano, perché c'è un'ammenda che viene data a mister Vanoli per lo sfogo post Fiorentina-Inter. Vado a prendere, eccolo qui, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato sanzionato con un'ammenda di 2.250 euro, le hanno riportato i canali ufficiali della FIGC al termine della gara di campionato con l'Inter dello scorso 22 marzo. Ci hanno messo poco, insomma, a stabilire la multa. Il tecnico della Fiorentina aveva pronunciato in conferenza stampa un'espressione di carattere blasfemo e quindi è stato multato il tecnico della Fiorentina. Fiorentina che gioca contro il Genoa, se non erro.
1: Sì.
0: Quindi c'è questa sfida con
1: De Rossi. Manca un punto
0: però insomma,
1: mi sembra, certezza di restare in Serie.
0: Mi sembra, diciamo, poco, no? Possibile che non venga
1: che è salvata, forse, dai. Questo risultato non lo so.
0: Senti, Lazio Inter cos'è? Le prove generali.
1: La prova generale, prova, ma non generale. Solo perché la Lazio sta lì a ridosso, guarda il settimo posto a 4 punti sta
0: prove generali per la non sfida solo, di mercoledì. Sì.
1: No, ma capito? Deve sfruttare questo
0: che noi seguiremo, quindi
1: sì.
0: Vabbè, che voglio dire, per queste prove generali chissà chi manderanno in campo. Molta attenzione,
1: beh, sì,
0: a non farsi male, gestire la situazione, eccetera, no?
1: Rotazioni, preservare un po', insomma, dire, evitare, no? Imprevisti, tipo infortuni, eccetera, eccetera. E poi presentarsi il 13 maggio, che è la partita, insomma, che conta. Beh.
0: Assolutamente. 331-82-00-23, vediamo se c'è anche un vocale da recuperare, vai. Andrea arriva subito con noi.
2: Ciao Marco. Ciao. Io vorrei dire la mia sul discorso Milan. Io non sono milanista, però io credo che quello che è successo l'anno scorso a Napoli, che ha vinto lo scudetto dopo essere arrivato decimo, ci ha un po', diciamo, destabilizzato tutti a livello di pensiero. Il Napoli, a Conte, ha preso una squadra che 2 anni prima, 9-11esima, aveva vinto il campionato. In questo Milan, gente che ha vinto il campionato ce ne sarà 3 o 4, credo. E sono involuti, perché Leao sì, quest'anno fa la peggior stagione, ma nelle ultime due tante volte l'abbiamo criticato perché è un giocatore discontinuo. In più è stato venduto Reinders, l'anno scorso è stato il miglior centrocampista della Serie A insieme a McTominay. Quindi, secondo me, a livello di gioco il Milan è poco, ma secondo me come risultati ha fatto il massimo.
0: Stefano, do a te la risposta.
1: Più o meno è quello
0: che abbiamo detto. Beh,
1: no,
0: anche prima,
1: io non mi aspettavo Milan subito,
0: no, dire,
1: molto
0: sempre
1: competitivo per la Champions, per piazzamento alto. Io pensavo che fosse fuori dalle prime quattro, invece terzo. Poi possiamo discutere del gioco, dei momenti, insomma, ecco, di questo rallentamento, questa flessione oggettiva notevole che può compromettere poi la qualificazione in Champions. Però, insomma, non mi sento di rimproverare, anche facendole, voglio dire, ascoltando le considerazioni del nostro amico, le trovo corrette, cioè Marco, non possiamo fare questo Napoli, Milan, uno è arrivato 10, ma no, Napoli c'ha una storia, ha vinto lo scudetto, ha fatto un anno un po' negativo e poi si è rimesso in sesto con l'arrivo di Conte. Non ti so dire, insomma, voglio dire, certo, Allegri non è che ha fatto vedere un calcio così eccezionale, spettacolare, però nella prima parte della stagione ha fatto vedere anche a tratti un po' quello, poi gli sono venuti a mancare Leao e Pulisic, per un motivo o per un altro non l'hanno reso, secondo, in base a quello che si aspettava l'allenatore e anche poi tutto l'ambiente. Capita, insomma, non so quante responsabilità ci siano Allegri per vedere con Milan così dimesso, però insomma sei terzo in classifica. Lo scorso anno ha cambiato, è successo, insomma, quello che abbiamo.
0: Allora, poi Salvo mi scrive che la pensa come me, bisogna rischiare con i giovani allenatori che hanno il coraggio di far giocare i ragazzi promettenti e basta con, diciamo, gli allenatori, io dico così, lo correggo un po', diciamo un po' datati, ecco. dobbiamo farci promotori di queste idee innovatrici, scrive Salvo. Vabbè, ci proveremo, caro Salvo. Allora 331 8200213, vai con un altro audio.
3: Però questo stare a sindacare sui tifosi a me sinceramente fa un po' ridere, perché il tifoso alla fine è un cliente semplicemente e paga. Se non è soddisfatto è giusto che protesta, è giusto che non va. Così come un presidente è legittimato a dirigere una società come meglio crede.
0: Sì, sì, per carità, non lo so, io...
1: No, io sono d'accordo, sì, cioè, sì, il tifoso è una componente del calcio, noi ce la dimentichiamo, insomma, merita... tutto il rispetto possibile, la dignità possibile, no, anche io... cioè, quando noi parliamo degli atleti, delle squadre, le cose, dobbiamo rispettare, insomma, è un obbligo. Cioè, i tifosi no, non è che sono diversi, fanno parte del mondo del calcio.
0: No, io l'unica cosa che delle volte mi interrogo è sul fatto
1: che il tifoso possa far
0: manda
1: facile.
0: Manda via quello, manda via quell'altro.
1: No, che si possa sostituire a un allenatore, a un giocatore, a un amministratore legato, no, perché uno fa il tifoso, però sono d'accordo con...
0: Poi per carità, è giusto manifestare in maniera civile sempre il proprio pensiero, ci mancherebbe. Però quando si chiede spesso no, deve andare via, eh sì, deve andare via, ma non è, cioè, un club, una società di calcio, non è come mettersi una maglietta o cambiare una macchina. A me fa un po' sorridere quando sento deve andare via, deve vendere, no, certo, deve andare via, quello... deve vendere. Ho capito,
1: semplificare, ma, così no, però insomma va rispettato il tifoso.
0: Ma no, per carità, secondo me. Ci mancherebbe. Non... Però mi sembra che un discorso molto semplice, e non è così semplice, ecco, per dire mandare via un presidente o dar via una società, eccetera. Quindi
1: che poi è anche, voglio dire, un po' cervellotica la cosa, perché siamo un po' tutti tifosi. Ci rifletti bene, insomma, alla fine ognuno c'ha una passione sportiva.
0: Ah, certo, questo è quello.
1: Cioè, uno ama il calcio perché magari si è innamorato di un calciatore, di una squadra. Poi resta
0: 331 8200213. Poi c'è chi, insomma, dice: Guaraschelli è andato via da Napoli, ha vinto tutto, lo stesso deve fare Yıldız se vuole vincere, se rimane alla Juve non vincerà nulla. Vabbè, Rudy, io non... a me mi sembra un pensiero un po' troppo interista il tuo, questo. Tu ti auguri che non possa vincere nulla, ma prima o poi, insomma, poi la ruota gira e cambia, non è che quindi, allora, è meglio intanto tu pensa a godere adesso, perché poi tutto finisce a un certo punto, poi ricomincia, è un po' così, no? Allora, chiedo se dobbiamo recuperare un altro audio, no? Allora, siccome stavo leggendo questo approfondimento al volo, magari proviamo un attimo il collegamento veloce, chiedo in regia, perché oggi c'è stato Stefano anche, così riportiamo come sempre la news, appena si apre, ecco qui, inchiesta Arbitri, terminato dopo 3 ore l'interrogatorio del club reference manager dell'Inter, Schenone. Quindi leggiamo un attimo, molto impegnativa negli uffici del Tribunale di Milano, in ottica inchiesta sugli arbitri, il pubblico ministero Ascione ha ascoltato per 3 ore come persona informata sui fatti, non indagata, attenzione, Giorgio Schenone, ha detto agli arbitri dell'Inter, dopodiché è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neodesignatore della Serie A. Più tardi toccherà anche ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi. Un flash lo facciamo al volo e lo ringraziamo con l'avvocato Roberto Feltra. Ciao Roberto, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Carissimo, buon pomeriggio a tutti, agli ascoltatrici e agli ascoltatori, e grazie di avermi interpellato.
0: No, grazie, grazie a te, qua. Roberto. Eccoci che ci qua. Dici di questo interrogatorio, durato circa 3 ore, terminata l'audizione dell'addetto agli arbitri dell'Inter, Giorgio Schenone?
4: Ovviamente il contenuto dell'interrogatorio è stato secretato sicuramente, certo, perché è uno degli atti istruttori. Che cosa abbia detto Schenone non lo possiamo sapere, non per fare 0-0, è importante che sia stato interrogato quale ancora oggi
0: persona informata ma non indagata,
4: ipoteticamente lo potrebbe diventare. Dobbiamo attendere che gli atti vengano dissecretati, e questo lo sapremo solo quando saranno concluse le indagini preliminari. Secondo alcuni queste indagini preliminari si potrebbero concludere anche in tempo breve, considerato che già vanno avanti dal 2024. Secondo altri invece, e io appartengo più a questa seconda corrente di pensiero, non si concluderanno prima del prossimo autunno, inizio inverno, perché è stata richiesta una proroga di 6 mesi, e quindi solamente quello che è certo è che alla procura federale potranno arrivare gli atti solo dopo che saranno depositati ai sensi dell'articolo 415 bis del codice di procedura penale. Quindi, per quanto riguarda le valutazioni federali, si deve andare gioco forza nella prossima stagione agonistica. Non sono, a quanto mi risulta, non sono trapelate indiscrezioni sul contenuto dell'interrogatorio di Schenone, quindi si attendono voci ufficiali.
0: Una cosa, una curiosità, avvocato, qualora dovesse essere ravvisato qualcosa di irregolare e si parte con la prossima stagione, le eventuali sanzioni incombono sulla stagione che inizia, non su quella precedente?
4: La prossima stagione sì, certamente sì, anche perché Schenone sì. è un soggetto che, a differenza di quelli del 2006 o egualmente con quelli del 2006, perché la sua figura sarebbe esattamente sovrapponibile a quella di Leonardo Meani, non impegnano direttamente la società, quindi non abbiamo una responsabilità diretta, quindi non abbiamo la possibilità di irrogare una sanzione afflittiva che debba inficiare eventuali titoli acquisiti. Quindi saremo sempre ed esclusivamente nell'ambito delle penalizzazioni per la stagione successiva, come accadde al Milan, che da penalizzato non ebbe l'attribuzione del titolo di campione d'Italia, andò a fare addirittura, come ricorderete, i preliminari di Champions e vinse la Champions quell'anno, nel 2006-2007.
0: Sì. E l'ultima, prima di salutarti, avvocato, che idea ti stai facendo tu personalmente di tutta questa
4: faccenda? Allora, le idee lasciano il tempo che trovano. Sono abituato, da qualche anno di esperienza di diritto penale, a leggere gli atti, a cercare di capire, ed è già difficile. Poter ipotizzare, come tanti si stanno sbizzarrendo a dare ipotesi, interpretazioni, definizioni, mi sembra uno sport poco gradito, sì. perché parliamo di diritto. Esatto. Dico solo una cosa, mi sembra che da qualche giorno a questa parte, dopo il fine settimana precedente Como-Inter, in cui esplose la bomba Rocchi il 2 aprile, Doveri, Colombo, mi sembra che anche gli organi di stampa sono molto più cauti, perché non ci possiamo nascondere dietro un dito. L'involgimento della classe arbitrale in una situazione di frode sportiva, tra virgolette, che a mio avviso è molto molto più grave una sportiva che riguardi singole società, perché tolte quelle le altre sarebbero positive, e invece non ha la stessa rilevanza, la stessa pregnanza sulla opinione pubblica di quella che batte in prima pagina una revoca di uno scudetto, per esempio. Questo è un problema un po' generico per tutta la cronaca nera italiana. Sono abituato a dire che l'ordinanza cautelare si pubblica in prima pagina, l'assoluzione si pubblica vicino ai necrologi, perché questa sì. è purtroppo questa... la grande
0: una cosa che sottolinea grande... spesso l'avvocato, anche sempre. Stefano qui con me, che dice
1: ma,
0: noi...
1: così, beh, ma non è che scopro la qualità.
0: No, è certo.
1: Come una persona indagata non è niente,
0: esatto.
1: L'indagato è colpevole.
4: A Stefano mio, l'indagato è colpevole se poi lo archiviano, ha sbagliato il pubblico ministero oppure quello che l'ha comprato.
0: Vero, è il problema. Così. Vabbè, attendiamo avvocato.
4: Non c'è dubbio, con grande serenità.
0: E noi la
4: ha sbagliato, paga. Ma
0: assolutamente.
1: No, su quello non ci sono dubbi.
0: Esatto.
4: Nel modo congruo e aderente a quello che ha fatto, però.
0: Assolutamente.
1: Però sì, ripeto, ci vogliono le prove, ecco, per condannare una persona.
4: Esatto, ma vedi, nel diritto
1: non i pensieri.
4: Bastano anche gli indizi. Io non dico altro. Quello sono state le uscite del ministro che ha invocato il primo giorno parità di trattamento, come se mai ci fosse stata nella giustizia sportiva una disparità di trattamento, e questo non è bello.
0: Va bene. Avvocato, grazie come sempre per la sua disponibilità.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie all'avvocato Feltra. Beh, noi come sempre attendiamo e riportiamo quello che poi sono gli sviluppi di questa situazione. Del resto di questa diciamo audizione non si sa nulla, vediamo poi quali saranno i risvolti, caro Stefano.
1: Da una parte c'è la funzione importante del pubblico ministero, che deve far emergere la verità dei fatti,
0: esatto,
1: che non è un lavoro semplice, e poi dall'altra parte massima cautela, perché insomma, voglio dire, ci sono persone che stanno sotto indagine e fino a prova contraria non si possono ritenere colpevoli.
0: Bene Stefano, senti, proprio chiudo così, prima di andare al giro dei campi, ti volevo chiedere una cosa che mi è rimasta un po' appesa oggi su Dybala, perché Dybala ho letto che lui vuole restare.
1: Beh, ma non avevamo parlato.
0: Però lì ci sarà tutta una questione sull'ingaggio. Ma,
1: esatto,
0: penso, no?
1: Secondo me c'è una lista, capitolo 9 in casa Roma, c'è una lista di Gasperini, insomma, tra cui c'è Mancini, Cristante, credo lo stesso Dybala. C'è lì il Sharawi e Pellegrini, cioè lui dà l'ok per questi rinnovi, poi però lo ha detto anche voglio dire, mi ricordo mesi fa, da un punto di vista dell'aspetto economico, Marco, lì non puoi entrare, lì non può entrare l'allenatore, quindi non può fare la differenza, però può dire a me piacerebbe che Dybala possa restare, però poi è un altro conto se Dybala e la società non si mettono d'accordo sul piano economico,
0: certo.
1: Lì ci può fare poco l'allenatore, quindi
0: però,
1: secondo me Gasperini vorrebbe riconfermare,
0: da quello che ho percepito e letto mi sembra che questa sia l'indicazione di confermarlo, perché sono giocatori di qualità e quindi servono loro per aggiungere poi qualcosa.
1: Il prossimo anno bisogna vedere come li puoi gestire, eccetera, con tutte le problematiche che c'ha Dybala, però insomma poi sai cosa perdi, ma poi non sai cosa puoi trovare. Ecco perché Gasperini dice: ma lo tengo, poi lo gestisco io, vedremo.
0: Assolutamente. Va bene Stefano, ci fermiamo perché andiamo al rientro, al giro dei campi della 36ª giornata con tutte le ultime da parte dei corrispondenti, quindi state con noi, torniamo tra pochissimo.

0: E allora ci siamo, partiamo con il giro dei campi della 36esima giornata di Serie A. Prima partita è Torino-Sassuolo, per il Torino Emanuele Pastorella, per Sassuolo Antonio Perrotto.
1: Il Torino vuole cancellare la brutta prestazione con tanto di sconfitta di Udine e vuole ritrovare risultato pieno in casa, dove con il tecnico d'Aversa ha collezionato 10 dei 12 punti a disposizione. Nell'anticipo contro il Sassuolo si rivedrà ancora Paleari in porta, in difesa mancheranno Ismaili e Maripan, di conseguenza si va verso la conferma dell'ultimo terzetto, quello formato da Marianucci, Coco e De Bosse. A centrocampo si rinnova il ballottaggio a tre tra Casadei, Gineitis e Ilkan, con Lazzaro e Obrador sulle corsie laterali. Vlasic sarà ancora sulla tre quarti. In attacco è sicuro del posto Simeone, al suo fianco uno tra Angie e Zapata.
2: Fabio Grosso con il dubbio Izes. Il centrale indonesiano non è al meglio dopo la botta al tallone con il Milan e potrebbe anche partire dalla panchina. Se non dovesse farcela, due le opzioni. Una con Valukiewicz centrale e Koulibaly a destra, l'altra con Filippo Romagna dal primo minuto al fianco di Muremovic, Valukiewicz normalmente a destra, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio tra Garcia e Doig con il primo favorito. In porta ha confermato ancora una volta Turati al posto di Muric. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità con Torsved, Matic, Cecconè in mediana, Berardi non al 100%, anche lui per un affaticamento dopo la gara con il Milan, ma dovrebbe partire titolare. Ci sarà il rientro di Pinamonti in avanti, comunque insidiato ancora da Nzola, e Lorientè a completare il tridente. Studio.
0: Stefano Palomeni, primo pronostico, Torino-Sassuolo.
3: Pareggio tra Torino e Sassuolo, segno X.
0: Per me invece segno 2. Andiamo a Cagliari-Udinese, per il Cagliari Elena Cardi, per l'Udinese Davide Marchiol.
4: Prosegue la caccia alla salvezza per il Cagliari di mister Fabio Pisacane, che domani scenderà in campo alla Unipol Domus contro l'Udinese. Ai rossoblù basterebbe anche soltanto un punto per poter conquistare appunto la salvezza, ma dovranno essere bravi a non abbassare troppo la guardia e a rimanere sempre in campana. Ancora qualche problemino per Mazzitelli ed Eiola, che non si sa se saranno della partita. L'11 titolare dovrebbe comunque rispecchiare il modulo del 3-5-2. Caprile naturalmente in porta, la difesa dovrebbe essere formata da Zepedro, Mina e Dosena. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra dopo Gaetano, Fulruscio e Obert. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà invece formata da Esposito e un ritrovato Mendy.
5: L'Udinese si prepara alla trasferta di Cagliari e ancora una volta mister Costarugnic ha diversi dubbi legati alla squalifica di Cabasele e all'assenza di Hellenkamp, che per via di un infortunio salterà le ultime tre gare di questa stagione. Verosimilmente sarà comunque un 3-5-2 con Okoye in porta. In difesa si candida per una maglia da titolare il giovane Mlacic, visto per qualche minuto in questo girone di ritorno dopo il suo arrivo a gennaio, e insieme al croato ci saranno Solé e Christensen. Sulle fasce Eizibo e Camara, con il rientro di Karlström in cabina di regia, affiancato con tutta probabilità da Attà e Miller. Davanti ci sarà Zaniolo, insieme a lui il ballottaggio è ancora una volta tra Buxa e Gueye. Infatti Davis ha sì recuperato, ma si accomoderà in panchina. Studio.
0: Sempre Palomeni, Cagliari-Udinese.
3: Vittoria del Cagliari, Cagliari-Udinese, segno 1.
0: Anche per me segno 1. Sabato ore 18 Lazio-Inter, per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per l'Inter Bruno Cadelli.

0: Lazio-Inter, atto primo all'Olimpico. In attesa della finale di Coppa Italia, Maurizio Sarri vuole gestire la propria rosa, senza però ricorrere a un turnover totale. Ci saranno dei cambi, ma senza stravolgere la squadra, perché l'obiettivo ottavo posto rimane vivo in casa biancoceleste. In difesa ritorna Chila dal primo minuto al fianco di Romagnoli, con Marusic e Tavares che saranno gestiti e lasciano il posto a Lazzari e Pellegrini davanti a Motta. In regia si rivede dal primo minuto Rovella, rientrato bene con la Cremonese. Ai suoi lati Dele Basciro è sicuro di una maglia, con Taylor che si dividerà i minuti con Basic. In attacco, possibile conferma per il tridente visto lunedì a Cremona, con Zaccagni e Saxen sulle corsie esterne, mentre al centro Maldini può essere confermato con Noslin pronto a entrare a gara in corso.
1: L'Inter campione d'Italia scende in campo contro la Lazio nella 36esima giornata antipasto di quella che sarà la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Christian Chivu opta per il solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa a 3 composta da Carlos Augusto, De Vrij e Bissek, mentre a centrocampo ci sono Dumfries e Di Marco sugli esterni, in mezzo invece Sucic, Mkhitaryan e Barella. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Antoine Bonny. Studio.
2: E allora Stefano Palomeni, Olimpico, Lazio-Inter, le prove generali per la Coppa Italia, come finisce?
3: Vedo favorita l'Inter che vincerà, Lazio-Inter segno 2.
2: Segno 2 anche per me. Lecce-Juventus sabato 20:45, per il Lecce Pierpaolo Verri, per la Juventus Camillo De Michelis.
4: Il Lecce prepara la sfida contro la Juventus con il morale alto dopo la vittoria nell'ultimo turno di campionato contro il Pisa. Non ci saranno contro la formazione bianconera gli infortunati Berisha, Fofana, Gaspar e Sottil. Qualche problema in settimana per Gandelman, Banda e Veiga, ma tutti e tre dovrebbero essere normalmente a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Si va così verso una continuità rispetto alla formazione che ha vinto nell'ultimo turno di campionato. Nel tradizionale 4-2-3-1 ci sarà Capitan Falcone in porta, la difesa sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla retroguardia spazio per Ramadani e Ngomo con Koulibaly sulla tre quarti. In attacco a destra confermato Pierotti, a sinistra ci sarà Banda e al centro del tridente conferma anche per Khedira.
5: Luciano Spalletti per il match contro il Lecce si affiderà ancora al 3-4-2-1. In porta è aperto il ballottaggio tra Di Gregorio e Perin dopo l'errore commesso dal numero 16 bianconero contro il Verona. Al momento comunque l'ex Monza sembra favorito per una maglia titolare. In difesa toccherà il terzetto composto da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra gira ancora McKenny, in mezzo spazio alla coppia formata da Locatelli e Thuram, mentre a sinistra giocherà Cambiaso. Sulla tre quarti Spalletti si affiderà alle due certezze con Seisao e Ildiz. Il turco questa settimana si è allenato in gruppo e dunque la sua presenza dal primo minuto non è in dubbio. In attacco invece tornerà tra i titolari Dusan Vlahovic, il bomber serbo, dopo aver ritrovato il gol contro il Verona e voglioso di poter dare una mano alla Juventus giocando dal primo minuto contro il Lecce. Studio.
2: E allora si incrocia salvezza e Champions, come finisce Lecce-Juventus in Palomeni?
3: Con la vittoria della Juventus a Lecce, Lecce-Juventus segno 2.
2: Segno 2 anche per me. Verona come lancio match di domenica per il Como, molto importante, sempre in chiave Champions. Allora per il Verona Daniele Najar, per il Como Ivona Alessandro.
6: Nonostante sia già arrivata la matematica retrocessione, il Verona vuole provare a salvare almeno l'orgoglio in questo finale di campionato, un po' come fatto la scorsa settimana con l'1-1 strappato a Torino. Ecco che dunque il tecnico Paolo Sammarco potrebbe confermare in toto l'11 che ha affermato la Juventus. È improbabile che ci possano essere ripensamenti sul fronte Orban, che dovrebbe restare ancora fuori dai giochi. Davanti a Montipò, Valentini insidia Frese, che parte favorito per affiancare Nelson ed Edmundson in difesa. In mediana ci saranno ancora Kpakpro, Gagliardini e Bernede, con Belgali e Bradaric sulle due fasce nel 3-5-2. Il supporto di Bowie dovrebbe essere confermato poi su Suslov.
7: Dopo il Napoli, il Como a Verona non vorrà farsi scappare 3 punti per la corsa all'Europa. Fabregas dovrebbe effettuare qualche rotazione nell'11, a partire dalla difesa. Ramon non ci sarà perché squalificato. Spazio allora a Kempf, Diego Carlos dal primo minuto, con Van der Brandt a rilevare Smolcic sull'out destro. Maia invece dovrebbe rifiatare in favore di Moreno. Ballottaggio tra Cacheré ed Acuña, con il primo avanti sul capitano. Perrone invece confermato titolarissimo in regia. A salire Diao largo a destra, Nico Paz sulla tre quarti, Jesus Rodriguez parte un pizzico in vantaggio su Baturina. In avanti invece chiude i ranghi Duvikas. A voi studio.
2: A te Stefano, Verona Como.
3: Anche qui un'altra vittoria esterna, Como vincente, Verona Como segno 2.
2: Anch'io, copio e incollo, andiamo avanti. Fiorentina-Genoa, ore 15, per la Fiorentina Nicolò Righi, per il Genoa Andrea Piras.
8: Un punto alla salvezza e all'orizzonte una squadra, il Genoa, che storicamente porta bene, viste le 5 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 10 sfide. Al Franchi la Fiorentina va a caccia del match point per chiudere aritmeticamente la questione salvezza e voltare definitivamente pagina su questa sciagurata stagione. Per questo motivo non sono previsti troppi stravolgimenti di formazione per Paolo Vanoli, che ripartirà dal suo ormai fedele 4-1-4-1. Con De Gea in porta, in difesa ci saranno Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo, confermato Fagioli, tornerà Mandragora e per completare il reparto e ballottaggio a 3 tra Brescianini, Ndur e Fabian, con l'ex Atalanta leggermente favorito. Sulla corsia di destra si potrebbe rivedere Parisi dal primo, mentre a sinistra confermato Solomon. Davanti, in assenza ancora di Piccoli, spazio a Gudmundsson da falso 9 in vantaggio su Braschi.
3: Importante informazione per Daniele De Rossi, lo ha annunciato in conferenza stampa lo stesso tecnico rossoblu. In difesa al Franchi giocherà Zatterström, il centrale under 21 svedese, giocherà al posto di Vasquez, dunque sul centro sinistra, mentre Østigard e Marcandalli completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta difesa da Bejlo. A centrocampo nessuna novità, con Frendrup e Amorim che giocheranno dal primo minuto, con Saberi a destra ed Ellerson a sinistra. In attacco al centro ci sarà sempre Lorenzo Colombo, con la salvezza aritmetica del Genoa, che è scattata dopo la sconfitta della Cremonese contro la Lazio. Al sostegno del numero 29 rossoblu invece ci saranno Ekator e Vitinha. Lì nello studio.
2: Fiorentina Genoa, Vanoli contro De Rossi, come finisce?
3: Con un pareggio al Franchi tra Fiorentina e Genoa, segno X.
2: Per me segno 2. Cremonese-Pisa, punti importanti per la Cremonese per sperare nella salvezza, ce ne parla Lucio Marinucci per il Pisa, Daniele Petroselli.
9: Punti importanti in palio per la Cremonese, che affronta la Pisa con alcune assenze importanti. Mister Giampaolo schiera il 4-4-2 in porta Audero, in difesa i terzini saranno a destra Terracciano, a sinistra Pezzella, al centro invece non ci sarà Baschirotto, lesione di alto grado al retto femorale, per lui è stagione conclusa anzitempo. Titolari saranno Bianchetti e Luperto. Nella seconda linea 4 sugli esterni Floriani, Mussolini e Van de Putte partono leggermente in vantaggio nei ballottaggi con Barbieri e Zerbin. Al centro Malè sarà titolare sicuramente, mentre Torsby si gioca il posto con Bundo. In attacco, a fianco di Bonazzoli, che partirà dal primo minuto, potrebbe esserci Vardi, ma occhio alle quotazioni in rialzo di Sanabria. Per quanto riguarda gli indisponibili, oltre a Baschirotto è out anche Mumbagna.
8: La Cremonese si gioca le residue speranze di salvezza contro il Pisa, già retrocesso. Per la squadra toscana, senza Tramoni e Denun, Ilimac punta sul solito 3-5-2 con Semper tra i pali, linea difensiva composta da Bozinov, Caracciolo, Canestrelli, ai lati Lerisse e Angori, mentre in mezzo al campo Akin Samiro, Ebischer e Vural. Davanti invece la coppia formata da Moreo e Stojkovic, con quest'ultimo in vantaggio su Meister e Duron Simmi. A voi studio.
2: Stefano Palomeni, Cremonese Pisa.
3: Vincerà la Cremonese, Cremonese Pisa, segno 1.
2: Segno 1 anche per me. Al Tardini c'è Parma-Roma alle ore 18 per il Parma, Edoardo Mammoli per la Roma, Marco Campanella.

0: Non ci si aspettano cambi nella formazione del Parma, con mister Carlos Cuesta pronto a ripartire dagli ormai consueti 11. Si riparte dunque da Suzuki in porta, difeso dal terzetto, composto da Cercati a destra, Troilo al centro e Ndiaye a sinistra, con quest'ultimo in vantaggio su un possibile ritorno di Valenti. In cabina di regia ci sarà ancora Nicolussi Caviglia, affiancato dai soliti Bernabé e Keita. Largo sulla destra ci sarà Capitan del Prato, ancora in vantaggio su Britski, mentre a sinistra non si tocca Valeri. In attacco, spazio al consolidato tandem Strefezza-Pellegrino.
1: È iniziata la rimonta Champions della Roma. La prima tappa è allo stadio Tardini di Parma, dove Giampiero Gasperini si affiderà al suo consueto 3-4-2-1. Davanti al solito Svilar, confermatissimo tra i pali, agirà la linea 3 composta da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce, pronti Celik e Wesley, con Cristante e Coné chiamati a guidare la mediana. Sulla tre quarti dovrebbe essere confermato Sulè, mentre resta aperto il ballottaggio per l'ultima maglia disponibile. Dybala e Pisilli si contendono infatti il posto sul centro sinistra dal primo minuto. In avanti invece sembra esserci un solo vero punto fermo. Sarà Daniel Malen il terminale offensivo a caccia del 12° gol in Serie A. Studio
2: Parma-Roma, Stefano Impallomeni.
3: Vittoria della Roma Parma, Parma-Roma segno 2.
2: Mi associo anch'io, segno 2. Milan-Atalanta, il Impallomeni.
3: Vittoria della Roma Parma, Parma-Roma segno 2.
2: Mi associo anch'io, segno 2. Milan-Atalanta.

ma non cambierà il modulo, quindi sempre il 3-5-2, sempre con Maignan in porta, in difesa oltre ai soliti Gabbi e Paoli ci tocca a De Winter, che sostituirà lo squalificato Tomori. Tocca invece a Fofana sostituire l'infortunato Modric. In questo modo, con il francese da mediano, ci sarà oltre Rabiot, Loftus-Cheek alla destra. Sugli esterni torna Bartesaghi a sinistra e poi sarà Makers che in vantaggio su Atekame a destra. Davanti sembra sicuro del posto Santiago Jiménez, con alle sue spalle il ballottaggio tra Pulisic, che è in vantaggio, su Leao.

0: L'Atalanta contro il Milan cerca una prestazione d'orgoglio, ma in primis l'obiettivo è quello di blindare il settimo posto in classifica che varrebbe la Conference League nel caso in cui l'Inter dovesse vincere la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Classico 3-4-2-1 per i nero-azzurri a San Siro, con Carnesecchi tra i pali, difesa a 3 con Scalvini, Iene, Onestanor, quest'ultimi favoriti su Gimsit e Kolasinac. A centrocampo confermato il duo Ederson Deron, mentre sulle fasce, oltre al solito Zappacosta, potrebbe scalpitare un testa a testa tra Nicola Zaleschi e Raul Bellanova. Davanti invece Charles De Ketelaere verrà schierato nuovamente a destra, a sinistra confermato ancora una volta Jack Raspadori, mentre al centro, viste le ultime prestazioni, Nicola Cristovic, nettamente favorito su Gianluca Scamacca. A voi studio.
1: Stefano Palomeni, Milan-Atalanta.
2: Finirà in pareggio a San Siro, Milan-Atalanta, segno X.
1: Per me segno 1. Andiamo all'ultima partita, Napoli-Bologna, di lunedì 20:45. Per il Napoli Fabio Tarantino, per il Bologna Leonardo Nevischi.

Penultima in casa per il Napoli, che affronterà lunedì sera il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona, una partita fondamentale perché potrebbe significare aritmetica qualificazione in Champions League, con dubbi di formazione per Antonio Conte, anche perché stanno tornando diversi calciatori. Tra i convocati dovrebbe rientrare Vergara, mentre è pronto dal primo minuto il capitano Giovanni Di Lorenzo. Ebbene, potrebbe essere lui il titolare che sarà il centrale di destra della difesa a 3 con Milinkovic, Savic in porta e poi Rachmani, buongiorno, a completare la linea difensiva. Centrocampo Politano da una parte e Gutierrez dall'altra, con Lobotka e McTominay come sempre mediani, e poi alle spalle di Rasmus Højlund, De Bruyne accanto ad Alisson. Non dovrebbe cambiare di fatto di molto la squadra che ha pareggiato 0-0 sabato scorso al Sinigaglia contro il Como.

0: Il complicatissimo rush finale che attende il Bologna nelle ultime tre gare di campionato avrà come prima tappa Napoli. All'ombra del Vesuvio, i rossoblu proveranno a riaccendere le fievoli speranze di riconquistare l'ottavo posto. Per farlo, Vincenzo Italiano dovrebbe accantonare esperimenti e turnazioni varie, come successo con Roma e Cagliari, e tornare a schierare il miglior 11 possibile. In porta ci sarà Ravaglia, nonostante Pessina scalpiti e Skorupski sia tornato a disposizione. In difesa, l'unico ballottaggio riguarda il partner di Lukumi. Sarà uno tra Eggem ed Elland, con il secondo favorito. Sugli esterni, pronti Joao Mario e Miranda. A centrocampo, Freuler sarà spalleggiato da Ferguson e Pobega, mentre in attacco è testa a testa tra Orsolini e Bernardeschi per completare il pacchetto offensivo con Castro e Ro. A voi studio.
1: Completiamo il nostro giro dei campi con il pronostico di Napoli-Bologna. Stefano Pallameni.
2: Con la vittoria del Napoli. Napoli-Bologna, segno 1.
1: Beh, copio e incollo anch'io, segno 1. Termina qua il giro di campi della 36ª giornata di Serie A.

0: Mettevo a posto i fogli. Caro Stefano, allora, dunque ci siamo, abbiamo fatto questo giro 36 giornate, siamo veramente in addirittura d'arrivo di questo campionato con ancora, diciamo, dei verdetti da, da individuare, sicuramente Champions, zona Champions e Serie B rimangono perché l'Inter ha conquistato lo scudetto.
1: Sembra di capire, era un duello Lecce-Cremonese.
0: Eh sì, Lecce-Cremonese.
1: E poi quattro squadre per due posti.
0: Io dico tre, però insomma.
1: Sì, no, ne ci metto anche il combo. Massimo rispetto.
0: Assolutamente. No, no, ma non è per, perché però, la vedo
1: sì,
0: dura.
1: Sono d'accordo con te. Il combo è un po' ri-

0: tardo, non si sa mai, insomma.
1: Stavo dando un'occhiata naturalmente a un po' di aggiornamenti qua e là che stanno arrivando. E dunque a Kanji, stavo dando un'occhiata, Intra, Kanji riscattato, ma torna anche Pavar, quindi su tutto il mercato web si comincia, no? Un po' di movimenti di mercato con appunto il francese che rientra, almeno così scrivono, nonostante una presenza costante nell'11 titolare del Marsiglia, ha deciso di non riscattare la squadra francese il difensore appunto Pavar. Arrivato a fine agosto dall'Inter, il calciatore transalpino è stato liberato dalla società nerazzurra dopo aver messo le mani su Akanji. Per quest'ultimo, dopo la conquista dello scudetto, è scattato l'obbligo di riscatto, mentre per Pavar, che si è trasferito all'OM in prestito oneroso per 2,5, il riscatto a 15 milioni era libero, senza condizioni per far scattare l'obbligo, quindi rientra.
0: E beh, poi insomma, voglio dire, visto che insomma Acerbi è un po' avanti con l'età, dovrai, bisogna vedere se accetterà questo ruolo, diciamo così, di alternativa ad Akanji. Però Pavard, insomma, riprendi, secondo me è un giocatore molto, molto importante per l'Inter. Già c'è stato, è un giocatore valido, si potrebbe ritrovare.
1: Poi c'è una news di un argomento che abbiamo trattato proprio all'inizio insieme a Niccolò Ceccarini, sempre su tutto mercato web, perché il Napoli non vuole privarsi di Giovanni Manna, gli verrà offerto un adeguamento. Stefano, vediamo un attimo al volo, è una delle grandi appunto citazioni di Lotito, cominciano, dice, pagare moneta a vedere cammello, dai tempi diciamo passati. Allora stavolta però non è il presidente della Lazio a utilizzarla, bensì De Laurentiis, perché la Roma ha individuato nel nome di Manna il giusto candidato per la poltrona del direttore sportivo, con la possibilità di un cospicuo balzo di stipendio e un contratto comunque lungo 3 anni, quelli che mancano allo stato attuale sul contratto di Manna. De Laurentiis valuta Manna come un calciatore, una decina di milioni di euro, oppure l'opportunità di acquistare consensualmente una pedina che però costerebbe anche di più, quindi c'è anche in ballo un eventuale giocatore.
0: Vedremo. Sì, sì.
1: Vediamo, quindi parte anche la disputa sui direttori sportivi, come avevamo detto all'inizio. Stefano, stiamo per arrivare al termine di questa puntata, ricordiamo gli appuntamenti anche a coloro che sono davanti alla TV e vogliono seguire gli appuntamenti successivi del nostro palinsesto. Adesso inizierà tutta C a partire dalle ore 17 anche sul canale 61 del
0: Digitale
1: Terrestre.
0: Allora, saluto a tutti, ci vediamo lunedì.
1: Assolutamente, però ricordo Storie di Calcio 18:30, oggi dedicata, e gran bel lavoro di Francesco Tringali, dedicata ad Evaristo Beccalossi,
0: sì.
1: E poi alle 19 Football Rewind con la coppia nuovamente Tringali Santarelli, che ripercorrono un po' la settimana. Siamo arrivati al termine e quindi Stefano,
0: a lunedì. Ciao Marco,
1: grazie,
0: ciao a tutti.
1: A tutti, buon proseguimento a lunedì.
2: Maracanã.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Con a tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle frequenze della nostra radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Chi vi dà il buongiorno oggi, anche se forse è un po' difficile capirlo perché mi sono fusa completamente con lo sfondo. Stamani alle 5:30 non ho pensato all'outfit mattutino più di tanto, ma dicevo, chi vi dà il buongiorno in questo venerdì 8 maggio è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Un 8 maggio che sicuramente regalerà anche nuove squadre alla Serie C 2026-2027, perché si giocherà l'ultimo turno di Serie B e la categoria cadetta emetterà il verdetto delle tre retrocesse. Lotta molto serrata con Reggiana, Pescara e Spezia, che sono le squadre più a rischio, ma non è da meno il Bari. Insomma, serviranno davvero tante combinazioni per far sì che una di queste quattro squadre riesca a giocare almeno il play-out che in Serie B non si giocherà se tra la 17ª e la 16ª classificata intercorreranno più di 4 punti, e questo è uno scenario possibile, quindi l'eventualità è che si vedano direttamente quattro squadre retrocesse e, come ho detto, in tal senso le più a rischio sono appunto Bari, Spezia, Pescara e Reggiana, le ultime quattro della graduatoria di B. Ma su questo insomma potete leggere tutti gli approfondimenti che in questa mattinata usciranno su tutto Mercato Web. Io adesso torno alla Serie C, perché come sapete ieri sono stati determinati gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale dei playoff, accoppiamenti che prevedono poi gare di andata e di ritorno. Domenica 10 maggio le gare di andata, il 13 quelle di ritorno. I match saranno tra Cittadella e Ravenna, Campobasso e Potenza, Pianese Lecco, Casarano Renate e Casertana Salernitana. Questi i cinque confronti che diranno poi le cinque squadre che accederanno al secondo turno della fase nazionale, dove subentreranno le seconde in classifica, ovvero Union Brescia, Ascoli e Catania. Ma non ci sono solo playoff in Serie C, ma anche playout, perché domani si giocherà l'unico spareggio salvezza che questa categoria quest'anno ha deciso di far vedere. Tutte retrocesse dirette, a parte appunto nel girone B. Bra e Torres si affronteranno nel primo atto di questo doppio confronto, e di questo io vado a parlarne con il primo ospite di giornata. Mi collego con la redazione di TuttoC.com e con Nino Sergi. Nino, buongiorno.
2: Ciao Claudia, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, io non so se mi riesci a vedere perché oggi ho deciso di fondermi per bene con lo sfondo. Forse vedi la testa e i capelli un po' stile Mercoledì Adams, che ecco, almeno ti fanno capire che ci sono.
2: Sì, ti vedo benissimo.
1: Allora, sono già stata redarguita da Sara Mastrosimone. Cosa ho combinato? Forse mi sta davvero brontolando per il vestito, non lo so. Ma Nino, allora, intanto che io qua prendo cazzettoni di mattinata, no, a parte gli scherzi, vedremo, cioè cercherò poi di capire cosa ho combinato, ma andiamo appunto a questo play-out dei play-off. Ne abbiamo parlato ampiamente ieri pomeriggio nella puntata che è succeduta appunto al sorteggio effettuato negli studi di Sky Sport da Gianluca Zambrotta. Siamo però alla vigilia di un play-out, quel play-out che poi deciderà chi tra Bra e Torres si salverà, ma siamo anche nel giorno che probabilmente potrà essere clou per il Trapani.
2: Sì, poi possiamo anche dire che vedere un solo play-out è abbastanza, tra virgolette, deprimente per la categoria, perché abbiamo assistito negli anni a tante partite play-out ricche di emozioni, partite anche giocate molto bene, a viso aperto, dalle squadre che lottavano per la salvezza. Invece quest'anno abbiamo visto veramente dei campionati già decisi a febbraio, a marzo, con squadre già retrocesse. Quindi secondo me quest'anno anche, ha perso un po' di spettacolarità anche la lotta a salvezza. Nel girone B troviamo questa partita. Sicuramente la Torres parte favorita. Il Bra sì, ha una buona squadra, ha giocato delle buone gare durante il corso della stagione, ma tecnicamente o a de profondità d'organico, sicuramente la Torres ha qualcosa in più. Vedremo anche come reagirà mentalmente la Torres, perché a un certo punto, in quella famosa ultima partita di campionato, la San Benedettese sembrava ormai spacciata lì di dover giocare il play-out al posto dei Sardi. Poi è arrivata quella rimonta con la Vispesero, e da qui nasce, anche collegandoci anche al prossimo futuro, che anche da questa partita potrebbe arrivare un addio importante in casa Vispesa, come quello di Roberto Stellone, nonostante un contratto forse tra i più importanti, anzi cosa mai vista in Serie C, un contratto fino al 2030 che è stato firmato la scorsa estate dal tecnico della Vispesa. Ma tornando al play-out, sicuramente la Torres parte favorita, ma tutto dipenderà sempre dal fattore mentale, anche se i playout solitamente le squadre più attrezzate poi riescono a portare a casa la salvezza.
1: Ecco, però Nino, accennavi prima a questo fatto, al discorso che comunque è stato un po' deprimente non vedere i play-out. È anche vero però che formazioni come Pro Patria e Foggia un po', diciamo, se la sono cercata. La Pro Patria non ha insegnato niente, non ha imparato niente dalla scorsa
2: Sì,
1: stagione, e
2: assolutamente.
1: poi, vabbè, Triestina e Trapani hanno pagato l'ingente penalità, 24 punti gli alabardati, 25 i siciliani. È chiaro che questo poi ha inciso su tutto il computo che è stato
2: Sì,
1: poi quello
2: assolutamente.
1: dei playout. Ma dal Trapani oggi cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Vedremo, perché vabbè, è sempre un po' una situazione un po' tutta da valutare, quella in casa Trapani. Intanto, ricollegandoci anche un po' al campo e non tut a tutte le vicende che avvolgono il Trapani, anche perché ne ha parlato tantissimo Antonini, ne continua a parlare. Vedremo alla fine tutti i pronostici di Antonini, diciamo che non è che sono stati così azzeccati nel corso di questa stagione. Però è partito già dalle conferme. Ieri abbiamo visto i rinnovi di contratto sia per il direttore sportivo Luigi Volume che per l'allenatore Salvatore Aronica. 2 giorni fa è arrivata la conferma di Balla, che è arrivato praticamente a fine marzo, come ha fatto lo scorso anno Kragl. Vedremo come andrà quest'altra battaglia da parte del Trapani, però se il Trapani poi con il Trapani in Serie D, nonostante tutte queste conferme, non lo so se poi rivedremo la stessa formazione siciliana. Vedremo come andrà questa giornata, ma rimane un grande, grosso punto interrogativo, come un punto interrogativo anche la questione riguardante il Siracusa, queste squadre che hanno avuto delle grossissime difficoltà economiche e societarie durante la stagione. Non ti sento più.
1: Con oggi non mi senti? Allora, un attimo,
2: Ora,
1: Sara sta. Allora,
2: adesso sì.
1: stiamo cercando un secondo di risolvere la questione legata al mio microfono.

0: Ed eccoci nuovamente in studio, riprendo Nino Sergi, c'è stato un piccolo problema tecnico immediatamente risolto. Nino, eccoci. No, stavo dicendo, difficilmente comunque il Trapani giocherà quei play-out tanto chiamati da Antonini.
1: No, assolutamente, poi come ti dicevo prima, alla fine di dichiarazioni poi di Valerio Antonini durante il corso della stagione, dai punti restituiti a tutto, ce ne sono state... Possiamo fare veramente un libro di tutte le dichiarazioni e tutti i pronostici del presidente durante tutto l'arco della stagione. Alla fine non è stato restituito alcun punto al Trapani, che è retrocesso, ma la vedo molto difficile andare a stravolgere la classifica adesso e rigiocare un play-out, nonostante la squadra si stia comunque ancora allenando. Quindi il futuro, secondo me, tralasciando i rinnovi e gli annunci che sono arrivati nelle scorse ore, comunque è tutto un punto interrogativo, come ti dicevo, anche per altri club, come può essere lo stesso Siracusa, che ha vissuto più che una stagione travagliata, una stagione davvero, davvero molto complicata, ed è a serio rischio il futuro del club.
0: Allora Nino, ci saranno poi anche le retrocessioni dalla B, perché comunque stasera sarà una giornata, quell'ultimo turno del campionato cadetto, che verrà chiaramente osservato anche dalla Serie C, perché verranno date le tre o quattro, perché tutto è possibile, retrocesse dalla categoria. Non so se hai seguito un po' la Serie B, ma sì, la segui perché già su tutto mercato sei tra i liver. Cosa ti aspetti di vedere? Il Bari ce la farà centrare almeno i play-out, o magari sarà una tra Spezia e Reggiana a centrarli, se gli stessi si giocheranno? Perché poi l'Entella, magari vincendo e vedendo perdere le formazioni dietro, potrebbe salvarsi direttamente.
1: Sì, secondo me i play-out si possono giocare, anche perché secondo me il Bari poi arriverà a quest'ultima, dopo l'ultima vittoria, comunque arriverà a quest'ultima partita con tante motivazioni. Alla fine ti giochi tanto, ti giochi il futuro, e secondo me può fare punteggio pieno, anche perché il Catanzaro arriva anche con una formazione abbastanza, tra virgolette, rimaneggiata, perché dovrebbe andare a schierare diverse seconde linee anche in vista dei playoff e di tutti i diffidati presenti nella rosa di Aquilani. Quindi secondo me alla fine può riuscire a spuntarla, andando poi a condannare la retrocessione Reggiana, Pescara e Spezia. Sicuramente dallo Spezia ci aspettavamo molto molto di più in questa stagione. La Reggiana ha faticato tantissimo durante tutto l'anno, secondo me non riuscirà poi alla fine a mantenere la categoria. Vediamo questa sfida tra Spezia e Pescara, ma alla fine secondo me il Bari può fare punteggio pieno, ha tutte le possibilità per farlo oggi, anche perché le motivazioni sono talmente diverse. Il Catanzaro ormai da un paio di giornate che ha conquistato i playoff, non può più chiedere nulla, almeno a questo campionato, è solo una fase di preparazione ai playoff. Quindi le tre in fondo rischiano tantissimo, e sarà un campionato tra virgolette sì fallimentare, soprattutto secondo me per lo Spezia, che il Pescara alla fine non ha neopromossa, la Reggiana ogni anno deve lottare per la salvezza, ma dallo Spezia sicuramente ci aspettavamo molto molto di più.
0: Diciamo che lo Spezia ha fallito, secondo me, quando ha affidato la panchina a Donadoni. Si poteva forse esonerare D'Angelo, sì, ma anche no. Quantomeno andava richiamato prima, quando si poteva ancora sistemare qualcosa. Poi giustamente dicevi del Catanzaro, di fatto la griglia playoff in Serie B è già decisa, il Catanzaro non può far più niente del quinto posto, mancano solo il terzo posto, una tra Frosinone e Monza, quella che stasera sarà la grande delusa, manca l'ottavo posto, ma insomma, non c'entra niente poi con la corsa salvezza. Credo anch'io che il Catanzaro stasera si preparerà maggiormente per la sfida playoff, senza rischiare magari i top player, che non significa poi ovviamente che il Catanzaro renderà la vita facile al Bari. Questo non penso proprio, perché comunque avranno l'ultima sfida casalinga. Però di sicuro forse il Bari è la squadra che ha il calendario meno proibitivo, forse. Poi il campo comunque parla, io credo che il Catanzaro sarà agguerrito ugualmente, e e farà di tutto per scombinare i piani ai pugliesi, anche per il semplice orgoglio di chiudere al meglio tra le mura amiche, anche se poi non potrà far più niente. Però se vincere aiuta a vincere, una vittoria stasera potrebbe proiettare le Aquile calabresi al meglio nei playoff, e il Bari a quel punto rischierebbe di risentirne. Però credo, Nino, lunedì ci saranno tante cose poi da commentare tra playout e retrocesse dalla B.
1: Assolutamente sì.
0: Anzi, anche dei playoff, li dimenticavo, ma è il 10 maggio.
1: Sì, sono anche i playoff, sì.
0: Anche le gare di andata del turno playoff.
1: Sì, non arriverà alcun verdetto.
0: Molto, molto ricca.
1: Sì. Non arriverà alcun verdetto per quanto riguarda i playoff, visto che c'è la gara di ritorno, però già ti può dare degli grandi spunti, perché alla fine già di sorprese ne abbiamo viste in questo primo turno. Vediamo come andranno la fase nazionale.
0: E allora, Nino, io ti ringrazio per essere stato con noi, ci risentiremo prestissimo, grazie ancora.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Sono scoccate le ore 10, quindi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati su TMV Radio e sulle frequenze del 61 sul digitale terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C con Nino Sergi. Nel primo blocco della nostra trasmissione abbiamo parlato di quello che attende il mondo della Serie C. Come detto, sabato si vedranno le sfide di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff, gare che si giocheranno interamente in serata alle ore 20:45 con diretta Rai Sport. Ci sarà Cittadella Ravenna, che è la gara 1, mentre la gara 2 è quella tra Campobasso e Potenza, la 3 quella tra Pianese Lecco, la 4 tra Casarano e Renate, tutte sfide che si giocheranno alle ore 20, mentre alle 21 sarà la volta della gara 5, quella tra Casertana e Salernitana, numeri questi che serviranno poi per gli accoppiamenti del secondo turno. Una sfida, delle sfide queste di questa fase nazionale, che si giocheranno su andata e ritorno domenica, appunto i primi 90 minuti di questo doppio match. Il 13 maggio le sfide di ritorno, che daranno poi l'esito definitivo del tutto. Stasera però scenderà in campo la Serie B, quindi si avranno le 3 o 4 retrocesse dalla categoria cadetta. E per tutte le combinazioni varie ed eventuali io vi invito a leggere tuttomercatoweb.com, che stasera peraltro seguirà costantemente il torneo di Serie B, con anche annessi poi approfondimenti alla fine di questi ultimi e intensissimi 90 minuti. È un campionato, quello di B, che di fatto finora ha regalato un solo verdetto, il ritorno del Venezia in Serie A, quindi sarà davvero una Serie B da seguire fino all'ultimo respiro. E su tuttomercatoweb.com potete farlo, ripeto, già a partire da questa mattina, con tutti gli approfondimenti che accompagneranno poi alle sfide serali. Non sarà solo però playoff questo weekend di Serie C, ci saranno anche, come detto, i playout, un playout solo, quello relativo al girone B, che contrapporrà Bra e Torres. Intanto nella sfida di andata al Sivori di Sestri Levante, che è stato casa del Bra, mentre poi sabato prossimo si giocherà il confronto di ritorno in casa della Torres. Anche in questo caso veramente una sfida da seguire fino all'ultimo respiro, una sfida che probabilmente vedrà molto anche il fattore mentale come fattore predominante di questa gara, ed è un po' quello che anche il tecnico della Torres, Alfonso Greco, ha detto all'antivigilia del match, perché ieri in casa Torres è stata giornata di conferenza stampa con l'allenatore, che ha appunto fatto il punto della situazione in merito a quello che è il momento dei rossoblù. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono le parole di Greco e concludiamo così quindi poi il discorso legato a playoff e playout, almeno per questa mattina, perché vi ricordo poi che questo pomeriggio alle ore 17 torneremo con la seconda ora di A Tutta C, dove riprenderemo a parlare di tutto quello che è il momento della terza serie italiana. Intanto però le parole di Alfonso Greco.
1: Prego. Sì, buongiorno mister, Roberto Pina, Gazzetta dello Sport 131. Sono state due settimane importanti, forse anche per smaltire un po', no, la delusione, la mista rabbia dopo l'ultima di campionato contro l'Arezzo. La squadra, che impressione le ha fatto?
2: La squadra non vede l'ora di giocare, anche perché insomma questa attesa è stata anche un po' snervante, no, a livello mentale, quindi abbiamo lavorato, ma i ragazzi hanno voglia di giocare questa partita, la prima di due partite dove sappiamo insomma la posta in palio è importantissima, e quindi dovremmo fare già da sabato una partita almeno all'altezza dei nostri standard, ecco. Queste sono partite dove particolari, dove non dico che si azzerano i valori, ma a livello mentale sono partite da affrontare nel modo giusto, e perché leggo e sento dire in giro che sulla carta la Torres è superiore, ma le partite vanno giocate. E ripeto, dovremmo fare almeno il minimo, essere all'altezza dei nostri standard per affrontare queste partite. Sappiamo che è un primo tempo, tra virgolette, quindi dobbiamo essere mentalmente bravi ad affrontare queste partite.
3: Mister, visto che è una sfida in due tempi, come la affrontate da un punto di vista mentale, cioè nel senso puntando già tutto sulla prima sfida senza preoccuparvi del fatto che ci sarà una seconda in casa?
2: Essere presenti, essere intensi, subito, già da sabato, perché non c'è alternativa secondo me. Quindi essere presenti, essere intensi. Affrontiamo una squadra che ha anche buoni concetti, quindi non sarà sicuramente una partita facile, però noi dovremmo essere intensi e presenti 100 minuti.
1: Sì, buongiorno mister, Domenico Mussolino, Calcio Torres. Nelle scorse stagioni avete giocato i playoff, quest'anno ci saranno i playout. Le volevo chiedere se ci sono differenze nel preparare la gara rispetto ad una partita della stagione regolare o comunque rispetto agli stessi playoff che sono una competizione a fasi.
2: Diciamo che fare i playout è diverso da fare i playoff sicuramente. Qui ci giochiamo la vita, tra virgolette, a livello sportivo. Quindi sicuramente sono partite diverse. Ripeto, intensità, essere presenti in campo con la testa, già da sabato 100 minuti e poi penseremo al ritorno.
1: Sì, ho curiosità su come sta anche la squadra, perché comunque ad Arezzo si è fermato Zambatara, non stava bene, l'ho dovuto sostituire prima. Nunziatini, Giolico, insomma, com'è?
2: Stiamo provando a recuperare un po' tutti, domani abbiamo un altro allenamento e poi vediamo un attimino. Proveremo a recuperarli, ecco. Però, come posso dire, qualcuno non è al 100% sicuramente.
4: Antonello Palma della Nuova, volevo sapere, visto che vi trovate in questa situazione, anche non per demeriti vostri, visto quello che è successo nelle ultime settimane, questa cosa vi può dare una spinta ulteriore, cioè della rabbia che può essere positiva?
2: Ma guarda, noi dobbiamo pensare a noi a questo punto, non dobbiamo né pensare a quello che è accaduto. Abbiamo avuto anche le nostre chance, no? Come posso dire? Dopo una rincorsa fantastica, perché ricordiamoci come eravamo messi prima, abbiamo avuto le nostre chance, non siamo stati, tra virgolette, bravi a sfruttarle, però dobbiamo fare affidamento solo sulle nostre forze, e non pensare a quello che è successo, perché dipende solo ed esclusivamente da noi.
1: Ecco, su questo punto che ha toccato adesso, quando è arrivato a Sassari, quando è tornato, no? Quest'anno, se gli avessero detto chiuderete quei playout, sarebbe stata una mezza vittoria, sarebbe andata bene, e invece per come è andata è quasi una mezza sconfitta, insomma, il punto un po'.
2: Diciamo che per il percorso che abbiamo fatto, poi credo che avremmo meritato, insomma, di chiudere la stagione prima. Per come eravamo messi, era una possibilità dove era da prendere in considerazione. Però credo che per il percorso fatto, per quello che la squadra ha dimostrato soprattutto nel girone di ritorno, credo che evidentemente ci è mancato qualcosa nel finale, perché io penso poi alla fine tutto torna, no? Nel senso che potevamo chiuderla prima. È vero che l'avevamo anche chiusa forse a Pinedo, tra virgolette, forse l'avevamo chiusa anche a Pinedo, però dobbiamo andare oltre tutto e oltre tutti e sappiamo che dipende solo da noi.
3: Da un punto di vista tattico, si aspetta qualcosa di diverso dal Bra rispetto a quello che si è visto in campionato?
2: Non credo, sinceramente non credo. Non credo che cambieranno molto come atteggiamento. Poi dovremo essere bravi noi ad adattarci a qualsiasi situazione come abbiamo lavorato. Però non credo che possa cambiare di molto il modo di giocare del Bra.
3: In ogni caso, il fatto che a voi vadano bene anche due risultati uguali costringe il Bra a fare comunque una partita d'attacco anziché aspettarvi. Questo può essere
2: Sì, ma noi
3: meglio per il vostro tipo di gioco?
2: non possiamo speculare su avere due risultati Noi dobbiamo fare la partita, come ho detto prima, intensi, presenti. Questo non vuol dire. Non
3: Ma
2: vuol di...
3: appunto il fatto che il Bra sia costretto anche lui a
2: Ma
3: fare
2: io credo
3: partita.
2: questo ragionamento lo possano fare a ritorno, eventualmente nel caso in cui non hanno niente da perdere.
0: Vedremo quindi domani quello che sarà l'esito di questa attesissima partita. Lo ripetiamo, è l'unico playout che si giocherà in tutta la Serie C, perché nel girone A e nel girone C ci sono state le tre retrocessioni dirette, non si sono giocati appunto gli spareggi. Evidentemente i numeri hanno certificato un gap molto grande tra chi poi si è salvato e chi invece non ha saputo mantenere la categoria, per quanto, come detto, poi Triestina e Trapani siano state due formazioni altamente penalizzate dalle penalità, chiedo scusa per il gioco di parole, ricevute. Però è anche vero che, insomma, chi non è in regola con i conti è giusto che qualcosa subisca. Però, insomma, questi saranno discorsi futuri anche da affrontare poi al momento delle iscrizioni alla prossima stagione. Chiuso quindi il discorso legato alla gara tra Bra e Torres, della quale torneremo poi a parlare lunedì in una ricca puntata dove ci sarà appunto da parlare non solo dello spareggio salvezza, ma anche del primo turno della fase nazionale dei playoff e delle squadre retrocesse dalla Serie B. Io vado a collegarmi con il secondo ospite di giornata e do il buongiorno ad Alfonso Morrone, presidente Adico Spefiz.
5: Grazie, buongiorno a voi. Ciao Claudia.
0: Allora Alfonso, siamo reduci dalla settima edizione del Gran Galà del Calcio Adicosp. Tanti i premiati, i premi erano relativi alla scorsa stagione, ma insomma il premio dato al Casarano, beh, direi che insomma se lo stanno conquistando anche per quello che si sta vedendo in campo quest'anno.
5: Guarda Claudia, io non voglio fare adesso il profeta, però io se andate a rileggere le mie dichiarazioni proprio sulla vostra testata, sul vostro sito, io dicevo che Casarano poteva essere una sorpresa, perché l'anno scorso io, Adico, sono presidente di Adico, va a visitare i nostri iscritti, che ormai sono diventati tantissimi, la Serie C ormai l'abbiamo quasi, insomma, quasi la maggioranza dei sportivi che lavorano in Serie C sono tutti iscritti a Adico e anche in Serie D. L'anno scorso ero in Serie D, vado a fare la visita ad Antonio Obiettivo, al direttore, e veramente mancavo da tanto tempo da Casarano. Quando ho visto la struttura, ho visto il convitto, ho visto una grandissima organizzazione, già erano primi in classifica. A voi avete un futuro roseo, evidentemente. Era facile da pronosticarlo. Quindi, a me, onestamente, tanta sorpresa non è per me. Però, giustamente, poi saper vincere sul campo e andare avanti nei playoff è un merito che va alla società, ai dirigenti, al nostro amico Antonio Obiettivo. I calciatori evidentemente sanno lavorare, sanno organizzare bene, quindi è tutto tutto strameritato. E il
0: Beh,
5: premio
0: io
5: di
0: credo che alla
5: Antonio
0: fine
5: Obiettivo, infatti, è per
0: Casarano.
5: l'anno scorso, quindi proprio per l'anno scorso, a vincere il campionato, credo che meritatamente Antonio abbia, insomma, ricevuto questo premio, che è anche un riconoscimento anche alla sua carriera, lunga carriera, diciamo, concentrata sempre su molti importanti pugliesi, e quindi è un coronamento del suo lavoro.
0: Io credo che infatti Casarano e comunque anche Pianese siano un po' le sorprese in positivo di questi playoff.
5: Eh beh, sì, penso ancora di più perché poi è un piccolo centro rispetto a Casarano. Casarano ha anche una tradizione calcistica importante, uno dei più grandi direttori sportivi che abbiamo noi, che Pantaleo Corvino esce da Casarano, quindi vuol dire c'era Miccoli, vuol dire, poi ha una grande tradizione calcistica. Io da ragazzo, amante delle figurine panine, io ricordo la Virtus Casarano, le figurine, quindi che ha fatto sempre Serie C per tantissimo tempo, quindi diciamo che sono stati bravi ad organizzare, ma anche una piazza comunque sia molto, molto, con molta tradizione calcistica. Pianese invece un po' di meno, Pianese diciamo, società solida, organizzata, ma andare avanti un piccolo centro toscano, arrivando adesso alla prima fase nazionale, credo che sia anche per loro un coronamento di un percorso sportivo che è partito da lontano e che ogni anno si consolida sempre di più nel panorama calcistico professionistico.
0: Tra l'altro, Alfonso, nel corso del Galà si è parlato molto non solo di calcio giocato, ma anche di quello che aspetta il calcio un po' in generale a livello federale.
5: Sì, noi ospitiamo tutte le istituzioni, c'era il presidente Abete che prima di iniziare insomma l'evento mi sono fatto anche una bella chiacchierata. Io il mio rammarico, questo ci tengo a precisarlo, innanzitutto io credo che bisogna sentire anche le altre componenti che non vanno a votare il 22 di giugno. Purtroppo, ahimè, ancora i direttori, i dirigenti non hanno potere di voto e questa è una cosa che bisogna sanare. La legge Melandri deve essere cambiata. Io anche ho da capo Dipartimento Sport e di Azione che cercherò anche di sensibilizzare il mondo della politica perché la legge Melandri in questo momento, è giusto ricordarlo, impone un 30% tra tecnici e atleti, quindi per noi calciatori e allenatori. Però credo che le circa 500.000 persone che ogni giorno portano avanti club, associazioni, sia a livello dilettantistico che professionistico, abbiano il diritto di essere rappresentati in un consiglio federale e quindi abbiano anche un potere elettivo. Però parlando con Abete, la cosa che a me rimane un po' perplesso, parliamo di persone ma non di programmi. Io vorrei sapere dal 13 in poi, dal 13 maggio, quando saprò ufficialmente i candidati, chi sono, cosa pensano dei direttori sportivi, cosa pensano dei segretari, cosa pensano dei collaboratori della gestione sportiva, perché onestamente parliamo di persone, ma io di programmi in questo momento non ho sentito una frase su cosa pensano poi, che visione hanno del calcio italiano nel prossimo futuro, un calcio italiano che purtroppo è gravemente malato.
0: Ecco, infatti è stato questo, no, un po' il tema centrale della situazione. Si parla molto di persone ma non di programmi. È stata una cosa sottolineata anche da Mirabelli, dallo Monaco. Insomma, sono stati tanti dirigenti che hanno marcato un po' questa situazione.
5: Allora, io faccio una premessa, Claudia. Giancarlo Abete e Giovanni Malagò sono due persone che hanno la mia grandissima stima, sono due persone che hanno fatto molto nel calcio, anche nel passato. Malagò, in questo momento credo che sia un dirigente, forse il migliore che abbiamo in Italia, senza mezzi termini, l'ha dimostrato nella presidenza del CONI e dall'organizzazione di Milano Cortina. Abete sa tutte le dinamiche calcistiche, ha già gestito la federazione e poi voglio dire Abete è stato forse uno di pochi che dopo 5 minuti di un fallimento diciamo sportivo è andato in sala stampa e si è dimesso, questo bisogna anche prendere atto, quindi ha anche un senso di responsabilità molto molto forte. Ma detto questo, a me può venire anche Papa Leone XIV, ma io voglio sapere i programmi, dobbiamo vedere i programmi, che cosa pensa Malagò, che cosa pensa Abete, ma io parlo per quanto riguarda la mia categoria, ma anche di altre situazioni, riforma dei campionati, la valorizzazione del talento italiano. Io onestamente non ho letto una briciola di pensieri in tal senso, quindi mi auguro che dal 14 maggio in poi, quando avremo chiaro le candidature per la presidenza della FIGC, ci siano anche posizioni in merito a un programma che possa dare slancio al calcio italiano, che ripeto ha veramente bisogno. Io sono stato due domeniche fa a vedere Milan Juventus, non lo dico per retorica, mi stavo addormentando a San Siro, poi ti vedi,
0: sì, partita della Premier. Sì, è stato uno dei peggiori spot del calcio italiano, il match di San Siro tra i rossoneri e i bianconeri.
5: Non vedevo l'ora che finisse la partita. Era uno stato indecente, perché questo è lo specchio del nostro calcio. Qui adesso Milan Juventus, ma parlo di anche Inter Roma, Lazio Fiorentina, Napoli Torino, cioè io sto dicendo, purtroppo il nostro calcio è scadente, non c'è niente da fare. Purtroppo io vengo, mi ricordo, ahimè, perché sono un po' avanti con l'età, il calcio degli anni 80, gli anni 90, anche il calcio degli anni 2000. Insomma, eravamo al centro del mondo a livello calcistico. Io un Zico che viene all'Udinese, credo che non lo vedremo più, perché qui venivano tanti campioni anche in società medie. Quindi
0: sì,
5: questo dobbiamo
0: non riportare. No, è anche proprio l'appeal che ormai il calcio italiano non ha più, ma in nessuna categoria, perché alle volte quando si parla di poco appeal si pensa solo alla Serie C, ma in realtà il problema nasce anche dall'alto.
5: No, è dall'alto, principalmente dall'alto, perché il calcio poi, è spettacolo. Il calcio, secondo me, non è una frase fatta, e dei tifosi e degli appassionati. Noi molto ci sentiamo, noi parliamo solo di soldi, parliamo soltanto di business. Il calcio sta diventando sempre più business e meno sport, però poi alla fine la passione te la portano i tifosi. Cioè, il calcio senza tifosi è nullo. Io ho visto, vediamo l'Olimpico senza tifosi, vediamo Cosenza senza tifosi, insomma, credo che siano spettacoli che non vorremmo vedere. Quindi noi molte volte dovremmo, anche qui nei programmi di chi sarà candidato alla presidenza federale, voglio sapere anche che cosa facciamo anche nei confronti di chi vive la passione del calcio, perché senza tifosi il calcio non potrebbe esistere. Molte volte noi ce lo dimentichiamo. E poi, oltre alla passione che viene meno, poi viene meno anche uno spettacolo. Viene meno lo spettacolo calcistico, perché voglio dire, la gente poi si disinnamora. Questo è il problema.
0: Sì, è quello il punto, perché poi anche lì si possono presentare tanti dati statistici. Anche la Lega Pro lo ha fatto di recente, parlando di più presenze negli stadi italiani, un record assoluto quello di questa stagione, ma io credo che non ci si possa poi sempre nascondere dietro questi dati. Il calcio italiano è arrivato al collasso.
5: Allora, io invito tutti gli ascoltatori, a vedere le figurine panine degli anni 80-90 con le figurine delle squadre di calcio di Serie C, c'era la figurina con le squadre di calcio. Vedete gli spalti tutti pieni. Marani ha ragione, rispetto agli anni passati il trend è positivo, è sempre in aumento, ma siamo al di sotto di molti anni fa. Io invito, ma questo vale anche per campionati di Serie D. Noi andate a vedere chi ha la fortuna di poter vedere magari le figurine panini con le squadre di calcio che facevano una fotografia lì prima della partita. Vedete gli spazi gremitissimi. Noi abbiamo la fortuna di avere Sky, perché comunque sia, tanto poco comunque sia, è anche un modo per aumentare un po' i ricavi. Ma gli stadi, ma questo vale anche in Serie B, non soltanto in Serie C, purtroppo non sono pieni, sono vuoti, no. Cioè, basta vedere le immagini. Però ripeto, il presidente Marani, che sta facendo per me un ottimo lavoro anche di brand, perché insomma ha coinvolto aziende importanti, ha preso anche i campionati gestisce campionati anche interessanti, insomma, che è sempre avvicinato alla Serie C. Però noi dobbiamo anche iniziare a ragionare a lungo raggio, e purtroppo anche non soltanto la Serie A ma anche in Serie B, Serie C, purtroppo, ahimè, rispetto agli anni 80, agli anni 90, insomma, c'è sempre meno gente allo stadio. È vero anche che abbiamo le dirette televisive adesso, prima non c'erano, però forse dobbiamo riaccendere un po' la passione un po' di molte piazze calcistiche.
0: Sì, non possono infatti essere le dirette TV o il problema. Credo, appunto, come ha detto Alfonso, che si debba andare molto più a fondo. E di tutto questo torneremo poi a parlarne con te anche, insomma, a brevissimo, perché come ricordavi il 14 maggio avremo un quadro più chiaro di tutto quello che è il futuro della nostra federazione, quindi sicuramente torneremo a disturbarti.
5: No, ma è sempre un piacere, Claudia, sempre un piacere. Niente, grazie per anche la vostra presenza di tutto il mercato web. C'era tu, c'era il direttore Ceccarini presenti, e credo che ho riscontrato anche nel passato, ma quest'anno in particolar modo, un grande riscontro da parte di tutti, dai addetti ai lavori, mass media e tutto, perché diciamo che questo evento, che nasce nel 2018, tu eri presente anche tu, sei stato presente a tutti gli eventi, in quel di Napoli, insomma, all'interno del premio Malafemmina, noi premiamo cinque direttori. Mi ricordo, alla carriera era parte da Corvino, c'era Ursino del Codone, c'era Stefano Marchetti del Cittadella, Pelliccione del Monopoli e Marco Santopaolo, che era stato Cerignola all'epoca, che era il segretario, e questi sono i 5-5. Da lì poi è partita l'idea di fare un galà e un premio dedicato ai direttori sportivi. L'abbiamo dedicato alla memoria di un grandissimo, forse uno dei primi direttori sportivi in Italia, che è Franco Janis. Abbiamo abbinato poi il settore giovanile in memoria del povero Daniel Guarini, e credo che, insomma, questo premio ormai è diventato un appuntamento fisso, e premiamo persone, insomma, direttori, addetti ai lavori, ma non soltanto. Mi ha fatto molto piacere, lo voglio anche rimarcare, la presenza di Daniele Doveri e di Francesco Massini, che in questo momento particolare per RAIA, per gli arbitri italiani, hanno avuto, insomma, l'ho apprezzato, insomma, non era scontato la presenza di Daniele Doveri e di Mazzini, e l'ho apprezzato e l'ho ringraziato anche pubblicamente. Poi, ovviamente, abbiamo avuto, insomma, grandi ospiti e credo che ormai Adigosp è, insomma, sempre più consolidato nel mondo dei direttori sportivi e noi, come giusto che sia, premiamo chi si è distinto.
0: Alfonso, grazie mille ancora per essere stato con
5: Grazie a
0: noi.
5: voi. Grazie a voi, buon tutto. Alla prossima.
0: Ringraziamo di nuovo il presidente Adicosp Alfonso Morrone. E allora sono scoccate già le ore 10:30, quindi piccolissima pausa e poi a breve la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Ed eccoci tornati con la terza e ultima parte della nostra puntata mattutina di questo venerdì 8 maggio. Abbiamo ricordato che insomma sarà un weekend molto ricco quello che ci attende. Stasera conosceremo le retrocesse dalla Serie B in Serie C. Si giocheranno poi domani, si giocherà o meglio domani l'unico playout di questa stagione, quello tra Bra e Torres, sfida di andata appunto sabato 9 maggio, quella di ritorno la prossima settimana, ma si giocherà anche poi domenica le gare di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff. Playoff che al primo turno della fase a gironi hanno visto anche tra i protagonisti, secondo me nettamente in positivo, l'arsignano Valchiampo, che ha pareggiato 2-2 sul campo del Cittadella e forse qualcosa in più avrebbe sicuramente potuto ottenere. Un arsignano che però per quel 2-2, per il peggior piazzamento nella regular season, ha dato il via poi al Cittadella. Un pari che però, ripeto, secondo me sta stretto alla formazione gialloblu. E per sapere se ho ragione su questo, io vado a dare il buongiorno al nostro ospite, che insomma ha vissuto sicuramente meglio di me quella che è stata la sfida del tombolato, mister Daniele Di Donato, il tecnico proprio dell'Arsignano. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Hai detto perfetta. Hai fatto una disamina perfetta. Purtroppo non siamo riusciti nell'intento, sicuramente meritavamo qualcosina in più, abbiamo fatto di tutto per portare a casa il risultato, abbiamo avuto delle molte occasioni per andare su 3-2, il gol annullato, la traversa, però purtroppo non è andata. Ci teniamo la prestazione, ci teniamo di essere usciti a testa altissima, però il rammarico c'è perché potevamo sicuramente passare il turno, però il calcio è questo, a volte ti dà, a volte ti toglie, forse in questo nel playoff ci ha tolto qualcosina, però siamo contenti per il cammino fatto, siamo partiti l'obiettivo salvezza, quindi è stata una stagione secondo me molto molto importante.
0: Nel complesso, infatti, proprio questo volevo chiederle, se la stagione era da almeno 7 come voto finale, perché credo anch'io che quel pari vi sia stato stretto e avreste meritato molto più voi il passaggio del turno proprio per quella che è stata la sfida. Io l'ho vista in televisione, quindi chiaramente non ho avuto magari la percezione realissima di quello che è stato, ma io credo che appunto l'Arsignano avrebbe meritato il passaggio del turno, però penso anche si possa dare un 7 complessivo alla stagione.
1: Sì, ma guarda, anche di più, perché per come eravamo messi sono arrivato il 4 novembre, che erano terzi ultimi, una squadra in netta difficoltà, abbiamo fatto un lavoro prezioso, i ragazzi sono stati splendidi, perché hanno fatto, se tu conti che le ultime 10 partite di campionato o 12 abbiamo fatto più punti tutti, anche del Vicenza che ha stravinto il campionato, le ultime 7-8 vittorie e un pareggio, quindi eravamo in una condizione psicofisica pazzesca. Peccato, ce la siamo andati a giocare a Cittadella, peccato per questa regola della posizione, però ne prendiamo atto e ne veniamo fuori, ti ho detto, a testa altissima. È un voto secondo me anche maggiore di 7 per quello che i ragazzi hanno fatto.
0: Sì, anche proprio per il percorso che comunque poi avete portato avanti e che magari sarebbe bello veder proseguire anche nella prossima stagione.
1: Vedremo, stiamo parlando, stiamo valutando il da farsi. Io a Arsignano ho fatto due stagioni, la prima l'ho vinto il campionato, la seconda quest'anno era come vincere un campionato, quindi mi porta bene, perché no continuare.
0: Ecco, e speriamo insomma, mister, le porti bene anche questa ospitata. Però senta, le chiedo un po' di fare anche le carte a questi playoff. Che turno di fase nazionale vede insomma in vista di domenica?
1: Ma il playoff è duro, è tosto, squadre forti ce ne sono, perché adesso entrano tutte le big, squadre attrezzate, anche quelle del girone sud che forse hanno qualcosa in più sotto il punto di vista dell'ambiente, e poi sono squadre composta giocatori forti. È un terno all'otto. Secondo me devi stare molto bene fisicamente e devi avere la fortuna nella singola partita di fare qualcosa di diverso. Però anche Cittadella stessa, che con noi è sembrata in difficoltà, alla fine ha battuto meritatamente Lumezzane e ora si trova ad affrontare un playoff da protagonista. Quindi tutto da scrivere, tutto da scrivere.
0: Però proprio questo volevo chiederle, quanto magari conta l'aspetto mentale, perché le ripeto, riportandola alla sfida del tombolato, oltre che un arzignano in insomma autore di una grande prova tecnica, io ho visto anche un arzignano mentalmente più solido del Cittadella, o quantomeno mentalmente meno impaurito della formazione di Iori, che forse aveva più da perdere.
1: Sì, la testa fa tanto. Noi arriviamo da un finale di campionato strepitoso, ti ripeto, le ultime 8 abbiamo vinte 7, le ultime 5 trasferte abbiamo vinte tutte 5, quindi andavamo a Cittadella consapevoli di fare la nostra gara, eravamo convinti appunto di disputare una grande gara e di passare. Purtroppo il risultato ci è andato contro, però non abbiamo niente da rammaricarci. Io penso che anche il gol annullato, se veniva convalidato, mancava 30 minuti, eravamo due pari, sarebbe stata un'altra storia. Però va bene così, sì. Quello che dovevamo fare abbiamo fatto. Cittadella dopo di noi ha preso lo slancio, no? Perché poi dopo 3 giorni ha rigiocato con il Lumezzane, è stata un'altra partita per loro. E quindi magari gli è servita quella partita con l'Arzignano per capire che possono andare avanti e comportarsi diversamente.
0: Mister, io la ringrazio per averci fatto compagnia in questa puntata di A Tutta C. Sicuramente torneremo a disturbarla presto, magari una volta poi ovviamente definito il suo futuro, però di sicuro torneremo da lei, ma intanto davvero grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata. Salve.
0: Altrettanto a lei un saluto e un ringraziamento al tecnico dell'Arzignano Daniele Di Donato, che ci ha un po' illustrato insomma quello che è stato il percorso della formazione veneta, che per me è stata un'altra delle note liete di questo campionato di Serie C. Mi avrebbe incuriosito molto vederla anche in questo proseguo di playoff, dove per me Casarano e Pianese rimangono le grandi sorprese. Abbiamo parlato a lungo del Casarano nei giorni scorsi, anche della Pianese, sorprese poi relativamente, perché per tutto quello che stanno programmando stanno meritando quanto si vede sul campo. Vedremo poi se il campo continuerà a premiarle. Di sicuro ora c'è un doppio confronto che lascia tutto in bilico fino almeno a mercoledì 13, salvo poi non emergano risultati clamorosissimi già a partire da domenica. Ma allora io mi avvio verso la fine di questa puntata. Vi ricordo che alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C. Prima di noi però ci saranno altre interessantissime trasmissioni, dove parleremo di tutto il calcio italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, come vi ho ricordato durante il corso della giornata. Quindi a tutti voi un buon fine settimana, e lo auguro anche a Giorgio Sorani in regia. Oggi ancora non lo avevo menzionato e me ne scuso. Con me l'appuntamento è a settimana prossima, ma con A Tutta C questo pomeriggio alle ore 17.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS e WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Siamo proiettati oramai verso il prossimo turno di campionato. Sono pochi i verdetti, ma molto importanti, che devono essere stabiliti ancora. Dopo l'archiviazione del discorso scudetto appannaggio dell'Inter, c'è da definire chi andrà in Champions League, chi andrà in Europa League, chi in Conference e chi retrocederà tra Cremonese e Lecce. Cremonese e Lecce che vivranno un turno diverso, la Cremonese che affronterà il già retrocesso Pisa e Lecce invece che affronterà in casa una Juventus alla ricerca di punti fondamentali, di una vittoria senza se e senza ma per tenersi stretta la zona Champions rincorsa dalla Roma che andrà a far visita al Parma e naturalmente anche ancora dal Como che invece nell'ora di pranzo di domenica andrà a far visita al già retrocesso Verona. Dunque tutto ancora in ballo nelle posizioni europee, con però occhio anche al Milan che non può più perdere punti, affronterà in casa l'Atalanta e se non vince potrebbe essere risucchiata nella posizioni fuori dal Champions, quindi tanto da definire. C'è tanto mercato sullo sfondo di cui parlare, c'è stata qualche gara interessante per quanto riguarda l'Europa alla quale non partecipiamo più, ma che ha regalato soprattutto le finaliste per quanto riguarda la Champions League, saranno PSG Arsenal. Nella giornata di ieri invece l'Aston Villa elimina il Nottingham Forest in Europa League e vola appunto in finale, così come il Friburgo che batte 3-1 lo Sporting Braga, confermando il risultato sostanzialmente dell'andata. Per quanto riguarda la Conference non ce la fa lo Strasburgo, quindi resta Paris Saint-Germain, l'unica squadra francese che andrà in finale. Vince il Rayo Vallecano in trasferta per 1-0 dopo aver vinto 2-0 in casa, e poi il Crystal Palace che invece conferma di essere una delle squadre più indicizzate alla vittoria della Conference, che batte 2-1 lo Shakhtar Donetsk dopo averla già battuta nella gara di andata con un risultato abbastanza netto. Detto questo, diamo il buongiorno. Buongiorno da Vincenzo Marangi, intanto da Giorgio Solari, ma diamo il buongiorno subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati tutti.
1: Allora, prima voglio un tuo commento dopo, diciamo, la gara spettacolare dell'andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, quello che è successo nel ritorno. Un Paris Saint-Germain più attento, e quindi qua torniamo sul discorso che comunque anche la fase difensiva conta sicuramente, sblocca la partita dopo pochi minuti, poi contiene il Bayern Monaco che conquista una meritata finale che è la seconda di fila, e possiamo dire Paris Saint-Germain e Luis Enrique sono miglior allenatore e migliore squadra in questo momento di circolazione in Europa?
2: Ma io direi che al di là dell'aspetto difensivo che sicuramente è cambiato, ma direi che il Bayern Monaco è cambiato, nel senso che la pressione, forse il gol preso a freddo, cioè tante componenti che ci hanno impedito di vedere la miglior versione del Bayern Monaco. Questo nulla toglie al Paris Saint-Germain, che ha fatto davvero una gran partita, sia l'andata che il ritorno, e meritatamente va in finale. Sì, per rispondere alla tua domanda, credo che il Paris Saint-Germain in questo momento sia una squadra, non dico perfetta perché ha qualche lacuna, però si avvicina molto alla perfezione. E mi fa sempre sorridere pensare al povero Mbappé che da quando se n'è andato da Parigi deve sorbirsi la sua ex, che non solo vince ma stravince, quindi davvero un momento delicato per lui. Però per tornare a Luis Enrique, sappiamo tutti cosa ha passato nella vita privata, e vederlo così preso da questo progetto, così un tutt'uno con i giocatori, con lo staff, con la città, perché ricordiamo che parla francese alle conferenze stampa, cose che molti dei nostri allenatori non farebbero mai. Quindi tanta roba Luis Enrique, davvero. Io personalmente non l'ho mai amato particolarmente, però devo ammettere che come allenatore sta dimostrando di essere di un'altra categoria.
1: No, io invece devo dire la verità, sono di quelli che lo ha sempre amato. Ecco, magari il rapporto con la stampa è sempre stato un po' complicato, però come allenatore mi ha dato sempre quella sensazione di genialità e preparazione, capacità di inventarsi sempre un qualcosa di nuovo. Che ha detto che, poi ne parlavamo con Di Benedetto ieri, la squadra ce l'ha, ha smontato il

0: Dream Team ne ha montata una più logica, comunque forte.
1: Ma no, ma tutti gli allenatori che sono stati a Parigi hanno avuto la squadra, cioè, ma solo Luis Enrique è riuscito a portarla in fondo, perché quelli che dicono non ha più investito, non è vero, non è vero, il monte ingaggio del Paris Saint-Germain è altissimo, però Luis Enrique ha creato una squadra, a differenza di tutti gli allenatori che l'hanno preceduto, che vincevano in patria ma non riuscivano a fare l'ultimo passo in Champions League. Ma faccio un esempio su tutti, ne parlavo ieri, Emery, che andrà a giocarsi la quinta Europa League della sua carriera con la terza squadra diversa, è stato a Parigi, ha vinto a Parigi, ma non ha vinto nulla a livello europeo, proprio perché era difficile. Bravissimo Luis Enrique, secondo me lui ci ha provato con Mbappé, ci ha provato, ha capito alla fine che, ma non per questioni di talento, ma per questioni di rapporti, probabilmente non era l'uomo giusto a cui affidare la squadra, e si è affidato al gruppo e ha avuto ragione lui. Ma il Paris Saint-Germain temo che detterà legge per un po', perché mi sembra una squadra che quando entra in ritmo è difficile da contenere. Quest'anno ha avuto il mondiale per club che ha debilitato molto fisicamente la squadra, ma poi questi hanno cambiato passo e si è visto.
0: Assolutamente, si sono visti anche due ex conoscenze del calcio italiano, principalmente del Napoli, Kvaratskhelia e Fabian Ruiz, giocatori che veramente dimostrano di essere fortissimi e trascinatori, no?
1: No, beh, Kvara, se continua così è da pallone d'oro, Guardavo anche le statistiche, ragazzi, questo sta facendo una stagione davvero impressionante, cioè decisivo in tutte le ultime 7 partite di Champions, o con assist o con gol, 18 gol, cioè sta facendo tutto lui. Ma la cosa che mi impressiona di più è la capacità di essere lucidissimo in attacco e dare una mano in difesa, ma non, come si suol dire, da una mano, no, questo rientra, recupera palla, cioè veramente tutta fascia, no? Quando ero giovane mi dicevano i giocatori tutta fascia, ecco, questo lo è, ma questo lo è per davvero, no? È in uno strapotere fisico e tecnico che davvero sta facendo la differenza, e secondo me da pallone d'oro, sono straconvinto.
0: Devo dire che sono perfettamente d'accordo con te su questo, vediamo, anche senza il mondiale sarà un giocatore che i punti se ce li ha già e come per vincere.
1: Senza il mondiale, ci va.
0: Sì, no, anche senza aver partecipato ancora al mondiale, poi lo parteciperà, non ha, cioè lui già adesso secondo me se lo merita ampiamente, poi sai che il mondiale spesso e volentieri ribalta un po' i valori, ma in questo caso secondo me ci sono pochi giocatori che possono ribaltare il valore di Kvaratskhelia, però vediamo, perché poi abbiamo visto nella storia anche vincere il pallone d'oro giocatori che magari non se l'erano propriamente meritato. Detto questo,
1: innanzitutto deve vincere la Champions, certo, perché sai che comunque
0: quello conta tantissimo,
1: sì, perché se poi non vinci la finale si è fatto tutto in maniera perfetta, però il risultato pesa parecchio, quindi bisognerà aspettare la finale, che tra l'altro è una finale, tutti dicono Paris Saint-Germain super favorito, ma secondo me no, secondo me sono al 50, forse 51-49, mi viene da dire così, perché comunque l'Arsenal sta vincendo la Premier League e è arrivato in finale di Champions League, anche per rispondere a tutti quelli che dicono che è impossibile, no, portare avanti entrambe le manifestazioni. No, non è impossibile, perché alla fine adesso bisogna vedere come andrà a finire, però la Premier secondo me la porta a casa, e quindi anche se dovesse perdere la Champions League, insomma, è arrivato a vincere la Premier e in finale di Champions, non mi sembra poca roba.
0: No, direi di no, e mi hai portato sull'altro tema che volevo affrontare con te, perché poi in finale ci va l'Arsenal costruito da Berta e Micheli. Allora ti chiedo, in Italia non si spendono soldi o si spendono male perché non si hanno i dirigenti giusti? E perché nessuno ha puntato su Micheli? Insomma, sapevamo che era uno fondamentale nel famoso scudetto del Napoli. Poi la Juventus scelse Giuntoli, che era un ottimo dirigente, straordinario dirigente. De Laurentiis si fece portare al massimo Pompilio, ma non Micheli, e poi abbiamo capito il perché. Su Berta invece non si è deciso di puntare. Allora, che cos'è che non funziona nel calcio italiano? Perché poi se guardiamo, i soldi sono stati spesi, ma male, Allora è una questione di dirigenti, di idee, che cosa lascia ancora il nostro paese un po' indietro da questo punto di vista?
1: Ma guarda un po' tutte le componenti, cioè innanzitutto sì, vero, soldi sono stati spesi, ma molto meno rispetto ai top club europei, quindi questo comunque incide, cioè in questo momento se tu intravedi
0: però sai, il
1: un
0: Liverpool
1: talento...
0: pure ha speso tantissimo ma male, allora anche
1: esatto.
0: Lì bisogna fare dei ragionamenti.
1: Esatto, quindi in questo momento se tu intravedi un talento è molto difficile che lo porti in Italia, perché ci sono top club che hanno la precedenza. La precedenza perché? Ah, perché hanno la forza economica per pareggiare e superare qualsiasi offerta italiana, e B, perché obiettivamente in questo momento se chiedi a un giovane talento dove vuoi giocare, difficilmente ti risponde la Serie A, molto più probabilmente ti dice nell'ordine Premier League, Liga, Bundesliga e poi Liga e Serie A, secondo me allo stesso livello, e questo lo dice lungo di come siamo messi. E poi c'è sempre lì, cioè all'Arsenal c'è una cultura diversa, nel senso che è una squadra votata ad un gioco, diciamo così, non dico innovativo, perché comunque anche loro hanno delle basi tradizionali, però c'è la voglia di rischiare anche sul giocatore. Da noi no, da noi no. Cioè faccio un esempio per capirci, l'Arsenal Modric non l'avrebbe mai preso, ok? Questo per far capire anche la differenza probabilmente a livello dirigenziale. Cioè da noi Modric è uno che fa la differenza, noi ci piace quel tipo di profilo, all'estero meno, in Inghilterra ancora meno, all'Arsenal proprio zero. Quindi è così, noi siamo rimasti legati a un calcio differente, non è detto che per forza debba deludere sempre, perché adesso il fatto che noi siamo andati male quest'anno sembra che siamo incapaci, no, però certo è che gli altri campionati hanno preso una direzione completamente diversa rispetto alla nostra, e in Champions si è visto.
0: Noi abbiamo tanto da rimontare sicuramente. Apro una breve parentesi sul nostro calcio, in questo momento ha tanti problemi da risolvere, manca ancora il presidente federale, la federazione però non verrà commissariata come disse il presidente del CONI, ci saranno quindi le elezioni che si avvicinano, ricordiamo il 22 giugno, adesso dovranno uscire fuori i nomi dei candidati, non c'è il designatore che per adesso si è autosospeso per l'inchiesta frode sportiva portata avanti dalla procura di Milano da Maurizio Ascione. Inchiesta che vedrà oggi, stando a quello che racconta l'agenzia stampa italiana, l'AGI dovrebbe vedere gli interrogatori, oltre che di Schenone, dirigente dell'Inter, non indagato, lo ricordiamo, anche gli arbitri Zappi, decaduto in seguito alla squalifica per 13 mesi come sappiamo, e Dino Tommasi, che per l'appunto in questo momento ha preso il posto di Rocchi come designatore provvisorio. Se ne parla poco, perché esce poco, come giustamente è corretto che sia. Però questi interrogatori in questo tipo di ordine ti fanno pensare che si stia lavorando in una direzione ben precisa e ti aspetti che possa rivelarsi una bolla di sapone o un qualcosa di più importante?
1: Guarda, non ne ho la più pallida idea. Io continuo a ripetere il mio pensiero, che è più passa il tempo, più ci sono questi tipi di indagine, più c'è questo dire non dire, e più il calcio italiano sprofonda negli abissi. Cioè io non ho idea se alla fine sarà una bolla di sapone o un'inchiesta pesante tipo Calciopoli.
0: Beh, poi
1: però
0: c'è
1: Rocchi
0: che rischia
1: è evidente,
0: tantissimo.
1: Però è evidente che questo sta danneggiando ancora di più uno sport che sta arrancando. Cioè abbiamo Sinner che fa esplodere Roma, abbiamo Antonelli che è diventato un idolo assoluto nonostante ci sia la Ferrari, insieme alla Ferrari, e poi abbiamo un calcio italiano che fa acqua da tutte le parti, inchiesta compresa. Quindi per me bisogna veramente interrogarsi su come riuscire a non, diciamo così, disperdere la vera grande passione del tifoso, che secondo me è arrivato un punto in cui fa fatica, infatti si interessa più ad altro. Questo è significativo, certo, perché noi che abbiamo l'imprinting calciofilo, no? cioè noi siamo nati col calcio e moriremo col calcio, cioè sì, non ce l'è. Sì, sì. Certo, io adoro il tennis, ma da sempre, non da adesso che c'è Sinner, stessa cosa la Formula 1, però mi accorgo che tra i giovani, Vincenzo lo sai meglio di me, cioè se chiedi a un bambino adesso Sinner è molto più quotato di, che ne so, Lautaro Martinez, oppure Kimi Antonelli fa più audience di un Leao. Qualche anno fa sarebbe stato impossibile, sarebbe stato blasfemia, no? Sì. Adesso no.
0: No, e invece diciamo sono indizi assolutamente importanti. Tra l'altro in questa confusione generale del calcio italiano ce n'è un'altra che fa discutere ancora il calendario, no? Internazionale di tennis, oh, ancora Dio. Una volta sapevamo che c'erano e adesso c'è il dubbio di quando far giocare. Per adesso resta domenica 17 alle 12:30 il derby di Roma e a ricasco poi tutte le altre partite, perché chiaramente si parla di contemporaneità e in questa contemporaneità abbiamo provato a fare un giochino proprio con Lorenzo Di Benedetto, non so se dopo ci sarà lui, tra poco ve lo dirò. Domenica 17 alle ore 12:30 si dovrebbero giocare Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Roma Lazio in un orario proibitivo a danno della bellezza del nostro calcio ancora di più.
1: Allora, mia teoria, follia iniziale, nel senso che tu sai che hai Sinner che sta diventando centrale nello sport italiano. Io dico, ma non si poteva mettere un paletto e magari Roma-Lazio la giocavi alla 36esima, oppure quando si avvicinava il momento trovare una soluzione che potesse andare bene per tutti. Ho sentito anche soluzioni folli, anticipare tutto al sabato,
0: ma c'era la giocare la lunedì,
1: esatto, giocare il lunedì, cioè, no ragazzi, allora, il 12:30 è un orario accettato dal sistema e bisogna andare con quello. Il vero problema è a monte, che non bisognava arrivare a questo punto sapendo che il 17 c'è la finale del Roland Garros e sapendo che rispetto agli anni passati c'è la concreta possibilità che ci sia un italiano. Ma anche se non ci fosse stato Sinner, secondo me un evento così importante in una città così accostato al derby è una follia all'inizio, proprio all'inizio della creazione dei calendari. Quindi l'ennesimo autogol che si poteva evitare. Però adesso l'unica soluzione sono le 12:30. Cioè non ce ne sono altre.
0: Tra l'altro lo stesso errore commesso anche l'anno scorso quando ci fu Roma-Milan a ridosso degli internazionali, quindi è due. Cioè l'anno prossimo glielo diremo noi, glielo ricorderemo noi quando fanno il calendario che ci sono gli internazionali di tennis, però va bene così, insomma. È chiaramente una situazione...
1: È un incastro che si poteva prevedere, sì, però sì. Adesso io direi... Allora, non puoi lamentarti delle 12:30 per un semplice motivo, che siamo al 17 maggio, si presume una bella giornata, quindi tutto sommato è domenica, va bene, cioè te la fai andare bene. Io sarò a vedere Juventus Fiorentina, no? Quindi a me va bene, però mi sembra assurdo che si sia arrivato a discutere di questa cosa a ridosso dell'evento. Non lo so, io, cioè all'estero queste cose non le fanno, perché noi sì?
0: Questa è la bella domanda. Parliamo di calcio, cioè di calcio giocato e di calcio futuro sostanzialmente. Parliamo intanto di questo turno di campionato che sarà importante per definire ancora una volta un passettino in avanti verso Champions Europa o Conference. La Juve va a Lecce, la Roma va a Parma sapendo già del risultato della Juve che avrà fatto a Lecce e quello che avrà fatto il Como che a mezzogiorno di domenica andrà ad affrontare il Verona. Alla fine di questa giornata, se dovessi salire sulla DeLorean di Doc Brown, come te la immagini che possa concludersi questo turno di campionato?
1: Beh, diciamo che davvero è una giornata decisiva, ma non tanto per dire. Io sono sincero, ho chiesto di fare le pagelle della Juve, ma sono preoccupatissimo. Sono preoccupatissimo perché il fatto anche di giocare prima metterà ancora più pressione alla Juve. Io non ho idea se sia una squadra che è in grado di gestire questo tipo di pressione, speriamo.
0: Tra 10 minuti, tra l'altro, anche... apre e chiudo, c'è la conferenza di Spalletti, quindi poi sentiremo anche un po' le sue parole.
1: Esatto. Quindi sono molto preoccupato per Lecce-Juve, però devo anche dire che, insomma, c'è un Milan che non ho idea di come possa uscire da questo momento di crisi. Ho visto in difficoltà anche Allegri, quindi non è solo una questione Juventus-Roma, è una questione Milan-Juventus-Roma, dando per scontato che il Como non si rianimi, perché anche lì non sono proprio distantissimi. Quindi non lo so, è un bel finale se non sei tifoso di qualcuna di queste squadre, ma anche se lo sei, perché alla fine vuoi vedere, nel mio caso, se la Juventus abbia davvero il DNA giusto per la prossima stagione, no? Tutti stiamo parlando di bisogna costruire per la prossima stagione. Ecco, la costruzione passa da questi momenti. Cioè, se fallisci adesso, e allora, ragazzi miei, vuol dire che proprio hai sbagliato tutto a livello proprio mentale. Cioè, qua non c'entra Spalletti, qua non c'entra, è proprio una questione di giocatori, livello di giocatori e di società. Quindi è una prova di maturità soprattutto per i giocatori. Cioè, io mi aspetto che qualcuno si prenda in mano la squadra e la porti in Champions, perché alla Juve dovrebbero esserci quei tipi di giocatori. Ci sono, lo vediamo presto.
0: E qui mi porti su un'altra tematica che volevo affrontare con te, perché sull'altra emittente ieri c'è stata, quella dedicata alla Juventus, c'è stata una grande divisione tra chi dava più colpe a Spalletti e chi le dava più al gruppo. Io onestamente neanche immaginavo si potesse arrivare a fare questa distinzione, perché secondo me Spalletti intanto è arrivato a guidare una squadra che non era scelta da lui, non era preparata insieme a lui, non era discussa insieme a lui, eppure credo che abbia fatto vedere un grande cambio di passo dal punto di vista del gioco, perché dal punto di vista dei risultati purtroppo sono venute fuori sempre le stesse situazioni, che evidentemente raccontano però di che cosa? Forse di un gruppo di giocatori che a un certo punto non riesce a dare di più. E arrivo e ritorno a quello che dicevi tu, come è stata costruita questa squadra e soprattutto quanto può dare di più ancora Spalletti a questa squadra, posto che qualche tempo fa disse io ancora non ho capito questa squadra che cosa può fare.
1: Guarda, io rimango fedele alla mia analisi, nel senso che non ho ancora ben capito se ci sono dei campioni in questa squadra. Campioni intendo giocatori che possono indossare quella maglia. Non lo so, certo Yıldız lo metto tra quelli che possono tranquillamente giocare con la maglia della Juve, sugli altri, ma davvero su tutti, ho un punto di domanda. Perché bisogna fare la differenza quando la palla scotta. Cioè, sì, l'allenatore può avere delle, diciamo così, delle colpe, può aver sbagliato qualcosa, però in questo momento è marginale. Cioè, alla fine sono le classiche partite che tu devi vincere, a prescindere dal modulo, da chi c'è in campo, tu devi vincerle. Se non le vinci, vuol dire che non sei pronto. Quindi per me davvero domani sera sarà una serata pesante per i giocatori della Juve, perché domani devono dimostrare di essere da Juve e non è facile, non è facile. Tanti dicono Lecce però, no.
0: Già in casa appunto. C'hai pareggiato con Lecce, già con la Fiorentina a Firenze c'hai pareggiato e sarà la prossima rivale, già in derby di Torino in casa l'hai pareggiato, quindi... Quindi insomma è abbastanza indicativo.
1: E poi sai che cos'è? Tutti dicono ma il calendario della Juve tutto sommato è facile. Io la penso all'esatto contrario. Cioè vai a Lecce contro una squadra che veramente sta lottando per la salvezza e sa che è una partita cruciale. Poi la Fiorentina ha fatto una figuraccia con la Roma, cioè veramente vuole chiudere così la stagione prendendo altri 4 gol dalla Juve? Non credo. E poi c'è il derby. Quindi no, a me non sembra proprio una passeggiata di salute. Certo anche la Roma ha delle sfide importanti a partire dal derby, però sì, hai secondo me un piccolo vantaggio, che comunque sì, hai un punto di vantaggio, ma in realtà sono due, perché se arrivi a pari punti passa la Juve e non sembra, ma quel gol di Gatti ci ha veramente salvato
0: che
1: la vita.
0: Poi è sparito, come mai secondo te?
1: Beh, ecco, questo secondo me invece potrebbe essere una di quelle colpe di cui accennavo di Spalletti, perché mi sembra strano che uno con questa garra, con questa voglia, non possa trovare mai spazio in squadra. O è successo qualcosa che non sappiamo, potrebbe essere, però farlo sparire così non lo so, non mi ha convinto, proprio perché in queste partite, secondo me, al di là della qualità che uno ha, serve il carattere, e Gatti si può dire tutto, ma sicuramente non difetta di carattere.
0: No, questo è poco ma sicuro, tra l'altro poi autore di quel gol che ha permesso alla Juventus di rimettersi in gioco in Champions e poi trovarsi nella posizione in cui si trova, al netto esatto. anche delle risoluzioni che sono arrivate dopo. Senti, invece, per chiudere il discorso Juventus, poi ne voglio aprire uno sul Napoli. Vlahovic, pare che ancora ci sia un nuovo passo indietro più che un passo in avanti. Poi magari oggi, tra poco, tra qualche minuto, Spalletti tornerà a dire che vede che lui ha voglia di restare alla Juve, però sappiamo che non dipende solo da lui, che dipende anche dal suo entourage. Il suo entourage non molla un centimetro e Vlahovic è un po' più lontano forse dalla Juventus. Ma possiamo dire che questa è un nodo che la Juventus deve sciogliere per poter organizzare l'attacco del prossimo anno, perché ha già due casi da risolvere: la cessione di Openda, capire chi se lo potrà prendere, la cessione di David, capire chi se lo potrà prendere, il futuro di Vlahovic, perché altrimenti senza definire chi esce è più complicato sapere chi arriverà.
1: Guarda, io rimango un po' anche basito, perché hai fatto una stagione in cui anche per, ovviamente per questioni di infortuni, non hai dimostrato nulla. Essere qua ancora al punto di partenza, ovvero non so cosa farò il prossimo anno, a me non sembra una dichiarazione d'amore. A me sembra, non dico un ricatto, ma una presa di tempo che in questo momento la Juventus non può e non deve accettare. Cioè, o sei dentro o sei fuori. Ma secondo me già da settimane, cioè tirarla lunga per me è un autogol tremendo. Ripeto, lo sai, non mai stato un fan di Vlahovic. Il fatto che prenda tempo, che è malentourage, vediamo se arrivano altre offerte, beh, arrivederci, grazie. Nel senso, non stiamo parlando di un attaccante che ci ha dimostrato di valere, che ne so, Osimhen. Tanto per fare un esempio chiaro del tipo di attaccante che vorrei alla Juve. Quindi grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che non hai fatto, arrivederci, grazie, nel senso, non lo so, a me non piace questo atteggiamento in generale. Poi capisco che in questo momento bisogna pensare alla Champions League, forse anche l'entourage. Sai, andare in Champions fa la differenza,
0: certo, anche
1: perché se rimango la Juve per fare l'Europa League ha un peso specifico diverso rispetto a giocare la Champions. Però a me sembra tanto solo una questione di soldi. Se fosse davvero così sarebbe un po' triste, perché quest'anno Vlahovic ha guardato giocare gli altri.
0: Già, soprattutto poi deve dare garanzie su una situazione... diciamo fisica recuperata al 100% oppure no. Allora Alessandro vuole, ti fa una domanda specifica, te la giro subito. Puoi fare questa domanda a Fabrizio? Certo. Alessandro, secondo te Locatelli è da Juve?
1: Luca?
0: Locatelli.
1: Ah, Locatelli, ho capito,
0: sì.
1: Luca.
0: No, Locatelli è da Juve.
1: No, nella mia Juve, cioè nella Juve che ho in mente io, quindi una Juve con la vera, no? La Juve che ho sempre amato, quindi con tanto talento, Locatelli non può essere un centrocampista titolare, non può. Può dare una mano, può essere,
0: può essere
1: nella
0: il
1: rosa,
0: subentrante, ma... come adesso il subentrante Miretti, per esempio. Quindi dovresti fare una scalata verso l'alto, avere Bernardo Silva, che sì, dico per dire, è un giocatore più di garra, sì, eccetera, e subentrante eventualmente il Locatelli di turno.
1: Assolutamente sì, così lo accetto. Ma Locatelli titolare, ma attenzione, non ho niente contro il ragazzo, l'ho intervistato tante volte. Una persona fantastica, un calciatore che ci mette davvero il 100% di quello che ha, però qua parliamo di qualità. Se il nostro desiderio è vedere una Juventus come quella di tanti anni fa, quindi di qualità, Locatelli non ha le, diciamo così, le fish per potersi sedere al tavolo. Cioè, può, se qualcuno non può giocare, entra lui, ma non può essere uno di quelli che si siede al tavolo, ok? Cioè, noi siamo abituati a centrocampisti di ben altra qualità e purtroppo la differenza si vede. Attenzione, nel calcio di adesso, nel calcio italiano di adesso, Locatelli titolare tutta la vita, però se vogliamo veramente puntare a qualcosa in più, Locatelli non può essere titolare. Spero di essere stato chiaro.
0: Chiarissimo, chiarissimo, e soprattutto condivido il tuo pensiero. Sei venuto da poco da Napoli, hai respirato l'aria di Napoli, l'entusiasmo, la voglia e tutto il resto. Ti chiedo, visto che se ne sta parlando, un Sarri bis lì potrebbe funzionare o potrebbe essere una grande delusione sporcare il ricordo di quel passato?
1: È un rischio secondo me anche grosso, perché il tempo è cambiato, anche l'ambiente Napoli è cambiato, perché Sarri è arrivato quando Napoli era da costruire, quando era un Napoli che aveva bisogno di altre certezze per fare l'ultimo step. Adesso l'ultimo step l'ha fatto, quindi non so se Sarri è l'uomo giusto per questo Napoli, quindi per una squadra che parte per vincere, non per competere ad altri livelli. Quindi è un upgrade importante, eh? E quindi mi viene qualche dubbio perché probabilmente Sarri va bene in quel tipo di squadra che si stanno costruendo, non che sono costruite già per vincere, perché Napoli, al netto degli infortuni che ha avuto quest'anno, è una squadra veramente che può puntare ad alzare i trofei. Quindi non lo so, oltre al fatto che non mi piacciono mai i ritorni, no? Perché vanno bene magari al Real Madrid, visto che si parla tanto di Real Madrid, dove Ancelotti ha fatto bene, lo stesso Zidane, però da noi i ritorni, insomma, non dico che sono andati sempre male, ma quasi.
0: Magari, ecco, quindi anche in questo caso potrebbe andare a sporcare il ricordo di quello che fu, anche se ti do questa notizia, pare che sia sempre più un'ipotesi concreta, quindi la volontà di Sarri, la volontà stessa del Napoli di poterlo riabbracciare.
1: No, ma è comprensibile,
0: A quel
1: eh? È
0: punto Conte te lo
1: comprensibile.
0: immagini più in nazionale o all'estero o al Milan, se dovesse saltare Allegri e andare alla nazionale?
1: Conte, Conte è una bella domanda, Vincenzo. Sai che non lo so, cioè è difficile leggere nella mente di Conte. Io credo, per come è fatto lui, che voglia continuare ad allenare un club. Cioè, non penso che sia già arrivato il momento di vederlo alla guida di una nazionale. Quale club? Non lo so, davvero non lo so, anche perché Conte è uno che chiede
0: Te ne faccio
1: molto.
0: tre, Liverpool, Manchester, Milan. Manchester United, Milan.
1: No, Milan no, Milan secondo me no. Forse il Manchester, forse il Manchester perché, vabbè, sono tornati in Champions, spenderanno l'impossibile, ma davvero l'impossibile. Potrebbe essere Manchester un luogo interessante per
0: Si
1: Conte,
0: aspetta il ritorno
1: però.
0: di un allenatore alla Ferguson che finalmente ti possa far rivincere dopo anni, anni, anni, decenni.
1: Non lo so,
0: Complicati.
1: il divario è ancora evidente.
0: Certo.
1: Ferguson era uno che non solo ha vinto, ha stravinto. Conte fa molto bene, e soprattutto però in ambito nazionale, cioè nel proprio campionato di appartenenza, ma in Europa no. Quindi c'è veramente tanto da fare per avvicinarsi a Ferguson. Certo è che se dovessero dargli carta bianca, beh, un Conte Manchester sarebbe anche divertente da vedere,
0: Assolutamente,
1: eh?
0: assolutamente. Non vedo l'ora di capire poi quali saranno le strade, che secondo me si metterà in atto un vero e proprio effetto domino clamoroso anche di panchine.
1: Sì.
0: Grazie Fabrizio, Fabrizio Poncinori, un grande abbraccio.
1: A voi, alla prossima.
0: E la prossima sarà giovedì, invertiamo la prossima settimana eccezionalmente l'intervento in editoriale di Fabrizio Poncinori. Intanto noi ci fermiamo e al ritorno, redazione Tuttomercato Web, Lorenzo Di Benedetto, e partiamo proprio dal suo editoriale. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, buongiorno Sorani, in cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca, ti è saltato il tuo claim simpaticissimo, noi però tra poco andremo nella redazione di Tutto Mercato Web da Lorenzo Di Benedetto, intanto vi comincio ad anticipare qualche notizia che riguarda il mercato, soprattutto casa Napoli. Parlavamo con Fabrizio Poncirori dell'ipotesi di un Sarri bis al Napoli, situazione che da un lato affascina, dall'altra può spaventare, perché poi le cose belle vanno vissute anche a volte insieme, una sola volta, la seconda volta poi rischia di cancellare la prima e i ritorni non sempre sono positivi. Vedete anche il ritorno di Allegri alla Juventus, sicuramente straordinario alla prima, il primo quinquennio, molto meno il secondo triennio. Napoli comunque che nel frattempo guarda al mercato e ha avviato la ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione, anche perché Romelu Lukaku andrà via naturalmente in odore di addio dopo quanto successo nelle ultime settimane. Allora Rasmus Højlund, riscattato a son di dobloni, sarà titolare inamovibile del Napoli, si cerca quello che può essere il sostituto di Højlund e quindi a questo punto la società ha individuato intanto in Kenan Davis dell'Udinese un profilo da seguire concretamente. Calciatore 28enne, ha realizzato già 10 reti in Serie A questa stagione in 27 presenze, registrando una media realizzativa superiore addirittura a quella di Højlund in rapporto ai minuti giocati. Il valore di mercato dell'inglese sotto contratto fino al 2027 con opzione per un ulteriore anno, secondo la Gazzetta, è di circa 10-15 milioni. Poi da capire, questo lo aggiungo a margine io, la condizione di Davis, perché è un giocatore molto muscolare, anche lui soggetto a, spesso ad infortuni. Parallelamente alla pista Davis, andiamo a leggere su Tutto Mercato Web, il club azzurro, secondo appunto la Gazzetta, valuta Andrea Pinamonti del Sassuolo, autore di 8 gol in 33 partite. Resta in rosa invece il giovane brasiliano Giovane, arrivato a gennaio, che non ha convinto poi completamente, non considerato adatto al ruolo di prima punta fisica, quindi resterà come attaccante in più, ma non in termini di attaccante fisico. Detto che poi se resta Conte serve un tipo di attacco lì davanti, se dovesse arrivare invece Sarri ne servirà probabilmente un altro. Ricordiamo il famoso sarrismo che si basava soprattutto sui tre piccoletti lì davanti, Insigne, Mertens e Callejon. Callejon non era poi propriamente piccoletto, però era un attacco molto veloce, imprevedibile, senza la punta di riferimento lì davanti. Se resta Conte serve la punta, serve la punta fisica e serve il suo vice. Con un altro allenatore potrebbe essere Sarri, magari Giovane potrebbe essere addirittura più utile rispetto al Davis di turno. Comunque, intanto sul fronte centrocampo, sempre in casa Napoli, i dirigenti Manna e De Laurentiis seguono Artur Attà dell'Udinese, sempre come possibile sostituto di Anguissa, che potrebbe andare via. Tra Napoli e Udinese rimane inoltre da gestire la situazione relativa, e questo è un peso importante, all'obbligo di riscatto di Lucca, fissato a 26 milioni di euro, operazione che influirà nelle strategie economiche del club partenopeo. Chiaramente Lucca, che poi è andato a Nottingham Forest e non ha convinto, ritornerà dal prestito al Napoli. Il Napoli lo dovrà riscattare a suon di dobloni anche qui, e sono soldi sicuramente importanti. A proposito di Napoli, restiamo un attimo là in attesa del Dibe. Il Napoli ritrova il suo capitano, perché Di Lorenzo finisce il suo percorso di recupero dall'infortunio fisico nell'allenamento congiunto disputato ieri con la Scafatese, terminato 2-2. La notizia più incoraggiante è stata proprio le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, schierato dal primo minuto e sempre più vicino al ritorno in campo ufficiale. Per il difensore azzurro si avvicina la fine di un lungo calvario iniziato oltre 3 mesi fa. In mezzo ci sono state una serie di lesioni al ginocchio, l'intervento per risolvere il problema al piede e settimane complicate vissute lontano dal terreno di gioco. A Como il capitano era tornato tra i convocati senza però giocare, mentre contro il Bologna potrebbe finalmente rivedersi dal primo minuto. Il suo recupero rappresenta una notizia fondamentale per il Napoli, soprattutto in una stagione segnata da numerosi infortuni e da continue emergenze. L'assenza di Di Lorenzo si è fatta sentire sia dal punto di vista tecnico che chiaramente dall'aspetto di vista della leadership nello spogliatoio, ma in attesa di capire il suo recupero dovrebbe arrivare, come dicevamo, nella gara contro il Bologna, e quindi si dovrebbe rivedere. C'è Di Benedetto, perfetto, che nel frattempo mi hanno girato un'altra news che magari condividerò proprio col Dibbe, al quale do il buongiorno. Ciao Dibbe, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora Dibbe, voglio partire proprio dal tuo editoriale, che secondo me è nato dalle riflessioni che facevamo anche un po' ieri in diretta. Sì, sì. Detto che intanto ho ricevuto, come mi avevi promesso privatamente, quello che sarà il turno di campionato del 17 maggio, e sono sicuro che sarà quello. Non lo spoileriamo, lo vogliamo spoilerare?
2: No.
1: Non si spoilera, no. Si tiene. Però il tuo editoriale invece, che nasce dalla riflessione che facevamo ieri, pochi soldi o dirigenti sbagliati, i club italiani hanno i milioni che servono a migliorare le squadre ma vengono spesi male. Ed è un po' quello che ci siamo detti ieri, no? Soprattutto quando poi parlavamo magari anche del Berta e del Micheli di turno, della capacità all'estero di spendere bene, perché i soldi sono stati spesi, in particolare pensa alla Juventus, 300 milioni da spesi, ma anche il Milan, vedi Yashari, vedi tutti gli altri colpi, però poi non funzionano. E allora dobbiamo tornare a un problema di idee da parte dei dirigenti.
2: No, ma idee sono d'accordo, però quando si parla di idee molto spesso si riconduce questa parola al fatto che non ci siano soldi, no? E invece non è così, cioè i soldi ci sono, quindi non è che ci vogliano le idee, cioè, o meglio, servono anche quelle, perché poi quando un Giuntoli ti prende Kvaratskhelia a 10 milioni al Napoli, è un giocatore che ne vale oggi quanti? 200 probabilmente, perché è uno dei migliori al mondo, è chiaro che lì c'è stata l'idea di andare a pescarlo in un campionato dove nessuno lo conosceva, di andare insomma con gli scout a vedere partite che in molti non vedono, però serve competenza, serve dialogo con l'allenatore, serve capire che cosa serve in una rosa per competere ad alti livelli, perché cioè, Yashari cos'è, un'idea? Cioè, Yashari è un giocatore che sì, l'avevamo visto anche in Champions League col Brugge o nelle altre coppe, però cioè, non so se ti ricordi la scorsa estate, sì, un mese e mezzo per prendere Yashari, ora con tutto il bene del mondo vai dal Brugge e gli dici guarda, ho, esatto, 20 milioni per Yashari, no, ne voglio 35, benissimo, resta lì. Cioè, invece di stare a... neanche fosse andata a comprare, sai, guarda, quando Ferlaino andò a comprare Maradona
1: vabbè,
2: si presentò con la busta vuota, no? Insomma, la storia dell'assegno che c'era e non c'era. Però è chiaro, no? Si stava parlando di Maradona. Ora, con tutto il rispetto, il povero Yashari, 35 milioni di euro, cioè mi viene da piangere, perché se Yashari vale 35 milioni di euro, forse uno lo valgo anch'io. Quindi insomma, potrò essere 35 volte più scarso di Yashari, probabilmente sì. Quindi
1: possiamo dire spesi male i soldi, così facciamo un po' questa carrellata simpatica che va a evidenziare un po' il contenuto del tuo editoriale, anche i soldi spesi dal Napoli per Lucca. Ne parlavo poco fa, il Napoli che sta avendo l'idea Davis per esempio, 10-15 milioni, però intanto è a Ta per sostituire Anghissà, però intanto dall'Udinese si è andato a prendere Luca Fiorfior di Dobloni, che adesso dovrai pagare per il riscatto di un giocatore che fondamentalmente ti serve.
2: Sì, sì, no, ma poi qualcuno ci spieghi per quale motivo l'Udinese dovrebbe cedere Davis a 10-15
1: milioni, certo, mi sembra una follia.
2: Qualcuno, diciamo, ce lo dice e allora capiamo...
1: Perché
2: capiamo,
1: ce la possiamo andare a comprare pure io e te tra poco, cioè, nel scherzo, no, ovviamente. Cioè, 10-15 no, euro possiamo andare, 10-15...
2: Esatto.
1: Forse.
2: No, se Luca l'hanno pagato 40, non vedo perché Davis non ne debba valere meno, insomma.
1: Molto meno, tra l'altro.
2: Ma,
1: così.
2: Si fa sempre lo stesso errore, secondo me. Ed è stato l'errore principe della passata stagione, della passata finestra di mercato. Andare a prendere l'attaccante dopo la miglior stagione della sua carriera e strapagarlo. Lo ha fatto il Napoli con Lucca, lo ha fatto la Fiorentina con Piccoli, 25 milioni più 2 di bonus Piccoli, 40 milioni Lucca, dopo che...
1: Poi sembrava che era arrivato Piccari e non Piccoli.
2: Esatto, con una stagione fatta bene nelle ultime 3-4. E Davis è la stessa cosa, Davis è un giocatore che quest'anno ha fatto benissimo, ma è un giocatore che si infortuna tanto.
1: Ne parlavo prima, muscolare, quindi, spesso.
2: Capito, quindi cioè, il Napoli, di nuovo, cioè, se vai a far rifare lo stesso errore, è la stessa cosa che dicevo del Milan la scorsa estate. Sì. Sei andato dal Brugge, hai preso De Ketelaere, l'hai rincorso per un mese, poi l'hai preso, è arrivato a Milano, non reggeva la pressione del Milan, via a Bergamo, e ringrazia il Dio il Milan che l'Atalanta alla fine ti ha dato più o meno gli stessi soldi e non ci hai rimesso niente. Poi due anni dopo che succede? Rifanno la stessa cosa, vai al Brugge di nuovo, prendi Yashari, lo rincorri per un mese e mezzo, lo prendi, arriva, non è all'altezza. Allora io dico, il Napoli, se è andato a Udine, ha hai preso Lucca, non era all'altezza, vai a cercare altrove. Cioè, non è che un giocatore che rende bene in una piazza dove non c'è pressione arriva in un'altra piazza.
1: Vabbè, per esempio, come ha fatto con Alisson Santos, no? Che è stata una bella intuizione quella.
2: Esatto, esatto. Quindi, secondo me, ora Atta, secondo me, è un grande centrocampista, perché si vede proprio dalle movenze, da come tocca il pallone, è giovanissimo. Però, con quanto pensano di prenderlo Atta? Perché, cioè, anche lì siamo su 40, perché i prezzi che ci sono, se no i Pozzo non fanno mica discorsi. No, arrivano in Premier League, ne prendono 40-50 e via. Cioè, il Bologna ha venduto Ndoye al Nottingham Forest a 40 milioni, ora con tutto il bene che possiamo volere a Ndoye, 40 milioni, cioè, quello sì, è un altro mercato. Quindi Napoli, se vuoi competere, che tanto Atta è già diventato un giocatore, insomma, che è nei radar anche dei top, quindi se lo vuole devi pagare tanto. Io la vedo molto complicata,
1: penso di sì. Poi c'è Stefano da Londra che dice un'altra cosa che avevi già detto tu. Intanto è cominciata da pochi minuti la conferenza stampa di Luciano Spalletti, chiaramente la monitoreremo, e alle 12.35 abbiamo Camillo De Michelis, che è lì in questo momento, che ci racconterà un po' nel dettaglio quello che ha detto Spalletti. Dicevo, il nostro amico da Londra, Stefano, dice: io sono convinto che certi giovani vanno aspettati, specialmente un anno, e chi viene da campionati tipo Belgio, Olanda e Paesi Nordici Svedesi sono abituati a meno pressione tattica. C'è anche questo aspetto, che però avevi già evidenziato anche tu ieri.
2: Sì, sì, no, certo, certo, vanno aspettati senza ombra di dubbio, così come devono essere aspettati gli allenatori. E qui si torna a Luis Enrique che si giocheranno la finale dei Champions. Però sì, vanno aspettati, ma in un mondo frenetico come quello della Serie A bisogna fare pace con le idee, con la testa. Allora, c'è la possibilità di aspettare o no? Io credo che a forza di fare anni zero, anno zero, anno zero, anno zero, anno zero, e cercare di creare instant team per provare a vincere, è un disastro. Succede un disastro. Allora, qualcuno accetti la possibilità di fallire uno o due anni per creare però qualcosa di duraturo, perché non c'è niente di duraturo nel calcio italiano in questo momento. Perché non ci sono squadre che ti danno la sensazione di essere a inizio ciclo, tutte danno la sensazione di essere a fine ciclo, perché il Milan deve vendere il giocatore migliore che ha, che è Leao, perché non è più in grado di fare quel salto di qualità e quindi probabilmente dovrà cederlo, perché la Juve è a fare i conti con tre attaccanti che di tre non se ne fa nemmeno uno, perché il Napoli rispetto all'anno scorso la sensazione è che non ci siano giocatori vendibili, perché l'Inter è sempre a parlare di dover svecchiare la rosa, e quindi anche l'Inter non dà la sensazione di essere una squadra a inizio ciclo. Forse l'unica che ti può dare la sensazione di essere a inizio ciclo, oltre al Como chiaramente, però sto parlando di quelle storicamente big, può essere la Roma. Comunque ha fatto una scelta precisa, ha deciso di dare tutto in mano a Gasperini, voltando le spalle a Ranieri, perché non ci sbagliamo, voltando le spalle a Ranieri e probabilmente cacciando anche Massara,
1: sì.
2: E allora si è deciso di andare il primo anno che è stato che è questo, dove la Roma in teoria può ancora arrivare in Champions League, però accettare il fatto di non finire tra le prime quattro, dare tutto in mano all'allenatore, e il prossimo anno si fa un altro step in avanti. Questo è l'unico, mi sembra, progetto un pochino più in crescita, perché l'Atalanta comunque deve trovare la quadra dopo Gasperini, perché la Fiorentina quest'anno ha lottato per salvarsi, perché il Bologna, dopo aver vinto la Coppa Italia l'anno scorso e essere arrivato quinto e in Champions l'anno prima, l'anno prossimo resterà fuori dalle coppe. Insomma, non mi sembra ci siano così tanti progetti, quindi sì, i giocatori vanno aspettati, ma bisogna mettersi in testa di cambiare proprio la mentalità, certo, anche sotto questo profilo, secondo me.
1: No, sono d'accordo, c'è anche una nota vocale per te, andiamo a sentire.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
1: Ciao Antonio.
3: Volevo chiedere a Lorenzo se vede che la Juventus, per i nomi di mercato che si sta muovendo, stia facendo comunque o ripetendo un errore, perché io vedo diversi nomi, ma non vedo italiani bravi. La Juventus ha sempre vinto e secondo me deve ricreare uno zoccolo duro italiano, cosa che invece ho sentito dire a Marotta. Italiani giovani bravi, giocatori stranieri di esperienza. Ecco, io non vedo la Juventus una strada tracciata sotto questo punto di vista. Cioè, Lorenzo ne sa qualcosa?
1: Adesso giriamo subito, Lorenzo. Però nell'Inter giocatori italiani bravi c'è più Esposito, c'è Barella, ma basta. No, Barella poi dopo esatto, non è giovane. Cioè in campo vanno gli stranieri che ti danno garanzia, non a caso la vittoria la vinci con quelli lì. Quindi credo che se tu voglia vincere, anzi io questa è una cosa che contrasto sempre un pochettino, perché si tende a dire, parlo dei tifosi della Juve sull'altra emittente, bisogna puntare sui giovani, e se punti sui giovani poi non vinci, perché cioè il giovane...
2: Ma secondo il discorso che facevo prima, Enzo, è il discorso che facevo prima, a forza di creare instant team, scadenti tra l'altro, perché l'instant team di quest'anno è stato creato con Vlahovic in scadenza, con David che non è in grado e con Openda che non è in grado. Cioè,
1: vabbè, loro però, David e Openda non è che sono proprio... i trentenni già di garanzia,
2: no,
1: diciamo,
2: però
1: così.
2: Sono vai a prendere giocatori fatti, finiti. Allora guarda, per rispondere al nostro ascoltatore, io credo che andare ora a prendere giocatori bravi italiani sia impossibile, perché non ci sono, e questo è fuori discussione, perché se avessimo avuto giovani italiani forti a quest'ora probabilmente ci saremmo qualificati al mondiale. Io di giovani italiani forti ne vedo soprattutto due. Calafiori lo reputo già un non giovane, ma non perché non sia giovane, che comunque è un classe 2002, ma perché ha già fatto lo step dopo, successivo. Più Esposito e Palestra. Questi sono i due grandi giovani italiani che ci sono in questo momento. Però, e torno a rispondere al nostro ascoltatore, vai a prendere Palestra, ti costa 50 milioni.
1: È quello.
2: Vai a prendere il Deposito, non lo puoi prendere perché l'Inter non te lo cede. Allora bisogna lavorare, la Juventus, perché ha chiesto la Juventus, ma anche le altre che ce l'hanno, sulle seconde squadre. È lì che devono uscire i giovani italiani.
1: Esattamente.
2: Fuori.
1: Perché se io voglio andare
2: si va
1: a
2: intasare anche le seconde squadre di stranieri, cioè se noi facciamo la top 11 della Juve Next Gen da quando è nata, quanti italiani ci sono?
1: Appunto.
2: Non c'è nessuno. No. C'è Muaremovic, c'è Huizen, c'è Sule, c'è Ildiz, ora poi mi sfuggono, cioè così, l'ho detto, i primi quattro mi sono venuti in mente. C'è nemmeno
1: sì, perché
2: italiani.
1: Poi c'erano, no, c'erano i Barrenechea, i Ling Junior, che poi sono andati via, c'erano gli italiani, non ce n'erano. Ma ti aggiungo anche una cosa, l'italiano te lo fanno pagare caro e amaro, magari come strategia se sei bravo qualcosa tiri fuori, e mi spiego. Quando andasti a prendere Commeners, no? Che hai speso soldi su soldi, anche strapagato, magari potevi dire ok, ti accontento su questa cifra, che per me è spropositata, però mi dai un'opzione di acquisto per Palestra, dico per dire, su una cifra che stabiliamo già ora. Magari quella può essere un'abilità che il dirigente italiano riesce ad avere prendendo uno che pensavi potesse già funzionare, ma lo pensavamo tutti che era con Manes, e nel frattempo piazzi anche una pedina lì sul giocatore che giovane che secondo te emergerà e mi vado a prendere. Che poi quando Palestra diventa Palestra, ti chiedono i soldini, i dobloni, certo. E non ce le hai.
2: Però lì lo devi conoscere, lo devi vedere che Palestra è buono.
1: Certo, devi avere la più, intuizione.
2: Ma ti dirò di più, che se tu vedi che Palestra è buono, non hai nemmeno bisogno di metterla l'opzione, capito? Perché se tu riesci a vedere che Palestra è buono, te Palestra vai a prendere. Certo. E lo paghi quanto? 3-4 milioni? Stiamo parlando di 2 anni fa. Cioè se la Juve si fosse presentata all'Atalanta a dire guarda, voglio lui, Palestra. Loro è chiaro, ti dicono, sì, ma mica te lo possono far pagare 10 milioni di euro. È un giocatore che ha fatto... zero presenze tra i professionisti, quindi lì sta nel vederlo, nel vedere nella primavera che questo giocatore è superiore a tutti gli altri, lo vai a prendere. Però io ho l'impressione, a parte i campionati primavera sono da rifondare completamente, perché certo. Si sta parlando di qualcosa che non esiste. A Firenze c'è stata tutta la discussione legata a Braschi, che non veniva fatto esordire da Vanoli, il giovane Braschi è del 2006. e ha giocato tutta la stagione in primavera, 2006 a 20 anni, cioè a 20 anni in primavera dovrebbero aver già smesso da almeno 2 anni di giocarci, sì. Quindi, cioè, perché se un ventenne fa 20 gol nel campionato primavera non vuol dire assolutamente niente, cioè i ventenni 20 gol, quelli buoni li fanno in Serie A, in Premier League, in Bundesliga, quelli buoni. Quindi anche lì bisognerebbe, però se tu vedi un giocatore di un'altra primavera che lo sai che verrà fuori così forte, prendilo, vai a prendere, cioè questo è il discorso.
1: Certo, però devi avere quella sensibilità da bravo dirigente, esatto. Anche che ti sai muovere per tempo. Allora ci stiamo salutando con il Di Benedetto, vado a dirti tanto che tra le varie parole che sta pronunciando in conferenza stampa Spalletti parla di Vlahovic come possibile titolare nella gara contro il Lecce, vedremo, potrebbe partire da titolare, non servono pressioni, poi tornato sulla gara contro il Verona, detta alla fine ci hanno applaudito, quindi probabilmente la prestazione non è stata negativa, ma il risultato direi di sì, però è chiaro anche che l'allenatore in questo momento non deve gettare l'ambiente in depressione, ma provare a dare una sterzata. Vedremo, caro Dibbe, ci ritroviamo la settimana prossima.
2: Ciao Enzo.
1: Lorenzo Di Benedetto, ciao. Tutto Mercato Web, noi invece ci ritroviamo tra poco, Raffaele Garinella, poi Camillo De Michelis, poi Alen Valneghi, vi aspetto.

0: Allora, come detto, sta parlando in conferenza stampa Luciano Spalletti. Vi leggo un paio di passaggi. Uno su Cambiaso, che ha fatto discutere molto il popolo bianconero per la sicurezza, la tranquillità che ha palesato dopo il pareggio contro il Verona. Cambiaso ha detto che la squadra non ha la percezione del pericolo, ci avete lavorato. La sua risposta è stata sempre un'intenzione a fare la differenza. Noi dobbiamo andare a consumare quel pallone lì, ribaltare il campo, percezione o meno, dobbiamo andare a fare cose che spacchino il ritmo. Ci vuole gas a tavoletta e capire che bisogna prendersi dei rischi e imparare a convivere con i ritmi alti. C'è soltanto da esprimere, non da gestire. C'è qualcosa che vorrebbe vedere domani e che non ha visto nell'ultima partita. Credo di essere forte. Il credere di essere forte non nasce quando tutto va al meglio, nasce quando nulla ha senso, perché io devo andare contro le avversità che trovo lungo la strada. Noi abbiamo tutto nelle nostre mani, non dobbiamo farci condizionare da ragionamenti, considerazioni oppure opinioni. Dal punto di vista delle qualità espresse dalla squadra, io sono molto contento, anche se ogni tanto ci siamo persi quei momenti che possono fare la differenza. Quindi provo a suonare la carica Luciano Spalletti. Ricordiamo che domani sera appunto scenderà in campo contro il Lecce e poi darà il là alla corsa a scudetto, perché una vittoria, una sconfitta o un pareggio condizioneranno in qualsiasi senso la rincorsa al posto Champions da parte del Como, che giocherà alle 12:30 di domenica contro il Verona, e della Roma, che giocherà invece poi domenica pomeriggio sul campo del Parma. Torniamo a parlare anche di Inter, lo facciamo con Raffaele Carinella. Ciao Raff, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Allora, con te non avevamo ancora parlato dello scudetto dell'Inter, uno scudetto conquistato sul campo da un Chivu che insomma è riuscito a stupire un po' il popolo nerazzurro, secondo te? O tutto sommato?
1: Ma certo, Enzo, assolutamente, anche perché sorrido quando penso a chi definisce l'Inter corazzata, perché secondo me le corazzate non le ha mai viste. Questa è una squadra più vecchia rispetto all'anno scorso, che ha acquistato un top player, unico top player dal mercato, che è Akanji. Sono arrivati dei giovani che si stanno formando ma che hanno bisogno di tempo, penso a più Esposito e Boni su tutti, e lo ha fatto perché purtroppo, non avendo secondo me la profondità della rosa per arrivare in fondo in Champions, l'eliminazione con il Bodo Glimt, per quanto dolorosa per i tifosi nerazzurri, perché l'anno scorso ce la ricordiamo tutti quella stagione lì, e ha portato però a vincere uno scudetto e ad arrivare fino in fondo in Coppa Italia. Secondo me, con le sfide che avrebbe affrontato l'Inter, poi contro lo Sporting, eventualmente l'Arsenal, avrebbe a mio avviso, nel momento cruciale che è stato il mese scorso contro Roma, Como e altre squadre che ha affrontato, perso qualche punto importante, però l'ha vinto perché purtroppo bisogna mettersi in testa che in questo momento qui, secondo me, le italiane non possono arrivare in fondo nelle competizioni europee. L'anno scorso e tre anni fa l'Inter è stata secondo me un'eccezione.
0: Hai accennato appunto di quella che sarà poi la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Che partita ti aspetti lì? Perché la Lazio, diciamo, con Sarri nelle ultime apparizioni è cresciuta moltissimo.
1: Ma sì, io seguo spesso la Lazio dal vivo, mi piace. È una squadra che quando è accompagnata dal tifo, unico secondo me, meraviglioso, rende al 110%. Quindi sarà una partita molto molto complicata, sia per la presenza, grazie a Dio dico, degli spettatori, dei tifosi della Lazio che sono straordinari, e anche perché Sarri, da un punto di vista della fase difensiva, la presenza, grazie a Dio dico, degli spettatori, dei tifosi della Lazio che sono straordinari, e anche perché Sarri, da un punto di vista della fase

0: Beh, rivoluzionata. Intanto mi aspetto che non si spendano soldi, a mio avviso, non necessari sul mercato per quanto riguarda il portiere. Per me il portiere ce l'ha in casa, si chiama Pepo Martinez, può tranquillamente fare il titolare dell'Inter. Se l'alternativa a Pepo Martinez è Vicario, con tutto il rispetto e la stima che ho per Vicario, che ho visto giocare più volte dal vivo, ed è un portiere straordinario, però mi tengo Pepo Martinez. Vado a investire in altri ruoli, in altri settori, in altri reparti. L'Inter dovrà certamente rimpiazzare Acerbi, De Frey e Darmian, che andranno via, dovrà certamente rimpiazzare Mkhitaryan, Frattesi molto probabilmente sarà ceduto, trovare un'alternativa a Dumfries, che non può essere Luis Enrique, perché Luis Enrique, per quanto sia stato ammirevole per l'impegno profuso in questa stagione, non è un esterno da 3-5-2 se l'Inter ripartirà con il 3-5-2. E sarà un Inter, a mio avviso, in rodaggio per certi aspetti, perché poi bisognerà inserire 6-7 calciatori nuovi, e quando si inserisce il nuovo bisogna comunque dare il tempo all'allenatore di poter lavorare anche ed eventualmente su un nuovo cambio modulo, anche ed eventualmente, non è detto che lo faccia.
1: Ti riporto diciamo anche sul territorio internazionale, perché nel frattempo abbiamo le finaliste della Champions League e anche delle altre coppe, sì. Ma ci concentriamo su quelle della Champions League. Da una parte l'Arsenal di Arteta, dall'altra il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Quale squadra ti ha impressionato di più complessivamente? Spendiamo due parole su Paris Saint-Germain, che tu da tifoso dell'Inter hai vissuto l'anno scorso in finale,
0: squadra e meravigliosa.
1: Che quest'anno si sta confermando e non era del tutto semplice scontato.
0: È una squadra meravigliosa, è una squadra avvolgente nella manovra, quindi difficile, imprevedibile, guidata da un allenatore che io adoro, un uomo a cui auguro tutto il bene del mondo, che è Luis Enrique. Ed è una squadra che sulla carta ha delle armi in più dell'Arsenal. Diciamo che può avere la giornata di gloria totale, ma anche la giornata in cui non funziona niente. Non è sempre stata continua in questi anni, e purtroppo per via di questa discontinuità ha perso anche dei campionati che sembravano già vinti. Quest'anno pare invece che la ruota, mi auguro per loro, possa girare, perché comunque lo meritano per il lavoro fatto in questi 3-4 anni. Però sulla carta, e non solo sulla carta, io ho visto un Paris Saint-Germain avvolgente, una squadra che va comunque ad affrontare il Bayern Monaco in casa, come hanno fatto loro, poi per delle distrazioni hanno permesso al Bayern Monaco di rientrare dal 5-2, altrimenti la partita era bella che chiusa, e non è facile, perché il Bayern Monaco è un'altra grande corazzata, e poi comunque hanno sofferto il giusto contro il Bayern in Germania, però insomma la qualificazione è meritata. Non mi spiego quella amnesia totale nella finale di mondiale per club, come abbiamo fatto a perdere con il Chelsea in quel momento. Secondo me è uno dei misteri del calcio.
1: Però questo ti fa capire che la finale di Champions League è tutta da giocare, no? Con l'Arsenal.
0: Ah sì, certo, il Chelsea ci insegna che si può battere il City partendo da sfavoriti, e proprio l'ha fatto nella finale di Champions. Ti dicono tante cose le finali di Champions, no? Vivi di momenti, di attimi, ci sono delle situazioni. Il Milan vinceva 3-0 con il Liverpool a fine primo tempo e ha perso i rigori, cioè l'Inter ha preso 5 pappine, voglio dire, e invece mi aspettavo prendesse qualche gol in più dal Manchester City 2 anni prima. Insomma, quindi le finali di Champions sono sempre belle e ricche di sorprese.
1: Abbiamo credo anche delle note, una nota vocale che Giorgio si ascolta, mi dice se ok, la possiamo mandare, vai.
2: Buongiorno Ivan da Milano, se
1: ciao,
2: avete
1: Ivan.
2: Già trattato l'argomento mi scuso in anticipo,
1: no,
2: volevo solo dire una cosa rispetto alla telenovela Vlahovic, anche basta, se è vero quello che si è raccontato tempo addietro di un certo Del Piero che ha detto io firmo in bianco, cioè io veramente non mi sembra una cosa assurda stare dietro a questo personaggio, che non mi sembra ultimamente abbia dato chissà quale contributo alla squadra tra infortuni e varie, ed inoltre mi sembra che lui alla maglia non ci tenga proprio, non gli freghi niente di essere della Juve con quella maglia addosso, gli interessa solamente la maglia quando deve andare a fare l'esaltato sotto alla curva. Grazie.
1: Allora, molto duro il nostro amico, l'argomento naturalmente era quello che abbiamo trattato prima, che ti rigiro, parlavamo appunto del fatto che adesso sembra un attimino più lontano Vlahovic dalla Juventus, ma più che altro per le volontà, per le esigenze e le richieste del suo entourage, che non per il calciatore. Come ti porresti tu fossi la Juve con Vlahovic?
0: Ah, intanto lui ha citato l'amico a casa Del Piero, secondo me non esistono paragoni, cioè, non possiamo secondo me paragonare bandiere

0: Alessandro Del Piero è stata una bandiera sì della Juventus, ma un calciatore che tutti i tifosi avversari hanno amato per il suo attaccamento alla maglia, come si ha grande rispetto e ammirazione per Paolo Maldini, Javier Zanetti, Francesco Totti. Vlahovic è un giocatore che in questo momento qui, guardando il parco attaccanti della Juventus, è quello, a mio avviso, che ha maggiori colpi unitamente a Hildiz. È chiaro che però non è facile, secondo me, la permanenza di Vlahovic, anche per delle richieste che però, se andiamo a vedere i numeri, non è che poi Vlahovic abbia fatto chissà quali grandissimi numeri, soprattutto nelle ultime due stagioni. Però è un calciatore che io dico sempre che ancora non ha dimostrato tutto il suo reale potenziale, sarebbe un peccato perderlo. Poi qualcuno mi spiegherà il mercato della Juventus in attacco quest'anno, che purtroppo è stato un mercato non all'altezza del club. Ci sono dei giocatori che con Spalletti non hanno più visto il campo, penso a Openda per esempio. Insomma, lì bisogna discutere non tanto sulla permanenza di Vlahovic o sul carattere di Vlahovic, quanto sugli acquisti che sono sotto contratto, che in qualche modo bisogna, tra virgolette, smaltire sul mercato.
1: A proposito di questo, mi porti su un altro tema che abbiamo affrontato oggi insieme a Lorenzo Di Benedetto, cioè in Italia non si spende o si spende male, secondo te?
0: E quindi manca di dirigenti. La verità, certe volte si spende male, però bisogna anche vedere chi è che vuole. Allora, in Italia oggi vengono i giocatori a fine carriera. Io penso a Modric, tutti quanti abbiamo tessuto le lodi di Modric, no? Che ha 40 anni, quasi 41, è determinante per il Milan. Però il campionato italiano di oggi, io ti ho fatto già questo esempio, ricorda il cinema italiano per gli attori americani quando lasciavano Hollywood e venivano a recitare gli spaghetti western, no? Sì. Fondamentalmente, l'abbiamo visto anche in un film di Tarantino, un esempio. E oggi è un calcio che è di secondo livello rispetto ai campionati più importanti, soprattutto penso alla Premier League. Quindi chi acquisti oggi acquisti un giocatore che magari vuole fare un salto di categoria rispetto al campionato in cui gioca, oppure un calciatore che non è ancora un campione a 360 gradi. A volte devi avere anche il coraggio di investire e di puntare maggiormente sul talento, però noi tendiamo a preferire l'uovo oggi piuttosto che la gallina domani, e questo ci porta anche in alcune situazioni a non spendere benissimo. Se però siamo attenti, qualche giocatore importante lo prendiamo, è il caso di Malen della Roma.
1: Tanta confusione nel calcio italiano, siamo senza presidente federale, in questo momento senza designatore, senza responsabile della sala VAR per l'inchiesta arbitri eccetera, e siamo anche in questo momento un po' in confusione dal punto di vista del calendario per la vicenda derby, quando si sapeva che c'erano gli internazionali di tennis, evidentemente ancora una volta per il secondo anno di fila non si tiene conto di questo, adesso si crea una situazione paradossale per cui tante gare che potrebbero essere decisive proprio in zona Europa si dovrebbero giocare domenica 17 alle 12:30. Un pasticcio all'italiana, una confusione, come la interpreti?
0: Fa bene Sarri, a fine partita prende e se ne va e non rilascia dichiarazioni. Fa benissimo Sarri, cioè, perché queste situazioni qui non possono, secondo me, trovare l'inghippo quando si presentano. Queste situazioni vanno gestite perché i programmi, i piani devono essere chiari. Se ci sono delle altre manifestazioni sportive, tu ti organizzi prima. Cioè, però secondo me è blasfemia oggi vedere il derby di Roma alle 12:30. Ma come fai? È una partita determinante, una partita decisiva, anche perché molto, a mio avviso, molto dipenderà da questa partita della Juventus. Perché la Juventus deve espugnare Lecce per mantenere un vantaggio anche psicologico sulle inseguitrici. Non dovesse riuscirci, si complicherebbe, anche perché poi affronterà due squadre tra virgolette antipatiche per la Juventus nella storia, due rivali che sono appunto la Fiorentina e il Torino. Però tornando al discorso della Roma, sai, la Roma e la Lazio, quella è una partita che non puoi fare a quell'ora, a mio avviso, e ci rimette lo spettacolo, ci rimette il tifoso, ci rimette secondo me proprio il sistema calcio. Ed è una partita importante, bisognerà vedere come arriverà la Lazio, perché dovesse arrivare con una Coppa Italia in bacheca, allora insomma, sai, il tono dell'umore sarebbe migliore. Dovesse invece perdere la finale,
1: anche le bollicine farebbero la differenza,
0: ma lì fanno tutta la differenza. Cioè, la Lazio secondo me è una squadra ben organizzata, il centrocampo è un bel centrocampo con Rovella in regia che finalmente è tornato, con Taylor e Basi, sono due mezzali di movimento. Insomma, non è una partita scontata. È chiaro che l'Atalanta in finale aveva forse qualcosa in più, soprattutto per la profondità della rosa, poi l'esperienza di giocare certe partite come la finale di Europa League vinta, come la partecipazione ormai costante, tranne per l'anno prossimo, alla Champions League. Insomma, c'hai l'esperienza per gestire meglio certi momenti, però la Lazio è una bella squadra, è veramente bella, e secondo me dovesse vincere la Coppa Italia darebbe molto molto fastidio alla Roma.
1: Lazio allenata da quel Sarri che, stando a quanto trapela sia da Roma, sponda Lazio, sia da Napoli, potrebbe avviarsi verso un Sarri bis al Napoli. È un ritorno che ti suona suggestivo o che ti spaventerebbe, diciamo, un po' di più?
0: No, a me piacerebbe, perché comunque secondo me io penso che in questo momento il Napoli abbia bisogno di un allenatore diverso rispetto ad Antonio Conte. Forse un allenatore che... Conte l'ho visto in questi... è un allenatore che io stimo tantissimo, è un allenatore che vince sempre su qualsiasi panchina, ha vinto la Premier League, però insomma quest'anno alcune sue dichiarazioni non mi hanno convinto del tutto, lo dico con estrema sincerità. Sono stati 2 anni un po' tanto tesi, anche da un punto di vista delle dichiarazioni, anche per quello che poi andiamo a vedere sui social, no? Perché a volte il tifoso napoletano si sente sfortunato, vittima di qualcosa, ma non è così, perché io dico sempre, ragazzi, se ci sono tanti infortuni muscolari nel corso dell'anno non è la sfiga che ti colpisce, è che devi forse rivedere la preparazione fisica, perché non si tratta di traumi. E quindi insomma forse cambiare un allenatore come Sarri, che conosce l'ambiente, un allenatore che ha fatto benissimo, che viene da un'esperienza secondo me molto molto formativa come quella di quest'anno alla Lazio, potrebbe rappresentare il giusto ingranaggio nel meccanismo Napoli già oliato alla perfezione.
1: Direi proprio di sì. Come finisce la rincorsa Champions, Europa League, Conference League secondo te?
0: Allora, secondo me in Champions vedo favorita la Juventus. Il Milan è favorito perché ha fatto dei punti in passato, perché questo Milan qui in questo momento ha delle difficoltà che stanno emergendo, difficoltà che poi ha compensato con la bravura di Allegri, che ha retto fino al derby. Secondo me poi la squadra ha mollato, perché evidentemente, sai, quando hai Leao e Pulisic c'è uno dei due fuori giri e poi hai come alternative Fulkrug e Kunku, qualcosa insomma perdi a livello di qualità. Però vedo la Juventus favorita rispetto alla Roma e al Como. Roma e Como le vedo per l'Europa League, l'Atalanta in Conference.
1: Questo è il verdetto ipotizzato da Raffaele Garinella, che saluto e ringrazio. Ciao Raff, un grande abbraccio come sempre.
0: Sono io che ringrazio te, abbraccio te e saluto gli amici a casa.
1: E allora noi ci prendiamo l'ultima pausa, al rientro andiamo da Camillo De Michelis per farci raccontare la conferenza stampa di Luciano Spalletti, che è finita, e quindi ci possiamo far raccontare un po' tutto da lui, e poi Alen Valnegri per presentare il turno di campionato. Ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Allora, in attesa di metterci in contatto con Camillo De Michelis, che si sta allontanando dalla sala conferenze dove ho finito di parlare poco fa Luciano Spalletti, anticipiamo uno dei passaggi importanti della conferenza di Spalletti, perché gli viene riportato a Spalletti le parole di Beppe Marotta dopo la conquista dello scudetto, ovvero: per vincere non bastano i giovani. Spalletti ha risposto in maniera abbastanza tagliata: non so fare il paragone con l'Inter, la loro squadra è costruita in maniera corretta, questa esperienza, questa forza mentale e caratteriale sono tutte cose che vanno a loro riconosciute, a noi negli ultimi anni un po' meno. Probabilmente qualche differenza c'è, non è solo il dettaglio di una partita ma l'analisi di un periodo. Sono d'accordo con Marotta quando dice che ci vuole anche esperienza. Secondo me noi siamo una squadra che può crescere, ci sono potenzialità, sono stati fatti dei passi in avanti, abbiamo la possibilità di un futuro. Poi abbiamo anche chiesto un preventivo per un pullman a due piani per tutti i giocatori che voi citate, ma non so se arriveranno tutti, mi pare difficile. Quindi battuta sulla questione mercato, perché dice si fanno talmente tanti nomi che allora ci sarà bisogno evidentemente di un pullman a due piani per portarli tutti quanti. E torniamo un attimo a parlare anche di Lazio con le parole di Felipe Caicedo, che ricorderete benissimo, ex attaccante della Lazio, che si è concesso un'intervista a Corriere Roma. Ha parlato di Sarri, ha detto: il suo lavoro è davvero molto molto molto buono, la squadra ormai ha automatismi evidenti, questo soprattutto a livello difensivo, la retroguardia è collaudata, la linea si muove sempre molto bene, la sua mano si vede, anche perché fin da inizio anno aveva detto che avrebbe dato importanza alla fase difensiva e i miglioramenti si vedono, ma non ha migliorato soltanto il collettivo, lavorando anche un po' su quello che può essere il lavoro che Sarri ha fatto con il gruppo Lazio. Quindi questo per quanto riguarda appunto le parole di Caicedo al Corriere della Roma, di cui insomma poi si è espresso in maniera estremamente positiva nei confronti del suo ex tecnico, attuale allenatore della Lazio, che sappiamo, come avevamo detto, che potrebbe anche non restare alla guida della Lazio. Questo è chiaro, verrà definito a fine stagione, c'è di mezzo intanto la finale di Coppa Italia contro l'Inter. A proposito di Inter, il rendimento di Marcus Thuram è stato spesso un tema per l'Inter, ne abbiamo parlato, però conquista nel frattempo il premio come miglior giocatore del mese di aprile. In tal senso si è espresso l'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, dicendo: in questo finale di campionato è stato il valore aggiunto per Chivu, e quindi ha premiato il lavoro fatto nell'ultimo periodo da Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, che ha segnato a ripetizione fornendo anche due assist a Lautaro nel famoso 5-2 contro la Roma. 5 reti in 4 partite sono il marchio del campione francese, che nel momento decisivo della stagione ha risposto presente con una continuità straordinaria, frutto del lavoro e della grande determinazione che l'hanno sempre contraddistinto. Infine ha concluso constatando il suo status al suo terzo anno in nerazzurro. L'attaccante transalpino punta a stabilire un nuovo record personale di marcature, dimostrando anche con i numeri della crescita costante che lo ha portato tra i top player assoluti della Serie A. In attesa di Camillo, penso che abbiamo nel frattempo Alain, giusto? Alain, ciao, buongiorno, ben ritrovato. Alain? Non sento Alain, quindi proviamo a ricontattare Alain Valnegri e ci mettiamo in contatto per l'appunto anche con, appena possibile, con Camillo De Michelis, che, ripeto, si sta allontanando dalla conferenza stampa come al solito fiume che è arrivata, mentre in questo momento inizia anche la conferenza stampa di Juninho, allenatore ovviamente dell'Udinese, nella partita pre-Cagliari. Juninho è stato un allenatore sorprendente per come ha guidato comunque l'Udinese, e quest'anno ha fatto tante vittime illustri. Nel frattempo, occhio a quello che succede a Madrid, e facciamo una cosa, ne parliamo proprio con Alain, al quale do il buongiorno intanto. Alain, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao, maestro, buongiorno.
0: Allora Alain, tra poco resti sempre con noi, avremo il collegamento con Camillo De Michelis, però ci racconti un po' quello che è successo a Madrid, questo litigio tra Capitan Valverde e Tchouaméni, che chiaramente li porta adesso a prendersi i provvedimenti da parte del club. Come mai tutto questo nervosismo? È vero, una stagione senza obiettivi raggiunti, ma c'è qualcosa di più?
1: Ma sì, Rudiger con Carreras pure hanno litigato, sono volati comunque degli schiaffi. Rudiger con un allenatore, un componente dello staff tecnico. Ma qua in Spagna si dice che comunque in parte dello spogliatoio chiami Arbeloa il cono.
0: Che sarebbe?
1: Il cono, quei coni arancioni.
0: Per dire che è inutile?
1: Per il traffico e anche per gli allenamenti. E lui avrebbe diffidato e avrebbe appartato questi giocatori, non sappiamo ancora bene chi sono. Questo fine settimana c'è il classico a Barcellona, che probabilmente darà la matematica al Barça pure del nuovo titolo di Liga. Sì, è una polveriera. Poi ci sarebbe anche buona parte dello spogliatoio contro Mbappé. Lì, sì, poi adesso stanno filtrando tante informazioni. Poi cosa c'è di vero è molto aleatorio, perché comunque sappiamo bene come funzionano i mezzi scandalistici, e non mi sento di dare la veracità. Ti sto dando delle ipotesi,
0: No, no, no, certo, giusto per cercare di
1: delle
0: ricostruire un
1: voci
0: po'.
1: che circolano qua in Spagna.
0: Senti,
1: Però è chiaro che la stagione è molto deludente.
0: ti aspetti qualche cessione illustre alla fine della stagione?
1: Ah, saranno. Uno tra Mbappé e Vinicius, secondo me, sarà sul mercato.
0: Addirittura, pure Mbappé, che ricordiamolo arrivò a parametro zero, no, sì, a parametro zero, però a
1: Sì.
0: sussurdi, a suon di dobloni per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore, che difficilmente potrà trovare squadre in Europa che gli possano garantire tanto, no? Immagino.
1: Se fossi Mbappé andrei in Premier, che
0: Esatto.
1: comunque lì è tutto più morbido, diciamo, a livello mediatico, perché adesso comunque ha una storia d'amore con un'attrice qua, dunque c'è tutto il gossip dietro a lui. Era infortunato, è partito a Cagliari mentre la squadra stava giocando, e nello spogliatoio comunque questo non è piaciuto. Vedremo, però sì, ci sarà una mini rivoluzione. Adesso si dice qua, tanti, anche gente che conosco personalmente, dicono che Mourinho tornerà a Madrid, che sarà il prossimo allenatore del Real, e Florentino chiama proprio Mourinho per poter far piazza pulita in quello spogliatoio.
0: Questo significa, intanto chiedo a Giorgio di provare a metterci in contatto con Camillo De Michelis, questo significa che quindi l'ipotesi Klopp è stata archiviata, secondo te più per volontà di Klopp o perché proprio Florentino ha detto qua serve un Mourinho della situazione?
1: No, ma Klopp non ha voglia, secondo me non ha voglia. Non ha voglia di tornare ad allenare.
0: Anche secondo me, quindi quello potrebbe essere un po' l'aspetto principale del perché poi non sia arrivato lui, che è sicuramente un obiettivo principale. Allora, credo che resta con noi, ovviamente abbiamo in collegamento Camillo De Michelis, Radio Bianconeri, Tutto Mercato Web e Tutto Juve. Ciao Cami, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora, mi fai un po' una sintesi della conferenza stampa di Spalletti che si è appena conclusa, mi sembra di capire Vlahovic potrebbe essere titolare, ha voluto un po', da quello che ho intuito, ma adesso ce lo racconti tu, togliere un po' di depressione dopo il pareggio contro il Verona e parlare di una Juventus che ha tutto nelle proprie mani, no?
2: Sì, diciamo che è stata una conferenza stampa particolare, perché comunque ci sono dei momenti dove Spalletti ha provato a difendere la squadra, e poi subito dopo, nella domanda successiva, ci sono stati invece dei momenti in cui comunque dava responsabilità alla squadra, e a questa mancanza di cattiveria, a questa mancanza di percezione, a questa mancanza di capire come fare determinate cose. Ci sono stati dei momenti in cui, secondo me, ha palesato anche un'insoddisfazione nel andare a prendersi determinate cose, ovvero la respinta sul palo di Zegrova, dove non arriva mai un attaccante della Juve, dove non c'è una copertura dell'area, no, non hai quella fame lì, quella cattiveria, no? Ah, adesso io ho un po' di parole, no, davanti a me, no, della conferenza stampa, e dove dice: ho avuto attaccanti che lasciavano palla ai difensori, che andavano a pressare in bandierino, che prendevano determinati palloni, sapevano quale pallone andare a prendere, e si può sintetizzare così. Quindi quella cattiveria, quel momento, quella situazione dove devi dare qualcosina in più, però sostanzialmente la Juventus non ha mai avuto tutto questo, e infatti sono venuti fuori poi dei risultati negativi come quello col Verona.
0: Vlahovic dovrebbe partire titolare, giusto?
2: Sì, Vlahovic dovrebbe partire titolare, abbastanza confermato, ha detto poi bisogna fare le cose per bene da qui a domani sera, non dobbiamo dare troppe pressioni a Vlahovic, sono d'accordissimo su questo, perché poi sai Vincenzo, ora noi siamo tutti aggrappati a Vlahovic, però Vlahovic è uno di quelli, insieme a tanti altri, che in questi anni comunque non ha fatto quel salto di qualità,
0: No,
2: fa
0: Vincenzo,
2: parte,
0: ti
2: no,
0: ragiono.
2: di uno spogliatoio che negli ultimi anni ha sempre solo lottato per il quarto posto, quindi Non possiamo adesso dimenticarci del passato e credere che Vlahovic possa salvarci in lungo e largo. Vlahovic può darci qualcosa che non avevamo rispetto a prima, ovvero fisicità e lotta in mezzo all'area. Ecco, questo sì.
0: Senti, poi mi ha colpito un passaggio, a parte che ha detto abbiamo ordinato già un pullman a due piani, visti tutti i nomi che state facendo che arrivano dal mercato, ironizzando sul fatto che magari si fa tanta filosofia, però non c'è, diciamo, concretezza su tutti questi obiettivi, oppure magari vuole abbassare la tensione sul mercato e alzarla sul campo. Però poi rispondendo alle parole di Marotta mi sembra sia stato anche un po' sibillino, no? Quando dice che alla Juventus manca qualcosa, l'esperienza, la forza mentale, e tutte queste cose che poi ha ribadito, no, in conferenza stampa.
2: Ma guarda, intanto quello che ti posso dire è che è stato particolare di sentir dire sostanzialmente molti di questi giocatori resteranno alla Juventus. Perciò io credo che onestamente si debba fare delle valutazioni su questo gruppo, su questa
0: Tu
2: squadra.
0: credi che sia convinto di quello che ha detto o è un modo per tenere sul pezzo tutti i giocatori che quest'anno ci sono per adesso, con l'obiettivo da raggiungere?
2: Ma io una cosa che ho capito di Spalletti è che comunque lui difenderà sempre i propri giocatori, l'ho notato anche oggi con la parte di Openda, no? Però onestamente dove comunque ha detto ho sbagliato io perché Openda si sta allenando in maniera incredibile e difende tutti, è sempre al fianco di questa squadra, però qua si è esposto perché l'ha detto più volte, molti resteranno, come dire guardate che qua non ci sono delle risorse per fare un mercato e ribaltare tutto e stravolgere una squadra, cioè, ha detto anche questa frase, perciò io onestamente mi fido di Spalletti e credo che molti di questi giocatori verranno confermati, però questo, se devo essere onesto, mi preoccupa parecchio perché credo che questo gruppo non abbia dato le risposte giuste da un punto di vista di carattere e mentalità, e se non lo fai in tanti anni, credo sia difficile poi chiedere ad alcuni, no, di leggere quel momento lì, quella palla lì, quell'atteggiamento lì, visto che considerate che sono tanti anni, cioè noi una giornata terribile come quella che ha vissuto la Juventus contro il Verona l'abbiamo già vissuta in Juventus Salernitana e parte di quel gruppo era già presente.
0: Sì, è vero, questo evidenzia anche il fatto che comunque in questo gruppo mancano quei giocatori abituati alla vittoria che in certe partite possono trascinare e dare qualcosa in più. Grazie a Camillo De Michelis, ciao Cami, buon lavoro.
2: Grazie a te Vincenzo, buon lavoro.
0: E allora torno su queste parole con te, Alen. Fossi un tifoso della Juve saresti preoccupato davanti a questa puntualizzazione di Spalletti? Perché?
1: No, no, perché comunque lui vuole tranquillità. La società sa cosa deve fare, sa cosa manca, cioè, siamo di fronte a professionisti, eh. Poi comunque. Perché andare ad infamare un calciatore pubblicamente? Ma anche se non gioca, anche se tu devi comunque, è un asset, della società. Dunque, perché andare a scaricare un calciatore pubblicamente? Cioè, io vorrei sentire cosa si dicono negli spogliatoi, vorrei ascoltare e vedere la reazione Openda con Spalletti, vorrei vedere Openda allenarsi. Cioè, Openda è una risorsa alla fine, ma. Te lo dico da un punto di vista economico, un giocatore che ha mercato, anche se ha una stagione no, comunque quanti calciatori hanno comunque sbagliato una stagione e poi sono rilanciati? Openda non è un brocco, te lo ripeto. È uno che segna quanto ha segnato nell'Anse, Alizia, non può essere un brocco. Dunque, ci sono dei fattori fuori dal nostro controllo che hanno fatto sì che Openda non ha reso secondo il prezzo pagato, ma anche Vlahovic alla fine non ha reso per il prezzo pagato. Vlahovic è stato
0: Benissimo.
1: pagato comunque a un prezzo di mercato di Premier,
0: Quindi
1: eh.
0: secondo te
1: Vlahovic, un
0: quando lui ha
1: milione di euro
0: detto
1: là al mese, eh?
0: quindi secondo te quando lui ha detto, da come ci ha riportato Camillo, che ha colpe anche sue, appunto perché magari Openda si allena, eccetera, eccetera, è un modo per dire io adesso ho dovuto scegliere quelli che ritenevo più pronti, ma quest'estate dovendo lavorare dall'inizio magari tirerò il valore fuori da quelli che ci sono.
1: Ma è anche un modo di fare autocritica. Perché un allenatore non può fare autocritica? C'è un giocatore che vale, l'ha pagato 50 milioni Openda. Tu vai a prendere un calciatore di 50 milioni, quante partite ha fatto Openda? Quante gare ha giocato 90 minuti? Cioè tu paghi quel prezzo, cioè, tra Openda e Vlahovic comunque sono degli investimenti pesanti. Se guardiamo il rendimento che hanno avuto quest'anno, vabbè, Vlahovic è stato infortunato, sì, però quando hai un calciatore di questo valore, forse hai sbagliato tu, sei tu che lo mandi in campo, sei tu che devi integrarlo in dinamiche di gruppo. Tante cose che noi non vediamo, noi vediamo solo la squadra giocare la domenica. Però se tu saresti tutti i giorni in allenamento, negli spogliatoi, forse avresti gli elementi in più per capire della non integrazione di Openda. E a partire da lì, lui deve mantenere un calciatore in fiducia e non so se è stato chiamato nell'ultima convocazione del Belgio, però in nazionale si potrebbe almeno rilanciare su qualcosa sul mercato. Però se lo dai in prestito l'anno prossimo, Openda, sono tante squadre interessate e lì si potrebbe rivalorizzare. E adesso come adesso penso che sia la mossa da fare. E Spalletti, se dice queste cose, è perché comunque non vuole infamare un calciatore pubblicamente. Perché dobbiamo sempre infamare? Perché si cerca sempre il titolare, si cerca sempre la polemica? No,
0: colpevole il capo espiatorio.
1: E penso che l'ha gestita molto bene.
0: Alain, ti aspetti, sono d'accordo con te su questo, poi è da capire effettivamente quali saranno i giocatori che potrebbe rivalorizzare lavorandoci già da quest'estate. Invece più domanda generica prima di salutarci, ti aspetti qualche sorpresa da questo turno di campionato? Soprattutto nelle zone che contano, quindi lotta per la salvezza e lotta coppa.
1: Ormai sono sorpresi dalla prima giornata, dunque qualcosa sì. Una delle quattro
0: chi è che rischia di più?
1: Perderà punti.
0: Chi è che rischia di più? Tra Milan, Juventus, Roma.
1: In agenzia adesso. Se lo sapessi, andrei in agenzia adesso e mi gioco la casa e mi gioco pure la tua se vuoi.
0: Vai, vai. E così andiamo a vivere sotto i ponti. Alain, come sempre, grazie. Un grande abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio. Ciao,
0: grazie
1: ciao.
0: Ad Alain Valnegri. Siamo giunti al termine di questa settimana di editoriale del Rotocalcio. Vi lascio a Maracanã che è già pronto. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Gli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A tutta C, la vostra, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati in questo venerdì 8 maggio, sono le 17:04, giornata che ci porta, per quanto riguarda la Serie C, alle gare di andata del primo turno nazionale dei playoff, ma c'è anche una Serie B che stasera ci darà con certezza i nomi delle prime tre squadre a retrocedere in Lega Pro. 38esima giornata di Serie B, tutta alle ore 20:30, tutta da seguire tramite tuttomercatoweb.com. Ma prima di dedicarci al mondo della Serie B, saluto e ringrazio Sir Claudio Ferrarese in cabina di regia che ci assiste in questa puntata. Vi ricordo che siamo in diretta su tmvradio.com, tramite l'applicazione di TMV Radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Siamo pronti per iniziare, quindi direi di non perdere altro tempo e dare il ben ritrovato dalla redazione tuttoc.com a Matteo Ferri. Ciao Matteo, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, Matthew Irons, come ti ha ribattezzato Claudio Ferrarese fuori onda, oramai è il tuo nomignolo ufficiale. Presto ti manderemo in diretta con direttamente la suite di Iron Man per completare questa versione riveduta e corretta di Matteo Ferri dalla redazione di tuttoc.com. Matteo, giornata intensa, diciamo, quella di oggi, perché ci sono state tante ufficialità, ci sono state tante dichiarazioni, si inizia a delineare un po' non solo il cammino dei playoff, che ovviamente abbiamo raccontato già nella giornata di ieri con il sorteggio degli accoppiamenti del primo turno nazionale. Inizierei da qui dicendo e chiedendoti quale delle squadre che scenderanno in campo domenica per le gare di andata, ve lo ricordiamo, tutte in serale a partire dalle ore 20, finora ti ha fatto brillare gli occhi, ecco, per quello che ha fatto vedere in campo.
2: Beh, oddio, che mi abbiano fatto brillare gli occhi, devo dire la verità, non tantissime, perché alcune pensavo che me le avrebbero potuti far brillare gli occhi, però in realtà sono state un po' abbastanza deludenti. Penso ad esempio alla Casertana, su cui nutrivo grandi fiducia e grandi aspettative, però devo dire che ha passato i primi due turni non con delle prestazioni particolarmente esaltanti. Chi lo ha fatto, ecco, in questo caso in maniera molto brillante, è il Casarano, che si candida veramente a mina vagante di questa, almeno di questa primissima fase dei playoff. Poi non so quanto lontano potranno arrivare, però è una squadra che è una neopromossa, però per il valore della rosa, soprattutto per la potenzialità che ha in attacco, insomma, va presa molto molto molto con le molle. C'è la Salernitana, cioè dobbiamo capire che cosa vorrà fare da grande la Salernitana, perché viene da, a parte da stagioni estremamente negative, ma viene da un campionato, insomma, che definirlo di alti e bassi è un eufemismo, diciamo, di tanti bassi e pochi alti. A questo punto, proprio contro la Casertana, si giocherà una buona fetta del futuro, perché secondo me se dovesse uscire bene dal derby con la Casertana, allora a quel punto la Salernitana potrebbe diventare veramente una squadra pericolosa. Se dovesse passare per il rotto della cuffia, confermando tutte le difficoltà che ci ha fatto vedere in questa stagione, allora a quel punto non la metterei tra le candidate, ecco, per un'eventuale sorpresa finale.
1: Tra l'altro, quando si dice che il karma e il destino si divertono con le sorti, soprattutto nel mondo del calcio, ho letto un paio di commenti post su vari post di tifosi della Salernitana che dicevano: ci mancherebbe altro che dopo che il Benevento ci ha festeggiato in faccia la promozione in Serie B, ci passi davanti anche la Casertana, giusto come a dire va bene tutto, ma insomma regoliamoci un attimo. Giornata importante.
2: Attenzione all'Avellino, attenzione all'Avellino, sì, in Serie B, per la Salernitana. Ecco.
1: Esatto, direi che a quel punto potrebbero direttamente cancellare il 2026 dal loro calendario personale, la provincia di Salerno, perché succederebbe veramente un cataclisma. Dicevo giornata importante perché c'è stata l'ufficialità di un cambio di proprietà a sorpresa, mi viene da dire, per quanto riguarda la Pergolettese, e poi c'è stata un'ufficialità che attendevamo oramai da giorni e riguarda una delle tre squadre che la Serie C è già sicura di lasciarla.
2: Sì, non era così scontata la conferma di Gallo, perché è vero che insomma, questa è stata una stagione di tutto rosa e fiori per il Vicenza, però anche l'anno scorso con l'Entella Gallo fece benissimo, un campionato in cui perse sostanzialmente una partita, tra l'altro ad inizio stagione, e poi più nulla, però poi alla fine non proseguì il rapporto con i Liguri, proprio perché evidentemente c'era già qualcosa nell'aria con il Vicenza. Evidentemente è più convinto rispetto all'anno scorso delle potenzialità per la prossima stagione, per il progetto in generale dei biancorossi, e quindi per questo ha sposato la causa, diciamo, un po' più a lungo. Però, ripeto, non era così scontata, anche perché parliamo di un allenatore che viene da due grandi vittorie negli ultimi 2 anni, quindi sicuramente per tutte le grandi piazze della Serie C che l'anno prossimo ambiranno ad una promozione, Gallo sarà stato il primo nome, se non il primo, il primissimo nome della lista. L'altra ufficialità è quella della Pergolettese, come hai giustamente sottolineato tu. La Phoenix SRL non è un'azienda americana a dispetto del nome, ma è un'azienda italiana. Si occupano di cybersicurezza, di servizi digitali. Non so esattamente quale tipo di stabilità economica darà in futuro alla società. Parliamo comunque di una piazza che in questi ultimi anni ha sempre fatto molto bene in Serie C. Vedremo, insomma, se riuscirà a mantenere la categoria, magari a dare anche un piccolo gradino, fare un piccolo passettino in avanti, perché sì, negli ultimi anni si è consolidata nella categoria la Pergolettese, però ha sempre lottato per non retrocedere fondamentalmente. Vedremo se magari con la nuova proprietà un pizzico di ambizione in più riuscirà ad averla la Pergolettese.
1: Magari noi siamo anche un po' prevenuti perché i nomi anglofoni in Serie C di solito non sono mai forieri di grandi cambiamenti, di grandi novità e di miglioramenti sotto tutti i punti di vista, perché ne abbiamo viste passare praticamente di ogni, però staremo a vedere. Insomma, Pergolettese è sicuramente una piccola realtà della Serie C, ma che ha dimostrato, insomma, di saper scegliere, fare scelte ponderate sul piano tecnico, le avrà fatte sicuramente anche sul piano societario e imprenditoriale. C'è anche l'ufficialità di un addio, Matteo, quello del tecnico che ha portato il Vado in Serie C, è arrivata la nota del club Ligure.
2: Sì, tra l'altro il Vado, diciamo, non ci sta dando grandissime indicazioni positive sul futuro, perché il presidente continua a dire che se non potrà giocare a Vado non iscriverà la squadra in Serie C l'anno prossimo. Quindi, diciamo, l'ambiente non è
1: Esatto.
2: serenissimo, che per una squadra che manca dai professioni nel professionismo da 70 anni, se non vado errato, non è che sia proprio il massimo della vita. Si è separata con l'allenatore Marco Sesia, è un allenatore che, da quanto abbiamo appreso, è immediatamente finito. Era già, anzi, nel mirino dell'Alessandria, ambiziosissima neopromossa in Serie D. E quindi vedremo se effettivamente poi questo matrimonio, che sembra già annunciato, si andrà a concretizzare. Per il Vado, in caso di effettiva poi iscrizione alla Serie C, come tutti noi ci auguriamo, visto che se l'è conquistata sul campo, il nome, quello più gettonato, è quello di Barilari, che viene da un'annata non felicissima. L'ultima, però, proprio lì nei paraggi, perché a Sestri fece benissimo fino a 2 stagioni fa.
1: Esatto, è stata sicuramente una scelta, cioè quella di Barilari come nome, una stagione complicata, quella del tecnico ex Sestri, tornare probabilmente in Liguria, tornare verso l'area di casa, qualcosa possa, spera probabilmente di poterlo cambiare, sempre che, come dicevi giustamente tu, Matteo, non, cioè il Vado sia davvero ai nastri di partenza della prossima Serie C, e noi ce lo auguriamo perché comunque è un pezzo di storia del calcio italiano, perché ricordiamolo ancora una volta. Il Vado è formalmente la prima società ad aver vinto la Coppa Italia. Quindi, insomma, è comunque un pezzo di storia importante e particolare che il prossimo anno speriamo possa essere protagonista in Serie C. Prima di salutarti, Matteo, non posso esimermi dall'affrontare con te il nostro argomento preferito, che sono le esternazioni via social del presidente del Trapani, Valerio Antonini. Trapani che ha confermato e ufficializzato la prosecuzione del rapporto con Aronic e con il direttore sportivo Volume nella giornata di ieri,
3: anche per la prossima stagione. Per la giornata di oggi era attesa il pronunciamento del Collegio di Garanzia, se non mi ricordo male, a fronte dell'ennesimo ricorso contro la una delle tante penalizzazioni combinate al club Granata. Il presidente Antonini, con il consueto oramai punto video su Facebook, ha detto la sua in merito.
2: Sì, anche perché oggi si è tenuta l'udienza sugli atti dell'Agenzia delle Entrate e lui si è detto, ovviamente come sempre, estremamente ottimista, sicuro di riavere tutti i punti, tutti i soldi e tutto quello che gli è stato sottratto ingiustamente in questa stagione, secondo la sua versione dei fatti. Ricordiamo sempre che però fino adesso tutte le sentenze che hanno riguardato il Trapani e la sua persona sono state estremamente negative per il Trapani Calcio, per la Trapani Shark Basket e soprattutto anche per lui, perché c'era una grafica su una pagina di Trapani, adesso non ricordo sinceramente quale, non voglio rubare la fonte, però insomma non me la ricordo, in cui venivano riepilogati dei ferimenti che aveva preso, e nel basket era arrivato all'inibizione quasi a vita, o comunque aveva una sorta di 6-7 anni di inibizioni, e nel calcio è a 2 anni di inibizione, quindi sostanzialmente lui non potrebbe fare il presidente, non ha potere di firma per anni, sia nel calcio che nel basket. Apprendo oggi dal video del presidente Antonini, ammetto la mia ignoranza, non lo sapevo, che l'avvocato che lo difende si chiama Scontrino. Ora, per una persona che ha subito tutte quelle penalizzazioni per i mancati pagamenti, prendere un avvocato che si chiama Scontrino, io non lo so, mi fermo qui, perché da professionista vorrei evitare qualsiasi altro tipo di guaio, però...
3: E noi con te. Matteo, grazie mille, buona serata e buon lavoro.
2: Grazie Luca, buona serata e buon lavoro anche a voi.
3: Salutiamo Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda la Serie C. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331-8200-213. Adesso diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al nostro prossimo ospite, il direttore sportivo del Lecco, Antonio Minadeo. Buonasera, direttore.
4: Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito.
3: E grazie a lei per averlo accettato. Direttore, è arrivato il primo impegno nei playoff per quanto riguarda il Lecco, una vittoria sulla Giana Erminio, nella quale avete dimostrato insomma il vostro valore, il valore che avete dimostrato per tutto il cammino nella stagione regolare. In tanti si aspettavano un duello con il Trento, che invece ha ceduto il passo nel turno precedente proprio alla formazione di Gorgonzola. Inizierei dalla gara con la Giana. Al di là del passaggio del turno, della vittoria così, che Lecco ha visto in campo dopo qualche giorno di riposo?
4: Partita sempre complicata con la Giana. La Giana è un avversario molto ostico, una squadra veramente, oltre che molto simpatica per l'espressione che ha calcisticamente, una squadra dotata veramente di, secondo me, di tante idee, di tanta corsa, buona qualità. Mi è piaciuta molto ed è stata molto difficile vincere questa partita, quindi faccio i complimenti a loro e di riflesso a noi per la bravura che abbiamo avuto nell'interpretarla, dai.
3: Una gara che ha aperto le porte al primo tour per voi, al primo turno della fase nazionale. Il sorteggio vi ha regalato un'altra piccola squadra che però nel corso del campionato, questa volta nel girone B, ha sorpreso un po' tutti. Mi riferisco alla Pianese. Che società, che squadra affronterete? Perché adesso iniziano i punti interrogativi, perché nella fase a gironi più o meno ci si conosce, dopo 38 giornate di campionato si sa quali sono i pro e i contro, i pregi e i difetti di ogni squadra. Adesso, quando si travalica i confini dei tre raggruppamenti, diciamo una percentuale di difficoltà in più sale.
4: Sì, diciamo che adesso tutti gli operatori, diciamo tecnici, direttori, addetti ai lavori, sono un po' agevolati grazie alle tante televisioni, a Sky e a voi che date continuamente informazioni, quindi ci conosciamo un po' tutti. È chiaro che l'affrontarlo per la prima volta è motivo anche di curiosità di misurarsi con la realtà di altri gironi, quindi sappiamo, li conosciamo bene, sappiamo che per me vale lo stesso discorso con la Giana, allenati bene, preparati bene dal mio collega Gangi, società seria, società che programma, che fa le cose fatte bene, quindi per me la Pianese vale una big, quindi a questo punto chi è arrivato ha sicuramente dei grandi meriti, così come ce li abbiamo noi, quindi per me si equivalgono in questo momento, le emozioni fanno la loro parte, quindi ci sarà da battagliare, dai.
3: Che poi credo che lo scontro fra voi e la Pianese sia un po' il riassunto, contenga al suo interno il decalogo di che cos'è la Serie C, cioè piazze storicamente importanti, città rilevanti come è Lecco nella storia del calcio italiano, ma anche come città, e piccolissime realtà come Piancastagnaio, che è la sede della Pianese, un paesino della provincia di Siena che annovera, se non mi ricordo male, meno di 5.000 abitanti. Quindi ci sono le grandi città, le città che hanno scritto la storia del calcio, le pagine della storia del calcio in Serie C, in Serie B e anche in Serie A, e poi queste piccole realtà di provincia. E in proiezione, direttore, faccio questa annotazione, in proiezione di quella che dovrebbe essere la tanto decantata riforma del sistema calcistico che attendiamo oramai da, ho perso il conto, forse non avevo ancora neanche un capello bianco, è quella peculiarità che andrebbe preservata del campionato di Serie C.
4: Sì, hai fatto la domanda e sei stato bravo a dare anche la mia risposta, perché per me il calcio romantico, il calcio bello, il calcio quello che va incontro ad emozioni forti, è proprio questo, che un piccolo paese con gente seria, con gente preparata tecnicamente, tatticamente, che sono i tecnici, con una società importante, un paese di 5.000 abitanti può ritrovarsi a combattere, sportivamente parlando, con un Lecco, un Cittadella, una Salernitana, Campobasso, quindi il bello del calcio romantico e del popolo è rimasto questo, quindi spero che si riesca, come ha detto lei, a preservare questa peculiarità, perché sarebbe il pane e il sale del calcio, dei valori del calcio come lo interpreto io.
3: Direttore, se domenica e mercoledì fosse uno spettatore esterno, diciamo, da interessi ovviamente alla sua squadra e seguirà assolutamente quella, quale delle altre partite che sono in calendario per il primo turno della fase nazionale la stuzzica seguirebbe con più interesse?
4: È una bella domanda, perché per noi addetti ai lavori, ma come ripeto, noi siamo anche tantissimo appassionati di questa categoria e di questo mestiere a livelli anche un po' tra virgolette meno professionali e con meno interessi economici intorno, quindi farei fatica a sceglierne uno tra Casertana e Salernitana, sarebbe stuzzicante, derby campano e anche Casarano Renate, che accoglie un po' una città, una società fortissima come quella del Casarano, con una piccola realtà che è stata sempre vicino a noi qui a livello di punteggi, diciamo, anche quella sarebbe stuzzicante. Queste due le vedrei volentieri.
3: Per quanto riguarda la stagione nel complesso, direttore, c'è stato l'avvento della tecnologia, quindi il football video support, che è stato uno strumento nuovo a disposizione delle squadre arbitrali. Che idea si è fatto? Io questa domanda cerco di riproporla un po' a tutti i dirigenti, gli allenatori, anche gli stessi calciatori che ho modo di intervistare, con cui ho modo di interloquire. Che idea si è fatto e cosa migliorerebbe in proiezione futura?
4: Ma uno deve essere sincero, dai. Prima ci poteva essere qualche svista dell'arbitro, in maniera anche tra virgolette poteva sembrare grossolana. Adesso questi strumenti l'hanno evitati. Certo, bisognerebbe perfezionarlo qualcosa, come gli arbitri, come quelli del VAR, lo stesso noi. Io parlo non per criticare, ma per migliorare. La formula a me è interessante, per me ha dato benefici. Non so cosa si aspettassero altri colleghi o altri addetti ai lavori che questa formula potesse dare, però io ho visto che tante migliorie le ha portate per me. se fosse proprio da poter scegliere qualcosa, sceglierei sicuramente questo modello di playoff, nel senso con più telecamere e con più strumenti da valutare tutta la classe arbitrale. Io ho visto per esempio la prima domenica con noi che è stata messa anche ulteriori telecamere, ulteriori mezzi, secondo me adesso è quasi infallibile il sistema. Quindi l'unico problema che ho riscontrato delle volte è proprio la scarsa possibilità di vedere visivamente determinati angoli del campo, quindi era okay. L'unica cosa, però adesso nella formula playoff, per me anche con qualche telecamera in più, sembrano due o tre, non vorrei sbagliare, non capisco, però secondo
3: tre,
4: me
3: se non, dovrebbero, se non mi ricordo male sono tre.
4: Secondo me con questo sistema è infallibile, cioè si riducono gli errori per me del 90% anche con tre telecamere, quindi bene la procedura durante il campionato, ottima questa dei playoff.
3: Direttore, le volevo fare una domanda legata al vostro tecnico Federico Valente, un allenatore che abbiamo scoperto in Italia attraverso il Südtirol per l'esperienza avuta con il club altoatesino, ma di per sé per curriculum ha sempre lavorato in Svizzera e in Germania. Che cosa vi ha portato un allenatore, insomma, con una mentalità, con un approccio, con un'educazione calcistica differente rispetto a quella italiana nella vostra quotidianità?
4: Ma diciamo che noi abbiamo preso il mister in un momento in cui eravamo molto in affanno l'anno scorso, per vari motivi, per vari errori un po' da parte di tutto, me compreso, e l'abbiamo conosciuto. Dopodiché quest'anno non ci sono stati dubbi nel ripartire da lui e iniziare questo progetto di lavoro insieme a lui, e penso che la sua forza sia qualche idea che delle volte si fa più fatica a metterla in campo, invece lui con noi ha trovato un terreno fertile, con me, con la società, un po' con tutti, nell'applicarla subito certi criteri nuovi di un calcio un po' più europeista, diciamo, non vorrei fare tante smancerie, però qualche nuova idea io le ho vista, forse sarà anche perché io sono non tantissimo preparato e quindi mi è sembrata una novità anche questa del mister, che per altri può essere una cosa normale, però ripeto, secondo me il mister ha grandissimi scenari positivi davanti a lui, così come tutto il suo staff e soprattutto l'allenatore, senza una squadra che lo segue, che ha qualità, che certo. Ha valori, non fare ben poco. Quest'anno noi siamo stati fortunati e lui è stato bravo a mettere in campo le sue idee e a trasmettere dei valori importanti nel suo seguito.
3: Direttore, nel salutarla e ringraziarla gioco un po' con il suo passato e il suo presente, ma se la finale fosse Lecco Campo Basso cosa succederebbe?
4: Ma significa che la
3: lei
4: vittoria...
3: è di per chi ci sta ascoltando, il direttore è di Campobasso, ha lavorato per il Campobasso, insomma è una piazza che non è come tutte le altre, ovviamente.
4: È vero. Diciamo che mi farebbe piacere arrivare a questa finale, dai, poi vediamo come svilupparla, però sicuramente sarebbe una cosa veramente difficile da affrontare a livello sentimentale, però la vorrei fare per provare queste emozioni, sono sincero. Non sarà facile perché ci sono tante squadre forti che certo. io reputo veramente un playoff di grandissimo livello. Mi piace, sono orgoglioso e sono entusiasta di poter essere almeno fino ad oggi nelle partecipanti di questi playoff. Non è scontato ed è sempre un onore, un piacere partecipare per noi giovani.
3: Direttore, grazie mille di aver accettato il nostro invito, in bocca al lupo per il proseguo dei playoff. Grazie davvero.
4: Grazie a voi, arrivederci.
3: Salutiamo Antonio Minadeo, direttore sportivo del Lecco. Vi ricordo 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. E sveglio dal torpore il buon Claudio Ferrarese, chiedendogli di mandare in onda uno dei contributi che abbiamo preparato, ovvero prima con Matteo Ferri abbiamo dato la notizia che Fabio Gallo ha rinnovato fino al 2028 con il Vicenza, una delle ultime volte che parleremo del Vicenza, perché poi volerà al piano di sopra, e quindi ci sembra giusto far ascoltare le parole ai canali ufficiali della Nerossi di Fabio Gallo dopo il rinnovo. Sono giusto 40 secondi dopo il rinnovo, dopo la firma, dopo la scelta di proseguire il rapporto tecnico con la società della famiglia Rosso, che, come diceva appunto anche Matteo Ferri all'inizio di trasmissione, non era assolutamente scontata. Ci ascoltiamo 40 secondi, poi un paio di minuti di pausa e torniamo con la seconda parte della trasmissione.
5: Ancora assieme ne sono veramente orgoglioso. Sensazioni belle, e quando inizi le mattine così sono sempre cose belle, raggiungi un po' quello che è sempre stato il tuo sogno, il poter continuare a lavorare in una piazza che ha amato la squadra, che mi ha manifestato grande entusiasmo, e quindi sono felice perché andremo avanti ancora assieme. Il prossimo passo penso che sia quello di cercare di creare una squadra che rappresenti un po' i valori che questa piazza ci ha insegnato, che sono quelli dell'impegnarsi sempre, di non mollare mai e di rispettare questa maglia fino all'ultimo secondo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione pomeridiana dalle 17 alle 18 dagli studi di Firenze di TMV Radio, al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Sir Claudio Ferrarese. In questo venerdì 8 maggio sono le 17:35, ci stiamo avvicinando alle gare di andata del primo turno nazionale dei playoff. Stasera ve lo ricordo, tutta la Serie B in campo che ci dirà quali sono le prime tre retrocesse nel campionato di Serie C, Serie B che seguiremo ovviamente in maniera integrale e totalizzante su tutto mercato web nella serata di oggi. Adesso però continuiamo a parlare di Serie C, delle squadre che sono protagoniste in questo momento in Serie C, che hanno affrontato questa stagione, la 25-26, che stiamo vivendo nei suoi ultimi attimi, da protagonista collegandoci con l'amico e il collega da Terni, Francesco Petrelli. Ciao Francesco, buonasera.
1: Buonasera Luca.
0: Allora Francesco, io un giorno mi riprometto di chiamarti per parlare di Ternana solo e soltanto calcisticamente parlando. Purtroppo l'attualità ci porta a doverne parlare in altra veste, in veste societaria, amministrativa, giudiziaria, insomma tutta una serie di tematiche che a noi ci dovrebbero interessare, vorremmo ci interessassero il meno possibile, ma l'attualità ci porta a trattarle sotto questa veste. Oggi altra giornata che lascio definire a te nel racconto per la Ternana, diciamo, questa veste. Oggi altra giornata che lascio definire a te nel racconto per la Ternana, diciamo.

0: da Ivano Mari a Massimo Lauretti e Luca Marchetti di Sky, hanno organizzato questa maratona ternana. Dalle 19 alle 24 si andranno a susseguire colleghi, ex dirigenti della Ternana, dirigenti di, tuttora della, della Ternana, calciatori, ex calciatori. Un modo, diciamo, tra virgolette, conviviale per sollecitare e per informare, anche attraverso i social e tutti i network della regione, la situazione fortemente penalizzante, gravissima, non so come, come aggettivarla, di una Ternana che si avvia il 13 maggio all'asta fallimentare, con una situazione che ogni giorno sembra che ci sono dei personaggi, dei millantatori che si avvicinano al, a, al corpo della Ternana per provare a risollevarla e ad acquistarla, invece poi alla fine diventa tutto un bluff, advisor che spuntano come, come funghi, e, insomma è un bruttissimo momento, ma è stata una stagione che abbiamo vissuto anche con te, ne abbiamo parlato, una stagione veramente dilaniante, finita in una maniera, il triste epilogo che comunque tutti ci aspettavamo. È un destino che parte da lontano. Io in un mio pezzo ho parlato di una situazione che comunque parte da molto lontano, è la fine di un'agonia, anche se ancora non c'è il finale, però io credo che la Ternana sarà destinata a ripartire quasi sicuramente da, da dilettanti. Speriamo che non sia l'eccellenza, speriamo che sia la Serie D con un titolo sportivo, perché si vocifera pure che in eccellenza, se ci sono più squadre della stessa provincia, una squadra comunque storica come la Ternana avrebbe diritto a partecipare al campionato nazionale dei dilettanti. Questi sono solamente chiacchiere da bar, perché al momento tutto può succedere, però ecco, le speranze sono ridotte veramente al lumicino. Quindi oggi è una sorta di, ripeto, di conviviale per sollecitare chi vuole bene alla Ternana ad appropriarsene. Non è semplice, perché comunque sappiamo che il calcio non è più, non ha più la pille di un tempo, e quindi non è facile nemmeno prendere anche in mano perché... una società. Sì, vai.
1: No, no, quello assolutamente, assolutamente, ma lo vediamo oramai anche nel palcoscenico massimo, quello della Serie A di imprenditori del nostro paese che gestiscono le squadre di Serie A, le squadre di primo piano, sono sempre meno, è sempre più una questione di business, di fondi di investimento e quant'altro, perché l'economia è cambiata al tempo dei magnati, dei mecenati del calcio. Esatto, insomma il calcio con cui più o meno tutti siamo cresciuti, la famiglia Moratti, la famiglia Berlusconi, la famiglia Sensi, Cecchi, Gori, Tanzi, insomma chi più, Cragnotti, chi più ne ha più ne metta, probabilmente è rimasto solo De Laurentiis a Napoli con quella tipologia di approccio al mondo del calcio. Francesco, la situazione in fase, c'è stata una fumata nera, dicevi giustamente tu, oggi insomma l'ennesimo caso di persone che si interessano o meno, a livello economico di cosa stiamo parlando in termini di passivo da accollarsi in caso di nuova proprietà e la base d'asta sulla quale comunque il club viene messo in vendita?
0: Allora, la base d'asta si parte da 196.000 euro, con rilanci di 10.000 euro per arrivare, diciamo, sui 270-280, ma non è quello il problema principale. Poi dopo sono tutti gli adempimenti e tutti i debiti che comunque sono a carico. Quindi con il fallimento giudiziale c'è la possibilità comunque di accollarsi minor debito e poi può essere... comunque non rateizzato, ma è spalmato nel tempo, però dubito che ci sia un imprenditore, almeno che non sia veramente, perché dietro alla storia della Ternana sappiamo tutta la storia dello stadio clinica, del progetto di Ternanello, insomma c'è un mondo dietro, l'arrivo della famiglia Rizzo presagiva comunque, visto che avevano delle cliniche disseminate

0: nello stivale, esatto, che fosse la realtà più giusta, però anche lì non si sono fatti i conti con una situazione che comunque andava sempre più a precipitare e, come ripeto, è una situazione che parte da lontano, perché non è che ci siamo svegliati quest'anno che la Ternana aveva tutti questi debiti, quindi si sono riportati nelle varie società che hanno succeduto Bandecchi, e fino ad arrivare alla situazione adesso dove la famiglia Rizzo ha solamente versato gli adempimenti e poi ha pagato fino a novembre per poi far crescere il debito e tutto quello che conoscete, che è diventata veramente una barzelletta nazionale.
1: Ecco, ti chiedo, sulla famiglia Rizzo ci sono segnali, qualcosa, qualche voce si è sentita, qualche presenza, o sono scomparsi nella notte? E poi ti chiedo, parlavi appunto di una situazione che si è incancrenita nel corso del tempo, c'è un giorno zero, secondo te, che si può identificare come il momento in cui le cose dovevano girare in maniera positiva e invece sono franate dalla parte opposta?
0: Allora, la risposta potrebbe essere ovvia, nel senso, la famiglia Rizzo è venuta a Terni con il fatto che comunque si sarebbe realizzata lo stadio con la legge Stati, stadio clinica. Dopo che ci fu il ricorso da parte della Regione per la delibera del Consiglio Comunale e poi la successiva delibera della Regione, da lì si è arrivati al TAR, che poi mi ricordo che ci sentimmo proprio pochi giorni prima della sentenza del TAR, e da lì si è sciolto tutto in polvere, perché comunque per loro era la base principale costruire la clinica, accreditarla, e sicuramente le interlocuzioni che sono state compiute in passato con il sindaco partivano proprio da quello. Quindi diciamo che il giorno zero è stata proprio quando bisognava ripartire da capo, bisognava rifare la delibera, e quindi tutto il progetto che sembrava alla conclusione si è sbriciolato con poco. Seconda cosa, io direi anche l'uscita dalla Ternana dalla Coppa Italia, che non è stata indolore, perché comunque la Ternana poteva tranquillamente fare la finale dei playoff e magari vincerla e giocarsi quelle ultime carte, perché in questa stagione i giocatori sono stati encomiabili. Sfido chiunque a vivere una stagione in questo modo e arrivare fino alla conclusione. Quindi io credo che anche quello abbia inciso, non dico dal punto di vista societario, però dal punto di vista sportivo ha inciso tantissimo, perché la Ternana poteva tranquillamente, penso che tutti gli addetti ai lavori, la Ternana era nettamente superiore al Potenza e al Latina.
1: Sì, no, era arrivati alle semifinali, era chiaramente sulla carta la squadra favorita, ma l'abbiamo ripetuto insomma anche su TMV Radio, su tutto Mercato Web, su tutto insomma, era abbastanza evidente. Poi da lì in poi, a livello sportivo, ovviamente le cose sono complicate fino all'eliminazione dei giorni scorsi, e di fatto ha messo un po' il punto finale su questo.
0: Se ci fosse stato in porta, questa è una, purtroppo è una cosa da dire e ripetere in questi ultimi tempi, per me è un cavallo di battaglia, fosse stato in porta Vitali invece di D'Alterio, ovviamente la storia non è che si può ripercorrere, sicuramente la Ternana forse sarebbe arrivata in finale. Questa è una mia teoria, che era giusto rivendermela pure con te.
1: No, sai, sono quelle sliding doors che abbiamo un po' tutti negli occhi per tanti eventi, soprattutto il calcio si presta a queste cose qui. Mi viene in mente la storica finale di Champions League tra Milan e Juventus, con Nedved che prende l'ammonizione, area di sfida in semifinale, poi non gioca la finale contro il Milan. Insomma sono una serie, il gol di Muntari, insomma ne possiamo elencare, certo, il crociato di Batistuta, certo, a fine anni 90 al Franchi, certo, sempre, certo, contro il Milan, insomma ce ne sono veramente veramente tante. Francesco, grazie mille, te l'ho detto, te lo prometto, grazie, te lo riprometto anche in diretta, torneremo a parlare di calcio, ce la faremo,
0: va bene,
1: buona serata,
0: ce lo auguriamo tutti. Buona
1: Buona
0: serata,
1: serata
0: anche a te,
1: Francesco,
0: Luca,
1: grazie
0: grazie.
1: mille. Salutiamo Francesco Petrelli, collega di Terni, che è stato anche uno dei promotori di questa bella iniziativa di cui ha parlato, questa sorta di tavola rotonda tra esponenti del mondo della comunicazione, della stessa Ternana, insomma, della realtà, delle realtà vicine a Terni e alla Ternana questa sera, per cercare un dialogo, un punto d'incontro, un punto di condivisione in un momento difficile, tra l'altro, appunto, come ricordava Francesco, nell'anno del centenario, e probabilmente fa ancora più male. Direi di chiudere la puntata di oggi andando a sentirci, poi rientriamo ovviamente per i saluti di rito, andando a sentirci un'altra parte, un altro contributo che avevamo preparato con il buon Claudio Ferrarese, ovvero abbiamo parlato nella prima parte con il direttore sportivo Minadeo del Lecco, andiamo a sentirci Federico Valente, il tecnico del Lecco, che due giorni prima della gara contro della match d'andata contro la Pianese ha già analizzato i temi della sfida contro il club toscano in conferenza stampa. Noi ce ne andiamo a sentire un pezzettino, poi torniamo, ci salutiamo, apparecchiamo tutta la tavola per quelli che sono i prossimi appuntamenti di TMV Radio e di A Tutto C.
2: Buongiorno mister, lei è toccata la Pianese, che sulla carta sembrerebbe, sulla falsariga di Lumezzane e Giana, quindi una squadra di gamba, reattiva, molto ben messa in campo tatticamente, che non dà riferimenti. E però personalmente mi preoccupa molto il campo dove giocherete, perché è uno dei campi più piccoli della Serie C, 60x100, e perché per la sua collocazione non dà grandi riferimenti. L'ideale sarebbe stato, ma non si può evidentemente, farci magari una sedutina d'allenamento.
3: Sì, quando dopo il sorteggio abbiamo visto chi abbiamo preso, abbiamo subito studiato quello che ci aspetta il campo. Su Google Maps ci dà 102x63, che non cambia tanto, però di come è stato detto è stato fatto della stessa ditta di come ha fatto il nostro campo, dunque vuol dire che forse questo ci può dare una mano in senso di conoscere il campo, se è secco o si è bagnato. Poi adesso le previsioni cambiano ogni 24 ore, vediamo quello che ci aspetta. Comunque, come hai detto benissimo te, Firenze è una squadra che è ben messa in campo, che difende bene da poco all'avversario, e c'ha una bella gamba a ripartire e fare male il contropiede anche. Però c'è anche un buon mix, c'è anche quella palla, costruiscono sul loro campo, con le misure un po' ridotte, sei subito davanti alla porta. Per questo devi essere pronto a quella partita, perché poi sulle palle native sei, come detto, appena che passi la metà campo, se metti la palla nell'aria diventa subito pericolo. Il calcio d'angolo ti arriva a 200 all'ora, perché sei così vicino che quasi è un tiro se fai un calcio d'angolo. Per questo ci metteremo a posto, proviamo di simulare questo un po' anche domani, rifinitura, e poi andiamo in viaggio, che anche lì sicuramente sarebbe stato forse un pelino più facile andare a altre destinazioni, però sono sicuro che noi faremo di tutto per essere pronti a domenica sera alle 8.
4: Grazie. Mister, buongiorno. È chiuso, o comunque nella scorsa conferenza del post partita di due giorni fa, hai detto dobbiamo recuperare soprattutto mentalmente da questa partita che ci ha portato via tanto. D'altronde i playoff poi impongono un ritmo molto serrato e un consumo elevato di energie mentali. Possiamo aspettarci che tu vada magari in continuità con la formazione che ha chiuso la partita, magari con Tanco hai parlato di ripartenze, se ci possiamo aspettare di vederlo dal primo minuto, e come la squadra si è rivitalizzata nel giro di 48 ore.
3: Sicuramente il recupero mentale è più semplice se tu ribalti una partita, anche se per i nervi, il costume nervi, che sei andato in svantaggio sicuramente è costato qualcosina, però poi alla fine quando la vinci, quando passi il turno, quando ti puoi aspettare due gare in un nuovo 4 giorni, ti dà anche energia positiva. E nello spogliatoio devo dire che c'è un clima molto molto positivo. Chi non ha giocato ha fatto vedere che vuole giocare, e chi ha giocato sta recuperando. Adesso domani saranno tutti di nuovo insieme in campo, di fare la scelta finale. Adesso è un po' presto, perché domani comunque terzo giorno dopo la partita sai poi chi sta bene sia fisicamente e mentalmente. Su Gregorio Tanco ha fatto 30 minuti, adesso di avere l'infrasettimanale sicuramente per un ragazzo che ha avuto un problema serio con i muscoli, bisogna vedere se già è pronto per fare il primo tempo, secondo tempo, o se ripartiamo come aveva iniziato, o se c'è da fare un piccolo cambiamento. Sicuramente tutte queste cose noi ci pensiamo, anche un campo un po' più ridotto che forse dà meno spazio per attaccare la profondità, di studiare le variabili di come potremmo far male all'avversario, capendo anche i momenti, e questo domani rifinitura sicuramente avremmo le idee chiare.
5: Buongiorno mister, invece a me interessa un po' più la parte fisica, come vengono strutturati gli allenamenti visto che si gioca ogni 3 giorni, e se i ragazzi che ho parlato l'altro giorno fuori dal Rizzo hanno recuperato o meno.
3: Allora, quando tu giochi mercoledì e domenica c'è un giorno in più, questo ti dà sicuramente più possibilità di recuperare al 100%. Poi domenica, mercoledì, con un giorno in meno, sapendo sempre che il secondo giorno dopo la partita è quello peggiore per il recupero, devi ben capire, non adesso per domenica, penso per domenica tutti saranno ripresi, chi ha giocato, chi è subentrato, chi era in panchina. Però poi dopo quella, per mercoledì prossimo, perché c'è il viaggio anche, non solo uno, perché comunque loro arrivano con un viaggio nelle gambe per giocare la partita, noi ne abbiamo due per rifare quella poi di mercoledì, senza voler travolarli, però c'è da gestire bene, c'è da pensare bene. Per tutte e due le gare di scendere in campo con la formazione ideale per ogni partita, sicuramente le due partite saranno completamente diverse, per questo adesso noi a prima pensiamo a questa di domenica e poi quella di mercoledì. Poi ci sono sempre giocatori che recuperano più in fretta e certi che ci mettono un pelino di più. Questo anche noi dopo questa stagione sappiamo chi recupera bene. Rizzo e Furer fanno i controlli oggi pomeriggio, perché non vogliamo prendere rischi per essere sicuri sicuri. Se questi sono negativi, in senso ci danno risposta per noi positivo, saranno a disposizione. Se però c'è qualcosina più concreto, c'è forse da fermarsi un po'.
6: Mister, preferiva, la Pianese è uno nelle squadre rivelazione di questi playoff, però preferiva una grande squadra che le dava grandissime motivazioni, non a lei, ai giocatori, oppure va bene la Pianese perché sulla carta è più affrontabile dal punto di vista tecnico?
3: Io penso che in questa fase adesso, se qualcuno manca di essere motivato, penso che ha completamente sbagliato mestiere. Penso che, conoscendo il mio gruppo, tutti sono curiosi, perché adesso vai fuori dal tuo gruppo, capendo come gioca la Pianese in casa, poi di come quando ci affronterà qua da noi a Rigomonti. Sono sicuro che i ragazzi si vogliono preparare il meglio possibile, perché oggi, già vedendo un qualcosina di che cosa ci aspetta, erano massimo focalizzati, e per questo noi è importante di passare il turno, se è una big, non big, penso che a noi ci arriva quello che noi ci dobbiamo cavalcare. Per questo a me non interessa, non importa chi viene, chi non viene, sicuramente dobbiamo affrontarla come una finale di nuovo, queste due partite, e di essere pronti al 100%. Però non avrei detto adesso, prima del sorteggio, voglio questo, voglio quell'altro. erano state dette delle possibili società. In spogliatoio l'avevo detto alla fine della conferenza, poi ma è più per dire, no, che adesso tu scegli, vuoi, perché alla fine non sappiamo che cosa ci aspetta.
1: E queste sono una parte delle dichiarazioni di Federico Valente, tecnico del Lecco, nella conferenza stampa di presentazione del match d'andata del primo turno nazionale dei play-off contro la Pianese, in programma domenica sera alle ore 20. I match di ritorno tra Pianese e Lecco, ma anche per tutte le altre squadre iscritte al primo turno nazionale dei play-off, si giocheranno nella serata di mercoledì, poi il 14 il sorteggio per il secondo turno e gli accoppiamenti della semifinale e così via della finale, fino ad arrivare appunto all'appuntamento conclusivo di questi play-off, che ci regaleranno il nome della quarta formazione ad essere promossa in Serie B. Noi siamo arrivati in conclusione, vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio nemmeno per sbaglio, anche quando chiudiamo io e il buon Claudio Ferrarese, che vedo non si sa come, già con un gin tonic in mano, vorrei capire da dove l'ha fatto uscire, perché c'è tutta una serie di programmi che vi accompagneranno per tutto il resto della serata, iniziando dal TMV News, storie di calcio, Football Rewind e poi così a scorrere fino alla giornata di domani e del weekend di campionato che ci gioca la Serie A. Stasera, lo ricordo ancora una volta, tutte e 10 le gare di Serie B che seguiremo su tutto mercato web, da cui uscirà anche il nome della della seconda formazione ad essere promossa in Serie A dopo il Venezia, le tre retrocesse, il quadro completo delle compagini che affronteranno i playoff promozioni, così come le due squadre che invece dovranno affrontare lo spareggio e il playout per mantenere la categoria. Vi ricordo di Maracanà, il nostro show di punta condotto magistralmente quotidianamente da Marco Piccari e da Stefano Impallomeni. Io saluto e ringrazio Claudio Ferrarese dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di serata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
8: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
9: Stefano, ciao, non mi ha trovato. Allora, ricomponiamo un po' la squadra. C'è Stefano Impallomeni qui con me, però collegamento con Antonio Paganin, di nuovo con noi. Ciao Antonio, grazie.
10: Ciao Marco,
9: grazie.
10: Ciao Stefano.
9: E ciao, poi Antonio. Daniele Garbo. Ciao Daniele.
11: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
9: E Massimo Bonanni.
12: Ciao Massimo.
11: Ciao Massimo. Ciao ragazzi.
9: Allora, mi mancavano i tre, diciamo così, protagonisti di questo scudetto dell'Inter da parte di Stefano Impallomeni e Daniele Garbo. Stefano,
12: guarda, io ti dico con una serie di nomi per far capire, sì, un po'. Allora, secondo me Barella, Calhanoglu, Thuram, Lautaro, Bastoni, Di Marco, che rappresentano un po' il nucleo storico, sono stati molto bravi, quindi al primo posto, perché queste parole di Barella mi hanno colpito: non abbiamo mai smarrito la voglia di stare insieme e quindi è partito tutto. L'accettazione di Kivu l'hanno aiutato. Si sono fatti seguire, hanno creduto in questo allenatore, quindi Kivu al secondo posto. E al terzo posto, proprio per giustificare il lavoro di Kivu, io non dimenticherei che senza il loro apporto non so se sarebbe arrivato lo scudetto, Marco. E cito Zielinski, più Esposito, Sucic, Bissek,
9: i
12: Carlos Augusto,
9: diciamo così.
12: Bonny e Dulcis in fondo, ultimo ma non ultimo, insomma, della cosa, ma anzi il primo, Akanji, che è stato un po' la chiave.
9: Si è inserito benissimo nel meccanismo.
12: Sono tra i migliori. Quindi ecco, diviso in blocchi, quella è un po' la storia dell'Inter di quest'anno. Io credo che l'apporto del Zielinski è stato fantastico. Più Esposito è stata una scelta dell'allenatore, l'ha imposto.
9: Certo.
12: Guardate, questo è bravo. Bonny, lo prendo, può essere utile. Bonny risolve una partita difficilissima. L'Inter stava, possiamo dire, in grande difficoltà, per usare un eufemismo.
9: Sì.
12: E vince la partita grazie al gol di Bonny all'Olimpico contro la Roma.
9: Come no?
12: Soffrendo il secondo tempo, una cosa indicibile, proprio inenarrabile. Quindi sono quelle partite che ha giocato, che hanno giocato sia Massimo che Antonio, che ti fanno capire: Bonny ce l'abbiamo quest'anno, Zielinski ce l'abbiamo quest'anno, Carlos Augusto è entrato, Bissek ha fatto un grande campionato. Insomma, vogliamo dar merito anche, diciamo così, ai meno noti, nel senso, no, ai soliti noti. Però il gruppo sono stati bravi a indirizzare Kivu. Kivu è stato bravo a bilanciare tra nucleo storico e adesso ci metto qualcosa di mio. Ecco il segreto di questa intervista.
9: Daniele Garbo, il tuo podio.
11: Allora, sicuramente Di Marco, che ha giocato 33 partite, o comunque 33 presenze, e 16 assist mi sembrano veramente tanti per un difensore, credo sia un record europeo. Lautaro, che è comunque il capitano e secondo me il leader, il vero leader di questa squadra, si è sentita molto la sua mancanza quando ha avuto problemi fisici, ha segnato 16 gol, non sono tantissimi per uno come lui, ma considerato che ha avuto molti problemi, è stato fuori per molte partite, secondo me non sono pochi, ma soprattutto si è sentita la sua presenza come leader. E poi infine Zilinski, sono d'accordo anch'io, perché è stata la vera rivelazione di quest'anno. Lo scorso anno in ombra con Simone Inzaghi, quest'anno ha avuto fiducia, e quando il mercato Çalhanoğlu ha saputo sostituirlo molto bene, ha fatto anche gol importanti, ha dimostrato personalità e secondo me è stato un uomo fondamentale.
9: Guarda, mi trovo d'accordo, io personalmente di fare questo tipo di podio metterei naturalmente, perché secondo me rimane fondamentale nella storia dell'Inter di questi anni, che è Marotta. Secondo me io lo metto veramente in questo podio, diciamo così, ideale. Anche, diciamo, mi permetto di dire pure un po' fortunato, perché la scelta di Kivu, che è stata la quarta scelta, ha scelto comunque bene, ha dato comunque fiducia ad un giovane, quindi è stato bravo e fortunato anche, no, che poi la fortuna ti aiuta quando sei bravo, c'è poco da fare. Poi ci metto Kivu, per quello che avete detto tutti, e io al terzo posto ci metterei il gruppo. Cioè io faccio fatica, se voi mi dite mi dai tre giocatori, faccio fatica a farti un podio, perché secondo me rispetto agli altri anni qui invece abbiamo visto anche il fatto.
10: Buongiorno dalla redazione.
13: In primo piano la cronaca ci porta a Foggia. Tre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani, realizzati con metodo mafioso al fine di agevolare la mafia foggiana. Il blitz è stato eseguito questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia, col coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo. Tra gli arrestati, due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella. Fermato anche il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno avvenuti. In corso perquisizioni e controlli del territorio.
10: La cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato tre coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale, ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
13: Il delitto di Garlasco. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata e un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio scorso, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi.
10: Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane, focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi, ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici, quattro residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
13: Dall'estero, l'Iran respinge il piano USA. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Donald Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% con il mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
10: Il calcio estero, il Barcellona vince il classico e anche la Liga. I Blaugrana sfruttano alla grande il match point e battono 2-0 il Real Madrid al Camp Nou. I gol nel primo tempo di Rashford al nono su punizione, di Ferran Torres al 18esimo dopo un grande assist di tacco di Dani Olmo. Si tratta del 29esimo trionfo Blaugrana in Liga.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
14: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
15: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben ritrovati in diretta, buon lunedì 11 maggio da TMV Radio, buona settimana, di conseguenza anche buona Serie C, questa dell'Arezzo è a Tutta C, dalla sede di Roma il sottoscritto in studio Lucio Marinucci, saluto anche in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani. Buona Serie C, dicevamo, perché ci siamo lasciati alle spalle alcune partite dei play-off, anche nel fine settimana peraltro dei play-out, quindi faremo un po' il riepilogo dei risultati per quanto accaduto in zona promozione e in zona salvezza per quanto concerne gli spareggi, e poi ci lanceremo nei prossimi giorni invece nei match di ritorno. Io saluto chi ci sta seguendo tramite sito, tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Intanto però andiamo subito ad accogliere il primo ospite della mattinata di A Tutta C per TuttoC.com. C'è appunto con noi Luca Esposito. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a te Lucio e a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Scusate la voce, ieri ero al Pinto di Caserta, quindi
1: hai perduto le corde vocali.
2: Abbastanza, sì, siamo 50-50.
1: Bisogna recuperare la condizione, sai come, il giorno dopo c'è lo scarico, qui facciamo lo scarico per le corde vocali. Esattamente. Peraltro, insomma, hai ricordato una delle partite, io riepilogo quanto accaduto ieri con i play-off, perché ci sono stati dei risultati importanti, la vittoria del Potenza a Campobasso per esempio 0-3, poi il successo dell'Arenate contro il Casarano 0-2, pareggio fra Pianese e Lecco 1-1 e Cittadella e Ravenna 2-2, e poi dicevi della Salernitana che vince, ma che poteva sorridere di più, era avanti 0-3 a Caserta e nel secondo tempo sono arrivati due gol dei padroni di casa che hanno fissato il punteggio sul 2-3. A questo punto, Luca, parto proprio da quest'ultima partita, poi insomma, facciamo un riepilogo. Quindi era allo stadio e ti chiedo che gara è stata quella della Salernitana, anche perché tra le squadre entrate nel giro dei play-off in questo turno probabilmente è quella più forte a livello storico, ma probabilmente anche a livello di organico.
2: Sì, hai detto tu bene, per 60 minuti la Salernitana ha giocato davvero, ha scernato un bel calcio, quindi padrone del campo. Poi dopo i soliti minuti, 20 minuti, 15, diciamo, di amnesia della difesa, perché sempre ormai è una costante di questo campionato, dove la Salernitana trova difficoltà proprio a chiudere in modo immacolato, no, le partite. Ci deve essere sempre una macchia, sempre un neo. Purtroppo è successo ieri, bravo lì il mister Coppitelli a mettere in campo quindi forze fresche, perché la prima frazione è vero è stata dominata dalla Salernitana, però va detto che la Casertana veniva da due gare consecutive contro Atalante e Crotone, aveva giocato due gare in 7 giorni, quindi diciamo che è apparsa quanto stanca, ecco, soprattutto nella prima frazione. Poi nel secondo tempo bravo Coppitelli a mettere in campo forse fresco come dicevo prima, con Callon e tra l'altro è un ex Granata, e Proia, che è andato subito in gol, ha riaperto i giochi. La Salernitana si è smarrita, nonostante, ripeto, vincesse 3-0, perché 2-0 il primo tempo con il gol di Ferrari, e tra l'altro anche bel gol di Lescano e Ferrari, i due attaccanti argentini della Salernitana. Poi il terzo gol a inizio ripresa, e poi, ripeto, c'è stata una amnesia, hanno trovato il gol la Casertana con Proia, poi c'è stato comunque il 3-2 con Butic, il capocannoniere della squadra, e poi la Salernitana ha sofferto negli ultimi minuti, poteva addirittura essere 3-3, sarebbe stato davvero clamoroso, al Pinto direi, quel 3-3, perché adesso riapre i giochi, per il 3-0 la Casertana per qualificarsi mercoledì doveva fare 4 gol, invece adesso 2 gol ed è possibilissimo, visto e considerato che la Casertana è una squadra che non molla mai, una squadra che ho mostrato ieri, una squadra che sempre cerca sempre di di trovare, diciamo, mettere in difficoltà le squadre. Per cui alla re si replica il mercoledì, vediamo alle ore 20:30, vediamo se la Salernitana sarà brava a gestire, perché è questo che manca a questa squadra, gestire i risultati, al di là dei cambi, degli errori anche del tecnico. Non sono, diciamo, per niente d'accordo quello, le scelte del tecnico, tenere fuori anche sia Jaguà, ma lo stesso Ie dalla Contese, ma lo stesso Hašek, che è stato, comunque sappiamo benissimo che quando entra spacca le partite. Quindi non condivido anche se è vero, è chiaro, bisogna fargli prendere pur confidenza dopo 6 mesi, 5 mesi di inattività. Parlo di inglese, apparsa ancora lontano dalla forma, da quelle prestazioni che i tifosi si auspicano. Quindi
1: Sì, dalla miglior
2: ancora, però,
1: condizione.
2: sì, molto lento, compassato, quindi ancora lontano dalla condizione migliore, dalla migliore condizione.
1: Sì, esatto, deve recuperare, farlo nei playoff non è facile, però è centrato il punto, chiaramente. La gestione che è mancata, perché la Salernitana, appunto, aveva dimostrato di saper blindare fino ad un certo punto il risultato. Poi meriti della Casertana, che è una squadra ben impostata e che quest'anno ha condotto a tratti un grande campionato. Però, certo, adesso è di nuovo tutto in discussione per il ritorno. La Salernitana rimane favorita perché gioca in casa, perché comunque è più completa e perché ha un gol di vantaggio. Ma attenzione, perché al momento di scontato non c'è veramente nulla. Per quanto riguarda invece le altre partite, Luca, abbiamo detto la vittoria del Potenza. Tra poco, peraltro, avremo anche un focus proprio sui rossoblù. È un successo che ipoteca praticamente il passaggio del turno. Un momento magico per il Potenza, che non troppe settimane fa ha vinto la Coppa Italia di Serie C, accede direttamente a questo turno dei playoff, vince l'andata con un risultato abbastanza roboante. Poi il successo della Renate anche è una vittoria comunque in trasferta con 2 gol di scarto, non male, ecco.
2: Se tu vedi, hanno vinto le squadre che hanno, diciamo, riposato qualche giorno in più
1: Sì.
2: rispetto alle altre. Quindi anche lo stesso Cittadella, no? Che era in svantaggio contro il Ravenna, cioè vinceva 2-0
1: Sì,
2: sul
1: era
2: Comune
1: in
2: di Ravenna, poi
1: vantaggio.
2: Ravenna è riuscito quindi a pareggiare la gara. Così è successo anche a Campobasso. Il Campobasso un po' come la Casertana, solo la Potenza ha saputo, a differenza della Casertana, gestire il 3-0 del primo tempo. Quindi diciamo che le squadre che hanno giocato in 180 minuti o più hanno sofferto il fattore campo, hanno sofferto comunque squadre forse sulle gambe, la tensione, mettici pure la tensione. Quindi chiaramente, come dicevi tu, il Potenza, questa vittoria 3-0 ha ipotecato il passaggio del turno, vincendo appunto con merito, così come anche Casarano, che addirittura aveva rifilato 5 gol se ricordi, al
1: Come
2: Cosenza,
1: no?
2: perde in casa in modo anche inopinato rispetto alle Renate. Però pensavamo che davvero che il Casarano potesse essere la mina vagante di questo mini torneo. Invece no, i Renate di Foschi, grazie anche alla doppietta, mi sembra, di Carlson,
1: Sì, gran
2: e quindi
1: momento.
2: riescono quindi a sbancare Casarano e quindi a ipotecare anche qui, sembra quasi fatto il passaggio ai quarti di finale.
1: Sì, ma è una vittoria importante, insomma, quella della Renate. Poi, ripeto, attenderemo i ritorni, ma anche questo è stato un bel successo, ha detto bene, meritato. Poi hai citato Cittadella Ravenna, appunto questo pareggio in rimonta della Ravenna 2-2. Non abbiamo invece ancora nominato Pianese Lecco, che è una di quelle sfide un po' singolari. Ormai la Pianese è la favola anche di questi playoff, il comune più piccolo per abitanti del professionismo italiano, neanche 4.000 abitanti. È arrivato il pareggio contro il Lecco. Lecco che ha dovuto peraltro gestire l'inferiorità numerica praticamente dall'inizio per una follia, mi sento di dire, di Duca. Poi era addirittura passato in vantaggio. Chiaro che Lecco, anche qui Luca, rimane favorito nel computo totale, dovrà giocare il ritorno in casa, e anche qui mi sento di dire i valori della rosa pendono chiaramente dalla parte dei Lombardi. Però la Pianese, a prescindere da come finirà, sta dimostrando di essere una realtà che merita di calcare certi palcoscenici.
2: Sì, ma tra l'altro mi piacciono anche come allenatore entrambi, sia Valente sia Brindelli. Comunque sono due ottimi tecnici. Sì, è terminato 1-1 al comunale di Piancastagnaio, se non
1: Sì.
2: erro, la squadra di casa. Adesso non sarà facile a Lecco, però ripeto, è talmente sottile, diciamo, il passaggio, no? E il fatto che si gioca ogni 3 giorni. Sì, le cose che diamo per scontate alla fine non si rivelano tale, e quindi bisogna essere prudenti. Lecco fa bene essere prudenti, infatti ho letto anche le parole del tecnico. Adesso bisogna affrontare la gara di ritorno con attenzione, perché sono gare, ripeto, basta un episodio per sbancare, per far saltare il banco, come si dice. Per cui è una gara aperta, è 1-1, quindi sia il Lecco e sia la Pianese hanno la possibilità di ribaltare nella gara di ritorno. Solo che il Lecco ha il doppio risultato, gioca in casa, sotto questo aspetto un'arma in più rispetto alla Pianese, però ripeto, credo che 1-1 e non è nulla di scontato, tutto può succedere, tutto può essere ribaltato ancora.
1: Sì, qui è tutto in equilibrio e vedremo perché, ripeto, i valori sono superiori del Lecco, ma il Pianese ha dimostrato quest'anno di fare un gran campionato, ha fatto fuori anche squadre importanti, già peraltro in questi playoff tra Ternana e Juventus Next Gen. E poi in realtà, oltre alla corsa ai playoff, che è quella più affascinante, non possiamo non citare però un playout, perché quest'anno i gironi hanno regalato pochissimi spareggi salvezza, c'è quello fra Bright Torres. Ecco, francamente, qui a proposito di divario tecnico, con tutto il rispetto che si può avere per il Bra, la Torres è una formazione non costruita per giocare i playout, salvezza, vinto in trasferta. E l'impressione qui, Luca, è che senza girarci troppo attorno al Bra serva veramente un'impresa a questo punto per mantenere la categoria. Veramente quasi
2: No,
1: un miracolo.
2: ma il Torres avrebbe meritato già la salvezza sul campo
1: Sono
2: ad
1: d'accordo.
2: Arezzo. Poi c'è stata un risultato abbastanza, anche se strano, quindi a San Benedetto, anzi a Pesaro, vispesero San Benedettese, dove appunto la San Benedettese non ha mollato fino all'ultimo secondo, ha trovato la salvezza, quindi davvero in zona Cesarini, oltre la zona Cesarini. Mentre la Torres ha dimostrato, a me non è dispiaciuto, ha avuto comunque, è vero, tanti alti e bassi durante la stagione, però credo che, come hai detto tu, serve solo un miracolo al Bra per potersi tirare fuori da una situazione difficile, perché ripeto, adesso in Sardegna sarà difficile per il Bra, perché la Torres è seguita da davvero un folto numero di tifosi, quindi credo che quasi sicuramente, ripeto, qua tutto può succedere, chiaramente
1: Sì, poi è
2: credo che
1: solo un
2: la
1: gol,
2: Torres, però
1: però chiaro che.
2: sì, per la Torres penso che il passaggio, la permanenza in Serie C ormai è una cosa scontata, basta solo anche un pareggio, quindi i giochi sono fatti. Quindi, però ripeto, credo con tutto il rispetto per il Bra, la Torres anche qui come roster ha qualcosa in più, ha giocatori di esperienza, ricordo Idda, giocatore che ai tempi della Casertana, quindi
1: Come no?
2: giocatore che è esperto, quindi è una bella formazione quella sarda, e quindi sono convinto che, ripeto, possa davvero confermarsi anche il prossimo anno in Serie C.
1: Sì, peraltro continueranno a fare gli scongiuri dopo tutto quello che abbiamo detto i tifosi della Torres, e
2: Tutto.
1: ci metto il carico perché da metà novembre in poi hanno perso solo una volta in casa, tantissimi pareggi, il pareggio basterebbe, quindi continueranno chiaramente a fare riti apotropaici,
2: Bravo.
1: li comprendiamo assolutamente. Luca, io a questo punto ti ringrazio, abbiamo fatto un po' il punto sui risultati del
2: Grazie
1: fine settimana, è sempre un piacere, ci ritroviamo nei prossimi giorni, buon lavoro.
2: a te. Sicuramente, buon lavoro a te, Lucio, buona giornata.
1: Grazie a Luca Esposito per l'approfondimento, quindi su quanto è successo nella fine settimana. Abbiamo ancora tanto però di cui parlare, fra poco avremo altri ospiti, abbiamo anticipato una cosa sul Potenza, tra poco invece avremo Mister che peraltro ha allenato anche tanti dei protagonisti di questa corsa ai playoff, quindi non anticipiamo null'altro, noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo sempre a TMV Radio a tutta C.

0: Buongiorno, buon inizio di settimana da parte della redazione sportiva e del Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. Prestazione impalpabile di Leao che esce ancora una volta tra i fischi. Il portoghese poi si fa ammonire, diffidato, salterà il prossimo match. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma, storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, stasera si chiude con Napoli-Bologna. Spazio anche al calcio estero con la vittoria del Barcellona per 2-0 nel classico con Real Madrid e il conseguente trionfo dei Blaugrana nella Liga. La squadra di Flick ha toccato quota 91 punti, 14 in più delle Merengues, quando mancano 3 giornate alla fine del campionato. I catalani al secondo titolo consecutivo hanno vinto la Liga per la loro 29esima volta, il Real ne ha conquistate 36 finora. Il tennis, dopo l'esordio scintillante, Jannik Sinner torna in campo oggi a Roma con un'Italia che agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Jannik però, nonostante il giorno di riposo dopo la vittoria contro Hofner all'esordio, resta il protagonista del torneo romano anche quando non gioca. Il foro italico lo ha accolto da re prima quando è sceso in campo per l'allenamento con Francesco Maestrelli e soprattutto quando si è presentato per ricevere l'abbraccio dei fan. In attesa anche di Cobolli che giocherà oggi, nelle altre gare Musetti ha battuto Cerundolo e agli ottavi sfiderà Casper Ruud. Avanza anche Darderi, fuori invece Arnaldi e Cocceretto. Storica domenica alle Manne per l'Aprilia che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP. Vittoria di un grande Jorge Martin rimonta davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e Adaio Ogura. Quarto di Gian Antonio che ha passato in extremis Pedro Acosta. Caduto Pecco Bagnaia, out mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del mondiale con un solo punto di vantaggio su Martin. MotoGP di nuovo in pista a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna. Il ciclismo, giornata di riposo quella di oggi al Giro d'Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Domani si arriverà dunque in Italia per la 4ª tappa con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza dopo 138 chilometri. Nella tappa disputata ieri, Paul Magnier ha concesso il bis vincendo il suo secondo arrivo in volata in questo giro, battuto al photo finish Jonathan Milan. Guillermo Silva resta invece in maglia rosa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in diretta qui su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci in studio dalla sede di Roma. Continua tutta chill per gli approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano, anche perché, come ricordiamo, ieri si sono disputate le partite del primo turno della fase nazionale dei playoff, quindi tanto di cui discutere ancora. Nel frattempo però andiamo a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo, mister Alessandro Calori. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Insomma, mister, si prosegue spediti poi verso la cavalcata dei playoff, entrata in corsa la Salernitana, un'altra squadra insomma grande a livello storico. Più avanti entreranno il Brescia, l'Ascoli, il Catania, insomma come sempre ci sono veramente tantissime squadre anche di valore, ripeto, a livello storico. Però poi, come sempre, ne uscirà solo una, non ci resta, mister, che goderci questa cavalcata playoff.
1: Sì, in effetti i playoff sono, io ho avuto modo di farli, sono veramente una maratona che poi chi entra anche dopo, anche se come credenziali, come struttura, forse sono le squadre che sono dei secondi in genere, che potenzialmente sono quelle più forti, però quando chi si abitua ad andare avanti, è abituato a lottare, spesse volte capita che magari partendo lontano riescono a vincere questi playoff, però ne vince solo uno, e questa è la difficoltà di questo torneo, secondo torneo, perché è un prolungamento del campionato.
0: Eh sì, una miriade di squadre, poi ne vince solo una, però è la cosa che rende anche affascinante questa corsa dei playoff. E prima di andare poi magari anche su alcune squadre, alcune sue ex piazze, però le chiedo anche di che playoff non c'è, per fortuna o purtroppo. Insomma, lei comunque mister è di Arezzo, le chiedo per la città che cosa ha rappresentato la cavalcata di questa stagione della formazione toscana, un campionato a lungo dominato, poi è arrivato l'Ascoli di rincorsa, aveva rimesso tutto in discussione, alla fine però è arrivato il successo, la promozione in Serie B, peraltro dopo così tanti anni. Che cosa ha rappresentato per l'Arezzo?
1: Ma sicuramente ha ridato entusiasmo ad una città, una squadra che appunto sembrava che avesse in mano la situazione, la promozione, poi dopo ha avuto un calo come spesso capita durante l'arco del campionato, però sono stati bravi a tenere duro e portare a casa questa promozione, che adesso sono progetti per lo stadio nuovo, quindi sì. Cioè, alla città, dopo 19 anni che non era nella categoria, in questa categoria la Serie B, è sicuramente linfa, è un qualcosa che ai tifosi ha fatto molto piacere, c'era tanto entusiasmo, hanno festeggiato. Sì, sono quelle cose belle che, ecco, il calcio è questo, cioè dà queste soddisfazioni che poi ti regalano gioia alla gente, che è la cosa più importante.
0: Eh sì, è la bellezza della Serie C poi, che appunto si mescola anche con la storia comunale, regionale, e questo è l'aspetto più bello. Effettivamente abbiamo visto le immagini della festa dell'Arezzo ad Arezzo, sono state molto molto belle quelle immagini lì. Però poi, diciamo, anche tra chi non è playoff e squadre che lei ha vissuto, purtroppo, vado sulle note negative, c'è anche il Trapani. Lei è stato a lungo mister a Trapani, è stata una stagione molto complicata, per usare un eufemismo, le pesanti penalizzazioni, le serie negative di risultati. Alla fine è arrivata questa retrocessione in Serie D. Le chiedo, insomma, se si aspettava un anno così complicato, e appunto lei da ex... se le fa dispiacere vedere il Trapani, che aveva dei progetti ambiziosi, invece ritornare nel dilettantismo?
1: Ma visto da lontano, ho seguito le vicende di Trapani, devo dire che mi dispiace molto, ma soprattutto per la gente, perché è gente che è generosa, ti dà tanto, e magari si affida anche. Lì c'è stata una situazione dove sono stati fatti tanti programmi e poi dopo è crollato tutto il castello, di una società che non ha avuto la forza di mantenere quello che ti aveva detto. Chiaro che c'è un dispiacere incredibile, e con la conseguenza poi della retrocessione, non è una cosa naturale, perché la base di questa società in generale è la società, cioè bisogna trovare le città solide, forti, che magari a volte anche se facciano meno programmi, però
0: più creano, fatti, diciamo, e meno parole.
1: Eh sì, per costruire un qualcosa che poi, ripeto, è il territorio, è un qualcosa che uno investe, poi dopo sa che fa anche dei favori alla città e ai cittadini, perché poi ci tengono, no? Dopo ci rimane, c'è la delusione, poi dopo c'è la rabbia.
0: Eh sì,
1: questo non è bello, insomma.
0: No, è ovvio. E poi Trapani comunque una piazza che nel corso, ecco, degli ultimi decenni, degli ultimi anni, aveva vissuto anche avventure importanti, anche nelle serie superiori, anche in Serie B, quindi
1: Serie
0: è giusto,
1: B.
0: Eh sì, che poi si torni, si voglia puntare a tornare a quelle categorie lì, è legittimo, così come mister. E poi vengo alle piazze dove lei ha sia giocato da calciatore che allenato, e mi riferisco a Brescia, c'è la voglia di ritornare, ecco, lì nelle serie ancora superiori. L'anno scorso è stata una parentesi quasi drammatica sportivamente parlando, quest'anno si è ripartiti con questa nuova unione, appunto l'Union Brescia, è arrivato un secondo posto, difficile tenere il passo di un Vicenza inarrestabile, adesso bisogna attendere, ecco, l'arrivo nel prossimo turno dei playoff, però le chiedo, ecco, che cosa ci si può aspettare da Brescia, anche perché pure qui c'è una voglia di calcio, una fame di calcio che giustamente viene alimentata da un popolo abituato a vivere la Serie B, ma anche a lungo la Serie A.
1: Sì, è vero. Per inciso vorrei fare una parentesi. Ecco, la costruzione di vincere i campionati, il Vicenza abbiamo parlato, hai parlato che è una corazzata, però sono anni che la sta costruendo e quest'anno ha concluso vincendo il campionato in maniera netta. Questo vuol dire... Invece il Brescia è una società che è ripartita con una figura, Pasini, presidente Pasini, e poi con tanti altri imprenditori intorno, sicuramente sono tutti bresciani, quindi hanno la voglia e l'ambizione di riportarla ai fasti che sono stati. Io ho avuto il piacere, noi abbiamo fatto anche il record della storia del Brescia, sono di settimi in campionato in Serie A, quindi sono ricordi di questa città, sono stato giocatore, ho allenato due volte la Brescia, quindi so che passione che c'è e come magari soffrono a stare in quella categoria, però credo che qui ci siano le basi per poter ripartire. Quest'anno è vero che si gioca ai playoff e potrebbe essere anche questo un'occasione, no?
0: Beh, c'è però una strada alternativa.
1: Eh sì, però è una città che vive di calcio in maniera importante, quindi io credo che ora deve stringere un po' i denti, cercare di ripartire, di tornare dove penso che meriti, perché c'è tutti gli ingredienti per tornare in Serie A. La società è forte, è
0: sì.
1: Chiaro che c'è tutto da programmare, ci vuole un po' di pazienza, perché spesso volte la pazienza non c'è, perché
0: è troppa frenesia.
1: Sì, vogliono tutti subito, però ecco, costruendo si può fare qualcosa. Questa è l'unica strada che puoi fare, perché così riesci anche a dare una base.
0: Beh, per il futuro, ovvio, ecco, dare una continuità anche a livello progettuale, ha detto bene, anche del territorio, la cura dell'attenzione per il territorio dai proprietari. Penso anche in panchina comunque c'è Corini, che a Brescia non ha di certo bisogno di spiegazioni. Però poi c'era un'altra domanda sul Brescia, sull'Union Brescia, che mi premeva farle, mister, perché c'è una curiosità: lei ha allenato in due finestre differenti, in due avventure differenti, due dei terminali offensivi della squadra. Uno è Marras, che lei ha avuto a Trapani, era il re degli assist in quella stagione, e l'altro, in due avventure differenti, due dei terminali offensivi della squadra. Uno è Marras, che lei ha avuto a Trapani, era il re degli assist in quella stagione,

0: assist, si vedono nel campionato, se va al quinto. È uno che fa, che ha questa velocità, poi sa crossare destro e sinistro, è un giocatore interessante, cioè esperto, che può fare la differenza. Crespi è un 2004 che io ho anticipato la crescita, nel senso che era in primavera e vedevo questo ragazzo che aveva il senso del gol in maniera importante, allora ho dato subito la possibilità di essere titolare. Fatto 20 gol, è uno che vede la porta, lo sto seguendo.
1: Fa anche un bel fisico, a me piace molto per la struttura che ha, lavora molto bene col corpo.
0: Sì, poi è un mancino che vede la porta, c'è un gran tiro, è scaltro, deve ancora, sì, ancora qualcosa deve lavorare, però ecco, un ragazzo che può lasciare il segno, perché ha delle qualità importanti.
1: Sì, infatti lo sta dimostrando, nel 2026 è cresciuto veramente tanto da quando è arrivato a Brescia. E poi l'ultima domanda gliela faccio invece, abbiamo parlato di attaccanti, su un portiere che lei ha avuto, che è Furlan, Jacopo Furlan, ora è all'Lecco, peraltro anche ieri è stato protagonista, ha compiuto un paio di parate importanti nel pareggio dell'Lecco di ieri. Le chiedo che portiere è, perché è riconosciuto da tanti come uno dei migliori della categoria, grande personalità, grandi doti comunicative, in Serie C appare come effettivamente un punto fermo. Le chiedo che ricordi ha di Furlan e quanto può incidere nelle ambizioni anche dell'Lecco.
0: Guardi, ieri sera ero a vedere Pianese Lecco, quindi
1: si chiama Fagiolo.
0: Sì, nella Pianese c'è anche Bertini, un centrocampista che avevo, che giocava insieme a Crespi. E lui
1: nel 2002,
0: Furlan è anche lui è un portiere, ecco, per la Serie C penso uno dei migliori, per esperienza, per personalità, per come è determinante spesso. Anche ieri ha fatto un paio di parate importanti, perché la Pianese sta facendo, ecco, è la sorpresa forse di questi playoff, ha fatto già un percorso veramente carino, l'ho visto, io ho avuto modo di vedere 3-4 volte, c'è anche dei giovani interessanti. Sì, Furlan, ripeto, io lo scegliemmo con il direttore sportivo Salvatori, lo portammo a Trapani, fece un bel campionato in Lega Pro, un portiere interessante.
1: Infatti anche quest'anno ha fatto veramente molto molto bene. E chissà che non possa incidere poi nel prosieguo di questa corsa playoff, che è molto lunga e molto affascinante. Mister, la seguiremo, insomma, poi magari la ridisturberemo più avanti. Io nel frattempo la ringrazio per averci dedicato il suo tempo e le auguro una buona giornata. Presto.
0: Grazie, un abbraccio e buona giornata a voi.
1: Grazie a mister Alessandro Calori, sempre un piacere parlare di calcio con lui, esperienza veramente sconfinata nella categoria e non solo, anche nelle categorie superiori, con gli scarpini ai piedi e in panchina. Intanto brevissimo dovremmo avere il collegamento anche per quanto riguarda l'approfondimento sulla Potenza, perché anche qui si parla di corsa playoff, non potevamo non dedicare una parentesi alla formazione rossoblù, che ieri ha ottenuto un successo importantissimo. Ancora non c'è la matematica, perché finché non si giocano tutti i 180 minuti nulla è scritto, però la prestazione di ieri, il risultato di ieri mettono la Potenza a distanza di sicurezza da un Campobasso che aveva fatto anche un ottimo percorso nelle ultime settimane, un ruolino di marcia notevole nella finale della regular season. E invece ieri il Potenza ha sfoderato, soprattutto nel primo tempo, una prestazione eccellente, una vittoria rotonda per 0-3. E proprio per parlare del Potenza lo ringraziamo per essere qui con noi, c'è Alfonso Pecoraro del Quotidiano del Sud. Alfonso, ben ritrovato e buongiorno, stavolta in tutti i sensi.
2: Buongiorno Lucio, a te e a tutti i radioascoltatori. Sì, davvero. Diceva un vecchio presidente del Potenza che quando il Potenza vince la domenica si preannuncia una settimana serena, felice.
1: Beh, cioè, questa direi anche molto serena, certo, c'è il ritorno, però
2: esatto, anche il meccanico che va ad alzare la serranda, la saracinesca del suo negozio, lo fa con un sorriso in più, perché devi sapere che il Potenza è comunque parte integrante di questa comunità ed è veramente, sostanzialmente, c'è un detto qui che si dice che chiunque

0: qualsiasi cosa abbia in testa di fare, comunque una richiesta di cosa ha fatto il potente la fa sempre, anche se non segue allo stadio la partita.
1: E giustamente, poi quando il Potenza riesce ad andare a fare risultato anche in campi importanti e riesce ad andare avanti anche nei playoff, è un piacere. Dicevamo, c'è il ritorno in realtà da giocare, nulla è scritto, il 13 di maggio ci sarà la gara di ritorno, però nel frattempo ti chiedo, a prescindere da quello che accadrà nella gara contro il Campobasso di ritorno, ti chiedo che aggettivo si può utilizzare per descrivere la stagione del Potenza, perché prima c'è stata quella cavalcata fantastica in Coppa Italia di Serie C, conclusa con il trofeo. Adesso si inizia i playoff e lì si comincia con questa vittoria, ma poi dicevo prima, il Campobasso è una squadra che ha chiuso veramente bene la regular season, aveva ottenuto punti anche contro avversari importanti, quindi alla luce di tutto questo, come si può descrivere questa stagione del Potenza?
0: Beh, lasciami, consentimi di dire imprevedibile, perché a questo punto io credo che già è sicuramente una stagione positiva che è coincisa con la vittoria della Coppa Italia, adesso addirittura la qualificazione diciamo in ipoteca, è chiaro, bisogna aspettare la gara di ritorno, però io devo essere onesto, ieri ho visto una differenza abissale tra due squadre anche dal punto di vista fisico, io ti posso garantire, vi invito a rivedere gli highlights, che Potenza nonostante il 3-0 del primo tempo nella ripresa ha continuato a giocare, ha sbagliato almeno tre ripartenze che potevano essere finalizzate meglio e ha concesso qualcosina, ma sul finale al Campobasso, come era lecito attendersi. Devo dire, ho detto imprevedibile, dico anche sorprendente, perché onestamente anche noi addetti ai lavori che seguiamo il Potenza tutti i giorni non ci saremmo aspettati questo tipo di prestazione, questo tipo di vittoria così schiacciante e netta. È stata riconosciuta anche dai giornalisti e dai tifosi del Campobasso, che hanno applaudito le squadre in campo, perché anche il Campobasso certamente ha fatto la sua onesta partita. È chiaro che è inevitabile dire che la qualificazione per il lago della bilancia pende in maniera evidente dalla parte del Potenza, non solo per il 3-0 ma per tutto quello che ha dimostrato durante l'arco di questa partita, anche e soprattutto dal punto di vista fisico. Non posso negare che il Campobasso ha pagato dazio sulla rincorsa per una partita intera al Pineto del turno precedente,
1: anche questo è vero,
0: con il pareggio che è arrivato alla fine. In più a Potenza il Campobasso non avrà due difensori centrali, Lancini e Cristallo, che sono stati tutti e due ammoniti, erano disfidati, salteranno per squalifica e ritorno. Mancherà anche Di Livio, che ha avuto due giornate di squalifica e quindi sconterà il secondo turno. Ecco, dico, dovrebbe, penso, accadere, non lo dico con grande serenità, dovrebbe accadere un imponderabile per poter perdere di mano una qualificazione che è ampiamente e saldamente nelle mani del Potenza.
1: Eh sì, fai bene insomma ad essere sicuro, perché io sono d'accordo con te, poi effettivamente anche nei valori in campo secondo me il Potenza ha qualcosina in più rispetto al Campobasso, anzi ha qualcosa in più in maniera, non voglio dire netta ma chiara.
0: Ho letto qualche commento anche da sponda molisana, una persona in particolare, non ricordo tra le altre cose che ho letto, ha scritto: probabilmente vi abbiamo sottovalutato, perché il Potenza è arrivato decimo in campionato perché si è concentrato sulla Coppa Italia,
1: certo, sulla Coppa.
0: Però il valore della squadra è decisamente interessante, insomma, solo magari chi non è addetto ad analizzare i curriculum, il valore delle varie squadre, potrebbe pensare che Potenza sia una squadra da decimo posto.
1: Invece
0: la Potenza ha pagato in campionato, onestamente, un periodo fra dicembre e febbraio nel quale è arrivato ad avere anche 11 giocatori in meno, tra infortuni, un virus intestinale nel periodo di Natale che è stato devastante, ha fatto delle brutte figure in campionato proprio perché non era, tra virgolette, all'altezza con una formazione competitiva, non era all'altezza degli avversari che ha incontrato volta per volta. Poi è chiaro che c'è stata una scossa quando il Potenza ha capito, superando il turno a Monopoli in Coppa Italia, e questo risale ad ottobre, che il cammino poteva essere in discesa, perché al Potenza sarebbero aspettate due partite consecutive in casa, come poi è stato contro il Cerignola e contro il Crotone. Allora si è destinato praticamente il fine di questa stagione alla Coppa Italia, quindi qualcosa in campionato inevitabilmente fra turnover e tutto è stato ceduto, e di qui leggo il decimo posto del Potenza. Ti do solo un dato statistico: il Potenza nei minuti che vanno dal 90esimo a quelli di recupero nel corso del campionato ha perso per strada 10 punti. Che significa che avrebbe chiuso da 49, avrebbe chiuso a 59. 59 non è un decimo posto, 59 sarebbe stato molto più alto, la qualificazione sarebbe stata intorno al quarto, quinto posto, ed è oggettivamente il valore di questo Potenza. Poi tu mi insegni che i playoff è una lotteria, non sempre vince la più forte, vince chi ci arriva
1: no, meglio, anzi, però sperata.
0: Quindi io per primo, che seguo il Potenza ormai da 28 anni tutte le domeniche in casa e fuori, mi sento di dire che fossi negli avversari oggi questo Potenza lo temerei.
1: Sarei giustamente
0: anche le teste di serie le seconde in classifica.
1: Eh sì, ma decisamente, anche perché poi sappiamo che andare a giocare a Potenza non è che sia sempre una passeggiata, quindi anche quello è un fattore da considerare. E comunque parlavi di una squadra in forma, giustamente Alfonso, dei giocatori in palla. Ieri si è vista una squadra che ha girato, per quello che ho potuto vedere, veramente bene a centrocampo, in attacco. E ti chiedo poi, insomma, fra i tanti delle prestazioni, D'Auria in un momento eccezionale, Felipe continua ad essere secondo me un calciatore che ha fatto un salto di qualità quest'anno, uno step veramente in più, che lo candida a uno dei migliori centrocampisti per rendimento, mi sento di dirlo, dell'intero girone C, nonostante ce ne siano di forti.
0: Assolutamente, io non nego anche un pizzico di dispiacere, perché Lucas Felipe andrà via da
1: Potenza.
0: Ci sono tantissime squadre su di lui, anche se lui ha un altro anno di contratto a Potenza. È giusto, nel pieno della sua maturità, 25 anni, un giocatore di un talento incredibile che è cresciuto a dismisura sotto la guida di De Giorgio in una cosa che prima forse non sapeva fare, ossia la fase di non possesso. Ed è fondamentale per qualsiasi allenatore avere uno che ha la fase di non possesso ed abbina anche i piedi buoni. Quindi, perché
1: ieri è un numero di gol importante.
0: Quest'anno addirittura 10 gol fra campionato e coppa, è veramente il crack di quest'anno del Potenza. D'Auria oltretutto, hai detto bene, un periodo di forma clamoroso, non neghiamo, è arrivato a quota 8 gol in campionato, 9 gol scusami in campionato, però tra parentesi è stato 3 mesi fuori D'Auria per infortuni.
1: Esatto.
0: Il virus ha perso anche tante partite importanti, e quindi di conseguenza diciamo che è arrivato nel momento giusto della condizione Potenza in questa fase, e adesso onestamente con la spensieratezza che ha contraddistinto questa ultima fase dalla Coppa Italia in poi, io penso che Potenza affronterà con serenità innanzitutto la gara di ritorno di mercoledì senza distrazioni, ma con la possibilità di fare anche un pizzico di turnover.
1: Questo volevo chiederti, ti attendi qualche variazione, insomma, scontro di ritorno?
0: Sicuramente ci sarà qualche turnover, un po' di turnover. Sicuramente uno dei migliori di ieri, Chiatunis, è stato devastante in tutte le zone del campo, è stato ammonito, secondo me De Giorgio non lo rischia, perché poi dopo il Potenza non sarà testa di serie, quindi passando il turno nei quarti di finale giocherà l'andata in casa domenica, e quindi di conseguenza il rischio di perdere solo per squalifica Chiatunis, secondo me De Giorgio non lo correrà in nessun modo possibile e immaginabile, anche perché la condizione di tutti i centrocampisti è veramente eccellente. Quindi anche ieri, quando è uscito Chiatunis, è entrato Errani, il valore del centrocampo del Potenza non è assolutamente cambiato.
1: No, ma è vero, ed Erradi è un altro di quei, insomma, non giovanissimo, ma molto giovane, che può dare tanto e che ha dato, secondo me, anche abbastanza in questo anno. E prima di salutarti, Alfonso, poi, ecco, ti chiedo, lo hai un po' anticipato già prima, che cosa ti aspetti ora dal futuro prossimo? Perché l'obiettivo è quello di puntare a raggiungere il prossimo turno dei playoff e dare fastidio anche alle big che subentreranno. Però ti chiedo anche a livello di progettualità, quindi non solo futuro prossimo ma anche futuro un pochino più remoto, se continui a vedere comunque una visione positiva, perché non dimentichiamoci, il Potenza ha fatto benissimo quest'anno, ma anche nelle ultime stagioni i sorrisi ci sono sempre stati, più sorrisi sicuramente che facce imbronciate.
0: Assolutamente sì, ti dico solo come dato statistico che la vittoria della Coppa Italia ha completamente esaltato il presidente Donato Macchia, che ha capito di poter realizzare qualcosa di importante a Potenza, ha in ballo una concessione dello stadio Viviani per 25 anni, a breve si dovrebbe decidere, farà il nuovo manto erboso, migliorerà la struttura perché lui è un patito delle infrastrutture, dice appunto che i risultati non si ottengono se non hai le infrastrutture.
1: Giustissimo.
0: È un po' un limite questo, c'è grande ambizione. Io credo che indipendentemente da come andrà a finire quest'anno, il Potenza farà un campionato ambizioso l'anno prossimo. Non dico costruirà una squadra per vincere la Serie C, perché lo sanno che è complicatissimo, non sempre chi spende di più vince, poi l'anno prossimo fra quelle retrocesse chi sale, insomma sarà un campionato ancora più difficile di quest'anno, tra quelle che non vinceranno quest'anno la Serie C, quindi per cui dico le ambizioni ci sono, la potenzialità economica c'è per fare sempre bene a Potenza, si sta benissimo, e rispetto a tanti anni fa quando era un poco la croce a Potenza, non voleva venire nessuno, quest'anno invece c'è la corsa a venire a Potenza, e questo sicuramente agevolerà le scelte per il futuro. In questo momento mi sento solo di dire che l'intera comunità sportiva di Potenza vuole godersi questa splendida avventura.
1: Come giusto che sia, quindi al momento ci si gode queste ultime partite dei playoff, vedendo poi fino a dove si potrà arrivare per il futuro. Ecco, mi sembra che la passione sia alla base del progetto del Potenza, e questo è ovviamente importantissimo.
0: Assolutamente, ti posso dire che mercoledì, oltretutto, Potenza vivrà un giorno molto particolare, perché mercoledì arriva anche la tappa del Giro d'Italia.
1: Ah, è vero.
0: Per questa ragione si giocherà alle 21 contro il Campobasso, perché proprio intorno alle 17 la carovana passerà proprio davanti allo stadio Viviani, e quindi nonostante questo io credo che sicuramente ci sarà il sold out al Viviani, tutti gli abbonati hanno fatto valere la loro prelazione, sono oltre 1600 persone, e ci sarà una corsa al biglietto sia per giovedì sia per l'eventuale, che ci auguriamo, partita di andata dei quarti di finale di domenica. Si vive con grande passione, hai ragione.
1: Come è giusto anche qui che sia, quindi giorni di sport, non solo di calcio a Potenza. E Alfonso, il miglior augurio che ti posso fare è quello di goderti anche tu questi prossimi impegni, e io a questo punto ti auguro buono sport, buon calcio.
0: Esatto. Grazie Lucio, anche perché nella lunghissima mia esperienza ne ho vissuti di momenti brutti, tristi, cupi.
1: Certo.
0: Della storia del Potenza, e questa è anche una soddisfazione magari professionale per chi si trova a vivere un bel momento, ecco.
1: E fai bene a rimarcarlo, te lo meriti Alfonso, quindi
0: grazie.
1: Ancora di più, grazie Alfonso, alla prossima.
0: Grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie ad Alfonso Pecoraro del Quotidiano del Sud, momento si respira proprio l'atmosfera positiva attorno alla Potenza, che si è meritato questo turno dei playoff, che si sta meritando al momento l'accesso anche ai quarti di finale dei playoff di Serie C, e poi la passione di un presidente, la progettualità di un club che vuole puntare a rimanere come punto di riferimento nel professionismo, e chissà, poi puntare a dei traguardi magari ancora più ambiziosi, ma nel frattempo è giusto godersi queste gare dei playoff e attendere i responsi del campo. Potenza che continua a dimostrare comunque anche di saper giocare un ottimo calcio. Noi siamo arrivati anche alla fine però di questo blocco, avremo nel prossimo una decina di minuti per chiacchierare ancora un po' insieme, riportare qualche notizia, riportare qualche dichiarazione, poi ci saluteremo, ma intanto noi ce ne andiamo in pausa e ci ritroviamo qui fra pochissimo, sempre TMV Radio a tutta città.

0: Buongiorno, buon inizio di settimana da parte della redazione sportiva e del Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. Prestazione impalpabile di Leao che esce ancora una volta tra i fischi. Il portoghese poi si fa ammonire, diffidato, salterà il prossimo match. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma, storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, stasera si chiude con Napoli-Bologna. Spazio anche al calcio estero con la vittoria del Barcellona per 2-0 nel classico con Real Madrid e il conseguente trionfo dei Blaugrana nella Liga. La squadra di Flick ha toccato quota 91 punti, 14 in più delle Merengues, quando mancano 3 giornate alla fine del campionato. I catalani al secondo titolo consecutivo hanno vinto la Liga per la loro 29esima volta, il Real ne ha conquistate 36 finora. Il tennis, dopo l'esordio scintillante, Jannik Sinner torna in campo oggi a Roma con un'Italia che agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Jannik però, nonostante il giorno di riposo dopo la vittoria contro Hofner all'esordio, resta il protagonista del torneo romano anche quando non gioca. Il foro italico lo ha accolto da re prima quando è sceso in campo per l'allenamento con Francesco Maestrelli e soprattutto quando si è presentato per ricevere l'abbraccio dei fan. In attesa anche di Cobolli che giocherà oggi, nelle altre gare Musetti ha battuto Cerundolo e agli ottavi sfiderà Casper Ruud. Avanza anche Darderi, fuori invece Arnaldi e Cocceretto. Storica domenica alle Mans per l'Aprilia che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP. Vittoria di un grande Jorge Martin rimonta davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e Adai Ogura. Quarto di Gian Antonio che ha passato in extremis Pedro Acosta. Caduto Pecco Bagnaia, out mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del mondiale con un solo punto di vantaggio su Martin. MotoGP di nuovo in pista a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna. Il ciclismo, giornata di riposo quella di oggi al Giro d'Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Domani si arriverà dunque in Italia per la 4ª tappa con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza dopo 138 chilometri. Nella tappa disputata ieri, Paul Magnier ha concesso il bis vincendo il suo secondo arrivo in volata in questo giro. Battuto al photo finish Jonathan Milan, Guillermo Silva resta invece in maglia rosa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultima finestra di A Tutta C per quanto riguarda questa parentesi mattutina, sempre Lucio Marinucci in studio qui da Roma. Abbiamo pochi minuti da trascorrere ancora insieme, poi lasceremo il campo successivamente ai prossimi programmi e ricorderemo la programmazione, ma nel frattempo abbiamo anche qualcosa ancora di cui parlare, qualche notizia, qualche dichiarazione. Io riprendo sempre dal sito e dall'app, potete consultarlo tuttoc.com con gli aggiornamenti costanti su tutti e tre i gironi della Serie C. Abbiamo chiuso il blocco precedente parlando della Potenza e c'è effettivamente poi anche da riportare le parole di Pietro De Giorgio, che a Potenza sta continuando a costruire veramente qualcosa di fantastico. Ha detto: abbiamo fatto una prestazione importante in uno stato pieno, riferito ancora, lo rammentiamo, allo 0-3 a Campobasso, una vittoria rotondissima. Ha detto: stadio bello e caldo, per noi è storicamente difficile. Effettivamente, vi do anche un dato statistico, una curiosità: il Potenza non vinceva contro il Campobasso da 50 anni e un giorno. L'ultimo successo era avvenuto in Serie C il 9 di maggio del 1976, era la 32esima giornata, quindi fa capire anche la portata storica poi di questa vittoria. Non avevamo mai vinto qui, il risultato preme una prestazione quasi perfetta sotto tutti i punti di vista, quindi assolutamente soddisfatto Pietro De Giorgio. Poi ha detto anche che sul 3-0 si poteva essere ancora più critici, come ci diceva Alfonso Pecoraro nel collegamento di prima, ma contro una squadra forte, organizzata e arrivata quarta in campionato, è il minimo che qualcosa potesse succedere. Siamo molto contenti, ma con la testa già a mercoledì affronteremo una squadra che ha vinto comunque 8 partite in trasferta, e poi il monito conclusivo mercoledì, c'è solo da ripetere la stessa prestazione, quindi la voglia ovviamente di puntare ancora a giocare benissimo, a fare fuori il Campobasso, che ormai ha bisogno veramente di un miracolo. Ne ha parlato anche Luciano Zauri, ha detto: non credo sia un discorso di interpreti, al di là degli errori commessi, quando perdi 3-0 alla fine non hai troppo da recriminare, loro hanno centrato tutto, noi no. Dispiace uscire sconfitti in questo modo, ma merito al Potenza, quindi rendo omaggio comunque anche mister Zauri, che ha condotto un buon percorso con il Campobasso nella regular season, questo bisogna dirlo, però ha riconosciuto la superiorità degli avversari, si è anche preso delle responsabilità nelle varie dichiarazioni, ha detto che c'è stata anche un po' di sfortuna in alcune situazioni, ma poi ha detto che la responsabilità è mia, ha messo le proprie colpe, e invece ha ringraziato i tifosi, che ha definito unici e che non escono sconfitti a sua detta dalla gara contro il Potenza per 0-3. Intanto vi riporto però anche altre notizie, oltre alle dichiarazioni dei diretti interessati in questa corsa playoff, ci sono anche le notizie già di calciomercato. Io vado sulla Juventus Next Gen, perché sappiamo che la Juventus Next Gen continua a sfornare talenti, a valorizzare vari giovani e punta però a rimpolpare ulteriormente le proprie fila, e già si parla di un possibile nuovo innesto per quanto concerne la Porta. E il nome sul taccuino è quello di uno dei ragazzi più interessanti della Serie D di queste ultime stagioni, è Nicola Torregiani, classe 2007 in forza al Teramo, che quest'anno è stato titolare in Serie D. Teramo, che aveva costruito una squadra per promuovere direttamente nel girone F, ma che ha avuto delle avversarie veramente difficili da superare, una all'Ancona e poi soprattutto l'Ostia Mare, che alla fine ha conquistato sul campo con pieno merito la vittoria del campionato e la conseguente promozione in Serie C. Torregiani comunque è uno dei protagonisti del Teramo già dalla passata stagione, si era preso il posto da titolare a metà anno, appunto l'anno scorso calcistico, quest'anno è stato titolare, qualche problema al ginocchio c'è stato, però alla fine ha condotto un anno decisamente positivo, e quindi la Juventus Next Gen avrebbe messo nel mirino Torregiani, e vedremo se verrà fondato il colpo. Attenzione però, perché non ci sono solo i bianconeri, ma viene riportata anche la concorrenza della Vispesaro, quindi Torregiani comunque sul taccuino di varie squadre per quanto concerne la Serie C. E poi riporto altre notizie relative alla panchina e alle panchine di varie squadre, perché per il Cosenza, che è uscito malamente dai playoff, è difficile pensare alla permanenza in panchina di Antonio Boucher. Del resto abbiamo visto come la corsa gli sia conclusa con il pesantissimo KO per mano del Casarano, che è una squadra valida, ha condotto un buon percorso, ma che ieri ha perso comunque contro il Renate 0-2, mentre a Cosenza si era imposto addirittura per 1-5, e Boucher potrebbe già lasciare nei prossimi giorni. Al momento sembra difficile che si possa proseguire insieme, poi si attenderanno comunque i verdetti e le valutazioni nel corso del prossimo futuro. Nel frattempo, poi, anche per quanto riguarda altre squadre, ci si sta guardando intorno. Per esempio il Crotone anche potrebbe cambiare in panchina. Longo in queste due stagioni ha condotto dei discreti percorsi e veniva da due anni anche a Picerno ottimi. A Crotone cose buone a tempi alterni, in alcuni momenti decisamente positivi, in altri nettamente meno. Il Crotone quest'anno è uscito ai playoff poi insomma con le ossa, insomma non in condizioni positivissime. Aveva affrontato le sfide prima contro, nel primo turno contro il Cerignola, aveva vinto o meglio pareggiato, un pareggio che era valso però al passaggio del turno contro il Cerignola, e poi cinque giorni fa il pareggio che stavolta invece consentito al passaggio del turno della Casertana. Insomma, percorso un po' a metà del Crotone, e Longo potrebbe lasciare. Ci sono dei nomi in lizza, uno di questi è quello di Turati, Marco Turati, il tecnico del Siracusa, che comunque l'anno scorso aveva portato alla promozione dalla Serie D alla Serie C dei siciliani. Quest'anno non è riuscito ad evitare la retrocessione sul campo, ma rimane un profilo giovane, appena tra poco compirà 44 anni, e il Crotone avrebbe messo proprio Turati nel mirino, magari per affidargli la squadra nella prossima annata calcistica. Ma anche qui ancora c'è tempo per decidere, quindi sono solo indiscrezioni, per carità, importanti, però poi bisognerà attendere le ufficialità del caso. Noi intanto siamo arrivati alla fine di questa puntata però di A Tutta C, abbiamo toccato tanti punti. Io ovviamente vi ricordo che dalle ore 17 alle ore 18 ci sarà la seconda finestra di A Tutta C con i colleghi di Firenze dalla sede di Firenze. Tra poco invece subentrerà Vincenzo Marangio, prima con l'editoriale, poi con Rotocalcio dalle ore 11 alle ore 13, e poi il direttore Marco Piccari con anche Stefano Impalomeni e tutti gli ospiti dalle ore 13 alle ore 17. Noi intanto però, ripeto, ce ne andiamo in pausa. Ringrazio il dottor Giorgio Sorani che mi ha accompagnato in cabina di regia, e di conseguenza vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon proseguimento su TNV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TNV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Non vi è ancora dato sapere quel che sarà del futuro certo certificato di Vincenzo Italiano, ma è certo e certificato che Vincenzo Italiano ancora una volta gode dell'interesse, della stima e anche delle richieste di tante big a livello italiano. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Il fatto che Vincenzo Italiano sia nel mirino di tante big e che il Bologna lo voglia tenere dimostra diverse cose, due su tutte: che Vincenzo Italiano è un grande allenatore, che è sottostimato, che ha un carattere che lo fa spesso poco amare altrove, anche a livello globale, ma adorare da chi lo ha in casa, a volte fino a un certo punto. E dall'altra parte che a Bologna sa fare bene calcio, che hanno imparato dagli errori del passato. Ve lo ricordavate, il Bologna che era contestato, qualche mugugno sussaputo, più di un mugugno sussaputo. È arrivato Giovanni Sartori, è arrivata una nuova vita di Vaio che è tornato al centro con le sue idee. Insomma, Bologna sa fare calcio, sa fare molto bene, sanno scegliere gli allenatori molto bene. Vincenzo Italiano, dopo Thiago Motta, lo dimostrano. Ecco, Italiano Bologna, italiano saputo, si vedranno, si parleranno e capiranno se andare insieme avanti. Un giorno sì, l'altro no, l'altro forse, l'altro magari chissà. E dovranno arrivare a una decisione, a una federazione, che ci sarà. Chiaro che questa stagione ha crinato un po' quello che sembrava un amore, ma lo sappiamo che è l'amore eterno finché dura. E dall'altra parte italiano ha tante richieste, tante proposte, tanti ammiccamenti che arrivano da tante società. Una, il Milan. Se il Milan dovesse separarsi da Massimiliano Allegri, destinazione nazionale, o destinazione Napoli, allora il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe essere al Milan. Perché? Perché piace molto a Giorgio Furlani, che sarà sempre più centrale nonostante tante stazioni, giuste, legittime o non legittime, da parte dei tifosi rossoneri. E l'altro piace molto a Aurelio De Laurentiis, e ci risulta che sia lui il primo nome per De Laurentiis, sempre comunque per la panchina del Napoli. Perché Antonio Conte ha un domani, un futuro ancora non certo e certificato sulla panchina azzurra, anche lui dovrà vedersi con De Laurentiis, anche lui dovrà capire se andare avanti. Insomma, Italiano lo vedete che è uno che ha tanti estimatori, ha tante richieste, ma in questo valzer delle panchine deve ancora chiarire lui, il Bologna, il Milan e il Napoli, quali saranno i rispettivi futuri.
2: Tutto mercato web in podcast.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Giampiero Gasperini guarda all'interno della Roma per i rinforzi, già in attesa del direttore sportivo, col ballo che è iniziato già da molto tempo, guarda all'interno della Roma per i rinforzi e per quel che sarà. E ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati e ben ritrovati da Marco Conterio. I senatori, gli italiani, ancora e di nuovo al centro del progetto, già perché in una rosa che ha perso poi dei capisaldi all'esterno, no? Era Ranieri, sarà Massara, c'è Gasperini al centro, arriverà un direttore sportivo e c'è bisogno di qualcosa di consolidato. E Gasperini ha dimostrato, ha chiarito, dichiarato che lui le vuole le certezze, vuole Wesley e vuole Malen, non vuole Robinho Vaz. E quindi vuole anche dall'interno della Roma che vengano confermati i giocatori che sono a sua ossatura. Il rinnovo di Mancini, il rinnovo di Cristante. Lo ha convinto, ma ne eravamo certi, Lorenzo Pellegrini. Su Paolo Dybala le anime sono divise all'interno della Roma, perché costa tanto troppo per la Roma, per la proprietà è una storia finita. Gasperini, Dybala lo vedrebbe bene ancora la Roma, lui è un discorso a parte. Certamente Gasperini non vuol fare assolutamente a meno di Zeki Selik, perché il turco è un esterno che dà tanto in entrambe le fasi, può addirittura pensare un giorno chissà di cambiare addirittura modulo se volesse con Selik. E dunque sì, da questi giocatori c'è più che rivoluzione, restaurazione, cioè restaurando si riparte da quel che c'è. Il nuovo ciclo riparte con Gasperini al centro, con un DS che farà mercato con lui, per la Roma, ma anche con delle certezze, che non vuol perdere e disperdere. Gianluca Mancini, leader della difesa, Brian Cristante, leader del centrocampo, Lorenzo Pellegrini, leader dello spogliatoio con gli altri, tecnicamente anche di una tre quarti, lui che è rinato, è ritornato al centro della Roma. Insomma, ci sono tanti punti che fanno pensare che questa Roma ripartirà da garanzie che già sono in rosa. Poi arriverà il mercato, partiranno dei giocatori. Rinnovare questi vuol dire non dover investire in certe posizioni, quindi essere certi che Ndicka partirà, che Kone partirà, che una Roma che ancora non ha certezze chiare e chiarissime su quel che dovrà rientrare sul mercato a livello di conti, dovrà sicuramente vendere, proverà con Sulè, però è certo che da queste certezze Gasp e la Roma vogliono ripartire.
2: Tutto mercato web in podcast.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Tragedia a Roma, lungo Viale Marconi a sud della capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale nella tarda serata di ieri. I due giovani, entrambi italiani, erano la guida di due moto che si sono scontrate. Sono morti nell'impatto. I mezzi sono stati sequestrati dalla polizia locale, tuttora impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto.
4: A Foggia, tre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso e al fine di agevolare la mafia del posto. Il blitz è stato eseguito all'alba in un'operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla procura di Foggia, col coordinamento della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra gli arrestati, due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella. Fermato anche il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno avvenuti, in corso perquisizioni e controlli del territorio.
5: E la cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, l'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
4: Antivirus, uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius, risulta positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche una cittadina francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi, ha fatto scattare l'isolamento. Nelle ultime ore pare siano peggiorate le sue condizioni di salute. Completamente asintomatici invece 4 residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
5: Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump, che mercoledì vola da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito. Intanto, dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore e il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui.
4: Al tempo tornano i temporali. Dopo una breve pausa, le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro-sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
0: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua la lotta verso un posto in Champions e continua anche la lotta per l'ultimo posto per restare in Serie A e non retrocedere, mentre intanto diamo il benvenuto oltre al Venezia anche al Frosinone nel prossimo campionato di Serie A, ma dando un'occhiata a quello che è successo in questo turno di campionato che si completerà poi oggi con la partita tra Napoli e Bologna, è successo ancora una volta di tutto, perché la Juventus è riuscita a vincere a Lecce per 1-0, due reti annullate, una per fuorigioco, l'altra molto contestata, ma arriva una vittoria preziosissima per la squadra di Spalletti che aggancia, anzi sorpassa il Milan, che a sorpresa chiude invece la giornata di campionato sconfitta in casa dall'Atalanta. Era 3-0 fino a praticamente i minuti finali della gara, poi si riapre il discorso con il 3-2 messo a segno da Nkunku su calcio di rigore, occasionissima per Gabbia barra Folkrug nei minuti finali, poteva essere 3-3, finisce 3-2 con lo stadio di San Siro totalmente svuotato, nel frattempo già al 51esimo sul 3-0 per l'Atalanta, grandi contestazioni per il Milan che adesso rischia tantissimo, perché nel frattempo partita pazza alle ore 18 di ieri tra Parma e Roma, con il Parma che era avanti 2-1 nei minuti finali, la Roma che trova prima il pareggio e poi la vittoria su calcio di rigore firmata ancora da Malen, Roma che a questo punto invece aggancia il Milan e adesso c'è anche il Como comunque che non perde colpi, batte il Verona, conquista matematicamente un posto in una Champions, in una Coppa qualunque sia, che sia Champions, Europa League o Conference, festeggiano intanto l'approdo in Europa e oggi il Napoli, se dovesse battere il Bologna, metterebbe al sicuro il piazzamento in Champions League. Per quanto riguarda appunto la lotta per non retrocedere, il Lecce battuto dalla Juventus apre la strada alla Cremonese che batte senza troppe difficoltà il Pisa per 2-0 con, anzi 3-0 con la doppia espulsione da in casa Pisa, che ha facilitato anche un po' il compito alla Cremonese. Adesso c'è solo un punto di distanza tra Cremonese e Lecce, sarà tutta da vivere questa zona per la salvezza. Dopodiché insomma c'è anche sullo sfondo il mercato, ultime due gare da giocare in campionato, tantissime emozioni da vivere insieme. Buongiorno intanto da Vincenzo Manangelo e Giorgio Solani in cabina di regia, buongiorno al direttore De Paola, ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io partirei ovviamente dalla zona Champions e partirei, se sei d'accordo, dalla coda di ieri, da quella sconfitta clamorosa. Beh, del Milan.
2: Sì. Ti posso sovvertire la scaletta per darti due fotografie, cioè secondo me due allenatori simbolo di una delusione in questa stagione. Te le dico subito i nomi, sono Allegri e Ranieri. Perché dico questi due? Perché in effetti sono due allenatori che hanno goduto in passato di grandi momenti di gloria, ma che evidentemente, diciamo, uno in un ruolo non suo, quello di Ranieri, uno, diciamo, continuando a fare l'allenatore, non stanno rispolverando, rimettendo in auge ciò che hanno fatto in passato. Allegri è sotto gli occhi di tutti, insomma, la carenza di gioco, di qualità del gioco del Milan, ben conosciuta ai tifosi della Juventus, riverbera un pochettino sul campionato, fa vedere i suoi limiti e mostra ovviamente le stesse critiche che i tifosi della Juve facevano prima al proprio allenatore. Così è lo stesso per il Milan. Ranieri, credo che se non ci fosse stata quello svarione, quell'uscita a vuoto, la Roma che è lì, proprio lì per combattere per il quarto posto, magari poteva essere ancora più concentrata sul pezzo, nel senso che sicuramente non ha fatto bene alla Roma quell'uscita che doveva essere il dirigente, come si dice, il tutor di Gasperini, invece si è rivelato una bomba in casa, un boomerang. Quindi due personaggi che, ribadisco, in passato hanno goduto di grandissime attenzioni e momenti di gloria, ma che in questo momento stanno, io non mi esprimo in maniera definitiva, ma stanno deludendo fortemente.
1: E allora partiamo da chi sicuramente ha deluso tanto i tifosi del Milan, perché non era partito male il campionato del Milan con 22 risultati, se non ricordo, utili consecutivi. Poi però nel momento di spingere, di dimostrare insomma qualcosina e di tenersi stretta alla zona Champions è venuto meno qualcosa, anzi tanto, perché è un Milan che fa difficoltà a segnare, poi è riuscito a fare due gol in pochi minuti dopo essere rimasta a bocca asciutta per tanto tempo, però ha subito tre reti da un Atalanta che non aveva più nulla da chiedere al campionato, compromette il posto in Champions e adesso c'è una trasferta non facile, anzi complicatissima, a Genova contro il Genoa, dove peraltro dovrà fare a meno di Estupiñán, Salemakers e credo anche Leao, squalificati tutti e tre, e sarà una partita dove che Milan deve assolutamente vincere. Cosa è successo al Milan di Allegri?
2: Ma guarda, ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da Tare.
1: Sì, da Tare, che l'ho comunicato ieri sera.
2: Che proprio per tenere la squadra sul pezzo, e fa benissimo, ma ciò che manca è proprio la direzione, la guida, la capacità di imporre un gioco. Il Milan, si dice, ha messo a posto la difesa. Guardate i gol che ha subito nelle ultime partite.
1: Ieri clamorosi.
2: Ma ne ha incassati due col Sassuolo. Poi, appunto, stiamo parlando di squadre non le principali del campionato, ne ha prese tre con l'Atalanta. Sinceramente, poi è lo smarrimento della qualità del gioco, lo smarrimento nel portare avanti il pallone. Sentivo anche commentatori appassionati, no? Quelli un po' legati per storia ad Allegri, che rimanevano smarriti di fronte all'incapacità di fare per questa squadra anche le cose più elementari. Cioè, non solo essere propositivi in fase offensiva, ma riuscire a portare il pallone nella metà campo avversaria sembra una fatica improba. Allora io ribadisco,
1: una questione solo tecnica o anche mentale, direttore?
2: Ma guarda, io dico che è soprattutto mentale, ma a questo punto mi accorgo che anche fisicamente la squadra arriva seconda, però le due cose sono legate, perché nel momento in cui un giocatore, una squadra perde le sicurezze, chiaramente ne risente anche a livello fisico, perché lo sforzo per ottenere qualche cosa non è gratificante, cioè non è che ti porta a qualche cosa, ti porta spesso a un qualcosa che è un'iniziativa singola, e questo l'abbiamo visto ad opera dei migliori. Io ho visto un Rabiot disastroso, cioè ho visto un giocatore che arrivava sempre male sulle seconde palle, che insomma non era in grado di gestire un pallone, perché non vedeva sfogo alla sua azione, non vedeva possibilità di servire dei giocatori, dei compagni che potessero aiutarlo. Ecco, questo è tutto il limite dimostrato dal Milan ieri, ma non solo ieri. Il senso di scoramento è proprio questa mancanza assoluta, questa incapacità assoluta di fare una proposta di azioni. Io ribadisco, il passato è passato, ma non si può vivere nel passato, soprattutto in un calcio che si evolve in maniera vorticosa negli ultimi anni.
1: Tra l'altro contro un Atalanta che sembrava ormai aver veramente issato bandiera bianca, con un Palladino che rischia pesantemente il posto, il possibile arrivo addirittura di Giuntoli in casa bergamasca. Ti apro questa brevissima parentesi, ti incuriosirebbe vedere il lavoro di Giuntoli all'Atalanta?
2: A me molto, ho avuto modo anche di mandargli un messaggio di auguri, complimenti, anche se non c'è nulla di definito, insomma, perlomeno non ufficialmente. Mi incuriosisce perché, diciamo, avere una società ben strutturata che in qualche modo sia realmente un interlocutore per te, perché l'errore di Giuntoli alla Juventus fu di paracadutare un direttore sportivo ben preparato sui giocatori in un ambiente in cui qualsiasi responsabilità ricadeva su di lui e non c'era un'interfaccia societaria che poteva comprendere il calcio, che poteva comprendere la materia, che in qualche modo interloquisse con lui, che potesse dargli o una spalla oppure anche un diniego di fronte a determinati acquisti. Quell'esperienza ha formato moltissimo sicuramente Giuntoli, perché rispetto al Napoli in cui aveva De Laurentiis, che era certamente un interlocutore valido, alla Juventus non ha avuto nessuno, letteralmente nessuno, e questo sentirsi solo in qualche modo ha mostrato dei limiti per lo stesso Giuntoli, limiti che evidentemente, diciamo, facendo esperienza di questo suo periodo alla Juventus, sicuramente non riverserà sull'Atalanta, anzi è un ambiente che può aiutarlo tantissimo a migliorarsi.
1: Nel frattempo, facciamo un passettino indietro, sabato sera era una serata importante per capire la reazione della Juventus dopo il pareggio in casa contro il Verona. Reazione che c'è stata, direttore, o ti ritieni ancora, diciamo, tra virgolette, insoddisfatto del rendimento della squadra e soprattutto come commenti, così cominciamo a entrare anche un po' in quelle che sono state le tante polemiche arbitrali di questo turno di campionato, non tanto il primo quanto il secondo gol annullato alla Juventus, quello di Kalulu, e soprattutto, insomma, hai trovato una Juventus più quadrata, più cinica, più cattiva, più determinata, o ancora un passettino indietro rispetto a quello che ti aspettavi?
2: Ah, guarda, io manderei alla squadra di Coverciano la conferenza stampa di Spalletti post partita, perché in una partita vinta per 1-0 a Lecce su un campo difficilissimo, Spalletti ha spiegato benissimo tutti i momenti della partita, ma li ha spiegati,
1: ecco, con semplicità, ma chiarezza da estrema, sì.
2: Ma li ha spiegati senza mascherare nulla, cioè senza fare filtro di nulla, un po' facendo operazione propedeutica presso i propri giocatori e un po' veramente per spiegare, tant'è vero che io ho ascoltato una sola domanda, poi ha parlato per tutto il tempo lui e non ci sono state altre domande, è stato talmente esaustivo, talmente esauriente che non c'è stato, diciamo, volontà di fare altre domande, che vuoi chiedergli di più dopo che ti spiega tutto, che fa anche una disamina critica, ed è questa che a noi interessa, nel senso che ha detto va benissimo tutto, abbiamo ottenuto il risultato, ma questo uscire dalla partita io non l'accetto, questo perché devi passare indietro il pallone al portiere, non c'è motivo, perché devi disfarti del pallone, esatto, non avendo un'idea e non volendoti assumere la responsabilità, tu giocatore della Juventus, di creare un'azione pericolosa. Ecco, tutte queste sono delle domande e, diciamo, degli appunti che un allenatore, non dico fa per criticare i propri giocatori, ma che sono legittimi. Oggi tutti quanti ci chiediamo, e anche a proposito del Milan, e anche a proposito di altre squadre, ma che serve quella sequela di passaggi inutili se tu davanti non crei dei corridoi, se tu non allarghi il gioco sulle fasce? Io lo dico sempre, Conte e Spalletti sono due predicatori che sicuramente le guardano queste situazioni, sono due personaggi che non vogliono cose inutili dai propri giocatori e vogliono che i propri giocatori, ritorno a Spalletti, si assumano la responsabilità di determinate azioni, e lui ha fatto nomi e cognomi in campo, se l'è presa giustamente, ritorno a Spalletti, si assumono la responsabilità di determinate azioni, e lui ha fatto nomi e cognomi in campo, se l'è presa

0: Cioè, se tu vedi un Bremer che a un certo punto non sa costruire, o perlomeno ha dei limiti nella costruzione di gioco, la chiarisci, la vedi. Se tu vedi un Bremer che nelle occasioni precedenti, per esempio con il Verona, diciamo favorisce un gol degli avversari per un passaggio sbagliato, lo sottolinei. Certo. Perché? Perché quando tutte le pedine, tutti gli ingranaggi sono al loro posto, l'errore può essere anche del talento migliore della squadra, salta all'occhio, balza all'occhio. E così lui dice, io voglio vedere anche più cattiveria nel chiudere l'azione. Cioè, non voglio damerini, non voglio giocatori che si guardano allo specchio, voglio giocatori che nel momento in cui fanno uno, due, tre passaggi, che non siano soltanto di fioretto, ma che siano di paura per l'avversario, che siano di concretezza per l'azione. Ecco, sono tutti atteggiamenti, sono tutte diciamo spiegazioni che veramente sono esaustive, ti gratificano.
1: Non a caso.
0: Domande che noi ci facciamo hanno una risposta, tutte.
1: Certo, esatto, non a caso, direttore, proprio questi aspetti che tu hai evidenziato, che lui ha a sua volta evidenziato della partita, raccontano perché lui ha fatto ancora una volta, e fa da tempo, due precise richieste. Il centrocampista che spariglia, ovvero quel giocatore tecnico che sa prendersi la responsabilità e che fa capire agli altri quanto devi saperti prendere la responsabilità.
0: Che è Lobotka, cioè la figura che dovrebbe essere riferita a Lobotka.
1: Lobotka o Bernardo Silva di turno, diciamo. Comunque,
0: esatto,
1: i giocatori,
0: ma non
1: lì.
0: Nel caso specifico Lobotka, dico, il giocatore fa quel tipo di,
1: esatto,
0: lavoro.
1: Di lavoro. E l'attaccante con la faccia di C, che però, esatto, sia fisico e cattivo. E lui infatti ha elogiato Vlahovic. Poi lasciamo stare, magari non è il miglior attaccante che c'è in circolazione, però già con la presenza di Vlahovic ti rendi conto che la Juventus ha giocato tutto l'anno senza attaccanti, praticamente, perché poi entra David e sparisce tutto quello che ti porta un attaccante vero, che è Vlahovic. Quindi lui in sostanza ti dice: o mi date l'attaccante fisico con la faccia di C, cattivo, perché poi, come dicevi tu, la questione del fioretto, secondo me là ci ho visto anche un po' una frecciatina tra virgolette a Yıldız. È vero che c'è il momento del fioretto, certo, ma a volte c'è il momento anche di metterci il fisico, la cattiveria, e di aggredire la porta. Vlahovic questo magari lo fa, e poi il giocatore che si appendesse le responsabilità. Tornando su Bremer, lui più volte durante la gara gli diceva: sei l'uomo libero, devi salire tu. E invece lui continuava a cercare a chi passare la palla. E questo
0: perché diceva, spiegandolo,
1: sì,
0: ma guarda, io perché mi si dice a Napoli, mi arricreo.
1: Bravo.
0: Perché io e te abbiamo parlato per anni, diciamo, di queste lacune, di queste mancanze, ma non soltanto per la Juve, di quello che vedevamo anche delle altre partite. E quando tu trovi un allenatore, ma non è perché per esaltare i nostri discorsi, i nostri dialoghi, ma quando tu trovi un allenatore che dice esattamente quelle cose,
1: esatto,
0: che la squadra non sta alta, che la squadra deve avere una proposta offensiva migliore, che non bisogna arretrare disordinatamente, che non serve a niente passarsi il pallone da una linea di difesa a sinistra alla linea di difesa a destra, che non serve a niente coinvolgere il portiere per trovare, che devono essere i giocatori coraggiosi di trovare degli spazi, e che bisogna avere dei giocatori che si assumano delle responsabilità. Alla fine a questa Juventus mancano sì e no tre o quattro giocatori. Manca un attaccante, vuoi Vlahovic, puoi insiste su Vlahovic, ma ce ne vuole un altro. Secondo me due centrocampisti e un difensore, perché sulle fasce e anche in altri ruoli la squadra è a posto. Sulle fasce non solo hai titolari, ma hai anche rincalzi, perché sulla fascia tu hai Yıldız, Boga, e dall'altra parte hai Conceição e Zegrova. Sei abbastanza ben messo. Al centrocampo hai comunque un Locatelli sul quale puoi fare affidamento. In difesa sta salendo persino Kelly, che è un giocatore che è di gamba, di velocità e anche di tempismo, che ha il tempo giusto. Ci devi mettere un altro giocatore, proprio perché poi alla fine non è che ti devi far prendere per la gola, adesso ci dovrà essere il rinnovo di Bremer, ma queste sono cose veramente abbastanza tediose. Cioè, non è che il mal di pancia di Bremer può essere condizionante per la Juve, questo detto con tutto il rispetto per Bremer.
1: Certo.
0: Quindi vogliamo abbondare? Io direi due difensori, due centrocampisti e come minimo un altro attaccante, se dovesse rimanere Vlahovic.
1: Certo, questo insomma è un punto importante. Per quanto riguarda invece le decisioni arbitrali, ti hanno lasciato perplesso o le trovate giuste?
0: Ma insomma,

0: dammi tu un riferimento, io ti
1: dico. Ma guarda, il più che altro il secondo gol è che il primo fuorigioco c'era, eccetera. Il secondo, fischiato fuorigioco a Vlahovic di un, non si capisce, di un'inezia, il famoso frame, non
0: la
1: frame.
0: Testa. Che, la testa.
1: Esatto, che mezza però testa, non era non aveva toccato il pallone, ma aveva, secondo l'arbitro, interferito nell'azione, che è sembrato una cosa un po', cioè, fiscale, anticalcistico,
0: guarda, ti posso
1: giusta.
0: Dire, meglio che capitino queste cose, meglio che capitino in una partita in cui la Juventus ha espresso una supremazia incredibile, che ti dà la qualità e la potenzialità di questa squadra e che ti toglie qualsiasi diciamo dubbio che solitamente mancia un pochettino per gli avversari, anche per le tifoserie avversarie che amano sguazzare appunto in quei piccoli grandi vantaggi che solitamente diciamo vengono rimpallati fra le tifoserie, e quindi in questo caso più un mezzo torto è meglio di una mezza ragione, quindi io sono d'accordo con te, ci poteva stare, forse era meglio che il gol venisse convalidato, ma se è stato tolto fa niente, diciamo, si può dire gergalmente mancia.
1: Sì, esatto, mancia che ha lasciato anche Vlahovic, perché poi a fine partita ha detto io non l'ho capito onestamente, poi magari me lo spiegheranno, però no, devo dire che non ho visto un Vlahovic innervosirsi, quindi cresciuto anche dal punto di vista magari emotivo, perché vicino all'arbitro gli diceva io non ho capito perché.
0: Ci sono state le occasioni che ha avuto Lorenzo, sono state incredibili, ma sì, anche il palo di Cegrova, insomma.
1: Sì.
0: Poi vedi quel Cegrova della mattonella di Cegrova, dei 5 minuti di Cegrova. Ma guarda che una volta che riuscirà questo ragazzo a essere anche un pochettino più concreto e meno diciamo amante del palleggio, perché fa delle cose ormai che girano sui siti, perché diventano veramente i suoi tunnel, i suoi dribbling. Ha iniziato dribblando due giocatori andando verso la propria metà campo, li ha dribblati tutti e due e è andato verso la metà campo del Lecce. Insomma, fa delle cose che veramente sono piacevoli, che però piacciono poco all'allenatore, lo capisco, perché vuole concretezza sotto porta. Quindi dice: è inutile che stai nella metà campo mia, cioè della Juve, devi stare nell'area avversaria, è là che tu puoi essere realmente pericoloso. E ha ragione, però Zegrom è uno che può essere realmente pericoloso.
1: E magari può essere fatto crescere durante questa diciamo estate, nel quale può lavorare un pochettino di più.
0: Sì, però non ha quella gamba, a meno che non glielo fanno strutturalmente, fisicamente, non ha ancora quella gamba per poter fare la differenza per 90 minuti, ecco.
1: Questo è vero. Parma-Roma, è successo di tutto, partita apertissima, intanto complimenti al Parma per l'ottima prestazione che ha fatto, anche magari quando c'era poco da chiedere al campionato. La Roma passa in vantaggio con il solito Malen, cecchino infallibile sotto porta, poi arriva il pareggio di Pellegrini annullato giustamente per fuorigioco, poi arriva il vero pareggio del Parma, poi il Parma si porta in vantaggio, sembrava fatta per il Parma, e poi arriva il pareggio di Reims su un'azione che è stata anche lì contestata per un possibile fallo di mano da terra di Mancini, e poi soprattutto arriva quel calcio di rigore che ha fatto discutere molto. Che idea ti sei fatto su quella decisione? Per l'arbitro, guarda, fallo dell'attaccante, per il VAR, rigore.
0: Ho letto di tutto, gol al 94esimo e al 101esimo. Cioè il 101esimo è il gol della vittoria, perché il rigore discusso, tutto il VAR, eccetera, eccetera, e al 94esimo il pareggio. Che ti devo dire, mi lascia perplessa soprattutto diciamo l'idea del rigore. Non credo assolutamente, come ho sempre fatto nella mia vita professionale, a complotti, a voleri volontari di poter voler portare avanti una squadra, insomma queste cose non credo. Credo che ci sia un'interpretazione un po' troppo fallace, perché non ci può essere un disaccordo così forte a volte, che è stato espresso anche tra l'arbitro e il VAR.
1: No, tra l'altro anche un po' incoerente, perché se ricordi bene a Vlahovic venne tolto un calcio di rigore per il motivo esattamente opposto, cioè venne detto che era stato lui il primo a commettere fallo, cosa che di fatto è successa ieri, ma e là diedero ragione alla decisione dell'arbitro e del VAR, soprattutto, che fece correggere la decisione all'arbitro. In questo caso invece si è svolto l'esatto contrario, sempre dal VAR, quindi è la famosa incoerenza, no? Che lascia
0: esattamente perplesso. Questo perché a me lascia perplesso in senso negativo, per cui diciamo non mi convince quel rigore, proprio perché c'è stata un'incoerenza, e hai fatto bene a citare il caso di Vlahovic proprio per il caso Vlahovic. Quindi per me giudizio negativo sull'esito finale, però poi su questo, ecco, ribadisco, non ci faccio nessun castello di carte.
1: Adesso che succede in questa lotta Champions, direttore? Chi è che rischia veramente di più?
0: Ma guarda che è una cosa incredibile, letteralmente incredibile.
1: Già.
0: Perché
1: paradossalmente adesso la Juventus per esempio deve fare la corsa sulla Roma, sul Milan, pardon, paradossalmente. La Roma la deve fare sul Milan e il Como guarda e prova a inserirsi, quindi è tutto aperto.
0: Aspettiamo poi il risultato di stasera, chiaramente,
1: certo.
0: Che pure è importante, c'è cioè quel Napoli-Bologna.
1: Che può chiudere un posto in Champions, perché se il Napoli vince stasera due vanno in Champions.
0: Esatto, un discorso primo-secondo posto. E dopodiché questo terzo-quarto posto con tre squadre che stanno lì così, non ci vedo sinceramente l'inserimento del Como, anche se tutto può succedere, però che già ormai è, come dire, soddisfatto del piazzamento in Europa, esatto. Però il crollo del Milan mi sembra la cosa più spaventosa in questo momento, cioè la Juventus è in palla, assolutamente in palla, non credo, ecco, che possa avere difficoltà, però sono due partite, una è il derby e l'altra è appunto la partita col Bologna, che sono partite molto delicate, per carità, però mi è piaciuto il modo di parlare di Alberto. Il conduttore, cioè Spalletti, è uno che ha dato delle motivazioni forti a questa squadra e queste motivazioni la squadra le sente. Nel Milan non vedo questa sicurezza e dall'altra parte c'è una Roma veramente arrembante che ha agganciato il Milan ma è sotto il Milan come posizione in classifica, anche se a pari punti. Il che significa che il Milan deve assolutamente fare due bottini pieni per i prossimi due risultati. Sinceramente tutte e tre queste squadre, e non hanno avversari facili, ecco, non hanno tutte e tre avversari facili, perché il derby è il derby, e lo sfizio di fare un torto alla, come dire, amata odiata antagonista sicuramente c'è, e quindi sono tutte partite, poi c'è il Como dall'altra parte, insomma sono tutte partite assolutamente non facili, ma che tutte e tre le squadre hanno l'obbligo di vincere queste ultime due partite, sia Roma sia Milan, sia Napoli, sia Juventus hanno l'obbligo di vincere.
1: E vedremo un po' come sarà questo finale, veramente molto molto intrigante. E adesso c'è anche però da definire Lecce e Cremonese, chi scenderà. E Lecce perde punti contro una squadra comunque forte, che era la Juventus, che aveva bisogno di punti, e alla fine ha vinto la Lecce più forte in questo caso. La Cremonese anche ha vinto la Lecce più forte, che batte il Pisa e si porta a meno uno da Lecce. Adesso cosa succede secondo te?
0: Ma guarda, io vedo favorito il Lecce in questa lotta, è la squadra che mi sembra più in palla, più in forma, è una squadra che sinceramente è sempre stato nostro duro con tutte, ma anche con la Juventus, è sicuramente una squadra che Di Francesco ha spiegato benissimo quali sono state le difficoltà della sua squadra e quando è stata presente e quando, diciamo, all'inizio della partita ha portato addirittura il Lecce a sperare realmente in un aggancio in un paio di occasioni. È una squadra pericolosa il Lecce, sinceramente, per tutte, per qualsiasi avversario, quindi diciamo così, sulla carta, a giudicare sulla carta, io vedo il Lecce favorito come salvezza e vedo appunto Cremonese, Verona e Pisa in Serie B.
1: Ci sono delle note audio, ce le vogliamo ascoltare, Giorgio, così coinvolgiamo il direttore sulle note audio.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore, è Marco Moretta. Volevo fare una considerazione sulla partita della Roma. Sicuramente il fallo di mano di Mancini non era tanto visibile nello stoppare la palla, l'avranno rivisto. Gli ulteriori minuti ci stanno perché il gioco è stato frammentato, ma alla fine di tutto il VAR sta avendo questa grande pecca e quindi dobbiamo continuare a subire questi errori macroscopici, non si può porre rimedio e quindi alla fine le società vanno, non dico in bancarotta, ma vanno in difficoltà economica perché ci sono degli errori umani che non possono essere sanati grazie alla tecnologia. Grazie, buona giornata, Marco Moretto.
1: Direttore, più o meno ci siamo un po' espressi, però voglio sentire la
0: ci siamo espressi, però guarda, l'unica cosa è la soluzione finale, cioè questa rivoluzione che, diciamo, parte un pochettino dalle procure, ma che secondo me deve essere risolta all'interno del mondo arbitrale, anche con un commissariamento in cui le figure diventino professionali, cioè professionisti realmente tali, e in cui ci sia una direzione chiara, in cui diciamo, come dire, al bando di qualsiasi, è veramente emarginando qualsiasi protocollo, si faccia di tutto per evitare l'errore in campo. Il nemico non è il protocollo, il nemico, o perlomeno il baluardo, non può essere un protocollo. Non si possono dare, per dare uniformità, diciamo, di trattamento, non è il protocollo di riferimento, ma è realmente la casistica che dirime l'evidenza di un errore rispetto a una cosa giusta. Quando tu vedi un errore, secondo me non c'è protocollo che esista. Se c'è un fallo di mano, è un fallo di mano. E se tu il fallo di mano, diciamo, lo vuoi interpretare come decisivo o non decisivo, beh, in quest'anno c'è stata una casistica, faccio esempio il fallo di mano sfiorato dalle dita di Bremer, in cui tu puoi creare, allora tu dici sì, vuoi ricreare i protocolli, no, non li voglio creare, anzi al contrario, dico che non esiste fermare, fischiare un rigore per un fallo di mano come quello, quindi ci deve essere una diversità, però che questa diversità venga sancita soltanto dal buon senso dell'arbitro in campo, che ha modo di vedere intensità, velocità, e può vedere magari dalla sua prospettiva non solo l'azione in campo, ma anche quella del VAR. Secondo me più potere all'arbitro e meno potere al VAR. Il VAR deve chiamare, poi deve lasciar decidere l'arbitro, che è colui che sta in campo e che può decidere la forza e l'intensità di un'azione. Però metto in discussione tutto. Basta con i protocolli sui falli di mano, basta con i protocolli sullo step on foot, basta con i protocolli sull'anticipo in area del pallone da parte del difensore o dell'attaccante. No, basta con tutte queste cose, si veda azione per azione, e che poi alla fine vedrai che se tutte queste azioni magari giustificate da quello che vede l'arbitro, cioè dall'intensità dell'intervento, si ridia potere all'arbitro, beh, mette un pochettino in fila, in scala gerarchica, quello che adesso è una distonia nel mondo arbitrale, cioè troppo potere alla tecnologia che è fredda e asettica di fronte magari a delle azioni che in campo soltanto l'arbitro e la sensibilità dei giocatori in quel momento possono capire e possono afferrare, perché è quello che fa la differenza.
1: C'è anche un'altra nota vocale, chiede a Giorgio se la possiamo ascoltare, ma intanto ti chiedo, non si sente male quindi non la facciamo, magari chiede al nostro amico 678 finale di rimandarla. Federico da Modena invece ti chiede, volevo chiedere, secondo voi con Spalletti potrebbero esserci delle possibilità di miglioramento anche per Arthur Douglas Luiz? Il gioco del toscano sembra avere un effetto taumaturgico per tutti i giocatori, io però credo che ci siano dei limiti.
0: Qual è il giocatore non nominato?
1: No, Arthur e Douglas Luiz sono i due giocatori che lui ha nominato.
0: Ma no, sinceramente no, mi sembra che diciamo c'è bisogno ormai di materia nuova, sinceramente c'è bisogno di materia che non sia come dire stabilizzata nei giocatori, cioè un giocatore posso dire può avere anche una sua età, ma deve essere propenso ad ascoltare uno che ti parla in maniera diversa. Questo può accadere anche a grandi campioni consolidati che hanno in qualche modo elaborato un loro modo di giocare e che poi vengono in qualche improvvisamente folgorati, e beh, è il caso di dirlo, folgorati da un allenatore che parla in maniera diversa come Spalletti. Però non mi sembra questo il caso né per Arthur né per Douglas Luiz.
1: Direi di no. Altra domanda invece che ti faccio, direttore, se sei... come ti posso dire, se stimi il nostro campionato in questo momento, ti racconto la storia per esempio di un mio caro amico, e chiudiamo con questo ragionamento, tifosissimo del Napoli eccetera, che stanco di tutta questa situazione ha detto: sai che c'è, prendo l'aereo, volo a Barcellona e mi vado a vedere il classico. Ieri in mezzo ai tifosi del Barcellona si è goduto uno spettacolo straordinario, ha detto: è veramente un altro calcio.
0: Ma guarda, cosa posso dirti, guarda, io non voglio sembrare esagerato, perché poi tu mi riporti sempre a un certo modo di allenare, ma in Europa stiamo vedendo delle cose diverse, cioè per esempio anche Luis Enrique, no? Luis Enrique sta proponendo una novità assoluta, che è quella di abbinare una qualità di gioco, perché da quando andò via Mbappé, per esempio, il miglior giocatore che ha avuto il Paris Saint-Germain, e poi il Paris Saint-Germain si è sciolto e vince. Perché? Perché comunque ci sono giocatori ricettivi, giocatori come Dembélé, al quale Luis Enrique ha fatto una lezione privata e ha detto: tu devi andare sul portiere e sul primo portatore di palla e devi mettergli fretta. addirittura diciamo nel tentare delle manovre diverse, ma insomma questo interesse, questo attaccamento, questa capacità dell'allenatore di modificare in campo le situazioni che invece sembrano quasi appurate per destino, perché per destino dei grandi campioni non è così. Noi in Italia invece stiamo facendo non abbiamo i grandi campioni, però abbiamo i gestori. E allora perché io mi oppongo così fortemente a ciò che esprime per esempio un allenatore come Allegri? Mi oppongo perché non è quello il destino del calcio. Il destino del calcio è la ricerca. Il destino del calcio è cercare delle strade diverse, perché ci sono ancora praterie enormi di sperimentazione in cui si possono trovare mille modi, e non soltanto con la partenza dal basso, non soltanto stando in pressione alta, ma cercando anche delle soluzioni che siano divertenti in attacco, cioè in qualche modo far emergere anche da giocatori che non hanno la qualità, per esempio dei giocatori del Barcellona, del Real Madrid, del Paris Saint Germain su tutte, o anche del Bayern Monaco, ma che in qualche modo divertano per la loro proposta di gioco, perché la proposta di gioco alternativa deve sparire, proprio deve sparire. Io non voglio più sentirlo questo ragionamento, e comunque alla fine conta il risultato e i tifosi vengono accontentati per il risultato. No, quello è proprio di una pochezza questo ragionamento, che non va da nessuna parte, inaridisce il gioco. E poi dopodiché, quando tu non hai più il talento, il giocatore che ti determina il risultato, sei disperato perché non hai impostato nessun tipo di gioco nuovo, nessun tipo di filosofia all'interno del tuo club, e qualsiasi giocatore arriva non è in grado di cambiare diciamo collettivamente insieme ad altri giocatori l'inerzia di questa mentalità, che è una mentalità ormai che appartiene al passato e deve essere seppellita con il passato. Ormai il grande giocatore ti può esaltare ancora di più, sì, ti può sicuramente fare la differenza, ma la giocata deve partire da un allenatore che in qualche modo ti dia delle istruzioni piacevoli di gioco per ottenere il risultato concretamente, non soltanto con il bel gioco fino a se stesso.
1: Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere. Salve.
1: Noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco Rotocalcio, vi aspetto.

0: Buongiorno, buon inizio di settimana da parte della redazione sportiva e del Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. Prestazione impalpabile di Leao che esce ancora una volta tra i fischi. Il portoghese poi si fa ammonire, diffidato, salterà il prossimo match. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma, storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, stasera si chiude con Napoli-Bologna. Spazio anche al calcio estero con la vittoria del Barcellona per 2-0 nel classico con Real Madrid e il conseguente trionfo dei Blaugrana nella Liga. La squadra di Flick ha toccato quota 91 punti, 14 in più delle Merengues, quando mancano 3 giornate alla fine del campionato. I catalani al secondo titolo consecutivo hanno vinto la Liga per la loro 29esima volta, il Real ne ha conquistate 36 finora. Il tennis, dopo l'esordio scintillante, Jannik Sinner torna in campo oggi a Roma con un'Italia che agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Jannik però, nonostante il giorno di riposo dopo la vittoria contro Hofner all'esordio, resta il protagonista del torneo romano anche quando non gioca. Il foro italico lo ha accolto da re prima quando è sceso in campo per l'allenamento con Francesco Maestrelli e soprattutto quando si è presentato per ricevere l'abbraccio dei fan. In attesa anche di Cobolli che giocherà oggi, nelle altre gare Musetti ha battuto Serundolo e agli ottavi sfiderà Casper Ruud. Avanza anche Darderi, fuori invece Arnaldi e Cocciaretto. Storica domenica alle Mans per l'Aprilia che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP. Vittoria di un grande Jorge Martin rimonta davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e Adai Ogura. Quarto di Gian Antonio che ha passato in extremis Pedro Acosta. Caduto Pecco Bagnaia, out mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del mondiale con un solo punto di vantaggio su Martin. MotoGP di nuovo in pista a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna. Il ciclismo, giornata di riposo quella di oggi al Giro d'Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Domani si arriverà dunque in Italia per la 4ª tappa con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza dopo 138 chilometri. Nella tappa disputata ieri, Paul Magnier ha concesso il bis vincendo il suo secondo arrivo in volata in questo giro, battuto al photo finish Jonathan Milan. Guillermo Silva resta invece in maglia rosa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio,
2: il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, benvenuti ad una nuova edizione del pronostico di Giocabet TV. Partiamo subito con la finale Coppa Italia tra Lazio e Inter, con i nerazzurri favoriti al 53% sul 22% da Lazio, mentre la X con relativi supplementari è data al 25%. Serie A anche protagonista del nostro pronostico, col Milan favorito al 53% sul 22% di Genoa, mentre la X è data al 26%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con nuovi appuntamenti del pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: La fine di regia, a suo fianco c'è Andrea Maiocca, in collegamento con la redazione di Firenze Tutto Mercato Web. C'è Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, un turno di campionato niente male, che si deve ancora concludere.
3: Poco
1: allegri, bravo, il titolo è questo, esattamente questo qua. Che cosa è successo a Milano? Problema fisico, problema caratteriale, problema mentale, soprattutto le parole di Tale ti fanno pensare che comunque vada, a fine anno si ristrutturerà qualcosa.
3: Sì, cosa è successo? Non lo so, problema fisico non so quanto crederci, perché comunque è una squadra che non ha avuto le coppe, che è allenata da un tecnico che ha esperienza, non credo sia quello, c'è un cortocircuito forse mentale, sicuramente l'assenza di Modric è un tema, per quanto poi si debba anche interrogare su una squadra che dipende così tanto da un giocatore che, voglio dire, ha 40 anni e non è neanche detto che ci sarà l'anno prossimo, quindi sono tanti fattori, una squadra in caduta libera che adesso ufficiale, cioè possiamo anche dire che non è che è ufficiale che rischi adesso, io la vedo più in difficoltà della Roma nella corsa Champions, quindi la vedo, diciamo, indietro, non si può dire in termini di classifica, però questo Milan qui è preoccupante per i suoi tifosi.
1: È in caduta libera, Ivan, c'è poco da dire.
3: Sì, è letteralmente in caduta libera. Sicuramente sarà ristrutturato tanto, però questo lo stava già facendo, cioè ci stava già ragionando la società con Allegri. Vediamo se sarà con Allegri a questo punto, mi viene da dire, perché comunque insomma è una squadra che è crollata nella fase decisiva della stagione, e se non dovesse andare in Champions secondo me sarebbero tante le questioni aperte, compresa quella della panchina, compresa quella dello stesso Tare, che insomma anche aver iniziato a fare, insomma, anche le indiscrezioni su possibili cambi di dirigente probabilmente non hanno nemmeno aiutato, perché anche della posizione di Tare, delle dinamiche interne si parla da un po' di tempo, e non credo sia una cosa che aiuti una squadra a performare. Poi probabilmente non basta per spiegare questa caduta libera, perché probabilmente non basta, però è uno dei fattori che se li metti tutti insieme disegnano un Milan che oggettivamente sta precipitando.
1: Le reazioni peraltro del pubblico sono poco confortanti, no? Evidentemente è un tifo, quello rosso-nero, che è anche stanco comprensibilmente di una situazione che continua a non vedere una via di uscita, un po' se vogliamo come quelli della Juventus, che anche lì sono anni che non trovano la vittoria, anche prima rispetto al Milan, però che con Spalletti stanno vedendo, inquadrando una via di uscita. Quindi è chiaro che, insomma, ieri ho sentito che tante critiche, uno dei bersagli era anche Furlani, continua a non capire Ibrahimovic adesso che ruolo ha. Tutto nasce anche da una ristrutturazione più chiara della società, secondo te, Ivan?
3: Secondo me sì, ho i miei dubbi che avverrà, questo detto proprio sinceramente, perché il Milan ha tante teste, tante anime, e nei momenti di... non voglio dire belli, perché comunque il Milan è un po' che ha difficoltà, però diciamo quando non ci sono problemi evidenti questo aspetto può magari anche passare un po' in sordina. Nei momenti di crisi invece emerge prepotentemente il Milan, l'abbiamo raccontato tante volte, una società che anche sul mercato va a trattare con dirigenti diversi. Uno chiude una trattativa e l'altro ne chiude un'altra, e poi si capisce chi devono prendere, forse non prendono nessuno. Il Milan è arrivato a questo campionato lavorando in maniera un po' schizofrenica sul mercato, no? Ti ricorderai Boniface, Harder, poi magari c'erano anche delle altre motivazioni, per quanto per esempio Boniface abbia spiegato che lui non...
1: arrivò in quell'estate.
3: Sì, arrivò in estate, emersero presunti problemi fisici.
1: No, dico arrivò in quello stato, no? Quindi chiaramente sì, lì poi ti rendevi conto di questi cavolo, e allora no, si rispedisce indietro. Però sì, errori clamorosi.
3: Sì, però però non deve arrivarti per capire. Poi a parte che lui ha detto di non aver... di non essersi dovuto operare, quindi anche là vai a capire, ma comunque sei convinto, lavori in un certo modo, cioè è un Milan che ha un problema di decisione da questo punto di vista anche abbastanza grande. Non so se cambierà, perché comunque Furlan è espressione della proprietà, quindi se arriverà magari un altro dirigente potrebbe essere più in sintonia. Questa cosa in teoria doveva già avvenire quest'anno e non è successa, quindi perché poi sai, puoi avere una sintonia teorica, poi però va verificata sul campo, perché anche un dirigente che arriva con l'idea sì, noi lavoriamo molto bene insieme, ci conosciamo, magari siamo amici, e però poi lo sa che si gioca la carriera, e quindi vediamo, non so se è una situazione di difficoltà del Milan che non vedo così facile da risolvere, ecco.
1: E infatti adesso paradossalmente la Juventus la corsa la fa sul Milan e non sulla Roma, se vogliamo, perché poi va a vincere a Lecce 1-0, una partita molto difficile da vincere, ma che la vince con grande intelligenza. Ha replicato un po' la gara anche giocata a Bergamo contro l'Atalanta, in più però ci sono stati questi due gol annullati, uno secondo me abbastanza evidente, l'altro un po' meno, possiamo
3: l'altro
1: dire.
3: L'altro un po' meno, possiamo dirlo.
1: Cavolo, cioè.
3: Diciamo che qualche dubbio resta, ha vinto la
1: sì,
3: Juve.
1: Sì, però sai, quindi... magari arrivava il pareggio nel finale e lì poi ti pesava a livello di punti una roba del genere.
3: Certo, no, io dicevo, ha vinto la Juve, se ne è parlato poco, secondo me se la Juve non avesse vinto avremmo fatto la trasmissione su quel
1: cosa dell'altro. Certo, e allora facciamo la discussione su un'altra cosa, visto che ce lo chiedono i nostri amici, immagino che te lo immagini. Parma-Roma. Allora, 2-1 vantaggio del Parma, e qua arriva il primo problema tra virgolette, il pareggio della Roma, rete di Ramsch, mi guarda malissimo Maiocca, ma stiamo facendo solo cronaca, scherzo, sono contento per Maioccone che ieri avrà goduto come un pazzo al minuto 101-102, non so quanto è finita la partita, però è intanto quel fallo di mani per Mancini in area di rigore che porterebbe a pensare che magari andava rivisto. Probabilmente l'hanno rivisto, non hanno riscontrato una decisività, ti chiedo comunque il tuo parere, e poi soprattutto il gol, il rigore concesso alla Roma. Lì qualche perplessità in più forse c'è.
3: Sì, qualche perplessità in più, cioè aspettiamo ovviamente Open Bar con tutta la credibilità.
1: Sì, vabbè, Open Bar ti ricordo che quando venne, lo sai bene, tolto il rigore a Vlahovic, dissero che lui era stato il primo a fare fallo sul difensore, quindi avevano fatto bene. In questo caso non so se rivolteranno la frittata o ribadiranno il concetto, perché sennò uno riesce a capire mai qual è la regola.
3: Purtroppo quello è il grande difetto di questa trasmissione, che secondo me
1: non è servita a niente, anzi
3: no, non c'è, quindi diventato un giustificatorio, ha perso un po' di senso. Ha sbagliato tanto, ha sbagliato il 2-2, secondo me è regolare, anche perché Mancini non so se tocca col braccio, con il fianco non
1: si capisce
3: lui
1: benissimo oggettivamente,
3: sì, no, diciamo che non segna lui, e quindi deve andare a fare lo studio sul tipo di tocco, e quindi insomma non, secondo me è regolare. Sulle altre decisioni restano dei dubbi, è una prestazione di Siffi non positiva, resta il dato di una Roma che oggettivamente
1: trascinata da male. Quante ne ha fatti? 13 su 16?
3: Un grande
1: pensa attivo, se l'avessero avuto dall'inizio, certo.
3: Sì, pensa se l'avessero avuto dall'inizio. È un grande acquisto. Malen è stata brava, poi evidentemente i Ranieri del Gasperini non andavano d'accordo su altre cose, però quel frangente hanno lavorato bene, perché hanno acquistato un giocatore che era un po' un incompiuto, E invece oggettivamente ora hanno un trascinatore, hanno un giocatore che li sta trascinando. Vedremo se, insomma, io ti ho detto, la vedo meglio del Milan in questa fase.
1: Sì, sì, anche
3: per andare in Champions. Poi le partite le devi giocare e chiaramente può esserci, ci possono essere margini per delle sorprese.
1: Sì,
3: però
1: sì.
3: La Roma ci arriva di slancio, come dire, al finale di stagione, ecco.
1: Dicevamo, non fa il Milan. Dicevamo che anche la Juventus ottiene una vittoria estremamente importante e pesante. Come pesanti sono comunque le parole di Spalletti, intanto che ha bacchettato giustamente la sua squadra, ha raccontato le cose che non hanno funzionato, l'abbiamo visto abbastanza esaurito dal punto di vista proprio fisico ed energetico, anche verso le telecamere di DAZN, ma soprattutto è tornato a parlare dell'importanza di avere un giocatore come Vlahovic e, insomma, si è capito che lui vuole il centrocampista che porta palla perché non ce n'è e l'attaccante fisico che fa la differenza dal punto di vista fisico. Poi lui non si è espresso sul futuro di Vlahovic. Vlahovic a fine partita ha detto vediamo, facciamo queste due partite e poi vediamo. Secondo te è stata una chiamata fondamentale quella di Spalletti per convincere la Juventus a chiudere con Vlahovic o c'è distanza ancora tra le parti?
3: Secondo me è difficile che riescano a chiudere, perché a un certo punto c'erano anche degli spiragli, poi oggettivamente li vedo venuti meno. Io credo che Spalletti bussi per avere qualcuno, ma prima non l'ha detto anche lui, cioè come giustamente hai detto tu, non ha detto voglio Vlahovic, voglio, voglio un tipo di giocatore, esatto. Che poi casualmente risponde anche alle caratteristiche di Vlahovic, però
1: come dire, ci sta, non dobbiamo andare a trovarlo, diciamo, eventualmente.
3: Sì, allora a livello di logica questa non fa una piega, cioè ce l'hai, esatto. Poi anche Vlahovic ha le sue mancanze,
1: ma certo,
3: perché secondo me non è del tutto giusto, cioè va anche riconosciuto che è un giocatore che non ha dato quello che ci si aspettava, però i suoi gol li ha fatti, però non ha avuto una squadra, mai una squadra attorno che girasse, perché quel tipo, anche è un discorso secondo me che prescinde anche da Vlahovic, cioè quel tipo di giocatore che vuole Spalletti e che ha detto chiaramente di volere, comunque ha bisogno di una squadra che gli gira attorno, cioè il centravanti a quella maniera, se non ha la palla che gli arriva il gol non te lo fa, ce ne sono pochi che ti fanno, cioè Malen magari ha quel guizzo, sì. Lì però poi bisogna vederlo sulla lunghezza, insomma non è facile, quindi la Juve comunque secondo me la richiesta di un centrocampista è per certi versi ancora più importante di un giocatore di qualità, perché alla Juve un pochino manca questa qualità. Quanto a Vlahovic, io ne vedo ridotti margine per riaprire la trattativa. Certo non è che c'è la fila, è certo non aiuta per lui, dico. E certo questa situazione del Milan ha delle ripercussioni, perché comunque io continuo a vedere il Milan come la soluzione più possibile per Vlahovic. Però poi se non va in Champions, se va via, se magari va via Allegri, quasi sicuramente va via Tare, lì un po' si rimescolano le carte, lì diventa un po' più, cioè potrebbe anche alla fine non avere tutte queste alternative a Vlahovic e facilitare un eventuale accordo con la Juve nel momento in cui entrambi sono un po' in difficoltà nel trovare delle soluzioni diverse, ecco.
1: Convolgiamo un po' i nostri amici, Giorgio, c'è il messaggio di Arturo, magari ci possiamo andare a sentire, o comunque quelli che... Sì, Arturo, dai.
2: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa, quindi con i fatti di ieri è suffragato definitivamente e per l'ennesima volta il teorema di Lissone, che afferma che uno stesso evento discutibile e discusso al VAR avrà come esito quello negativo nel caso in cui ci sia la Juventus e quindi sfavorirà la Juventus, è sempre positivo nel caso in cui in campo ci sia un'avversaria di classifica della Juventus. E questo è sempre successo. Vediamo Vlahovic con la Fiorentina e quello che è successo ieri con la Roma. Rigore alla Roma, rigore negato a Vlahovic. E andiamo avanti. D'altra parte, un arbitro, se prende una decisione a favore della Juventus, poi si trova a 5.000 giornali ad andargli conto.
1: Chiarissimo lo sfogo dell'amico tifoso della Juventus. Questo mi porta a farti questo ragionamento qua, Ivan, che abbiamo già fatto peraltro prima. Ci fosse, diciamo, un po' di coerenza, si eviterebbe dietrologia e paura, diciamo.
3: Sì, è quello. Cioè,
1: rabbia più che paura.
3: Sì, io lo sai, non vado molto di scrolli di trilogia, non sono un grandissimo fan, però è chiaro che nel momento in cui ti confronti con una classe arbitrale scarsa fondamentalmente, perché poi il problema è quello, cioè non ci vedo la voglia di cioè, sicuramente non c'è la malafede, c'è una classe arbitrale che ha dei limiti palesi. E poi questo va a pesare nel momento in cui magari un episodio fa più rumore, un altro un po' meno, ma manca un po' di è una cosa su cui anche la Serie A, con il suo rappresentante, ha detto più volte che serve un po' più di chiarezza nelle decisioni, perché poi diventa anche più facile accettarle. Invece se non le riesci a capire diventa più difficile tutto, diventa più difficile anche convincere chi, facendo il tifoso e quindi facendo il suo, senza, cioè, mi permetterò mai di dire a un tifoso non devi avere dei propensieri, perché è giusto che un tifoso.
1: Ma poi sono successe tante di quelle cose quest'anno, c'è anche un'inchiesta per frode sportiva, voglio dire, insomma, è chiaro che il tifoso si fa mille domande. Ecco perché c'è urgenza di ristrutturare tutto e di creare, diciamo, chiarezza.
3: Sì, decisamente. C'è urgenza di migliorare una classe arbitrale che ha dei limiti enormi, dei limiti veramente grandi, secondo me, a livello tecnico, questa classe arbitrale. Vediamo come evolveranno le vicende che stiamo seguendo, ma insomma io penso che a prescindere da, per me lo sai, l'inchiesta si rivela un buco nell'acqua, però questo non, cioè spero che se sia così poi non diventi l'occasione per dire vabbè funzionava tutto, perché a livello di classe arbitrale non funzionano tante cose e non c'è bisogno della frode sportiva per dire che non funzionano tante cose.
1: Esattamente. Tra l'altro non ci sono aggiornamenti, vero, sull'inchiesta arbitri al momento, ce li aspettiamo in settimana?
3: No. Ah, al momento no, dei colleghi hanno scritto che in settimana saranno sentiti dei dirigenti di club, ad oggi non sappiamo chi, perché e in quale veste, quindi sì, li aspettiamo, vediamo come evolve, insomma è un'inchiesta che ha dei suoi tratti non chiari, non sappiamo, io credo che vada trattata sempre con... diciamo il rispetto di chi non ha ancora capito di che si tratta, poi ognuno si fa la sua idea, certo. La mia te l'ho detta, però posso anche tranquillamente sbagliare, va seguita, certo, a un certo punto speriamo di vederci chiaro, perché certo. Comunque intanto ha portato ad un azzeramento, cioè in questo momento la classe arbitrale è completamente ferma nelle sue decisioni, in tanti aspetti di programmazione, e questo comunque non aiuta. Poi non sono problemi del PM, cioè il PM giustamente, se ritiene ci siano imposti di reato, deve indagare, però speriamo che ora che è deflagrata almeno di capirci qualcosina in più in tempi esatto. Più o meno rapidi.
1: Direi assolutamente di sì. Ivan Cardia, grazie come sempre, un grande abbraccio a Ivan, ciao.
3: Buon proseguimento, ciao.
1: Noi ci fermiamo, tra poco Mirko Nicolino, l'Apolo avremo sempre di mercoledì e quindi anticipiamo al lunedì Mirko Nicolino, poi dopo proviamo a fare una breve incursione a Napoli per le ultime in vista di Napoli-Bologna di questa sera, poi Lembra Negri, vi aspetto.
4: Ancora ben trovati dalla redazione.
5: In apertura parliamo di antivirus. Sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius, attraccata ieri alle Canarie, della quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione ha assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e si innalzeranno i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
4: Dall'estero, l'Iran respinge il piano statunitense giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Il presidente americano giudica però inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran. Intanto una petroliera che trasportava greggio iracheno ha attraversato lo stretto di Hormuz.
5: L'alto rappresentante UE Callas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe a entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Dello stesso avviso il titolare della Farnesina Tajani, secondo cui il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa e non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'Unione Europea. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto Tajani.
4: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, che Rapoggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno dei sospetti su Andrea Sempio, lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e sempre secondo Stasi non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
5: Voltiamo pagina, una raccolta firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del villaggio per senza tetto proposto da Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, il sedicenne rimasto ucciso la notte di Capodanno a Cran Montanà. L'idea di intitolargli la struttura nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senza dimora della città, portando loro cibo. A mobilitarsi contro il progetto residenti e commercianti della zona preoccupati per i disagi. Il capogruppo della Lega in Comune Matteo Di Benedetto chiede che il progetto venga sospeso. Un grande dispiacere, commenta il padre di Giovanni.
4: Economia: nel commercio e nel turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. E quanto emerge da una ricerca della Confesercenti? Nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti con una riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità con una crescita del 18%.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, diamo il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, un caro saluto a tutti.
0: Dunque Mirko, la situazione è di nuovo intrigata per quanto riguarda la lotta Champions, perché si mescolano costantemente le situazioni, e questo accade soprattutto perché non c'è una squadra, il famoso Chapanò, non c'è una squadra che riesce a chiudere i discorsi. Ci proverà il Napoli questa sera contro il Bologna, intanto per blindare un posto in Champions, e quindi sarebbero due sicuri, e ne resterebbero due per tre squadre, perché adesso c'è la Juve, c'è il Milan, cioè, anzi per quattro squadre, c'è la Juve, c'è il Milan, c'è la Roma e c'è il Como. Ti ha stupito vedere un Milan in questo stato ieri contro l'Atalanta, o più o meno te lo stavi aspettando?
1: No, mi ha stupito, posto che il Milan secondo me aveva fatto fin qui un campionato superiore a quelle che erano le mie aspettative, quantomeno, perché è una squadra che gioca con titolari, con tutto il rispetto, Gabbia, Bartesaghi, De Winter, giocatore che la Juventus ha avuto ma non ha praticamente mai fatto giocare in prima squadra, poi sì, è andato in altre squadre di medio-bassa classifica per fare delle presenze, però vedere questo Milan con questi titolari, con questo Leao in queste condizioni, con Pulisic che è un'intera stagione che ha problemi, va e viene dal campo, quindi onestamente già il Milan aveva fatto tanto. Ora però sta facendo molto male, 4 sconfitte nelle ultime 6 partite, e in questo momento complicano seriamente la qualificazione in Champions per il Milan. Io credo che stasera il Napoli chiuderà il discorso con 73 punti, 6 in Champions, e a questo punto credo che anche la cifra che avevo stimato a febbraio, cioè i 72 punti, dovrebbero bastare per il quarto posto. Quindi ora si parte sempre, a mio avviso, dalla classifica. La classifica dice che la Juventus è terza, e quindi la Juventus è favorita in questo momento rispetto a Milan e Roma per l'ingresso in Champions. Poi è chiaro che ciascuno deve fare il suo, bisogna fare queste ultime due giornate, e chi sbaglia paga. Chi sbaglia paga, e paga amaramente.
0: Paga veramente amaramente, ma proprio tanto tanto amaramente. E tra l'altro il Milan andrà a giocare a Genova, campo tutt'altro che semplice, senza Saelemaekers e Stupinian, ma fa il tempo e lascia il tempo che trova, senza credo anche Leao, si è squalificato anche lui, quindi serve un'impresa vera e propria.
1: Con Pulisic incerto.
0: Cioè la Juventus in questo momento, dopo la vittoria contro il Lecce che andiamo ad analizzare adesso, adesso deve fare la corsa sul Milan, possiamo dire questo, o deve fare sempre la corsa su se stessa? E torno sulla partita di Lecce e ti chiedo che Juventus hai visto rispetto a quella in casa contro il Verona.
1: La Juventus rimane, io l'ho definito, un uovo di Pasqua. Tu lo apri ogni settimana e non sai che prestazione c'è dentro.
0: Credo anche per Spalletti sia così.
1: L'ho scritto curiosamente, l'ho scritto nell'editoriale per Bianconera News, e l'avevo scritto subito nel post partita, quindi al 90esimo, non sapendo quello che avrebbe detto Spalletti. Spalletti poi praticamente dice, ha detto le stesse cose che ho detto io. Questa squadra è capace di fare un'ottima prestazione, cioè parte a 1000 dopo 13 secondi, scusatemi, fa gol, e dopo 40 secondi dal gol fatto rischia di prendere il pareggio. Cioè, e poi dopo un minuto dal rischio di prendere il pareggio colpisce un palo con Conceição. Poi nell'arco della partita alterna fasi in cui palleggia veloce e bene, fasi in cui regala in continuazione la palla agli avversari, e questo lo sottolinea anche Spalletti.
0: Sì.
1: Non si può essere all'interno di una partita e all'interno di un continuazione la palla agli avversari, e questo lo sottolinea anche Spalletti.
0: Sì.
1: Non si può essere all'interno di una partita

0: stesso piglio che si è visto a Lecce, e la Juventus che fa e pareggia in casa con lo stesso Lecce, e pareggia in casa col Sassuolo, e pareggia in casa con la Lazio, e va a perdere a Cagliari. Questa è una squadra che purtroppo vive molto sull'emozione del momento, non percepisce il pericolo, domanda a cui Spalletti secondo me ha risposto dribblando nel post partita, perché è quello il nodo. Cioè, questi giocatori devono capire che non si gioca sempre allo stesso modo e non si fanno sempre le stesse cose. Nell'arco di una partita ci sono mille partite e ti devi adattare. Tu non puoi, dopo 13 secondi in cui sei andato a fare un gol bello pure, in cui hai schiacciato subito, hai dimostrato di poter schiacciare il Lecce, rischiare di prendere gol. E poi inizio ripresa, in pochi minuti due occasioni clamorose per il Lecce. Cioè, è una mancanza di equilibrio. Sì. Tecnico, tattico e mentale, che nessun allenatore della Juventus è riuscito a risolvere in questi anni. E quindi come lo si risolve? Lo si risolve solamente cambiando gli attori principali, che sono gli interpreti.
1: Tra l'altro, poi in tante altre spiegazioni ha dato Spalletto, molto, molto giusta, e una di queste è anche sul fatto che sembra che nessuno si voglia prendere la responsabilità della giocata, e poi esatto. mi torna in mente quella reazione con le braccia al cielo quando Vlahovic, invece di passare la palla a giocatori meglio piazzati, ha provato la conclusione mettendo la palla alta, e quindi lui poi dopo è tornato in conferenza stampa dicendo poi dobbiamo essere bravi anche a capire chi sta piazzato meglio di noi, e invece puntualmente quando abbiamo l'uomo libero facciamo la scelta sbagliata. Tante le cose da correggere in questa squadra, e anche quell'altra espressione che ha fatto il giro del mondo, no? Davanti alle telecamere di DAZN, era il volto stanco di un uomo che sta cercando di riempire vuoti in una scatola che c'ha tante confusioni all'interno.
0: Allenare la Juventus logora in maniera impressionante. Lo abbiamo visto in passato, nel recente passato, e lo stiamo vedendo adesso. Cioè, tu hai citato l'episodio di Vlahovic, ma io te ne potrei citare tantissimi altri. Sì. Jegrova, che anziché dare la palla a Boga completamente solo, cerca la punta, e mi pare David, che è marcato, e restituisce la palla ai difensori. Cup Miners, che in contropiede si ferma e dà la palla indietro. David, che è appena entrato su un fallo laterale, sbaglia uno stop incredibile.
1: Sì, sì. Sulla fallo di fondo addirittura, se non sbaglio.
0: Sì. Cioè, Spalletti si è sgolato per tutta la partita: non passate la palla indietro, prendiamoci la responsabilità, andiamo in avanti. Ma voi ricordate quando Allegri disse io a questi qua devo togliere il portiere, se continuate a dare la palla indietro io vi tolgo il portiere? Ma cosa si diceva allora? Ah no, è lui che fa giocare la squadra all'indietro, i giocatori vorrebbero... Adesso abbiamo l'allenatore che più di Spalletti, chi vuole giocare in avanti, e giocano lo stesso all'indietro, tanto è vero che a un certo punto c'è stato un cazziatone pazzesco, sì. Uno nei confronti di Cup Miners, sì. E un altro nei confronti di Kelly, e qualcosa si è sentita anche dalle telecamere della diretta televisiva. Ma questo uomo si sta distruggendo, è impossibile, è arrivato a un certo punto che dopo, cioè no, da novembre a maggio gli errori siano sempre gli stessi, dal 2021 al 2026 gli errori siano sempre gli stessi. Qua c'è da ricostruire, Juventus vuole tornare a vincere, l'ossatura della squadra. È inutile continuare a mettere giocatori di cui si dice come contorno è buono, come di più è buono. No, qua c'è, la Juventus deve capire che deve ricostruire l'ossatura, la struttura della squadra. E secondo me Spalletti lo ha capito. Tanto è vero che a Como lì ha tirato una stilettata da poco,
1: abbastanza, e credo che abbia fatto capire anche un po', diciamo, ancora una volta quali sono le volontà che lui aveva già espresso e che continua a esprimere. Dice: io voi più che dirlo non posso fare, non faccio io il mercato. Tra l'altro è un problema a questo punto, oltre che di personalità, anche mentale di tanti giocatori. Poi simpatica anche il siparietto, quando stava entrando Holm, si è girato e ha visto che lui si è andato a prendere la bottiglietta d'acqua per bere quando doveva entrare, ha detto proprio di andare a profumare. Cioè, li vuole pronti sul pezzo, e invece trova costantemente una squadra che ha paura della giocata, impreparata molte volte, non sempre concentrata, e da qui poi si spiegano anche le scelte che fa di alcuni giocatori piuttosto che altri.

0: Basta vedere nei primissimi minuti, non fischiano un fallo a Yildiz e si fermano i 9 giocatori nella metà campo del Lecce a protestare, a parlare. Non so, a far che il Lecce fa il contropiede e Spalletti urla: ma rientrate che ci stanno facendo un contropiede, vi siete fermati lì a far cosa? Non ci ha dato punizione, corriamo, scappiamo verso la nostra porta e continuiamo a giocare. Cioè proprio sembra di essere in gestione di un gruppo, di una squadra giovanile. Una squadra giovanile che è inesperta e gli deve insegnare proprio le basi. Cioè è assurdo.
1: E questo chiaramente è un problema non da poco. Il secondo gol annullato alla Juventus, così parliamo anche di questioni arbitrali. Cosa ne pensi, onestamente? Parliamo di
0: Penso
1: quello
0: che quello
1: accaduto.
0: secondo me è un gol regolare perché al di là del fatto che la posizione sia di qualche millimetro di fuorigioco, per me lì Vlahovic non impatta sull'azione. Il difensore del Lecce riesce a respingere la palla e lo fa anche abbastanza, in maniera abbastanza pulita. Secondo me quei gol lì non si possono annullare visto che abbiamo visto, scusatemi il gioco di parole, assegnare dei gol con persone che stavano a 2 cm dal portiere. Purtroppo continuiamo a vedere delle decisioni che non si spiegano, o meglio, ce le spiegano ogni volta in base all'episodio per giustificare l'errore. Perché, per esempio, il rigore dato ieri alla Roma in 2 occasioni identico quest'anno non è stato dato, una volta alla Juventus e una
1: Vlahovic.
0: volta a Vlahovic, una volta, se non ricordo male, al Milan. Quindi basta vedere, per esempio, come poi commentano falli da rosso. Io torno per un attimo velocemente alla partita col Verona,
1: Sì.
0: a quel fallo subito di Gagliardini che con gamba alta e tacchetti esposti ci hanno sempre detto che in quel caso è rosso. Invece, cosa ci hanno spiegato? Che però, siccome il giocatore della Juventus è in corsa e la gamba mentre è in corsa non tocca il terreno di gioco, quindi ricevendo la botta sull'anca che non tocca per terra, non si fa abbastanza male. E invece, se avesse avuto la gamba piantata per terra, Gagliardini gli avrebbe fatto molto male, avrebbe rischiato di spezzargli la gamba, allora sarebbe stato. Cioè, non si punisce più il fallo, ma si va a vedere qual è stata la conseguenza. Siccome uno non si è fatto male, non c'è stato sangue, non c'è stata una frattura, non è rosso.
1: Allora non è
0: Ma
1: rosso.
0: vi rendete conto che è diventato un regolamento che si autoaggiorna di volta in volta per giustificare degli errori? E sottopongo poi un'altra questione. C'è un'indagine in corso, ok?
1: Tra
0: Il
1: l'altro dopo ti
0: designatore
1: chiedo
0: si è
1: gli aggiornamenti.
0: autosospeso. Il designatore si è autosospeso. Il presidente degli arbitri è decaduto per una squalifica. Ci sono degli arbitri di cui si parla nei capi di imputazione che secondo me non sono sereni e non andrebbero designati e li inviano a designare, li designano e li inviano ad arbitrare partite importantissime, posto che non dovrebbero arbitrare nemmeno partite che non, in questo
1: Eh beh,
0: momento,
1: che tutto
0: secondo
1: sì.
0: me,
1: Dici sì.
0: perché non sono sereni. Su questi qui pende un'accusa di essere graditi o sgraditi ad un club, per quale motivo? Boh, non lo sappiamo ancora. E secondo me non sono sereni per arbitrare. Io, Enzo, te l'ho detto privatamente, sarei andato oltre, avrei fermato completamente il campionato. Cioè, ma voi mi trovate nella storia del campionato italiano o di altri campionati una situazione analoga a questa? Senza
1: No.
0: presidente BGC, senza presidente degli arbitri, senza designatore. Gli arbitri praticamente sono in autogestione. La federazione è in
1: Non
0: gestione
1: c'è neanche il
0: provvisoria.
1: responsabile VAR, anche lui è autosospeso, che non è roba da poco, visto che ieri la chiamata è arrivata dal VAR per quanto riguarda Parma-Roma.
0: Cioè, ma capite che stiamo vivendo una situazione, un campionato che capisco io i tifosi se dicono: ah, beh, ma non ha credibilità. Noi dobbiamo comprenderle poi le persone che fanno queste osservazioni, perché sono quelle che mantengono l'industria calcio con i loro soldi.
1: Assolutamente sì. Allora, sono arrivati tanti messaggi. Intanto abbiamo già risposto a Matteo che ci chiedeva del secondo gol annullato alla Juventus. Ti chiedono invece di analizzare in maniera più approfondita il rigore concesso alla Roma. Ieri era il 2-2 e arriva questo fallo che l'arbitro, secondo me correttamente, in quel momento con molta lucidità trova fallo in attacco e quindi in un attimo, ci mette un secondo, un attimo a girarsi a dire fallo in attacco. poi lo chiama il VAR, lo può chiamare il VAR, e se lo chiama gli può correggere un errore che di questo tipo, e se glielo corregge, perché l'aveva corretto in maniera diversa altre volte?
0: Allora, ci hanno sempre raccontato che nel protocollo c'è scritto che l'intensità delle trattenute e dei falli la può decidere solo l'arbitro, ok?
1: Sì.
0: E alcune volte non è stata corretta una decisione di campo dicendo il protocollo prevede che non si possa correggere. Altre volte abbiamo ascoltato invece correzioni in cui il VAR dice all'arbitro: ti faccio vedere l'intensità, perché secondo me ho visto un'intensità superiore a quella che hai visto tu sul campo, e correggono l'errore o la decisione di campo, comunque anche se fosse stata giusta, e il designatore, commentando questi episodi, o chi per lui, ci hanno detto: se si corregge un errore, anche se si fa uno strappo al protocollo, va bene. Allora, tu mi devi spiegare perché una volta non correggi un errore, perché devi sottostare al protocollo, un'altra volta lo correggi, violi il protocollo e dici, però per correggere un errore si può violare il protocollo. A questo punto vale tutto. Vale tutto.
1: Prima di farti fare anche un aggiornamento un po' sulla questione inchiesta arbitri, ci andiamo a sentire questa nota vocale, vai.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, volevo solamente commentare sulla questione allenatori, in questo caso il Milan. Allora, diverse volte abbiamo parlato di squadre come Liverpool e Arsenal che dopo le prime stagioni non proprio entusiasmanti di Klopp o di Arteta, le squadre sono rimaste comunque con lo stesso allenatore. E nel caso del Liverpool ci ha impiegato 3 anni prima di vincere qualcosa, e l'Arsenal ancora non ha vinto niente, però probabilmente quest'anno vinceranno lo scudetto. Quindi il Milan, che ogni anno cambia allenatore, che senso avrebbe di mandare via Allegri adesso? Che comunque sì, è stato deludente, però voglio dire, ha un sacco di punti in più dell'anno scorso. Io gli darei una seconda chance, comunque vada la stagione, perché comunque non è uno stupido, è un allenatore molto navigato, e la squadra che ha preso non è esattamente composta di campioni. Grazie.
1: Allora, a questo ci aggiungo il messaggio di Federico, tifoso del Milan, che dice: avevo festeggiato con lo champagne al primo esonero di Allegri, però non ha molti amici. Mi auguro che arrivi presto il secondo esonero. Non solo gioco pessimo, quest'anno ha rovinato Leao, Pulisic e Loftus-Cheek. Guardate i dati, nelle ultime stagioni i suoi gironi di ritorno sono letteralmente a picco rispetto all'andata. Quando non hai gioco, questi sono i risultati. Io sposo l'idea della continuità, ne abbiamo parlato molto nelle scorse puntate. Peraltro Arteta, che adesso è in finale di Champions League e a un passo dalla vittoria della Premier, quanto sono? 6 anni che è lì, credo che sia partito da un 8º posto, poi da un 5º, e piano piano ha costruito la sua squadra, che adesso è in finale di Champions e prima in classifica in Premier, che non è esattamente la cosa più semplice del mondo. Dopodiché dipende anche dal progetto sportivo che costruisci per gli allenatori, no? Mirko?
0: Dipende da quanti soldi anche puoi spendere. L'Arsenal in questi anni per Arteta ha speso ogni anno cifre astronomiche, a cifre allucinanti. Io poi, per carità, se Allegri non dovesse arrivare quarto, io fossi un dirigente del Milan, scusatemi, una riflessione la farei comunque sull'allenatore. Però se arriva in Champions League, partiva dal 10º posto, se non ricordo male, dell'anno scorso, mi pare un importante passo avanti, e senza che siano stati acquistati dei campioni, perché a parte Modric e Rabiot, comunque
1: gli Asciari, Ricci non hanno dato quella resa che ci aspettava. Gimenez,
0: Fulkrug e Stupinian, cioè sì, hai rafforzato il centrocampo, ma questa squadra aveva una difesa orribile, uso questo termine, e tale è rimasta quest'anno. Se andate a recuperare qualche mio intervento proprio qui a TMV Radio ad inizio estate, dissi: occhio che la rosa del Milan, soprattutto in difesa, ha dei limiti grossi, e nemmeno Allegri credo che il mago della difesa riuscirà a risolvere questi problemi.
1: E infatti
0: è stato così, perché un problema grosso del Milan è che subisce tantissimi gol, che anche quando sembra in controllo della partita può prendere rete in qualsiasi momento. C'è giustamente poi un'altra costante che sottolinea l'altro nostro ascoltatore, che negli ultimi anni, nelle ultime stagioni, le squadre di Allegri nel girone di ritorno crollano.
1: Sì.
0: E questo effettivamente pone delle riflessioni, magari dal punto di vista atletico e mentale, e questo sì, per carità. Sono tutte riflessioni da fare, giustissime, nobili. Quello che non è nobile è dare dell'incapace magari ad un allenatore che ha vinto quello che ha vinto, e se è a quei livelli da tantissimo tempo, sicuramente non è l'ultimo arrivato.
1: Questione inchiesta arbitri, a che puntata siamo? Qual è, diciamo, l'impronta che sta avvenendo fuori? Perché un'impronta comunque c'è, in attesa di capire qualcosa di più chiaro, vista la che gli atti sono giustamente tutti secretati, come giusto che sia, però questo non significa che non ci sia un lavoro che si stia portando avanti e che possa portare in una direzione o in un'altra. Quali sono, ecco, in questo momento gli aggiornamenti?
0: Ma cerco di riassumere, perché le cose da dire sarebbero tante. Nel weekend il PM Show nel suo pool hanno continuato a lavorare, non hanno interrogato nessuno sabato e domenica, però hanno preparato nuove convocazioni. Perché? Perché la direzione che ha preso l'inchiesta è molto chiara, a differenza di quanto ha provato a raccontare qualcuno inizialmente. Schermaglie tra arbitri, cose tra di loro, assolutamente no, tant'è vero che è stato ascoltato il club referee manager dell'Inter, è stato ascoltato il club referee manager della Lazio, che però l'anno scorso era il tramite tra gli arbitri e i club, è stato ascoltato l'uomo dei calendari, Butti, il direttore editoriale della Lega Serie A, e nei prossimi giorni, per quello che ci ha detto l'ANSA, che sembra essere, diciamo, la fonte a cui riferisce maggiormente la procura, in questi giorni dovrebbero essere ascoltati i nuovi dirigenti dell'Inter. Qualcuno dice che ci saranno anche altri dirigenti, se saranno dirigenti di altri club o ancora dirigenti Lega Serie A, FIGC, questo ancora non lo sappiamo. Sta di fatto che c'è una direzione, ripeto, ben chiara dell'inchiesta,
1: sì.
0: E c'è anche, secondo me, un tentativo di sminuire un lavoro che ha richiesto, non lo dimentichiamo mai, tantissimi soldi pubblici. Cioè, un anno di intercettazioni sono cifre mostruose di soldi pubblici spesi, e di solito i giudici non le autorizzano così facilmente se non ci sia nulla. Poi qualcuno dice sì, però negli interrogatori non le hanno fatte ascoltare. Può essere semplicemente una linea del PM che non vuole fornire informazioni a interrogati, per ora non indagati, che però potrebbero parlare con altre persone che potrebbero essere in seguito interrogate e già conoscere il contenuto di alcune intercettazioni e regolarsi così di conseguenza nelle loro deposizioni. Quindi,
1: cioè, in sostanza tu dici, io ho sentito un audio in cui Mirko Nicolino parlava con Giorgio Sorani e diceva, che ne so, fai cadere la linea in quel momento là. Il PM ti chiama e ti chiede, ma per caso hai chiesto questa roba qua a Giorgio Sorani? E tu dici di no. Va bene, ok, ci riaggiorniamo, però io intanto so che mi hai mentito. Cioè, questo sarebbe un po' il discorso, nel senso...
0: Non ti fanno ascoltare l'audio vero e proprio, perché evidentemente in quegli audio loro hanno quelle che ritengono essere le prove di questa frode sportiva. E ricordiamolo per l'ennesima volta, perché in questi giorni si sta facendo tanta disinformazione. Sì, però poi l'arbitro non è stato designato, sì, però poi l'arbitro ha, nonostante non fosse gradito, ha arbitrato comunque il numero massimo di partite, cioè se per la frode sportiva queste cose non contano nulla, lo ha stabilito la Cassazione. La frode sportiva è un reato a consumazione anticipata, è un reato di pericolo, cioè se tu hai tentato o se hai avuto una designazione favorevole, o anche hai solo tentato di averla ma non l'hai avuta, hai comunque fatto una frode sportiva. Puoi anche aver perso tutte le partite 20-0 ed essere retrocesso, hai comunque fatto una frode sportiva, se provato ovviamente. Quindi cerchiamo di dire un po' le cose come stanno, perché ognuno dice la sua, ognuno sminuisce, ognuno smentisce. Limitiamoci a quelle che sono le carte della procura e a quelle che sono le sentenze precedenti che sono chiare. Come per esempio la sentenza di Calciopoli, che ci ha detto che anche se le classifiche non erano alterate, le partite non erano, i risultati delle partite non erano alterate e gli arbitri sono stati tutti assolti, c'era un sistema che ha realizzato una frode sportiva. Basta quello, il parlarsi, il tentare, anche se poi non si verifica nulla. Questo è.
1: E ricordiamoci anche che se la giustizia ordinaria dovesse non riscontrare termini sufficienti per intervenire, quello che si è raccolto potrebbe già bastare invece per la giustizia sportiva in un secondo momento, perché sono due tipologie diverse di provvedimenti. Questa è anche un'altra cosa da puntare.
0: L'unico motivo per il quale, così rispondiamo anche a un'altra domanda frequente, abbiamo fatto un po' di fac oggi, perché Chinea ancora non si è mosso, semplicemente perché Chinea ha chiesto gli atti, sono ancora segretati e quindi non possono essere spediti dalla Procura di Milano alla Procura Federale di Roma della FIGC, e fino a quando questo non avverrà, Chinè non può iniziare la sua inchiesta. Rispondiamo a un'altra FAQ, perché un'altra domanda frequente è: ma quando partirà, quando si chiuderanno le indagini? Quello che trapela dalla Procura di Milano è che le indagini dureranno al massimo fino a fine mese, massimo primi di giugno. Qualcuno dice: ah beh, in un mese che cosa vuoi che trovino? E io dico: ma se continuano a interrogare 3-4 persone al giorno, in un mese quanti interrogatori fanno? Interrogano 90 persone, ragazzi. Quindi io direi che non è poco. Secondo me il materiale che hanno a disposizione è già tanto. In queste settimane che restano fino alla fine dell'inchiesta otterranno ancora altro materiale. Ricordiamo che tanti arbitri sono stati interrogati prima, senza che noi sapessimo nulla. E in più c'è questo anno intero di intercettazioni che possono essere migliaia e migliaia, quindi non sappiamo ad oggi quanto materiale è stato raccolto, ma ripeto, nelle prossime settimane potrà essere raccolto ancora tantissimo materiale. Quindi qualsiasi ipotesi positiva o negativa in questo momento è azzardata.
1: Le linee quando si tirano, poi finita le indagini, chiaramente si scrive la relazione e si dice qual è, cosa è stato riscontrato in base ai documenti, alle intercettazioni e ai confronti degli interrogatori.
0: Ci potrebbero essere anche misure cautelari nei confronti di alcuni degli indagati. Qualcuno potrebbe finire ai domiciliari, non lo sappiamo. Ancora è tutto in ipotesi.
1: Noi ovviamente ve lo racconteremo come abbiamo sempre raccontato, con dovizia di particolari, precisione e professionalità, per la quale ringrazio Mirko Nicolino. Ciao Mirko, un grande abbraccio.
0: Ciao Vincenzo, un caro saluto a tutti.
1: Breve pausa e ultima per noi, al rientro Alain Valnegri. Ci tuffiamo su questo turno di campionato che ha regalato tante, tante, tante riflessioni. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan un posto Champions dopo la sconfitta con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. La squadra di Allegri ora deve correggere il tiro per le ultime due partite di campionato. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma. Storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. Stasera si chiude con Napoli-Bologna. Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Oggi si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con 4 italiani in campo. I vettori ovviamente puntati su Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. 3 precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Attesa anche per Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking ATP. Occhi puntati anche su Andrea Pellegrino, che vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del Sinning. Ciclismo: dopo le 3 tappe in Bulgaria, la Corsa Rosa arriva in Italia. Oggi è il giorno del riposo e dei trasferimenti, ma il Giro d'Italia numero 109 riparte domani dalla 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, con gli spunti di riflessione offerti dalle prime 3 frazioni. Al primo assaggio di salita, Jonas Vingegaard non ha esitato ad attaccare. Giulio Pellizzari non si è però fatto trovare impreparato, ha risposto presente e ha confermato di essere il più credibile avversario del fuoriclasse danese. Per il capitolo relativo alle volate, gli sprinter hanno avuto già 2 occasioni. In entrambe le circostanze si è imposto il francese Paul Magnier. Il transalpino ha vinto di forza sul traguardo di Burgas e si è poi ripetuto a Sofia con una straordinaria rimonta nei metri finali ai danni di Jonathan Milan. Notte intensa nei playoff NBA con i New York Knicks che conquistano le finali della Eastern Conference per il secondo anno consecutivo e Minnesota che ristabiliscono la parità nella serie contro gli San Antonio Spurs sul 2-2. Dominio assoluto dei Knicks in gara 4 contro Philadelphia. Finisce 144-114 per la squadra di New York che chiude la serie con un netto 4-0. La partita si indirizza già nel primo quarto quando i Knicks realizzano 11 triple nei 13 tentativi scavando subito un solco incolmabile. I 144 punti segnati rappresentano il nuovo record di franchigia ai playoff, mentre le 25 triple mandate a bersaglio eguagliano il primato NBA post-season. Notti magiche in Colombia per Alberta Santuccio che ha vinto la tappa valida per il Grand Prix 2025-2026 di Scherma, specialità spada, andato in scena in questi giorni sulla pedana di Medellin. Dopo un percorso costellato di vittorie, la nostra portacolori è salita per la prima volta in stagione sul gradino più alto, centrando il quarto podio complessivo di quest'annata dopo i secondi posti di Fujairah e Wuxi e dopo il terzo piazzamento di Astana. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il momento di dare il buongiorno e buon inizio settimana ad Alain Valnegri. Ciao Alain.
1: Ciao Enzo, buon dì.
0: Alain, facciamo un'incursione a Barcellona. Pazzi di gioia, ha battuto il Real anche nella, nel classico e diciamo che vittoria della Liga più che meritata per i catalani.
1: Sì. Sì, perché comunque a Madrid è successo, sono successe tante cose quest'anno. Se dopo la vittoria nel classico, il Real aveva 7 punti di vantaggio sul Barça, e ha sperperato tutti questi punti in 20 giornate. È una cosa fuori di testa. Dunque, sì, loro hanno problemi nello spogliatoio. È andato tutto male, problemi gravi di ego. Ieri abbiamo visto Mbappé fare un post sul 2-0 per il Barça alla Madrid davanti alla sua TV, non so se...
0: Sì,
1: penso che per arrivare a fare un post così, penso che comunque il malessere sia abbastanza profondo. Dunque, boh, non lo so, perché comunque... dagli input con l'arrivo di Xavi Alonso si provava ad aprire un nuovo ciclo con l'addio di Modric, e poi lì abbiamo visto che mancano dei leader, spogliatoio ingestibile. Poi lo disse pure Xavi Alonso, che disse: io non pensavo di arrivare in un asilo. Da lì vedremo. Adesso si parla molto di Mourinho a Madrid, vedremo se si conferma.
0: Un allenatore arriva e cambia tutto in uno spogliatoio stile asilo, dove abbiamo visto anche botte da Orbi. O ci sarà una mano pesante da parte di Florentino, con tante uscite, tanti cambi, provvedimenti disciplinari importanti, perché insomma veramente quello che è successo quest'anno non è da Madrid e racconterebbe quasi una sorta di collasso interno.
1: No, il collasso è chiaro. Il collasso è chiaro, adesso bisogna vedere un po' le fonti e come cambiare le cose. Ma ci sarà, non dico una rivoluzione, però comunque ci saranno dei cambi, ci saranno sicuro. Uno tra Mbappé e Vinicius lascerà, questo è chiaro, perché sembra che comunque lì ci siano dei problemi. Uno tra Tchouaméni e Valverde lascerà.
0: Per forza. Non
1: dunque
0: credo Valverde, credo più Tchouaméni. Quali sono le grandi opportunità? Te le immagini chiaramente che se lasciano il Real Madrid se ne vanno in Premier la maggior parte di questi giocatori, per una questione proprio di costo di cartellino, costo di ingaggio, eccetera. Però tra questi qua, chi è l'occasione più grande che un top club potrebbe raccogliere?
1: Beh, il prezzo del cartellino non penso che sia qualcosa di inaccessibile. Il problema sono gli ingaggi. E poi la volontà del calciatore.
0: In generale, di quelli che sono
1: Però Valverde, che
0: Valverde.
1: giocatore è? Dicevamo dopo la partita col City all'andata, che giocatore è Valverde?
0: Giocatore pazzesco, completo, c'ha
1: È un
0: tutto.
1: giocatore completissimo, È proprio il calciatore di quest'epoca, è un box to box che segna, che lavora. Poi sul carattere comunque stanno uscendo delle cose comunque, che è un giocatore difficile da gestire, che si è rifiutato di giocare come terzino, voleva giocare in un certo modo. Però quando c'è un capitano, uno dei capitani dello spogliatoio che comunque ha questi atteggiamenti, normalmente è difficile trovare una dinamica di squadra, no? E quest'anno penso che sia uno dei fattori che non abbia funzionato. Lui come aveva tante tensioni con Xavi Alonso, perché lui non voleva giocare terzino, Xavi Alonso lo vedeva da terzino. È chiaro che con Bellingham, con Tchouaméni, con Camavinga, se vuoi giocare a due a centrocampo, chi togli?
0: Anche questo, ma Mourinho risolverà, secondo me potrebbe essere l'uomo giusto per
1: Ah,
0: risolverlo.
1: beh, sul carisma e sulla sua capacità di convincere i suoi calciatori, penso di sì. Penso, adesso non ho la certezza. Delle figure così carismatiche in giro non ce ne sono tante, che abbiano pure quella capacità di gestire quel tipo di spogliatoio, non ne vedo tanti in giro. E comunque Fiorentina è abbastanza abituato ai bis, eh? Cioè, da Del Bosque a Zidane, Ancelotti ha ripetuto tanti bis comunque da quando è proprietario del Real Madrid.
0: Esatto, che non sempre in generale funzionano, ma a Madrid hanno funzionato. Parliamo del campionato italiano che in questa giornata ha proposto un altro ribaltone per quanto riguarda la zona Champions. La Juve vince a Lecce e dimostra, insomma, di avere ancora benzina nelle gambe e nella testa grazie all'ottimo lavoro di Spalletti. La Roma ribalta il Parma negli ultimissimi minuti. Polemiche, arbitrali, quant'altro, però Malen quando vede la porta segna. Il Milan crolla letteralmente in casa 3-0 fino a pochi minuti dalla fine, poi quella reazione. Che però non è servita se non a ridurre lo svantaggio clamoroso e perde punti, si fa scavalcare dalla Juventus in classifica e si fa raggiungere dalla Roma. Il Como festeggia l'Europa comunque sia centrata e adesso con una leggerezza maggiore addosso può andare a provare il blitz in Champions. Che cosa si sta configurando in questo momento? Che rischia di più?
1: Il Milan.
0: E che cosa è successo al Milan soprattutto?
1: Il Milan te lo dico da quanto, Enzo?
0: Lo so, ne parliamo da parecchio, sul fatto che comunque è una squadra.
1: Qualcosa si è rotto nello spogliatoio. Già non, dal derby, eh? Dal derby,
0: Sì.
1: quando comunque eravamo tutti d'accordo nel dire che era l'anti-Inter, si poteva giocare lo scudetto, da lì in poi il Milan è sparito. È sparito. Non ho il dato davanti agli occhi, ma quanti punti ha fatto nelle ultime 10 partite il Milan? E così
0: Adesso
1: non va in
0: comunque sì.
1: Champions, perché le altre corrono. La Roma si è rimessa in carreggiata, ieri vittoria clamorosa a Parma, la Juve ha fatto il suo dovere a Lecce, una gara delicata. Lecce aveva bisogno di punti, ti annullano due gol, sono partite delicate, non bisogna convincere in queste sfide, bisogna vincerle e la Juve l'ha fatto. Poi il Como è lì da questa feste. Adesso la domanda è: quante delle tre squadre tra Milan, Juve e Roma
0: 13
1: faranno
0: punti nelle
1: 16?
0: ultime 10, intanto ti ho fatto il calcolo. Messo pochino.
1: Diciamo che è una media punta di un punto tre a partita. Cioè, alla fine questo lotti, non lotti contro la retrocessione, però sei lì,
0: Sì,
1: la parte
0: onestamente sì.
1: destra della classifica.
0: Sì.
1: È strano perché comunque il Milan non aveva le coppe, eravamo tutti a dire che comunque questo era un vantaggio, che a fine stagione quando viene a mancare l'energia, quando non giochi le coppe è un fattore determinante, e il crollo è esplicito, ma lì c'è un problema societario, c'è un problema di relazione con i tifosi, c'è un problema dentro lo spogliatoio, c'è un problema di qualità della rosa che è stata costruita male. Beh, oggi come oggi il Milan non merita di andare in Champions. Juve e Roma meritano di più, e anche in prospettiva per il calcio italiano, se questo Milan deve andare in Champions l'anno prossimo, è meglio che non ci vada, perché comunque ci porta pregiudizio al coefficiente UEFA. E che ambizioni avrà il Milan? Farà la vendita grossa quest'anno come Reinders l'anno scorso? Leao, ma chi ti dà 70 milioni per
0: No,
1: Leao?
0: no, in
1: Sinceramente.
0: questo momento niente proprio. Tra l'altro, Alen, tu più di una volta giustamente dicevi occhio però anche alla penultima giornata di campionato, perché Genoa-Milan è una partita tutt'altro che semplice. E il Milan ci arriverà, che deve dare una risposta a questa sconfitta, che deve vincere perché o bere o affogare. Ci arriverà senza Salamakers squalificato, Stupinian squalificato, Leao squalificato, probabilmente senza Pulisic che deve recuperare. È una bella gatta da pelare
1: Ha
0: per
1: tanti problemi, ma
0: Allegri.
1: il problema maggiore è che troverà un Genoa ultra motivato, perché sappiamo, conosciamo la rivalità tra il Genoa e Milan. E il Genoa, dopo il bel ciclo di De Rossi, che comunque ha fatto un bel ciclo De
0: Sì,
1: Rossi, da quando è
0: direi di sì.
1: arrivato, ha cambiato la dinamica. Vedi una squadra con un'energia molto diversa. Vorrà fare bella figura, e non ha nulla da perdere, può giocare con la mente libera. Il Milan invece arriverà molto nervoso, teso. Adesso la Juve riceve una Fiorentina ormai salva, la Roma c'ha il derby, vedremo. Ti ripeto, chi azzecca? Prima di tutto, se tra le tre squadre ce n'è una, due o tre che faranno 6 punti. E in questo momento io mi sento di
0: Anche il
1: dire che il
0: Como,
1: Milan lo
0: perché
1: vedo perdere.
0: anche il Como che c'è in casa il Parma, per carità, avversaria sempre
1: E
0: che
1: poi
0: se
1: va
0: la gioca,
1: Cremona.
0: e poi va a Cremona, che bisogna capire se si è salva oppure se si deve salvare, quindi quella può essere una
1: Il
0: partita.
1: Como, se fa 6 punti, però il Como ha tanto da recuperare. Non penso che il Milan perda 4 punti. Tre punti li può perdere, può perdere anche 2 punti, può pareggiare Marassi, però l'ultima col Cagliari dovrebbe essere comunque una formalità con un Cagliari già salvo.
0: Certo.
1: La Roma deve vincere il derby, questo comunque è la partita più difficile in questo momento per le difficoltà, secondo me ce l'ha il Milan, perché la Lazio è pure alla finale di Coppa Italia questa settimana. E la Lazio comunque abbiamo visto in che stato è. Anche se è un derby, sì, però quando ti manca la qualità e poi troverai di fronte una squadra feroce. Mentre la Juve riceve una Fiorentina, la Juve rischia più l'ultima giornata contro il Toro.
0: Però a quel punto potrebbe anche
1: Però potrebbe
0: trovarsi
1: già
0: già
1: arrivare
0: dentro.
1: matematicamente in Champions dopo
0: Esatto.
1: la partita con la Fiorentina.
0: Esatto, e quello potrebbe in qualche modo salvarla. L'hai vista meglio la Juventus contro il Lecce, ripresa o soliti problemi?
1: Pragmatica. Pragmatica, ha portato a casa una vittoria in una sfida delicata. Cioè, il Lecce ti dà guerra. Comunque, il Lecce si è giocata contro tutte quest'anno, in casa e fuori. Dunque, era sì, non bisogna convincere queste sfide. Non bisogna lasciare a volte da parte comunque l'estetica. Non puoi sempre convincere sul gioco. Era andata pareggio la Juve contro il Lecce
0: Sì,
1: e fece una miglior prestazione paradossalmente.
0: costruendo tanto, segnando poco, non c'era Vlahovic che adesso che c'è la differenza la fa e Spalletti non a caso ha detto è l'attaccante che serve alla Juve, quindi sia lui o un altro, però è quello che serve alla Juve perché si è visto che con David Openda non è cosa. Alen, domani entreremo un po' nel vivo di tutto questo, intanto stasera il Napoli può staccare il suo biglietto per la Champions League battendo in casa il Bologna, atto 3 della sfida con questa squadra, ti aspetti sorprese o nessuna sorpresa stasera?
1: No, mi aspetto di vedere una squadra matura che possa portare a casa la qualificazione, perché in caso di sconfitta torna
0: Certo.
1: non a rischiare, però sarebbe lì il Napoli. Poi conosci le pressioni, sai che quando le cose vanno male poi
0: Beh, se
1: vanno di male in
0: dovesse
1: peggio.
0: Perdere, ma ovviamente il Napoli, io mi aspetto stasera che Conte li catechizza e gli dice facciamo l'ultimo sforzo, poi rompete le righe. Però dovesse perdere, si troverebbe a 2 punti di vantaggio sulla Juventus e a 3 sul Milan, che al quarto posto è della Roma. Quindi sarebbero pochini poi i punti. Là veramente rischio di sbagliare bassissimo, certo agli scontri diretti che sono per lo più favorevoli, però non, stasera o chiude o va in
1: Sì,
0: crisi. Quindi molto curioso di vedere quello che succederà, naturalmente ne parleremo insieme come sempre. Grazie Alen, un grande abbraccio, a
1: grazie,
0: domani.
1: Enzo.
0: E
1: Ciao, ciao, ciao.
0: domani. Noi invece ci fermiamo, se è pronto Maracanã, allora ringrazio Giorgio Solani e
2: Mangia il pollo con le mani.
0: ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta degli Stati Uniti. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump, che mercoledì volerà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e sulle scorte di uranio arricchito.
3: L'alto rappresentante UE Callas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami col Cremlino, siederebbe da entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma che il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto.
4: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Sempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e, sempre secondo Stasi, non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
3: Antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius, attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e innalzeremo i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
4: Maltempo, tornano i temporali dopo una breve pausa. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro-sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
3: Il calcio, nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. L'Agbonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, si chiude stasera con Napoli-Bologna.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Così non abbiamo più possibilità di sbagliare. In questi momenti è inutile parlare, spiegare, perché tanto c'è poco da spiegare. C'è solo da recuperare energie fisiche e mentali, martedì riprendere la preparazione in vista di quella che è la partita di Genova, sapendo che è una partita difficile da vincere.
2: Beh, era una partita importante per noi stasera, sapevamo che venivamo in uno stadio complicato contro una squadra forte che voleva fare punti. Credo che abbiamo dato grande dimostrazione di essere una squadra forte, competitiva, una squadra che ha reagito da gruppo.
3: Alla fine sicuramente, no?
4: Comunque, è successo di tutto.
3: Sì, è vero, anche se devo dire che penso che la gente si è divertita, perché la partita è stata veramente di livello. Abbiamo fatto sicuramente un primo tempo buonissimo. Abbiamo preso qualche contropiede di troppo, però bene su tutti gli aspetti.
5: È difficile sarebbe difficile se non avessi giocatori molto seri. Io ho un gruppo di giocatori molto seri. Ovviamente in settimana viene meno quella tensione, quello stress delle partite, quelle da dentro fuori. Ridiamo, scherziamo, ma lavoriamo, prepariamo la partita, prepariamo i nostri avversari, le nostre strategie.
6: Quando ho firmato qua, penso che sia stata l'ultima telefonata che avevo sentito, mi aveva chiesto una cosa veramente importante, vista la situazione di classifica e la paura che c'era, e penso che questa salvezza è dedicata a lui, perché un uomo e una famiglia che sta creando tanto per Firenze.
7: Quando si raggiunge non un obiettivo, perché non era un obiettivo sinceramente a inizio stagione, sempre una cosa molto importante, però la squadra ha cresciuto durante la stagione a un livello importante, hanno avuto tantissima qualità e tanta continuità, anche quando abbiamo avuto tanti infortuni, tanti gente pesante che non ha potuto essere durante la stagione durante tanto tempo.
8: Maracanã!
9: Buon pomeriggio e benvenuti. Guarda che sei leggermente troppo sulla corsia esterna, cerca di accentrarti un pochettino, e così do il buon pomeriggio anche a Francesco Dringali qui con me. Ciao Francesco.
10: Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio.
9: Tu sei un esterno.
10: Sì, io facevo il terzino, quindi...
9: Ma pure io facevo il terzino, quindi c'è due terzinacci oggi in diretta.
10: Devo un po' entrare dentro il campo.
9: Però non certo di qualità, diciamo.
10: No, perché mai. A noi ci piace.
9: Allora, caro Francesco, ben trovato. Allora, dunque, ci siamo per questa giornata di Maracanã, dove ci sono tanti spunti, tanti temi da analizzare, perché continua questa corsa Champions che si fa sempre bella e intrigante. Per questo finale ancora due partite, tutto ancora in ballo, quindi vediamo, ne parleremo naturalmente nel corso di questo pomeriggio, di questa puntata di Maracanã, caro Francesco, perché
10: ti do subito due notizie. Una è sulla finale di Coppa Italia di mercoledì sera, uno importante, l'altra meno. La prima, quella più importante, è che sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata l'arbitro della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, con Mazzoleni al VAR. E poi invece la notizia, sì, forse più importante, chi canta l'inno? Perché c'è sempre
9: letto.
10: Questa... Ah, l'hai letto?
9: Sì.
10: È Neck. Neck canterà l'inno di Mameli quest'anno. Notizia, valutate voi quale sia la più importante tra Marco Guida, arbitro, Neck che canta l'inno.
9: Va bene, quindi ci prendiamo subito queste due news in apertura, caro Francesco, che riguardano la Coppa Italia, che mercoledì ci sarà. Naturalmente dico subito che noi seguiremo a partire dalla diretta dalle 20, quindi saremo con voi allo stadio. Ci sarà Lorenzo Beccaresi, ci sarò anche io presente, ci sei pure tu, vero?
10: Sì.
9: Tutta la squadra è lì per assistere alla Coppa Italia. Speriamo di assistere ad una bella partita prima di tutto, e speriamo che sia una partita combattuta, perché insomma, dopo aver visto Lazio-Inter di campionato,
10: diversa,
9: ecco, c'è poco da dire, però dai, ma io credo che sarà comunque una partita diversa, che poi le finali devono essere hanno dei contenuti anche emotivi diversi, e dobbiamo sottolineare, questo non c'è bisogno della partita di sabato, la differenza e la forza dell'Inter è evidente, no? Quindi alla Lazio serve veramente un'impresa per poter tenere a freno questa squadra che arriva lanciatissima e vogliosa di conquistare tutto il secondo titolo dopo aver preso appunto lo scudetto. Caro Francesco, io andrei subito ai titoli di oggi. Saluterei in cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani. Ricordo sempre il modo per stabilire un contatto con noi: 331-82-00213 per i vostri messaggi. Quindi titoli e poi partiamo. Milan, apriamo con il Milan perché la Champions adesso è in max pericolo, caro mio Francesco. Qui la situazione si fa veramente difficile, poi andremo ad analizzare anche i numeri di questo Milan che sembra essersi smarrito. Euro Como da favola realtà, quindi Como si dice Europa, conquista l'Europa, però è lì in attesa a capire se sarà Champions o Europa League. Roma molto Malen, eh sì, perché Malen cambia praticamente la partita fondamentale anche a Parma, apre lui e chiude lui e dà una speranza importante alla Roma di lottare per la Champions League.
10: Quanto è forte,
9: mamma mia. Spalletti, Juventus, tutto su Vlahovic perché attenzione, è rientrato, ha giocato titolare l'ultima gara ma nelle ultime due partite 2 gol e 4 punti e lancia la Juventus in questo momento al secondo posto, al terzo posto. Vera Inter e nuova Lazio, questo bisogna insomma sottolineare per la finale di Coppa Italia, vera Inter perché ci saranno più o meno tutti, mentre la Lazio deve trovare qualcosa di diverso dal punto di vista soprattutto mentale per la finale. Ti ho sentito dire quanto è forte riferito a Malen. Sì, veramente 13 gol per lui.
10: Che giocatore.
9: Sai,
10: è piaciuto molto, scusami Marco, il paragone che ha fatto Di Canio ieri su Sky commentando il controllo che fa sul primo gol, che lo ha paragonato. Paragone forte, ma è Ronaldo il fenomeno. Cioè quel controllo, la rapidità di controllo e di tiro, signori, non ci possiamo nascondere, proprio ricorda forse per la prima volta, è quello che diciamo ricorda,
9: sai,
10: fa impazzire.
9: Ma lo sai che quando lo vedo giocare dico, ma dove stava in Premier? Perché in Premier non era così devastante? E allora ti fai la domanda, come mai? Cioè lì è una situazione di... cioè, è un campionato che richiede altre caratteristiche, sì, però insomma,
10: sì, lo facevano giocare
9: esterno però,
10: non lo so, ha trovato questa sua dimensione, ha trovato proprio il modo di primeggiare contro qualsiasi
9: sì,
10: tipo
9: tecnico,
10: di difesa avversaria,
9: tutto.
10: È incredibile.
9: Sai, poi sai, la posizione secondo me conta fino a un certo punto quando vedi la porta così, però devo dire che mamma mia, impressionante. È un giocatore che ha dato, cioè lui, però vedi, questa giornata ci ha detto una cosa secondo me, Francesco, sottolineiamolo un attimo, cioè due attaccanti sono stati, hanno fatto la differenza in due squadre che hanno comunque un'idea di calcio, ma poi alla fine servono gli attaccanti per buttare la palla dentro, no?
10: Sì.
9: E uno è Vlahovic e l'altro è Malen, cioè loro due hanno fatto la differenza. Vlahovic nelle ultime due partite ha fatto 2 gol e ha portato 4 punti a questa squadra. Malen, se la Roma è lì a lottare per la Champions, lo deve a questo attaccante che ha avuto un impatto da gennaio.
10: Posso? Malen, 13 gol,
9: sì.
10: Secondo nella classifica cannonieri della Serie A, arrivato soltanto
9: a gennaio.
10: Quindi sì, abbiamo Lautaro, Malen e Thuram. Quindi l'assenza, se
9: quanti
10: vogliamo...
9: Quanti ha fatto Lautaro?
10: 17.
9: Non è lontanissimo.
10: E non ha giocato neanche su quegli numeri dell'anno scorso. Malen 13 insieme a Thuram e insieme a Duvikas.
9: Sì, che
10: cioè,
9: ha fatto
10: ci
9: un
10: rendiamo
9: gran
10: conto di quanto manchino cioè un certo tipo di attaccanti a questo campionato. E lo dicevi giustamente tu, Vlahovic e Malen sono i veri protagonisti
9: in
10: di
9: questa
10: giornata.
9: Sì, assolutamente.
10: E lui, ti ripeto, da gennaio ad oggi fare 13 gol e con 13 gol arrivare ad essere il secondo nella classifica cannonieri, secondo me dimostra quanto è forte Malen, ma dimostra anche la pochezza degli attaccanti, perché
9: sì,
10: se tu pensi che nelle prime 5 posizioni ci sono attaccanti di 3 squadre diverse, perché ci sono 2 dell'Inter, 2 del Como, perché dopo Duvikas c'è Nico Paz, e poi spezza questa egemonia soltanto Malen. Quindi secondo me fa capire anche un po' di quanta pochezza anche a livello di attaccanti e di bomber ci sia stato quest'anno in Serie A.
9: No, questo è sicuramente un dato, però ecco, in questo finale

0: due partite. Van post partita gli chiedono, no, del rinnovo,
1: che non sanno quale,
0: entrambi
1: non
0: rispondono allo
1: loro
0: stesso modo, non lo so, non vi posso dire niente. Di sicuro le prossime da contratto saranno le ultime due partite.
1: Sono le ultime due partite, chissà dei due chi rimarrà, insomma. Poi
0: per me, vedendo come si sono esposti i rispettivi allenatori, Vlahovic sì, no, Vlahovic secondo me no, Vlahovic sì, Dybala no.
1: Ah, addirittura
0: secondo me,
1: vabbè,
0: sì,
1: vediamo, questo
0: perché
1: potrebbe essere un altro tema.
0: Di Vlahovic abbiamo Spalletti, le parole di Spalletti che poi dopo,
1: come dopo le risentiremo, certo.
0: Ma Gasperini non si è mai esposto, no, così
1: però
0: in maniera
1: sembra
0: netta
1: che lui
0: su...
1: lo voglia come giocatore, almeno da quello che abbiamo sentito. Vabbè, comunque hai ragione, diciamo così, è stato più diretto Spalletti, che proprio poi lo sentiremo dopo, ma insomma ha fatto capire quanto sia importante questo giocatore. Io personalmente non ho mai avuto dubbi su questo, lo sapete cosa penso di Vlahovic. Mi piacerebbe molto vederlo dalla prima giornata a disposizione di Spalletti, per capire, e sono convinto che potrebbe rendere molto molto bene. Però dai, vediamo, adesso ci sono queste ultime due partite che sono fondamentali per raggiungere l'obiettivo. Ora però un altro caso della giornata che ne parleremo è questo crollo pazzesco del Milan, un Milan imbarazzante anche ieri. Il finale non salva nulla, perché il finale secondo me è tutto demerito dell'Atalanta, che ha proprio praticamente staccato l'interruttore, sì, ha spento tutto, pensava di aver chiuso i giochi, e lì ha concesso, diciamo, un ritorno caratteriale al Milan, ma solo caratteriale, niente di più. Imbarazzante prova dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dei singoli giocatori involuti. Lo stesso Rabiot era in difficoltà totale, a un certo punto non sapeva nemmeno a chi dare il pallone, non c'è un movimento, non c'è un'idea, non c'è niente. E non è da oggi, perché insomma poi dopo vediamo i numeri, sono praticamente, anzi possiamo dare un'occhiata ai numeri al volo,
0: perché
1: Andrea,
0: quelli spiegano secondo me,
1: sì,
0: più di tutti,
1: diamo un'occhiata, perché poi facciamo la domanda. Il pericolo: 8 partite 7 punti, ultimo mese 5 sconfitte, ultime 6 partite soltanto 3 gol fatti, negli ultimi 8 anni nel girone di ritorno soltanto 25 punti, ed è il record negativo del Milan degli ultimi 8 anni. Cioè mai il Milan, e questo è il rendimento da Gattuso a Pioli a Conceição, poi Allegri, questo è il rendimento più basso nel girone di ritorno.
0: Sì, ha fatto 7 punti in due mesi, perché la ventottesima, dalla ventottesima alla 36 ha fatto 7 punti, sì. Stiamo parlando degli ultimi due mesi, ultimo mese addirittura 5 sconfitte.
1: Sì, sì, no, è veramente... La cosa poi che ti voglio dire è che io capisco giustamente... anche la critica alla dirigenza, perché come ha detto anche lo stesso Tare ieri, le contestazioni ci possono stare e quindi uno se le prende, però
0: mica perdi perché la tifoseria ti contesta.
1: No, io dico la contestazione alla dirigenza ci può stare, però io andrei pure sul campo, perché sinceramente se tu in 8 partite, sono due mesi,
0: sì,
1: se tu in due mesi fai un rendimento del genere, io sinceramente la dirigenza, ok, vabbè, parliamone, ma credo che sia il problema secondario, c'è qualcosa a livello di campo che questa squadra insomma non riesce a dare, ma e forse è stata sopravvalutata nella prima parte della stagione, che molte partite che vinceva sembrava che avesse trovato chissà che cosa, ma in realtà a livello di calcio, di gioco, non c'è mai stato niente se non qualche cosa sporadica, e quindi penso che debba essere messo in discussione anche lo stesso allenatore.
0: Sì,
1: non è
0: perché
1: che si può...
0: la domanda che infatti faremo, esatto, oggi è: con o senza la Champions, a prescindere appunto dal tipo di qualificazione, se Allegri dovrà essere, no, riconfermato sulla panchina del Milan, perché i numeri in questo momento ci dicono che si va, se dovesse andare in Champions League, la prospettiva è che sarebbe un quarto posto molto stiracchiato, Marco, no? E allora vedendo questo quarto posto molto stiracchiato, se è il caso poi di continuare anche l'anno prossimo con questo tipo di situazioni. In un Milan che si è perso negli ultimi mesi, che si è perso probabilmente anche da quando ha visto deragliare la possibilità di vincere lo scudetto contro la Lazio in quella notte dell'Olimpico, però francamente anche ieri giochi per ultima di tutte le squadre coinvolte in Champions League e dopo 1-2 minuti vai già sotto contro l'Atalanta e addirittura dopo un'ora di gioco sei sotto 3-0. Non cambia nulla la reazione, perché la reazione ed eventualmente la rimonta sarebbe stato soltanto un fattore episodico. Resta il fatto che questo Milan adesso deve reagire sul

0: campo del Genoa contro l'allenatore più romanista di tutti, che sicuramente, se ha già dato il 100% in queste settimane in cui il Genoa è stato salvo, probabilmente contro il Milan, per fare un favore alla sua Roma, Daniele De Rossi darà il 150%.
1: Sì, poi c'è anche una rivalità, diciamo, tra tifosi del Genoa e quelli del Milan, che può, insomma, chiedere un citamento maggiore.
0: Ah, sì, certo.
1: È questo. Però ecco, ripeto, alla fine siamo di fronte, diciamo così, ad un finale molto bello da questo punto di vista. Poi si parla anche degli arbitri, naturalmente ormai qui siamo di fronte, diciamo, ad una serie di errori che continuano o di valutazioni praticamente che possono lasciare così perplessi. Per esempio, c'è un ascoltatore che ci dice: il rigore dato alla Roma, per me quello è rigore, quindi io devo essere sincero, stavo dando un'occhiata, diciamo così, non mi sembra che in quella partita ci può stare il dubbio praticamente, però onestamente mi sembra, non so che ne pensi, però
0: no, io faccio fatica a vederci rigore lì.
1: Ma quale, l'ultimo?
0: L'ultimo il rigore,
1: quello è rigore sempre.
0: Quello è rigore per te?
1: Per
0: no.
1: Me sì.
0: Secondo me si trattengono entrambi e poi in dinamica cadono entrambi. Non vedo.
1: Però lo cintura, dai.
0: Ma si cinturano entrambi.
1: Sì, ma quello gli mette il braccio sopra, quell'altro lo tira giù, lo sbraga proprio per terra. Boom.
0: Vabbè, punti di vista diversi, così come gli altri. Non vedo la mano di Mancini come possa, che tra l'altro non credo ci sia, perché è fianco. C'era anche un altro episodio in area della Roma su un intervento su Mancini. Io di tutto il resto, di tutte le decisioni, credo che quella, il rigore, Non mi ha convinto più di tutti. Poi no, è vero, ci può anche stare. Non lo vedo però un errore così grave da tirar fuori una polemica e ingigantire il tutto. Nel senso che è stato valutato. L'unica cosa che non capisco è il fatto che Chiffi abbia dato prima il fallo in attacco e poi così facilmente sia stato richiamato
1: per
0: cambiare la decisione. Hanno ritenuto un errore, quindi non un chiaro evidente. Però ti ripeto, ci sta tutto. Brava la Roma, che tra l'altro al 93esimo aveva completamente perso la possibilità di arrivare in Champions, invece è rimasta aggrappata.
1: Allora, dunque,
0: l'altro una lotta, sì, europea, che tu prima dicevi del Como, a cui vanno,
1: sì,
0: fatti i complimenti.
1: Come no, infatti io ci volevo arrivare a fare i complimenti al Calcomo, perché ha raggiunto l'Europa. Adesso vediamo quale Europa.
0: Quale Europa? Perché tu giustamente
1: c'è
0: prima
1: pure la Conference.
0: C'è pure la Conference.
1: Sì, ci stavo pensando dopo, è
0: c'è
1: vero.
0: C'è pure la Conference, perché e questo è. Poi sì, sarà, sì, per il Como, ma non è definitivo, perché ci sono due storie da... C'è quella della Coppa Italia e capire come andrà per definire anche il sesto posto. Perché il sesto posto, ricordiamo, se la Lazio dovesse vincere la finale di Coppa Italia, il sesto posto diventerebbe il posto in Conference League con Sarri, che andrebbe in Europa. Quindi anche lì è tutto molto bello nelle ultime due partite, perché il quadro sarà anche più chiaro.
1: Eh sì, vediamo, insomma, c'è questo finale. Poi per esempio qualcuno ci scrive, Giovanni dice: parliamo del cambio regolamento VAR che nessuno conosceva. Dopo Parma-Roma abbiamo scoperto che il VAR può intervenire anche sulle trattenute. Ma non interviene sulla trattenuta, però se ci piace a noi dirla così è un altro discorso. Lì interviene perché ritiene che quello sia un errore di Chiffi e quindi lo richiama dicendo: no, guarda che c'è il fallo del difendente, e quindi gli mostra praticamente il fallo del difendente. Non è che è la trattenuta. Intervengono perché ritengono che quando richiamano l'arbitro è perché lo ritengono un chiaro evidente errore da parte di chi sta al VAR. Poi lì l'arbitro va, può anche decidere di dire: no, ho visto come dico
0: secondo
1: io.
0: Me non è un chiaro evidente, cioè, no
1: per
0: aspetta.
1: Loro sì, però
0: da no. E però non è un chiaro evidente, è un errore,
1: lo so,
0: parliamo di errore. Secondo me loro non lo valutano, ormai non esiste più il valutare un episodio come chiaro ed evidente. Se
1: no,
0: il VAR
1: protocollo
0: lo
1: dice
0: reputa,
1: questo.
0: Ho capito, ma se il VAR lo reputa un errore, ormai richiama, non esiste più il chiaro ed evidente.
1: Lo cambiassero, però ad oggi è così.
0: Formalmente l'hanno già cambiato.
1: No, ad oggi io mi attengo a quello che viene richiamato per un chiaro evidente errore. Per loro quello lì è un errore chiaro, come ti pare a te, ma lo ritengono un chiaro evidente errore e lo richiamano. Ad oggi è così, poi se domani cambieranno la dicitura, che forse sarebbe il caso, come ho sempre detto, è un discorso, ma viene richiamato perché è definito un errore, poi come lo vuoi...
0: Definito un errore, sì, sì, sono d'accordo, ma non è chiaro ed evidente, secondo me. Così come ieri, no, così come poi... in altri 100 casi.
1: Certo. La polemica nasce dal fatto che in Fiorentina e Juve hanno fischiato esattamente il contrario, e siamo d'accordo con Lorenzo, purtroppo lo abbiamo sottolineato più volte. Mentre tu, diciamo così, hai il sospetto, io invece continuo a pensare che tutte queste direttive che sono state date una volta in un senso, una volta in un altro, hanno creato solo una gran confusione. Non mi mandate le foto per cortesia, perché me li ricordo tutti, quindi fermate sto giochino delle foto, che poi, come dico sempre io, il fotogramma non conta niente. Non conta niente, non si decide sulla foto, quindi tutti quei giochini che vedete sui social che mettono le foto non contano niente, è la dinamica che viene valutata. Quindi non cominciamo a mandare foto, ne abbiamo parlato di quel caso lì, me lo ricordo benissimo, che avevamo parlato di quel caso, quindi non facciamo il giochino a tornare indietro, andiamo avanti, perché mancano due giornate e purtroppo di errori ce ne sono stati tanti, non cominciamo a tirare fuori quelle vittime, quello eccetera eccetera. Perché se andiamo a fare il conteggio degli errori che sono stati fatti, ogni squadra può reclamare clamorosi errori che in determinati punti della stagione hanno condizionato il cammino di molte squadre. Quindi usciamo da questa logica, poi se ci volete andare andateci con chi vi ci porta dentro e vi racconta di sospetti, alibi e compagnia.
0: Posso cambiare un attimo argomento? Vai, sì. Rispetto agli allenatori, perché sentivo prima parlare De Rossi, che insieme a Grosso, secondo me sarà un bel tema quest'estate. Cioè, De Rossi, secondo te, Marco, avrà la possibilità di tornare su una grande panchina? Perché lui ha messo anche un po' in discussione il suo futuro al Genoa. Ma lui merita non una big, però quantomeno un'Atalanta, considerando che Palladino sembra incerto essere in bilico. Sì. Ah, la Fiorentina. Una Fiorentina, vedendo il futuro anche lì incerto di Vanoli. E poi tutto si incastra anche con la figura di Grosso, che è un altro attenzionato da tante
1: squadre.
0: Sì,
1: ne abbiamo parlato giorni fa e ti devo dire che De Rossi può anche, diciamo, cambiare panchina. Grosso sembra molto in direzione Firenze, vediamo, poi magari oggi ne parleremo nel corso di questo pomeriggio, così come negli altri giorni, perché insomma anche lì bisognerà capire che cosa succede in alcune panchine. De Rossi sta facendo, secondo me, bene. Vediamo, perché potrebbe anche cambiare. Allora, ritorniamo un po' sul discorso che abbiamo fatto. Vi stiamo chiedendo appunto se la posizione di Allegri, ossia praticamente anche in caso di raggiungimento di Champions League, visto che potrebbe essere raggiunta veramente con grandissima fatica da una squadra che aveva un impegno solo a settimana, che valutazione bisogna fare sull'allenatore? È giusto andare avanti così, oppure si può pensare ad un cambiamento a prescindere dal raggiungimento o meno, sì, della zona Champions? Perché è chiaro che se non ci va deve essere presa per forza in considerazione una cosa del genere, però i dubbi rimangono anche in caso di raggiungimento dell'obiettivo. Adesso noi ci fermiamo, Francesco, perché sta per arrivare anche Luca Calamai con l'apertura del lunedì, quindi abbiamo appena iniziato, piccolissimo break e poi torniamo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. La squadra di Allegri ora deve correggere il tiro per le ultime due partite di campionato. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma. Storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. Stasera si chiude con Napoli-Bologna. Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Oggi si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con 4 italiani in campo. I vettori ovviamente puntati su Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. 3 precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Attesa anche per Fabio Cobolli, testa di serie numero 10, che sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking ATP. Occhi puntati anche su Andrea Pellegrino, che vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del Sinning. Ciclismo: dopo le 3 tappe in Bulgaria, la Corsa Rosa arriva in Italia. Oggi è il giorno del riposo e dei trasferimenti, ma il Giro d'Italia numero 109 riparte domani dalla 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, con gli spunti di riflessione offerti dalle prime 3 frazioni. Al primo assaggio di salita, Jonas Vingegaard non ha esitato ad attaccare. Giulio Pellizzari non si è però fatto trovare impreparato, ha risposto presente e ha confermato di essere il più credibile avversario del fuoriclasse danese. Per il capitolo relativo alle volate, gli sprinter hanno avuto già 2 occasioni. In entrambe le circostanze si è imposto il francese Paul Magnier. Il transalpino ha vinto di forza sul traguardo di Burgas e si è poi ripetuto a Sofia con una straordinaria rimonta nei metri finali ai danni di Jonathan Milan. Notte intensa nei playoff NBA con i New York Knicks che conquistano le finali della Eastern Conference per il secondo anno consecutivo e Minnesota che ristabiliscono la parità nella serie contro gli San Antonio Spurs sul 2-2. Dominio assoluto dei Knicks in gara 4 contro Philadelphia. Finisce 144-114 per la squadra di New York che chiude la serie con un netto 4-0. La partita si indirizza già nel primo quarto quando i Knicks realizzano 11 triple nei 13 tentativi scavando subito un solco incolmabile. I 144 punti segnati rappresentano il nuovo record di franchigia ai playoff, mentre le 25 triple mandate a bersaglio eguagliano il primato NBA post-season. Notti magiche in Colombia per Alberta Santuccio, che ha vinto la tappa valida per il Grand Prix 2025-2026 di Scherma, specialità spada, andato in scena in questi giorni sulla pedana di Medellín. Dopo un percorso costellato di vittorie, la nostra porta colori è salita per la prima volta in stagione sul gradino più alto, centrando il quarto podio complessivo di quest'annata dopo i secondi posti di Fujairah e Wuxi e dopo il terzo piazzamento di Astana. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Ben ritrovati, un saluto da Marco Piccari, Francesco Tringali in questa parte di trasmissione. Salutiamo anche gli amici che sono in questo momento davanti alla TV, al canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV, così come gli amici del canale 61. Prima di andare da Luca però vado al volo su tutto mercato web, perché c'è uno spunto interessante che avevamo così un po' già toccato. 50 giorni al mercato, Leao rebus, ma ora pure Allegri. Ivan Cardia scrive: come può cambiare il Milan? Una serie di spunti. Cosa farà Leao? Questo è uno dei quesiti praticamente che dovrà risolvere il Milan. E poi attenzione, perché poi c'è anche la situazione di Massimiliano Allegri, insomma, per capire che cosa farà il tecnico tra la nazionale, ma anche in base a questo rendimento non esaltante degli ultimi due mesi. Insomma, andate su tutto mercato web per leggere, diciamo, l'intero pezzo di Ivan Cardia. Noi ne parliamo con Luca Calamai. Ciao Luca, buon lunedì, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao Marco, una fantastica coppia. Buongiorno.
1: Grazie.
3: Allora, prima di partire dal Milan, da Allegri, ovviamente anch'io ho inserito Allegri come prima faccia, fatemi dire che con lo scudetto assegnato c'è comunque una grande lotta per i posti in Champions, niente di cui la gente impazzisca, però ricordatevi che nel calcio di oggi fare o non fare la Champions per alcune realtà, per i grandi club, sposta in maniera determinante l'aspetto economico e quindi sposta in maniera determinante il mercato e il futuro. Quindi subito dopo lo scudetto questo è un obiettivo non importante, vorrei dire fondamentale, tanto fondamentale poi che si collega con un fatto, caro Marco, e trovo estremamente curioso e bizzarro, che a ora, che sono le 13:37, io porto sempre un
1: esatto,
3: po' più avanti, ma credo
1: anche
3: che ci siamo, noi non si sa il programma della prossima giornata di campionato, perché tutti aspettavano e speravano probabilmente in qualche risultato, ma a questo punto è evidente che le prossime partite del prossimo turno dovranno legare Juventus, Milan, Roma, Como naturalmente, e chissà, magari anche Napoli, vediamo il risultato, e questo poi si intreccia con la finale degli internazionali di Roma, dove noi speriamo ci sia Sinner o comunque ci siano gli italiani, e questo è un altro aspetto che dovrebbe far riflettere, perché tutto ruota. Ovviamente il grande problema nasce dal derby di Roma messo nel giorno della finale degli internazionali d'Italia nel fine settimana, e qui ragazzi mi dovete dire che insomma chi ha fatto questo è un genio del male, permettetemelo, perché si sa da tempo quando sono gli internazionali d'Italia, si sa da tempo quando è la finale, non si programma il derby di Roma, visto che c'è il cervellone elettronico che non sbaglia mai niente, non si programma mai questa partita, quindi siamo tutti sospesi tra l'ipotesi di spostare tutto a lunedì, ma qui si rischia di spostare più di quasi metà giornata di campionato, poi i derby le forze dell'ordine non li vogliono di notte, per cui sì, anche in questo caso si dovrebbe giocare tutta la giornata alle 6. Insomma, una confusione che fotografa in maniera chiara lo stato dell'arte in questo momento dei dirigenti del calcio italiano. Non so che ne pensi Marco, ma io credo che sia un dato che non può passare inosservato.
1: No, hai fatto benissimo Luca, perché insomma ne abbiamo parlato anche l'altra settimana, questa è una situazione, arriviamo praticamente a pochi giorni dalla giornata decisiva, perché può essere una giornata chiave proprio per gli obiettivi di queste squadre, ancora non ci abbiamo orari e soprattutto questo fatto di non aver preso in considerazione un evento che conoscevamo da un anno.
4: Posso aggiungere, nell'incapacità anche la sfortuna, nel senso che tu il derby non lo puoi far giocare di sabato, perché c'è Lazio-Inter che gioca la finale di Coppa Italia il mercoledì prima, e ti ritrovi con una serie di squadre in lotta in corsa Champions che ti obbliga a fare almeno 4-5 partite tutte in contemporanea, quindi una serie di eventi sfortunati, ma resta la grande incapacità di non dire questi giorni qua il derby non si può giocare a Roma.
1: Aggiungo anche, lascio subito la parola a Luca, che le date della Coppa Italia e degli internazionali erano già fissate e si conoscevano, quindi
3: guarda, la sfortuna di solito attacca chi lavora male, te lo dico. E quindi purtroppo sono questi dei malefici che come sbagli qualcosa non so cos'altro può succedere da qui a questo fine settimana. Allegri, ho letto anche le tue riflessioni che avevi fatto sui social, Marco, le condivido che non si può chiamare fuori Allegri da questo processo,
1: no.
3: Anzi, e lui ci sta in copertina. Ti devo dire, perché se sei bravo, se sei pagato milioni di euro, se sei considerato il vincente, insomma, non puoi portare un Milan in queste condizioni. Cioè, non c'è niente di Allegri nell'ultimo mese, ma nemmeno nella gestione della normalità, quindi non ora nella anormalità, della normalità. Detto questo, e non per giustificare Allegri, lo ribadisco, cos'è il Milan, ragazzi? Chi comanda nel Milan? Qui, se seguiamo le onde dei messaggi più o meno ufficiali, si parla di un Milan che cerca il nuovo direttore sportivo. Oggi nella brillante rubrica di Marzio, che pubblichiamo anche su tutto mercato web, Di Marzio ha parlato di un interessamento del Milan per Paratici, quindi posizione di Tare, che dovrebbe essere il gestore della parte operativa, fragilissima. Allenatore che ovviamente non può essere a rischio per l'immediato, ma sicuramente a rischio per il futuro, e credetemi, ne ho già vissute di situazioni nei quali poi arriva la nazionale e toglie un problema alle squadre di club, no? È successo anche al Milan, ti ricordi quando la nazionale portò via Sacchi in un momento in cui il Milan voleva andare oltre Sacchi, per cui o la nazionale, se non ricordo male, portò via Prandelli in un momento di grande confusione tra i Della Valle e Prandelli. Quindi io credo che la nazionale potrebbe risolvere un problema al Milan, ma ora resta questo finale. Guardate, io vedo un Milan estremamente fragile, vedo un Milan confuso, vedo un Milan con pochissimi punti di riferimento ai quali aggrapparsi. Non si può arrivare a questo momento della stagione, non può arrivarci un allenatore come Allegri in queste situazioni. È vero che non gli sono stati magari comprati alcuni giocatori, ma ne hanno comprati tanti. Il Milan è una rosa importante. Vi chiedo, voi avete visto nel valore di crescita di questo gruppo la mano di Allegri?
1: No. No, Luca, ma io lo dico da tanto tempo, non lo dico da oggi, perché oggi è evidente, ma secondo me anche nei risultati della parte quando andava bene si vedeva poco. Io credo che questa squadra qui non ha mai mostrato, diciamo, un gioco, e quando poi arrivi che ti vanno fuori le condizioni dei giocatori, arrivi con delle assenze, vai ancora più in difficoltà. Guarda, la fotografia di ieri è Rabiot. Rabiot è l'uomo di Allegri, sì. Possiamo dirlo, no? Calcisticamente, è il riferimento in mezzo
3: certamente,
1: al campo. Ieri, quando non sapeva più chi dà il pallone, cosa fare, cioè, l'ho visto, se vedi lui in difficoltà, a quel punto capisci che...
4: Io mi soffermo su due aspetti.
1: Io
4: su due aspetti. La prima, non ha fatto crescere il valore difensivo, che è un must.
1: Esatto.
4: E soprattutto ha depotenziato ancora di più l'attacco, perché Leao...
1: Peggiore stagione di Leao.
4: Guarda Pulisic, cioè, secondo me non c'è un aspetto nei due reparti più importanti, dove devi difendere, dove devi segnare, valorizzato. Anzi, la difesa nell'ultimo periodo ha fatto acqua da tutte le parti, e in attacco ancora peggio rispetto ai suoi predecessori.
1: Sì, e aggiungo una cosa, Luca, un dato statistico che ho visto, che negli ultimi 8 anni questo girone di ritorno ad oggi è il peggiore degli ultimi 8 anni, quindi il peggiore con gli allenatori che ci sono stati, da Gattuso a Pioli, sì, a Conceição. Questo è un altro dato.
3: Ma il peggiore alla grande, l'unico che è un po' in equilibrio, è stato un Milan di Pioli, ma nelle altre case,
1: sì,
3: si parla,
1: esatto,
3: di differenze,
1: esatto,
3: di punti importantissimi. Fammi anche dire, poi chiudiamo, che se te allenatore rivendichi l'etichetta e lo slogan del cortomuso, se poi non vinci salta tutto, cioè,
1: esatto,
3: se tutta la tua costruzione calcistica è collegata al dio risultato, se poi non fai risultati, a che cosa ti aggrappi? A niente. Allora, chi si è invece aggrappato benissimo al mercato invernale, credetemi, è qualcosa di sorprendente, mi ricorda un po' il Salah preso dalla Fiorentina, che poi spaccò veramente nel girone di ritorno. Malen è qualcosa di formidabile,
1: mia,
3: è stata una scelta azzeccata, non so chi l'ha fatta, ma chi l'ha fatta è stato molto bravo, sia per il valore assoluto del giocatore, ma anche per l'investimento economico. È vero, lui ha un ingaggio molto pesante, ma l'investimento economico sul cartellino è da buon giocatore, questo invece è un grandissimo giocatore, ed ecco perché vi dico, goderci il derby Lazio-Roma, goderci anche quello che sarà il derby dell'ultima giornata Torino-Juventus, goderci insomma tutto quello che proporrà questo finale di campionato in questa lotta per la Champions è straordinaria. E ecco, io credo che abbiamo passato mesi e mesi, e Marco ne è testimone, a parlare del problema centravanti della Roma. Io credo che c'è già un pilastro importante per il presente, ma anche per il futuro, Marco.
1: Ma assolutamente, questo è un giocatore, guarda, prima in apertura con Francesco ne parlavamo, che chi avete messo? Ne parlavamo, e devo dire che questo è un giocatore straordinario, ha avuto un impatto, Luca, che venendo da gennaio, se tu pensi, ha fatto 13 gol e il capocannoniere ne ha fatti 17,
4: sì.
1: E questo gioca, è da gennaio che gioca, questo già il numero è impressionante, quindi chapeau.
3: Non c'è dubbio. Altro attaccante che ha fatto parlare di sé in questo fine settimana è Vlahovic. Sai che io ho un dibattito, un filo aperto con il nostro amico Marangio, con Vlahovic, nell'intervento del giovedì. Ribadisco quello che ho detto giovedì, lo riconsegno anche a Maracanà. A me risulta che c'è un rapporto umano splendido tra Spalletti e Vlahovic. Quindi non solo un riconoscimento di un valore tecnico importante, ma veramente un grande feeling umano tra i due. Quindi trovo normalissimo che Spalletti spenda parole belle e dolci come il miele per un giocatore che tra l'altro gli ha risolto una partita non semplice come quella di Lecce. Ma parallelamente non mi risulta che Spalletti si accontenti solo e soltanto di Vlahovic, cioè la conferma di Vlahovic risolve il problema offensivo della Juventus, non mi risulta, e non mi risulta nemmeno che Vlahovic abbia nessuna intenzione, non lui, ma il mondo bizzarro, curioso, e sono eufemismi, che lo accompagna, si accontenti di un ingaggio da 7 milioni. Chi rappresenta Vlahovic, sfruttando un errore clamoroso della Juventus che porta un giocatore di questo livello in scadenza di contratto, rivuole 3 anni di contratto a 12 milioni. E capite bene, oggi ho letto del Bayern Monaco, ho letto del West Ham, no, oggi se te azzeri il costo del cartellino, io credo che possiamo dire, ragazzi, che oggi il costo del cartellino di Vlahovic è tranquillamente intorno ai 30-35 milioni normalmente, cioè un giocatore rivale. Allora, non avendo questa spesa da fare, garantire 12 milioni di contratto, sono 36 milioni alla fine dei 3 anni, sono più o meno il costo del cartellino. È vero che lì si parla di netti lordi, e quindi c'è una differenza sotto questo punto di vista importante, ma credetemi, è troppo facilmente aggredibile Vlahovic, per cui io non ero e non sono ottimista, però voglio il vostro parere sul fatto che la Juve possa dare una cifra sopra 7 milioni. Per me è impossibile.
1: Possibile.
3: A Vlau, tantomeno i 12 milioni che gli hanno incautamente dato. Ma io trovo molto complicato che Vlau ci possa restare alla Juve.
1: Tu trovi molto complicato?
4: No, la domanda che vi faccio però è: ti prendi più il rischio di avvicinarti a quei 12 milioni, quindi farne 8, 9, 10 inclusi i bonus, o ti prendi il rischio di buttare a mare Vlahovic, e quindi il rischio è andare a prendere un altro attaccante a 40 punti interrogativo milioni, col rischio sempre di ottenere magari quello che hai ottenuto con Davide la scorsa estate?
3: Mi permettete a questa bellissima riflessione però di aggiungere un terzo aspetto.
1: Vai.
3: Siete sicuri che Vlahovic è il centravanti di una squadra che vuole vincere lo scudetto e vuole tornare grande protagonista in Champions? Perché anche su questo punto ci dobbiamo chiarire. Perché indicazioni certe sotto questo punto di vista, per ora Vlahovic non è che le ha date nella Juventus.
1: Sono d'accordo, Luca, è sicuramente un punto da considerare, perché come dici tu le indicazioni non sono state ad oggi in quel senso. È anche vero che mi piacerebbe vedere lui con Spalletti dall'inizio, perché Spalletti è uno insomma che
4: magari con continuità.
1: Con continuità è uno che se ci lavori tanto con un calciatore lo può far crescere. Però io aggiungo un'altra cosa a tutto quello che avete detto voi, che Ma questo matrimonio secondo me conviene a tutti, cioè trovare una soluzione conviene alla Juve, perché la Juve comunque non è facile trovare poi un altro attaccante, e comunque oltre a Vlahovic, come dice Luca, devi trovare un'alternativa, perché quelli che hai secondo me non sono presentabili, ma conviene pure al giocatore. Ma siete sicuri che Vlahovic ha tutta questa fila?
3: Io ripeto, letto di club inglesi, ma secondo me non ha tutta questa fila, però hai già risposto alla mia domanda, però Marco, se non ha tutta questa fila, la fila ce l'ha Lewandowski, anche se ha un'età, è chiaro che noi parliamo di un 2000, non dimentichiamoci mai che Vlahovic è un 2000, mi insegnate voi che la maturità di un centravanti arriva intorno ai 26-27 anni, la maturità complessa, ma è un grande punto interrogativo, e oggi la Juve ovviamente si pone delle domande, e trovo corretto che abbia messo dei paletti, ma se si ferma a questi paletti non credo che Vlahovic resti, e allora bisogna che Spalletti dica sì, Vlahovic è il mio centravanti per vincere,
4: che è un po' quello che ha.
1: Però Luca, perdonami, quando lui dice non si può giocare senza Vlahovic, manda un messaggio forte alla società,
3: sì, anche ora.
1: Certo,
3: e Milik, ma forse meglio anche Tringali, voglio dire, questi
1: Dobbiamo mettere un po' in forma, però insomma lo dobbiamo mettere un po' in forma, perché però dai, può darsi.
3: E ti ripeto, mi devi credere sulla parola, c'è un grandissimo feeling umano tra i due,
1: ma si vede
3: grandissimo, anche se mi pare di aver capito che Spalletti non riconosce in Vlahovic un leader, un leader come Vlahovic ha cercato di proporre. È un grande giocatore, ma senza quell'anima da leader. Insomma, dibattito apertissimo e molto bello. Andiamo un po' di corsa. A questo punto unisco due allenatori che sembrano avere la valigia in mano, Palladino e Vanoli, lasciando un attimo, e chiuderemo poi con Fabregas. Li collego perché secondo me Vanoli ha fatto un qualcosa di formidabile, perché ha preso una squadra che statisticamente con quei numeri nessuna si era mai salvata in precedenza, e l'ha salvata sostanzialmente, ragazzi, con 5-6 giornate alla fine del campionato. E non resterà perché Paratici ha altre idee, non resterà perché capisco la voglia di Firenze di tenere meno facce possibili di quelle che sono abbinate a un anno, vi ricordo quello del centenario, che è la cosa più semplice da fare, devi prendere una spugna, sai, quelli sulla lavagna, e cancellare tutto, deve rimanere il meno possibile. Palladino per me è più misteriosa questa situazione, ci deve essere delle valutazioni fatte dalla società, se oggi c'è la volontà di andare oltre Palladino. Mi pare che Palladino comunque ha fatto un percorso, direi, molto positivo in Champions, se non sbaglio, vado a memoria, è rimasta l'ultima italiana in corsa in Champions, anche i risultati testimoniano di un gruppo che non lo ha mollato. Credetemi, quando entra nello spogliatoio aria di un allenatore con la valigia pronta, ti molla subito. L'Atalanta, tra l'altro, non ha obiettivi da perseguire se non andare a inseguire un settimo posto, che potrebbe anche non valere nulla se la Lazio vincesse la Coppa Italia. Ecco, io credo che sono due allenatori, non so cosa faranno, ma sono due allenatori che devono trovare velocemente squadra. E chiudo con Fabregas perché non solo perché ha centrato un risultato storico portando il Como nelle coppe, vedete, quello che mi colpisce del lavoro di Fabregas non è la vittoria in una partita, non è nemmeno l'idea di un calcio che trovo estremamente piacevole, è la continuità. Cioè, oggi il Como, che teoricamente è ancora in corsa per la Champions, il Como che non aveva storia in questo senso, che ha assemblato un gruppo di giocatori, devo dire per la stragrande maggioranza giovani, quindi senza grande esperienza internazionale, si è riconosciuto in un'idea di calcio, lo ha sviluppato, lo ha portato avanti, può diventare velocemente la seconda squadra di tanti, e credetemi, per un mondo come Como questo è già un biglietto da visita importante, perché ti crea un'identità di simpatia, di qualità di calcio. E quindi io devo dire, non è mai facile vincere, nemmeno in casa di una squadra già retrocessa come il Verona, che vi ricordo appena una settimana prima aveva bloccato la Juventus, si giocava la Champions a Torino in casa sul pareggio. quindi per vincere quelle partite devi avere un senso di gruppo anche forte, quindi bravo Como non solo perché ha centrato un traguardo storico. Credo che la Champions sarebbe troppo, li porterebbe a un'accelerazione che non credo trovi ancora pronta la società, dal problema stadio a quelle che saranno poi anche il confronto col fair play finanziario, visto che entrando nelle coppe non potranno più dribblarlo. Però ragazzi, c'è qualcosa di nuovo in questo calcio italiano e Marco credo che ne abbiamo un disperato bisogno, anche perché è un qualcosa di nuovo che va nel segno della qualità e nel verso della qualità, quindi mi sembra un binomio fondamentale.
1: Condivido tutto, perché è riuscito a dare un calcio molto completo a questa squadra, propositivo ma anche concreto, quando si deve difendere si sa difendere, quindi ha lavorato in maniera molto ampia Fabregas, quindi veramente complimenti. Luca, però c'è una domanda di un ascoltatore che te la rigiro.
3: Vai.
1: Lui ti chiede se De Rossi potrebbe rientrare, diciamo così, tra gli allenatori della Fiorentina.
3: Allora, su De Rossi, ragazzi, c'è prima di tutto un aspetto da chiarire. Io ve lo consegno come ce l'hanno detto anche figure che dovrebbero essere molto informate. Qui si parla di un allenatore sotto contratto con il Genoa,
1: sì,
3: e che avrebbe, qui uso il condizionale, una clausola rescissoria molto importante. Si parla addirittura di una cifra vicina ai 10 milioni. Okay. Allora, con queste condizioni io credo che non ci sia la possibilità per la Fiorentina di andare ad aggredire questo progetto. Ricordatevi che a oggi la Fiorentina deve ancora riconoscere anche per il prossimo anno e per l'anno successivo, al momento, se non ci sarà una rescissione di contratto, 6 milioni lordi l'anno, quindi ballano altri 12 milioni a Pioli. Allora, che la Fiorentina si possa permettere per la parte allenatori pagare Pioli, pagare la clausola, fare il contratto a De Rossi, mi sembra tanto, però vi dico che oggi De Rossi ha fatto un qualcosa di importantissimo. Ai miei occhi ha dimostrato di essere un allenatore completo, quindi non solo un gestore di anime, perché come ha fatto nella sua prima esperienza top nello spogliatoio della Roma, dove era a casa sua e dove lui ha cavalcato l'onda dell'anti Mourinho, per cui era lì abbastanza semplice. Qui ha trovato una squadra modesta in una situazione di classifica terribile e l'ha salvata alla grande. Quindi bravo, perché c'è un'idea di calcio, c'è un valore dei giocatori. Quindi, per rispondere alla domanda, la vedo molto complicata se le premesse sono queste, cioè di una clausola liberatoria fuori, secondo me, dagli obiettivi potenziali della Fiorentina.
1: Così è durissima. Luca, siamo arrivati al termine. Grazie come sempre, a prestissimo. Buon lavoro.
4: Ciao,
1: buon
4: Luca,
1: lavoro,
4: grazie.
1: A Luca Calamai.
4: Ciao,
1: grazie ancora. Forse abbiamo anche stiamo per andare in pausa, Francesco. Però vediamo di prendere al volo un vocale, dai, forse ci riusciamo.
2: Buongiorno ragazzi, buon lunedì da Max Nerazzurro da Pavia.
1: Ciao Max.
2: Da una Milano che sorride, l'Inter, a una Milano che piange lacrime amare. Mamma mia, ma come ha conciato il Milan? Rischia stavolta davvero di non andare per la seconda volta consecutiva in Champions League, ed è un casino, un disastro. Io non do la colpa all'Allegri, assolutamente, ma secondo me
1: lì
2: è proprio un problema di società. Problema societario e anche problema di giocatori, perché hanno staccato la spina completamente.
1: Nessuna
2: hanno
1: colpa
2: staccato la spina, perché almeno non è una squadra scarsa. Non è per vincere lo scudetto, ma da prima 4 sicuramente.
1: Bene.
2: Ma che disastro.
1: Bene, bene, bene. Francesco,
4: se hanno staccato la spina, di chi è la colpa? Della società? Non è quello che non capisco. Cioè, l'allenatore deve essere anche bravo a... Ha perso un obiettivo che per lui non è mai stato un obiettivo, ovvero lo scudetto, e allora si pensa a quello che è il reale obiettivo, quello che ha sempre detto, ovvero la Champions League, cosa che lui secondo me non è stato bravo a fare.
1: Sì, ne parliamo tra poco. Francesco, per il momento grazie, come sempre, buon proseguimento in redazione. Tra l'altro vi ricordo anche gli appuntamenti con Francesco, così al volo: Football Rewind il venerdì alle 19, ma anche Storie di Calcio, che condividiamo come sempre tutti i venerdì alle 18:30. Hai preparato qualcosa anche questa settimana, io so, vero?
4: Sto preparando.
1: Stai preparando.
4: Bolle in pentola qualcosa.
1: Bolle in pentola, sì, qualcosa. Va bene, benissimo. E allora venerdì poi ci direi tutto. Adesso noi ci fermiamo, caro Francesco. Buon proseguimento. Saluto anche in redazione Daniele Petroselli, come sempre. Break per noi, torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano la cronaca con il delitto di Gerlasco per Alberto Stasi. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Sempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato, quindi, e sempre secondo Stasi, non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
0: Antivirus ora. Sono risultati positivi una cittadina francese, i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Hondius attraccata ieri alle Canarie. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
1: L'Iran respinge il piano americano anche se non chiude la porta ai negoziati. Immediato il commento del presidente statunitense Trump, la loro risposta è totalmente inaccettabile, dice il tycoon. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohavdi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per le cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione con i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz.
0: E intanto nel Golfo Persico quasi 1000 navi risultano ferme per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento. Lo Stretto di Hormuz movimenta infatti il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL globale. Le tensioni nell'area hanno provocato un calo dell'89% dei transiti giornalieri in pochi mesi.
1: Maltempo, tornano i temporali dopo una breve pausa. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà a una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
0: Lo sport con il tennis. Settimo giorno agli internazionali BNL d'Italia con 4 azzurri impegnati al Foro Italico. Eliminato Mattia Bellucci dallo spagnolo Martin Landaluse per 6-4-6-3. Ora in campo Pellegrino Tiafoe. Alle 15 sul centrale toccherà al numero 1 del mondo Yannick Sinner, mentre in sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
1: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio, buon lunedì da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio
5: Stefano, ben trovato Stefano. E allora caro Stefano, partiamo, perché questo è un lunedì dove dobbiamo andare ad analizzare un po' di temi che abbiamo già lanciato così nell'anteprima, questa lotta serrata in zona Champions, questa difficoltà del Milan, gli attaccanti che fanno la differenza. E poi piano piano ci avviciniamo pure a quella che è la finale di Coppa Italia, che in questo momento vede un Inter quasi imbattibile, però sai, poi le partite, le finali,
6: sarà un'altra partita,
5: dici subito. Vabbè, ne parliamo caro Stefano con Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
5: Com'è oggi, non dici ciao Stefano? Com'è sta cosa?
7: Non lo dico, perché io mo vi dico una cosa, sono stato settimane, mesi a sentire il gol 3-3, quel gol 3-3 che la Juve ha cambiato la stagione. Io mo te dico che quel rigore ha cambiato la stagione, e poi ne vogliamo riparlare a due giornate alla fine, ne riparliamo poi. Allora,
5: quale rigore, scusa, quale rigore ti riferisci?
6: Ai contorni proprio ufficiali,
5: cioè inizi subito con la bufera e polemica, mi piace. A quale rigore ti riferisci?
6: Dai.
7: Però no, non è assolutamente una polemica, perché è rigore tutta la vita. Stiamo parlando di niente. Dico, sono stato settimane a sentire quel gol, ha cambiato, e mo questo gol, due giornate dalla fine,
5: cambia. Ma sai, gli episodi sono determinanti nel calcio, caro Massimo Bonanni. Allora, poi c'è anche Daniele Garbo. Ciao Daniele, vuoi iniziare subito pure te con una polemica? Non lo so, c'hai qualcosa?
8: Ciao ragazzi, ben trovati. No, io non ho nulla su cui polemizzare, praticamente. No, sono molto sereno.
5: Va bene. E poi vado a dare anche il buon pomeriggio a Roberto Bernabai. Ciao Roberto, ben trovato.
9: Boni, state buoni.
5: E qui il clima è questo.
9: Ben ritrovati, un saluto a tutti.
5: Buon lunedì. Allora, caro Roberto, io adesso è nostra consuetudine, così ti diamo il tempo di pensarci. Iniziamo sempre con dei 30 secondi liberi dedicati a chi volete voi nella puntata del lunedì. Partiamo da qui con Stefano Impallomeni.
6: Due secondi.
5: Addirittura.
6: Daniel Malen, punto. Finito.
5: Finito, non dici più niente.
6: No, perché...
5: Aperto e chiuso,
6: 13 reti, record. Nessuno ha fatto una storia della Serie A da gennaio, ha superato Balotelli, credo.
5: Come no? A 4 gol dalla...
6: Poteva fare 4 gol, ne ha fatti 2. Due, insomma, se l'è mangiucchiati.
5: Sì.
6: Però ha realizzato il rigore, quello che tiene ancora.
5: Okay.
6: Viva la corsa c'è.
5: 30 secondi di Stefano, non ha fatto in tempo a mettere il conteggio della velocità.
6: Ha fregato anche il regista.
5: Ha fregato pure Magliocca oggi. Allora, vado da Bonanni, 2-30 secondi, Massimo.
7: Quattro parole. Stesso nome di Stefano.
5: Ah, ma oggi siete carini, proprio, guarda che simpaticissimi. Bene.
7: Siamo messi d'accordo.
5: Bene, vi siete messi d'accordo. Va bene, adesso vado da Daniele Garbo, forse ce dà qualcosa in più. Daniele.
8: Sì, il Como che per la prima volta nella sua storia raggiunge una competizione europea, tra l'altro una stagione straordinaria in cui ha ottenuto finora il secondo attacco della Serie A e la miglior difesa. Credo che questi numeri dicano tutto.
5: Bene, Como. Roberto Bernabai.
9: Lega Calcio, un pensiero a chi organizza, a chi gestisce il calcio. Mi sembra normale quello che sta accadendo per quanto riguarda il derby di Roma?
5: No.
9: Un derby fondamentale, importantissimo anche per la lotta, no? Alla conquista del piazzamento in Champions. E ancora oggi, a 6 giorni dalla data presunta, ancora non c'è una decisione. Una decisione che poteva essere presa un anno fa.
5: È vero.
9: Siamo veramente al paradosso.
5: Anche questo è vero, io aggiungo anche i miei, velocissimi, oggi li voglio aggiungere perché avete parlato di Malen, lasciatemelo dire, io l'ho già detto da due turni. Dusan Vlahovic,
6: vero.
5: Capito?
6: Confermo.
5: Due gol, quattro punti. Mettici una pezza intanto.
6: Malen, Dovigas, Vlahovic.
5: Hai visto?
6: E Milan.
5: Tu che cosa avevi detto giorni fa in questo finale,
6: Marco,
5: fondamentale chi butta la palla dentro.
6: Ieri Dovigas ha fatto un gol alla Schillaci.
5: Vero.
6: Gran gol.
5: Sì.
6: L'ha presa, pam, è partita dritta quella.
5: Eh sì,
6: Beh, ma alla fine poi vince le partite così, Como in difficoltà nel primo tempo, poi buon secondo tempo.
5: La Verona ha giocato una buona partita pure contro il Como.
6: Ma viva il Verona, viva il Parma, viva l'Atalanta. Cioè, noi ci lamentiamo sempre, però non è che dobbiamo a targhe alterne, insomma, dire ah vabbè, ma se l'è giocata la, ma hanno fatto bene il Parma, ha fatto bene l'Atalanta, ha fatto bene il Verona. Viva questo, cioè, su queste squadre che si comportano così fino in fondo, anche se retrocesse, anche se con una classifica comoda. Anche a Parma abbiamo visto una bella partita tirata.
5: Sì, hanno fatto pure i tempi supplementari, però.
6: Dai,
5: ho capito,
6: dai,
5: è vero, insomma. Cominciare. È stata un po' lunghina, non finiva più sta partita.
6: Non questionare.
5: No, la butto lì, insomma, no? Daniele, finiva più, però, questo è vero, dai.
8: Lo so, d'altra parte, se ci sono i recuperi è giusto farli, insomma, non ci trovo nulla di strano, francamente.
5: No, scherzo.
8: Posso capire che qualcuno si meravigli, però è così, quando si perde molto tempo, i cambi, una cosa e l'altra, è normale fare un recupero corposo, lo trovo assolutamente normale. Certo, fa effetto che la partita venga decisa, cioè all'87esimo, se non sbaglio, 88esimo, il Parma era avanti 2-1, poi si è trovato a perdere, quindi è abbastanza clamoroso questo epilogo, senza dubbio.
5: Sì, sì, sì.
9: Vi ricordate i recuperi, i record degli ultimi mondiali?
8: I mondiali?
5: Come no? Come no? Sì,
6: sembravano dei tempi supplementari.
9: Sembrava fosse poi una...
5: una moda, ti ricordi, invece
9: sì,
5: dopo.
9: Una normativa che sarebbe entrata poi in vigore in maniera stabile, poi invece si è fatto un passo indietro.
5: Sì, sì, si è fatto... Però poi, giustamente adesso, poi il recupero quando c'è, non è che adesso al di là delle battute e tutto, poi si discute molto anche del rigore dato alla Roma.
6: Abbiamo letto 100 alla fine perché c'è stato un po' sul 2-2,
5: si sono fermati parecchio,
6: sul rigore, insomma, quindi alla fine.
5: No, io sul rigore, proprio per andare a chiudere un po' questo discorso che l'aveva lanciato un po' Massimo, pure per me quello è rigore, io non so adesso che cosa ne pensate.
6: Ma Marco,
5: voi
6: adesso voglio dire, sarò che almeno per quanto mi riguarda chiudo il discorso. Allora, questa fine partita di tutta Italia ha visto come sono andate le cose. Allora, per carità, capisco la delusione, come giustamente ha sottolineato Gasperini tra l'altro penalizzato in altre partite, come tanti altri allenatori, altre squadre sono state penalizzate durante il campionato. Io mi ricordo una partita a Como, mi ricordo una partita a Genoa della Roma, cui non ci sono stati due episodi sfavorevoli alla Roma, devono essere favorevoli, due sviste. Detto questo, non ci sono state sviste ieri sul campo, a mio avviso. Il gol di Pellegrino era da annullare, il gol di Rensch era regolare e il rigore c'era, secondo il mio punto di vista. Detto questo, un allenatore per quanto riguarda il discorso della dialettica, un allenatore si dovrebbe interrogare su un fatto molto semplice. Tu sei 2-1 a 4 minuti dal termine, perdi al 100esimo 3-2, non può essere colpa dell'arbitro. Cioè, quando tu dici abbiamo visto, tutta Italia ha visto, tutta Italia ha visto che tu eri 2-1 all'86esimo, hai perso 3-2. Ma voglio dire, senza condizionamenti, senza errori arbitrali, senza sviste clamorose. Quindi perché gli allenatori oggi, secondo me, lui avrà un'altra opinione. Magari si guarda i video e dice: ma come facciamo a perdere una partita già vinta? Perché era una partita vinta, ma vinta.
5: Sì, sì.
6: Cioè, come vogliamo dire? Sì, la Roma avrebbe potuto fare un gol, ma due ne ha fatti in 8 minuti. Quindi la responsabilità di chi è, se non l'allenatore, che deve essere, diciamo, capace, dice, malgrado la delusione, cioè, sono andati, però bisogna fare attenzione. Come si chiama l'impronunciabile calciatore che è subentrato? Adesso non mi ricordo. Aiutatemi.
9: Brichki.
6: Allora, ammonizione, fallo su Venturino. Questa stupidaggine sul calcio di rigore, è entrato male.
5: Sì, sì.
6: Riesce, è entrato bene, hanno perso la partita, il Parma ha perso la partita. Cioè, c'è sempre una storia all'interno di poi tante polemiche.
5: Stefano, guarda,
6: poi se vogliamo metterla sulla polemica, mettiamola sulla polemica. Però
5: no, ma io sono d'accordo con te da questo punto di vista. Guarda, un po' quello che stava succedendo ieri, perdonatemi, e poi ci sono delle domande, ve le giro subito. Un po' quello che stava succedendo ieri all'Atalanta. L'Atalanta ha rischiato,
6: esatto,
5: ma non perché il Milan ha fatto chissà che, perché questi hanno proprio spento tutto quanto.
6: Gabbia poteva fare 3-3.
5: Hanno fatto un macello, quindi io, se fossi l'allenatore, si dovrebbe incazzare fortemente con quel finale che hanno fatto i giocatori, perché tu non puoi rischiare a 3-0 di rimettere 3-1, va bene, ma di rimettere
6: 3-3 era,
5: se è andato vicino
6: a
5: 3-3,
6: ma
5: non per meriti del Milan, per meriti
6: fa gol. Se Gabbia non la tocca, è Fulcrug la tocca, fa 3-3 il Milan.
5: Sì, sì, sì, ma sono, guarda, sono ancora. Naturalmente vi lascio, Roberto, stavi aggiungendo qualcosa, perché poi ci sono delle domande, vai.
9: No, era una battuta la mia, dico, devi aver giocato nella Lazio per dire che quello non era rigore, insomma, ieri c'è stata, c'è una polemica sui social.
5: Sì, sì.
9: No. Quanto riguarda appunto i commenti che sono stati esplicitati durante il club di Sky. Vabbè, ma detto questo adesso lasciamo perdere. Senti... No, ma io guarda, però dico una cosa, insomma, voi colleghi sicuramente potreste condividere la mia impressione. Io credo che le dichiarazioni che vengono rilasciate a caldo al termine della partita, da parte degli allenatori soprattutto, i calciatori sono magari meno, sono un pochino più, non me ne vogliano Bonanni e Stefano, sono un pochino più scontati. Gli allenatori talvolta sono talmente carichi di adrenalina che magari rilasciano gli allenatori talvolta sono talmente carichi di adrenalina di che magari

0: detto quello.
1: Ha
0: che
1: detto
0: che
1: quello, dai.
0: Ma io gli darei il peso che ha.
1: Sì, sì, sì, sì. Massimo, senti, c'è una domanda che magari rigiro a tutti. Ci stanno facendo un'osservazione su Malen, che sicuramente ha avuto un impatto incredibile, ma come ve lo spiegate il fatto che non aveva questo rendimento in Premier League e invece ha questo altissimo rendimento nel nostro campionato? Massimo.
2: Ma comunque non vuol dire nulla, nel senso che magari è riuscito a trovare un ambiente, un allenatore, una squadra che lo ha messo al centro da subito, e lui da subito è riuscito a far scoccare una scintilla che lo sta portando poi ad ottenere e a fare le prestazioni e i gol che sta facendo, perché io effettivamente insomma non credevo potesse fare così tanto bene, ma ti dico, vedendolo giocare, ti dico che ad oggi sicuramente è uno degli attaccanti più forti che abbiamo nel nostro campionato, sicuramente la Roma ha fatto un gran colpo. Sicuramente la Roma, credo sia suo, lo riscatterà, lo ha già riscattato, non mi ricordo bene la formula, ma credo che abbia trovato un grandissimo punto di riferimento, un grandissimo punto di riferimento là davanti. È uno che non c'ha paura, dopo il 3-2 ragazzi ha fatto uno scatto, gli ha tenuto la palla 30 secondi sulla bandierina nell'ultimo minuto che è stato qualcosa di straordinario. Quindi il fatto che lui in Inghilterra abbia fatto meno rispetto a quello che sta facendo oggi, ti dico che probabilmente l'ambiente non lo ha aiutato lì, l'allenatore forse non lo ha aiutato lì, forse nemmeno lui si è calato bene nella parte e si è aiutato, invece a Roma si sente un giocatore importante e sta facendo quello che sta facendo.
0: Posso
1: vai Daniele, venivo da te, vai, aggiungi.
3: Io aggiungo quella che secondo me potrebbe essere una spiegazione, ma ovviamente non ho la competenza di Massimo, quindi non pretendo di essere il Vangelo. Allora, innanzitutto, se non ricordo male, all'Aston Villa lui giocava attaccante esterno e non centravanti,
1: sì.
3: E quindi dal punto di vista tattico cambia parecchio. E poi, secondo me, c'è un altro fatto di cui abbiamo discusso tante volte in passato, cioè il campionato italiano di Serie A è di livello inferiore alla Premier League. Quindi, se un giocatore in Premier League magari fa fatica, in Italia invece esplode, perché il campionato è di livello più basso. Non a caso gioca un giocatore di 40 anni ed era ancora un migliore in campo che Modric, che in Premier League non avrebbe mai potuto giocare, secondo me.
1: Anche questo ci sta, un'osservazione. Roberto?
4: Ma io credo che lui abbia, sono abbastanza d'accordo con Daniele, soprattutto sul discorso riguardante il ruolo, no? Il ruolo che gli ha affidato Gasperini è quello che lui preferisce, predilige, e poi la differenza qualitativa tra il nostro campionato della Premier League è oggettivamente sotto gli occhi di tutti. Detto ciò, però, mi sembra che sia comunque un calciatore che faccio fatica a rendermi conto, al di là delle considerazioni che abbiamo fatto, come in Premier League non sia riuscito ad esprimersi, perché credo che lui abbia comunque delle qualità oggettive, delle qualità, insomma, anche calciare quel rigore, cioè,
1: da firma,
4: dischetto praticamente ha messo un pallone medicinale, quelli che una volta si usavano le palestre, cioè un pallone pesantissimo, cioè la freddezza, la qualità anche tecnica, come si porta avanti la palla che gli dà, senza rincorsa, la palla che gli dà in occasione del primo gol, la palla che gli dà Dybala, che è un cioccolatino, lui la domestica col sinistro, tra l'altro leggermente arretrata, se la porta avanti, quindi è una tecnica di base secondo me straordinaria. Però buon per noi che ce la vogliamo qui in Italia, certo.
1: Stefano, anche un tuo giudizio su questa, una tua risposta che...
5: Ma insomma, voglio dire, non è facile trovare una spiegazione perché Malen si è esploso, no? Così. Però io credo che ci siano due situazioni. Allora, lui a 27 anni scopre di essere importante. Fino a 27 anni forse nessun allenatore l'ha considerato importante. Gasperini lo considera importante, imprescindibile, e lui forse non ha avuto fino adesso un grande carattere, una grande personalità. Invece qui si è imposto perché anche il livello lo ha aiutato. Quindi di un altro livello rispetto, anche voglio dire, a quello che è la squadra. Quindi è esploso per questo motivo. Infatti quando ce lo racconta Gasperini è molto sereno, pacioso, di poche parole. Forse non gli stava bene anche questo tipo di percorso. Invece qui ha trovato un allenatore, ha detto guarda che sei il più forte di tutti, qui giochi centravanti. Lui, la prima volta mi capita una cosa del genere, ha preso al volo questa cosa qua. Cioè me la spiego soltanto così. Perché adesso non commettiamo l'errore di esaltare, perché noi siamo proprio dei maestri in questo,
1: lo so,
5: perché
1: però
5: lui ieri
1: è stato
5: lui si divora due gol.
4: Sì. Ah, sì.

0: Ieri lui si divora due gol, poi fa gol e risultati. Quindi vedremo il prossimo anno a che punto è la situazione di Malen, però è sicuramente un giocatore di un altro livello.
1: Ha avuto un grande impatto, questo bisogna dirlo.
0: Ecco, a 27 anni lui si scopre protagonista. Ecco, io credo che un protagonismo, questo tipo di protagonismo l'abbia aiutato. Prima era un'alternativa e si era un po', diciamo così, adagiato. Cioè, ci sono giocatori più bravi di me, magari lottava fino a un certo punto per dire: oh, io qua so come gli altri. E invece molti allenatori hanno detto: guarda, non sei come gli altri.
2: Ma poi se no
0: si spiega, certo. Cioè, che è arrivato un UFO e allora noi abbiamo scoperto che questo, perché prima non ha inciso alla era un gran bel giocatore, a me è sempre piaciuto, però perché non ha mai fatto una differenza.
1: Può essere pure, ragazzi, magari ha trovato una connessione con l'allenatore, con
0: per me il ruolo e, esatto, e la titolarità certa, esclusiva,
1: esatto, che non è più messo in discussione sempre, esatto. No, aspetta, voleva chiudere forse Roberto, perché poi vado ad un altro attaccante.
2: Volevo dire, ci sono tanti esempi di maturazione tardiva di calciatori. Adesso il primo che mi viene in mente è Luca Toni diventa un grandissimo, forse uno dei migliori attaccanti che abbiamo avuto in Italia,
1: vero.
2: Sì, non giovanissimo, insomma, avanti negli anni, non era un ragazzino, per cui probabilmente anche la maturazione di Malen è avvenuta con tempi diversi rispetto ad altri.
1: Sì, sì. Ieri bisogna sottolineare anche un'altra cosa, che è vero che i problemi fisici lo limitano costantemente. Però Dybala, signori, quando accende la luce illumina tutto, fa tutto quello che vuole. Ieri nel gol che fa il primo, ragazzi, c'è un recupero palla, tutto in velocità, mette la palla lì dove deve andare, sui piedi del giocatore, nel posto giusto, al momento giusto. È un giocatore
0: ha giocato in riserva perché ha rispettato la sua condizione fisica, essendo poi risultando essere il migliore in campo. Quindi
1: ieri
0: siamo
1: è stato
0: su un altro
1: migliore
0: livello
1: in campo, ha toccato palloni, ha distribuito passaggi chiave, insomma, assist. Purtroppo lui ha questo grosso limite, che
0: hanno
1: la sua
0: fatto
1: condizione
0: molto
1: fisica.
0: Sue dichiarazioni fine partita,
1: ma anche quelle di Vlahovic hanno fatto dichiarazioni simili ieri, tutte e due.
0: Ragazzi,
1: c'è questa cosa comune. Vlahovic e Dybala hanno detto: beh, vedremo, non dipende, chiedetelo agli altri, non a noi.
2: Nel caso di Vlahovic c'è già stato un discorso avviato, no? C'è un discorso avviato con un taglio netto dell'ingaggio, perché 12 milioni netti, sinceramente, sono tanti. Quindi, per quanto riguarda Dybala, il discorso di Dybala si inserisce in una confusione totale in cui in questo momento galleggia la Roma, dove non ci sono interlocutori. Chi è deputato a contattare, ma non solo Dybala, anche gli altri, insomma, i rinnovi sono congelati, c'è una situazione assolutamente magmatica e mi sembra anche senza soluzione a breve, perché la proprietà continua a essere assente. C'è un direttore sportivo dimissionato che sta lavorando, ma per far cosa? Per cedere qualche pezzo importante, ma di concerto con chi? Con un allenatore con cui non parla? Non lo so.
1: Daniele, ho tirato fuori il caso Dybala perché poi si avvicina molto a quello che è Vlahovic, che poi dopo ci andremo su Vlahovic, perché ieri, insomma, si conferma essere un attaccante che è vero che anche lui si è mangiato dei gol ieri, perché nella partita, pardon, contro Lecce si è divorato un paio di situazioni anche lui, però insomma poi la butta dentro, uno glielo annullano, che
0: va spesso in fuorigioco lui, deve trovare,
1: però ragazzi,
0: va troppo spesso in fuorigioco,
1: c'ha una carica,
0: ma da sempre.
1: Si vede, insomma, ieri addirittura Spalletti ha detto non si può giocare senza di lui.
0: No, ieri Spalletti ha fatto un bel discorso a fine partita.
1: Molto bello, molto
0: bellissimo,
1: bello.
0: Perché
1: sì,
0: praticamente ha mandato un messaggio diretto a quei giocatori che pensano di essere forti in tutto, ma poi non sono forti in niente. Dice Vlahovic invece è così, boom. Sai che cos'è? È un giocatore che ha quelle caratteristiche, mi è piaciuto molto quello.
1: Sì,
0: e ha mandato un messaggio. Chi vuole intendere, intenda.
1: Sì, sì, poi lo sentiamo dopo sentiamo anche un passaggio di Spalletti.
0: Visto che si era parlato la settimana scorsa, i giocatori che qui dobbiamo incensare per forza. Calma, calma. Perché tu sei dentro la partita, fai un sacco di cose e poi che fai? Niente. Praticamente quasi niente. Questo invece, boom, gol, assist, situazione di gioco, pericolo per gli avversari. Poi ci sono le categorie.
1: Daniele, Garbo.
3: Ma allora, su Dybala credo che nessuno di noi abbia mai messo in dubbio le sue straordinarie capacità tecniche, la capacità di incidere sulle partite, di mandare in gol i compagni e così via. Il problema di Dybala è un altro, lo sappiamo tutti, no? Il problema è che quante partite gioca in un campionato, anche quest'anno è stato a lungo fuori, e chiaro che un giocatore così, se fosse sempre presente, sarebbe un giocatore straordinario su cui fare affidamento. Purtroppo non puoi fare affidamento perché ha questi problemi fisici che si ripetono troppo spesso, e quindi per questo la società non gli ha ancora proposto il rinnovo del contratto, e immagino che neppure glielo proporrà.
1: E su Vlahović?
3: Vlahović è il mio vecchio pallino, cioè la Juventus ha due giocatori inutili come David e Openda, e invece che insieme non fanno centravanti, e ha un centravanti che si chiama Vlahović, che sicuramente non sarà un fenomeno dal punto di vista tecnico, ma è uno che è il punto di riferimento fondamentale per la squadra. Ce l'avesse il Milan un giocatore come Vlahović, a quest'ora non saremmo qui a discutere se il Milan riesce a giocare in Champions League il prossimo anno oppure no.
1: Massimo.
4: Ma io l'ho già detto tanto tempo fa, secondo me la Juventus...
1: T'abbiamo perso. Pronto? Aspetta, ripeti che t'abbiamo perso per un attimo.
4: Ho detto che la Juventus non so come faccia a non fare il rinnovo a Vlahović oggi come oggi, cioè per me è una follia, visto che comunque la Juve deve prendere anche un altro centravanti, ce l'hai già in casa, magari a livello contrattuale sicuramente lui si dovrà accontentare, ma è un giocatore che ad oggi deve far parte del nuovo progetto della Juventus. Poi se tu mi dici che prendono due attaccanti entrambi più forti di Vlahović, allora io alzo la mano. Secondo me anche Spalletti spera che
1: nuovo. Allora, voglio fare una sorta di sondaggio con voi, proprio velocissimo, per chiudere questo blocco. Stefano Vlahović rimane sì o no?
0: Questo non lo so.
1: A tua sensazione. Dopo le parole anche di Spalletti, poi dopo le sentiamo,
0: Come ha detto Massimo, e come diciamo anche spesso noi qui a Maracanã, ogni giorno. C'è qualcosa di meglio oltre Vlahović?
1: Anche questo è vero. Roberto Bernabai.
2: Ma guarda, io penso di sì, alla fine sì.
1: Alla fine rimane. Carlo.
2: Ma sì.
3: Guarda, io non sono così sicuro che rimanga per un motivo molto semplice, perché temo che il suo procuratore spinga per andare da un'altra parte, perché ovviamente andando da un'altra parte a parametro zero il suo procuratore può incassare una commissione molto grande, e non so se la Juventus sia disposta a pagargli. Questo è il problema vero. Per questo Vlahović non ha ancora accettato la proposta di rinnovo, secondo me, perché il suo procuratore spinge per portarlo in un'altra squadra. Tutto qui.
1: Massimo?
4: Secondo me rinnoverà, ma ha delle condizioni migliorative rispetto a quello che gli hanno proposto adesso alla Juventus.
1: Vuol dire ancora più, cioè un ingaggio alto,
2: Comunque mi pare 7 milioni gli abbiano proposto.
1: Sì,
2: pare,
1: più o meno cifra di Dildiz dovrebbe essere.
2: Voglio dire, non vai a fuori tutte le settimane, però sopravvivi.
1: Ah, questo sicuro, Roberto. Sopravvive pure molto bene, insomma. A questo punto di vabbè, vediamo. Vabbè.
0: Ce la fai,
1: ce la può fare, ce la può fare. Va bene, mi devo fermare. Facciamo un break e saluto e ringrazio Roberto Bernabai.
0: Ciao,
1: Roberto, grazie.
2: Ciao, ragazzi,
1: a presto,
2: ciao,
1: un abbraccio.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, mentre rimangono con noi Daniele Garbo e Massimo Bonanni, a tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. La squadra di Allegri ora deve correggere il tiro per le ultime due partite di campionato. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma. Storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. Stasera si chiude con Napoli-Bologna. Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Oggi si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con 4 italiani in campo. Vettori ovviamente puntati su Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. 3 precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Attesa anche per Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking ATP. Occhi puntati anche su Andrea Pellegrino, che vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del seeding. Ciclismo. Dopo le 3 tappe in Bulgaria, la Corsa Rosa arriva in Italia. Oggi è il giorno del riposo e dei trasferimenti, ma il Giro d'Italia numero 109 riparte domani dalla 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, con gli spunti di riflessione offerti dalle prime 3 frazioni. Al primo assaggio di salita, Jonas Vingegaard non ha esitato ad attaccare. Giulio Pellizzari non si è però fatto trovare impreparato, ha risposto presente e ha confermato di essere il più credibile avversario del fuoriclasse danese. Per il capitolo relativo alle volate, gli sprinter hanno avuto già 2 occasioni. In entrambe le circostanze si è imposto il francese Paul Magnier. Il transalpino ha vinto di forza sul traguardo di Burgas e si è poi ripetuto a Sofia con una straordinaria rimonta nei metri finali ai danni di Jonathan Milan. Notte intensa nei playoff NBA con i New York Knicks che conquistano le finali della Eastern Conference per il secondo anno consecutivo e Minnesota che ristabiliscono la parità nella serie contro gli Santa Antonio Spurs sul 2-2. Dominio assoluto dei Knicks in gara 4 contro Philadelphia. Finisce 144-114 per la squadra di New York che chiude la serie con un netto 4-0. La partita si indirizza già nel primo quarto quando i Knicks realizzano 11 triple nei 13 tentativi scavando subito un solco incolmabile. I 144 punti segnati rappresentano il nuovo record di franchigia ai playoff, mentre le 25 triple mandate a bersaglio eguagliano il primato NBA post-season. Notti magiche in Colombia per Alberta Santuccio che ha vinto la tappa valida per il Grand Prix 2025-2026 di Scherma, specialità spada, andato in scena in questi giorni sulla pedana di Medellin. Dopo un percorso costellato di vittorie, la nostra porta colori è salita per la prima volta in stagione sul gradino più alto, centrando il quarto podio complessivo di quest'annata dopo i secondi posti di Fujairah e Wuxi e dopo il terzo piazzamento di Astana. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, ci siamo di nuovo, ben ritrovati. Permettetemi anche di salutare gli amici che sono davanti alle TV su Italia 7, canale 17 in Toscana, che si uniscono come sempre a noi a partire dalle 14. Li saluto con un leggero ritardo, grazie per stare con noi. Allora, dunque, Stefano, ben ritrovato come sempre.
1: Grazie, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Andiamo a riprendere Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Ben trovati.
2: Eccoci.
1: Ciao Daniele, ciao
2: ragazzi.
0: Quindi in questo pomeriggio con noi. Allora, facciamo una cosa. Io prima ho accennato il tema Vlahovic, sono arrivati altri messaggi, dicono ad esempio che il giocatore potrebbero essere offerti 3 milioni più bonus, può rimanere. Io 3 milioni mi sembra insomma un po' una proposta, no? Come dibattene, è possibile, no? Che addirittura così, io credo che si deve trovare un equilibrio praticamente per farlo stare, Stefano, e poi penso che alla fine secondo me convenga a tutte e due, sia la Juve che al giocatore in questo momento. Poi
1: ma bisogna vedere se ci sono altre offerte vantaggiose per lui, per chi gli cura gli interessi in Premier da qualche altra parte. Insomma, secondo me è un giocatore che fino a 4 anni fa, insomma, si parlava di lui e di Haaland in Europa. Io me lo ricordo, poi dopo le cose sono cambiate. Però sì, era tra i 2002 e il 2000, no? Cioè, c'ha 27 anni, credo a gennaio. Quindi è stato, mi ricordo, quando è esploso con la Fiorentina, da allora a mezza Europa, o no?
0: Sì, c'è stato un momento, vabbè, quello è stato il momento magico.
1: È il momento magico, però, insomma, tra i 2000 in giro per Europa c'erano lui, erano pochi. Poi dopo c'è avuto questa parabola, che poi tra parabola, dopo Lautaro Martinez è quello che ha segnato più di tutti. Poi scopri che nella Juventus chi ha fatto più assist di tutti, più gol di tutti è stato Vlahovic. Cioè, gol e assist, ne ha fatti 40.
0: Spalletti, poi dopo sentiremo Spalletti. No. Allora facciamo una cosa, facciamo anche un passo indietro, perché poi ci avviciniamo, siamo anche diciamo in zona Coppa Italia, perché mercoledì c'è questa finale, sabato si è giocato Lazio-Inter, una superiorità schiacciante dell'Inter in questa partita.
1: Di campionato tu dici?
0: Di campionato, sì,
1: schiacciante,
0: sì.
1: L'ho visto il primo tempo che ha giocato, poi ho visto 20 minuti di grande Lazio. Quindi secondo me, se vuoi la mia,
0: certo.
1: Se fossi l'Inter farei molta attenzione, perché ha dei giocatori della Lazio per caratteristiche, che se gioca diciamo così un pochino non deve sbagliare niente, ha detto bene Sarri, la premessa è che l'Inter è più forte della Lazio, su questo non ci più, però le caratteristiche dei giocatori della Lazio possono mettere in difficoltà l'Inter, e nel secondo tempo io ho visto 3-4 palle gol, Isaksen ha avuto 3-4 palle gol in 20 minuti, quindi attenzione, in questa partita persa nettamente 3-0, voglio dire, sì, l'hai persa, l'Inter ha dimostrato di essere più forte e sarà più forte anche mercoledì, non è che cambiano tante le cose, però la Lazio ha capito secondo me come far male a questa squadra.
0: Tu dici che ha preso le misure, diciamo così, ha preso qualche indicazione.
1: Guarda che la Lazio quando si distende va incontrare, è pericolosissima, è fortissima. Poi tu mi dirai, cioè, ci sono 90 minuti da giocare, c'è la testa, c'è la concentrazione, devi stare sul pezzo, qualcosa gli manca là, perché altrimenti non avrebbe fatto questa stagione. Però io dall'inizio dell'anno dico alti e bassi per la Lazio quest'anno, avevo detto, ti ricordi?
0: Sì.
1: E però attenzione, perché la Lazio se sta in giornata non la batti. Non la batti. Quindi deve trovare una giornata importante, e credo che l'Inter possa far fatica a batterla. Però la Lazio deve stare in giornata, ecco, in stato di quasi grazia.
0: Deve andare tutto quasi alla perfezione.
1: Non tutto, però deve fare una buona, se fa un'ottima partita non la batti.
0: Massimo Bonanni.
2: Allora, che la Lazio debba fare una partita quasi perfetta, se non perfetta, per vincere è fuori discussione. Sicuramente la partita di sabato è una partita che la prenderanno ovviamente come punto di riferimento, guarderanno tutto quello che è successo, le cose positive, le cose negative, anche perché il modo di giocare di questa Inter, anche se gli interpreti saranno magari diversi, ma è quello. Quindi tu come squadra sai perfettamente l'Inter come gioca, hai la fortuna di rigiocare dopo poco tempo da questa partita, quindi sono convinto che tutto sia servito. Ad oggi ti dico che lo spero che la Lazio possa fare una gran partita e possa vincere. Sinceramente vedo l'Inter in vantaggio su tanti aspetti. Però è una finale, è una partita secca, nel calcio tutto può succedere. Spero insomma che la Lazio possa uscirne, che seppure non dovesse vincere, ma possa uscirne a testa alta, perché comunque si merita, dopo un percorso così in coppa, si merita di fare una gran bella figura in finale. Poi io, se si vince bene, se non ci vince, pazienza.
0: Daniele, ti chiedono, dopo la partita di sabato, quanta percentuale daresti alla Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter?
3: Allora, innanzitutto credo che sarà una Lazio completamente diversa, nel senso che mi sembra di aver letto che cambierà mezza squadra Sarri, quindi parliamo ovviamente di un'altra squadra. E se fosse su due partite darei strafavorita l'Inter al 95%. Una partita secca può succedere di tutto, perché sappiamo dalla storia delle finali, anche delle finali di Champions, che ci sono state a volte delle sorprese clamorose. Ricordo una per tutte, quando il Chelsea di Di Matteo batté il City, credo, non mi ricordo chi, insomma, vinse una finale di Champions League in cui non era assolutamente favorita, eppure la vinse. Sì. Anche il City perse una finale in cui era strafavorita e invece la perse. Quindi una partita secca può succedere di tutto, per cui se la Lazio gioca la partita, non dico perfetta, ma quasi, può anche succedere che batta l'Inter, che è sicuramente più forte della Lazio, ma ripeto, in una partita sola può succedere di tutto.
0: Sì, questo è verissimo, insomma, poi è pieno di esempi, no, Stefano, da questo punto di vista, di partite che sembravano segnate sulla carta, poi il campo alla fine... Però ecco,
1: ma guarda,
0: sono d'accordo con voi quando dite che serve una partita perfetta.
1: Da Sarri, dopo la sconfitta in campionato, l'ultima 3-0 contro l'Inter, ha detto: premessa, Inter è più forte di noi, però insomma non puoi regalare quei gol. Ecco, la Lazio deve fare attenzione da questo punto di vista. Ma se gli toglie un po' la fiducia e l'Inter scopre una Lazio, diciamo così, tosta, è dura, perché l'Inter elabora. È vero che va in verticale, c'è giocatori, però è un gioco elaborato, quindi tu lo puoi mettere in difficoltà se fai questa attesa e poi riparti. C'ha delle frecce la Lazio impressionanti, va via, che c'ha Noslin, Zaccagni e Isaacson.
0: Noslin sta in grande forma, pure quando è entrato.
1: Sono giocatori che danno fastidio alla retroguardia. Ma guarda, questo discorso lo estenderò anche al derby, cioè, poi bisognerà vedere come uscirà la Lazio da questa, se esce con le ossa rotte, no? Però per caratteristiche potrebbe far male anche alla Roma nel derby, cioè perché ha giocatori non comuni là davanti, che ti impegnano, ti danno fastidio. Ecco, poi dopo l'Inter è più forte, ai favori del pronostico, non ci sarà una notizia se l'Inter solleva la coppa. Però attenzione, la partita secca, sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, andate e ritorno, allora un discorso è diverso. Ma partita secca non lo so, insomma...
0: Cioè, vediamo, poi ci avviciniamo anche domani con le conferenze stampe e via dicendo. E sentite, io vorrei chiedervi anche un pensiero su questo Como che alla fine raggiunge l'Europa, da favola diventa veramente realtà, no? Quello che sembrava essere una bella favola invece in poco tempo, in un anno, raggiunge, diciamo, questo obiettivo meritato. Sì.
1: Non deve capire quale Europa,
0: quale Europa, perché poi alla fine si può aprire uno scenario clamoroso,
1: certo. Comunque insomma ha vinto una partita molto difficile dopo un primo tempo brutto a Verona, però è una squadra anche matura da questo punto di vista, certamente gli manca un po' di freddezza, no? In alcune partite si è persa la possibilità anche di andarci a giocare la Champions in un altro modo, non da, diciamo, ultima di rincorsa. Può ancora andarci, però ieri ha vinto una partita a Verona tosta, nel senso anche sporca, cioè, questa squadra mi sembra completa anche da questo punto di vista, anche quando non ruba l'occhio, anche quando non è spettacolare, riesce a essere pratica. Due tre giocate e via.
0: Cioè,
1: il gol
0: completo
1: di Dovicas fotografa poi anche questo opportunismo che è di solito di quelle squadre che non hanno i principi di gioco così ben definiti. Sembrava una palla messa là, lui approfitta delle situazioni del difensore Dovicas e poi tira questo drop, la colpisce piena, fa un gol proprio, no, da opportunista. Poi ha risolto la partita a tre punti e speri ancora.
0: Certo. Daniele, che Europa sarà per il Como? Daniele Garbo.
3: Mi sembra probabile, oddio, in questo momento sembra probabile la Conference, però potrebbe arrivare anche l'Europa League, mi sembra molto difficile la Champions League, anche se il Como, mi sembra di aver capito, se non l'ho letto male, che è in vantaggio rispetto a tutti i potenziali concorrenti.
0: Sì.
3: Però deve arrivare a pari punti, insomma, mi sembra molto difficile, ne ha tre davanti, quindi... mi sembra complicato onestamente. Ma io ho detto prima quello che penso del Como. Ieri ha vinto una partita assolutamente complicata, sporca, come ha detto giustamente Stefano, in cui il Verona nel primo tempo poteva segnare 2 o 3 gol. Quindi non è per nulla scontato vincere una partita così. Ha dimostrato di saper soffrire, di saper vincere anche una partita di questo tipo. Ripeto, è una squadra equilibrata, secondo attacco del campionato e miglior difesa, questo dice tutto secondo me.
0: Eh sì, equilibrata nei numeri, equilibrata nella proposta di calcio, cioè in questo momento è la squadra che quasi perfetta da questo punto di vista, no? Massimo,
2: credo che alla fine Roma, Juve e Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in conference. Però insomma, per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quanto l'anno, per come gioca, per come affronta le partite, sicuramente si meriterebbe qualcosa di più. Ora io ti consiglierei di investire abbastanza nel proprio settore giovanile, visto che il Como è ormai secondo me una squadra da considerare come la Lazio, come la Roma, come il Milan, come queste squadre qua, perché ha una grandissima disponibilità economica. Quindi io penso che per i parametri che tu devi avere devi investire molto nel settore giovanile, perché hai bisogno di gente che ha fatto il tuo settore giovanile, quindi devi iniziare secondo me anche a guardare sotto.
0: Infatti vado al volo un attimo su tutto Mercato Web, perché sono 50 giorni al mercato, obbligo italiani per il Como, Grana Morata e fair play finanziario. Come può cambiare il Como? C'è un approfondimento a cura di Ivan Cardia, parte proprio da alcune situazioni interne come quella di Morata, che bisogna capire che cosa farà. Poi c'è anche il destino di Nico Pass, da capire Stefano, anche qui insomma, se resta oppure torna al Real Madrid oppure si inserisce un'altra squadra. Si parla ad esempio delle lusinghe dell'Inter. C'è questa storia, diciamo, anche del fair play finanziario. Eccolo qui, devi fare i conti con il fair play finanziario. Non è certo un dramma, si può partire con un sentiment agreement e poi regolarsi di conseguenza, ma un mercato finora molto sbilanciato nel saldo entrate e uscite avrà bisogno di inevitabili correttivi. E poi c'è, come diceva Massimo, di inserire gli italiani in questa rosa, quindi deve adesso vedere insomma un po' di cose da risolvere in questo mercato, però parte da una base.
3: Poi c'è il problema dello stadio, credo anche, no?
1: No, l'hanno
0: lo stadio
1: già,
0: individuato. Hanno
1: giocheranno
0: individuato,
1: a Reggio Emilia.
0: Esatto, a Reggio Emilia, dove
3: il mappa è il problema, nel senso che giocheranno fuori casa, non
0: sì,
3: giocheranno in casa.
0: Sì, lo so, questo purtroppo è così, Daniele, non è a norma, di conseguenza.
3: Certo, si sapeva benissimo.
0: Sarà un problema che dovranno vedere. Allora, facciamo una cosa, prendo qualche audio degli ascoltatori da rigirare ai nostri e poi c'è un ultimo quesito prima di salutarvi. Vai.
4: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia. Niente, volevo fare i complimenti al Como, che è andato in Europa. E lo scenario clamoroso potrebbe essere che se arrivano a fare i punti Milan, Juve, Como e Roma, il Como va in Champions League. E mi sa col Milan, perché con la classifica busta, se non erro, uno tra Milan e Juve. Però secondo me più Milan come in Champions League. Però devono arrivare in quattro a fare i punti, è un po' difficile, però potrebbe capitare.
0: Sì, sì, è un vantaggio negli scontri diretti il Como, Stefano, ne parlavamo prima.
3: Sì, ma arrivo a 4 squadre mi sembra non improbabile di più.
0: Difficile. Però se succede...
3: a 4 squadre mi sembra impossibile, francamente.
0: No, Daniele, però se succede il Como è un grosso vantaggio.
3: Sì, lo so, ma è impossibile che arrivino 4 squadre, secondo me, ragazzi. Cioè, secondo me non è possibile che arrivino 4 squadre a pari punti. Credo proprio sia impossibile.
1: Impossibile, no, Daniele, difficile, sì.
3: Vabbè, ho capito, ma allora la Juve...
1: Se la Juve batte la Fiorentina e perde il derby, 71.
3: Ok, poi
1: Mina
3: la pareggia, Roma...
1: Mina può pareggiare a Genova e battere il Cagliari,
3: sì. 71. La Roma?
1: Può pareggiare il derby e vincere a Verona, 71.
3: Tutte queste cose
1: può vincere,
3: si verificano contemporaneamente?
1: Tutte
0: queste... Ah, tu credi poco nella compatibilità del fatto che si possa verificare tutto questo, sì.
3: Però tutte contemporaneamente, ragazzi,
0: dice un po' difficile. Vabbè, diciamo, conti alla mano, può succedere.
1: Guarda, il Como perderebbe soltanto in caso di parità di punti col Milan. Ma insomma, è difficile anche questa ipotesi.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: nelle tutte le classifiche a Wolves, il Como è in testa.
0: Sta messo benissimo.
1: E la Roma ultimo, cioè la Roma paradossalmente è incredibile. Cioè adesso voglio dire, il fatto che abbia agganciato il Milan, no, che ancora è il destino nelle sue mani, perché voglio dire, il Milan è quarto.
0: Sì.
1: è ultima in tutte le classifiche. Cioè se sta con a 2, a 3, a 4, ultima. Quindi deve andare a 73 la Roma, perché a 71 perde con chiunque.
0: Allora, prendiamo un altro audio, dai, 331-8200-213.
5: Ciao Marco, Luigi.
0: Ciao Luigi.
5: Allora, Stefano diceva tracce di Drogba, io dico per male, tracce di Ronaldo.
0: Ah, vedi.
1: Bravo, grande.
0: Vedi, riprende una tua frase su...
1: Ken.
0: Su Ken e lui invece su Man.
1: Beh, insomma, voglio dire, ha delle cose.
0: Sì, secondo me vi svegliate sudati tutte e due, però io...
2: No, no. Lo volevo dire, ma ti rimando, grande.
0: No, vabbè, così, per carità.
1: Ma tracce poi, mica significa
0: tracce,
1: uguale,
0: però,
1: tracce,
0: Massimo, però pure
1: tracce,
0: tu.
1: Labili tracce, detto. Labili tracce.
2: Però,
1: cioè, le
2: però
1: parole hanno
2: dico,
1: un significato.
2: Malen almeno... No, no, Malen tracce. almeno degna.
1: Mica diciamo uguale. Luigi ha detto tracce.
0: Però, no, vabbè, tracce possono essere anche lievi, no? Hai visto quando dicevo qui ci sono, è passato perché
1: labili tracce.
0: Appena labili tracce, dai. Vai con un altro audio, 331-8200-213.
6: Noi siamo lo stesso paese che vuole organizzare gli europei del 2032.
0: Ah, ok.
6: Giusto? Noi a oggi, 11 maggio 2026 alle 2:15, non sappiamo che giorno si giocherà il derby, si giocherà domenica.
0: Anche questo è vero.
1: No, decidilo tu.
6: Ok, nella prossima...
1: la data, tu.
6: Noi non sappiamo il giorno che si giocherà il derby.
1: Non è una cosa
6: e pretendiamo di organizzare gli europei del 2032.
0: Benissimo. Vabbè, è un appunto che...
1: Ma noi siamo invece la patria dei virologi, dei PM, dei tuttologi. Grande fratello, tutto, cioè noi adesso l'antivirus, adesso tu sai qualcosa su tutti quanti sanno tutta la soluzione. Io farei la questura, farei lavorare la Lega, adesso poi vedremo, perché è una partita a forte rischio, cioè non è una partita, è il derby. Siccome ci sono stati i precedenti degli scontri, date il tempo alle istituzioni, autorità, di decidere una data, poi è un orario, non una data, un orario.
0: Certo,
1: quindi voglio dire, non... Cioè tutti hanno una soluzione, ma io guarda l'invidio questi qua, che hanno delle certezze, che
0: pure
1: vivono
0: Garbo
1: di certezze.
0: Soluzioni. Daniele, c'è dacci una soluzione pure tu.
1: Ecco, dacci, c'hai qualche consiglio?
3: No, io sono l'ultimo che può dare soluzioni, per carità. Mi sembra che la soluzione della domenica a mezzogiorno e mezzo sia la più ridicola, onestamente, perché si sa da due anni che la finale internazionale...
0: Qualcuno sta dicendo che si va per il lunedì sera, cioè, ma che fanno?
1: Adesso martedì,
0: ma una roba
1: vai.
0: Proprio, era roba.
1: Ognuno dica la sua, dai.
3: Parlarono di lunedì alle 18, perché sapete che non si può giocare in notturna al derby di Roma.
0: Infatti,
1: bravo.
0: Non ho capito perché...
1: No, lo sai che hanno detto alcuni, però mercoledì c'è la Coppa Italia, ci sono l'internazionale, perché non è il derby? Ma non... il derby è un'altra storia. Ma non facciamo, dai, facciamo lavorare le persone, poi decideranno quando.
0: Sì. Tanto si dovrà.
3: Ragazzi, siamo nelle mani della Lega di Serie A, che in questi anni ha combinato danni, più danni della grande.
0: Questo
3: quindi,
0: è vero.
3: Dire, un branco
0: questo
3: di incapaci come la Lega di Serie A è difficile da trovare.
0: Questo è vero. Prima dell'ultima domanda che farò a Bonanni e Garbo, perché poi io e Stefano ci andiamo nel blocco successivo sul tema, prendo un altro audio, 331-8200-213.
7: Ma per quale ragione continuate a dire che il Como va in Conference, quindi date per scontato che la Lazio vinca la Coppa Italia?
1: Ma non l'abbiamo detto noi, ma non l'abbiamo detto noi. Basta. L'hai detto tu?
0: No, io non l'ho detto. Cioè, che? Ci sono più possibilità, vediamo quello
1: ho
0: che
1: capito.
0: Succede.
1: Ho capito.
0: Non abbiamo
1: detto
0: scontato
1: questo.
0: Nulla, insomma, esatto. Quindi allora, dunque,
3: dunque, ma chi è in testa nel concorso pronostici? Volevo sapere.
0: È Bonanni. Sempre Bonanni che ha fatto
3: fatto
0: un puntarello, si è salvato, guarda sto turno
1: Orlando,
0: ha preso Lecce e Juve, la vittoria naturalmente della Juve come hanno preso tutti, poi
3: no, ma io ho preso il punteggio, però credo
0: tu hai preso il punteggio, tu sei stato, guarda, sì. Tu stai facendo un finale clamoroso,
3: sono in zona salvezza, non posso salvarmi,
0: no hai raggiunto tutto il plotone, hai raggiunto pure De Paola che c'ha 56 punti, c'è Carini, tu hai fatto, ma tu sei pericoloso, ti sei svegliato un po' troppo tardi, caro mio,
1: che ha beccato
3: anche mia moglie che non sono più pericoloso,
0: Lecce e Juve. Hai capito? Ha presa piena.
2: Avete dire la classifica per cortesia?
0: Bonanni 66, Orlando 65, Piccari 62, Ceccarini 57, De Paola.
1: Vabbè, ma è per il titolo.
0: Braglia,
1: siete in tre
0: Garbo,
1: per il titolo.
0: 56, Pallomeni 46.
1: Siete in tre per il titolo?
0: Tre per il titolo. Una manciata.
1: Bonanni
0: proprio...
1: si deve difendere. Senti, ma Roma-Lazio la metterai nei prossimi?
0: Per forza, quindi preparatevi,
1: anni,
0: caro mio.
1: Ci vuole tutta
0: mio.
1: La tua maestria, eh?
0: Eh sì, assolutamente.
1: Cioè, devi decidere una cosa, o vincere il campionato dei pronostici, quindi non puoi sbagliare là, dando l'uno secco, no?
0: Hai capito? Sempre.
2: Guarda, che a me di vincere il derby,
1: vuoi vincere il titolo?
0: Hai capito. Però c'è Ube che simpaticamente ti scrive: se la mettiamo così, anche Bonanni aveva tracce di Giggs con quel mancino. Hai capito?
2: Grande,
1: mica c'era la botta di Bonanni. Riprendo Ube. Non aveva la botta,
3: aveva una castagna, ragazzi. Me lo ricordo,
0: Giggs non c'aveva la botta così.
1: Erano tutte e due mancini. Sono tutte e due mancini.
0: Allora,
2: siamo tutti e due rimasti longilinei.
1: Tempo meno.
0: Allora, aspetta un attimo. Prima di salutare Garbo e Bonanni, vi prendo al volo il quesito che oggi. Che andremo dopo ad affrontare insieme a Massimo Orlando, c'è anche Filippo Galli con noi nel blocco successivo. Milan, vi chiedo una cosa, tutte e due, raccogliamo un po' il pensiero oggi di tutti quanti, andando a vedere i numeri di questo Milan, magari prendiamo subito la grafica, eccolo qui, 8 partite, 7 punti, le ultime 8, ultimo mese 5 sconfitte, ultime 6 partite, 3 gol, ultimi 8 anni, quindi con gli ultimi 8 anni abbiamo preso, nel girone di ritorno, è il record negativo, 25 punti, praticamente è il punteggio più basso degli ultimi 8 anni.
1: Sei andato a tirare
0: tutto, io vado indago perché devo indagare. E allora,
1: il record negativo l'hai scritto proprio in
0: proprio
1: grande.
0: In grande, vicino adesso alla foto di Garbo, vedi come si vede, beh, record
1: negativo.
0: Sei andato
1: a scovare
0: negativo,
1: una cosa
0: proprio.
1: Che nessuno scrive, proprio sei andato proprio a scartabellare.
0: Lì, proprio a infierire in maniera proprio.
1: Mamma mia.
0: No, allora chiedo però, Daniele, la domanda è questa. Con o senza Champions, Allegri andrebbe confermato?
3: Ma io onestamente senza Champions, secondo me il Milan fa piazza pulita di tutti. Mm. È direttore sportivo, allenatore, ricomincia da un sacco di giocatori che sono assolutamente da vendere e ricomincia da capo, perché il Milan è una squadra da rifondare, ragazzi, secondo me. Hanno sbagliato tutto in questi ultimi anni, quindi è assolutamente, se invece va in Champions ovviamente l'allenatore non si toccherà, immagino, ma però è da rivedere lo stesso la squadra, quindi con questa squadra qui il Milan in Champions prenderebbe schiaffi dappertutto, eh.
0: Quindi tu dici con Champions o senza Champions è da rifondare?
3: Sì, secondo me sì.
0: Bonanni?
2: Io ho sempre avuto forti dubbi, ragazzi, sul Milan, quindi Milan è una situazione particolare, magari tanti non la penseranno come me, ma non sono convinto di questa squadra, non lo sono mai stato, non sono convinto di questo allenatore, non lo sono mai stato, quindi io dico che il Milan tra tutte la vedo quella un pochettino più dietro, perché la Roma ha iniziato un percorso di crescita che sicuramente farà, la Juventus lo ha iniziato con un allenatore che propone calcio. L'Inter è quella che è, il Napoli sappiamo che tipo di allenatore ha, quindi insomma io credo che il Milan debba fare delle grosse valutazioni, almeno io penso che il Milan possa fare delle grosse valutazioni, fermo restando che a detta di tutti Allegri è un allenatore vincente, ma bisogna capire cosa vuole realmente il Milan, perché se vuoi Allegri come allenatore gli devi fare la squadra. Al momento il Milan non ha, quindi devi fare una scelta.
0: Quindi ci sono responsabilità di Allegri, sì o no?
2: Secondo me ci sono, comparate a quello che lui poteva fare. Però sì, sicuramente sì, ci sono.
0: Va bene. Tra poco andremo ad approfondire anche questo tema. Voglio sentire anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Io vi ringrazio tanto. Ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Daniele,
0: buona settimana.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi, a presto.
2: Ciao,
0: break
2: ciao.
0: Per noi adesso, piccola pausa e poi torniamo con Massimo Orlando, Filippo Galli. Entriamo proprio dentro questo tema riguardante il Milan, la squadra che è più in difficoltà in questo momento nella zona Champions.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americana è stata generosa e razionale, mentre il presidente Trump l'aveva bollata come inappropriata. Oggi è prevista a Bruxelles la riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiedieranno domani una riunione dei ministri della difesa sulla situazione nello stretto di Hormuz. È in corso intanto una riunione di sicurezza del governo israeliano presieduta dal primo ministro Netanyahu a Gerusalemme. Al centro del summit ci sono gli sviluppi riguardanti la risposta dell'Iran alla proposta americana e i colloqui con il Libano in programma a Washington nei prossimi giorni.
0: È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. L'ha disposto il sindaco Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio.
1: Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la Procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara dell'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione che è diventata cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. È quanto i PM hanno contestato all'indagato nell'interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
0: A 3 settimane dalla scomparsa, ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme con i 2 figli adolescenti e a 4 cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Sospendere le ricerche, allargarne il perimetro o ripiegare su un'attività informativa. Sono queste le 3 ipotesi che verranno valutate entro oggi in una serie di riunioni tra Procura di Piacenza, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Sarà poi la Prefettura di Udine a prendere la decisione finale sul dispositivo di ricerche.
1: I magistrati della Procura Generale della Corte di Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato la grazia per Nicole Minetti, quanto si apprende dalla stessa Procura. L'edizione odierna del Fatto Quotidiano riporta le dichiarazioni di una donna che avrebbe lavorato nella tenuta di Minetti e del suo compagno in Uruguay, secondo la quale Minetti non avrebbe mai cambiato stile di vita rispetto agli anni in cui era in Italia.
0: Marc Marquez ha già iniziato il suo periodo di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ore, in seguito alla brutta caduta durante la sprint del Gran Premio di Le Mans. Il pilota della Ducati ha subito 2 interventi chirurgici a Madrid. Il primo alla spalla destra, dove sono stati tolti 2 pinne che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale. Il secondo al piede destro, dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, benvenuti ad una nuova edizione del pronostico di Giocabet TV. Partiamo subito con la finale Coppa Italia tra Lazio e Inter, con i nerazzurri favoriti al 53% sul 22% da Lazio, mentre la X con relativi supplementari è data al 25%. Serie A anche protagonista del nostro pronostico, col Milan favorito al 53% sul 22% di Genoa, mentre la X è data al 26%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con nuovi appuntamenti del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bentrovati nuovamente, un saluto a tutti. Ciao Marco. Stefano, sorridevamo. Noi sorridiamo perché anche durante la pausa si...
1: No, ma non lo dire però, insomma, io, ecco, non dire questa cosa che hai fatto sulla data.
0: No, era una data
1: di Coppa
0: che...
1: Italia, perché... Però se la vuoi dire, dillo.
0: No, è una... cioè non so... intanto aspetta, che salutiamo Massimo Orlando che è collegato
1: con
0: noi. Ciao Massimo,
2: ben trovato. Ciao Stefano, ben trovato.
0: E poi oggi con noi c'è anche Filippo Galli che saluto con grande affetto. Ciao Filippo, ben trovato.
3: Ciao Massimo.
2: Ciao Filippo.
3: Grande Massimo, come stai?
2: Scusate. Bene, tu stai bene?
3: Sì, meglio così che peggio, dai, un abbraccio.
2: grande.
0: No, posso dire che sono molto contento di avervi voi tre insieme qui in questo momento, insomma, persone che stimo molto e a cui voglio bene.
1: Anch'io.
0: Allora, però dicevo, no, me la fai dire questa cosa,
1: dire. Se ti vuoi esporre...
0: Ma no, ma posso anche esporre,
1: prego.
0: Nel senso, la data, dicevo Massimo e Filippo, noi parlavamo perché ci piace chiacchierare anche durante la pausa, a me e Stefano di tutto, siccome Stefano mi ha fatto una sua idea su questa finale di Coppa Italia, io ho detto, guarda, io mi appello soltanto ad una data. Allora, vale. La finale della Coppa Italia capita il 13 maggio del 2026, ok?
3: Che cosa accade il 13 maggio?
0: No, il 13 maggio è quello che deve avvenire. Se noi rigiriamo questa data, 26 maggio del 2013, finale di Coppa Italia, Lazio-Roma 1-0.
1: Okay. Sì, ma ti sei scordato del 20 davanti, pensavo, quindi no.
3: 26 maggio pensavo
0: 26 maggio 2013, vabbè, 26 l'anno, il 13 l'anno, capito? Io ho fatto questo rigiro, mi appello soltanto a questa data.
1: Punto. Vediamo adesso, poi giovedì mandiamo tutto qua.
0: Va bene. Sei proprio... Allora, caro Filippo, qui noi andiamo a guardare pure
1: sono
0: i numeri, capito? Sono giorni particolari, c'è la finale, c'è questo finale di campionato che mette in ballo ancora l'accesso alla zona Champions. Allora, approfitto della presenza di Filippo, di Massimo e di Stefano per andare un po' sul tema Milan. Prima abbiamo visto nel precedente blocco questa Champions è in max pericolo, usiamo anche un po', giochiamo anche sul nome di Massimiliano Allegri, no? Abbiamo visto un po' di numeri, ragazzi, 8 partite, le ultime 8, 7 punti, ultimo mese 5 sconfitte, quindi frenate notevoli, ultime 6 partite appena 3 gol fatti, poi ho dato questo numero qui, negli ultimi 8 anni questo girone di ritorno ha il record negativo di punti, 25 fatti, degli ultimi, ripeto, 8 anni con i vari allenatori da Gattuso in poi. E allora, Filippo, intanto ti chiedo un po', vi chiedo subito le vostre, diciamo così, la vostra idea su questo finale, perché poi è chiaro che si contesta la dirigenza, le contestazioni, come ha detto Tare, ci possono stare, perché poi quando i tifosi non sono contenti lo esprimono anche in quel modo, però oltre, diciamo così, alla dirigenza, io penso che una riflessione deve essere fatta anche sul rendimento della squadra e su chi guida la squadra, Filippo.
3: Ma sì, certamente, voglio dire, no? Quando le cose non vanno bene non è mai un'unica causa, un unico colpevole o responsabile, colpevole mi piace meno, responsabile, no? Si è sempre un po' tutti, dai giocatori allo staff, anche al contesto, quindi alla dirigenza e proprietà, no? E questo è un po' è il caso del Milan, insomma, se facciamo una fotografia, no? Perché io credo che, tornando un po' al campo, no? Credo che sia successo qualcosa nel momento in cui il Milan ha capito che non avrebbe più potuto correre per il campionato, perché almeno io stesso e qualche tifoso anche a un certo punto, soprattutto nel momento di crisi dell'Inter, il Milan ha pensato forse riusciamo addirittura a vincere questo campionato. Poi in quel momento è venuto a mancare, perché l'Inter è tornato a fare punti e il Milan da parte sua invece ha rallentato. Questo lì si è spento qualcosa, è come se fosse accaduto qualcosa di non so quanti, di inspiegabile, insomma, perché poi alla fine è difficile capire cosa sia successo. È chiaro che i segnali c'erano stati già prima, no? Perché il Milan spesso aveva vinto non facendo le grandi prestazioni, parliamoci chiaro, no? Però era considerato sempre un marchio di fabbrica di Allegri, quello di essere molto pragmatico, quello di pensare al difesa piuttosto che a fare un gol in più, no? Che il gol sarebbe prima o poi arrivato. E allora adesso ci troviamo in questa situazione invece davvero difficile. Dopodiché credo che ci siano ancora tutte le possibilità, perché tutto è ancora in mano del Milan per poter andare in Champions, e poi diciamo si vedrà, perché chiaramente qualcosa bisognerà fare in questa situazione poco chiara.
0: Orlando,
2: sì, quello che ha detto Pippo è quello che penso da molto tempo anch'io.
0: Ma cos'è, un problema di testa, un problema tecnico, un problema tattico, no, questo finale?
2: No, un problema di testa sicuramente, la testa, poi a San Siro giocare diventa difficilissimo, il pubblico del Milan è un pubblico importantissimo, ma il brusio si sente quando sbagli un passaggio, insomma non è uno stadio qualunque, è uno stadio che mette comunque certe ansie. Però fammi dire una cosa, girone d'andata al Milan ha fatto 42 punti,
0: sì.
2: e tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro. Mm-hmm. Adesso sono stati fatti 21 punti, se non sbaglio, a girone di ritorno, 25. Se non sbaglio, chiedo scusa, 25, e si tira in ballo la squadra, giocatori inadatti, e a me non mi sta più bene, però perdonate, cioè ci sarà sicuramente la società, che perché poi Pippo ha sempre lavorato con una società che era il top nel mondo nei suoi anni. Questa società sicuramente di adesso deve imparare a fare questo lavoro, e lo deve anche fare molto in fretta. Però io credo che Allegri abbia molto del suo in questo momento terrificante sportivamente parlando, perché la squadra non va, perché la squadra non ha un piano B al suo gioco, perché appena prende gol la squadra si sfalda, e dunque anche queste domande vanno fatte.
0: Stefano Impallomeni,
1: non lo so, secondo me il Milan è arrivato semplicemente col fiato corto, svuotato, ha conosciuto una crisi che prima non aveva conosciuto in pieno nella fase cruciale della stagione. Tutto qui,
0: da dopo la Lazio è successo il cataclismo, cioè, proprio
1: ha perso la squadra proprio Allegri nel momento in cui non pensava di perderla. Poi lui è sempre stato molto, diciamo, chiaro, marzo, aprile saranno decisivi, infatti sono stati decisivi quasi al contrario. Però adesso ha ancora la possibilità di centrare l'obiettivo. Modric recupererà?
0: No, da quello che dicono no.
1: Sei aggrappato a questi giocatori, è una squadra anche priva di grande personalità, ma si è perso un po' tutto, Marco. Pulisic che si fa male, Leao fischiato, giocatori che devono fare la differenza non la fanno, c'hai questi Fulkrug, questi Nkunku, c'hai qualcosa, ma insomma non riesci ad afferrare cosa c'hai. E adesso devono fare due partitacce per portare a casa i punti. Partitacce intendo applicazione, poi Filippo e Massimo sanno insomma come si giocano queste partite, poi conta il risultato, conta andare a Genova, non avere paura, magari strappare un punto e vedere poi all'ultima col Cagliari cosa fare. Insomma, adesso non hai più l'Atalanta, non hai Sassuolo, già squadre molto dinamiche che ti impegnano, no? Anche su discorso fisico.
3: Sì, Stefano, io credo che, scusami se mi permetto, credo che il Milan dovrà fare 6 punti, perché è vero che anche le altre fare 6 punti non sarà facile neanche per loro, però per essere sicuro il Milan deve fare 6 punti.
1: No, questo sì,
3: punti,
1: questo
3: se
1: vince
3: se
1: a Genova,
3: cioè, rischia di rimanere fuori.
1: Però sai, c'è il derby di Roma, c'è
3: esatto,
1: il derby di Torino, che non sarà così facile per la Juve. No,
0: ma Filippo, ti posso chiedere che valutazione hai di questa squadra? Perché molti dicono, il problema è che questa squadra non c'è, quindi non è difficile dare responsabilità eccessive al tecnico. Io non sono molto d'accordo su questo punto.
3: No, neanch'io, nel senso che ripeto, a parte che le responsabilità vanno sempre suddivise, ma io credo che cioè nasca prima l'idea di gioco, uno dice hai certi giocatori, quindi ti adatti con i giocatori, giochi in base alle qualità dei giocatori. Però io credo che questo Milan avesse anche la struttura e anche gli uomini per provare a fare un calcio diverso, ma voglio dire, Allegri ha sempre dato questa idea, no? Quando è arrivato ha detto: io innanzitutto non voglio prendere gol, voglio che questa squadra prenda pochi gol, perché per arrivare nelle prime quattro dobbiamo diminuire il numero di gol incassati nella scorsa stagione, e quindi è partito da lì. Il problema è che poi davvero questa squadra ha palesato difficoltà nello sviluppare gioco, perché è vero che si è sempre difesa molto bene, un baricentro molto basso, ha sempre avuto campo in avanti da attaccare. Il problema è che quando poi sono venuti meno prima Leao, poi lo stesso Pulisic, giocatori che sono stati presi in Kunku e Fulkrug non hanno mantenuto le aspettative, e le cose hanno cominciato a diventare davvero critiche. Però ecco, non è il giocatore, come posso dire, che esalta il gioco. Io credo che si possa anche sovvertire questo ordine, no? Cioè, pensiamo al primo di un gioco magari che è più offensivo, che è più propositivo, certo. E mettiamo i giocatori nelle condizioni di giocare in un certo modo. Io credo che questo Milan lo possa fare. Io mi dico, l'ho visto poche volte, però con l'Udinese ad esempio mi viene in mente una partita giocata in questo modo. Io credo che una squadra come Milan deve fare una partita di comando, e deriva anche da come ci si allena, da che mentalità si ha. Questo secondo me un pochettino siamo mancati, adesso è difficile cambiare. Oggi non si può cambiare, mancano due settimane, due partite, bisogna continuare con quelle che sono state le idee. E ripeto, io credo che alla fine non si può cambiare, mancano due settimane, due partite, bisogna continuare con quelle che sono state le idee.

0: di Allegri.
1: Sì.
0: Sarà solo una coincidenza o c'è qualche problema di preparazione, magari sbagliata? Vi ringrazio, salve.
2: No, grazie, rigiro Stefano.
1: Ci può
2: Poi,
1: stare, certo.
2: può essere anche questo.
1: Guarda, io ieri ho visto una squadra che è assente in attacco, poi tranne la reazione finale, in cui ha creato molto. Sì, anche il primo tempo lei ha avuto una bella palla, insomma, due occasioni ce l'ha avuta, però insomma mi sembra un poco coordinata, poco armonica. Fragile in difesa e poco, si crea poco, cioè, si crea con l'istinto. È una squadra che sta, sai, in crisi. Però, secondo me, ce la può fare.
2: Ce la può fare,
1: Detta
2: tu dici
1: questo, insomma,
2: ancora
1: non è che può
2: nell'ultimo. Ricordiamo
1: perdere
2: che deve
1: sempre.
2: affrontare il Genoa fuori casa e poi il Cagliari in casa. Queste sono le
1: Ce la può
2: ultime due
1: fare,
2: partite
1: certo.
2: del Milan. Massimo, vengo da te. Aggiungo a questa cosa che diceva l'ascoltatore, che sono andato a rivedere le ultime quattro squadre allenate da Allegri alla 36esima giornata hanno avuto i seguenti distacchi dalla capolista: meno 11 dal Milan nel 21-22, meno 17 dal Napoli nel 22-23, meno 25 dall'Inter nel 23-24, meno 18 attualmente.
3: Sì, vuoi dire no,
2: Le ultime quattro
3: il
2: squadre di
3: discorso.
2: Allegri, alla 36esima giornata.
3: Sì, allora il problema della preparazione può essere un problema, è
2: Cioè non è un anno, qui
3: diventato.
2: ragazzi, cioè, ci sono degli indizi che, come dicevo, non so se fanno una prova o meno, ma qui stiamo parlando di uno, due, tre, quattro campionati.
3: No, no, no, no, infatti, però Marco, dicevamo tutti che doveva essere invece un punto di forza del Milan, no? Il fatto di giocare una volta alla
2: Esatto,
3: settimana. Che Allegri, con l'esperienza, con tutto quello che ha vinto, mi sbagli la preparazione, anche qui, allora io, me la prendo con l'allenatore. Prima Pippo ha detto una cosa giustissima, che io, tu lo sai, lo ripeto dall'inizio dell'anno. Il Milan si trova, sì, ancora in una buona posizione, ma per come ha giocato e per come ha vinto, alcune partite, per come le ha recuperate, diverse al 95esimo, il Milan teoricamente doveva avere 6 o 7 punti in meno. Parliamoci chiaro.
2: È stata salvata molte volte anche da Maignan, ricordiamolo. Poi Maignan è un
3: Sì,
2: fattore perché
3: ok.
2: fa parte della squadra, quindi deve parare.
3: Benissimo,
1: Io
3: però io ti
1: ragazzi.
3: ricordo gol al Pisa all'ultimo minuto, gol a Firenze all'ultimo minuto, insomma, gol al Sassuolo all'ultimo minuto. Milan. Cioè, non puoi pensare di andare ad ottenere risultati se giochi male. E io te l'ho sempre detto, sempre dall'inizio, prima o poi, quando calerà la condizione fisica, mentale e tutto, la squadra che non ha un gioco, secondo me, rischia di perdere le partite. In più adesso c'è la paura, perché domenica tu vai a Genoa. Genoa è l'ultima partita, lo stadio sarà una bolgia. Insomma, sia Stefano che Pippo hanno giocato. Genoa è uno dei stadi
4: Poi c'è De Rossi, no?
2: veramente. E poi c'è De
4: Che è
2: Rossi, dice Filippo.
4: è un cuore giallorosso.
3: Esatto. Dunque, io questo Milan che vada a fare risultato, mancherà Saelemaekers, che è un
2: Leao,
3: giocatore.
2: vabbè, Leao
3: Sì,
2: ormai.
3: vabbè, ma
2: Leao ormai.
3: questo Leao non serve. Però ecco, pensare che Milan va a giocare a Genoa su un campo infuocato, secondo me il Milan ha pochissime possibilità di andare in Champions. Se ci riesce, poi gli batto le
2: Formidabile.
3: mani. No,
2: Filippo.
4: io ci credo ancora. Scusatemi, ma io vi devo lasciare perché ho un impegno, perdonatemi. No, volevo dire una cosa sulla preparazione. Secondo me non è una questione di preparazione atletica, secondo me dobbiamo, anche perché dobbiamo sfatare un po' questo mito, no? Che a Natale, nel periodo invernale, si faccia preparazione atletica per arrivare, per mettere fieno in cascina, no? Ormai la fisiologia ci dice che non funziona così. È chiaro che ci sono, come diceva Massimo, e anche Stefano, degli aspetti mentali, psicologici che poi vanno a influire sul rendimento, sulla capacità di stare in campo, sulla capacità di leggere tempo e spazio, quindi magari a volte un giocatore arriva dopo non perché non c'è gamba, ma perché si è posizionato male prima, e quindi è davvero la comprensione del gioco. Io credo che le cose siano un po' così, e che poi sei condizionato, ancora Massimo mi aggrego lui, insomma, dalla paura, o Stefano, non ricordo più, la paura, la tensione chiaramente, certo, ti blocca e le prestazioni viene meno.
2: Ma Filippo, senti, ma con Leao che pensi che si possa trovare una soluzione? Non c'è niente da fare.

0: Faccio fatica a dirlo, però mi sembra che sai, Leao adesso anche il suo valore di mercato, qualora la società o il club o l'allenatore se ne vuole, non ne vuole, può farne a meno, non lo so se sarà messo sul mercato quanto il Milan andrà a recuperare dal mercato, però mi sembra davvero che si faccia fatica, questo ragazzo faccia fatica ad esprimere tutto il suo potenziale, o forse il suo potenziale è quello. Lui a volte sembra che si basti per quello che dà, per quello che è, e non abbia voglia di poter dare di più, di poter essere quel, davvero quell'elemento trainante come ci ha fatto intravedere in qualche partita.
1: Ma secondo te Allegri rimane, Filippo, e poi ti saluto?
0: Ma non lo so, io penso, credo di sì, insomma, è chiaro che poi è legato tutto al raggiungimento del risultato ai noi, poi alla fine è lì, no? Il raggiungimento della Champions League, i primi quattro posti, il primo non è più raggiungibile, probabilmente neanche il secondo, ma arrivare in Champions farà tutta la differenza. Poi se si daranno, come dicevo prima, poi si vedrà, vedrà la società, vedrà anche lo stesso Allegri, poi ci sono le sirene della nazionale, non lo so, vabbè.
1: Senti Filippo, ascolta, io ti saluto così, siccome tu hai fatto parte di un Milan straordinario, come diceva prima, come diceva prima Massimo e anche Stefano sottolineavano, ma se dovessi individuare 5 giocatori di tutti i tempi del Milan più forti, chi metteresti?
0: Oh, che miseria. Vabbè, io chiaramente faccio riferimento un po' al mio periodo, anche se poi devo mettere dentro Gianni Rivera, al quinto Gianni Rivera.
1: Vai.
0: Anche se probabilmente qualcuno mi manderà qualche strale. Gianni Rivera, poi vabbè, metto Nils Lidon perché comunque l'ho avuto come allenatore, personaggio incredibile, e poi vengo un po' ai tempi miei, metto Maldini, Van Basten e Baresi.
1: Ah, beh, difensori di altissima qualità, assolutamente. Filippo, grazie.
2: Ciao,
1: scusa
2: Filippo.
1: Il disturbo,
2: ciao,
1: grazie
2: Filippo.
1: Come sempre.
0: Ciao, no, ciao, Ste.
1: Grazie ancora. No, però rimango ancora con te, Stefano e Massimo, perché questa cosa che ha detto nel finale, no, dell'obiettivo. Per esempio, oggi c'è un editoriale di Bucchioni su Tutto Mercato Web, dice: Allegri verso l'esonero, il Milan non c'è più, la Champions a rischio, tutti contro Furlani. Però insomma, lui, anche Allegri, ha delle responsabilità. C'è questo rischio a tuo giudizio? Cioè, se non a prescindere del raggiungimento, si deve proseguire con Allegri, sì o no, ragazzi? Perché,
3: ma guarda, allora adesso, facendo un discorso in generale, Marco, abbiamo toccato il campo e siamo tutti d'accordo, è anche una crisi tecnica, quindi anche l'allenatore ha le sue responsabilità, e ieri non si è nascosto, Allegri lo ha anche detto. Poi però c'è da considerare tutto il caos, perché questa cosa covava sotto come la cenere, cioè i tifosi hanno fatto di nuovo la contestazione,
1: sì,
3: hanno abbandonato la grande, e ci sono state le parole di Tare ieri a dire, insomma, i tifosi hanno diritto anche, voglio dire,
1: sì, sì,
3: a manifestare il loro dissenso, ci mancherebbe altro. Però c'è da capire, sì, mandar via, io non escluderei nulla, esonero di Allegri, poi cioè Furlani contestato, mi sembra che la situazione sia caotica, quindi non lo so. Che
1: tu lo metti vincolato al raggiungimento della Champions, oppure se la raggiungi fai una valutazione anche sull'allenatore? Questa era un po' la domanda che vi volevo fare, perché prima Filippo ha detto col raggiungimento della Champions le cose sono un po' diverse, no?
3: Sì, però devi risolvere sempre le stesse, cioè voglio dire, Furlani, Tare, Ibra.
1: Tu dici il problema societario rimane, è giusto?
3: Secondo me rimane, dovrebbero prendere una direzione univoca sul fatto di avere anche una coesione. A me sembra che manchi questo all'interno, il tifoso ha percepito
1: questa cosa qua.
3: E infatti Allegri non rientra nella contestazione, cioè tutti i Milan fanno male, perché lascia perdere l'eccezione, ieri non tornato, hanno ricordato Maldini, perché è stato un po' il bagliore in questi anni un po' contraddittori da questo punto di vista proprio della conduzione societaria, perché Maldini insomma è stato bravo anche a dare le motivazioni, ha fatto un ottimo lavoro insieme a Massara, e lì in Milan è stata un'eccezione importante, però non ha durata.
1: Ok.
3: Cioè, una volta vince lo scudetto, una volta vince il campionato, un'altra volta
1: va
3: in Europa League.
1: Non c'è continuità, dai,
3: non c'è continuità. Quindi io ad Allegri, allora Allegri credo che abbia un'opzione di 2 anni, se c'entra la Champions League il suo contratto scadrà, cioè praticamente diventa un triennale. Se invece non va in Champions League c'è ancora un altro anno di contratto, da quello che ho capito. Però chiudo, insomma, rispondo alla tua domanda, non escluderei nulla. Cioè ci può stare di tutto, insomma, anche l'esonero, perché no? Però questo è sicuro, Allegri non rassegna le dimissioni, eh? Non è nel suo stile.
1: No. Allora aggiungo un messaggio: il Milan non ha gioco e la colpa è solo di Allegri. Il Genoa ha battuto la Roma, quindi può battere anche il Milan. De Rossi ha fatto un bel lavoro. Massimo Orlando, tu che ne pensi? C'è questo rischio a prescindere dal raggiungimento della Champions, oppure con la Champions si prosegue via avanti?
2: Allora,
1: così
2: penso che con la Champions Allegri rimanga. Sì. Perché comunque questo era l'obiettivo a inizio anno, poi dopo si è parlato di scudetto, ma insomma un po' i tifosi ci credevano, ma gli addetti ai lavori, dai, onestamente si sperava che si potesse arrivare a uno scontro, però insomma non c'erano le condizioni. Io credo che se non dovesse centrare la Champions è giusto che vada via perché io mi immagino
1: avrebbe fallito Milan, l'unico obiettivo che c'era a disposizione.
2: Ma certo, ma poi mi immagino il prossimo anno il Milan che riparte con una squadra depotenziata, perché comunque ci sono meno soldi, non ci sono i soldi della Champions, e Allegri, mi dispiace dirlo, ma è rimasto a un calcio che si è evoluto, lui invece è rimasto al suo calcio che secondo me non va più bene nell'era moderna. Dunque faccio fatica a pensare che Allegri possa snaturarsi come allenatore per far giocare il Milan in un altro modo.
1: Pure questo è un punto, perché poi noi questa cosa qua la evidenziamo, magari qualcuno dice, però è vero che dà la sensazione che Stefano, quando lo vedi giocare, quando vedi giocare questa squadra, soprattutto in questo periodo, ma secondo me neanche prima, non c'è mai qualcosa
3: di... all'anno ha fatto un buon campionato, poi dopo contro la Lazio, adesso è un'altra squadra, sono d'accordo.
1: Da due mesi che va...
3: È una squadra un po' che è tornata, sembrava, insomma, non dico una squadra degli anni 80, cioè non c'ha passo, non c'ha ritmo, non c'è intensità, fragile in difesa, poco creativa
1: poche idee,
3: davanti,
1: poche idee.
3: Quindi sembra
1: poche
3: una squadra
1: veramente...
3: strutturata su pochi movimenti senza palla.
1: Esatto, bravo, questo.
3: C'è una squadra piatta.
1: Sì. Forse riesco a prendere un ultimo audio al 331-200-213 prima di chiudere questo blocco. Vai.
4: Buon pomeriggio, buon Maracanà.
1: Grazie.
4: Merito al Milan. Hanno svuotato il Milan negli ultimi anni, le varie proprietà, i proprietari, eccetera, hanno svuotato il Milan del Milan. Non è che ci vuole molto a capire come è successo all'Inter, che guarda caso, anche pur avendo proprietà straniere, prima cinese e poi americane, eppure con gli stessi dirigenti ottengono dei risultati sportivi. Mi sembra l'ABC di un bambino di quinta elementare. Complimenti vivissimi ai super manager e dirigenti del Milan.
1: Allora, guarda, si può condividere il pensiero del nostro ascoltatore sul discorso di aver svuotato determinate cose, però io chiedo a voi, in un calcio come questo qui, dove non c'è questa grande, come possiamo dire, Stefano, qualità, io mi domando sempre, ma il Milan è una squadra così? Cioè, è proprio una squadra che non può dare di più? Cioè, nel nostro campionato io non vedo questa... Cioè, sta lì, no? Con Juventus, Roma, sta lì. Però tu vedi la Juve di Spalletti, c'è un'idea. Vedi la Roma di Gasperini, c'è qualcosa. Per non parlare del Como de Fabregas, che è un'altra...
3: In questo momento, dalla sconfitta Roma con la Lazio in poi, vedo una squadra che è poco intensa. Cioè, la Juve è vero che alterna prestazioni, però vedi sto pallone ogni tanto che viaggia, delle accelerazioni. Ecco, questo Milan latita anche da questo punto di vista. La differenza io la vedo là, poi sono d'accordo con te, cioè è così mediocre da non raggiungere un obiettivo del genere in questo momento?
1: Eh sì, perché adesso è a rischio questo obiettivo.
3: No, come organico, però da un punto di vista del gioco, dell'intensità, del ritmo, di quello che ci vuole adesso, così come adesso amiamo dire in questo calcio moderno, c'è poco di moderno.
1: Sì.
3: C'è molto di antico, ecco.
1: Molto di antico, sì, sono d'accordo. Massimo, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo con voi, piccolo break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sarà Marco Guida l'arbitro di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, oltre che dal quarto uomo Zufferli. Prevista al VAR la presenza di Mazzoleni con Di Paolo come a VAR. Guida, che aveva fatto discutere per la sua scelta di non arbitrare più il Napoli, quest'anno ha diretto 16 partite tra Serie A e Coppa Italia. Esattamente 2 volte l'Inter, sempre vincente, e 4 volte biancocelesti, 3 vittorie e 1 pareggio. Per lui si tratta della prima finale in assoluto in carriera. E continua l'inchiesta della Procura di Milano sulla classe arbitrale. Il PM Maurizio Ascioni in giornata ha sentito Giancarlo Viglione, legale della Federcalcio. Viglione sarebbe stato citato da un dirigente della Lega nello spiegare al PM l'introduzione degli ispettori della Procura FIGC a Lissone. In pratica il legale FIGC sarebbe l'uomo incaricato alla sorveglianza sul centro VAR di Lissone. Una figura che dunque potrebbe aiutare il PM Ascione a chiarire il tema delle bussate e dei presunti interventi di Rocchi e Gervasoni. Il tennis, seconda giornata di 16esimi di finale agli internazionali di Roma, con in campo 4 tennisti azzurri. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Dalle 15 invece spazio a Sinner contro Popirin. In serata tocca a Cobolli, impegnato al cospetto dell'argentino tirante. Marc Márquez ha già iniziato il suo periodo di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ore, in seguito alla brutta caduta durante la sprint del Gran Premio di Le Mans. Il pilota della Ducati ha subito 2 interventi chirurgici a Madrid. Il primo alla spalla destra, dove sono stati tolti 2 pinne che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale. Il secondo al piede destro, dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso. Atletica e Diamond League. Marcel Jacobs è in Italia per i primi appuntamenti importanti. Il 20 maggio a Savona e il 4 giugno a Roma per il Golden Gala, dove ritroverà Tebogo e Noah Lyle. Ma non mi focalizzo sugli avversari, penso solo a mettermi sui blocchi, ha detto. Poi si parla del rinnovato sodalizio col suo vecchio allenatore. Oggi abbiamo ritrovato la via giusta e bisogna solo rompere il ghiaccio in gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione, veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, benvenuti ad una nuova edizione del pronostico di Giocabet TV. Partiamo subito con la finale Coppa Italia tra Lazio e Inter, con i nerazzurri favoriti al 53% sul 22% da Lazio, mentre la X con relativi supplementari è data al 25%. Serie A anche protagonista del nostro pronostico, col Milan favorito al 53% sul 22% di Genoa, mentre la X è data al 26%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con nuovi appuntamenti del prossimo Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Di nuovo
0: Stefano. Allora, vado a dare di nuovo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimone.
2: Ciao di nuovo Stefano, Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
0: Con noi Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano.
1: Ciao Giuliano.
3: Ciao Marco, ciao
0: Stefano. Bentrovato Giuliano, bentrovato. E poi dalla redazione, dallo studio di Radio Bianconera, ci dovrebbe essere lui, Alessandro Santarelli. Lo salutiamo. Ciao Alessandro, ciao, ben Alessandro. Trovato, ci sei?
4: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ah, guarda com'è bello carico che lo vediamo. Come sei. Ciao Alessandro, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao Ale.
0: Allora,
4: voglio
0: iniziare questo passaggio sentendo le parole di Spalletti, così le analizziamo un attimo insieme, rilasciate naturalmente dopo la partita vinta contro il Lecce con gol di Vlahovic.
5: Vai, prevede che ci siano molti di questi calciatori qui nel progetto che vogliamo fare, che dobbiamo fare, perché cambiarne tantissimi è dura attualmente. Poi, come sapete, la Juventus le ha spese 2-3 lire negli ultimi mercati, per cui non è facile ricominciare, riandare a mettere mano in profondità. Vanno fatte delle cose in maniera mirata, in maniera corretta. È chiaro che poi le crescite delle situazioni normali anche nel calcio, bisogna stare al passo con i tempi, bisogna andare a mettere roba, ma più che altro la crescita bisogna farla noi. Questi calciatori debbono sapere da parte mia e da parte della società che molti rimarranno questi qui, per cui bisogna essere bravi a metterci, perché delle mancanze le abbiamo. Si parlava di Vlahovic non l'abbiamo sofferto come il pane, perché calciatore che ha caratteristiche diverse, non si può giocare al calcio senza un che abbia queste possibilità qui. Una squadra che deve essere vincente, gli ci vuole il terminale fisico, il terminale forte, il terminale che poi sia un po' meno alto e sia più dinamico e che abbia però impatto fisico, che sia uno che regge duelli, che regge palla, che fa qualche gol. Ci vuole questo qui, è quello, perché anche David fa gol, però poi la palla addosso, la palla contesa, il gol duellato.
0: Allora, questo è un passaggio, eh. Alessandro, parto da te, dai.
1: Questo qui. Era dopo partita o prima della partita?
0: Dopo partita.
4: Che gli vuoi dire? Ha perfettamente ragione. Io ho visto anche uno Spalletti esausto sotto certi punti di vista, perché deve veramente pilotare e teleguidare ogni giocatore. È chiaro che alla vigilia lui ha fatto più che una conferenza stampa, secondo me una seduta di psicoterapia, addirittura dicendo che è colpa sua su Openda, e infatti Openda si è fatto belli 90 minuti in panchina. È normale che la Juve non potrà cambiare 10 undicesimi, ma è altrettanto vero che almeno 4 giocatori, ruoli chiave, e pensa al portiere, pensa a un difensore centrale, penso all'uomo che lui definisce quello che dalle situazioni anguste tira fuori la giocata, poi l'ha definito trequartista, insomma, quindi il Bernardo Silva della situazione, è un attaccante, li dovrà prendere, perché altrimenti saremo a raccontarci anche l'anno prossimo le stesse situazioni di quest'anno.
0: Vlahovic deve rimanere, però, cioè rimane.
4: Per me sì. Beh, Vlahovic le ultime due partite ha portato comunque 4 punti,
0: esatto.
4: Togliendo le castagne dal fuoco contro il Verona, e spero che la Juve non paghi quel pareggio, e a Lecce dove aveva fatto anche doppietta, ma va bene. Per cui per me Vlahovic anche un anno deve rimanere, ma anche se rimane Vlahovic serve comunque un altro attaccante. Oppure vogliamo partire da David, che neppure riesce a stoppare i palloni e li fa finire in fallo di fondo. Dai su, abbiamo visto le cose quest'anno sull'asse David Openda, che nemmeno ce l'avessero raccontate prima, e mi hanno detto no vabbè, ma ci state prendendo in giro.
0: Giuliano, vengo da te, quando dice, tu insomma lo conosci perché ce l'hai avuto Luciano, quindi quando dice non si può giocare senza un terminale come Vlahovic, è un invito alla società, no?
3: Secondo me è un invito alle caratteristiche di quello che può servire, perché sono d'accordo con Spalletti quando dice che non devi fare una rivoluzione, che devi cambiare tutto. Secondo me con 3-4 acquisti mirati la Juve diventa forte e ha la possibilità quindi di andare a lottare sia per lo scudetto che per una buona Champions, però devi prendere 3 o 4 elementi da Juventus, è inutile andare a prendere tanto per prendere, perché la base è buona, la base c'è, e devi andare a investire su quei giocatori che ti fanno la differenza, al di là di Vlahovic o non Vlahovic, però un terminale che sta lì, un terminale d'area di rigore, no? Lui intendeva quello, al di là del nome, però serve uno che poi alla fine giochi, però se non hai quel giocatore lì davanti che fa gol, fai sempre fatica.
0: Stefano Impallomeni, mi lascio Orlando per ultimo. Stefano.
1: Insomma, voglio dire, è stato chiaro Spalletti, sono d'accordo con quello che è stato detto. Non è facile, è stata una partita vinta meritatamente a Lecce, però ha dei momenti la Juve in cui si perde. Però insomma, adesso c'è la Fiorentina e poi il derby. Derby scoglio molto pericoloso. Questa volta è uno scoglio difficile da superare.
0: Però che messaggio ha mandato lui a tutti, ai giocatori, alla società, quando ha fatto insomma...
1: Ma ieri mi è piaciuto, cioè ieri, a me è piaciuto un post-partita, quando ha parlato invece ha mandato un messaggio anche a chi pensa di poter far tutto, saper far tutto, ma poi alla fine alla resa dei conti escono delle partite da 6+, 6.5.
0: Si riferiva a qualcuno in particolare secondo te?
1: Secondo me sì, senza far nulla. Invece su Vlahovic
0: è andato dritto,
1: magari non sa, sì, c'ha delle mancanze, però tu sai quello che è, il profilo è quello, bang, e si presenta in un modo, con uno stinco, con un sinistro, un colpo di testa.
0: Tu dici la parte caratteriale ha sottolineato secondo te?
1: No, proprio della, come il vino, no? Il carattere del, c'è un carattere in cui tu pensi, stai dentro la partita, sei bravissimo, però poi alla fine non esce fuori niente, quasi niente. E ripeto, la carta d'identità, se giochi alla Juventus non può essere... Ripeto, questo è un tasto che poi vedremo più in là, ma insomma Gianichetta e Orlando sanno benissimo a cosa mi riferisco, e soprattutto anche Spalletti fa bene a uscire in questo modo, perché tocca capire cosa vuoi essere, cosa vuoi fare, che giocatore vuoi essere. Vlahovic, tu sei pregi e difetti, però quello è centravanti, è Vlahovic. Altri calciatori pensano di saper far tutto, ma alla fine esce fuori, che ha fatto? Niente, cioè tante cose belle, ma poi niente. Se è la Juve, questo niente non lo devi neutralizzare, certo. Capisci?
0: Orlando,
2: ma guarda, intanto era molto arrabbiato perché giustamente una partita giocata bene come abbiamo visto a Lecce, una squadra. L'Inter, ad esempio, fa il 2-0, il 3-0 tante volte con grande facilità, ecco, questo manca la Juve, che tiene la partita sempre aperta, e se non fa due parate di Gregorio butti via altri due punti. Credo che questo sia un aspetto dove bisogna migliorare. Allora io spero per la Juve che Vlahovic non faccia pazzie e che capisca che ripartire dalla Juventus anche con molti meno soldi sia fondamentale per la squadra, ma soprattutto per lui, che ritrova un posto da titolare, e sarà lui l'attaccante non messo mai in discussione dalla società, e dunque già un passo in avanti. Continuo a pensare che il centrocampo della Juventus abbia dei problemi, lo stesso Thuram è un incursore bravissimo, ha forza fisica, però quando deve giocare di qualità io non la vedo la qualità. Da Locatelli più o meno la stessa cosa, molto bravo in fase di interdizione, si fa sempre trovare nella linea giusta di passaggio, però poi fa sempre anche lui il passaggio in orizzontale. Cioè, ecco, per me la Juve deve migliorare, perché poi in attacco, se ti rimane Yildiz con Seisao, Vlahovic convinto con un difensore come ha detto Ale, prendi due centrocampisti veramente da Juve e la squadra è fatta. Per me
0: Senti Alessandro, c'è un ascoltatore che ti scrive chiedendoti: bisogna dire le cose come stanno, con le sue dichiarazioni Spalletti ha esonerato Comolli.
4: Ha fatto capire che lui una cosa aveva chiesto, ma l'abbiamo raccontato mille volte, aveva chiesto un attaccante con determinate caratteristiche, e quell'attaccante con determinate caratteristiche non è arrivato, cioè non è proprio arrivato l'attaccante. Quindi è chiaro che sulla domanda che gli pone peraltro Antonio Paolino, lui lì un po' sbotta, perché è evidente che una cosa ti chiede l'allenatore che arriva, che evidenzia, no, una carenza che stiamo vedendo tutti con l'infortunio di Vlahovic, e tu fai un mercato a gennaio dove porti due giocatori buoni, ma non porti l'attaccante che ti aveva chiesto. Perciò sicuramente è stata una frecciata indirizzata a Comolì.
0: È un messaggio alla società, c'è stato, dai Stefano.
1: Ma non è che un messaggio, è un messaggio onesto. Non credo che volesse dare una stilettata a Comolì, no, non credo. Però credo che ha detto finalmente, io volevo un calciato, un centravanti, non arriva. Cioè, ha detto la verità. Cioè, non è che poi, non è che è Superman Spalletti. Sta combattendo, come ha detto correttamente Alessandro, teleguidando, pilotando la squadra in alcuni momenti che sembra. Cioè, io guarda, prendo due. Se rivedono adesso la partita di Lecce, secondo me ci sono due calciatori da prendere spunto. Questi due calciatori, secondo me, sono stati formidabili: Kelly e McKennie. McKennie toccava il pallone a un tocco, dava sempre il passaggio sulla corsa giusta, intenso. Partita serena, perfetta, da grande, veramente ha fatto una grande prestazione. E Kelly è stato superbo dietro, cioè ha fatto una partita incredibile. Poi sto pallone che ogni tanto fa fatica anche nelle giocate, lui cambia il tridente negli ultimi minuti, hanno sbagliato, c'era Boga libero, hanno fatto delle tre cose, insomma, sì, che a quei livelli ha detto bene, devi fare la differenza, dai, su. Cioè, questa squadra si perde, non lo so, in un bicchiere, veramente in stupidaggini. Invece poi, quando macina gioco a una certa velocità, si vede il lavoro di Spalletti, quindi Spalletti ce la fa più, perché non vede l'ora che finisce questa stagione per poi impostare alla grande la prossima. Però tutti questi difetti, insomma, deve fare dei bei tagli anche dal punto di vista proprio tattico, tecnico, di scelte.
0: Giuliano, ti chiedono a che livello è il calcio di Spalletti in questa Juve.
6: Spalletti è un insegnante di calcio, come ha detto bene Stefano, tutti i giocatori li migliora, li ha portati a un livello ottimo, però poi c'è quel 20% dei giochi, l'80% lo fa lui, poi c'è il 20% che deve fare il calciatore, e poi se il calciatore è quello, secondo me la Juve a sprazzi ha dimostrato di giocare benissimo e di essere una buonissima squadra, però come avete detto giustamente voi, ci sono dei momenti che sembra una squadra normalissima e che può prendere gol in tutti i modi, anche con le squadre un po' più piccole. Questo non deve succedere, quando sei la Juve questo non è possibile, anche perché poi se non vai in Champions, se non lotti per vincere, non sei la Juve, diventi una squadra normale, non è possibile. Per cui Spalletti fa bene a mandare dei messaggi. È anche vero però che in questo momento bisogna vedere chi prendere, perché tutti i giocatori che vuoi prendere costano 70-80-90 milioni, hanno un ingaggio stratosferico, perché se ti avvicini a qualcuno forte, si avvicina una squadra inglese, tu la perdi la battaglia. Perciò bisogna muoversi, secondo me, con tanto anticipo e fare le cose in maniera intelligente, perché noi abbiamo parlato di tre elementi ottimi che servono alla Juve, però questi tre elementi, se li vuoi, costano tantissimo.
0: Allora, tre elementi dove li inserisci tu, Giuliano, per essere proprio così precisi? Tre elementi dove?
6: Ma se rimane Bremer, io proverei portiere, centrocampista e attaccante.
0: Ah, ok, quindi se rimane
6: Però serve, può darsi che serve anche un difensore, per cui non è facile fare il mercato alla Juventus in questo momento storico del calcio italiano e della forza che hanno le altre big europee. È un discorso, è vero, perché è giusto che Spalletti faccia pressione tra virgolette alla società, ma è anche vero che fare il mercato in questo momento per la Juve, per cercare giocatori da Juve, diventa difficile. Allora è chiaro che Spalletti dice va bene i giocatori, però devono arrivare giocatori da Juve. I nomi che sono stati fatti sono eccezionali, perché parliamo di Bernardo Silva, che può giocare da tutte le parti in qualunque ruolo, però è vero che può costare poco, ma poi l'ingaggio e poi gli altri che arrivano, non è facile fare il mercato alla Juve quando gli altri sanno che ti servono i giocatori, e tra l'altro in concorrenza con tutte le squadre forti. Però sicuramente se la Juve vuole tornare ad essere tale, ha bisogno di qualche elemento da Juve.
0: Massimo, ti chiedono se punteresti ancora su Locatelli.
7: Non mi piace, mi dispiace dirlo.
0: Non ti piace? Scusa. Non ti piace?
7: No, lo dico da un po', forse okay. Stefano. Non mi piace, chiedo scusa al giocatore, chiaramente quando giochi nella Juve non mi piace significa che non piace a me, ma siamo sempre a grandi livelli.
0: Però un po' l'ha migliorato Spalletti e Massimo, dobbiamo dire, no? Sì, lo ha un po' rigenerato, mi sbaglio.
7: Ma per me quel ruolo, loro ho sentito che cercavano Tonali, giusto? C'è stato comunque
4: sì,
7: un sondaggio
4: vero.
7: Personale, ecco, secondo me se metti Tonali al posto di Locatelli, già quel ruolo secondo me aumenta in qualità. Poi dopo che Locatelli possa far parte della rosa Juventus, sperando che la Juventus vada in Champions League, assolutamente sì, ma dagli le chiavi del centrocampo, quando gira il gioco per me perde sempre almeno un tempo di gioco. A me non piace, però evidentemente sono io che vedo male e gli altri vedono bene.
0: Vabbè, sono anche
7: no, per l'amor del cielo,
0: non so se Alessandro,
7: per me il centrocampo della Juventus è il vero problema.
0: Andiamo
7: a analizzare Kalulu, Bremer, Kelly, dall'altra parte il terzino sinistro, scusate non Cambiasso. Mi viene il nome, Cambiasso è un giocatore comunque che non ha fatto bene ma ha grande potenzialità. Davanti abbiamo detto, se dovesse arrivare Silva, comunque è un giocatore straordinario che si muove e praticamente dove vuole, però dando sempre qualità ai giocatori. Se resta Vlahovic con Ildiz e con Seisao, secondo me non è che la Juventus abbia bisogno di grandi cose. 3-4 giocatori e la Juve, almeno per l'Italia, è fatta.
0: Alessandro, sei d'accordo su Locatelli? Perché...
4: Massimo dice una cosa concreta, Locatelli, che peraltro ha rinnovato, è un buon giocatore, ma se ne parla ormai da anni e non può essere leader del centrocampo della Juventus. Quindi io lo tengo nella rosa, per l'amor di Dio, perché nella rosa Locatelli ci sta, però il giorno in cui Locatelli è il primo cambio vuol dire che la Juventus ha fatto un grande balzo in avanti. Dopodiché non ricordo chi lo diceva, ma Locatelli è stato molto migliorato da Spalletti sicuramente, però l'ambizione è quella di vedere Locatelli primo cambio di un giocatore di maggior livello. Quindi sono d'accordo con Massimo, poi è cresciuto molto, ma insomma è un livello ancora da Juventus attuale. Ambiamo a avere una Juventus un pochino migliore.
0: Stefano dice il problema è il gioco noioso individuale di Spalletti, che non sa fare funzionare il collettivo. Ma ti risulta così? Gioco noioso? Non mi sembra un gioco noioso.
4: Posso sospirare?
0: Non ci mancherebbe, finché si sospira va bene tutto.
4: Meglio sospirare. Rispetto a determinati messaggi è meglio sospirare.
1: Sollevazione dell'incarico.
0: Ma se è noioso il gioco dei Spalletti, ma allora uno se vede il Mina, che fa? Se deve, va via, va in un altro paese, che fa? Scusate, dai, adesso non voglio essere cattivo, però insomma, come si fa a dire noioso?
1: Giuliano, servono 3-4 giocatori forti. Confermare questo, anche perché, come ha detto giustamente Spalletti, non è che può rivoluzionare tutto dopo aver speso quelle cifre che sappiamo in due anni, e quindi si deve industriare, insomma, tra parametri zero e magari un colpo, e anche sacrificando un colpo a sorpresa, ragazzi.
4: Bravo.
0: E chi sacrificheresti tu? Scusa,
1: io sto zitto, me lo tengo con me.
0: Come? Cioè, lanci una cosa e poi dici che stai zitto?
1: No, non voglio creare, perché poi capirai, no, bisogna stare attenti a quello che si dice, e quindi non lo dico.
0: Non lo dici, però c'hai un giocatore che sacrificheresti?
1: Subito. Subito per fare
0: Santarelli, che idea ti fai di questa cosa che dice Stefano? Ma c'è un giocatore da sacrificare?
4: Sul sacrificio? No, ma Stefano dice una cosa seria. Io credo che la Juventus un sacrificio lo debba fare.
1: Se Stefano pensa... In passato, scusami, ti prendo 5 secondi.
0: Sono stati sacrificati dei giocatori.
1: Mi sembra di capire che fu ceduto un certo Zidane.
0: Dopo che aveva fatto tante cose.
1: No, ho capito, però dico, ma adesso la Juventus ha fatto 3 acquisti, ha fatto 7 anni. Ho capito. E se no ci andiamo, allora i direttori sportivi,
0: pure
1: direttori generali,
0: sacrifico Vieri e Vinzo,
1: ho capito, però siamo tutti direttori generali, tutti direttori sportivi, che facciano il loro mestiere, lo facciano bene, anche facendo scelte impopolari, facendo anche incavolare i tifosi.
4: Guarda,
1: però
4: Stefano, se lo dico io per te, se tu pensi a Ildiz, io non lo sacrificherei mai in questo momento, perché 120 milioni o 130 in mano a Comun lì io non glieli metterei, perché quando la Juve vende Zidane c'era un certo Luciano Moggi, quindi non glieli metterei. Invece riesce, secondo me può essere sacrificabile Bremer, però poi
1: devi trovare la rosa, due tre pezzi forti, poi sì, titoli tu, insomma, si può fare.
4: Bremer
1: però, no?
4: Può essere sacrificabile, secondo me, poi devi prendere un difensore forte, ma credo che si trovi, e poi uno tra Conceição e Thuram per me può essere sacrificabile. Quello,
1: io, cioè, io mi riferivo a 3-4 giocatori importanti. Aspetta, aspetta,
0: guarda che hai tirato fuori
1: un tema,
0: stanno già scrivendo.
1: Secondo me Spalletti non, poi ci, cioè,
0: ci penserà,
1: dire, poi,
0: esatto. Adesso lo chiedo pure a Orlando e Gianni Chieda, chi sacrificheresti, Orlando?
7: Bremer, mi porto Kim, sai perché? Perché comunque lo vuole Spalletti a tutti i costi, per una questione proprio di impostazione del gioco dal basso. Lo so che è una cosa forte privarsi di Bremer, però no, no, poi dopo no, perché come difensore è fantastico, ma se poi non lega con il gioco di Spalletti, allora bisogna fare qualcosa. Thuram io anche lo darei via. Ricordiamoci che rientra anche Nico Gonzalez alla Juventus, e tanti altri giocatori, dovrà fare un gran lavoro anche nel sistemare e far plusvalenze, oppure insomma vendere giocatori importanti. Per quanto riguarda invece Conceição, no, io sì, e chiudo, perché gli esterni per me nel calcio moderno sono troppo importanti, e lui ha questa qualità di saltare l'uomo, deve migliorare nell'ultimo passaggio, nell'ultima scelta, però non mi privo di lui.
0: Giuliano Giannichetta?
8: Ma dipende che significa sacrificio, nel senso che secondo me se devi fare un sacrificio il giocatore deve valere oltre 100 milioni. E la Juve ce n'ha uno solo, che è Yıldız, per cui io non sacrificherei sicuramente Yıldız, anche per il segnale di una ricrescita, di una situazione nuova che sta nascendo, una nuova che sta nascendo, perché sacrificare tra virgolette Bremer a 55-58 milioni mi sembra la clausola, e prendere un altro giocatore a 50 milioni che senso ha? Perché tanto se vai a prendere un giocatore forte, come ho detto prima, costa 50-60-70, allora che significa sacrificare? Se devo spendere la stessa cifra e prendere un altro, non faccio sacrifici, cerco di prendere un parametro zero, cerco di prendere un giovane molto molto potente che poi mi può uscire dietro al giocatore a parametro.
1: No, ma Giuliano, sì, però facevamo riferimento che magari cedendo due pezzi forti fai un 90 milioni e ci sono anche difensori.
8: Un giocatore, però.
1: No, però avendo Spalletti, faccio un esempio, adesso fantastichiamo Ancico. Che gioca in Atletico Madrid, non lo so quanto può costare, costa di meno, può giocare. Con Spalletti, secondo me, Spalletti fa giocare. Fa giocare bene chiunque. Giuliano, perfetto, tu ce l'hai avuto
8: io
1: ho visto
8: Bremer
1: un'immagine in cui c'è stata un'impostazione a Lecce. Bremer, quando imposta, la butta in fallo laterale. Cioè, c'è qualcosa che non va. No, non puoi il prossimo anno, non è che tu dici ci lavori, ci ha lavorato. E ci ha lavorato ogni volta dagli avversari. È difficile così, è faticoso.
8: Faticoso. Ma allora non è sacrificare, significa
1: no,
8: che un
1: sacrificare, perché
8: puoi,
1: voglio dire, c'ha una quota,
8: giocatore.
1: Due giocatori sacrifichi tra virgolette, cioè voglio dire, poi però ma magari prendi tre pezzi di giocatori che magari potenzialmente tu li puoi lavorare, li puoi plasmare, e uno è un mago come Spalletti,
8: sì,
1: in panchina te lo fa.
8: La Juve, eh?
1: Sei sempre la Juve, ho capito, tipo, ma se arriva, facciamo un esempio, uno come Ancico, mica, voglio dire,
8: vabbè, ma tu sacrifichi.
1: Chi lo dice che è più forte Bremer o Ancico? Tu non lo puoi sapere, con Spalletti magari esce fuori.
8: Può darsi che sono uguali e ti avanzano 20 milioni, con 20 milioni che fai? Allora, se io do via Bremer e un altro, fantastichiamo, metti che qualcuno prende Openda a 40, diciamo, e sono 90 milioni, con quei 90 milioni prendo Palestra, Scalvini.
1: Vabbè, capito?
8: Questo va bene.
1: Questo dicevamo noi.
8: Fare questo mercato diventa molto.
1: No,
8: molto
1: quello che dicevi te, giustamente, non sono d'accordo. Cioè, c'è di Bremer per avere Kim? No, è zero, cioè, è incastro. Quindi
8: cioè,
1: sì, lo può pure
8: prendere, cioè, in caso 58 deve spenderne 50.
1: Esatto.
8: Capito? Cioè,
1: però se tu invece sacrifichi due big per fare magari una rosa, diciamo, dove ci sono giocatori potenzialmente forti, diciamo più allenabili. Io non vorrei che Spalletti, già, secondo me c'ha idee chiare su tutti i giocatori,
4: ma
1: cioè,
4: ce le ha Stefano.
1: Esatto.
4: Allora,
1: quindi anche
4: sicuro,
1: sui presunti big, o big che dir si voglia. Cioè dice, dai, che c'è, io ci ho lavorato 3 mesi e questo mi fa sempre lo stesso errore. Capito Marco qual è? Se mi fa sempre lo stesso errore vuol dire che non ce l'hai.
0: Hai sentito che
1: non
0: ce l'ha. Giuliano dice che no. L'idea chiara ce l'ha dalla prima settimana Spalletti sui giocatori, hai sentito? Dai, sì, l'ha già fotografato Giuliano, vero?
8: Sì, sì, ma li conosce proprio.
0: Lui li fotografa subito. Vabbè, comunque.
8: Per quello lui ogni tanto lancia quelle... nelle conferenze lancia tra virgolette quelle frecciatine, sì, già sì. Sa quello che c'è bisogno, chiaramente che c'è bisogno è quello che pensano di poter fare, perché ripeto, come ho detto prima, è un mercato difficile, ma io dico quello perché se io vado su Bernardo Silva, che è il nome quello che gira più tutti, va bene, in attacco si parla tanto di Lewandowski, no? Qualora non dovesse rimanere Vlahovic, io prenderei Lewandowski e poi prenderei un giocatore giovane, il più forte, uno tra i più forti giovani, 19enne, 20enne, che gioca anche in Sud America, ce ne sono tanti, e fare crescere Piero Lewandowski, questo giovane qua. Cioè la Juve, secondo me, il mercato intelligente deve far così, perché se no, se tu togli i più bravi e poi devi prendere altri
1: cioè,
8: bravi...
1: Cioè tu ci vuoi dire, Giuliano, che Lewandowski è meglio di Vlahovic?
8: Se parliamo di terminale offensivo, secondo me sì, però Lewandowski, vista l'età, ha bisogno...
0: di un'alternativa.
8: Di dietro che poi, aspetta. Sì, di un'alternativa
0: Alessandro
8: valida.
0: Sei d'accordo?
8: Come è successo un po' di anni fa di Dona Alvarez, dai. Come succe- anche se erano tutte e due giovani, tutte e due del 2000, però Haaland giocava e Alvarez cresceva dietro, poi è chiaro che quando è diventato talmente forte che doveva andare via è andato via, però prendere due così, uno un po' più con la carta d'identità un po' più alta e un altro giovane fortissimo da crescere dietro
0: Ale, sei d'accordo? Siamo quasi in chiusura.
4: Sì, sì, l'importante secondo me è riuscire a liberarsi di Openda e David, poi Lewandowski, Vlahovic e un giovane sarebbe il trittico perfetto.
0: Ale, posso farti un'altra domanda a te?
4: Come no?
0: Ma tu, sinceramente,
4: sì,
0: Allegri lo conformeresti al Milan a prescindere se arriva o meno in Champions?
4: Allegri è ovviamente responsabile di quello che sta accadendo, Milan in caduta libera, però io un altro anno con una squadra un po' diversa glielo concederei sinceramente.
0: Giuliano, sei dello stesso avviso anche tu?
8: Sì, sì, sì, sì. Secondo me Spalletti col materiale che ha...
0: No, no, Allegri.
8: Ah sì, Allegri con il materiale che ha sta facendo un campionato che deve fare, perché
0: addirittura
8: la Juve
0: poteva fare di meglio,
8: le offensive che ha non ho capito, scusa,
0: non poteva fare di meglio, quindi rischiare fino all'ultimo la Champions con un impegno a settimana?
8: No, vabbè, sicuramente poteva fare di meglio, però andiamo
1: poteva fare anche di peggio, diciamo,
8: peggio ci può arrivare sempre, però andiamo a leggere ad uno i giocatori del Milan, capito? È chiaro che poi i valori vengono fuori nel momento più importante, quindi... ti manca il giocatore più importante e avanti, secondo me, se non si avvicinano all'annata della Juve più o meno è quella, diciamo che
0: quindi Orlando, hai capito? 8 partite, 7 punti, è colpa dei giocatori.
9: No, no, vabbè, ma ognuno ha la sua... Certo che i giocatori, hanno sempre delle colpe quando scendono in campo, perché poi se l'allenatore comunque non ti stimola, delle volte i giocatori riescono a far gruppo e a venire fuori loro da certe situazioni. Io continuo a dire che Max è un allenatore fantastico che ha vinto quello che pochi altri riusciranno a vincere, ma che fa parte di un calcio retro e nel calcio moderno, secondo me, se non hai iniziative, se non hai un piano B, se non hai questi cambiamenti che sono praticamente Marco dovuti, perché lo vediamo in qualsiasi allenatore, anche Spalletti che ha 62 anni quando è arrivato, non è che è rimasto fermo nelle posizioni del Napoli, cioè uno sempre in continua evoluzione del pensiero, cambiare tutto, ecco, questo Allegri non lo fa.
0: Allora, due news prima di salutarvi.
1: Tu mi metti
0: due news, aspetta, importante,
1: mi metti un po' paura. Io
0: importante news, derby di Roma calcio e finanza, questo è l'assessore onorato, si giochi lunedì alle 21, basta aver paura degli scontri della tifosi.
4: Sì, ma l'assessore onorato conta quanto mette, Marco nel decidere a che ora si gioca.
0: Vi riportavo la sua impressione, quindi vediamo che succede, perché siamo a lunedì.
4: Si giocherà sicuramente, se Onorato dice si giochi alle 21, si gioca la domenica alle 12:30. Guarda, bene, per quanto conta Onorato.
1: No, ma Alessandro, ascolta questa notizia, Alessandro.
0: Aspetta,
1: Giuliano, perché mi preoccupa molto Piccoli.
0: Giuliano è d'accordo con Onorato, Giuliano.
1: Deve finire la stagione, Alessandro.
8: Sì.
0: Cioè basta con sta paura di...
1: Ascoltate la notizia, che non vede l'ora
0: dei
1: di
0: tifosi,
1: darla.
0: Giuliano.
4: Che si è fatto male Turam.
0: Ecco, sì.
8: Ha controllato tutto, però non credo che giocare una partita alle 21, credo.
1: È un brodo di Giugio.
8: Spero di no.
0: Ti do una news, Giuliano, ti do una news. Inter, contrattura per Turam, fine allenamento. A serio rischio la finale di Coppa Italia.
8: Sarà contenta la Lazio, perché mi sembra che
0: la notizia di adesso
1: con un'enfasi.
0: Ma no, che enfasi? È una notizia.
1: No.
0: Quindi a rischio.
1: No, io sono sempre invece affinché i protagonisti possano giocare sempre alla finale.
0: Pure io, ci mancherebbe.
1: Per lo spettacolo.
4: Stefano, ti do una notizia, sai che io sulle previsioni non sbaglio mai. La Lazio Turam o non Turam verrà letteralmente asfaltata. La cosa non mi farà particolarmente piacere, sono sincero, ma verrà letteralmente asfaltata la Lazio.
0: Io sono d'accordo con Alessandro. Giuliano, hai sentito?
8: No, secondo me no, perché per fortuna c'è stato il Lazio Inter di sabato. E la Lazio, secondo me, partita secca, partita che può risollevare una stagione, secondo me la Lazio farà una buona partita. Poi è chiaro che se l'Inter gioca come sa giocare, parte molto molto favorita, però secondo me la Lazio non è quella di sabato, perché mentalmente sarà pronta per giocarsi la finale.
0: E tu, Orlando?
8: Poi senza Durham.
0: Ancora non è sicuro, vediamo. E tu,
7: No, sono d'accordo con Giuliano. Secondo me la partita di sabato, la Lazio, al di là della forza dell'Inter che conosciamo tutti, l'ha lasciata un po' andare. E la testa era per la finale di Coppa Italia. Dunque, partita secca, sarà sicuramente l'Inter strafavorita, però non prevedo una goleada, assolutamente.
0: No, io sono contento perché ultimamente Santarelli i pronostici non li prende, e quindi questa cosa che ha detto mi conforta.
4: Guarda, e allora ne aggiungo un'altra.
1: Piano lo stai caricando, Alessandro.
4: Guarda, la Lazio finirà la stagione con due sconfitte pesantissime, perché nella settimana perderà la Coppa Italia e darà il lasciapassare alla Roma per la Champions. Quindi io credo che per i tifosi della Lazio si prospetta un fine settimana pessimo tra mercoledì e lunedì.
0: Ci può stare come previsione, perché insomma
4: no ma io di questo ne sono convinto. Di questo non è sono convinto.
0: Vuoi replicare a Santarelli, vuoi pure dirgli
8: ma dopo che l'hai detto tu che ogni tanto sbagli i pronostici.
0: Ecco, ci appelliamo a questa cosa. Va bene, Giuliano,
1: ciao, Giuliano.
0: Un caro saluto, a presto. Quando vuoi vienici a trovare, ti aspettiamo.
8: Grazie, ciao.
0: Un saluto anche a Massimo Orlando.
1: Massimone,
0: buona settimana.
1: Ciao.
0: Ale.
1: Ciao Alessandro.
0: Ale, aspetta. Ale, ti saluto così.
4: Dimmi.
0: Allora, c'è Ube che scrive che su Turam sembra molta narrativa, di giocatori con quelle caratteristiche ce ne sono tantissimi.
1: Sì, un miliardo.
0: Dice lui.
4: Sì. Poi non tantissimi. Sì.
0: Un altro ti scrive, il direttore di gara di Parma-Roma, come ha fatto a dare rigore alla Roma?
1: Vabbè, basta. Andiamo a
0: prendere. Il giocatore della Roma ha fatto il fallo e gli ha dato il rigore alla Roma. Vergogna. Ciao da Salvatore.
10: Questa è una stupidata.
0: Rispondi,
1: vedi?
0: Tu.
4: Possono rispondere?
0: No, vuoi pure
4: possono rispondere.
0: No,
4: mi sono messo a ridere, dai, su. Perché ridere non so cosa fare.
0: Va bene.
4: Detto che il giocatore del Parma commette un'ingenuità clamorosa, perché la commette. Però rido.
0: Non l'avresti dato quel rigore?
1: Vedi che ride, non l'avrebbe. Vabbè. Ciao Alessandro.
0: Ciao Ale.
4: Una volta al rigore era una cosa seria. Ciao ragazzi.
0: Un abbraccio ad Alessandro Santarelli a Radio Bianconera. Noi ci fermiamo adesso, piccolo break, e torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Via libera quanto si apprende del Consiglio Affari Esteri alle sanzioni europee contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto, finora tenuto fermo, contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico. Non ha raggiunto il necessario quorum invece la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. L'accordo politico prevede invece anche nuove sanzioni contro Hamas.
0: L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americano è stata generosa e razionale, mentre il presidente americano Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presiederanno una riunione dei ministri della difesa dell'Unione Europea sulla situazione di Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore, è transitata una sola petroliera. Nel Golfo Persico quasi 1000 navi risultano ferme per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento.
1: È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni. Il ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio.
0: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio.
1: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
0: Lo sport, ciclismo e Giro d'Italia. Dopo il primo giorno di riposo, domani si torna in Italia per una tappa breve, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, ma con un finale potenzialmente movimentato. Dopo la prima parte della tappa pedalabile, si arriva alla salita di Cozzo Turno, una lunga arrampicata di 15 km con un dislivello che sfiora i 900 metri. Una salita che potrebbe assottigliare il gruppo dei migliori o essere occasione per una fuga. Le pendenze però non sono troppo impegnative e l'arrivo potrebbe essere la terza occasione in questo giro per i velocisti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Stai ascoltando TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, di nuovo con voi in questo tratto finale di Maracanà con Stefano Palomeni. Di nuovo Stefano,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Marco, ciao.
0: Allora, rispondiamo un po' di messaggi degli ascoltatori. Allora, intanto c'è Federico che fa il mercato della Juventus, no? E dice: la Juve per svoltare deve prendere degli acquisti.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Stai ascoltando TMV Radio.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, di nuovo con voi in questo tratto finale di Maracanã con Stefano Impalomeni. Di nuovo, Stefano,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Marco, ciao.
0: Allora, rispondiamo un po' di messaggi degli ascoltatori. Allora, intanto c'è Federico che fa il mercato della Juventus, no? E dice: la Juve per svoltare deve prendere tre acquisti. Carne secchi. C'è un bel assegno. Pesante, perché insomma poi trattare con l'Atalanta abbiamo visto non è facile. Bernardo Silva mi sembra a parametro zero, si può pure
1: di pagare l'ingaggio.
0: Poi dice Olise del Bayern Monaco. Ho capito, Olise del Bayern Monaco, così siamo capaci pure noi a far mercato, insomma, in questo momento. Io credo che sia
1: Olise.
0: Olise, imprendibile. In questo momento,
1: che cos'è questo?
0: Cioè, come fai?
1: Come fai? Fantacalcio.
0: Io capisco che c'è la voglia di fare sempre la PlayStation, però insomma. Allora, Ube dice ad esempio che i primi due che vengono in mente per sostituire Thuram potrebbero essere Kone ed Atta. Ma se ci penso bene, credo che ne vengono fuori almeno una ventina di giocatori simili a Thuram. È un giocatore facilmente sostituibile, il Thuram della Juventus, sì, naturalmente, specifichiamo. Questo è il pensiero del nostro ascoltatore. Allora, 331-8200-213, per i vostri messaggi prendiamo un audio.
2: Sì, buongiorno, buon lunedì, sto Carlo a Firenze. Ma vi stavo ascoltando e volevo rispondere, visto che Pallomeni quando descrive la Juve gli aggettivi gli partano: straordinario, strepitosi, superlativi assoluti. Ecco, io dico solo una cosa, che io quando sento dire che la Juventus un altro anno riparte da Locatelli, McKenny, lo stesso Vlahovic, io sono contento, io spero che vada così, perché fin tanto per noi, io mi sento tranquillo per un altro anno, perché fin tanto bisogna competere una squadra che pone come fondamentali nella squadra della Juventus gente come Locatelli, McKenny e compagnia cantante, io sto tranquillo. E Vlahovic anche, che se li fa fare tre palleggi un ce la fa. E però ripeto, avanti così. Bene, Carlo a Firenze, arrivederci.
1: Ciao Carlo.
0: Rispondi tu?
1: No, che rispondi? No. Aggettivi straordinari, superlativi. Anche magari li ho utilizzati anche per l'Inter, no? Per la sua squadra, ma non se lo ricorda. Si ricorda quello che gli pare a lui, ma insomma, Carlo mi è simpatico, quindi lo abbraccio.
0: Bene, 331-8200-213, ancora un altro audio, vai. Vediamo chi arriva.
3: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
3: Scusate, un'informazione, siccome mi sono collegato adesso sulla vostra emittente, quindi...
0: Grazie.
3: Non ho capito bene se mi potete un attimo spiegare come funziona gli orari della prossima giornata, perché io pensavo che giocassero tutti alle 12:30, se il derby di Roma è 12:30,
0: invece
3: vedendo poi
0: niente,
3: su
0: amico mio.

0: su internet vedo che mettono alle 3:30, quindi voi che ne sapete di più, se mi potete
1: no, devi aspettare, devi aspettare,
2: dobbiamo aspettare, non c'è un orario ufficiale, quindi è inutile che ci gettiamo, ci buttiamo in queste così pronostici di orari. C'è chi propone di giocare addirittura il lunedì alla sera, ma non si può perché lo sappiamo, motivi di ordine pubblico, quindi al momento non c'è ancora una decisione ufficiale, quindi tutto il resto sono chiacchiere che se le porta via il vento. Se c'è ancora un audio andiamo avanti.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, volevo fare complimenti di cuore a Massimiliano Alvini, bravo, che è un allenatore bravo. Del paese qui accanto dove abito io, e l'ho seguito molto
4: quando il mago di Fucecchio,
3: una piccola frazione del comune esaminato, che è riuscito a portare in Serie C in Lega Pro vincendo promozione, eccellenza e in Serie D facendo ottimi risultati, vincendo addirittura la Coppa d'Eccellenza italiana. L'ho seguito tanto e gli auguro il meglio, spero che trovi una realtà più solida.
2: Che è? Cioè, un videogioco? Sembrava alieni, videogioco. Vabbè, sì, facciamo veramente i complimenti, li abbiamo già fatti l'altra settimana, però facciamo ancora ulteriormente i complimenti a
4: bentornato
2: al Frosinone, ad Alvini, che hanno fatto un ottimo
4: lavoro.
2: Complimenti ad Alvini
4: perché ha fatto un campionato strepitoso.
2: Sì, sì, sì, ma proprio a livello di rendimento, se andate a vedere i numeri del Frosinone sono impressionanti, ha un rendimento praticamente identico tra in casa
4: per
2: e fuori casa,
4: per me la migliore espressione
2: Vittoria,
4: di calcio della Serie B è stata il
2: Frosinone. Sì, sì, sì, decisamente, non avendo attenzione nessuno,
4: i giocatori di Venezia, Palermo e
2: esatto,
4: Monza,
2: non aveva Monza quei giocatori, non aveva nemmeno i favori del pronostico, perché insomma è una squadra che giovane, che erano stati, sono stati inseriti degli elementi, Stefano, ma nessuno poteva immaginare un cammino di questo tipo del Frosinone, raggiungendo addirittura la Serie A, rischiando di arrivare prima praticamente.
4: Avrebbe, secondo me, avrebbe meritato il primo posto,
2: avrebbe meritato per
4: il
2: quello,
4: percorso che ha fatto,
2: per
4: però
2: quello, insomma,
4: quello senza
2: fatto,
4: nulla
2: sì.
4: togliere, riconosce anche il merito del Venezia, che
2: no,
4: la
2: no,
4: squadra è nata anche dal nostro amico Giovannino Stroppa. E il Monza è una squadra forte, adesso se la vedrà probabilmente col Palermo, vedremo, perché i playoff non si sa mai, vedremo che cosa accadrà.
2: Allora, poi c'è Antonio che ci scrive che trova scandaloso che siamo a lunedì e non sappiamo ancora la data e ora delle partite. In tanti, penso, vogliono andare a vedere le proprie squadre portando i bambini, come vogliono far appassionare i piccoli, così in tanti rinunceranno per mancanza d'organizzazione. Lo so ragazzi, questo è un problema che abbiamo sollevato e ne abbiamo parlato veramente tanto, e purtroppo questo è veramente una mancanza, io dico notevole, ecco, Stefano, sì. Perché non puoi arrivare a, ecco, oggi è l'11, ancora non abbiamo le date, l'orario della prossima giornata, che è una giornata chiave, attenzione, molto importante sia per
4: il derby, si porta dietro, se il Napoli stasera vince e batte il Bologna è fuori dai giochi, ma ti porti dietro almeno 3 partite oltre quella del derby.
2: Senti, siccome siamo in questa settimana che ci sarà la Coppa Italia, c'è un approfondimento di tutto mercato web su Sarri. 50 giorni al mercato, cosa farà Sarri dopo una stagione di incomprensione? E come può cambiare la Lazio? Adesso, al di là dei cambiamenti della Lazio, penso che il quesito principale sia quello dell'allenatore, Stefano. Dopo la partita ci sarà questo, diciamo così, incontro. E come scrive anche Ivan Cardia, e da lì si capirà. Su di lui, su Sarri, si sono fatti i nomi di almeno 3 squadre: Fiorentina, ritorno a Napoli, addirittura è spuntata un'ipotesi Atalanta. E quindi il primo passo è sistemare la situazione di Sarri. Come pensi che possa andare a finire? Guarda, difficile
4: vedere che potrebbe rimanere, come potrebbe andare via, Marco. Secondo me il tasto dell'ambiente è una cosa
2: importante,
4: cioè, è un aspetto importante, sì.
2: Lui l'ha sofferta questa cosa, molto, a tuo giudizio?
4: E non credo che la possa sopportare anche il prossimo anno, quindi sarà un qualcosa che di rimè, cioè, che può decidere in un senso o nell'altro. Perché lui è, secondo me, affezionato a questo ambiente, a questi tifosi, insomma, ha dimostrato ampiamente quest'anno. Non è stato un anno facile per lui, per la Lazio, per tutti, non è stato. Sta in finale di Coppa Italia adesso. Però c'è sullo sfondo, probabilmente o resta la Lazio o Firenze, ma Firenze mi sembra di capire che è grosso.
2: Ma io però non escludo il Napoli,
4: ma
2: Stefano.
4: Sto Napoli che non lo so, non lo escludo, si va a imbarcare in una situazione, un ritorno così non, poi per carità,
2: Allora, a livello ambientale, se torna a Napoli, c'è proprio veramente un ambiente molto forte dalla sua, perché lo vogliono. Riscuote ancora tanto entusiasmo, riconoscenza. Io penso che il Napoli, guarda, dirò una cosa forse sbagliata, ma è un pensiero che ho. Delle volte lo avverto anche parlando con chi sta a Napoli. Secondo me il Napoli di Sarri è quello a cui vogliono molto bene i tifosi del Napoli, però, a cui stanno molto legati, nonostante abbia perso
4: la Fiorentina, l'Inter o la Roma o la Lazio. Cioè, il tempo passa, non è che uno si può innamorare.
2: Io sono d'accordo con te, io non lo riporterei di sicuro a Napoli.
4: Si torna indietro, quindi secondo me è un ritorno e non è un andare avanti. Quindi la scelta di far riportare Sarri al Napoli la trovo un po' non lo so. Siamo convinti che Sarri andrà a Napoli?
2: No, convinti no, c'è un'ipotesi.
4: No, quello sì, c'è un contatto, ci sono voci, quello che vi pare. Però insomma, secondo me, se risolvono sta cosa all'interno, questi tifosi della Lazio che ritornano allo stadio, secondo me Sarri resta la Lazio. Secondo me. Però
2: vediamo.
4: Torneranno questi tifosi, secondo me.
2: No. Allora Gigio ci scrive: si aspetta Napoli-Bologna per stabilire le partite da giocare garantendo la contemporaneità. Sì, ma non si doveva arrivare a sto livello, dai. Che poi devi aspettare l'ultima partita, sia chiaro. Però è impensabile, no? Arrivare all'11 maggio e non pensare che c'è l'internazionale di Roma, che c'è il derby. Questa è la cosa. Tutte cose che sapevi, né? Che dici, sai, l'ho scoperto all'ultima giornata. Dai, ma hanno tirato fuori il calendario l'ultima giornata, fa porca miseria, c'è sta partita, adesso come facciamo? Non è così, insomma, quindi al di là della partita Napoli-Bologna. Dunque, 331-8200-13, Ranieri e Sarri si giocheranno la nazionale, scrive Massimo. Dici? Ranieri e Sarri?
4: No, adesso bisogna aspettare Marco.
2: Pure qui è Toto presidente. Nazionale, ormai va avanti da mesi. Allora, ci stiamo per fermare, stavo dando un'occhiata se c'erano eventuali aggiornamenti che al momento non vedo, quindi tra poco ci facciamo c'è un audio che recuperiamo, poi andiamo in pausa, vai.
1: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia, ma come si fa a dire che Spalletti fa un gioco noioso? A Napoli ha fatto un bel gioco, ma anche alla Juve, la Juve di Tudor era migliore, Spalletti ha un gran bel gioco. Ci manca quell'attaccante che adesso ha trovato Vlahovic e si stanno vedendo i frutti. È Allegri che cos'è? Ma anche Conte in questo momento, perché Conte anche sta scrivendo un brutto gioco. No, io tra i tre preferisco Spalletti. Ciao!
2: Grazie. Allora, c'è un messaggio, Stefano, che dice... buon pomeriggio, sono Mario da Lecce, salutiamo naturalmente Mario. Da 3 anni che il Milan vince il campionato della tenuta dei conti in ordine, se continua così con la dirigenza che si ritrova non vedo un futuro all'altezza del blasone del Milan. Quindi,
4: però è vero che i conti sono a posto,
2: i conti sono a posto, sì.
4: Sì, ma se al tifoso interessa relativamente
2: che gli frega dei conti, il tifoso non gli interessa nulla. No, poi dipende sempre dal soggetto che c'è davanti. In alcuni casi non interessano i conti,
4: è vero, dipende.
2: In altri invece ti dicono no, ci sono i conti. Dipende sempre da chi ci hanno di fronte, capito? Va bene, Stefano, ci fermiamo, facciamo un break, perché poi facciamo anche un giro con i corrispondenti di Napoli e Bologna per conoscere l'ultimissime di questa partita che va a chiudere la giornata numero 36 della Serie A. Tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sarà Marco Guida l'arbitro di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, oltre che dal quarto uomo Zufferli. Prevista al VAR la presenza di Mazzoleni con Di Paolo come avar. Guida, che aveva fatto discutere per la sua scelta di non arbitrare più il Napoli, quest'anno ha diretto 16 partite tra Serie A e Coppa Italia. Esattamente due volte l'Inter, sempre vincente, e quattro volte biancocelesti, tre vittorie e un pareggio. Per lui si tratta della prima finale in assoluto in carriera. E continua l'inchiesta della Procura di Milano sulla classe arbitrale. Il PM Maurizio Ascione in giornata ha sentito Giancarlo Viglione, legale della Federcalcio. Viglione sarebbe stato citato da un dirigente della Lega nello spiegare al PM l'introduzione degli ispettori della Procura FIGC a Lissone. In pratica il legale FIGC sarebbe l'uomo incaricato alla sorveglianza sul centro VAR di Lissone. Una figura che dunque potrebbe aiutare il PM Ascione a chiarire il tema delle bussate e dei presunti interventi di Rocchi e Gervasoni. Il tennis, seconda giornata di sedicesimi di finale agli internazionali di Roma, con in campo quattro tennisti azzurri. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Dalle 15 invece spazio a Sinner contro Popirin. In serata tocca a Cobolli, impegnato al cospetto dell'argentino tirante. Marc Marquez ha già iniziato il suo periodo di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ore in seguito alla brutta caduta durante la sprint del Gran Premio di Le Mans. Il pilota della Ducati ha subito due interventi chirurgici a Madrid. Il primo alla spalla destra, dove sono stati tolti due pinne che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale. Il secondo al piede destro, dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso. Atletica e Diamond League. Marcel Jacobs è in Italia per i primi appuntamenti importanti. Il 20 maggio a Savona e il 4 giugno a Roma per il Golden Gala, dove ritroverà Tebogo e Noah Lyle. Ma non mi focalizzo sugli avversari, penso solo a mettermi sui blocchi, ha detto. Poi si parla del rinnovato sodalizio col suo vecchio allenatore. Oggi abbiamo ritrovato la via giusta e bisogna solo rompere il ghiaccio in gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
7: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ben trovati di nuovo per quest'ultima parte prima di iniziare il giro dei collegamenti. Sai, oltre agli allenatori, caro Stefano Impallomeni, che ti saluto nuovamente in quest'ultima parte di trasmissione.
1: C'è ciao anche Marco, ciao a tutti.
0: Stefano, c'è anche il valzer dei direttori sportivi, giuntoli a un passo dall'Atalanta con D'Amico in uscita. Poi c'è anche situazione di Tare da tenere in osservazione. Ieri gli è stata fatta la domanda sul suo futuro, ma lui ha detto che non c'ha nessun tipo di, in questo momento non ha nessun tipo di comunicazione. Eccolo qui, c'è una voce che dà Tare come una possibilità per Aurelio De Laurentiis per un eventuale dopo Manna. Quindi saluta il Milan Balnapoli.
1: Secondo me ci sarà un valzer.
0: Tu dici anche questo
1: articolo di tutto mercatoweb.com, con faccio i complimenti, perché secondo me noi l'attenzione è focalizzata sempre sugli allenatori, sul mercato degli allenatori.
0: Però
1: dei calciatori.
0: Loro sono
1: quest'anno. Sarà anche interessante vedere chi cambierà posto, e quindi ci sarà secondo me un balzo di direttori sportivi. Quindi da monitorare: Roma, Napoli, Milan, io aggiungerei punto
0: Atalanta.
1: Atalanta e Firenze, non lo so, magari.
0: Parlano certo. Anche di Paratici, ma sai che ci sono delle voci pure intorno a Paratici?
1: Magari rimane, Però attenzione, queste piazze che abbiamo citato, no, ci potrebbero essere dei rivolgimenti, dei cambiamenti, degli spostamenti, degli incastri, ecco. Secondo me parte uno, effetto domino, partono
0: tutti quanti, tu dici. Sì, beh, di solito è come avviene con gli allenatori, no? Parte uno e poi da lì c'è tutto un giro di cose. Intanto tra poco, visto che andiamo a Napoli, chiederemo questa cosa anche del direttore sportivo su Manna. Le voci su Manna le abbiamo già sentite nei giorni passati. Si è stato accostato anche alla Roma, se non erro, Manna, no?
1: Sì.
0: Sì. Così come D'Amico, come D'Amico. Giuntoli, insomma, questi sono poi i nomi.
1: Giuntoli forte, adesso il nome è per l'Atalanta.
0: Però l'Atalanta è andato fuori adesso. L'Atalanta, poi bisognerà vedere magari chi sarà l'allenatore dell'Atalanta, perché anche Palladino è punto interrogativo. Ieri c'è stata la dedica da parte di Carnesecchi.
1: Sì, ieri, però Palladino. Tra l'altro, insomma, Canesecchi gli ha fatto i complimenti, c'è questa armonia, voglio dire, Palladino ha conquistato il gruppo, poi a netto di qualche partita che ha sbagliato pure, però ha fatto un ottimo lavoro. Detto questo, l'Atalanta, insomma, magari ha il diritto anche di cambiare, e se dovesse arrivare Giuntoli, attenzione a Thiago Motta, ecco. No? A Bergamo.
0: A Bergamo, si potrebbe, riformarsi la coppia e tornare Motta ad allenare. Andiamo a Napoli, perché andiamo da Fabio Tarantino.
1: Ciao, Fabio.
0: Che salutiamo. Ciao Fabio, radio a tutto Napoli. Ciao,
2: ciao
0: Fabio, ben trovato. Buon pomeriggio anche a te. Senti, Fabio, stavamo un po' ragionando sui direttori sportivi, e questa, diciamo, situazione riguarda anche il Napoli. Oggi ho preso un approfondimento al volo di tutto Mercato Web che non esclude anche Tare tra i possibili nomi come direttore sportivo del Napoli.
2: Sì, è un po' quello che vale per i calciatori, per gli allenatori. Quando c'è sentore di possibile cambiamento, è chiaro che poi tanti e bravi direttori sportivi come Tare, d'altronde, vengano poi accostati ai club, in questo caso al Napoli, anche se va detto che su Manna De Laurentiis, ecco, un po' come se fosse un calciatore molto tranquillo, perché il contratto è ancora bello lungo e blindato, Manna dal Napoli, però la corte della Roma è insistente ed è concreta, e quindi anche noi da Napoli siamo molto curiosi di capire che cosa accadrà, evidentemente.
0: Ma ci sono voci a tal riguardo? C'è qualche...
2: No, l'unica voce che, insomma, siamo anche in attesa di conferme, è che se la Roma realmente vorrà insistere su Manna, avendogli offerto un contratto così importante da un punto di vista economico, possa fare un passo anche verso il Napoli. Perché, ripeto, Manna è blindato ancora da un contratto lungo, e soprattutto è un direttore sportivo giovane che ha fatto molto bene e di cui De Laurentiis si fida. Quindi il concetto è: se tu Roma vuoi Manna e sei pronta a fare follie economiche per lo stipendio di Manna, sappi che, dato che lui è blindato dal Napoli, evidentemente trovando un accordo, e si parla sempre di aspetto economico, Manna poi chiaramente può partire. De Laurentiis non blinda nessuno, tutti hanno un prezzo, e anche il direttore sportivo attuale.
0: Sì, tutti lo scenario in evoluzione, che poi c'è anche il discorso allenatore, no?
2: Per il Napoli sì, insomma, tra l'altro paradossalmente è un discorso molto più facile da intercettare dalla nostra prospettiva, perché Conte ha un altro anno di contratto. Vediamo come andrà questa sera col Bologna. Se il Napoli conquista la vittoria e quindi l'aritmetica qualificazione in Champions League, magari da domani ogni momento può essere quello buono per il confronto famoso tra le parti, tra Conte e De Laurentiis. Se Conte vorrà accettare questo anche il rinnovamento strategico del Napoli sul mercato, ha un contratto ancora per un anno, magari rinnova e comunque resta, altrimenti poi le parti dovranno capire come fare per trovare un'intesa per il divorzio, e con il Napoli che intanto si è già cautelato, perché Maurizio Sarri ad esempio è un nome caldo ed è un allenatore che De Laurentiis ha messo nel mirino più di altri, perché intanto avvicinabile nonostante l'accordo ancora con la Lazio per altri due anni, ma poi perché è un allenatore che ha dato disponibilità a tornare in una piazza in cui è stato particolarmente bene.
0: Quindi tu, Sarri è il nome in questo momento che possiamo metterlo in pole, ne parlavamo prima, sì, con Stefano.
2: Sì, ma sai perché? Perché ci sono tante componenti che ci fanno credere, al di là poi di quelle che sono le informazioni in nostro possesso, che possa essere l'allenatore giusto. Conosce la piazza, l'ambiente, il rapporto con De Laurentiis, conosce i tifosi e quindi non sarebbe una scommessa, e De Laurentiis vuole evitare un Garcia bis, ma soprattutto è un allenatore che ha sempre portato risultati, anche alla Lazio quest'anno. È vero che la Lazio non andrà poi a disputare le coppe, però intanto ha conquistato una finale di Coppa Italia, è arrivato in un momento in cui poi clamorosamente la Lazio non ha avuto possibilità di fare mercato, a gennaio la squadra è stata addirittura indebolita, eppure Sarri è un allenatore che ha valorizzato tanti calciatori, quindi è un usato sicuro ed è un allenatore su cui puoi costruire, immagino, magari un percorso biennale e poi ti prepari eventualmente per i grandi nomi, i grandi allenatori giovani in auge che abbiamo anche citato in passato, che sia un Grosso, che sia un Maresca. Insomma, secondo me dopo Conte, e Conte va via, questa è la premessa sempre doverosa da dover fare, il Napoli ha bisogno di un allenatore che abbia spalle larghe più che un nome clamoroso, perché poi il rischio, visto che il salto è enorme, è di poter commettere qualche errore.
0: Stefano, c'è qualche osservazione?
1: Ti no, stavo a dire
0: vedendo sì. I giocatori?
1: No, le coppie dei direttori sportivi, cioè il mercato, quello che dicevamo prima, cioè se Manna dovesse lasciare Napoli, direzione a Manna Gasperini a Roma, al Milan si fa il nome di D'Amico e Tare potrebbe andare a fare clamorosamente, formare una coppia Tare Allegri a Napoli.
0: Allegri?
1: D'Amico Sarri al Milan.
2: Oddio!
1: Fabiani Italiano alla Lazio. Ma proprio Palladino Di Vaio a Bologna, Fiorentina Paratici Grosso, Atalanta aggiunto lì
0: giorni a Napoli. Eh? C'è il sole a Napoli, perché dobbiamo cosa? Intristire l'ambiente con questa scelta?
1: Tare Allegri. Tare, guarda che doveva andare al Napoli già, è un pallino di De Laurentiis.
0: Va Tare, non va Sarri, questo è sicuro.
1: Sicuro, esatto. E Sarri se va via dalla Lazio potrebbe andare al Milan.
0: Che dire?
1: Adesso, ma stiamo
0: giocando. Tarantino, di stiamo giocando,
1: Stiamo scherzando.
0: Pensate che non sei svenuto, no?
2: Ragazzi, nuvole sul Maradona da qualche secondo, Nuvole sul Maradona dopo qualche affermazione che abbiamo ascoltato. No, Marco ha colto, Stefano. L'umore dei tifosi, insomma, anche perché
1: non vogliono Allegri, non vorrebbero Allegri,
2: ma hanno grande stima di Allegri, e ti dico che quando poi lo scorso anno Conte poteva andare alla Juventus
1: e Conte va in nazionale, capito? Ecco il quadro.
2: Era il nome caldo lo scorso anno e probabilmente la piazza lo avrebbe anche accolto di buon grado. Adesso va detto che dopo questo anno al Milan non particolarmente felice, tifoso del Napoli, anche perché qui poi dilaga il concetto giochista, risultatista, vorrebbero un allenatore che abbia anche un'impronta tattica differente da Conte, no? Detto che Conte è il migliore allenatore che Napoli possa ancora poter credere di avere anche il prossimo anno, però se dobbiamo barattare Conte con un altro allenatore, parlo come se parlassi con i tifosi, perché poi li ascoltiamo anche in radio, insomma l'umore lo conosciamo, loro vorrebbero un allenatore che sappia anche, insomma, permettere alla squadra di avere un'impronta tattica differente, segnare di più, divertirsi di più, essere più offensivi. È chiaro che poi conta il risultato, e quindi da questo punto di vista l'allenatore attuale è top, non c'è dubbio.
0: Va bene. Senti, andiamo un po' a vedere le scelte per la gara contro il Bologna e poi ti salutiamo, Fabio.
2: Sì, no, formazione fatta, non crediamo di trovare sorprese indistinta, anche perché torna Di Lorenzo e sarà il solito Napoli con il portiere che è Milinkovic-Savic, con Di Lorenzo, con Rachmani Buongiorno in difesa, con Politano e Gutierrez esterni e con Lobotka e McTominay titolari a centrocampo. La notizia, se di notizia si può parlare, è che Anguissa ancora una volta fa panchina, e poi in attacco alle spalle di Højlund ci sono De Bruyne e Alisson. È un po' come se Conte stesse preparando il terreno per il futuro, una mia impressione, perché da un po' di partite, oltre a Meret che fa sempre panchina, restano fuori Juan Jesus, Spinazzola, lo stesso Anguissa, insomma tutti i calciatori che sono o in scadenza o prossimi alla scadenza e che magari potrebbero anche partire in estate.
0: Bene Fabio, grazie, un saluto a te e a tutta Radio Tutto Napoli, a presto.
1: Ciao Fabio, buon lavoro. Ciao, ciao,
0: saluto
1: ciao.
0: E buon lavoro a Fabio Tarantino. E allora, e insomma anche qui, no? La situazione è questa, c'è da capire il direttore sportivo, anche il futuro dell'allenatore, che appunto riguarda Conte, anche lui si dovrà incontrare con il presidente De Laurentiis. E da lì insomma capiremo quale sarà il futuro in casa Napoli sotto questo aspetto. Allora, per quanto, ditemi se è pronto o meno l'altro collegamento, chiedo.
1: Ma scusami, perché non fai vedere anche il tuo editoriale?
0: Che
1: editoriale? Su tutto il mercato web ho scorto.
0: Ah, vabbè, no, ma io
1: io sono curioso, scusami, siccome non ti ho letto, vai.
0: No, io
1: fai vedere al nostro pubblico.
0: Io devo fare
1: due
0: pubblico. No, vabbè, il mio vale due di picca che c'è tutto il
1: lunedì.
0: Ho messo puntualizzato su
1: applausi,
0: Vlaovic,
1: Mina, il calcio si è diventato complicato.
0: È diventato complicato.
1: Poi a chi ha dato? Vai.
0: No, poi dopo
1: due di cuori
0: l'ho dato a Vlaovic, a Malen, poi a Como.
1: Due di picca.
0: Chi ho dato secondo te il picca? Chi lo posso aver dato? Allegri mi ha dato questo assist.
1: E il Jolly a chi l'ha dato?
0: La Jolly a Dybala. Dybala. Dybala, ho dato il Jolly a Dybala perché.
1: No, è carina.
0: Ha creato tre occasioni,
1: perché
0: sei passaggi chiavi, un assist. Insomma, nella corsa Champions diventa importante anche il suo apporto. No?
1: Sì, condivido.
0: Sai, a me Dybala come giocatore piace tantissimo. Purtroppo c'ha questo limite che si porta dietro da tanto tempo, ma come fanno
1: non
0: a
1: essere schivo, però fallo vedere il
0: no
1: lunedì,
0: vabbè io
1: il tuo di picche
0: tutti i lunedì, cioè,
1: su tutto mercato web,
0: su tutto mercato web, vabbè, ma io mi diverto a giocare anche con
1: col cognome
0: certo. Va bene, caro Stefano, c'è ancora un altro audio da recuperare o abbiamo
1: nel frattempo dal foro italico durante c'è un monologo di Sinner,
0: mamma mia, lo sta proprio disintegrando.
1: Popirin, non so come
0: da dove viene, non lo so, australiano. Però, insomma
1: è australiano,
0: è
1: stato liquidato 6-2
0: proprio...
1: il primo set.
0: Che poi
1: c'è il povero Popi.
0: Comunque ragazzi è una roba impressionante.
1: È una macchina.
0: Una macchina proprio.
1: Bene,
0: avanti
1: una così.
0: Una cosa veramente, complimenti, perché è cresciuto tantissimo anche nel servizio, nella prima Stefano, poi sulla terra pure. È impressionante. È impressionante. Primo set liquidato con estrema facilità, adesso insomma l'avversario cerca di...
1: È in grande difficoltà,
0: sì. Allora, ti chiedono Malen e chi ti ricorda?
1: Malen.
0: Ha
1: risposto Malen.
0: Malen
1: mi ricorda Malen, non ho attaccanti di riferimento.
0: Non c'è un attaccante di riferimento come giocatore. Lo chiediamo a Maurizio invece, chi ti può ricordare, però c'è Leonardo Nevischi che lo salutiamo. Ciao Leonardo, ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
0: Grazie, che segue il Bologna naturalmente.
1: Ciao Leonardo.
0: Senti Leonardo, prima di andare un po' alle scelte di questa partita contro il Napoli, ti volevamo chiedere un po' di situazioni legate anche al Bologna per quanto riguarda il futuro di Italiano, perché anche il nome di Italiano adesso viene accostato ad altre squadre, no?
3: Sì, ne stavo parlando poco fa con dei colleghi in un altro collegamento e diciamo che è un futuro molto incerto perché è una partita che si sta giocando su più fronti. Lui ha un contratto con il Bologna, però c'è l'interesse innanzitutto del Napoli perché Aurelio De Laurentiis l'ha sempre stimato dai tempi dello Spezia, ma poi anche con quello che sarà magari dell'Atalanta, perché non è detto che venga riconfermato Raffaele Palladino, e con Giuntoli come direttore sportivo potrebbe aprirsi una pista anche per Italiano. In tutto questo c'è anche l'interesse del Milan perché lo hanno cercato già la scorsa estate e al netto di quello che sarà la qualificazione in Champions del Milan potrebbe esserci anche uno scenario per il quale Vincenzo Italiano possa sostituire Massimiliano Allegri. Sono tutte situazioni in bilico, lui comunque è sotto contratto e secondo me non disdegnerebbe nemmeno la permanenza sotto le due torri, però vorrà parlare con la società, e per quello che si sta parlando di un incontro tra lui e la dirigenza, perché cambierà sicuramente la prospettiva e poi il progetto tecnico, perché il Bologna non giocherà le coppe europee, non giocherà la Supercoppa, quindi rispetto allo scorso anno ci saranno sicuramente molte partite in meno. Questa sera il Bologna giocherà la sua 54esima partita, in proiezione chiuderà 56, sarà la squadra italiana che avrà giocato più partite in assoluto, e quindi si dovrà fare una nuova programmazione per il prossimo anno, soprattutto anche sulla base di poi i tasselli tecnici che verranno messi a disposizione di Vincenzo Italiano, perché attualmente 5 esterni ad esempio offensivi sono troppi per disputare solo 2 competizioni. E quindi si vorrà un po' capire le ambizioni della società, quale sarà il progetto tecnico, e poi ovviamente bisognerà vedere anche un po' il balzer di panchine che si verrà a creare con punta dell'iceberg, secondo me, Antonio Conte, qualora volesse passare alla nazionale, perché De Laurentiis non ha mai nascosto la stima nei confronti dell'Italiano.
0: Ma si fa un nome al Bologna per sostituire l'Italiano?
3: Al momento no, nel senso che c'è del gravimento per Fabio Grosso, ma il Bologna è intenzionato a tenere Italiano, quindi farà di tutto per prolungare il contratto, quindi non solo tenere il contratto in essere, che è di un altro anno, ma addirittura prolungarlo. Questa è l'intenzione della società, però ovviamente ci deve essere un incontro. Nella conferenza stampa di ieri diciamo che Italiano ha detto quando avverrà questo incontro sarete i primi a essere messi al corrente, però ci ha un po' ricordato quelle che erano le dichiarazioni di Thiago Motta prima che se ne andasse poi alla Juventus. Lui ci ha tenuto a ribadire che sono due situazioni differenti, perché Thiago Motta era in scadenza mentre Italiano ha un contratto che lo lega al Bologna, quindi il suo incontro con la società sarà solo per capire la programmazione e le prospettive della società e del progetto tecnico. Nel caso di Motta invece la scelta più chiara, quella di non rinnovare e provare il salto di qualità a Torino. Quindi ribadisco, il Bologna vuole tenere Vincenzo Italiano, farà di tutto, ovviamente poi la palla passerà all'Italiano, proprio a lui, per capire se sarà stimolato dal nuovo progetto, dal fatto di non giocare le coppe europee. Ma su questo già secondo me si è fatto un po' un'idea, perché ha detto il prossimo anno potremo far molto meglio non giocando le coppe. Quindi secondo me dopo il segno alla Fiorentina e questi anni a Bologna, anche lui forse vorrà provare a fare una stagione senza giocare giovedì, domenica, e avere il doppio impegno, che in termini di energie porta via veramente molto.
0: Bene, Leonardo, mi dai proprio la formazione e poi ti salutiamo e ti ringraziamo di oggi, di stasera.
3: Allora, io do in vantaggio Ravaglia a 3 pali piuttosto che Pessina, perché Ravaglia è stato tenuto in panchina proprio contro il Cagliari perché è diffidato, e quindi secondo me dovrebbe giocare questo big match. A destra molto più Zortea rispetto a Giomario, perché Giomario non è al 100% e torna dall'infortunio, e non posso pensare che De Silvestri possa giocare la partita del Maradona. Al centro, a fianco di Lucumì, molto più Egem rispetto a Delland, nonostante si stia mettendo in luce il giovane norvegese nelle ultime uscite, e a sinistra la conferma di Miranda. Ferguson e Freuler sicuramente a centrocampo, il terzo tassello ruota intorno alla figura di Pobega e di Bernardeschi, perché con Pobega si andrebbe a formare un centrocampo più muscolare, e quindi un 4-3-3, con Bernardeschi potrebbe essere un 4-2-3-1 con l'ex Juventus, che fungerebbe da tre quarti barra mezzala. E il tridente d'attacco poi sarà quello composto da Orsolini, Castro e Ro. Quindi diciamo l'unico ballottaggio al momento è quello che riguarda la figura di Pobega e di Bernardeschi. Dovesse giocare Bernardeschi sarebbe un 4-2-3-1, con Pobega un 4-3-3 più puro.
0: Bene, grazie Leonardo, buon lavoro.
1: Grazie, ciao Leonardo.
0: A presto, grazie Leonardo Nevischi. Allora, caro Stefano, siamo quasi addirittura, ti fanno... Federico dice, signori, in Pallomeni alla Roma il DS lo farà Gasperini. Vabbè, che fa tutto lui, insomma.
1: No.
0: Sarà affiancato da qualcuno che avrà questo ruolo. Sì. Insomma, l'importante è che ci sia compatibilità tra i due e che non si creano un'altra volta attriti.
1: Esatto.
0: Perché sennò siamo sempre lì, no? Trovare una figura che possa diciamo essere d'unione e non di separazione. Attenzione, allarme con Thuram in casa Inter, quindi stop, confermo un po' tutti questo stop nell'allenamento di oggi, verrà valutato nelle prossime ore.
1: quindi appunto è la contrattura, no?
0: Sì.
1: Se è gestibile o meno.
0: Sì, le contratture sono fastidiosissime. Sull'Atalanta, Stefano, poi nei prossimi giorni ci torniamo, che è stata quest'anno, come scrive tutto Mercato Web, ammazza grandi, ma troppi punti persi con le medio piccole, e mettono in evidenza tutta una serie di numeri. Eccolo qui, statisticamente parlando, 3 vittorie, se pareggi, appena 3 sconfitte con Inter. Contro Inter sfiorando il pareggio, Napoli esordio di Palladino dopo l'esonero di Ivan Juric, e Juventus dominando la gara. Fa un po' il percorso di questa stagione, dove mette appunto i risultati. Atalanta contro le prime 6 della classifica, ci sono appunto i
1: risultati. Diciamo che complessivamente paga la partenza, la brutta partenza.
0: Sì, la brutta partenza, dai,
1: perché l'Atalanta è una signora squadra forte.
0: Sì, ha pagato la brutta partenza.
1: La prossima stagione sono curioso di vedere con chi partirà, come partirà, se avranno motivazioni, ma insomma, voglio dire, per caso si sanno fare calcio, hanno le idee chiare, e credo che ci debba essere obbligatoriamente un rilancio, perché questa è una squadra forte.
0: Ma rilancio con chi lo faresti? Con Palladino oppure andresti su un altro profilo?
1: Palladino ha fatto
0: andresti su un altro profilo?
1: Bene, secondo me l'Atalanta, adesso i percassi vogliono cambiare, fare il salto di qualità, devono prendere un allenatore per vincere.
0: Certo.
1: Perché la squadra è forte, è già definita, poi certamente devi fare qualche modifica, perché insomma devi tutelare il nucleo storico con qualche innesto, ma sono bravissimi, e la squadra è pronta. Per ritornare tra le prime 4, ma secondo me, visto anche i cambiamenti, l'Inter resterà competitiva, Napoli probabilmente più o meno sarà lì, la Juve pure, la Roma vedremo, insomma l'Atalanta nella prossima stagione riparte alla grande, insomma. Perché ha fatto, guarda che era 13esima quando l'ha preso Palladino.
0: No, ma lui ha fatto comunque un bel percorso, perché non è chiaro che qualche diciamo,
1: cioè,
0: così,
1: sono curioso di vedere l'Atalanta con un allenatore.
0: Tu dici dall'inizio con lui?
1: Con
0: Palladino dall'inizio?
1: No, con un allenatore, cioè, Palladino è bravissimo, però lo sai che alla Conte, cioè, Conte va a giocare.
0: Conte,
1: no, sto facendo un discorso tipo all'Atalanta manca un allenatore, ecco, ha avuto il Gasp per tanti anni, che è stato istruttore, valorizzatore, sì, eccetera eccetera. Però è una squadra che può vincere, secondo me, il campionato. Potrebbe vincere il campionato.
0: Addirittura.
1: Secondo me con qualche innesto fatto bene potrebbe vincere. Guarda che lo scorso anno avrebbe potuto vincerlo. È arrivato terzo.
0: Sì, però sai, adesso è ricominciato, hai lasciato quello che per anni aveva costruito una certa cosa, devi ripartire,
1: questo sì,
0: coordinate, certo, eccetera.
1: Ma la mia curiosità, vedere un allenatore esperto e vincente a Bergamo, se può portare questa squadra verso un titolo.
0: Chi ci vedrebbe?
1: Adesso io quelli che sanno come si vince poi alla fine.
0: No, però non è facile andare.
1: Non è facile assolutamente, però sarebbe una bella sfida. Chi ha detto che una provincia non può vincere il titolo? Soprattutto anche in questo calcio, sarebbe anche, no?
0: Allora,
1: ma una bella sfida da parte dei percassi, poi dipende da quello che vorranno fare.
0: Aspetta un attimo, sto vedendo una cosa, che forse c'è un annuncio, fammi vedere, prendiamo un attimo tempo, perché stavo controllando se c'era un annuncio riguardante. Aspetta, Stefano, prendiamo un attimo di tempo, tanto abbiamo ancora qualche minuto prima di chiudere e dare la linea. No, stavo vedendo se c'erano novità intorno all'orario del derby, ma ancora sembra di no. Quindi, siccome ho letto una cosa, non voglio dare notizie che poi non siano diciamo vere. Quindi non ho letto una cosa, ma non do nulla perché non ho conferma in questo senso. Quindi al momento rimaniamo così. Va bene, siamo arrivati
1: alla conclusione.
0: Sì. Dunque, ci parla di un annuncio che è stato dato ma non risulta, vediamo. Va bene, siamo arrivati alla conclusione, vi lasciamo adesso a Tutta C, che prosegue anche con il canale 61 di Digitale Terrestre. Noi salutiamo coloro che ci hanno seguito invece sul canale 11 Gold TV nel Lazio, su Italia 7 invece in Toscana. Stefano, noi ritorneremo puntualmente
1: domani. Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Buon proseguimento, e naturalmente chi vuole rimanere su TMV Radio, dopo a Tutta C si scarica l'app e può seguire la programmazione che va avanti. A domani, ciao.
4: Maracanã. Radio. Bom. pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
5: Sono stati posti in quarantena obbligatoria due italiani calabresi, passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita dal virus è risultato leggermente positivo. Anche un altro passeggero presenta sintomi lievi. La donna francese è grave e sono stati mappati i suoi contatti. L'antivirus era già stato al centro dell'attenzione mondiale un anno fa, quando aveva contribuito a provocare la morte dell'attore premio Oscar Gene Hackman e della moglie, ritrovati senza vita nella loro casa in New Mexico.
4: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
5: La procura di Prato ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio, anche considerando che le condanne inflitte finora siano troppo basse. L'operaia 22enne finì per rimanere incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo. I due titolari della ditta hanno patteggiato condanne di 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore esterno all'azienda è stato assolto in primo grado e ci sarà appello. La riapertura dell'inchiesta sarebbe attribuibile alla necessità di riesaminare gli atti per individuare altri eventuali profili di responsabilità.
4: Il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, una cittadina romena di 36 anni massacrò e uccise il compagno con cui conviveva nel quartiere di Prima Valle a Roma. L'uomo, Alberto Pacetti, 60 anni, morì poco dopo il trasporto in ospedale. La donna, arrestata, avrebbe colpito il 60enne al volto e al capo con 2 oggetti contundenti, provocandogli ferite che non gli hanno lasciato scampo. La 36enne era già stata condannata in passato per reati contro la persona.
5: Gli esteri, l'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americana è stata generosa e razionale, mentre il presidente Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presidieranno una riunione dei ministri della difesa europei sulla situazione a Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore è transitata una sola petroliera.
4: Lo sport con il tennis. Seconda giornata di 16esimi di finale agli internazionali di Roma. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Grande impresa invece per Pellegrino, che si sbarazza in 2 set di Francesc Tiafoe 7-6-6-1 e accede per la prima volta in carriera agli ottavi di un Masters 1000. Sulla sua strada troverà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Popirin, ora in campo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 18, un'oretta quindi per parlare di Serie C, nel nostro secondo appuntamento quotidiano dedicato al mondo della Serie C, con i playoff che sono entrati nel vivo del primo turno della fase nazionale, con tanti gol e tante sorprese, vittorie esterne, insomma. Ci sono state delle belle partite, come del resto i playoff ci hanno abituato in questi anni. Ne parliamo con il nostro primo ospite di giornata. Partiamo subito, do il ben ritrovato qui su TMV Radio, su A Tutta C, a mister Attilio Tesser. Salve mister.
2: Ciao, ben trovati.
1: Allora mister, come stavo dicendo, tanti gol in questa prima giornata della fase nazionale dei playoff, tante vittorie, anche esterne. C'è qualche risultato che l'ha sorpresa, qualche squadra che non si aspettava potesse fare così bene o dall'altra parte si aspettava qualcosa di più da quelle che hanno perso?
2: Allora, iniziamo a dire che già i playoff sono partite un po' particolari, no? La diversità di un campionato, squadre che alcune, il derby campano, si conoscevano, altre realtà che invece si scontravano di altri campionati, quindi era un po' di sorpresa. Alla fine c'è stata, mi fa piacere per il Renate, che è la squadra che da anni ci ho giocato contro e ha fatto un risultato, penso, sulla carta non pronosticabile. E poi anche il pareggio alla fine per 1-1 in 10 uomini dell'Ecco, visto che trovava una squadra in buona condizione. Per il resto il 2-2 della Cittadella, 4 gol, bello spettacolo, il Ravenna si è dimostrato solido e direi che queste sono le partite un po' più che hanno rappresentato un po' di sorpresa, insomma, ecco.
1: Ecco mister, poi ci sarà il ritorno ovviamente mercoledì 13 maggio con io punterei i riflettori sulla Rechia anche mister, perché Casertana Salernitana, c'è stata una bella rimonta, una bella reazione della Casertana sotto di 3 gol, è riuscita poi a riaprire di fatto i giochi. Io le chiedo da allenatore, si parte, diciamo, la Salernitana parte con questo vantaggio, ma ai playoff questo vantaggio è così importante o ogni gara ha una storia a sé, può succedere di tutto?
2: No, ogni gara ha una storia a sé, è chiaro che sempre meglio due risultati su tre è sempre, certo, un vantaggio, questo è fuori discussione. Arrivare con la testa giusta, come condurre, come portare questi indotti, questi due risultati su tre, è lì è la difficoltà principale, perché se si pensa di essere già arrivati, poi basta poco, perché devi tenere alta la concentrazione per 90 e rotti minuti, senza mai mollare nulla, e penso che non succederà questo. La Salernitana è una squadra forte, esperta, è chiaro, bisogna fare i complimenti alla Casertana, che è stato squalificato anche un giocatore, Bentivegna, che è un buonissimo giocatore, sì, che però ha reagito veramente alla grande, perché un 0-3 era pesante. Così si rimette in gioco sicuramente.
1: Mister, poi dal prossimo turno entreranno poi in gioco anche le big, le squadre, quelle che sono arrivate seconde, quindi l'Union Brescia, l'Ascoli e il Catania. Ecco, io le chiedo da allenatore, questo stop che c'è stato dalla fine del campionato a quando entrano in gioco le seconde classificate, sono quasi più di 20 giorni, può rappresentare un problema? Di fatto magari si trovano ad affrontare squadre che hanno già tanti minuti sulle gambe e sono in buona condizione, dopo invece affrontano una squadra che è dovuto fare una sorta di mini ritiro?
2: Sì, un minimo ci può stare, ma lì è proprio la forza della squadra, dello staff, di come si lavora, perché lì bisogna essere bravi, aver fatto un ottimo recupero fisico, dal campionato e aver rimesso un po' di benzina per queste partite decisive, quel mix lì, e tenere la concentrazione al massimo. Un minimo di difficoltà ci può essere, ma anche quel piccolo vantaggio che le altre sono anche un po' logore perché hanno giocato tante partite ravvicinate.
1: Ecco, a proposito di questo, c'è chi la formula dei playoff divide un po' proprio per questo motivo, c'è chi questa questione qui di rimanere per le seconde che restano un po' ferme, dall'altra parte c'è anche chi dice magari 10 squadre fino alla decima squadra è un po' tanto, magari lo accorcerebbe, tornerebbe come era un tempo fino alla quinta. Ecco mister, lei come li vede questa formula dei playoff? Le piace? Cambierebbe qualcosa?
2: Forse la via di mezzo di 8 tra 5 e 10. 10 include tanti.
1: Facciamo una media.
2: 10 include tanti, sinceramente, tante squadre, ma penso che lo sia fatto per mantenere il campionato vivo fino all'ultima domenica.
1: Sì, certo. Partita.
2: E questo è quello che effettivamente sta succedendo. C'è in Lega Pro che i destini ancora non sono segnati per l'ultimo penultimo posto di playoff o di playout. Quindi sotto questo aspetto sicuramente riescono a creare ed avere queste motivazioni. Poi 10 sono tante squadre, mezzo campionato, insomma, ci sono delle volte dei
1: sì,
2: divari di 20 punti anche tra la seconda, la terza e la decima, insomma, e poi tutti dopo si possono giocare un qualcosa, questo è un dato di fatto oggettivo.
1: Magari si potrebbe inserire una sorta di regola come nei play-out, cioè se c'è un divario di punti troppo alto una squadra poi magari non partecipa, però ora faccio così per parlare mister.
2: Potrebbe essere una scelta, certo, noi non ricordo male, in Serie B qualche anno fa c'era questa regola.
1: Sì, c'era, se, esatto.
2: Sì. Se l'hanno tolta o meno, può essere sicuramente, ma raramente poi quei 8 punti vanno a verificarsi, perché altrimenti se magari in un girone c'è, in un altro non c'è, vai a scombussolare anche un po',
1: certo,
2: i numeri di squadre.
1: Ecco, mister, torno sempre sulla restante playoff. Parlavamo delle big che entreranno, delle seconde classificate, quindi Catania, Ascoli e Union Brescia. Insomma, lei l'Union Brescia lo conosce bene, lo ha visto giocare nel suo girone, nel girone A. Insomma, fra queste tre, quale vede quella? Qual è la più forte secondo lei? Probabilmente i valori sono molto simili, ma vede una squadra che ha qualcosa in più?
2: No, sono molto simili, sono tutte e tre molto simili. Diciamo che Catania e Brescia forse hanno a nomi un'esperienza maggiore rispetto magari all'Ascoli, perché sia nel Brescia sia nel Catania ci sono giocatori di esperienza che hanno fatto molti la Serie B in tutte e due le squadre, quindi giocatori un po' più esperti. Mi sembra più giovane, più fresco l'Ascoli sotto questo aspetto, che ha fatto un campionato, sì, importante, ed è importantissimo anche l'Ascoli quanto ha recuperato di quello sforzo fisico e mentale, soprattutto in quella rincorsa che ha fatto straordinaria, che ha fatto all'Arezzo, che è riuscito a recuperare parecchi punti.
1: Sì, sì, aveva fatto una rimonta incredibile, perché fino a qualche mese fa tutti non davano l'Ascoli in corsa per la promozione fino alla fine, come è stato, poi è arrivato addirittura a pari punti all'ultima giornata. Mister, ultime domande prima di salutarla e ringraziarlo ovviamente per essere stato qui con noi. Riavvolgo un attimo i nastri, torno sulla stagione. Nel girone A, vinto dal Vicenza, vinto con merito ovviamente. Vicenza ha fatto un altro sport praticamente nel girone A. Aveva mai affrontato una squadra così dominante, che così forte in un girone?
2: Oh, mi fa fare un retro pensiero veramente di campionati. Il Vicenza si è dimostrato veramente comunque una grande squadra. Se vado in retro, sì, le dico di sì, che abbiamo affrontato squadre molto forti in campionato. L'anno che ho vinto che abbiamo vinto a Modena, siamo arrivati all'ultima giornata contro la Reggiana, anche in un derby, quindi una partita un po' ancora in un momento più sentito, o la prima vittoria di Lega Pro che ho avuto la fortuna di fare assieme ai ragazzi e alla società con il Novara, quando giocavamo contro la Cremonese, che era insomma delle squadre, sì, di una certa caratura e di grande solidità. Ecco, percorsi importanti sono stati fatti, ad esempio da più squadre e così, con tutti questi punti di vantaggio, no, non ricordo, non mi sembra che ci sia negli ultimi anni nessuna squadra che ha fatto come Vicenza, con un divario così netto tra prima e seconda.
1: Mister, ovviamente noi l'aspettiamo in panchina, ovviamente la prossima stagione la vogliamo rivedere sul terreno di gioco.
2: Ma io lo spero, la motivazione, l'entusiasmo, la passione fortunatamente è ancora molto molto alta, il rapporto con i ragazzi in tutte queste stagioni è sempre un ottimo rapporto, e finché ho quello che riesco a trasmettere un qualcosa, così dicono loro parlandoci, che sono felici di stare assieme abbastanza dappertutto dove sono stato, spero di poter iniziare oppure dopo subentrare in corsa. La voglia, la motivazione è molto molto alta.
1: E noi, mister, facciamo il migliore in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille. Contro la Salernitana, con il Frosinone poi, che quest'anno è stato promosso in Serie A. La Procura della Repubblica di Brescia

0: Serie C, lo rivela il giornale di Brescia nella sua versione online, aggiornando sulla situazione, su quanto accaduto un anno fa in casa del club bresciano. Andando avanti, Cellino fu vittima di raggiro. Per la procura dell'ex presidente delle Rondinelle, fu vittima di un raggiro ordito ai suoi danni da Gianluca Alfieri, finito in carcere lo scorso 6 maggio dopo un blitz antidroga fra Avellino e Salerno, che avrebbe venduto crediti fittizi con la complicità dell'intermediario Andrea Piceni, del commercialista consulente del Brescia Mauro Gamba. Insomma, è importante questa cosa perché? Perché c'è stata una penalizzazione anche per il Trapani, campionato in corso. Vi ricorderete, il Trapani per lo stesso motivo era stato penalizzato di 8 punti, che poi aveva recuperato nella prima parte di stagione, giocando molto bene, vincendo tante partite in sua stagione. Poi sono arrivate le altre penalizzazioni che hanno portato il Trapani alla retrocessione in Serie D, ma questa cosa potrebbe riaprire clamorosamente tutto, perché se il caso è stato archiviato con Cellino vittima di raggiro, vedremo cosa succederà in casa Trapani, con il presidente Antonini che promette battaglia per lui. Ancora il Trapani non è retrocesso in Serie D, insomma, vedremo cosa succederà. Torniamo a quanto vi avevamo promesso, le parole di mister Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, dopo la vittoria per 3-2 in casa della Casertana nel primo turno della fase nazionale playoff.
1: Buonasera a tutti, conferenza di mister Cosmi dopo la gara con la Casertana. Cominciamo da Telecolore, Roberto Guerrino.
2: Buonasera mister, volevo chiederti 60 minuti di puro dominio da parte della Salernitana, poi il match dove è cambiato sui cambi della Casertana?
3: No, è cambiato per un motivo molto semplice, che nel calcio noi siamo abituati a non prendere in considerazione gli avversari. La Casertana fino a... noi avevamo fatto benissimo, molto probabilmente la Casertana non era riuscita ad esprimere il suo potenziale. Poi negli ultimi 20 minuti, 25, quello che è, ha fatto ottime cose. E quindi in quei momenti bisognava, ovviamente io la vedo come allenatore della Salernitana, bisognava fare qualcosa di meglio in alcune situazioni individuali. Però poi la Casertana ha cambiato passo, ha messo qualità, ha messo quello che io mi aspetto ogni volta che gioco le partite di calcio. Perché spesso si sente parlare come se tu giocassi da solo. No, ci sono gli avversari poi. L'avversario Casertana credo che non perdesse in casa da gennaio. Ha fatto, da quando sono arrivato io, 10 partite, 20 punti, come Casarano, come Cosenza, che secondo me i punti, ancora forse sarò vecchia maniera, secondo me i punti significano qualcosa se tu li fai. E quindi c'è un po' di tutto, è chiaro. Mi sono arrabbiato per qualche comportamento, di qualche errore che bisognava evitarlo. Però poi alla fine devi dar merito, come è giusto fare, anche agli avversari. Fermo restando che se una squadra entra dentro lo spogliatoio come la nostra e parecchi erano incazzati per aver vinto, questo è un fatto positivo. Vuol dire che la mentalità è quella giusta, per me. Perché tu rientri e 3-2 visto dentro gli spogliatoi, ovviamente sì, c'era voglia di essere felici, però non completamente, questo è un aspetto positivo.
4: Buonasera mister, da Caserta a Caserta, forse la partita di marzo è stata una, qualitativamente parlando, peggiori della Salernitana, ma oggi forse è arrivata la prestazione migliore sul piano del gioco di questa squadra. Nel corso delle precedenti conferenze avevi parlato dell'importanza di fare i punti, ma anche di costruire gioco, ed oggi la Salernitana ha giocato, che sembra essere normale, ma è quasi una novità all'interno di una categoria difficile come la Serie C. Sei soddisfatto più della vittoria o anche di questo comportamento propositivo della squadra?
3: Guarda, la squadra nell'ultimo periodo, quindi anche nelle ultime partite di campionato, dalla sconfitta del Benevento in poi, ha cambiato marcia sotto questo punto di vista. Quindi ha ottenuto 3 vittorie, 4 con questa, migliorando molto sotto l'aspetto del gioco, perché abbiamo cambiato sistema, perché i giocatori come Ferraris,

0: Hanno dimostrato oggi stesso che è stato un dolore toglierlo dal campo, però in quel momento non potevo fare diversamente perché a centrocampo eravamo in difficoltà, quindi due punte, un trequartista. E poi abbiamo preso gol proprio mentre stavo facendo i cambi in quell'istante. Quindi non è una novità il fatto che la squadra sia migliorata, l'aveva già dimostrato. Mi piace che tu dica questo perché in C non è facile giocare, però io ti assicuro, ho visto squadre giocare bene a calcio. Non c'è un luogo comune, quelli che dicono no, ma C vinci se sei. No, no, io ti dico, siamo andati a Potenza, abbiamo preso 5 gol contro una squadra che ha giocato bene a calcio. È venuto all'Altamura, ha perso, ha giocato bene a calcio. Il Picerno ha perso, ha giocato bene a calcio. Parlo non di grandi squadre partite con grandi prospettive. Casertana qui all'andata giocò non una grande partita, perché è stata una partita molto particolare, però comunque giocò un'ottima partita. Quindi è quello un luogo comune, in C ci sono i giocatori bravi e ci sono gli allenatori bravi, non io che sono vecchio, quelli più giovani, e a volte c'è anche una qualità di gioco. È chiaro che è un pochino rovinata da tutti. Le soste, i problemi prima senza VAR, le carte che si giocano. Anche gli arbitri devono crescere. Qualcuno parecchio deve crescere. Però insomma devono crescere perché devono dimostrare che la C è un trampolino di lancio come per i giocatori, per gli allenatori, così anche per loro.
1: Enrico Scarnatici,
2: Mister, come si spiega questa schizofrenia di rendimento da parte della squadra nell'ambito della stessa partita? Cioè 60 minuti perfetti, tanta roba, 20 minuti poca cosa, quasi da schiaffi. È solo un fatto mentale. L'unico aspetto sul quale questa squadra deve ancora migliorare, perché ha sfiorato nei primi 60 minuti la perfezione. Forse è stata la migliore versione della Salernitana di Cosmi e probabilmente dell'intero campionato.
0: Sì, io non lo so se vi aspettavate di venire qui e vincere 5-0. Io no. Io sapevo che le partite si soffrono, che non c'è niente di scontato. Guardate nel Champions. Bayern, PSG, vinceva 4-1, 4-2, ha fatto 4 pari, poi 5-4. Con tutto il rispetto, insomma, credo che le espressioni tecniche e anche mentali siano diverse dai giocatori della Salernitana e della Casertana. Questo è calcio. Il problema è solo uno: tu non puoi giocare, almeno per come lo vedo io, 90 minuti di grande livello. Sono i minuti in cui non riesci a giocare bene che fanno la differenza. È come il tennista, uguale. A volte porta a casa partite non giocando benissimo. E noi quei 20 minuti bisognava gestirli meglio, ma non potevamo esprimerci come avevamo fatto per 60 minuti, ma per due motivi. Uno, perché è fisiologico non potersi esprimere così, e due, perché ci sono, lo ripeto, gli avversari. Cioè, noi possiamo essere, tra virgolette, arrabbiati per essersi quasi raggiunto. La Casertana magari è arrabbiata perché dice: se avessimo giocato il primo tempo come gli ultimi 20 minuti, vedi, il calcio è questo, quindi non schizofrenica è una parola secondo me non appropriata. Diciamo che ha avuto un calo, quello sì, ma la schizofrenia è un'altra cosa.
1: Sono domande da parte dei colleghi di Caserta, prego, qui davanti.
3: Pasquino Corbelli, Pianeta C. Mister, lei ha avuto modo di dichiarare che la vera partita dei playoff era questa tra Casertana e Salernitana, anche sempre convinto, anche in vista poi della gara di ritorno,
0: No, no, ma
3: ovviamente.
0: io, guardate, adesso sembrerà che parli. È chiaro che partiamo con un vantaggio, no? Non è che possiamo dire partiamo svantaggiati, perché abbiamo due gol di vantaggio, perché il pareggio teoricamente ci garantirebbe il passaggio del turno, ma questo sarebbe il ragionamento più idiota, più stupido che un allenatore potesse fare. Quindi mi rendo conto che abbiamo le possibilità, ma per un motivo, perché siamo forti, perché la squadra, il gruppo ha capito alcuni concetti, si perde ancora, ma questo potrebbe essere un fatto positivo, se la scampiamo. Positivo perché ti fa capire che le partite vanno, ripeto, nei momenti difficili giocate in maniera diversa. Stop. Quindi non mi sento già al prossimo turno, però mi sento l'allenatore di una squadra che ha le possibilità per andare a giocarsi. Ma la somma dei punti fra Casertana e Salerno era superiore a tutti gli altri scontri diretti. E per il discorso che dicevo prima, per il valore che do io ai punti, tant'è vero che terza in classifica, l'eventuale terza sarebbe Ravenna, che è arrivata terza come noi, però c'ha più punti rispetto a noi. E quindi che significa? Che i punti contano nel calcio. Certo. Dopo ci faranno le trasmissioni che contano altre cose. Io morirò guardando la classifica. Purtroppo c'ho sto difetto.
1: Ultima domanda.
4: Sì. Mister Domenico Bastante, cronaca di Caserta. Mister, per la prestazione offerta nei primi 65 minuti è sotto gli occhi di tutti il fatto che c'è stata una metamorfosi in positivo della Salernitana rispetto a quella vista il 5 marzo.
0: Scordatevi quella partita.
4: Sì, è normale che comunque da quel momento sono arrivate 6 vittorie, solo quella fase di quelle due sconfitte con Potenza e Benevento. Le chiedo quali sono gli aspetti su cui ha lavorato di più da allora fino ad oggi per stravolgere così la Salernitana.
0: Ma tanto la conoscenza, quando venni qui a giocare a marzo, primi di marzo, ero arrivato da una settimana e in una settimana giocammo contro Catania, dopo 3 giorni qui e poi con il Latina, senza trovare giustificazioni. Io la C non la facevo dal 99, e un po' di anni sono passati, e quindi dovevo capire dove mi trovavo. E non era un bel clima perché c'erano tante attese, quindi i giocatori avevano perso fiducia, e riconoscere le qualità nei giocatori nel momento in cui perdono fiducia è la cosa più complicata per un allenatore. Piano piano, facendo anche i risultati, perché in 10 partite abbiamo fatto 6 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, quindi una media ottima, però attraverso, confortati dai risultati, la squadra è cresciuta in maniera concreta nell'ultimo mese, e quindi è questo, insomma.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sarà Marco Guida l'arbitro di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, oltre che dal quarto uomo Zufferli. Prevista al VAR la presenza di Mazzoleni con Di Paolo come avar. Guida, che aveva fatto discutere per la sua scelta di non arbitrare più il Napoli, quest'anno ha diretto 16 partite tra Serie A e Coppa Italia. Esattamente 2 volte l'Inter, sempre vincente, e 4 volte biancocelesti, 3 vittorie e 1 pareggio. Per lui si tratta della prima finale in assoluto in carriera. E continua l'inchiesta della Procura di Milano sulla classe arbitrale. Il PM Maurizio Ascione in giornata ha sentito Giancarlo Viglione, legale della Federcalcio. Viglione sarebbe stato citato da un dirigente della Lega nello spiegare al PM l'introduzione degli ispettori della Procura FIGC a Lissone. In pratica il legale FIGC sarebbe l'uomo incaricato alla sorveglianza sul centro VAR di Lissone. Una figura che dunque potrebbe aiutare il PM Ascione a chiarire il tema delle bussate e dei presunti interventi di Rocchi e Gervasoni. Il tennis, seconda giornata di 16esimi di finale agli internazionali di Roma, con in campo 4 tennisti azzurri. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Dalle 15 invece spazio a Sinner contro Popirin. In serata tocca a Cobolli, impegnato al cospetto dell'argentino tirante. Marc Marquez ha già iniziato il suo periodo di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ore, in seguito alla brutta caduta durante la sprint del Gran Premio di Le Mans. Il pilota della Ducati ha subito 2 interventi chirurgici a Madrid. Il primo alla spalla destra, dove sono stati tolti 2 pinne che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale. Il secondo al piede destro, dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso. Atletica e Diamond League. Marcel Jacobs è in Italia per i primi appuntamenti importanti. Il 20 maggio a Savona e il 4 giugno a Roma per il Golden Gala, dove ritroverà Tebogo e Noah Lyle. Ma non mi focalizzo sugli avversari, penso solo a mettermi sui blocchi, ha detto. Poi si parla del rinnovato sodalizio col suo vecchio allenatore. Oggi abbiamo ritrovato la via giusta e bisogna solo rompere il ghiaccio in gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Di nuovo in diretta qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio per la seconda parte di A Tutta C, il nostro focus interamente dedicato al mondo della Serie C, il nostro doppio focus, perché vi ricordo anche l'appuntamento mattutino dalle 9.45 alle 10.45. 25 minuti ancora in nostra compagnia e anche in compagnia degli amici di tuttoc.com. Ritrovo con immenso piacere Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Daniel, ciao a tutti.
0: Allora, partiamo dai playoff, perché sono questo il tema caldo, no, del momento. Ieri c'è stata la prima giornata della fase nazionale in cui si incrociano anche i vari gironi, non in tutte, non tutte le partite, sono state anche diverse partite fra squadre che dello stesso girone, tanti gol, tante sorprese, insomma, chi ti ha sorpreso di più in positivo e in negativo?
1: Allora, sicuramente sono stati risultati interessanti sia dal punto di vista proprio delle vittorie esterne sia delle risposte poi a magari Batosto. Mi viene da pensare alla Salernitana che era davanti 3-0, la Salernitana ha avuto comunque un'ottima risposta. Tra tutte forse mi ha sorpreso il Potenza, perché non mi aspettavo una bocca di fuoco così forte fin dalla prima fase, e comunque un 3-0 su quel campo lì non è assolutamente da sottovalutare. E la squadra potrebbe candidarsi come l'outsider di tutte quelle in lotta per l'unico posto che regalerebbe poi la P. Tra le deluse faccio fatica a trovarne una, perché magari potrebbe essere semplice dire lo stesso Campobasso o il Casarano, ma in realtà non possono rimproverare nulla alla loro stagione, anzi, hanno fatto bene. Sono gare che magari portano dietro tanta stanchezza e quindi non c'è lucidità. Ci sono 1500 scuse, ecco, mi avrebbe sorpreso più una mancata vittoria di una Salernitana o ecco, un risultato negativo del Ravenna, che è stato poi bravo a recuperare sul 2-2 contro il Cittadella.
0: Sì, bella bella partita quella fra Cittadella e Ravenna, come hai detto tu, 2-2 il punteggio finale, col Cittadella che era avanti 2-0 a fine del primo tempo, e poi nei minuti finali Ravenna con Bani e Fischnaller è stato in grado di recuperare e portarsi sul 2-2, e di fatto un punteggio molto interessante in vista della gara di ritorno che si giocherà in casa del Ravenna. Ricordiamo le gare di ritorno mercoledì 13 maggio. Cosa ti aspetti al ritorno? Cioè, vedi questo equilibrio che c'è, o vedi qualche squadra che dal tuo, vabbè, parte il Potenza che parte, diciamo, leggermente avvantaggiato con lo stesso Renate, ma nelle altre tre partite, quelle più equilibrate, Pianese Lecco finita 1-1, Cittadella Ravenna 2-2 e la stessa Casertana Salernitana 2-3, cosa ti aspetti da queste gare di ritorno?
1: Mi aspetto sicuramente che le squadre in casa sfruttino il fattore campo, essendo favorite, avendo avuto comunque un posizionamento più alto. È un discorso che non si applica al Potenza, perché ha vinto la Coppa Italia, ma ha dimostrato anche di meritare questi palcoscenici a
0: 3-0,
1: mani
0: secco.
1: bassissime. E sicuramente mi aspetto un po' di conferme, tanto dalla Salernitana e tanto da Ravenna, che probabilmente tra queste sono le squadre costruite per lottare per i primi posti delle classifiche. Ora con i playoff potrebbero essere favorite, dando un segnale magari alle seconde che poi entreranno nella fase successiva, perché lì poi si deciderà un po' tutto, e avere quel tipo di
0: Sì.
1: seconde, ognuno con le proprie motivazioni. Penso all'Union Brescia, che comunque deve riscattare un campionato che è stato importante, ma è stata staccata un bel po' dal Vicenza. Penso all'Ascoli, che nel girone B comunque si è giocato il primo posto fino all'ultimo. E penso soprattutto al Catania, che magari potrebbe sfruttare questi playoff per, insomma, coltivare quel sogno che va avanti da troppo tempo, forse.
0: Eh sì, decisamente, decisamente troppo tempo per gli amici etnei. Giuseppe, archiviato la bellissima parentesi dei playoff, perché sono quello che ci piace adesso in attesa poi del piatto forte dell'estate, ovvero il calcio mercato. Torniamo a trattare temi fuori dal campo, perché c'è il futuro di due società che è ancora in bilico, uno nettamente, ovvero mi riferisco alla alla Ternana che era arrivata ai playoff, è riuscita ad arrivare ai playoff dopo il caos societario. Si rischiava addirittura che la Ternana non riuscisse a finire il campionato con conseguente stravolgimento della classifica. Per fortuna così non è stato. Poi al primo turno è uscita subito la Ternana contro la Pianese, ma la Ternana che non sa bene quale sarà il suo futuro. Che novità ci sono?
1: Sì, si è espresso stamattina il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ex presidente tra l'altro della Ternana, che come al solito diciamo, non ha usato troppi giri di parole. Ha detto banalmente che per salvare la società servono 7 milioni di euro, sono cifre importantissime per la categoria.
0: Importanti, sì.
1: Diciamo, sono cifre anche difficili da ricercare in Serie B, figuriamoci in Serie C. La squadra pare abbia risposto anche bene, ma sposo alla stragrande le parole del sindaco che ha detto sì, i giocatori hanno dato disponibilità, però serve una base seria e concreta, altrimenti le parole non bastano a nulla. E credo possa essere un po' complicato per la Ternana, nonostante ci siano diverse persone interessate, diversi imprenditori, ma è una cifra veramente molto molto molto molto alta. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, perché saranno già cruciali quelli che arriveranno fino al 31 maggio, perché secondo me da lì si capirà un po' il futuro di una società che ha rischiato di andare in Serie B quasi 12 mesi fa e ora si
0: Eh
1: ritrova
0: sì.
1: magari a lottare contro un qualcosa forse più grande di quello che ci si aspettava.
0: Eh sì, com'è cambiata, no, la storia della Ternana? L'abbiamo raccontata qui in diretta, quella finale playoff di ritorno contro il Pescara, finita ai calci di rigore con il Pescara che di fatto è salito in Serie B, poi ora è retrocesso di nuovo grazie alle parate di un super Plizzari che ne parò ben 3 di calci di rigore. 12 mesi dopo, una Ternana che rischia di dover ripartire poi dall'eccellenza, sarebbe veramente un colpo durissimo. Chi invece per adesso è retrocesso in Serie D ma non si arrende, è il Trapani, perché il presidente Antonini aveva promesso l'8 maggio che ci sarebbero stati grandi novità che avrebbero restituito almeno tot punti al Trapani, permettendogli così di disputare i playout. Non è stato ovviamente per adesso così, però qualcosa si muove. Insomma, cosa sta succedendo in casa Trapani, pardon.
1: Sì, diciamo il presidente Antonini sta provando in tutti i modi a farsi restituire questi punti tolti per una serie di vicende che non stiamo qui ad elencare, altrimenti non riusciremo ad arrivare alle 6. Però sicuramente oggi c'è stata un'altra novità, cioè quella di aver chiesto, di aver querelato in realtà le 11 aziende che hanno lavorato tanto allo stadio provinciale di
0: Sì.
1: Trapani, tanto al Palasciar, che ricordiamo che Presidente Antonini è proprietario, è proprietario sia del Trapani Calcio sia del Trapani Shark, che fino a qualche mese fa ha sfruttato anche l'onda europea per portarsi avanti
0: Sì.
1: nel basket. Detto questo, c'è un pochino, pochino, pochino, pochino di amarezza rispetto a tutto ciò che sta succedendo a Trapani, perché la Sicilia sicuramente non sta sorridendo. Ne abbiamo parlato, Trapani, anche
0: Siracusa.
1: Siracusa. Non dobbiamo dimenticare il Messina, visto ciò che è successo ieri, insomma, non è il momento migliore per il calcio siciliano. Palermo e Catania forse si giocano qualcosa di importante, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Però ecco, non c'è troppa chiarezza attorno alla situazione del Trapani. L'unica cosa che si può fare in questo momento è attendere. Non so quanto effettivamente possa esserci di speranza per un playout che si farebbe fatica anche a pensare nel disputarlo, però comunque è giusto che ognuno faccia la sua parte. Certo, la notizia che oggi è comparsa per quanto riguarda Cellino, che si lega
0: Esatto.
1: leggermente alla storia di Antonini, è molto interessante, perché comunque c'è da dire che tutto ciò che riguarda questi falsi crediti d'imposta, che sono stati quasi necessari per l'iscrizione, ma in realtà poi sono scoperti che c'è una storia molto particolare dietro. Ecco, potrebbe accendere un piccolissimo barlume di speranza, ma piccolissimo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo. Detto questo,
0: Sarebbero otto, sarebbero
1: attendiamo
0: gli 8
1: magari.
0: punti.
1: Sì, esatto. Però attendiamo magari, non
0: No,
1: direi neanche
0: certo.
1: giorni, ma si parla di settimane, perché sicuramente non ci saranno novità domani o dopodomani. A prescindere da tutto, non è un bel messaggio tutto ciò che sta succedendo extracampo. Questo sicuramente possiamo dirlo con certezza.
0: No, certo, però qui mi permetto di... Sono stato molto critico con il Trapani nel corso degli ultimi mesi, ma qui mi permetto di spezzare una lancia a favore del Trapani del presidente Antonini. Se questa sentenza per Cellino, che di fatto è la stessa cosa, è la stessa
1: Esatto.
0: penalizzazione che era stata inflitta al Brescia. Il caso Cellino è stata chiesta l'archiviazione perché Cellino fu vittima di un raggiro, evidentemente. Anche Antonini è stato vittima di un raggiro e quindi evidentemente anche per lui dovrà essere chiesta l'archiviazione e in quel caso gli 8 punti che erano stati dati di penalizzazione al Trapani per la stagione, questa stagione che si è da poco conclusa. Vedremo, si prospetta un'estate lunga, Giuseppe, non solo per il mercato, ma perché come se dici tu, se dovesse succedere fra un mese, è ovvio che il playout non si può giocare, quindi che si fa? Non lo so,
1: Esatto,
0: vedremo
1: sì.
0: a tempo debito, caro.
1: Ci
0: Dimmi.
1: sono tantissime altre poi situazioni da considerare, la storia della Juve
0: Esatto.
1: Stabia, insomma, a scalare
0: Ma
1: c'è un po' di roba
0: sì,
1: da
0: per non parlare poi del
1: considerare.
0: caos arbitri che potrebbe rivolgere.
1: Esatto,
0: Ma
1: che
0: vabbè,
1: stiamo mettendo da
0: questo
1: parte, ma diciamo sarà
0: l'ho messo un attimo da
1: un'estate.
0: parte.
1: Non saremo
0: Quel
1: concentrati sui mondiali,
0: macigno.
1: quindi magari ci sarà
0: Esatto.
1: tempo
0: Ah, è
1: per
0: vero.
1: fare altro.
0: È vero, purtroppo non saremo, oddio, un po' concentrati sul mondiale lo saremo ovviamente, ma non come lo saremmo stati con l'Italia ai mondiali, purtroppo, ricordiamo, ma c'è anche questa, per la terza volta l'Italia non si qualifica al mondiale. Poi ci domandiamo perché il calcio in Italia va male. Vabbè, Giuseppe, dai, chiudiamo qui. Grazie davvero per essere stato qui con noi, come sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie a te, Daniela, a presto.
0: Grazie, grazie a Giuseppe Lenoci, collega e amico di TuttoC.com. Andiamo avanti, perché prima abbiamo ascoltato le parole di mister Serse Cosmi dopo la vittoria della Salernitana in casa della Casertana. Vinceva 3-0 la Salernitana, fino a 15 minuti alla fine vinceva 3-0 e di fatto avrebbe messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Poi quei 10 minuti di blackout che hanno permesso alla Casertana di segnare due gol e di riaprire tutto in vista del girone di ritorno. Certo, la Salernitana gioca in casa, ha due risultati su tre a disposizione in virtù del fattore campo, del miglior piazzamento in classifica. Vedremo se riuscirà la Salernitana a passare il turno, se la Casertana con questi due gol riuscirà a impensierire i Granata alla Reiki. Andiamo a sentirci le parole del tecnico della Casertana, mister Copitelli, dopo la sconfitta in casa con la Salernitana di domenica sera.
2: Ciao mister, Stefanino De Maria, Pienese C. Al netto di un arbitro abbastanza confusionario a livello di valutazione, comunque troppo brutta la Casertana del primo tempo e troppo arrendevole. Salvo poi dalla panchina sono usciti gli uomini che ci hanno dato il riscatto che aspettavamo tutti quanti.
3: Ma sono d'accordo, è chiaro, non abbiamo fatto un bel primo tempo, questo è chiaro, però secondo me non è una questione di bruttezza o bellezza, è chiaro che sono come anche i risultati, non sto guardando anche i risultati degli altri campi, è chiaro che è entrata una squadra che aveva un ritmo sicuramente differente rispetto a noi, poi se non siamo stati neanche secondo me fortunati negli episodi, perché poi indipendentemente non è che loro hanno fatto tutte queste occasioni, mi sembra che abbiano, le occasioni siano forse hanno avuto un'altra, però è chiaro che quindi poi effettivamente la differenza l'ha fatta quella, tant'è vero che al di là dell'aspetto tattico, poi tanto ci hanno dato i ragazzi che sono usciti dalla panchina, lo spirito incredibile di questa squadra. Però il primo aspetto che mi viene da dire è chiaro che Pezzella, Proia, Callon sono giocatori forti, motivati dentro un gruppo eccezionale che però avevano una brillantezza che altri non avevano. Poi noi chiaramente siamo stati costretti a dopo due partite a dover alternare qualcuno come Giano, Johnny, Heinz, e ovviamente poi ripeto, nel ricalibrare una partita in così poco tempo non era semplice. Rimane rammarico perché ovviamente è chiaro che la conduzione arbitrale a noi ci lasciava, però tanto mi sembra una costante, ci lascia amareggiati, perché poi effettivamente nella dinamica degli episodi ci sentiamo penalizzati, perché io sono, non posso dire sicuro, però sono abbastanza certo che se avessimo fatto gli ultimi 10 minuti in 11 probabilmente potevamo pure anche pareggiare. Quando in una partita ci sono 10 episodi dubbi e tutti e 10 ti vanno contro, un po' ti dà fastidio. Quindi devo fare solo i complimenti ai ragazzi, perché hanno mantenuto una qualificazione, hanno fatto una partita con una squadra con le palle. Questa è la cosa più importante, la terza partita, trovarsi sotto 3-0 in casa e a un certo punto pensare di fare 3-3, penso che sia una cosa speciale come questo gruppo. Mi lascia ben pensare che andremo a Salerno a fare una bella partita.
4: Giustamente mister Pasquino, proprio il Corbello Pennetta, hai ragione, perché in effetti sono una partita su due tempi, no? Il primo tempo l'abbiamo persa 3-2, adesso scendiamo in campo per fare questo secondo tempo, quindi nulla è perso. Dopo il gol forse c'è stato un calo mentale, c'è stato forse aver subito un gol così, c'è stato questo calo, che poi c'era pure fallo, quindi diciamo abbiamo accusato questo colpo.
3: No, ma secondo me, ti ripeto, io ho avuto effettivamente dal campo la percezione che loro avessero una brillantezza e coprissero dei metri di più di noi. Adesso, indipendentemente, ripeto, devo anche dirti che alla fine, ripeto, è stato un cross, loro hanno avuto i due gol e forse un'altra occasione che mi sembra l'inserimento di De Boer. Noi abbiamo avuto una munizione al limite, era un primo tempo brutto e poteva finire 1-0, 0-0. Sono stati bravi, anche fortunati in occasione del primo gol, a trovare quel gol. Però adesso, indipendentemente da questo, ripeto, penso che sia anche naturale, purtroppo fisiologico, cioè noi siamo alla terza partita, noi abbiamo fatto due battaglie prima di questa, oggi abbiamo tirato fuori, ripeto, io penso quello che ha tirato fuori la squadra nel secondo tempo è una cosa che a me ha emozionato. Io non parlo mai a fine partita, ho fatto i complimenti ai ragazzi e secondo me ci siamo creati i presupposti per mantenere via una qualificazione che probabilmente a un certo punto sembrava chiusa, e questo lo fa solo una squadra speciale. Da squadra speciale faremo una grande partita anche a Salerno, questo sono sicuro. Ripeto, prima che analizzare la prestazione, io analizzerei rispetto a questi due aspetti, sia la conduzione arbitrale che l'aspetto fisico, che insomma chi ci ha penalizzato.
5: Ciao Federico, Alfredo Stella, Caserta Notizie, Pianeta C. Non è la prima volta che la casertana la vediamo due facce, no? Un primo tempo di solito un po' più arrendevole, il secondo tempo invece viene fuori la verve che hai trasmesso a questa squadra. Ecco, la causa di questa bivalenza della squadra.
3: Su questa analisi mi coglio un po' impreparato, nel senso non ti so dire se c'è una grande differenza oggi, sì ovviamente, però nel complesso penso la squadra sia questa. Poi possiamo fare
5: o forse il gol ha scompaginato
3: oggi il gol,
5: un po'
3: sicuramente c'è un po', ci ha tagliato le gambe. Ripeto, trovare le energie quando vai sotto 1-0, 2-0, ti manca la lucidità, oggi si vedeva che ci mancava qualcosa, però sono sicuro che tra tre giorni in cui saranno stanchi anche loro, che sarà una partita differente. E ci mancava il guizzo, ci mancava la pericolosità al primo tempo, il secondo tempo lo abbiamo fatto col cuore, abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo e l'abbiamo fatto, però onestamente la condizione era questa, è inutile girarci intorno. Ripeto, i risultati di oggi mi sembra che più o meno siano tutti in linea con questo concetto.
6: Mister Domenico Bastante, Cronica di Caserta. Con lo 0-3 diciamo che la partita ormai si andava a incanalare verso una sconfitta e poi un'eliminazione quasi certa, invece col 2-3 comunque è normale che tutto si riapre e c'è possibilità di sperare per il ritorno. Questa reazione quanto le fa piacere, del fatto che comunque ormai si sta facendo dura e poi dopo invece la squadra ha reagito e poi anche nonostante l'inferiorità è andata all'attacco e per poco comunque si è provato anche a cercare di pareggiare?
3: Come nell'ambito della prestazione, anche nell'ambito della prestazione della partita stessa, credo che poi vada ad analizzare il complesso oggi la casertana. Sicuramente ha fatto un primo tempo un po' sottotono, ma sicuramente non è in questo contesto che ci è mancato qualcosa, un po' di brillantezza. Ma ripeto, penso sia normale. Poi ecco, il gol ci ha un po' tagliato le gambe. Poi abbiamo tirato fuori, secondo me, il carattere che poi questo ambiente penso ci riconosce e ci ha trascinato anche lo stadio. È stato un bellissimo secondo tempo, sono contentissimo perché secondo me adesso la qualificazione è molto molto molto aperta. Mi dispiace non avere Bentivegna, quello sì.
7: Buonasera mister. Vado rapidamente, col senno di poi, rifaresti le scelte che hai fatto e se in vista di Salerno delle new entry del secondo tempo, quale ti ha convinto di più in ottica Salerno?
3: Quali scelte intendi?
7: Le scelte iniziali.
3: La squadra che ha giocato sempre, eravamo sul filo, Heinz era sul filo fisicamente ovviamente, e anche Manu, Giano, se no è chiaro che c'è una motivazione dietro alle scelte nell'alternanza. E sono molto contento di chi è entrato, ma ero sicuro che sono uomini comunque, sia Pezzella che Proia, nonostante ultimamente magari hanno giocato un po' meno, sapevo che erano pronti, altrimenti non sarebbero entrati.
6: È normale, c'è grande delusione per il risultato, però comunque prima del match una bella atmosfera, ho visto anche i tifosi sono stati presenti all'hotel per spronarvi, penso che comunque questo fa tanto piacere.
3: Io oggi è stata una giornata emozionante per me, penso per la città, per i ragazzi, dove non siamo arrivati perché non siamo riusciti, questo mi sembra evidente. E al di là di chi ha giocato, chi non ha giocato, oggi abbiamo qualche ragazzo anche che ha stretto i denti fisicamente, e, ripeto, avevamo Giano e Heinz che non erano al meglio, poi Manu ha stretto i denti, ha fatto 45 minuti anche se poi è finito anche lui con qualche difficoltà, speriamo che stia bene. Ma anche chi ha giocato, secondo me, ha fatto una buona partita. È chiaro, poi nel complesso del primo tempo non ha fatto bene nessuno, non è che chi è uscito ha fatto peggio di chi ha giocato.
8: Ciao mister, è la domanda sulla formazione iniziale mi hai già risposto, però quanto credi che abbia inciso sui due gol subiti, che sono gol che normalmente la Casertana non prende, il doppio cambio nello schieramento, cioè nel senso che Martino ha giocato a destra invece che solitamente a sinistra e poi sulla sinistra c'era Bacchetti, e ce la può fare la Casertana con lo spirito che ha a ribaltare il risultato a Salerno?
3: Ma secondo me la risposta alla seconda della data la risposta della squadra, io sono assolutamente fiducioso, dico la verità, cioè nel doppio confronto, non essendoci più la regola, cioè noi dobbiamo fare un gol più di loro, è normale, però noi dobbiamo fare un gol, poi ci divertiamo. È chiaro che hanno un vantaggio ancora, però non è così ampio come a un certo punto sembrava fosse sulla formazione, te l'ho detto, noi è impensabile, ripeto onestamente, è impensabile far fare alla squadra tre partite con lo stesso 11 di questo livello. Oggi siamo andati a toccare quei due giocatori che secondo noi erano al limite, quindi Heinz poi ha una storia, poi la conoscete anche noi, di infortuni, e Giano ha un problema che si porta da tanto tempo, non era al meglio, ma io ripeto, non sono, secondo me Bacchetti e Liotti hanno fatto una partita buona, nel senso non hanno fatto peggio di altri, questo voglio dire, se noi abbiamo l'ambizione, l'idea di poter arrivare in fondo, lo dobbiamo fare coinvolgendo tutta la rosa. È chiaro che oggi chi è entrato ed è stato capace a girare il vento, però è entrato pure in una condizione migliore, quindi magari, però sono stati molto bravi anche Salvatore, appunto Federico, Iaia, ma lo stesso Michele, mi dimentico uno, però insomma tutti quelli che sono entrati secondo me hanno fatto un'ottima partita, però ripeto.
0: E queste le parole di mister Coppitelli, tecnico della Casertana, dopo la sconfitta interna con la Salernitana, 3-2 per la squadra di mister Cosmi, tutto aperto per il gara di ritorno che ricordiamo saranno mercoledì 13 maggio con il Potenza che ha vinto 3-0 sul campo del Campobasso, il Renata ha vinto 2-0 in casa del Casarano, Pianese Lecco 1-1, Cittadella Ravenna 2-2, come detto Casertana Salernitana 2-3, quindi tutto aperto per le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra seconda puntata odierna. L'appuntamento è ovviamente per domani mattina alle 9:45 con A Tutta C. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
9: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
10: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
11: In primo piano la cronaca con il delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
10: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, prendendo con la troupe alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza. In generale, tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
11: Sono stati posti in quarantena obbligatoria due italiani passeggeri del volo KLM, sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. La passeggera francese è grave e sono stati mappati i suoi contatti. Pubblicata la sequenza genetica dell'antivirus Andes contratto dal paziente deceduto in Svizzera a Zurigo, risulta simile per il 99% alla sequenza rilevata in Argentina nel 2018 e questo a un primo esame indica che il virus conserverebbe ancora la sua fisionomia iniziale senza aver accumulato molte mutazioni.
10: Le forze del comando centrale delle forze armate statunitensi hanno dirottato 62 navi commerciali e ne hanno neutralizzate 4 nel Mar Arabico nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran. Lo rende noto il CENTCOM in un post sul proprio profilo X, accompagnato da un'immagine di un cacciatorpediniere in transito nella zona. Il presidente americano Donald Trump starebbe intanto valutando la possibilità di rilanciare il Project Freedom.
11: Cambiamo argomento, Eurovision al via. Ieri la gara si è aperta ufficialmente con la sfilata sul Turkish Carpet dei 35 artisti. Durante la prima semifinale prevista domani, Sal Da Vinci si esibirà fuori concorso, così come la Germania, già qualificata di diritto per la finale insieme all'Austria, paese ospitante e campione in carica, Francia e Regno Unito, che invece si esibiranno nella semifinale di giovedì 14 maggio. L'Italia fa parte delle Big Five, che però quest'anno sono solo 4, a causa dell'assenza della Spagna, che si è ritirata in segno di protesta contro la partecipazione di Israele.
10: Il tennis. Jannik Sinner domina al Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica agli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Francesc Tiafoe.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ben tornati in compagnia di Anna e Giulio Dini. Buonasera babbo.
1: Buonasera amore, buonasera. Siamo al countdown, scanner sta sfumando verso il termine della stagione. Siamo alla terz'ultima puntata.
0: Dopodiché
1: non ci perderete con ogni probabilità e stiamo programmando per i primi di giugno di riprendere quella trasmissione che vi ha fatto conoscere Anna e che abbiamo chiamato Home Scouting, per permettervi di suggerirci calciatori da guardare insieme, da valutare insieme anche come possibili opportunità per le vostre squadre del cuore. Le valuteremo noi, le faremo valutare a degli osservatori professionisti e vorremmo che siate poi voi i protagonisti e quindi interveniate in diretta per descriverceli direttamente voi e indicarci quelle che sono secondo voi le qualità di questi calciatori. Vabbè, ho fatto questa bella premessa.
0: Lo faremo compatibilmente con la fine del campionato e l'inizio del calciomercato, quindi sarà divertente. L'anno scorso e anche anni precedenti ci avete proposto dei nomi che poi, seppur inizialmente sconosciuti, sono diventati, diciamo, più comuni e sulla bocca di tanti.
1: Diciamo avete fatto molto meglio di tanti direttori.
0: Sì, decisamente sì. Detto questo, il tema che affronteremo oggi un po', diciamo, è legato al calciomercato, quindi
1: sì. L'abbiamo definito dimmi di che lista sei e ti dirò chi sei, con l'intento comunque anche di tirare le orecchie a noi stessi e ai nostri ascoltatori quando propongono un calciatore, perché forse c'è qualche cosa che dobbiamo sapere in più.
0: Diciamo che non si può fare un insieme di calciatori a proprio gradimento. Che significa dimmi che lista hai e ti dirò chi sei?
1: Significa che non si tiene mai conto di quelle che sono le liste obbligatorie per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C, che vincolano in maniera significativa l'operato delle società, del direttore generale dell'area scouting, perché ce lo scordiamo troppo spesso, appunto, non è possibile prendere indiscriminatamente il numero di giocatori che si desiderano da qualsiasi parte del mondo vengano, di qualsiasi età essi siano, ma ci sono delle regole che vanno rispettate e a questo punto della stagione, ma le società hanno già cominciato, è cominciata tutta una questione di incastri, perché per rispettare quella lista lì dovrai sapere o cercare di far uscire quello o quell'altro e di fare delle operazioni di mercato che ti permettano di liberare dei posti. Andiamo poi nello specifico.
0: Ecco, magari questo ci aiuta a capire anche un po' rispetto a quello che abbiamo analizzato nelle scorse puntate, se anche i direttori comunque hanno lavorato meno in prospettiva.
1: Sì, allora è chiaro che noi viviamo culturalmente una realtà nella quale la pressione è massima, quindi le risposte che dobbiamo dare è fortissima e spesso e volentieri si fanno anche dei grandi sacrifici, le società accettano anche di spendere soldi pur rischiando di non liberarsi di qualche calciatore, quindi di tenersi qualche calciatore fuori lista. Quindi ora la sfera di cristallo non è possibile averla, nel senso che non puoi sapere, una volta fatte tutte le valutazioni e presa Anna Dini, pensando che ti possa fare tutta la stagione, poi che stagione farà, se starà bene, se si infortuna oppure no, se la squadra farà bene o meno, se l'allenatore la vede per quello che sono le sue caratteristiche. Le variabili poi, nonostante la possibile programmazione, sono infinite, lo dico dalla parte di chi opera nel calcio e che quindi sa che puoi programmare nel miglior modo possibile, ti può andare anche tutto completamente, completamente storto. Certo è che una valutazione dell'operato dei direttori dovrebbe essere fatta alla luce di quelle che sono i vincoli che poi effettivamente hanno ogni stagione, di cui invece non si parla mai.
0: Ecco, hai detto vincoli e mi verrebbe da dire che appunto la Serie A e la Serie B in particolare ne hanno diversi di questi vincoli da rispettare.
1: La Serie A e la Serie B hanno tanti vincoli, li butto lì perché poi tanto ci torneremo sopra. Comunque la lista di una squadra di Serie A è di massimo 25 calciatori, quindi praticamente liberi cosiddetti sono 17, e più 4 formati nel club, cioè che hanno giocato, sono stati tesserati per il club dai 15 ai 21 anni per almeno 3 anni, e 4 formati in Italia, anche qui, che sono stati tesserati per club italiani dai 15 ai 21 anni per almeno 3 anni. Non si sta parlando, diciamo, dando seguito a quello di cui abbiamo discusso nelle ultime settimane dopo la tragica esperienza in Bosnia della nazionale, di calciatori italiani. Stiamo parlando di calciatori tesserati per club italiani in età, diciamo, di settore giovanile. Questo per quello riguarda
0: la Serie A.
1: Questo riguarda la Serie A. Poi, sempre per quello riguarda la Serie A, poi c'è il discorso degli extracomunitari. Probabilmente sarà affrontato, semmai un nuovo presidente della Federcalcio, un nuovo commissario, ammesso che venga commissariata, ma non sembra ci siano le condizioni, vorrà rimettere mano un po' a tutti questi criteri. Però poi ci sono anche, diciamo, il problema degli extracomunitari, problema che tanto problema non è, perché ogni anno un club può tesserare nuovi giocatori extracomunitari ogni stagione senza l'obbligo di cedere quelli che ha, e se un club magari sale dalla Serie B a 0 o anche 1 soltanto di extracomunitari, ha la possibilità di tesserarne anche più di 2, quindi può tesserarne fino a 3, però con un vincolo, cioè uno di questi, quindi uno dei 2 che arrivano o uno dei 3 se non ne hai neanche uno, ne hai uno soltanto, devono aver disputato, questo leggo, almeno 2 partite ufficiali con la propria nazionale negli ultimi 12 mesi, oppure 5 partite in carriera. Insomma, è un bel mosaico questo della
0: sì.
1: Serie A. Poi abbiamo la Serie B. La Serie B è curiosa perché, diciamo, non ha tutti questi paletti.
0: No, è curioso come vengono definiti i 2 giocatori bandiera, che sono dei giocatori che militano nel club da almeno 3 stagioni, devono essere almeno 2 per ogni squadra appartenente alla Lega Serie B. E vai.
1: No, però è una cosa buffa, no?
0: Bandiera,
1: cioè,
0: mi fa ridere.
1: No, no, ma soprattutto in un'ottica di creare valore, dare spazio ai giovani, È curioso che invece in Serie B si premi la fedeltà.
0: Ecco, sì, la breve fedeltà.
1: Il concetto della fedeltà vale soltanto per la Serie B nei campionati professionistici.
0: Andiamo. Approfondiamo l'argomento insieme ad Alfonso Morrone, presidente di Adicosp. Buonasera.
2: Buonasera a voi, buonasera Giulia a tutti.
1: Ciao Alfonso, grazie. Ciao, grazie di essere.
2: Per il video, grazie.
1: Stasera parliamo delle liste, perché non se ne parla mai, no? E quindi invece è un problema tutto dei direttori sportivi, perché anche i giornalisti magari danno qualche informazione, però insomma, quando si va a giudicare l'operato di un direttore sportivo, magari che si insedia all'inizio della stagione si porta dietro il lavoro di un altro, spesso e volentieri si tratta di fare una bella salita. E è vero effettivamente, Alfonso, che spesso si sottovaluta questo impegno dei direttori.
2: Ma diciamo che quando c'è un cambio, questo vale per i direttori, vale anche per gli allenatori, evidentemente il progetto sportivo è venuto meno l'anno precedente, quindi di fatto ognuno porta il suo contributo, anche la sua filosofia di calcio. Questo, ripeto, vale per tutti i ruoli all'interno di un club, di un club calcistico. Quindi portano il loro know-how. Siamo diversi, siamo umani, ognuno è diverso, quindi anche nel mondo del lavoro, a livello professionale, ognuno porta il suo credo. Poi normalmente ci sono, come in tutti i settori professionali, c'è poi colui che sa carpire anche magari qualcosa di positivo che ha fatto il collega precedente, che magari un altro per partito preso cambia radicalmente il modo di operare.
1: Sì, ma al di là, diciamo, di quella che poi è l'idea che ciascuno ha, comunque si devono rispettare dei numeri, il numero di calciatori, il numero
2: e quindi le liste hanno un diciamo, se le date le liste del C, hai un vincolo per quanto riguarda i calciatori italiani, dei convocabili, però poi il problema non sono le liste. Il problema è poi metterli in campo o valorizzarli, perché noi un vincolo per quanto riguarda i calciatori italiani dei convocabili, però poi il problema non sono le liste, il problema è poi metterli in campo o valorizzarli,

0: io sono molto un po' sorpreso, non più di tanto alla fine, perché noi parliamo di persone, ma io non ho visto un piccolo
1: Un
0: programma
1: programma.
0: elettorale, perché io sono stato l'altra sera, ho fatto l'evento a Roma, abbiamo premiato i direttori,
1: Sì, ho
0: personaggi del
1: visto.
0: mondo associativo giovanile, e io parlando con Abete, e poi Abete l'ha ripreso anche nel suo intervento nella sera, io è un'opinione tutta italiana, io giudico la candidabilità di una persona, quindi non, il direttore sportivo non ha potere elettivo in Consiglio federale, però comunque sia una categoria che è parte integrante del mondo calcistico, e quindi io vorrei sapere, per dire, Malagò o Abete, parlo di due che per
1: Che
0: il momento sono
1: pensate di
0: qui,
1: fare?
0: che pensate di fare per i sportivi, che pensate di fare per i segretari sportivi perché rappresentiamo anche i segretari sportivi nell'albo, che magari non c'è l'obbligo di attingere all'albo, possono prendere anche il primo che capita, e io questo voglio sapere. Poi noi non votiamo, va bene, non votiamo, però in un programma bisogna farlo. No, sta subito alla persona che adesso sta a capo della PDC. Questo vale per tutti, no? Io, stiamo parlando di Abete e di
1: No,
0: Malagò,
1: ma
0: persone da massimo rispetto, capaci, competenti, l'hanno dimostrato sia come rettitudine che sia come capacità manageriale. Quindi io non parlo di nomi, parlo di programmi, di sostanza.
1: condivido il tuo pensiero che, come dire, si associa un po' al mio quando sento parlare delle partite di questi giorni della Champions, no? Che adesso il refrain è un altro sport. È un altro sport, ma sono anche altri paesi. E qui chiudo.
0: Ma io, Giulio, scusa se ti interrompo, io ho assistito a San Siro a Milan-Juventus,
1: Sì,
0: credetemi,
1: ti sei
0: mi stavo
1: addormentato.
0: addormentando. No, ma non lo dico per dirlo, per retorica, mi stavo addormentando. Non c'era un attaccante di ruolo tra i 22. Milan-Juventus, ragazzi, io mi ricordo una partita che insomma fino alla fine era attesa, può finire anche 0-0, ma con due squadre che giocavano. Io ho visto una partita, veramente, mi stavo addormentando. Vedi poi Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Atletico Madrid, ma anche vedi la Premier League, siamo in un altro mondo. Purtroppo, ahimè, io mi ricordo da bambino, da ragazzo, adolescente, negli anni 80, negli anni 90, fino agli anni 2000, dove i più grandi calciatori nel mondo erano in Italia. Io faccio fatica a spiegare a mio figlio, che ora ha 27 anni poi, che l'Italia era al centro del mondo calcistico, perché tutti venivano qua. Un Zico che gioca all'Udinese non sarà più replicabile, come posso dire, altri calciatori che hanno giocato in club, diciamo, minori, ma poi sono stati chi campione del mondo e chi comunque sia ai vertici del calcio mondiale.
1: Alfonso, in Serie A abbiamo una lista di 25, di cui chiamiamoli 17 liberi, 4, diciamo, e quegli altri formati o in Italia o in club o nello stesso club, quindi per altri 8, 8 di numero. Si può far meglio con queste liste, secondo te?
0: È lo stesso vincolo che al Como, che all'Udinese.
2: La dimostra
1: Sì,
2: che poi
0: e
2: non per
0: quindi voglio dire,
1: italiani,
0: facciamo le
1: sì.
0: liste, no? Poi purtroppo ci
1: È
0: dobbiamo
1: bello
0: attenere
1: perché
0: alla legge.
1: mia figlia me lo traduce, no? Cioè quella è la tua risposta, come dire, come non è, non è una provocazione, effettivamente è la realtà.
2: Non
1: Cioè, si può,
2: italiano.
1: quindi si può, per te si può andare bene
0: Allora
1: questo
0: io
1: sistema.
0: no, no, non va bene,
2: No,
0: non va bene, se è una
1: si può
0: provocazione.
1: fare meglio. Si può fare meglio.
0: No, se fa meglio, se fa tutto, non meglio. Diciamo che c'è, per dire, tra le società spagnole c'è un gentleman agreement dove le presidenti comunque cercano di valorizzare il talento domestico, quindi in spagnolo, e noi invece purtroppo. Ma poi, ripeto, è libertà, perché poi sono aziende, le squadre di calcio, quindi le società cercano di pensare al prodotto già finito, e comunque sia anche magari poi spendibile anche un'eventuale plusvalenza che rende poi sostenibile la società stessa. Diciamo che però magari noi ci dobbiamo fare anche una riforma anche culturale, ci dobbiamo mettere anche dentro di noi. Noi dove due pareggi iniziamo a mettere in bilico l'allenatore. Io faccio due esempi di Premier. Arteta 2 anni fa gli hanno rinnovato il contratto per 5 anni, non aveva vinto niente. Si chiama Arsenal la società, non si chiama Empoli, Cagliari, io dicendo. E De Zerbi è già diventato il Tottenham, che la presa che sta in situazione, diciamo, preoccupanti per la retrocessione, e parliamo di Tottenham. Noi gli hanno fatto il contratto per 6 mesi, poi vediamo. Gli hanno fatto 5 anni di contratto. Quindi vuol dire che lui che è una filosofia di calcio ben diversa dal nostro. Il nostro due pareggi in casa, il progetto che tu hai, diciamo, vantato all'inizio stagione, viene poi a farsi benedire. È anche un concetto di, e quindi l'allenatore viene lì che non ha

0: il coraggio, tra virgolette, di valorizzare, di buttare nella mischia un giovane perché pensa prima alla sua panchina, è anche una cosa umana. Noi dobbiamo cambiare anche un po' l'approccio con
1: certo,
0: il nostro calcio.
1: Come diciamo, quasi.
0: Noi abbiamo fatto, scusami se interrompo, noi abbiamo fatto una piccola variazione, nella primavera dall'under 19 siamo arrivati all'under 20.
1: Siamo andati a peggiorare.
0: Ha fatto 100 partite già in Premier.
1: Certo.
0: Under 20 in Inghilterra, bravo, ha fatto 600 partite. Quanti under 21? Noi abbiamo fatto l'1,9 dei calciatori convocabili, dei minutaggi, i calciatori convocabili nell'under 21, hanno avuto fino alla 23ª giornata di questo campionato l'1,9% di minutaggio. Questo parla chiaro della nostra crisi e della nostra situazione al momento nel calcio italiano.
1: Direi che la domanda di Anna casca a fagiolo.
2: Sì,
1: punto.
2: Ecco, appunto, volevo chiederti se dopo la debacle della nazionale interverresti sulle liste, quindi immagino di sì.
1: Un po' ce l'hai detto.
2: Se sì, in che modo?
0: Io sono a favore di trovare un modo, naturalmente non puoi obbligare di far giocare gli italiani, perché specialmente nella Comunità Europea, quindi l'Unione Europea, c'è.
1: Però, Alfonso, l'obbligo no, però puoi incentivare, no?
0: Sì, incentivare, sì, questo sì. Io sposo appieno la provocazione proposta di Spalletti, che mette meno under 19. Ma poi è fattibile a livello di norme? Non faccio lavoro, ma ho dei seri dubbi.
1: Sì, lo so, ma tanto Luciano, come dire, anche provocatore.
0: Voi,
1: no?
0: Parliamo della Fiorentina, anche voi parlare della Fiorentina, per dire, un'eccezione è Endur, che io l'altro ieri siamo andati a premiarlo come miglior giovane l'anno scorso, purtroppo non è potuto venire perché c'era la partita Roma-Fiorentina, e Endur è una delle... Però Endur è stato un investimento preso dal Paris Saint-Germain, anche se è cresciuto con l'Atalanta, però comunque sia...
2: Sì, no, la Fiorentina sotto questo aspetto non si può criticare, perché ha una squadra molto italiana e giovane anche.
0: Ha investito su un calciatore italiano, ma stava a Paris Saint-Germain.
1: Alfonso,
2: è vero, è vero.
1: Però,
0: anche Palestra, per dire che adesso secondo me è il giovane che sta emergendo più degli altri.
1: Certo.
0: Palestra per l'Atalanta non era pronto per la Serie A, ha dato il prestito al Cagliari.
1: Lo so, e hai parlato di Atalanta, cioè di un altro esempio, Atalanta, se vogliamo, virtuoso.
0: Io,
1: no?
0: Per me, Tony D'Amico è uno dei migliori direttori in Italia, sia ben chiaro, si fa una riflessione. Uno può azzeccare tutto.
2: Anche perché la scelta sarà...
0: Comunque sia, un po' è male non gli è andato, perché avrà un giocatore finito di valore l'anno prossimo a disposizione.
1: Alfonso, siccome tutti questi discorsi però si fanno anche con i soldi, spendendo, e a volte se ne spendono anche troppi, no? Insomma, bisogna anche cercare di individuare delle norme o mettere dei paletti, perché francamente è anche poco accettabile che ci siano calciatori fuori lista che stanno lì e che costituiscono dei costi, che sono un sacrificio anche per lo sportivo professionista. Cioè, anche guardando a questo aspetto, bisognerebbe sanzionare le squadre che poi stanno con i calciatori fuori lista. Sono un po' troppo
0: Il concetto lo sposo, però poi bisogna andare a piegarle poi con le norme. Non c'è nessuna norma che lo vieta, anche perché io voglio avere una lista lunga, poi magari strada facendo mi si fa male qualcuno, lo posso cambiare talmente rispettando determinati tempistiche, no. E magari io al mercato di gennaio è logico che uno agire fuori lista vuol dire che comunque sia non ha gestito bene.
1: Direttore, io voglio la lista lunga, però se hai la lista hai la lista lunga, poi non vieni da me a chiedermi di spalmare l'IRPEF per 5 anni, poi vieni da me a dimostrarmi che i soldi che hai preso,
0: che hai preso
1: dalla televisione, poi li hai investiti nelle strutture del settore giovanile, allora io poi ti faccio fare la lista lunga. Ma fino a che non hai fatto questa roba qui, per me la lista lunga non la fai.
0: Concettualmente non è che sono d'accordissimo con te, poi bisogna applicare se si può applicare a livello normativo, non faccio l'avvocato, quindi concettualmente la sposo appieno, visto e considera che poi tu, perché poi parliamoci chiaro, i presidenti, i club vabbè, conosco molti diritti, ma non pochi doveri. Questo è il discorso. I soldi, vogliamo il supporto dello Stato, e vogliamo benefici vari. Però proprio quando dobbiamo poi giudicare la mala gestio, e lì poi naturalmente sono tutte le scuse di questo mondo. Io sono d'accordo con te, bisogna poi vedere se si può declinare poi, o si può fare nel pieno rispetto delle norme.
1: Ora è il momento.
0: Aspettiamo il presidente federale e poi vediamo.
1: Ora è il momento di spingere. Anna.
2: Ecco, invece, secondo te gli extracomunitari si possono considerare un altro vincolo, oppure diciamo è un problema che ormai è stato assorbito?
0: Forse quello degli extracomunitari forse è il migliore, tanto sono delle limitazioni molto, insomma, serie. Non esistono, in B no, solo in Serie A. Quindi voglio dire, non credo che ci siano problemi di extracomunitari. Il problema è che di giocatori convocabili per la nazionale, che siamo ormai intorno a poco più del 30%. Questo è il problema. E poi, oltretutto, ho detto anche prima, gli under 21 in Italia hanno l'1.9% dei minutaggi.
1: Alfonso, rimani con noi un minuto che andiamo in pausa e poi finiamo con una domanda sulla Serie B.
0: Ok. Grazie.

0: ancora in linea con Alfonso Morrone, grazie per averci aspettato, al quale facciamo un'ultima domanda.
1: Andiamo in Serie B, no, ma, insomma, okay, metaforicamente, due liste.
2: Per gli altri sarebbe, no, per la Viola alla fine ha fatto un grande regione di turno e immediatamente, insomma, è rimasta in... avevo paura però verso dicembre gennaio, quindi bisogna dare atto, no, anche, insomma, che sono stati bravi a riprendersi, quindi complimenti al mister e alla società.
1: Diciamo che qui parlo da operatore, secondo me aveva una rosa che non poteva retrocedere, però si erano messi malissimo, ecco.
2: Io ti dico la verità, non credevo che potesse rifare questa risalita, non potevo. Poi diciamo pure l'aiuto anche degli altri contendenti che hanno fatto il possibile, anche l'impossibile, a fare meno punti, ma comunque sia, se mi avessero detto che già da ormai era salvezza acquisita da diverse giornate, di fatto non ero così sicuro, anche se ti chiami Fiorentina.
1: Alfonso, allora, in Serie B, dove la Fiorentina non andrà?
2: Non andrà.
0: Allora, perché la matematica...
1: No, vabbè, insomma, la matematica, basta, matematica. Cioè, c'è anche la razionalità insieme alla matematica. Ci sono due liste, una lista A con 18 calciatori, over, cosiddetti over, due bandiera, che è una cosa veramente curiosa, e una lista B con un numero illimitato di giovani. Se non sbaglio, quest'anno era dal 1 gennaio 2003, quindi cioè noi la lista B illimitata si fa di giovani, ma in realtà i giovani sono degli under 23, cioè quelli che hai detto fino adesso negli altri paesi giocano in prima squadra da 4 anni, no? Cioè 4,
2: anche di più di 4 anni.
1: Quindi hanno già famiglia e figli.
2: Yamal ha 18 anni, vedo. Quindi fa 5 anni, avrà fatto già 300 partite in Liga. Avrà fatto già 100 partite con la Spagna. Sta già solo oltre campione, certo, del mondo, via dicendo, quindi...
1: Utilizziamo questa eccezione, che comunque è un'eccezione, Yamal, per sfondare questo...
2: Ma Yamal...
1: Sì.
2: Estremizzo.
1: Tu pensi... Sì, no, ma è utile, è utile. Quali sono i problemi che hai riscontrato per il ruolo che hai nella Serie B e anche nella formazione delle liste?
2: Allora, dico che la formazione delle liste, comunque sia, che sia essa la Serie A, la Serie B, la Serie C o anche in dilettantica, ogni tanto però a differenza degli altri campionati, c'è, non essendo professionisti, c'è l'obbligo di giocare. E il problema è che è sempre quello, che la lista la puoi fare come vuoi, ma poi alla fine bisogna sempre vedere chi va in campo, perché alla fine io posso mettere anche una lista lunga di 2007-2008 e poi non giocano, ma che la faccio a fare la lista? Come anche per dire, ecco, magari qua, anche le seconde squadre, io parlo anche di Serie C, le seconde squadre non dobbiamo dimenticarci che era un'idea per me anche Billa. Io ho fatto una breve esperienza in Spagna, una società che all'epoca era in Serie C o la Serie B, la Culturale Deportiva Leonesa, dove c'era la seconda squadra che faceva equivalente forse all'eccellenza, se dire, nostra, e aveva campati tutti spagnoli. L'idea di Costa Curta con Fabricini all'epoca commissario era di valorizzare il talento italiano. Noi abbiamo valorizzato le casse della Juventus in principale modo e di altri, un po' l'Atalanta, ancora magari qualche italiano in più. Io vedo Lagumina che gioca titolare con l'Inter, l'Under 23, mi dite voi, insieme ad altri stranieri, mi dite voi cosa ha dato, cosa ha portato al calcio italiano le seconde squadre? Ha portato grandi plusvalenze, il Diz Sule, Dragosin e quant'altro. Poi ha portato anche qualche giocatore che, però Fagioli, per dire, non ricordo, si è valorizzato con la Cremonese, non con la seconda squadra,
1: certo.
2: Forse speriamo Palestra dell'Atalanta, che viene dall'Under 23.
0: Bernasconi,
2: questo è un concetto che vale per la Serie A, per la Serie A. Le liste vengono fatte perché devi presentare, perché c'è un obbligo, ma poi bisogna contare i minutaggi di chi potenzialmente può vestire la maglia azzurra, e questo è il problema grosso. E questo è il problema. Poi a monte c'è un problema di settore giovanile, perché il settore giovanile purtroppo per molti club, magari non quelle di Serie A, ma anche qualcuna, ma dalla B a scendere, molte società danno in gestione a terze persone che non hanno niente a che fare con i club, nella gestione dei settori giovanili.
1: Si chiamano subappalti, praticamente.
2: subappalto e poi per reggere questa situazione, e vediamo, e papà che fa? L'imprenditore gioca, quello bravo non gioca e poi si stufa e va a fa altro. Questo è il punto. Porti lo sponsor, diciamo le cose, iniziamo a parlare veramente senza filtri. Il problema è parte dal settore giovanile, a prescindere poi. Diamo un piatto di minestra agli allenatori senza altre parte, magari perché vengono fanno il dume.
1: Direttore, le sanzioni, ci vogliono le sanzioni, bisogna far smettere di lavorare chi viola sistematicamente le norme. Vanno fatti smettere di lavorare.
2: E sanzioni anche a chi cede in gestione a terze persone il settore giovanile.
1: Siamo d'accordo, grazie Alfonso, sei stato preziosissimo come sempre e ci sentiamo presto. Continuiamo a picconare il sistema.
2: Grazie, io ci sono, ciao.
1: Insomma, diciamo che il nostro ospite è andato anche oltre quello che era il nostro spirito, no? Diciamo è andato a colpire su vari punti.
0: Comunque è tutto un po' legato, perché come dicevi prima, i quattro giocatori del vivaio, ora mi riferisco alle liste di Serie A, e i quattro giocatori dei vivai italiani non devono essere esclusivamente italiani, quindi al di là di poche squadre di Serie A, anche di alto livello, come la Fiorentina, la Roma, l'Atalanta, ce ne sono molte poche che hanno giocatori del proprio vivaio che giocano titolari nelle loro squadre. Invece dovremmo magari andare a intervenire in questo senso. Quindi secondo me sono veramente legate le liste alla riforma che deve fare il calcio italiano.
1: Assolutamente sì, siamo in effetti partiti da, diciamo, quelle che sono sotto gli occhi di tutti, no? Insomma, comunque le categorie più alte, ma in realtà dalla chiacchierata che stiamo per andare a fare possiamo ritenere che le norme che vengono introdotte, a meno che il nostro ospite non ce le distrugga, diciamo, poi sul piano pratico, potrebbero essere di spunto interessante anche per le categorie superiori. Chi abbiamo con noi?
0: Abbiamo con noi Matteo Lauriola, che è direttore sportivo del team Altamura. Buonasera Matteo.
3: Buonasera a voi, ciao Giulio.
1: Matteo, buonasera, grazie di essere con noi. Tu sei il direttore sportivo di un club di Serie C che quest'anno tra l'altro ha fatto molto molto bene, e possiamo anche definire un esempio di gestione oculata, dove comunque non si tralascia la crescita dei giovani e quindi anche il risultato di squadra. È appena arrivato il salary cap, Matteo. Che tra l'altro leggo io, si sta parlando di 9.500 mensili netti di parte fissa a calciatore per la stagione, a mensile ovviamente, e comunque anche con la parte variabile non oltre i 13.500 euro. Che impatto avrà il salary cap sulla tua categoria?
3: Sulla mia squadra io l'ho già applicato quest'anno.
1: A proposito di quello che dicevo.
3: Io sono partito in anticipo, tanto per cambiare. Praticamente noi abbiamo fatto un 44% di costo della produzione rispetto al valore della produzione. Quindi questo che significa, al di là dei numeri? E abbiamo fatto minutaggio in quello che è il campionato di Serie C sicuramente più difficoltoso tra i tre. Quindi i giovani vanno fatti giocare, i giovani quando hanno le caratteristiche quelle giuste non si guarda in faccia all'età, e di questo devo dire grazie e fare i complimenti soprattutto al mister Mangia, che ha fatto un lavoro straordinario. Noi abbiamo fatto partite dove il mister ha schierato anche 9 under contro corazzate del campionato del girone C. Il che significa? Definire giovani ragazzi di 22-23 anni mi sembra anacronistico.
1: E su questo si comincia a essere quasi tutti d'accordo.
3: Sì, ma il problema è il quasi. Bisogna essere d'accordo che ragazzi si è 16, 17, 18 anni, la formazione fisica è già, diciamo, matura in quei momenti là. Io ho girato tanto l'Europa, quando a suo tempo ero già, diciamo, dipendente di qualche altro club importante, e a livello Europa sappiamo tutti che giocano sotto età.
1: Certo.
3: E li andiamo anche a comprare. Il bello è che li andiamo anche a comprare. Difficilmente gli altri comprano da noi, chissà perché.
1: Matteo, a proposito di quello che stai dicendo, abbiamo parlato del salary cap e tu hai già applicato, ma devo dire che hai applicato anche la riforma Zola, diciamo, perché per chi ci ascolta è necessario che si sappia che questa riforma porterà negli anni, in un quadriennio, si è cominciato quest'anno, da 5 a 8 i calciatori che obbligatoriamente del proprio vivaio devono essere inseriti nella lista degli under. Poi si può discutere quale sia un under effettivamente, perché noi siamo di manica molta, molto larga, che però porterà addirittura l'impiego di questi calciatori a ottenere il 400% dei contributi. Siamo con questo tipo di impostazione, secondo te siamo sulla buona strada?
3: Prima di arrivare alla percentuale di contributo che ottengo, perché io magari stanno guardando solo l'aspetto economico che deriva dall'utilizzo del giovane, il giovane va formato. Rientro qui ad Altamura e di pochi giorni fa un accordo che abbiamo fatto con una scuola calcio, che definirla scuola calcio mi sembra anche riduttivo, dove abbiamo portato dentro praticamente 450 ragazzi, il che significa strutturarsi su tutte le fasce d'età, tutte le squadre, e lavorare, coltivare, diciamo, il talento in casa. Ci si augura che tra questi 450 qualcuno riesca, diciamo, a salire di categoria. L'Altamura quest'anno che ha fatto? Ha patrimonializzato praticamente tutti i calciatori che ha sotto contratto, sono tutti titolari di contratto con scadenza 2028-29. Nel mese di gennaio abbiamo anche provveduto a fare delle plusvalenze che si ripeteranno sicuramente sia nel mese di giugno, nella prossima finestra di mercato, che anche in quella prossima
1: di gennaio.
3: Come dire, di gennaio.
1: Gennaio 27.
3: Assolutamente sì.
1: Ecco, no, questo hai toccato, cioè ci precedi sempre, no? Precedi la domanda successiva, perché effettivamente si parlava del contributo che è veramente notevole, ma ci chiedevamo comunque se nella categoria, insomma, poi c'è la possibilità, no, di attingere ai giovani formati nel proprio club, perché notoriamente poi il settore giovanile magari di un club di Serie C, a volte alcuni settori giovanili fanno fatica. Non tutti, ma
3: assolutamente, assolutamente. Perché crescere un calciatore in casa, parlo qui di Altamura, è evidente che la selezione va fatta nel raggio di azione che sta intorno ad Altamura, diciamo anche nei limiti 30-40 chilometri, non di più, perché non disponiamo
1: sul territorio, dai.
3: Assolutamente sì.
1: Quindi ragazzi che fanno avanti e indietro, ovviamente.
3: Bravissimo, sì, di più in questo momento non ci si può permettere, però strutturarsi, guardare avanti e portarsi dentro 450 ragazzi è segno del fatto che la società crede nel progetto, perché poi progetto è un termine usato, abusato, ma poi in campo ne vedo pochi di ragazzi.
1: Certo, però diciamo sempre, se facciamo un'ipotesi, se dall'impiego a pieno regime della riforma Zola si riuscisse a portare a casa tanti soldini.
3: Noi abbiamo portato quest'anno 450.000 euro, parliamo di dati concreti.
1: Bene, e puoi portarne anche di più. Ora io non voglio sapere esattamente come li hai spesi o come pensi di spenderli, però se devo guardare al panorama della categoria, questi soldi nella testa di chi ha pensato la riforma dovrebbero essere destinati a tante cose per la crescita di ogni club, per esempio le strutture.
3: Questa è la carenza più evidente, diciamo, a livello italiano. Italia. Qui ad Altamura godiamo di una struttura in campo sintetico dove praticamente si lavora dalla mattina alla sera, è evidente che poco, però si fa quello che si può, ma la cosa che si porta avanti è l'idea. L'idea è quella di lavorare con i ragazzi, di investire sui tecnici, non sui dopolavoristi, puntare sulla qualità e avere una visione.
1: Certo. Tu pensi, facendo un salto di categoria, tornando un po' a quella che è la crisi che di risultati, ecco, che abbiamo a livello di nazionale, questo tipo di riforme, di interventi che per ora hanno toccato la Serie C possa essere estesa anche alla Serie A? Cioè, pensi che attraverso dei meccanismi premianti, stimolanti, si possa... Sì, io sono per esempio un grandissimo nemico del criterio di ripartizione dei diritti televisivi, primo perché alle categorie inferiori vengono dati spiccioli.
3: Non arriva nulla.
1: Non arriva nulla, vengono dati spiccioli.
3: Conosciamo il termine praticamente.
1: Ecco. Ma anche perché a questa valanga di soldi non si fa mai corrispondere una serie di obblighi di investimento, no? Questi possono
3: spendere di utilizzo.
1: Certo. Questi possono spendere quello che gli pare e poi vanno dal governo e chiedono di spalmargli l'IRPEF per 5 anni e noi invece no, ora noi si va a pagare, invece loro li buttano via come gli pare e poi chiedono anche addirittura di avere una dilazione dell'IRPEF. Ecco, te pensi che ora è il momento di battere il ferro finché è caldo, ammesso che sia ancora caldo, perché a me mi sembra un po' tiepido di già. Sì,
3: Anna, ma noi ci ritroviamo a commentare la terza esclusione dei mondiali, ma la prospettiva che sto guardando, secondo me,
1: è per la quarta.
3: Non ci porcerà. Stiamo praticamente ripartendo, non me ne vogliano alcuni giocatori che adesso vado a nominare, ma fra 4 anni avranno 4 anni in più se si riparte nuovamente con giocatori fortissimi tipo Barrello o tutti gli altri. È evidente che non ho risolto il problema, bisognerebbe avere il coraggio di ripartire, veramente azzerare tutto, perdere anche le prime 2, 3, 4 partite, avere una visione, e sono sicuro che poi fra 4 anni i mondiali ci siamo andati. Ma se ripartiamo con quelli con i quali siamo stati eliminati, fra 4 anni hanno 4 anni in più.
1: Ma Teo, torniamo alle nostre liste. Una cosa curiosa che notavo, volevo avere conferma da te, così come è concepita la riforma, significa che un 2005 in prestito che arriva da te, da un altro club, va nella lista dei 23 over?
3: Sì.
1: E quindi deve avere un contratto da professore.
3: Il 2007 non mi entra nella lista.
1: Cioè?
3: Dal 2006 in giù, cioè il 2007 posso avere il precontratto, non mi rientra nella lista dei 23.
0: Ah, ok.
3: 2006 ha un contratto, 2005 c'è contratto, a scendere ovviamente hanno contratti, di quelli posso avere 21 più 3, 3 portieri.
1: Però di quelli che vengono da fuori, mentre un 2005 ti sei formato in casa, fa parte della lista, quindi si fa questa disparità, la stessa anno di nascita può essere, se è cresciuto in casa tua... fa parte della lista che poi ti permettono anche di ottenere tanti contributi. Se ti viene da fuori invece no, ti va a far parte degli over. E tocco questo argomento perché magari ti servo un assist, spero. Tanta politica, diciamo, gestionale sportiva della categoria passa attraverso le benedette valorizzazioni, cioè tanti club nemmeno prendono in considerazione un calciatore magari sul quale potrebbero lavorare, che potrebbero costruire, sul quale potrebbero diciamo costituire patrimonio, se non è invece valorizzato, cioè lo preferiscono prendere in prestito con la valorizzazione del club di provenienza.
3: Io no, io ho fatto tutto un campionato puntando soltanto sulla patrimonializzazione. Di valorizzati credo di non averne uno soltanto.
1: La patrimonializzazione, diciamo, però magari qualche club non se la può permettere magari in partenza, però questo sistema qui...
3: Ma no, io sono partito, devi guardarti in giro, puntare sui giocatori svincolati, tu ne sai qualcosa, caro Giulio, e lavorare d'anticipo e non stare fermi a guardare soltanto i tuoi giocatori, perché dopo una 10-15 giorni li hai visti, ormai li conosci a memoria, bisogna guardare altro.
1: E comunque anche per quelli che vengono da fuori c'è un limite, perché mi pare che più di 8 tu non li possa inserire, vero?
3: Ma è un numero abbastanza
1: alto, secondo te?
3: Alto, cioè la costruzione di una squadra parte da lontano, da un'idea che hai condiviso con il tecnico, da quelli che hai in organico. Sai come lavoro io, Giulio, quindi non sto scoprendo le carte.
1: Certo, assolutamente.
3: Mi conosci fin troppo bene. Però bisogna, come dire, avere un'idea, una visione condivisa partendo dall'alto con la proprietà e condivisa soprattutto da un punto di vista tecnico con il mister. E poi le cose vengono in maniera un po' più facile da realizzare.
1: E quindi il vecchio detto che ci viene qui in Toscana dal tuo vecchio collega Claudio Nassi, che per far bene in una società bastano presidente, direttore sportivo, allenatore, loro tre, se sono in sintonia.
3: Assolutamente sì, deve esserci sintonia.
1: Ci deve essere sintonia.
3: Assolutamente sì.
0: Matteo, passiamo un attimo proprio al campionato. Te sei tra quelli che credono che si debbano ridurre i gironi?
3: Mi farebbe piacere andare a giocare anche a me alle Dolomiti Bellunesi o Bra e a loro consentire di andare a giocare a Catania e Trapani.
1: Ma al di là delle battute, però, pensi che siano troppi queste 60 squadre?
3: C'è difficoltà, tante squadre si iscrivono ma effettivamente non sanno che cosa vogliono da quello che stanno facendo. Ridurre magari aumenterebbe la qualità,
1: però
3: mi farebbe piacere tornare a una divisione anche verticale dei gironi,
1: certo. Però
3: è formativo per tutti, alza il livello.
1: Ecco, sì, dico una revisione. Ora andiamo sull'ultima domanda, ma una revisione, diciamo, del numero delle squadre della Serie C, della Serie B, della Serie A rispetto a una realtà che sforna tanti calciatori tutti gli anni, comporterebbe una forse anche una rivoluzione culturale. Bisognerebbe smettere di dire a tutti questi ragazzini: farai il calciatore da grande, ma insomma fatti un'esperienza, ma fatti anche una cultura per andare a fare un altro lavoro. Cioè rischiamo di mettere su un mercato diverso una grande quantità di calciatori o comunque di gente che ha pensato di poterlo fare davvero. Magari interrompiamo le illusioni prima che sia troppo tardi.
3: Il rettangolo verde non sbaglia mai, le categorie ci sono e ci sono le differenze e le difficoltà, che se non ce le hai le qualità per stare in categoria superiore non ci arrivi, fidati, non ci arrivi. Di conseguenza è giusto che non perdano tempo, perché poi ci si crea delle facili illusioni: hai perso tempo e poi non è facile entrare nel mercato del lavoro per chi non ha le qualità. Chi ha le qualità, fidati, ti vengono a prendere, ti portano nelle categorie che meriti.
1: Grazie di essere stato con noi, Matteo Lariola, direttore del team Altamura, che ci ha portato a spasso per la Serie C e anche ci ha indicato qual è la strada per lavorare bene con i fatti del suo club. Grazie, speriamo di sentirci
3: presto.
1: Buonasera, Matteo, grazie. siamo arrivati in conclusione. Dove sì. si potrà ascoltare questa puntata?
0: Dai, Bob. Allora, noi ci rivediamo mercoledì prossimo dalle 19 alle 20 in diretta su Radio Firenze Viola e ogni lunedì in replica su TMV alle ore 18.
1: Non so se avete sentito il dai babbo, come dire, non mi provocare. Ragazzi, è stato un piacere, spero che con queste liste si possa lunedì e mercoledì prossimo
0: Speriamo
1: vi interrogo, però non era un argomento facile, ma era una cosa che dovevamo affrontare. Un Ciao. Saluto grande a tutti quanti. Ciao.
4: Scanner. Scandisce il tempo.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, oggi dedicata all'analisi del terz'ultimo turno di campionato che ha lasciato in dote altri verdetti, come per esempio la Fiorentina salva, ma soprattutto il Como che centra la prima apparizione in Europa nella sua storia, e una lotta Champions sempre più serrata perché il Milan è stato sconfitto dall'Atalanta in casa, la Roma appunto ha vinto a Parma con un rigore a tempo scaduto che ha lasciato non poche polemiche anche il giorno dopo e tanto altro ancora. Allora analizziamo tutto questo con un ex calciatore, lo ricorderete con la maglia della Fiorentina, ma anche del Genoa o del Cagliari, ed è Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Siamo a un lunedì dopo il terz'ultimo turno di campionato che lascia in dote tanti temi. L'ultimo in ordine cronologico è il Milan, sconfitto in casa dall'Atalanta. Milan che dopo un anno interamente dentro la zona Champions, addirittura per un periodo anche all'inseguimento dell'Inter, capolista, rischia di non entrare neanche tra le prime quattro, anche se ad oggi è ancora dentro. Mauro, come si inquadra secondo te la stagione del Milan e quanto è dipendente dalla Champions per il bilancio di fine stagione?
1: Beh, quanto è dipendente dell'entrata o no in Champions è fondamentale, perché dalla partenza il Milan ha sempre dichiarato con Allegri di voler entrare, come obiettivo di entrare fra le prime quattro. Sembrava una cosa fatta fino a qualche mese fa, ma nell'ultimo periodo diciamo che i risultati e il gioco del Milan ha lasciato tanto a desiderare. Una squadra anche ieri, soprattutto a tratti, è stata anche imbarazzante secondo me per i propri tifosi offrire quello spettacolo che hanno fatto. L'Atalanta meritatamente stava vincendo la partita, poi alla fine ha avuto un sussulto il Milan, ma dettato un po' più dalle fasi finali, da buttarsi tutti in avanti. Poi hanno recuperato due gol, però la vittoria dell'Atalanta è stata netta. Per quanto riguarda la stagione del Milan, ovviamente la prima parte bene, la seconda male male, e oggi rischiano addirittura di non entrare in Champions, perché anche se adesso sono padroni del proprio destino, quello che fa un po' più paura è, per quanto riguarda il Milan, ovviamente è la condizione che ha in questo momento rispetto alle altre squadre, cioè la Roma, anche la Juve, anche se ha fatto un passo falso col Verona, sono secondo me più in forma, però io direi che la prossima giornata è determinante, ecco dai, perché il Milan gioca in un campo difficile, la Juve ha una partita secondo me sulla carta con la Fiorentina alla portata, invece la Roma c'ha il derby, quindi sarà determinante per chi andrà in Champions.
0: Ecco, è stato un San Siro rumoreggiante, il malcontento a Milano va avanti da tempo, ora nell'occhio del ciclone c'è soprattutto Giorgio Furlani, l'anno scorso era più Gerry Cardinale, comunque è una piazza che si fa sentire spesso appunto verso la società. Ti chiedo come si inquadra in tutto questo la figura di Massimiliano Allegri, perché la sua conferma dipende molto dall'ipotetica entrata in Champions appunto del Milan. Su di lui si sa da tempo, c'è anche la nazionale perché insieme a Conte è uno dei forti candidati per diventare CT. In tutto questo appunto ci sono le ultime due che saranno spartiacque anche per il voto finale del suo operato nella sua seconda avventura da tecnico rossonero. Ecco, in tutto questo secondo te che lavoro ha fatto Allegri e quali sono le sue prospettive?
1: Ma se, allora, se noi dobbiamo, come hai detto te, analizzare cosa succede alla fine dell'anno. Se il Milan va in Champions, Allegri ha fatto il suo dovere, okay? E quindi ha riportato il Milan dentro la competizione massima, che era fuori quest'anno, e ha raggiunto un obiettivo. E quindi se analizziamo in questa maniera qua, la stagione del Milan potrebbe essere anche positiva. Però io mi metto nei panni dei tifosi del Milan, di chi segue il Milan da tanti anni, dal Milan di Berlusconi, dal Milan che calcio spettacolo, dal Milan con grandi giocatori, grande gioco, soprattutto dedito allo spettacolo. E questo ovviamente è quello che si aspettano anche i tifosi del Milan, di andare allo stadio, vedere la propria squadra vincere, ma anche giocare bene, giocare in avanti, facendo un gioco europeo. In questo momento, obiettivamente, Allegri questo non lo sta facendo, è più concentrato sull'ottenere il risultato, che il risultato è quello di entrare fra le prime quattro. Poi bisogna vedere cosa succederà, perché sicuramente questo Milan, come sta giocando, soprattutto in questa parte del campionato, non è degno, diciamo, del Milan, del nome Milan, di quello che si aspettano i tifosi, quello che si aspetta la gente. E quindi, dovesse entrare in Champions, il prossimo anno dovrebbero avere degli obiettivi diversi, e non solo di ottenere una classifica forte, ma soprattutto un gioco migliore.
0: E pensi, Mauro, sempre guardando ad Allegri, nel caso in cui appunto il Milan entrasse in Champions con l'ombra della nazionale sopra, secondo te, dal suo punto di vista, continuare al Milan appunto con la Champions League sarebbe la cosa più ideale? O comunque l'ipotesi di diventare commissario tecnico, visto che all'Italia manca una figura come CT così, come dire, forte, grossa, dalle spalle larghe, forse potrebbe prevalere anche per la sua carriera, per quello che ha fatto?
1: Ma questa è una decisione prettamente personale del mister. Dovrebbe vedere, lui ha sempre dichiarato che c'è un progetto col Milan, che quello era di quest'anno entrare fra le prime quattro e poi proseguire con la crescita in Europa anche per i prossimi anni. Ovviamente la chiamata della nazionale potrebbe arrivare, non è una cosa da poco, nel senso che guidare la nazionale, soprattutto risollevarlo dopo quest'ultimo periodo, potrebbe essere una bella sfida per lui. Però è una cosa prettamente sua, nel senso non saprei dire cosa possa preferire in questo momento.
0: Certamente sarà una sua decisione da capire appunto anche in base a come finirà il campionato, l'abbiamo già detto. In lotta per la Champions League insieme al Milan, tra le altre squadre, c'è anche la Roma che ieri a Parma ha vinto una partita davvero al cardiopalma e con tante polemiche per il rigore finale assegnato ai giallorossi. Ti chiedo che idea ti sei fatto proprio di quell'azione, perché anche guardando le pagelle a Chiffi per tanti non era calcio di rigore o addirittura forse fallo per il Parma. Al di là di questo, per la Roma quanto cambia nelle prospettive entrare in Champions? Perché a differenza del Milan non era, diciamo, partita con l'obbligo di entrare tra le prime quattro, però ci è stata dentro per tanti mesi, ad oggi però è a rischio, insomma.
1: Sì, beh, per quanto riguarda l'episodio, il mio giudizio personale è che ovviamente prima c'è una ricerca della posizione da parte di Rensch e dopo subisce il fallo nettamente, quindi fossi io a decidere il rigore penso che sia giusto. Per quanto riguarda la Roma, con Gasperini ha sempre alti obiettivi, ha inciso parecchio quest'anno, anche portando la Roma a una classifica alta, nonostante soprattutto una parte di stagione senza Malen, ha fatto un girone di andata senza attaccanti praticamente la Roma. Da quando è arrivato Malen, le cose sono radicalmente cambiate e ha cominciato a ottenere grossi risultati. Gasperini è una garanzia, penso che speri e ci creda soprattutto di poter entrare in Champions. Ripeto, il destino è anche legato ai risultati del Milan, però la Roma, soprattutto se passa lo scoglio del derby con la Lazio, poi deve giocare una partita a Verona, mi sembra, e quindi ha uno scontro relativamente facile e penso che possa ottenere i 6 punti se tutto va come dovrebbe andare. Il Milan ha questa partita qua col Genoa, che secondo me è quella decisiva, perché poi in casa col Cagliari 3 punti penso li possa fare. Ritornando alla Roma, comunque, Gasperini ha dato una bella identità, ha dato bei messaggi. Anche quello che è successo con Ranieri, la società ovviamente è stata dalla parte dell'allenatore, perché è quello che sta facendo, sta incidendo, sta legando con i tifosi, sta portando una mentalità. E la probabile entrata magari in Champions League può anche cambiare tante cose del mercato.
0: Ecco, soffermandoci ancora su quella zona di classifica, c'è una squadra da celebrare oggi ed è il Como, perché il Como porta a termine, neanche a termine, porta a termine in questa fase perché è un progetto che andrà avanti, però chiude un biennio clamoroso, soltanto 2 anni fa tornava in Serie A dopo tanti anni, in questo weekend ha festeggiato l'aritmetica entrata in una Coppa Europea, da capire ancora quale. Ti chiedo, Mauro, a parte di commentare tutto questo, anche se c'è poco da dire, soltanto da fare i complimenti a quel che si è visto. Piuttosto, dal punto di vista di Fabregas, pensi che gli farebbe bene giocarsi l'Europa a Como l'anno prossimo o è pronto anche per il curriculum pesante che ha, anche per il salto in una grande, no? Perché lui è uno dei tecnici di quelli emergenti più cercati. L'anno scorso rifiutò l'Inter, in estate verrà cercato da grandi club. Secondo te qual è la sua prospettiva ad ora?
1: Beh, per quanto riguarda il Como, come hai detto te, grandi complimenti. Ha solo fatto, ho letto, 500 partite in Serie A e non è mai andato in Europa. E quest'anno riesce andare, dovrebbe andare in Europa League da quello che è la classifica. Per quanto riguarda Fabregas, penso che ha già detto, aveva già avuto sirene l'anno scorso, ne avrà anche quest'anno, ma io penso che lui possa rimanere al Como perché si sente un po' il Deus ex machina, diciamo, di questo progetto. L'ha creato lui insieme agli Artono, e il fatto di portare il Como dalla C, dalla D e dalla C, e poi dopo arrivare in Serie A e anche adesso in Europa, e il pensiero che possa avere lui in questo momento qua di far vedere l'Europa con una squadra come il Como, andando in giro a dimostrare il proprio gioco, è una cosa che l'ho letta. Quindi, per quanto posso pensare io dico che Fabregas rimane a Como, rimane, e poi dopo, per gli anni successivi, ovviamente, sarà destinato a una grande squadra. Ma vorrà ancora togliersi queste soddisfazioni di portare una matricola italiana in giro per l'Europa a far vedere il calcio come sa giocare lui.
0: Ecco Mauro, sempre a proposito di verdetti arrivati nel weekend, un tema su cui ci disturbiamo spesso è la Fiorentina, che è stata anche nel tuo passato da giocatore. La Fiorentina è salva matematicamente dopo il pareggio col Genoa. Dopo la partita di ieri, il Franchi è esploso comunque in contestazione, fischi, cori contro la squadra, la proprietà, perché comunque è stata una stagione disastrosa per un club storico come la Fiorentina. Ti chiedo ora come si riparte, nel senso, Paratici avrà da fare un grandissimo lavoro, ricostruire una squadra che ha fallito quest'anno. E poi la domanda più ricorrente a Firenze in questi giorni, continuare con Vanoli, prendere un altro allenatore, che tipo di altro allenatore? Pareri?
1: Beh, intanto c'è da fare i complimenti a Vanoli per quello che ha fatto, perché nessuna squadra, penso, si è mai salvata in Serie A dopo una serie così incredibile di sconfitte senza vittorie.
0: Sì, guarda, per l'esattezza è stata la prima squadra nella storia della Serie A a salvarsi senza vittorie nelle prime 15 giornate. Quindi.
1: Quindi vedi, cioè, ha fatto già un miracolo. L'obiettivo quando è arrivato lui era quello di salvare la squadra, ovviamente, e questo doveva cambiare un po' l'atteggiamento dei giocatori, facendo entrare nella loro testa. La lotta per la salvezza è diversa dalle prospettive che aveva la Fiorentina. Ovviamente ha avuto un periodo dove ha fatto un grande sforzo, è arrivato tanti risultati positivi, soprattutto negli ultimi tempi, e è arrivato l'obiettivo. Ovviamente il gioco, soprattutto nelle ultime partite, nelle 3-4-5 partite, non è stato bellissimo, però bisogna ricordare qual era l'obiettivo della Fiorentina. L'obiettivo è stato raggiunto, grandi meriti a Vanoli, intanto. Poi per il prossimo anno, se Vanoli possa avere la possibilità di guidare ancora la Fiorentina, dipende da Paratici, ma dipende soprattutto dal mercato, dalle richieste che può fare Vanoli, da quello che si può ottenere, dal budget che c'è a disposizione. Io penso che Vanoli, con le sue indicazioni, con i giocatori che magari possono essere graditi a lui, possa dare anche un gioco bello alla Fiorentina, un gioco offensivo, un gioco diciamo senza patemi. Però questo ovviamente dipende da Paratici, e non so se ha già sondato e avrà fatto magari anche qualche altro allenatore. Importante, penso che la Fiorentina il prossimo anno debba soprattutto, oltre a fare quello che ha fatto negli anni scorsi, ossia giocarsi magari un posto nelle coppe, anche far divertire i tifosi, quindi fare un gioco spumeggiante, un gioco portato all'attacco e che porti gioia ai propri supporter.
0: Mauro, grazie mille per il collegamento. A presto e buona serata. E
1: Grazie a voi, ciao.
0: a proposito della Roma, di cui stavamo parlando anche con Mauro Bressan, in queste ore nella capitale è tornato Edoardo Bove, oggi al Watford, giocatore che ha ripreso con l'attività agonistica praticamente più di un anno dopo quel terribile malore durante Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024, che aveva tenuto tutto il Franchi e tutto il calcio italiano con il il fiato sospeso. Oggi Bove gioca appunto in Inghilterra, ma non lascia mai da parte la Boreal, la società in cui è cresciuto a Roma. In questi giorni era lì presente per la conferenza stampa degli 80 anni del club e ha parlato con i media presenti, tra cui il nostro inviato di tuttomercatoweb.com, facendo un punto su se stesso, ma anche sulla Roma, sulle voci riguardanti Paulo Dybala, che dopo la partita di Parma ha detto di probabilmente essere di fronte all'ultima partita di fronte al suo pubblico con il derby della capitale della settimana prossima. Le voci che riguardano Mourinho, un ipotetico ritorno al Real Madrid e tanto altro ancora. Ve lo facciamo ascoltare allora, Edoardo Bove.
2: No, non entro nei dettagli perché non ne sono nemmeno a conoscenza. Se devo essere sincero, ho cercato di isolarmi un pochino perché per me era troppo importante ripartire al massimo e farlo nel modo più concentrato possibile. La Roma è un club che cerca sempre di fare tutto per arrivare al massimo e quindi assolutamente, l'ambizione è sempre quella e si lavora per fare quello ed è sempre stato così e sempre sarà così, secondo me.
3: Ieri Gasperini sia la persona giusta per un progetto a lunga gittata.
2: Non credo di essere la persona giusta per rispondere a questa domanda, nel senso che ognuno ha le sue idee. Il mister sappiamo che storia ha. Che comunque la stagione che sta facendo è una stagione importante dal mio punto di vista.
4: Guarda, non so quanto ti fermi, ma domenica o lunedì, non lo so, per vedere il derby.
2: Sì, sabato è il mio compleanno, speriamo domenica un bel regalino in ritardo, quindi vediamo. Sul vederla io solitamente preferisco vederla a casa, nel senso che sono un pochino più tranquillo, diciamo.
4: Bello stadio.
2: Non lo so ancora, non ti rispondo.
5: La finale di Champions ci vai invece a vederla?
2: Anche questa è una bella domanda. Sto decidendo in questi giorni perché anche io dovrei fare delle vacanze, visto che a giugno rinizierò subito col ritiro. Quindi ne ho parlato anche con Riccardo e vediamo cosa uscirà fuori.
4: Guarda, Giulio, ci sarà il mondiale. Che impressione ti ha fatto vedere l'Italia fuori la terza volta? Cosa si dice anche in Inghilterra di questo, magari?
2: No, in Inghilterra non è che ci siano state, non ho avuto modo di parlarne, se questa è la domanda. Io l'ho vista naturalmente e anche lì sono stato molto dispiaciuto perché al di là del movimento proprio nazionale del calcio, conosco benissimo le persone che hanno lavorato lì ed è stata una delusione molto, molto grande per tutti, per me compreso.
4: Posso chiederti quale pensi che sarà il futuro di Dybala, visto che avete avuto un bel rapporto qua a Roma?
2: Sì, abbiamo avuto un bel rapporto, da dirmi qual è il suo futuro, sicuramente no, non lo so. Posso dirti che Paolo è stato uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato. E sì, assolutamente. Anche come persona, al di là delle doti calcistiche, è una delle persone che mi ha aiutato di più. E questo non è assolutamente scontato, perché magari chi è davvero forte in campo poi non, al di fuori può essere un pochino più presuntuoso, ma lui è tutto il contrario, quindi lo ringrazio per quanto mi ha aiutato qui a Roma.
4: Mourinho lo senti ancora, Edo?
2: Eh?
4: Mourinho l'hai più risentito?
2: Sì, l'ho sentito, ma come sento persone con cui ho giocato, è normale, la comunità calcistica ti permette di mantenere un determinato tipo di rapporti, visto che sei comunque unito da esperienze vissute insieme, come nella vita, è come se fossi andato all'università con un mio amico. È normale che se ho condiviso qualcosa, poi dopo 2 o 3 anni anche lo continuo a sentire.
3: Hai vissuto un mese anche da dirigente durante questo periodo, ci saranno proprio le elezioni in FIGC, da dove deve ripartire il calcio italiano secondo te? Quali sono le nuove basi su cui ripartire? Hai parlato anche di impianti, di problematiche?
2: Sì, assolutamente. No, di nuovo, non deve essere Edoardo Bove a dire da dove deve partire il calcio italiano. Io devo pensare a fare bene sul campo e a divertirmi, perché è quello che mi è mancato per molto tempo. E il fatto di aver avuto la possibilità di rimettere il calcio al centro della mia vita è stata la cosa più importante di questi mesi. Ora, tornando alla mia felicità, io sono felice, ho rimesso il calcio al centro, però allo stesso tempo voglio giocare il maggior numero di partite possibili.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Maracanã.
1: Così non abbiamo più possibilità di sbagliare. In questi momenti è inutile parlare, spiegare, perché tanto c'è poco da spiegare. C'è solo da recuperare energie fisiche e mentali, martedì riprendere la preparazione in vista di quella che è la partita di Genova, sapendo che è una partita difficile da vincere.
2: Beh, era una partita importante per noi stasera, sapevamo che venivamo in uno stadio complicato contro una squadra forte che voleva fare punti. Credo che abbiamo dato grande dimostrazione di essere una squadra forte, competitiva, una squadra che ha reagito da gruppo.
3: Alla fine sicuramente, no,
4: comunque... È successo di tutto.
3: Sì, è vero, anche se devo dire che penso che la gente si è divertita, perché la partita è stata veramente di livello. Abbiamo fatto sicuramente un primo tempo buonissimo. Abbiamo preso qualche contropiede di troppo, però bene su tutti gli aspetti.
5: È difficile sarebbe difficile se non avessi giocatori molto seri. Io ho un gruppo di giocatori molto seri, ovviamente in settimana

0: Quando si raggiunge non un obiettivo, perché non era un obiettivo sinceramente a inizio stagione, sempre una cosa molto importante, però la squadra ha cresciuto durante la stagione a un livello importante, hanno avuto tantissima qualità e tanta continuità anche quando abbiamo avuto tanti infortuni, tanti gente pesante che non ha potuto essere durante la stagione durante tanto tempo.
1: Maracanà!
2: Buon pomeriggio e benvenuti. Guarda che sei leggermente troppo sulla corsia esterna, cerca di accentrarti un pochettino e così do il buon pomeriggio anche a Francesco Dringali qui con me. Ciao Francesco.
3: Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio.
2: Tu sei un esterno.
3: Sì, io facevo il terzino, quindi...
2: Ma pure io facevo il terzino, quindi c'è due terzinacci oggi in diretta.
3: Devo un po' entrare dentro il campo.
2: Però non certo di qualità, diciamo.
3: No, perché mai. Qualità a noi ci piace.
2: Allora, caro Francesco, ben trovato. Allora, dunque, ci siamo per questa giornata di Maracanã dove ci sono tanti spunti, tanti temi da analizzare perché continua questa corsa Champions che si fa sempre bella e intrigante. Per questo finale ancora due partite, tutto ancora in ballo, quindi vediamo, ne parleremo naturalmente nel corso di questo pomeriggio, di questa puntata di Maracanã, caro Francesco, perché...
3: Ti do subito due notizie. Una
2: notizie
3: sulla finale di Coppa Italia di mercoledì sera, uno importante, l'altra meno. La prima, quella più importante, è che sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata l'arbitro della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, con Mazzoleni al VAR. E poi invece la notizia, sì, forse più importante, chi canta l'inno, perché c'è sempre
2: letto.
3: Questa l'hai letto?
2: Sì.
3: È Neck canterà l'inno di Mameli quest'anno. Notizia, valutate voi quale sia la più importante tra Marco Guida, arbitro, Neck e Cantalino.
2: Va bene, quindi ci prendiamo subito queste due news in apertura, caro Francesco, che riguardano la Coppa Italia che mercoledì ci sarà. Naturalmente dico subito che noi seguiremo a partire dalla diretta dalle 20, quindi saremo con voi allo stadio. Ci sarà Lorenzo Beccaresi, ci sarò anche io presente, ci sei pure tu, vero?
3: Sì.
2: Tutta la squadra è lì per assistere alla Coppa Italia. Speriamo di assistere ad una bella partita prima di tutto, speriamo che sia una partita combattuta, perché insomma dopo aver visto Lazio-Inter di campionato,
3: diversa,
2: c'è poco da dire, però dai, ma io credo che sarà comunque una partita diversa, che poi le finali devono essere hanno dei contenuti anche emotivi diversi, e che dobbiamo sottolineare, questo non c'è bisogno della partita di sabato, la differenza e la forza dell'Inter è evidente, no? Quindi alla Lazio serve veramente un'impresa per poter tenere a freno questa squadra che arriva lanciatissima e vogliosa di conquistare tutto il secondo titolo dopo aver preso appunto lo scudetto. Caro Francesco, io andrei subito ai titoli di oggi, saluterei in cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani. Ricordo sempre il modo per stabilire un contatto con noi: 331-8200213 per i vostri messaggi, quindi titoli e poi partiamo. Milan, apriamo con il Milan perché la Champions adesso è in max pericolo, caro mio Francesco. Qui la situazione si fa veramente difficile, poi andremo ad analizzare anche i numeri di questo Milan che sembra essersi smarrito. Euro Como da favola realtà, quindi Como si dice Europa, conquista l'Europa, però è lì in attesa a capire se... sarà Champions o Europa League. Roma molto Malen, eh sì, perché Malen cambia praticamente la partita fondamentale anche a Parma, apre lui e chiude lui e dà una speranza importante alla Roma di lottare per la Champions League.
3: Quanto è forte,
2: mamma mia. Spalletti, Juventus, tutto su Vlahovic, perché attenzione, è rientrato, ha giocato titolare l'ultima gara, ma nelle ultime due partite 2 gol e 4 punti e lancia la Juventus in questo momento al secondo posto, al terzo posto. Vera Inter e nuova Lazio, questo bisogna insomma sottolineare per la finale di Coppa Italia. Vera Inter perché ci saranno più o meno tutti, mentre la Lazio deve trovare qualcosa di diverso dal punto di vista

0: soprattutto mentale per la finale. (331) 220 213, ti ho sentito dire quanto è forte, riferito a Malen.
1: Mia,
0: sì, veramente 13 gol per lui.
1: Che giocatore.
0: Sai,
1: mi è piaciuto molto, scusami Marco, il paragone che ha fatto Di Canio ieri su Sky, commentando il controllo che fa sul primo gol, che lo ha paragonato. Paragone forte, ma è Ronaldo il fenomeno. Cioè quel controllo, la rapidità di controllo e di tiro, signori, non ci possiamo nascondere, proprio ricorda forse per la prima volta, è quello che diciamo ricorda,
0: sai,
1: fa impazzire.
0: Ma lo sai che quando lo vedo giocare dico, ma dove stava in Premier? Perché in Premier non era così devastante? E allora ti fai la domanda, come mai? Cioè lì è una situazione di... cioè, è un campionato che richiede altre caratteristiche, sì, però insomma,
1: sì, lo facevano giocare
0: esterno però,
1: Non lo so, ha trovato questa sua dimensione, ha trovato proprio il modo di primeggiare contro qualsiasi
0: sì,
1: tipo
0: tecnico,
1: di difesa
0: fisico,
1: avversaria, è incredibile.
0: Sai, poi sai, la posizione secondo me conta fino a un certo punto quando vedi la porta così, però devo dire che mamma mia, impressionante. È un giocatore che ha dato, cioè lui, però vedi, questa giornata ci ha detto una cosa secondo me, Francesco, sottolineiamolo un attimo, cioè due attaccanti sono stati, hanno fatto la differenza in due squadre che hanno comunque un'idea di calcio, ma poi alla fine servono gli attaccanti per buttare la palla dentro, no?
1: Sì.
0: E uno è Vlahovic e l'altro è Malen, cioè loro due hanno fatto la differenza. Vlahovic nelle ultime due partite ha fatto due gol e ha portato 4 punti a questa squadra. Malen, se la Roma è lì a lottare per la Champions, lo deve a questo attaccante che ha avuto un impatto da gennaio.
1: Posso? Malen, 13 gol, sì. Secondo nella classifica cannonieri della Serie A, arrivato soltanto a gennaio. Quindi sì. Abbiamo Lautaro, Malen e Thuram, quindi l'assenza, se
0: quanti
1: vogliamo...
0: Quanti gol ha fatto Lautaro?
1: 17.
0: Non è lontanissimo.
1: E non ha giocato neanche su quegli numeri dell'anno scorso. Malen 13 insieme a Thuram e insieme a Dubikas.
0: Sì, che
1: cioè,
0: ha fatto
1: ci
0: un
1: rendiamo conto di quanto manchino cioè un certo tipo di attaccanti a questo campionato. E lo dicevi giustamente tu, Vlahovic e Malen sono i veri protagonisti
0: in
1: di questa giornata.
0: Sì, assolutamente.
1: E lui, ti ripeto, da gennaio ad oggi fare 13 gol, e con 13 gol arrivare ad essere il secondo nella classifica cannonieri, secondo me dimostra quanto è forte Malen, ma dimostra anche la pochezza degli attaccanti, perché
0: sì.
1: Se tu pensi che nelle prime 5 posizioni ci sono attaccanti di 3 squadre diverse, perché ci sono 2 dell'Inter, 2 del Como, perché dopo Dubikas c'è Nico Paz, e poi spezza questa egemonia soltanto Malen. Quindi secondo me fa capire anche un po' di quanta pochezza anche a livello di attaccanti e di bomber ci sia stato quest'anno in Serie A.
0: No, questo è sicuramente un dato, però ecco, in questo finale questi giocatori possono fare la differenza. È fondamentale insomma che i due allenatori, Spalletti e Gasperini, hanno questi due attaccanti, e la domanda che mi sono fatto ieri vedendo insomma le partite, ho detto certo, se questi due attaccanti fossero stati a disposizione prima per i due allenatori, molto probabilmente queste due squadre avrebbero fatto un altro tipo di campionato, eh?
1: Sì,
0: questo bisogna dirlo, molto probabilmente con un Vlahovic in forma e in condizione la Juve aveva già conquistato la zona Champions.
1: Tra l'altro, Roma, un'altra similitudine tra Roma e Juve è il fatto che Vlahovic sia Dybala, protagonisti
0: sì.
1: Entrambi delle due partite, post partita gli chiedono, no, del rinnovo,
0: che non sanno qual è,
1: entrambi
0: non
1: rispondono allo stesso modo, non lo so, posso dire niente. Di sicuro le prossime da contratto saranno le ultime due partite.
0: Sono le ultime due partite, chissà dei due chi rimarrà, insomma. Poi
1: per me, vedendo come si sono esposti i rispettivi allenatori, Vlahovic sì, no,
0: Vlahovic.
1: Secondo me no, Vlahovic sì, Dybala no.
0: Ah, addirittura,
1: secondo me,
0: vabbè.
1: Sì,
0: vediamo, questo
1: perché,
0: potrebbe essere un altro tema.
1: Di Vlahovic abbiamo Spalletti, le parole
0: sì.
1: Di Spalletti che poi dopo
0: come ascolteremo, dopo le risentiremo, certo.
1: Ma Gasperini non si è mai esposto no? Così
0: però
1: in maniera
0: sembra
1: netta
0: che lui
1: su...
0: lo voglia come giocatore, almeno da quello che abbiamo sentito. Vabbè, comunque hai ragione, diciamo così, è stato più diretto Spalletti, che proprio poi lo sentiremo dopo, ma insomma ha fatto capire quanto sia importante questo giocatore. Io personalmente non ho mai avuto dubbi su questo, lo sapete cosa penso di Vlahovic. Mi piacerebbe molto vederlo dalla prima giornata a disposizione di Spalletti, per capire, e sono convinto che potrebbe rendere molto molto bene. Però dai, vediamo, adesso ci sono queste ultime due partite che sono fondamentali per raggiungere l'obiettivo. Ora però un altro caso della giornata, che ne parleremo, è questo crollo pazzesco del Milan, un Milan imbarazzante anche ieri. Il finale non salva nulla, perché il finale secondo me è tutto demerito dell'Atalanta, che ha proprio praticamente staccato l'interruttore, sì. Ha spento tutto, pensava di aver chiuso i giochi, e lì ha concesso, diciamo, un ritorno caratteriale al Milan, ma solo caratteriale, niente di più. Imbarazzante prova dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dei singoli giocatori involuti. Lo stesso Rabiot era in difficoltà totale, a un certo punto non sapeva nemmeno a chi dare il pallone, non c'è un movimento, non c'è un'idea, non c'è niente. E non è da oggi, perché insomma poi dopo vediamo i numeri, sono praticamente, anzi possiamo dare un'occhiata ai numeri al volo,
1: perché
0: Andrea,
1: quelli spiegano secondo me,
0: sì,
1: più di tutti,
0: diamo un'occhiata, perché poi facciamo la domanda. Il pericolo: 8 partite 7 punti, ultimo mese 5 sconfitte, ultime 6 partite soltanto 3 gol fatti, negli ultimi 8 anni nel girone di ritorno soltanto 25 punti, ed è il record negativo del Milan degli ultimi 8 anni. Cioè mai il Milan, e questo è il rendimento da Gattuso a Pioli a Conceição, poi Allegri, questo è il rendimento più basso nel girone di ritorno.
1: Sì, ha fatto 7 punti in 2 mesi, perché la 28esima, dalla 28esima alla 36 ha fatto 7 punti, sì. Stiamo parlando degli ultimi 2 mesi, ultimo mese addirittura 5 sconfitte.
0: Sì, sì, no, è veramente... La cosa poi che ti voglio dire è che io capisco giustamente... anche la critica alla dirigenza, perché come ha detto anche lo stesso Tare ieri, le contestazioni ci possono stare e quindi uno se le prende, però
1: mica perdi perché la tifoseria ti contesta.
0: No, io dico la contestazione alla dirigenza ci può stare, però io andrei pure sul campo, perché sinceramente se tu in 8 partite, sono 2 mesi,
1: sì,
0: se tu in 2 mesi fai un rendimento del genere, io sinceramente la dirigenza, ok, vabbè, parliamone, ma credo che sia il problema secondario. C'è qualcosa a livello di campo che questa squadra insomma non riesce a dare, ma e forse è stata sopravvalutata nella prima parte della stagione, che molte partite che vinceva sembrava che avesse trovato chissà che cosa, ma in realtà a livello di calcio, di gioco, non c'è mai stato niente se non qualche cosa sporadica, e quindi penso che debba essere messo in discussione anche lo stesso allenatore.
1: Sì, non è perché che si può... la domanda che infatti faremo, esatto, oggi è: con o senza la Champions, a prescindere appunto dal tipo di qualificazione, se Allegri dovrà essere, no, riconfermato sulla panchina del Milan, perché i numeri in questo momento ci dicono che si va, se dovesse andare in Champions League, la prospettiva è che sarebbe un quarto posto molto stiracchiato, Marco, no? E allora, vedendo questo quarto posto molto stiracchiato, se è il caso poi di continuare anche l'anno prossimo con questo tipo di situazioni. In un Milan che si è perso negli ultimi mesi, che si è perso probabilmente anche da quando ha visto deragliare la possibilità di vincere lo scudetto contro la Lazio in quella notte dell'Olimpico, però francamente anche ieri giochi per ultima di tutte le squadre coinvolte in Champions League, e dopo 1-2 minuti vai già sotto contro l'Atalanta, e addirittura dopo un'ora di gioco sei sotto 3-0. Non cambia nulla la reazione, perché la reazione ed eventualmente la rimonta sarebbe stato soltanto un fattore episodico. Resta il fatto che questo Milan adesso deve reagire sul campo del Genoa contro l'allenatore più romanista di tutti, che sicuramente, se ha già dato il 100% in queste settimane in cui il Genoa è stato salvo, probabilmente contro il Milan, per fare un favore alla sua Roma, Daniele De Rossi darà il 150%.
0: Sì, poi c'è anche una rivalità, diciamo, tra tifosi del Genoa e quelli del Milan, che può insomma chiedere un incitamento maggiore.
1: Sì, certo.
0: È questo. Però ecco, ripeto, alla fine siamo di fronte, diciamo così, ad un finale molto bello da questo punto di vista. Poi si parla anche degli arbitri, naturalmente ormai qui siamo di fronte, diciamo, ad una serie di errori che continuano o di valutazioni praticamente che possono lasciare così perplessi. Per esempio c'è un ascoltatore che ci dice il rigore dato alla Roma, per me quello è rigore, quindi io devo essere sincero, stavo dando un'occhiata, diciamo così, non mi sembra che in quella partita ci può stare il dubbio praticamente, però onestamente mi sembra non so che ne pensi, però
1: no, io faccio fatica a vederci rigore lì.
0: Ma quale, l'ultimo? Tu
1: l'ultimo,
0: dici?
1: L'ultimo, il rigore.
0: Quello è rigore sempre.
1: Quello è rigore per te,
0: per
1: no?
0: Me sì.
1: Secondo me si trattengono entrambi e poi in dinamica cadono entrambi. Non vedo.
0: Però lo cintura, dai.
1: Ma si cintura entrambi.
0: Sì, ma quello gli mette il braccio sopra, quell'altro lo tira giù, lo sbraga proprio per terra. Boh.
1: Vabbè, punti di vista diversi, così come gli altri. Non vedo la mano di Mancini come possa, che tra l'altro non credo ci sia, perché è fianco. C'era anche un altro episodio in area della Roma su un intervento su Mancini. Io di tutto il resto, di tutte le decisioni, credo che quella, il rigore. Non mi ha convinto più di tutti. Poi è vero, ci può anche stare. Non lo vedo però un errore così grave da tirar fuori una polemica e ingigantire il tutto. Nel senso che è stato valutato. L'unica cosa che non capisco è il fatto che Chiffi abbia dato prima il fallo in attacco e poi così facilmente sia stato richiamato
0: per
1: cambiare la decisione. Hanno ritenuto un errore, quindi non un chiaro evidente. Però ti ripeto, ci sta tutto. Brava la Roma che tra l'altro al 93esimo aveva completamente perso la possibilità di arrivare in Champions, invece è rimasta aggrappata.
0: Allora, dunque...
1: tra l'altro una lotta europea che tu prima dicevi del Como, a cui vanno fatti i complimenti.
0: Come no, infatti io ci volevo arrivare a fare i complimenti al Calcomo perché ha raggiunto l'Europa, adesso vediamo quale Europa.
1: Quale Europa? Perché tu giustamente
0: c'è
1: prima
0: pure la Conference.
1: C'è pure la Conference.
0: Sì, ci stavo pensando dopo, è
1: c'è
0: vero.
1: C'è pure la Conference, perché e questo è. Poi sarà per il Como, ma non è definitivo perché ci sono due storie c'è quella della Coppa Italia e capire come andrà per definire anche il sesto posto. Perché il sesto posto, ricordiamo, se la Lazio dovesse vincere la finale di Coppa Italia, il sesto posto diventerebbe il posto in Conference League con Sarri che andrebbe in Europa. Quindi anche lì è tutto molto bello nelle ultime due partite, perché il quadro sarà anche più chiaro.
0: Eh sì, vediamo, insomma, c'è questo finale. Poi per esempio qualcuno ci scrive, Giovanni dice, parliamo del cambio regolamento VAR che nessuno conosceva. Dopo Parma-Roma abbiamo scoperto che il VAR può intervenire anche sulle trattenute. Ma non interviene sulla trattenuta, però se ci piace a noi dirla così è un altro discorso. Lui interviene perché ritiene che quello sia un errore di Chiffi e quindi lo richiama dicendo no, guarda che c'è il fallo del difendente, e quindi gli mostra praticamente il fallo del difendente. Non è che è la trattenuta intervengono perché ritengono che quando richiamano l'arbitro è perché lo ritengono un chiaro evidente errore da parte di chi sta al VAR. Poi lì l'arbitro va, può anche decidere di dire no, ho visto
1: secondo
0: io.
1: Me non è un chiaro evidente, cioè no
0: per
1: aspetta.
0: Loro sì, però da
1: no e però non è un chiaro evidente, è un errore,
0: lo so,
1: parliamo di errore. Secondo me loro non lo valutano, ormai non esiste più il valutare un episodio come chiaro ed evidente. Se il VAR lo reputa, ho capito, ma se il VAR lo reputa un errore, ormai richiama, non esiste più il chiaro ed evidente.
0: Lo cambiassero, però ad oggi è così.
1: Formalmente l'hanno già cambiato.
0: No, ad oggi io mi attengo a quello che viene richiamato per un chiaro evidente errore. Per loro quello lì è un errore chiaro, come ti pare a te, ma lo ritengono un chiaro evidente errore e lo richiamano. Ad oggi è così, poi se domani cambieranno la dicitura, che forse sarebbe il caso, come ho sempre detto, è un discorso, ma viene richiamato perché è definito un errore, poi come lo vuoi...
1: Definito un errore, sì, sono d'accordo, ma non è chiaro ed evidente, secondo me. Così come ieri, in altri 100 casi.
0: Certo. La polemica nasce dal fatto che in Fiorentina e Juve hanno fischiato esattamente il contrario, e siamo d'accordo con Lorenzo, purtroppo l'abbiamo sottolineato più volte. Mentre tu, diciamo così, hai il sospetto, io invece continuo a pensare che tutte queste direttive che sono state date una volta in un senso, una volta in un altro, hanno creato solo una gran confusione. Non mi mandate le foto per cortesia, perché me li ricordo tutti, quindi fermate sto giochino delle foto, che poi, come dico sempre io, il fotogramma non conta niente, non conta niente, non si decide sulla foto, quindi tutti quei giochini che vedete sui social che mettono le foto non contano niente, è la dinamica che viene valutata. Quindi non cominciamo a mandare foto, ne abbiamo parlato di quel caso lì, me lo ricordo benissimo, che avevamo parlato di quel, quindi non facciamo il giochino attorno indietro, andiamo avanti, perché mancano due giornate e purtroppo di errori ce ne sono stati tanti, non cominciamo a tirare fuori quelle vittime, quelle eccetera eccetera, perché se andiamo a fare il conteggio degli errori che sono stati fatti, ogni squadra può reclamare clamorosi errori che in determinati punti della stagione hanno condizionato il cammino di molte squadre. Quindi usciamo da questa logica, poi se ci volete andare andateci con chi vi ci porta dentro e vi racconta di sospetti, alibi e compagnia.
1: Posso cambiare un attimo argomento? Vai, sì. Rispetto agli allenatori, perché sentivo prima parlare De Rossi, che insieme a Grosso, secondo me sarà un bel tema quest'estate. Cioè, De Rossi, secondo te, Marco, avrà la possibilità di tornare su una grande panchina? Perché lui ha messo anche un po' in discussione la sua, il suo futuro al Genoa. Ma lui merita non una big, però quantomeno un Atalanta, considerando che Palladino sembra essere in bilico. Sì. Ah, la Fiorentina. Una Fiorentina, vedendo il futuro anche lì incerto di Vanoli. E poi tutto si incastra anche con la figura di Grosso, che è un altro attenzionato,
0: sì,
1: da tante squadre.
0: Sì, ne abbiamo parlato giorni fa e ti devo dire che De Rossi può anche, diciamo, cambiare panchina. Grosso sembra molto in direzione Firenze, vediamo, poi magari oggi ne parleremo nel corso di questo pomeriggio, così come negli altri giorni, perché insomma anche lì bisognerà capire che cosa succede in alcune panchine. De Rossi sta facendo, secondo me, bene. Vediamo, perché potrebbe anche cambiare. Allora, ritorniamo un po' sul discorso che abbiamo fatto. Vi stiamo chiedendo appunto se la posizione di Allegri, ossia praticamente anche in caso di raggiungimento di Champions League, visto che potrebbe essere raggiunta veramente con grandissima fatica da una squadra che aveva un impegno solo a settimana, che valutazione bisogna fare sull'allenatore? Giusto andare avanti così, oppure si può pensare ad un cambiamento a prescindere dal raggiungimento o meno, sì, della zona Champions? Perché è chiaro che se non ci va deve essere presa per forza in considerazione una cosa del genere, però i dubbi rimangono anche in caso di raggiungimento dell'obiettivo. Adesso noi ci fermiamo, Francesco, perché sì, sta per arrivare anche Luca Calamai con l'apertura del lunedì, quindi abbiamo appena iniziato, piccolissimo break e poi torniamo.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Ben ritrovati, un saluto da Marco Piccari e Francesco Tringali in questa parte di trasmissione. Salutiamo anche gli amici che sono in questo momento davanti alla TV, al canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV, così come gli amici del canale 61. Prima di andare da Luca però vado al volo su tutto mercato web, perché c'è uno spunto interessante che avevamo così un po' già toccato. 50 giorni al mercato, Leao rebus, ma ora pure Allegri. Ivan Cardia scrive: come può cambiare il Milan? Una serie di spunti. Cosa farà Leao? Questo è uno dei quesiti praticamente che dovrà risolvere il Milan. E poi attenzione, perché poi c'è anche la situazione di Massimiliano Allegri, insomma, per capire che cosa farà il tecnico tra la nazionale, ma anche in base a questo rendimento non esaltante degli ultimi due mesi. Insomma, andate su tutto mercato web per leggere, diciamo, l'intero pezzo di Ivan Cardia. Noi ne parliamo con Luca Calamai. Ciao Luca, buon lunedì, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao Marco, una fantastica coppia. Buongiorno.
1: Grazie.
3: Allora, prima di partire dal Milan, da Allegri, ovviamente anch'io ho inserito Allegri come prima faccia, fatemi dire che con lo scudetto assegnato c'è comunque una grande lotta per i posti in Champions, niente di cui la gente, per quale la gente impazzisca, però ricordatevi che nel calcio di oggi fare o non fare la Champions per alcune realtà, per i grandi club, sposta in maniera determinante l'aspetto economico e quindi sposta in maniera determinante il mercato e il futuro. Quindi subito dopo lo scudetto questo è un obiettivo non importante, vorrei dire fondamentale, tanto fondamentale poi che si collega con un fatto, caro Marco, e trovo estremamente curioso e bizzarro, che a ora, che sono le 13:37, io porto sempre l'orologio
1: esatto. Un po'
3: più avanti, ma credo
1: anche
3: ci siamo, noi non si sa il programma della prossima giornata di campionato. Perché tutti aspettavano e speravano probabilmente in qualche risultato, ma a questo punto è evidente che le prossime partite del prossimo turno dovranno legare Juventus, Milan, Roma, Como naturalmente, e chissà, magari anche Napoli, vediamo il risultato, e questo poi si intreccia con la finale degli internazionali di Roma, dove noi speriamo ci sia Sinner o comunque ci siano gli italiani, e questo è un altro aspetto che dovrebbe far riflettere, perché tutto ruota. Ovviamente il grande problema nasce dal derby di Roma messo nel giorno della finale degli internazionali d'Italia nel fine settimana, e qui ragazzi mi dovete dire che insomma chi ha fatto questo è un genio del male, permettetemelo, perché si sa da tempo quando sono gli internazionali d'Italia, si sa da tempo quando è la finale, non si programma il derby di Roma, visto che c'è il cervellone elettronico che non sbaglia mai niente, non si programma mai questa partita. Quindi siamo tutti sospesi tra l'ipotesi di spostare tutto a lunedì, ma qui si rischia di spostare più di quasi metà giornata di campionato. Poi i derby le forze dell'ordine non li vogliono di notte, per cui sì, anche in questo caso si dovrebbe giocare tutta la giornata alle 6. Insomma, una confusione che fotografa in maniera chiara lo stato dell'arte in questo momento dei dirigenti del calcio italiano. Non so che ne pensi, Marco, ma io credo che sia un dato che non può passare inosservato.
1: No, hai fatto benissimo, Luca, perché insomma ne abbiamo parlato anche l'altra settimana. Questa è una situazione, arriviamo praticamente a pochi giorni dalla giornata decisiva, perché può essere una giornata chiave proprio per gli obiettivi di queste squadre. Ancora non ci abbiamo orari e soprattutto questo fatto di non aver preso in considerazione un evento che conoscevamo da un anno.
2: Posso aggiungere, nell'incapacità anche la sfortuna, nel senso che tu il derby non lo puoi far giocare di sabato, sì, perché c'è Lazio-Inter che gioca la finale di Coppa Italia, esatto, il mercoledì prima, e ti ritrovi con una serie di squadre in lotta in corsa Champions che ti obbliga a fare almeno 4-5 partite tutte in contemporanea, esatto, quindi una serie di eventi sfortunati, ma resta la grande, esatto, incapacità di non dire questi giorni qua il derby non si può giocare.
1: Aggiungo
2: a Roma.
1: Aggiungo anche, lascio subito la parola a Luca, che le date della Coppa Italia e degli internazionali erano già fissate e si conoscevano. Quindi
2: sì.
3: Guarda, la sfortuna di solito attacca chi lavora male,
1: lo dico.
3: E quindi purtroppo sono questi dei malefici che come sbagli qualcosa non so cos'altro può succedere da qui a questo fine settimana. Allegri, ho letto anche le tue riflessioni che avevi fatto sui social, Marco, le condivido che non si può chiamare fuori Allegri da questo processo, anzi, no. E lui ci sta in copertina. Ti devo dire, perché se sei bravo, se sei pagato milioni di euro, se sei considerato il vincente, insomma, non puoi portare un Milan in queste condizioni. Cioè, non c'è niente di Allegri nell'ultimo mese, ma nemmeno nella gestione della normalità, quindi non ora nella anormalità, della normalità. Detto questo, e non per giustificare Allegri, lo ribadisco, cos'è il Milan, ragazzi? Chi comanda nel Milan? Qui, se seguiamo le onde dei messaggi più o meno ufficiali, si parla di un Milan che cerca il nuovo direttore sportivo. Oggi nella brillante rubrica di Marzio, che pubblichiamo anche su tutto mercato web, Di Marzio ha parlato di un interessamento del Milan per Paratici, quindi posizione di Tare, che dovrebbe essere il gestore della parte operativa, fragilissima. Allenatore che ovviamente non può essere a rischio per l'immediato, ma sicuramente a rischio per il futuro, e credetemi, ne ho già vissute di situazioni nei quali poi arriva la nazionale e toglie un problema alle squadre di club, no? È successo anche al Milan, ti ricordi quando la nazionale portò via Sacchi in un momento in cui il Milan voleva andare oltre Sacchi, per cui o la nazionale, se non ricordo male, portò via Prandelli in un momento di grande confusione tra i Della Valle e Prandelli. Quindi io credo che la nazionale potrebbe risolvere un problema al Milan, ma ora resta questo finale. Guardate, io vedo un Milan estremamente fragile, vedo un Milan confuso, vedo un Milan con pochissimi punti di riferimento ai quali aggrapparsi. Non si può arrivare a questo momento della stagione, non può arrivarci un allenatore come Allegri in queste situazioni. È vero che non gli sono stati magari comprati alcuni giocatori, ma ne hanno comprati tanti, il Milan è una rosa importante. Vi chiedo, voi avete visto nel valore di crescita di questo gruppo la mano di Allegri?
1: No, Luca, ma io lo dico da tanto tempo, non lo dico da oggi, perché oggi è evidente, ma secondo me anche nei risultati della parte quando andava bene si vedeva poco. Io credo che questa squadra qui non ha mai mostrato, diciamo, un gioco, e quando poi arrivi che ti vanno fuori le condizioni dei giocatori, arrivi con delle assenze, vai ancora più in difficoltà. Guarda, la fotografia di ieri è Rabiot è l'uomo di Allegri, possiamo dirlo, no? Calcisticamente è il riferimento in mezzo al campo. Ieri quando non sapeva più chi dà il pallone, cosa fare, cioè, l'ho visto, se vedi lui in difficoltà, a quel punto capisci che...
2: Io mi soffermo su due aspetti. Su due aspetti. La prima, non ha fatto crescere il valore difensivo, che è un must. Esatto. E soprattutto ha depotenziato ancora di più l'attacco, perché Leao,
1: peggiore stagione di Leao.
2: Guarda Pulisic, cioè, secondo me non c'è un aspetto nei due reparti più importanti, dove devi difendere, dove devi segnare, valorizzato. Anzi, la difesa nell'ultimo periodo ha fatto acqua da tutte le parti, e in attacco ancora peggio rispetto ai suoi predecessori.
1: Sì, e aggiungo una cosa, Luca, un dato statistico che ho visto, che negli ultimi 8 anni questo girone di ritorno ad oggi è il peggiore degli ultimi 8 anni, quindi il peggiore con gli allenatori che ci sono stati, da Gattuso a Pioli a Conceição. Questo è un altro dato.
3: Ma il peggiore alla grande, l'unico che è un po' in equilibrio è stato un Milan di Pioli, ma negli altri casi si parla proprio di punti importantissimi. E fammi anche dire, poi chiudiamo, che se te allenatore rivendichi l'etichetta e lo slogan del cortomuso, se poi non vinci salta tutto, cioè se tutta la tua costruzione calcistica è collegata al dio risultato, se poi non fai risultati, a che cosa ti aggrappi? A niente. Allora, chi si è invece aggrappato benissimo al mercato invernale, credetemi, è qualcosa di sorprendente, mi ricorda un po' il Salah preso dalla Fiorentina, che poi spaccò veramente nel girone di ritorno. Malen è qualcosa di formidabile, è stata una scelta azzeccata, non so chi l'ha fatta, ma chi l'ha fatta è stato molto bravo, sia per il valore assoluto del giocatore, ma anche per l'investimento economico. È vero, lui ha un ingaggio molto pesante, ma l'investimento economico sul cartellino è da buon giocatore, questo invece è un grandissimo giocatore, ed ecco perché vi dico, goderci il derby Lazio-Roma, goderci anche quello che sarà il derby dell'ultima giornata Torino-Juventus, goderci insomma tutto quello che proporrà questo finale di campionato in questa lotta per la Champions è straordinaria. E ecco, io credo che abbiamo passato mesi e mesi, e Marco ne è testimone, a parlare del problema centravanti della Roma. Io credo che c'è già un pilastro importante per il presente, ma anche per il futuro, Marco.
1: Ma assolutamente, questo è un giocatore, guarda, prima in apertura con Francesco ne parlavamo, che chi avete messo? Ne parlavamo, e devo dire che questo è un giocatore straordinario, ha avuto un impatto, Luca, che venendo da gennaio, se tu pensi, ha fatto 13 gol e il capocannoniere ne ha fatti 17,
2: sì.
1: E questo è da gennaio che gioca, questo già il numero è impressionante, quindi chapeau.
3: Non c'è dubbio. Altro attaccante che ha fatto parlare di sé in questo fine settimana è Vlahovic. Sai che io ho un dibattito, un filo aperto con il nostro amico Marangio, con Vlahovic, nell'intervento del giovedì. Ribadisco quello che ho detto giovedì, lo riconsegno anche a Maracanà. A me risulta che c'è un rapporto umano splendido tra Spalletti e Vlahovic. Quindi non solo un riconoscimento di un valore tecnico importante, ma veramente un grande feeling umano tra i due. Quindi trovo normalissimo che Spalletti spenda parole belle e dolci come il miele per un giocatore che tra l'altro gli ha risolto una partita non semplice come quella di Lecce. Ma parallelamente non mi risulta che Spalletti si accontenti solo e soltanto di Vlahovic, cioè la conferma di Vlahovic risolve il problema offensivo della Juventus, non mi risulta, e non mi risulta nemmeno che Vlahovic abbia nessuna intenzione, non lui, ma il mondo bizzarro, curioso, e sono eufemismi, che lo accompagna, si accontenti di un ingaggio da 7 milioni. Chi rappresenta Vlahovic, sfruttando un errore clamoroso della Juventus che porta un giocatore di questo livello in scadenza di contratto, rivuole 3 anni di contratto a 12 milioni. E capite bene, oggi ho letto del Bayern Monaco, ho letto del West Ham, oggi se te azzeri il costo del cartellino, io credo che possiamo dire, ragazzi, che oggi il costo del cartellino di Vlahovic è tranquillamente intorno ai 30-35 milioni. Normalmente, cioè un giocatore rivale. Allora, non avendo questa spesa da fare, garantire 12 milioni di contratto, sono 36 milioni alla fine dei 3 anni, sono più o meno il costo del cartellino. È vero che lì si parla di netti lordi e quindi c'è una differenza sotto questo punto di vista importante, ma credetemi, è troppo facilmente aggredibile Vlahovic, per cui io non ero e non sono ottimista, però voglio il vostro parere sul fatto che la Juve possa dare una cifra sopra 7 milioni, no. Per me è impossibile. Tantomeno i 12 milioni che gli hanno incautamente dato. Ma io trovo molto complicato che Vlahovic possa restare alla Juventus.
1: Tu trovi molto complicato?
2: No, la domanda che vi faccio però è: ti prendi più il rischio di avvicinarti a quei 12 milioni, quindi farne 8, 9, 10 inclusi bonus, o ti prendi il rischio di buttare a mare Vlahovic? E quindi il rischio è andare a prendere un altro attaccante a 40 punti interrogativo milioni, col rischio sempre di fare di ottenere magari quello che hai ottenuto con Davide la scorsa estate.
3: Guarda, mi permettete a questa bellissima riflessione, però, di aggiungere un terzo aspetto.
1: Vai.
3: Siete sicuri che Vlahovic è il centravanti di una squadra che vuole vincere lo scudetto e vuole tornare grande protagonista in Champions? Perché anche su questo punto ci dobbiamo chiarire. Perché indicazioni certe sotto questo punto di vista, ma per ora Vlahovic non è che le ha date nella Juventus.
1: Sono d'accordo, Luca, è sicuramente un punto da considerare, perché come dici tu le indicazioni non sono state ad oggi in quel senso. È anche vero che mi piacerebbe vedere lui con Spalletti dall'inizio, perché Spalletti è uno insomma che
2: magari con continuità.
1: Con continuità è uno che se ci lavori tanto con un calciatore lo può far crescere. Però io aggiungo un'altra cosa a tutto quello che avete detto voi, che Ma questo matrimonio secondo me conviene a tutti, cioè trovare una soluzione conviene alla Juve, perché la Juve comunque non è facile trovare poi un altro attaccante, e comunque oltre a Vlahovic, come dice Luca, devi trovare un'alternativa, perché quelli che hai secondo me non sono presentabili, ma conviene pure al giocatore. Ma siete sicuri che Vlahovic ha tutta questa fila?
3: Io ripeto, ho letto di club inglesi, ma secondo me non ha tutta questa fila. Però hai già risposto alla mia domanda, però, Marco. Se non ha tutta questa fila, la fila ce l'ha Lewandowski, anche se ha un'età. È chiaro che noi parliamo di un 2000, non dimentichiamoci mai che Vlahovic è un 2000. Mi insegnate voi che la maturità di un centravanti arriva intorno ai 26-27 anni, la maturità complessa. Ma è un grande punto interrogativo, e oggi la Juve ovviamente si pone delle domande, e trovo corretto che abbia messo dei paletti. Ma se si ferma a questi paletti, non credo che Vlahovic resti, e allora bisogna che Spalletti dica sì, Vlahovic è il mio centravanti per vincere.
2: Che è un po' quello che ha. So
1: però Luca, perdonami, fatto... quando lui dice non si può giocare senza Vlahovic, manda un messaggio forte alla società.
3: Sì. Anche ora, perché
1: certo,
3: Milik, allora forse meglio anche Tringali, voglio dire, di questi, ce la giochiamo.
1: Lo dobbiamo mettere un po' in forma, però insomma lo dobbiamo mettere un po' in forma, perché però dai, può darsi.
3: E ti ripeto, mi devi credere sulla parola, c'è un grandissimo feeling umano tra i due.
1: Ma si vede, grandissimo. Si vede.
3: Sì. Anche se mi pare di aver capito che Spalletti non riconosce in Vlahovic un leader, un leader come Vlahovic ha cercato di proporre. È un grande giocatore, ma senza quell'anima da leader. Insomma, dibattito apertissimo e molto bello. Andiamo un po' di corsa. A questo punto unisco due allenatori che sembrano avere la valigia in mano, Palladino e Vanoli, lasciando un attimo, e chiuderemo poi con Fabregas. Li collego perché secondo me Vanoli ha fatto un qualcosa di formidabile, perché ha preso una squadra che statisticamente con quei numeri nessuna si era mai salvata in precedenza, e l'ha salvata sostanzialmente, ragazzi, con 5-6 giornate alla fine del campionato. E non resterà perché Paratici ha altre idee, non resterà perché capisco la voglia di Firenze di tenere meno facce possibili di quelle che sono abbinate a un anno, vi ricordo quello del centenario, che la cosa più semplice da fare, devi prendere una spugna, sai, quelli sulla lavagna, e cancellare tutto, deve rimanere il meno possibile. Palladino per me è più misteriosa questa situazione, ci deve essere delle valutazioni fatte dalla società, se oggi c'è la volontà di andare oltre Palladino. Mi pare che Palladino comunque ha fatto un percorso, direi, molto positivo in Champions, se non sbaglio, vado a memoria, è rimasta l'ultima italiana in corsa in Champions. Anche i risultati testimoniano di un gruppo che non lo ha mollato. Credetemi, quando entra nello spogliatoio aria di un allenatore con la valigia pronta, ti mollano subito. L'Atalanta, tra l'altro, non ha obiettivi da perseguire se non andare a inseguire un settimo posto, che potrebbe anche non valere nulla se la Lazio vincesse la Coppa Italia. Ecco, io credo che sono due allenatori, non so cosa faranno, ma sono due allenatori che devono trovare velocemente squadra. E chiudo con Fabregas perché non solo perché ha centrato un risultato storico portando il Como nelle coppe, vedete, quello che mi colpisce del lavoro di Fabregas non è la vittoria in una partita, non è nemmeno l'idea di un calcio che trovo estremamente piacevole, è la continuità. Cioè, oggi il Como, che teoricamente è ancora in corsa per la Champions, il Como che non aveva storia in questo senso, che ha assemblato un gruppo di giocatori, devo dire per la stragrande maggioranza giovani, quindi senza grande esperienza internazionale, si è riconosciuto in un'idea di calcio, lo ha sviluppato, lo ha portato avanti, può diventare velocemente la seconda squadra di tanti, e credetemi, per un mondo come Como questo è già un biglietto da visita importante, perché ti crea un'identità di simpatia, di qualità di calcio. E quindi io devo dire, non è mai facile vincere, nemmeno in casa di una squadra già retrocessa come il Verona, che vi ricordo appena una settimana prima aveva bloccato la Juventus, si giocava la Champions a Torino in casa sul pareggio. quindi per vincere quelle partite devi avere un senso di gruppo anche forte, quindi bravo Como non solo perché ha centrato un traguardo storico. Credo che la Champions sarebbe troppo, li porterebbe a un'accelerazione che non credo trovi ancora pronta la società, dal problema stadio a quelle che saranno poi anche il confronto col fair play finanziario, visto che entrando nelle coppe non potranno più dribblarlo. Però ragazzi, c'è qualcosa di nuovo in questo calcio italiano e Marco credo che ne abbiamo un disperato bisogno, anche perché è un qualcosa di nuovo che va nel segno della qualità e nel verso della qualità, quindi mi sembra un binomio fondamentale.
1: Condivido tutto, perché è riuscito a dare un calcio molto completo a questa squadra, propositivo ma anche concreto, quando si deve difendere si sa difendere, quindi ha lavorato in maniera molto ampia Fabregas, quindi veramente complimenti. Luca, però c'è una domanda di un ascoltatore che te la rigiro.
3: Vai.
1: Lui ti chiede se De Rossi potrebbe rientrare, diciamo così, tra gli allenatori della Fiorentina.
3: Allora, su De Rossi, ragazzi, c'è prima di tutto un aspetto da chiarire. Io ve lo consegno come ce l'hanno detto anche figure che dovrebbero essere molto informate. Qui si parla di un allenatore sotto contratto con il Genoa.
1: Sì.
3: E che avrebbe, qui uso il condizionale, una clausola rescissoria molto importante, si parla addirittura di una cifra vicina ai 10 milioni. Allora, con queste condizioni io credo che non ci sia la possibilità per la Fiorentina di andare ad aggredire questo progetto. Ricordatevi che a oggi la Fiorentina deve ancora riconoscere anche per il prossimo anno e per l'anno successivo, al momento, se non ci sarà una rescissione di contratto, 6 milioni lordi l'anno, quindi ballano altri 12 milioni a Pioli. Allora, che la Fiorentina si possa permettere per la parte allenatori pagare Pioli, pagare la clausola, fare il contratto a De Rossi, mi sembra tanto. Però vi dico che oggi De Rossi ha fatto un qualcosa di importantissimo. Ai miei occhi ha dimostrato di essere un allenatore completo, quindi non solo un gestore di anime, perché come ha fatto nella sua prima esperienza top nello spogliatoio della Roma, dove era a casa sua e dove lui ha cavalcato l'onda dell'anti-Mourinho, per cui era lì abbastanza semplice. Qui ha trovato una squadra modesta in una situazione di classifica terribile e l'ha salvata alla grande,
1: sì, sì.
3: Quindi bravo, perché c'è un'idea di calcio, c'è un valore dei giocatori. Quindi, per rispondere alla domanda, la vedo molto complicata se le premesse sono queste, cioè di una clausola liberatoria fuori, secondo me, dagli obiettivi potenziali della Fiorentina.
1: Così è durissima. Luca, siamo arrivati al termine, grazie come sempre,
3: un
1: prestissimo, buon lavoro.
2: Ciao,
1: buon
2: Luca,
1: lavoro
2: grazie.
1: A Luca Calamai, grazie ancora. Forse abbiamo anche, stiamo per andare in pausa, Francesco, però vediamo di prendere al volo un vocale, dai, forse ci riusciamo.
4: Buongiorno ragazzi e buon lunedì da Max Nerazzurro da Pavia.
1: Ciao Max.
4: Da una Milano che sorride, l'Inter, a una Milano che piange lacrime amare. Mamma mia, come ha conciato il Milan? Rischia stavolta davvero di non andare per la seconda volta consecutiva in Champions League ed è un casino, un disastro. Io non do la colpa a Allegri assolutamente, ma secondo me
1: non c'è nessuna
4: colpa. È proprio un problema di società, problema societario e anche problema di giocatori, perché hanno staccato la spina completamente.
1: Nessuna colpa da lì,
4: perché il Milan non è una squadra scarsa, non è per vincere lo scudetto, ma da prima quattro sicuramente.
1: Bene.
4: Ma che disastro.
1: Bene, bene, bene, Francesco.
2: Quindi, se hanno staccato la spina, di chi è la colpa? Della società? Non è quello che non capisco. Cioè, l'allenatore deve essere anche bravo a perso un obiettivo che per lui non è mai stato un obiettivo, ovvero lo scudetto, e allora si pensa a quello che è il reale obiettivo, quello che ha sempre detto, ovvero la Champions League, cosa che lui secondo me non è stato bravo a fare.
1: Sì, ne parliamo tra poco. Francesco, per il momento grazie, come sempre, buon proseguimento in redazione. Tra l'altro vi ricordo anche gli appuntamenti con Francesco, così al volo: Football Rewind il venerdì alle 19, ma anche Storie di Calcio, che condividiamo come sempre tutti i venerdì alle 18:30. Hai preparato qualcosa anche questa settimana, io so, vero?
2: Sto preparando.
1: Stai preparando.
2: Bolle in pentola qualcosa.
1: Bolle in pentola qualcosa, va bene. Benissimo, e allora venerdì poi ci direi tutto. Adesso noi ci fermiamo, caro Francesco, buon proseguimento. Saluto anche in redazione Daniele Petroselli, come sempre. Break per noi, torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio, buon lunedì da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
5: ciao
6: pomeriggio
5: Stefano,
6: a tutti.
5: Ben trovato Stefano. E allora, caro Stefano, partiamo perché questo è un lunedì dove dobbiamo andare ad analizzare un po' di temi che abbiamo già lanciato così nell'anteprima. Questa serrata in zona Champions, questa difficoltà del Milan, gli attaccanti che fanno la differenza. E poi piano piano ci avviciniamo pure a quella che è la finale di Coppa Italia, che in questo momento vede un Inter quasi imbattibile, però sai, poi le partite, le finali
6: sarà un'altra partita,
5: dici subito. Vabbè, ne parliamo, caro Stefano, con Massimo Bonanni.
6: Ciao Massimo.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
5: Com'è oggi? Non dici ciao Stefano? Com'è, com'è sta cosa?
7: No, non lo dico, perché io mo vi dico una cosa. Sono stato settimane, mesi a sentire il gol 3-3, quel gol 3-3 che la Juve ha cambiato la stagione. Io mo te dico che quel rigore ha cambiato la stagione, e poi ne vogliamo riparlare a due giornate da fine. Ne riparliamo poi allora.
5: Quale rigore? Scusa, quale rigore ti riferisci?
6: Ai contorni proprio ufficiali.
5: Cioè inizi subito con la bufera e polemica, mi piace. A quale rigore ti riferisci?
6: Vabbè. Dai.
7: Però no, non è assolutamente una polemica, perché è rigore tutta la vita.
6: Insomma,
7: stiamo parlando di niente. Dico, sono stato settimane a sentire quel gol, ha cambiato. Mo questo gol, due giornate alla fine,
5: ma sai, gli episodi sono determinanti nel calcio, caro Massimo Bonanni. Allora, poi c'è anche Daniele Garbo. Ciao Daniele, vuoi iniziare subito pure te con una polemica? Non lo so, c'è qualcosa?
8: Ciao ragazzi, ben trovati. No, io non ho nulla su cui polemizzare, praticamente.
5: No,
8: sono molto sereno.
5: Va bene. E poi vado a dare anche il buon pomeriggio a Roberto Bernabai. Ciao Roberto, ben trovato.
9: Buoni, state buoni.
5: E qui il clima è questo.
9: Ben ritrovati,
5: Roberto,
9: un saluto a tutti.
5: Buon lunedì. Allora, caro Roberto, io adesso è nostra consuetudine, così ti diamo il tempo di pensarci. Iniziamo sempre con dei 30 secondi liberi dedicati a chi volete voi nella puntata del lunedì. Partiamo da qui con Stefano Impallomeni.
6: Due secondi.
5: Addirittura.
6: Daniel Malen, punto. Finito.
5: Finito, non dici più niente.
6: No, perché...
5: Aperto e chiuso.
6: Aperto e chiuso, 13 reti, record. Nessuno ha fatto una storia della Serie A da gennaio, ha superato Balotelli, credo.
5: Come no? È 4 gol dalla...
6: Poteva fare 4 gol, ne ha fatti 2. Due, insomma, se l'è mangiucchiati.
5: Sì.
6: Però ha realizzato il rigore, quello che tiene ancora.
5: Okay.
6: Viva la corsa Champions.
5: 30 secondi di Stefano, non ha fatto in tempo a mettere il conteggio della velocità.
6: Ha fregato anche il regista.
5: Ha fregato pure Magliocca oggi. Allora, vado da Bonanni, tuoi 30 secondi, Massimo.
7: Quattro parole. Stesso nome di Stefano.
5: Ah, ma oggi siete carini, proprio, guarda che simpaticissimi. Bene.
7: Siamo messi d'accordo.
5: Bene, vi siete messi d'accordo. Va bene, adesso vado da Daniele Garbo, forse ce dà qualcosa in più. Daniele.
8: Sì, il Como che per la prima volta nella sua storia raggiunge una competizione europea, tra l'altro una stagione straordinaria in cui ha ottenuto finora il secondo attacco della Serie A e la miglior difesa. Credo che questi numeri dicano tutto.
5: Bene, Como. Roberto Bernabai.
9: Lega Calcio, un pensiero a chi organizza, a chi gestisce il calcio. Mi sembra normale quello che sta accadendo per quanto riguarda il derby di Roma?
5: No.
9: Un derby fondamentale, importantissimo anche per la lotta, no? Alla conquista del piazzamento in Champions. E ancora oggi, a 6 giorni dalla data presunta, ancora non c'è una decisione. Una decisione che poteva essere presa un anno fa.
5: È vero.
9: Siamo veramente a paradosso.
5: Anche questo è vero, io aggiungo anche i miei, velocissimi, oggi li voglio aggiungere perché avete parlato di Malen, lasciatemelo dire, io l'ho già detto da due turni. Dusan Vlahovic, capito?
6: Confermo.
5: 2 gol, 4 punti.
6: 2 gol, 4 punti.
5: Mettici una pezza intanto.
6: Malen, Dovikas, Vlahovic.
5: Hai visto?
6: Il Milan.
5: Tu che cosa avevi detto giorni fa in questo finale?
6: Marco,
5: fondamentale chi butta la palla dentro.
6: Ieri Dovikas ha fatto un gol alla Schillaci.
5: Vero.
6: Gran gol.
5: Sì.
6: L'ha presa, tom, è partita dritta quella.
5: Eh sì,
6: E beh, ma alla fine poi vinci le partite così, come in difficoltà, nel primo tempo, poi buon secondo tempo.
5: Verona ha giocato una buona partita pure contro il Como.
6: Ma viva il Verona, viva il Parma, viva l'Atalanta. Cioè, noi ci lamentiamo sempre, però non è che dobbiamo a targhe alterne, insomma, dire ah vabbè, ma se l'è giocata la, ma hanno fatto bene il Parma, ha fatto bene l'Atalanta, ha fatto bene il Verona. Viva questo, cioè, su queste squadre che si comportano così fino in fondo, anche se retrocesse, anche se con una classifica comoda. Anche a Parma abbiamo visto una bella partita tirata.
5: Sì, hanno fatto pure i tempi supplementari, però.
6: Dai,
5: ho capito, è vero, insomma.
6: Cominciare.
5: È stata un po' lunghina, non finiva più sta partita.
6: Non questionare.
5: No, la butto lì, insomma, no? Daniele, finiva più, però, questo è vero, dai.
8: Lo so, d'altra parte, se ci sono i recuperi è giusto farli, insomma, non ci trovo nulla di strano, francamente.
5: No, scherzo.
8: Posso capire che qualcuno si meravigli, però è così, quando si perde molto tempo, i cambi, una cosa e l'altra, è normale fare un recupero corposo, lo trovo assolutamente normale. Certo, fa effetto che la partita venga decisa, cioè all'87esimo, se non sbaglio 88esimo, il Parma era avanti 2-1, poi si è trovato a perdere, quindi è abbastanza clamoroso questo epilogo, senza dubbio.
5: Sì, sì, sì.
9: Vi ricordate i recuperi, i record degli ultimi mondiali?
8: I mondiali?
5: Come no? Come no?
6: Sembrava dei tempi supplementari.
9: Sembrava fosse poi una...
5: una moda, ti ricordi, invece
9: sì,
5: dopo.
9: Una normativa che sarebbe entrata poi in vigore in maniera stabile, poi invece si è fatto un passo indietro.
5: Sì, sì, si è fatto... Però poi, giustamente adesso, poi il recupero quando c'è, non è che adesso al di là delle battute e tutto, poi si discute molto anche del rigore dato alla Roma.
6: Abbiamo letto 100 alla fine perché c'è stato sul 2-2,
5: si sono fermati parecchio.
6: Sul rigore, sì. Insomma, quindi alla fine.
5: No, io sul rigore, proprio per andare a chiudere un po' questo discorso che l'aveva lanciato un po' Massimo, pure per me quello è rigore. Io non so adesso che cosa ne pensate.
6: Marco,
5: voi.
6: Adesso voglio dire, almeno per quanto mi riguarda, chiudo il discorso. Allora, questa fine partita di tutta Italia ha visto come sono andate le cose. Allora, per carità, capisco la delusione, come giustamente ha sottolineato Gasperini. Gasperini, tra l'altro, penalizzato in altre partite, come tanti altri allenatori, altre squadre sono state penalizzate durante il campionato. Io mi ricordo una partita a Como, mi ricordo una partita a Genoa della Roma, in cui non ci sono stati due episodi sfavorevoli alla Roma. Devono essere favorevoli, due sviste. Detto questo, non ci sono state sviste ieri sul campo, a mio avviso. Il gol di Pellegrino era da annullare, il gol di Rensch era regolare e il rigore c'era, secondo il mio punto di vista. Detto questo, un allenatore concludo, per quanto riguarda il discorso della dialettica, un allenatore si dovrebbe interrogare su un fatto molto semplice. Tu sei 2-1 a 4 minuti dal termine.
5: Sì, sì.
6: Perdi al 100esimo 3-2, non può essere colpa dell'arbitro. Cioè, quando tu dici abbiamo visto, tutta Italia ha visto che tu eri 2-1 al 80esimo, sì, hai perso 3-2. Ma voglio dire, senza condizionamenti, senza errori arbitrali, senza sviste clamorose. Quindi, perché gli allenatori oggi, secondo me, lui avrà un'altra opinione. Magari si guarda i video e dice: ma come facciamo a perdere una partita già vinta? Perché era una partita vinta, Marco. Vinta.
5: Sì, sì.
6: Cioè, come vogliamo dire? Sì, la Roma avrebbe potuto fare un gol, ma due ne ha fatti in 8 minuti. Quindi la responsabilità di chi è, se non l'allenatore, che deve essere, diciamo, capace, dice, malgrado la delusione, cioè, sono andati, però bisogna fare attenzione. Come si chiama l'impronunciabile calciatore che è subentrato? Adesso non mi ricordo. Aiutatemi.
9: Brichki.
6: Allora, ammonizione, fallo su Venturino. Questa stupidaggine sul calcio di rigore è entrato male.
5: Sì, sì.
6: Resce è entrato bene. Hanno perso la partita. Il Parma ha perso la partita. Cioè, c'è sempre una storia all'interno di poi tante polemiche.
5: Stefano, guarda,
6: poi se vogliamo metterla sulla polemica, mettiamola sulla polemica. Però
5: no, no, ma io sono d'accordo con te da questo punto di vista. Guarda, un po' quello che stava succedendo ieri, perdonatemi, poi ci sono delle domande, ve le giro subito. Un po' quello che stava succedendo ieri all'Atalanta. L'Atalanta ha rischiato,
6: esatto,
5: ma non perché il Milan ha fatto chissà che. Perché questi hanno proprio spento tutto quanto.
6: Gabbia poteva fare 3-3.
5: Hanno fatto un macello, quindi io, se fossi l'allenatore, si dovrebbe incazzare fortemente con quel finale che hanno fatto i giocatori. Perché tu non puoi rischiare a 3-0 di rimettere 3-1, va bene, ma di rimettere
6: 3-3 era,
5: sei andato vicino
6: a
5: 3-3,
6: ma
5: non per meriti del Milan. Per meriti
6: fa gol. Se Gabbia non la tocca, è Fulcrug, fa 3-3 il Milan.
5: Sì, sì, sì, ma sono ancora. Naturalmente vi lascio. Roberto, stavi aggiungendo qualcosa? Perché poi ci sono delle domande. Vai.
9: No, era una battuta la mia. Dico, devi aver giocato nella Lazio per dire che quello non era rigore, insomma, ieri c'è stata, c'è una polemica sui social.
5: Sì, sì.
9: No. Per quanto riguarda appunto i commenti che sono stati esplicitati durante il club di Sky. Vabbè, ma detto questo adesso lasciamo perdere. Senti... No, ma io guarda, però dico una cosa, insomma, voi colleghi sicuramente potreste condividere la mia impressione. Io credo che le dichiarazioni che vengono rilasciate a caldo al termine della partita, da parte degli allenatori soprattutto, i calciatori sono magari meno, sono un pochino più, non me ne vogliano Bonanni e Stefano, sono un pochino più scontati. Gli allenatori talvolta sono talmente carichi di adrenalina che magari rilasciano delle dichiarazioni che a mente fredda non avrebbero rilasciato, quindi io ne prendo sempre con beneficio inventario, si fa molta polemica. Insomma, nel corso della mia carriera ho raccolto dichiarazioni che poi erano frutto sicuramente del nervosismo, della delusione, ripeto, della scarica di adrenalina, che ancora azioni che poi erano frutto sicuramente del nervosismo, della delusione, ripeto, della scarica di adrenalina.

0: mercato. Massimo.
1: Ma comunque non vuol dire nulla, nel senso che magari è riuscito a trovare un ambiente, un allenatore, una squadra che lo ha messo al centro da subito, e lui da subito è riuscito a far scoccare una scintilla che lo sta portando poi ad ottenere e a fare le prestazioni e i gol che sta facendo, perché io effettivamente insomma non credevo potesse fare così tanto bene, ma ti dico, vedendolo giocare, ti dico che ad oggi sicuramente è uno degli attaccanti più forti che abbiamo nel nostro campionato. Sicuramente la Roma ha fatto un gran colpo, sicuramente la Roma, credo sia suo, lo riscatterà, lo ha già riscattato, non mi ricordo bene la formula, ma credo che abbia trovato un grandissimo punto di riferimento là davanti. È uno che non c'ha paura, dopo il 3-2 ragazzi ha fatto uno scatto e ha tenuto la palla 30 secondi sulla bandierina nell'ultimo minuto, che è stato qualcosa di straordinario. Quindi il fatto che lui in Inghilterra abbia fatto meno rispetto a quello che sta facendo oggi, ti dico che probabilmente l'ambiente non lo ha aiutato lì, l'allenatore forse non lo ha aiutato lì, forse nemmeno lui si è calato bene nella parte e si è aiutato, invece a Roma si sente un giocatore importante e sta facendo quello che sta facendo.
2: Posso
0: vai Daniele, venivo da te, vai, aggiungi.
2: Io aggiungo quella che secondo me potrebbe essere una spiegazione, ma ovviamente non ho la competenza di Massimo, quindi non pretendo di essere il Vangelo. Allora, innanzitutto, se non ricordo male, all'Aston Villa lui giocava attaccante esterno e non centravanti,
0: sì.
2: E quindi dal punto di vista tattico cambia parecchio. E poi secondo me c'è un altro fatto di cui abbiamo discusso tante volte in passato, cioè il campionato italiano di Serie A è di livello inferiore alla Premier League, quindi se un giocatore in Premier League magari fa fatica, in Italia invece esplode, perché il campionato è di livello più basso. Non a caso gioca un giocatore di 40 anni ed era ancora un migliore in campo che Modric, che in Premier League non avrebbe mai potuto giocare, secondo me.
0: Anche questo ci sta come osservazione. Roberto?
3: Ma io credo che lui abbia, sono abbastanza d'accordo con Daniele, soprattutto sul discorso riguardante il ruolo, no? Il ruolo che gli ha affidato Gasperini è quello che lui preferisce, predilige. E poi la differenza qualitativa tra il nostro campionato e la Premier League è oggettivamente sotto gli occhi di tutti. Detto ciò, però, mi sembra che sia comunque un calciatore che faccio fatica a rendermi conto, al di là delle considerazioni che abbiamo fatto, come in Premier League non sia riuscito ad esprimersi, perché credo che lui abbia comunque delle qualità oggettive, delle qualità, insomma, anche calciare quel rigore. Cioè,
0: da
3: firmo. Fischetto praticamente ha messo un pallone medicinale, quindi una volta si usavano le pareti, cioè un pallone pesantissimo, cioè la freddezza, la qualità anche tecnica, come si porta avanti la palla che gli dà, senza rincorsa, la palla che gli dà in occasione del primo gol, la palla che gli dà Dybala, che è un cioccolatino, lui la domestica col sinistro, tra l'altro leggermente arretrata, se la porta avanti, quindi una tecnica di base secondo me straordinaria. Però buon per noi che ce lo vogliamo qui in Italia.
0: Stefano, anche un tuo giudizio su questa, una tua risposta che...
4: Ma insomma, voglio dire, non è facile trovare una spiegazione perché Malen si è esploso, no, così. Però io credo che ci siano due situazioni. Allora, lui a 27 anni scopre di essere importante. Fino a 27 anni forse nessun allenatore lo ha considerato importante. Gasperini lo considera importante, imprescindibile, e lui forse non ha avuto fino adesso un grande carattere, una grande personalità. Invece qui si è imposto perché anche il livello lo ha aiutato. Quindi di un altro livello rispetto anche, voglio dire, a quello che è la squadra. Quindi è esploso per questo motivo. Infatti quando ce lo racconta Gasperini è molto sereno, pacioso, di poche parole. Forse non gli stava bene anche questo tipo di percorso. Invece qui ha trovato un allenatore, ha detto guarda che sei il più forte di tutti, qui giochi centravanti. Lui, la prima volta mi capita una cosa del genere, ha preso al volo questa cosa qua. Cioè me la spiego soltanto così. Perché adesso non commettiamo l'errore di esaltare, perché noi siamo proprio dei maestri in questo, eh?
0: Lo so,
4: perché
0: però
4: lui,
0: ieri
4: è stato lui si divora due gol.
3: Sì.
4: Ieri lui si divora due gol. Poi fa gol e risulta. Quindi vedremo il prossimo anno a che punto è la situazione di Malen, però è sicuramente un giocatore di un altro livello.
0: Ha avuto un grande impatto, questo bisogna dirlo.
4: Ecco, a 27 anni lui si scopre protagonista. Ecco, io credo che un protagonismo, questo tipo di protagonismo

0: abbia aiutato. Prima era un'alternativa e si era un po', diciamo così, adagiato. Cioè, ci sono giocatori più bravi di me, magari lottava fino a un certo punto per dire: oh, io qua so come gli altri. E invece molti allenatori hanno detto: guarda, non sei come gli altri.
1: Ma poi
0: se no
1: ci sono...
0: se no si spiega, certo. Cioè, che è arrivato un UFO, e allora noi abbiamo scoperto che questo, perché prima non ha inciso alla era un gran bel giocatore, a me è sempre piaciuto. Però perché non ha mai così. Fatto una differenza.
2: Poi può essere pure, ragazzi,
0: poi magari
2: che ha trovato una connessione con l'allenatore. Con
0: per me il ruolo e, esatto. E la titolarità certa, esclusiva.
2: Esatto, che non è più messo in discussione sempre. Esatto. No? Aspetta, voleva chiudere forse Roberto, perché poi vado
1: ad un altro
2: attaccante.
1: Volevo dire, ci sono tanti esempi di maturazione tardiva di calciatori. Adesso
2: come
1: il primo che mi viene in mente è Luca Toni. Luca Toni diventa un grandissimo, forse uno dei migliori attaccanti
2: un
1: che abbiamo
2: più là
1: avuto
2: delle,
1: in Italia.
2: Vero.
1: Sì, non giovanissimo, insomma, avanti negli anni, avanti, insomma, non era un ragazzino, per cui probabilmente anche la maturazione di Malen è avvenuta con tempi diversi rispetto ad altri.
2: Sì, sì. Ieri bisogna sottolineare anche un'altra cosa, che è vero che i problemi fisici lo limitano costantemente. Però Dybala, signori, quando accende la luce illumina tutto, fa tutto quello che vuole. Ieri nel gol che fa il primo, ragazzi, c'è un recupero palla tutto in velocità, mette la palla lì dove deve andare, sui piedi del giocatore, nel posto giusto, al momento giusto.
0: Ha giocato in riserva perché ha rispettato la sua condizione fisica, sì. Essendo poi risultando essere il migliore in campo. Quindi
2: ieri
0: siamo
2: è stato
0: su un altro
2: migliore
0: livello.
2: In campo, ha toccato palloni, siamo ha distribuito passaggi chiave, insomma, assist. Purtroppo lui ha questo grosso limite che la sua condizione fisica.
0: Le sue dichiarazioni fine partita.
2: Sì. Ma anche quelle di Vlahovic hanno fatto dichiarazioni simili ieri, tutte e due.
0: Ragazzi,
2: c'è questa cosa comune, Vlahovic e Dybala hanno detto: beh, vedremo, non dipende, chiedetelo agli altri, non a noi.
1: Nel caso di Vlahovic c'è già stato un discorso avviato, no? C'è un discorso avviato. Con un taglio netto dell'ingaggio, perché 12 milioni netti, sinceramente, sono tanti. Quindi, per quanto riguarda Dybala, il discorso di Dybala si inserisce in una confusione totale in cui in questo momento galleggia la Roma, dove non ci sono interlocutori. Chi è deputato a contattare, ma non solo Dybala, anche gli altri, insomma, i rinnovi sono congelati, c'è una situazione assolutamente magmatica e mi sembra anche senza soluzione a breve, perché la proprietà continua a essere assente. C'è un direttore sportivo dimissionato che sta lavorando, ma per far cosa? Per cedere qualche pezzo importante, ma di concerto con chi? Con un allenatore con cui non parla? Non lo so.
2: Daniele, ho tirato fuori il caso Dybala perché poi si avvicina molto a quello che è Vlahovic, che poi dopo ci andremo su Vlahovic, perché ieri, insomma, si conferma essere un attaccante che è vero che è anche lui si è mangiato dei gol ieri, perché nella partita contro Lecce si è divorato un paio di situazioni anche lui, però insomma poi la butta dentro, uno glielo annullano, che
0: ma spesso in fuorigioco lui deve trovare,
2: però ragazzi,
0: ma troppo spesso in fuorigioco
2: c'ha una carica,
0: ma da sempre
2: si vede, insomma, ieri addirittura Spalletti ha detto non si può giocare senza di lui.
0: No, ieri Spalletti ha fatto un bel discorso a fine partita,
2: molto bello, molto
0: bellissimo,
2: bello,
0: perché
2: sì,
0: praticamente
2: sì.
0: Ha mandato un messaggio diretto a quei giocatori che pensano di essere forti in tutto, ma poi non sono forti in niente. Dice Vlahovic invece è così, boom. Sai che cos'è? È un giocatore che ha quelle caratteristiche. Mi è piaciuto molto questo.
2: Sì,
0: e ha mandato un messaggio. Chi vuole intendere, intenda.
2: Sì, sì, poi lo sentiamo dopo. Sentiamo anche un passaggio di
0: Spalletti. Visto che si era parlato la settimana scorsa, i giocatori che qui dobbiamo incensare per forza. Calma, calma. Perché tu sei dentro la partita, fai un sacco di cose e poi che fai? Niente. Praticamente quasi niente. Questo invece, boom, gol, assist, situazione di gioco, pericolo per gli avversari. Poi ci sono le categorie.
2: Daniele, Garbo.
3: Ma allora, su Dybala credo che nessuno di noi abbia mai messo in dubbio le sue straordinarie capacità tecniche, la capacità di incidere sulle partite, di mandare in gol i compagni e così via. Il problema di Dybala è un altro, lo sappiamo tutti, no? Il problema è che quante partite gioca in un campionato, anche quest'anno è stato a lungo fuori. È chiaro che un giocatore così, se fosse sempre presente, sarebbe un giocatore straordinario su cui fare affidamento. Purtroppo non puoi fare affidamento perché ha questi problemi fisici che si ripetono troppo spesso, e quindi per questo la società non gli ha ancora proposto il rinnovo del contratto, e immagino che neppure glielo proporrà.
2: E su Vlahovic?
3: Vlahovic è il mio vecchio pallino, cioè la Juventus ha due giocatori inutili come David e Openda, e invece insieme lo fanno centravanti, e ha un centravanti che si chiama Vlahovic, che sicuramente non sarà un fenomeno dal punto di vista tecnico, ma è uno che è un punto di riferimento fondamentale per la squadra. Ce l'avesse il Milan un giocatore come Vlahovic, a quest'ora non saremmo qui a discutere se il Milan riesce a giocare in Champions League il prossimo anno oppure no.
2: Massimo,
4: ma io l'ho già detto tanto tempo fa, secondo me la Juventus...
2: Ti abbiamo perso. Pronto? Aspetta, ripeti che ti abbiamo perso per un attimo.
4: Ho detto che la Juventus non so come faccia a non fare il rinnovo a Vlahovic oggi come oggi. Cioè, per me è una follia, visto che comunque la Juve deve prendere anche un altro centravanti, ce l'hai già in casa... Magari a livello contrattuale sicuramente lui si dovrà accontentare, ma è un giocatore che ad oggi deve far parte del nuovo progetto della Juventus. Poi se tu mi dici che prendono due attaccanti entrambi più forti di Vlahovic, allora io alzo la mano. Secondo me anche Spalletti spera che il rinnovo.
2: Ora voglio fare una sorta di sondaggio con voi, proprio velocissimo, per chiudere questo blocco. Stefano Vlahovic rimane sì o no?
0: Non so.
2: A tua sensazione? Dopo le parole anche di Spalletti, poi dopo le sentiamo.
0: Come ha detto Massimo, e come diciamo anche spesso noi qui a Maracanã, ogni giorno, c'è qualcosa di meglio oltre Vlahovic?
2: Anche questo è vero.
0: È difficile.
2: Roberto Bernabai.
1: Ma guarda, io penso di sì, alla fine sì.
2: Alla fine rimane. Garbo.
1: Ma sì.
3: Guarda, io non sono così sicuro che rimanga, per un motivo molto semplice, perché temo che il suo procuratore spinga per andare da un'altra parte, perché ovviamente andando da un'altra parte a parametro zero il suo procuratore può incassare una commissione molto grande, e non so se la Juventus sia disposta a pagargli. Questo è il problema vero. Per questo Vlahovic non ha ancora accettato la proposta di rinnovo, secondo me, perché il suo procuratore spinge per portarlo in un'altra squadra. Tutto qui.
2: Massimo?
4: Secondo me rinnoverà, ma a delle condizioni migliorative rispetto a quello che gli hanno proposto adesso alla Juventus.
2: Vuol dire ancora più, cioè un ingaggio alto.
1: Comunque mi pare 7 milioni che abbiano proposto,
2: sì,
1: mi pare.
2: Più o meno, cifra di Dildiz dovrebbe essere.
1: Voglio dire, non vai a soldi tutte le settimane, però... sopravvivi.
2: Ah, questo sicuro, Roberto, sopravvive pure molto bene, insomma, a questo punto di vabbè, vediamo vabbè.
0: Ce la fai,
2: ce la può fare, ce la può fare. Va bene, mi devo fermare, facciamo un break, e saluto e ringrazio Roberto Bernabai.
0: Ciao, Roberto.
2: Roberto, grazie.
1: Ciao, ragazzi.
2: A presto,
1: ciao,
2: un abbraccio.
1: Ciao a tutti.
2: Allora, mentre rimangono con noi Daniele Garbo e Massimo Bonanni, a tra poco.

0: Bene, bene, ci siamo di nuovo, ben ritrovati. Permettetemi anche di salutare gli amici che sono davanti alle TV su Italia 7, canale 17 in Toscana, che si uniscono come sempre a noi a partire dalle 14. Li saluto con un leggero ritardo, grazie per stare con noi. Allora, dunque, Stefano, ben ritrovato come sempre.
1: Grazie, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Andiamo a riprendere Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Ben trovati.
2: Eccoci.
1: Ciao Daniele, ciao
2: ragazzi.
0: Quindi in questo pomeriggio con noi. Allora, facciamo una cosa. Io prima ho accennato il tema Vlahovic, sono arrivati altri messaggi, dicono ad esempio che il giocatore potrebbero essere offerti 3 milioni più bonus, può rimanere. Io 3 milioni mi sembra insomma un po' una proposta, no? Come dibattene, è possibile, no? Che addirittura così, io credo che si deve trovare un equilibrio praticamente per farlo stare, Stefano, e poi penso che alla fine secondo me convenga a tutte e due, sia la Juve che al giocatore in questo momento. Poi
1: ma bisogna vedere se ci sono altre offerte vantaggiose per lui, per chi gli cura gli interessi in Premier da qualche altra parte. Insomma, secondo me è un giocatore che fino a 4 anni fa insomma si parlava di lui, di Haaland in Europa. Io me lo ricordo, poi dopo le cose sono cambiate, però sì, era sì. Tra il 2002 e il 2000, no? Cioè, c'ha 27 anni, credo a gennaio li faccia, quindi è stato, mi ricordo quando è esploso con la Fiorentina, da allora a mezza Europa, o no?
0: Sì, c'è stato un momento, vabbè, quello è stato il momento magico.
1: È il momento magico, del però, insomma, tra i 2000 in giro per Europa c'erano lui, erano pochi, Poi dopo c'è avuto questa parabola, che poi tra parabola, dopo Lautaro Martinez è quello che ha segnato più di tutti. Poi scopri che nella Juventus chi ha fatto più assist di tutti, più gol di tutti è stato Vlahovic. Cioè, gol e assist, ne ha fatti 40.
0: Spalletti, poi dopo sentiremo Spalletti. No. Allora facciamo una cosa, facciamo anche un passo indietro perché poi ci avviciniamo, siamo anche diciamo in zona Coppa Italia perché mercoledì c'è questa finale, sabato si è giocato Lazio-Inter, una superiorità schiacciante dell'Inter in questa partita.
1: Di campionato tu dici?
0: Di campionato,
1: schiacciante,
0: sì,
1: l'ho visto il primo tempo che ha giocato, poi ho visto 20 minuti di grande Lazio. Quindi secondo me, se vuoi la mia,
0: certo.
1: Se fossi l'Inter farei molta attenzione perché ha dei giocatori della Lazio per caratteristiche che se gioca diciamo così un pochino non deve sbagliare niente, ha detto bene Sarri, la premessa è che l'Inter è più forte della Lazio, su questo non ci piove, però le caratteristiche dei giocatori della Lazio possono mettere in difficoltà l'Inter, e nel secondo tempo io ho visto 3-4 palle gol, Isaksen ha avuto 3-4 palle gol in 20 minuti, quindi attenzione in questa partita persa nettamente 3-0, voglio dire, sì, l'hai persa, l'Inter ha dimostrato di essere più forte e sarà più forte anche mercoledì, non è che cambiano tante le cose, però la Lazio ha capito secondo me come far male a questa squadra.
0: Tu dici che ha preso le misure, diciamo così, ha preso qualche indicazione.
1: Guarda
0: che
1: la Lazio
0: partita,
1: quando si distende e va incontro, è pericolosissima, è fortissima. Poi tu mi dirai, cioè, ci sono 90 minuti da giocare, c'è la testa, c'è la concentrazione, devi stare sul pezzo, qualcosa gli manca là perché altrimenti non avrebbe fatto questa stagione. Però io dall'inizio dell'anno dico alti e bassi per la Lazio quest'anno, avevo detto, ti ricordi?
0: Sì.
1: E però attenzione perché la Lazio se sta in giornata non la batti. Non la batti. Quindi deve trovare una giornata importante e credo che l'Inter possa far fatica a batterla. Però la Lazio deve stare in giornata, ecco, in stato di quasi grazia.
0: Deve andare tutto quasi alla perfezione.
1: Non tutto, però deve fare una grande, una buona, se fa un'ottima partita non la batti.
0: Massimo Bonanni.
2: Allora, che la Lazio debba fare una partita quasi perfetta, se non perfetta, per vincere è fuori discussione. Sicuramente la partita di sabato è una partita che la prenderanno ovviamente come punto di riferimento, guarderanno tutto quello che è successo, le cose positive, le cose negative, anche perché il modo di giocare di questa Inter, anche se gli interpreti saranno magari diversi, ma è quello. Quindi tu come squadra sai perfettamente l'Inter come gioca, hai la fortuna di rigiocare dopo poco tempo da questa partita, quindi sono convinto che tutto sia servito. Ad oggi ti dico che lo spero che la Lazio possa fare una gran partita e possa vincere. Sinceramente vedo l'Inter in vantaggio su tanti aspetti, però è una finale, è una partita secca, nel calcio tutto può succedere. Spero insomma che la Lazio possa uscirne, che seppur non dovesse vincere, ma possa uscirne a testa alta, perché comunque si merita, dopo un percorso così in Coppa, si merita di fare una gran bella figura in finale. Poi io, se si vince bene, se non ci vince, niente.
0: Daniele, ti chiedono, dopo la partita di sabato, quanta percentuale daresti alla Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter?
3: Allora, innanzitutto credo sarà una Lazio completamente diversa, nel senso che mi sembra di aver letto che cambierà mezza squadra Sarri, quindi parliamo ovviamente di un'altra squadra. E se fosse su due partite, darei strafavorita l'Inter al 95%. Una partita secca può succedere di tutto, perché sappiamo dalla storia delle finali, anche delle finali di Champions, che ci sono state a volte delle sorprese clamorose. Ricordo una per tutte, quando il Chelsea di Matteo batté il City, credo, non mi ricordo chi, insomma, vinse una finale di Champions League in cui non era assolutamente favorita, eppure la vinse. Sì. Anche il City perse una finale in cui era strafavorita e invece la perse. Quindi una partita secca può succedere di tutto, per cui se la Lazio gioca la partita, non dico perfetta, ma quasi, può anche succedere che batta l'Inter, che è sicuramente più forte della Lazio, ma ripeto, in una partita sola può succedere di tutto.
0: Sì, sì, questo è verissimo, insomma, poi è pieno di esempi, no, Stefano, da questo punto di vista, di partite che sembravano segnate sulla carta, poi sì, il campo alla fine... Però ecco,
1: ma guarda,
0: sono d'accordo con voi quando dite che serve una partita perfetta.
1: Da Sarri, dopo la sconfitta in campionato, l'ultima 3-0 contro l'Inter, ha detto: premessa, Inter è più forte di noi, però insomma non puoi regalare quei gol. Ecco, la Lazio deve fare attenzione da questo punto di vista. Ma se gli toglie un po' la fiducia e l'Inter scopre una Lazio, diciamo così, tosta, è dura, perché l'Inter elabora. È vero che va in verticale, c'è giocatori, però è un gioco elaborato, quindi tu lo puoi mettere in difficoltà se fai questa attesa e poi riparti. C'ha delle frecce la Lazio, impressionanti, va via, che c'ha Noslin, Zaccagni e Isaacsen.
0: Noslin sta in grande forma, pure quando è entrato.
1: Sono giocatori che danno fastidio alla retroguardia. Ma guarda, questo discorso lo estenderò anche al Derby, cioè, poi bisognerà vedere come uscirà la Lazio da questa, se esce con le ossa rotte, no? Però per caratteristiche potrebbe far male anche alla Roma nel derby, cioè perché ha giocatori non comuni là davanti, che ti impegnano, ti danno fastidio. Ecco, poi dopo l'Inter è più forte, e ai favori del pronostico, non ci sarà una notizia se l'Inter solleva la coppa. Però attenzione, la partita secca, sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, andate e ritorno, allora un discorso è diverso. Ma partita secca non lo so, insomma...
0: Cioè, vediamo, poi ci avviciniamo anche domani con le conferenze stampa e via dicendo. E sentite, io vorrei chiedervi anche un pensiero su questo Como che alla fine raggiunge l'Europa, da favola diventa veramente realtà, no? Quello che sembrava essere una bella favola, invece in poco tempo, in un anno, raggiunge, diciamo, questo obiettivo meritato. Sì.
1: Non deve capire quale Europa,
0: quale Europa, perché poi alla fine si può aprire uno scenario,
1: clamoroso, certo. Comunque, insomma, ha vinto una partita molto difficile dopo un primo tempo brutto a Verona, però è una squadra anche matura da questo punto di vista. Certamente gli manca un po' di freddezza, no? In alcune partite si è persa la possibilità anche di andarci a giocare la Champions in un altro modo, non da, diciamo, ultima di rincorsa. Può ancora andarci, però ieri ha vinto una partita a Verona tosta, nel senso anche sporca. Cioè, questa squadra mi sembra completa anche da questo punto di vista, anche quando non ruba l'occhio, anche quando non è spettacolare, riesce a essere pratica. Due o tre giocate, sì, via.
0: Cioè,
1: il gol
0: completo
1: di Dovicas fotografa poi anche questo opportunismo, che è di solito di quelle squadre che non hanno i principi di gioco così ben definiti. Sembrava una palla messa là, lui approfitta delle situazioni del difensore Dovicas e poi tira questo drop, la colpisce piena, fa un gol proprio, no, da opportunista. Poi ha risolto la partita a tre punti e speri ancora.
0: Certo. Daniele, che Europa sarà per il Como? Daniele Garbo.
3: Mi sembra probabile, oddio, in questo momento sembra probabile la Conference, però potrebbe arrivare anche l'Europa League. Mi sembra molto difficile la Champions League, anche se il Como, mi sembra di aver capito, se non l'ho letto male, che è in vantaggio rispetto a tutti i potenziali concorrenti.
0: Sì.
3: Però deve arrivare a pari punti, insomma, mi sembra molto difficile, ne ha tre davanti, quindi mi sembra complicato onestamente. Ma io ho detto prima quello che penso del Como. Ieri ha vinto una partita assolutamente complicata, sporca, come ha detto giustamente Stefano, in cui il Verona nel primo tempo poteva segnare 2 o 3 gol. Quindi non è per nulla scontato vincere una partita così, ha dimostrato di saper soffrire, di saper vincere anche una partita di questo tipo. Ripeto, è una squadra equilibrata, secondo attacco del campionato e miglior difesa, questo dice tutto secondo me.
0: Eh sì, equilibrata nei numeri, equilibrata nella proposta di calcio, cioè in questo momento è la squadra che quasi perfetta da questo punto di vista, no? Massimo.
2: Credo che alla fine Roma, Juve e Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in conference. Però, insomma, per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quanto l'anno, per come gioca, per come affronta le partite, sicuramente si meriterebbe qualcosa di più. Ora io ti consiglierei di investire abbastanza nel proprio settore giovanile, visto che il Como è ormai secondo me una squadra da considerare come la Lazio, come la Roma, come il Milan, come queste squadre qua, perché ha una grandissima disponibilità economica. Quindi io penso che per i parametri che tu devi avere devi investire molto nel settore giovanile, perché hai bisogno di gente che ha fatto il posto giovanile, quindi devi iniziare secondo me anche a guardare sotto.
0: Infatti vado al volo un attimo su tutto Mercato Web, perché sono 50 giorni al mercato, obbligo italiani per il Como, Grana Morata e fair play finanziario. Come può cambiare il Como? C'è un approfondimento a cura di Ivan Cardia, parte proprio da alcune situazioni interne come quella di Morata, che bisogna capire che cosa farà. Poi c'è anche il destino di Nico Pass, da capire, Stefano, anche qui insomma, se resta oppure torna al Real Madrid oppure si inserisce un'altra squadra. Si parla ad esempio delle lusinghe dell'Inter. C'è questa storia, diciamo, anche del fair play finanziario. Eccolo qui, devi fare i conti con il fair play finanziario. Non è certo un dramma, si può partire con un sentiment agreement e poi regolarsi di conseguenza, ma un mercato finora molto sbilanciato nel saldo entrate e uscite avrà bisogno di inevitabili correttivi. E poi c'è, come diceva Massimo, di inserire gli italiani in questa rosa, quindi deve adesso vedere insomma un po' di cose da risolvere in questo mercato, però parte da una base.
3: Poi c'è il problema dello stadio, credo anche, no?
1: No, l'hanno
0: lo stadio
1: già risolto.
0: Già individuato, hanno
1: giocheranno
0: individuato,
1: a Reggio Emilia.
0: Esatto, a Reggio Emilia, dove
3: il mapa è stato. Il problema nel senso che giocheranno fuori casa, non
0: sì,
3: giocheranno in casa.
0: Sì, lo so, questo purtroppo è così, Daniele, non è a norma, di conseguenza.
3: Certo, si sapeva benissimo.
0: Sarà un problema che dovranno vedere. Allora, facciamo una cosa, prendo qualche audio degli ascoltatori da rigirare ai nostri e poi c'è un ultimo quesito prima di salutarvi. Vai.
4: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia. Niente, volevo fare i complimenti al Como, che è andato in Europa. E lo scenario clamoroso potrebbe essere che se arrivano a fare i punti Milan, Juve, Como e Roma, il Como va in Champions League. E mi sa col Milan, perché con la classifica busta, se non erro, uno tra Milan e Juve. Però secondo me più Milan come in Champions League. Però devono arrivare in quattro a fare i punti, è un po' difficile, però potrebbe capitare.
0: Sì, sì, è un vantaggio negli scontri diretti il Como, Stefano, ne parlavamo prima.
3: Sì, ma arrivo a 4 squadre mi sembra non improbabile di più.
0: Difficile. Però se succede.
3: 4 squadre mi sembra impossibile, francamente.
0: No, Daniele, però se succede il Como è un grosso vantaggio.
3: Sì, lo so, ma è impossibile che arrivino 4 squadre, secondo me, ragazzi. Cioè, secondo me non è possibile che arrivino 4 squadre a pari punti. Credo proprio sia impossibile.
1: Impossibile, no, Daniele, difficile, sì.
3: Vabbè, ho capito, ma allora la Juve.
1: Se la Juve batte la Fiorentina e perde il derby, 71.
3: Ok. Poi
1: Mina
3: la
1: pareggia,
3: Roma.
1: Mina può pareggiare a Genova e battere il Cagliari.
3: Sì. 71. La Roma
1: può pareggiare il derby e vincere a Verona, 71.
3: Tutte queste cose
1: può vincere tutte due.
3: Contemporaneamente?
1: Tutte
0: queste, tu credi poco nella compatibilità del fatto che si possa verificare tutto questo, sì.
3: Però tutte contemporaneamente, ragazzi,
0: dice un po' difficile. Vabbè, diciamo, conti alla mano può succedere.
1: Guarda, il Como perderebbe soltanto in caso di parità di punti col Milan. Ma insomma, è difficile anche questa ipotesi.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: nelle tutte le classifiche a Wolves, il Como è in testa.
0: Sta messo benissimo.
1: E la Roma ultimo, cioè la Roma paradossalmente è incredibile. Cioè adesso voglio dire, il fatto che abbia agganciato il Milan, no, che ancora è il destino, perché voglio dire, il Milan è quarto.
0: Sì.
1: è ultima in tutte le classifiche, cioè se sta con a 2, a 3, a 4, ultima. Quindi deve andare a 73 la Roma, perché a 71 perde con chiunque.
0: Allora, prendiamo un altro audio, dai, 331 82 00 23.
5: Ciao Marco, Luigi.
0: Ciao Luigi.
5: Allora, Stefano diceva tracce di Drogba, io dico per male, tracce di Ronaldo.
0: Ah, vedi.
1: Bravo, grande.
0: Vedi, riprende una tua frase su Ken e lui invece
1: Beh, insomma, voglio dire, ha delle
0: sì, cose. Secondo me vi svegliate sudati tutte e due, però io...
2: No, no. Lo volevo dire, ma ti rimando, grande.
0: No, vabbè, così, per no, carità.
1: Ma tracce poi, mica significa
0: tracce,
1: uguale,
0: però,
1: tracce,
0: Massimo, oh, però pure
1: tracce,
0: tu.
1: Labili tracce.
2: Però,
1: le parole hanno
2: dico,
1: un significato.
2: Malen almeno degna.
1: Mica diciamo uguale. Luigi ha detto tracce.
0: Però, tracce possono essere anche lievi, no? Hai visto quando dice qui ci sono? È passato perché
1: labili tracce.
0: Appena labili tracce, dai. Vai con un altro audio 331 82 00 23.
6: Noi siamo lo stesso paese che vuole organizzare gli europei del 2032.
0: Ah, ok.
6: Giusto? Noi a oggi, 11 maggio 2026 alle 2:15, non sappiamo che giorno si giocherà il derby, giocherà domenica.
0: Anche questo è vero.
1: No, decidilo tu.
6: Ok, nella prossima...
1: la data, tu.
6: Noi non sappiamo il giorno che si giocherà il derby.
1: Non è una cosa
6: e pretendiamo di organizzare gli europei del 2032.
0: Benissimo. Vabbè, è un appunto che...
1: Ma noi siamo invece la patria dei virologi, dei PM, dei tuttologi, del grande fratello, tutto. Cioè noi adesso l'antivirus, adesso tu sai qualcosa su... Tutti quanti sanno tutta la soluzione. Io farei la questura, farei la Lega. Adesso poi vedremo, perché è una partita a forte rischio. Cioè non è una partita, è il derby. Siccome ci sono stati i precedenti degli scontri, date il tempo alle istituzioni, alle autorità, di decidere una data. Poi è un orario, non una data, un orario.
0: Certo,
1: quindi voglio dire, non... Cioè tutti hanno una soluzione, ma io guarda l'invidio questi qua, che hanno delle certezze, che
0: pure
1: vivono
0: Garbo
1: di certezze.
0: Soluzioni. Daniele, c'è una soluzione.
1: Ecco, c'è qualche consiglio?
3: No, io sono l'ultimo che può dare soluzioni, per carità. Mi sembra che la soluzione della domenica a mezzogiorno e mezzo sia la più ridicola, onestamente, perché si sa da due anni che la finale dell'internazionale...
0: Qualcuno sta dicendo che si va per il lunedì sera.
1: Benissimo,
0: cioè, ma che
1: dai,
0: fanno?
1: Adesso martedì,
0: ma una roba proprio, era roba.
1: Ognuno dica la sua, dai.
3: Parlavano di lunedì alle 18, perché sapete che non si può giocare in notturna al derby di Roma.
0: Infatti, bravo. Non ho capito perché
1: No, lo sai che hanno detto alcuni, però mercoledì c'è la Coppa Italia, ci sono l'internazionale, perché non è... Ma non... il derby è un'altra storia. Ma non facciamo, dai, facciamo lavorare le persone, poi decideranno quando.
0: Sì. Tanto si dovrà.
3: D'altra parte, ragazzi, siamo nelle mani della Lega di Serie A, che in questi anni ha combinato danni, più danni della grande.
0: Questo
3: quindi, voglio dire, un branco di incapaci come la Lega di Serie A è difficile da trovare.
0: Questo è vero. Prima dell'ultima domanda che farò a Bonanni e Garbo, perché poi io e Stefano ci andiamo nel blocco successivo sul tema, prendo un altro audio: 331 82 00 23.
7: Ma per quale ragione continuate a dire che il Como va in conference, quindi date per scontato che la Lazio vinca la Coppa
1: Italia? Ma non l'abbiamo detto noi,
7: ma
1: non l'abbiamo detto noi. Basta. L'hai detto tu?
0: No, io non l'ho detto. Ci sono più possibilità, vediamo quello che
1: capito.
0: Succede.
1: Ho capito.
0: Non abbiamo
1: detto
0: scontato
1: questo.
0: Nulla, insomma, esatto. Quindi allora, dunque
3: ma chi è in testa nel concorso pronostici? Volevo sapere.
0: È Bonanni. Sempre Bonanni che ha fatto
3: fatto
0: un puntarello, si è salvato, guarda sto turno
1: Orlando,
0: ha preso Lecce e Juve, la vittoria naturalmente della Juve come hanno preso tutti, poi
3: no, ma io ho preso il punteggio, però credo
0: tu hai preso il punteggio, tu sei stato, guarda, sì. Tu stai facendo un finale clamoroso,
3: sono in zona salvezza, non posso salvarmi,
0: hai raggiunto tutto il plotone, hai raggiunto pure De Paola che c'ha 56 punti, c'è Carini, tu hai fatto, ma tu sei pericoloso, ti sei svegliato un po' troppo tardi, caro mio,
1: che ha beccato
3: anche mia moglie che non sono più pericoloso,
0: Lecce e Juve. Hai capito? Ha presa piena.
2: Dovete dire la classifica per cortesia.
0: Bonanni 66, Orlando 65, Piccari 62, Ceccarini 57, De Paola.
1: Vabbè, ma è per il titolo.
0: Braglia,
1: siete in tre
0: Garbo,
1: per il titolo.
0: 56, Pallomeni 46.
1: Siete in tre per il titolo.
0: Tre per il titolo. Una manciata.
1: Bonanni
0: proprio...
1: si deve difendere. Senti, ma Roma-Lazio la metterai nelle prossime?
0: Per forza, quindi preparatevi, anni, caro mio.
1: Ci vuole tutta la tua maestria, eh?
0: Eh sì, assolutamente.
1: Cioè, devi decidere una cosa, o vincere il campionato dei pronostici, quindi non puoi sbagliare là, dando l'uno secco, no?
0: Hai capito? Sempre.
2: Guarda, che a me di vincere il derby,
1: vuoi vincere il titolo?
0: Hai capito. Però c'è Ube che simpaticamente ti scrive: se la mettiamo così, anche Bonanni aveva tracce di Giggs con quel mancino. Hai capito?
2: Grande,
1: mica c'ha la botta di Bonanni.
2: Grandi tracce.
1: Riprendo Ube. Non aveva la botta.
3: Bonanni aveva una castagna, ragazzi, me lo ricordo.
0: Giggs non c'aveva la botta così.
1: Erano tutte e due mancini. Sono tutte e due mancini.
0: Allora,
2: quindi siamo tutti e due rimasti longilinei.
1: Tempo meno.
0: Allora, aspetta un attimo, prima di salutare Garbo e Bonanni, vi prendo al volo il quesito che oggi andremo dopo ad affrontare insieme a Massimo Orlando. C'è anche Filippo Galli con noi nel blocco successivo. Milan, vi chiedo una cosa a tutte e due, raccogliamo un po' il pensiero oggi di tutti quanti andando a vedere i numeri di questo Milan. Magari prendiamo subito la grafica, eccolo qui: 8 partite, 7 punti, le ultime 8, ultimo mese 5 sconfitte, ultime 6 partite 3 gol, ultimi 8 anni, quindi con gli ultimi 8 anni abbiamo preso nel girone di ritorno. È il record negativo, 25 punti, praticamente è il punteggio più basso degli ultimi 8 anni.
1: Sei andato a tirare
0: tutto. Io vado indago perché devo indagare. E allora,
1: il record negativo l'hai scritto
0: proprio in grande. Vicino adesso alla foto di Garbo, vedi come si vede. Beh, record
1: andato a
0: negativo.
1: Scovare una cosa proprio. Che nessuno scrive, proprio
0: andato lì proprio a infierire in maniera proprio.
1: Mamma mia.
0: No, allora chiedo però, Daniele, la domanda è questa: con o senza Champions, Allegri andrebbe confermato?
3: Ma io onestamente, con o senza Champions, secondo me il Milan fa piazza pulita di tutti. Mm. Direttore sportivo, allenatore, ricomincia da capo, allena un sacco di giocatori che sono assolutamente da vendere e ricomincia da capo, perché il Milan è una squadra da rifondare, ragazzi, secondo me. Hanno sbagliato tutto in questi ultimi anni, quindi è assolutamente. Se invece va in Champions, ovviamente l'allenatore non si toccherà, immagino, ma però è da rivedere lo stesso la squadra, quindi con questa squadra qui il Milan in Champions prenderebbe schiaffi dappertutto, eh.
0: Quindi tu dici con Champions o senza Champions è da rifondare?
3: Sì, secondo me sì.
0: Bonanni?
2: Io ho sempre avuto forti dubbi, ragazzi, sul Milan, quindi Milan è una situazione particolare, magari tanti non la penseranno come me, ma non sono convinto di questa squadra, non lo sono mai stato, non sono convinto di questo allenatore, non lo sono mai stato, quindi io dico che il Milan tra tutte la vedo quella un pochettino più dietro, perché la Roma ha iniziato un percorso di crescita che sicuramente farà, la Juventus lo ha iniziato con un allenatore che propone calcio. L'Inter è quella che è, il Napoli sappiamo che tipo di allenatore ha, quindi insomma io credo che il Milan debba fare delle grosse valutazioni, almeno io penso che il Milan possa fare delle grosse valutazioni, fermo restando che a detta di tutti Allegri è un allenatore vincente, ma bisogna capire cosa vuole realmente il Milan, perché se vuoi Allegri come allenatore gli devi fare la squadra. Al momento il Milan non ha, quindi devi fare una scelta.
0: Quindi ci sono responsabilità di Allegri, sì o no?
2: Secondo me ci sono, comparate a quello che lui poteva fare. Però sì, sicuramente sì, ci sono.
0: Va bene. Tra poco andremo ad approfondire anche questo tema. Voglio sentire anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Io vi ringrazio tanto, ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Daniele,
0: buona settimana.
1: Ciao ragazzi, a presto.
0: Break per noi adesso, piccola pausa e poi torniamo con Massimo Orlando, Filippo Galli. Entriamo proprio dentro questo tema riguardante il Milan, la squadra che è più in difficoltà in questo momento nella zona Champions.

0: Ben trovati nuovamente, un saluto a tutti. Ciao, ciao Stefano. Sorridevamo. Noi sorridiamo perché anche durante la pausa si.
1: No,
0: si
1: ma non lo dire, però. Insomma, io ecco, non dire questa cosa che hai fatto sulla data.
0: No, era una data
1: di Coppa
0: che...
1: Italia, perché. Però se la vuoi dire.
0: No, è una. Cioè, non so. Intanto aspetta, che salutiamo Massimo Orlando che è collegato
1: con noi.
0: Ciao Massimo, oh,
2: ciao,
0: ben trovato.
2: Ciao Stefano, ben trovato.
0: E poi oggi con noi c'è anche Filippo Galli, che saluto con grande affetto. Ciao, Filippo.
3: Ciao,
0: ben trovato.
3: Ciao Massimo.
2: Ciao Filippo.
3: Grande Massimo, come stai?
2: Grazie. Bene, tu stai bene?
3: Sì, meglio così che peggio, dai, un abbraccio.
2: grande.
0: No, posso dire che sono molto contento di avervi voi tre insieme qui in questo momento, insomma, persone che stimo molto e a cui voglio bene. Allora, però dicevo, no, me la fai dire questa cosa,
1: io,
0: la devo dire.
1: Se ti vuoi esporre.
0: Ma no, ma posso anche esporre,
1: prego.
0: Nel senso, la data, dicevo Massimo e Filippo, noi parlavamo perché ci piace chiacchierare anche durante la pausa, a me e Stefano di tutto, siccome Stefano mi ha fatto una sua idea su questa finale di Coppa Italia, io ho detto, guarda, io mi appello soltanto ad una data. Allora, la finale della Coppa Italia capita il 13 maggio del 2026, ok?
2: Cosa accade il 13 maggio?
0: No, il 13 maggio è quello che deve avvenire. Se noi rigiriamo questa data, 26 maggio del 2013, finale di Coppa Italia, Lazio-Roma 1-0.
1: Okay. Sì, ma si è scordato il 20 davanti. Quindi, no.
2: 26 maggio, pensavo.
0: 26 maggio 2013, vabbè, 26 l'anno, il 13 l'anno, capito?
1: L'anno,
0: ho fatto questo rigiro, mi appello soltanto a questa data.
1: Punto. Vediamo adesso,
0: poi
1: giovedì mandiamo tutto.
0: Va bene, allora, caro Filippo, qui noi andiamo a guardare pure i numeri. Sono giorni particolari, c'è la finale, c'è questo finale di campionato che mette in ballo ancora l'accesso alla zona Champions. Allora, approfitto della presenza di Filippo, di Massimo e di Stefano per andare un po' sul tema Milan. Prima abbiamo visto nel precedente blocco, questa Champions è in max pericolo, usiamo anche un po', giochiamo anche sul nome di Massimiliano Allegri, no? Abbiamo visto un po' di numeri, ragazzi, 8 partite, le ultime 8, 7 punti, ultimo mese 5 sconfitte, quindi frenate notevoli, ultime 6 partite appena 3 gol fatti, poi ho dato questo numero qui, negli ultimi 8 anni questo girone di ritorno ha il record negativo di punti, 25 fatti, degli ultimi, ripeto, 8 anni con i vari allenatori da Gattuso in poi. E allora, Filippo, intanto ti chiedo un po', vi chiedo subito le vostre, diciamo così, la vostra idea su questo finale, perché poi è chiaro che si contesta la dirigenza, le contestazioni, come ha detto Tare, ci possono stare, perché poi quando i tifosi non sono contenti lo esprimono anche in quel modo. Però oltre, diciamo così, alla dirigenza, io penso che una riflessione deve essere fatta anche sul rendimento della squadra e su chi guida la squadra, Filippo.
2: Ma sì, certamente, voglio dire, no? Quando le cose non vanno bene non è mai un'unica causa, un unico colpevole o responsabile, colpevole mi piace meno, responsabile, no? Si è sempre un po' tutti, dai giocatori allo staff, anche al contesto, quindi alla dirigenza e proprietà, no? E questo è un po' è il caso del Milan, insomma, se facciamo una fotografia, no? Perché io credo che, tornando un po' al campo, no? Credo che sia successo qualcosa nel momento in cui il Milan ha capito che non avrebbe più potuto correre per il campionato, perché almeno io stesso e qualche tifoso anche a un certo punto, soprattutto nel momento di crisi dell'Inter, il Milan ha pensato forse riusciamo addirittura a vincere questo campionato. Poi in quel momento è venuto a mancare, perché l'Inter è tornato a fare punti e il Milan da parte sua invece ha rallentato. Questo lì si è spento qualcosa, è come se fosse accaduto qualcosa di non so quanti, di inspiegabile, insomma, perché poi alla fine è difficile capire cosa sia successo. È chiaro che i segnali c'erano stati già prima, no? Perché il Milan spesso aveva vinto non facendo le grandi prestazioni, parliamoci chiaro, no? Però era considerato sempre un marchio di fabbrica di Allegri, quello di essere molto pragmatico, quello di pensare al difesa piuttosto che a fare un gol in più, no? Che il gol sarebbe prima o poi arrivato. E allora adesso ci troviamo in questa situazione invece davvero difficile. Dopodiché credo che ci siano ancora tutte le possibilità, perché tutto è ancora in mano del Milan per poter andare in Champions, e poi diciamo si vedrà, perché chiaramente qualcosa bisogna fare in questa situazione poco chiara.
0: Orlando,
4: sì, quello che ha detto Pippo è quello che penso da molto tempo anch'io.
0: Ma cos'è, un problema di testa, un problema tecnico, un problema tattico, questo finale?
4: No, un problema di testa sicuramente, la testa poi a San Siro giocare diventa difficilissimo, il pubblico del Milan è un pubblico importantissimo, ma il brusio si sente quando sbagli un passaggio, insomma non è uno stadio qualunque, è uno stadio che mette comunque certe ansie. Però fammi dire una cosa, girone d'andata almeno ha fatto 42 punti,
0: sì.
4: e tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro. Mm-hmm. Adesso sono stati fatti 21 punti se non sbaglio a girone di ritorno, 25. Se non sbaglio, chiedo scusa, 25, e si tira in ballo la squadra, giocatori inadatti, e a me non mi sta più bene, però perdonate, cioè ci sarà sicuramente la società, che perché poi Pippo ha sempre lavorato con una società che era il top nel mondo nei suoi anni. Questa società sicuramente di adesso deve imparare a fare questo lavoro, e lo deve anche fare molto in fretta. Però io credo che Allegri abbia molto del suo in questo momento terrificante sportivamente parlando, perché la squadra non va, perché la squadra non ha un piano B al suo gioco, perché appena prende gol la squadra si sfalda, e dunque anche queste domande vanno fatte.
0: Stefano Impallomeni,
1: non lo so, sono arrivati, secondo me Milan è arrivato semplicemente col fiato corto, svuotato. Ha conosciuto una crisi che prima non aveva conosciuto in pieno nella fase cruciale della stagione. Tutto qui,
0: da dopo la Lazio è successo il cataclismo, sì. Proprio.
1: Ha perso la squadra proprio Allegri nel momento in cui non pensava di perderla. Poi lui è sempre stato molto, diciamo, chiaro, marzo-aprile saranno decisivi, infatti sono stati decisivi quasi al contrario. Però adesso ha ancora la possibilità di centrare l'obiettivo. Modric recupererà?
0: No, da quello che dicono no.
1: Si è aggrappato a questi giocatori, è una squadra anche priva di grande personalità, ma si è perso un po' tutto, Marco. Pulisic che si fa male, Leao fischiato, giocatori che devono fare la differenza non la fanno, c'hai questi Fulcrug, questi Nkunku, c'hai qualcosa, ma insomma non riesci ad afferrare cosa c'hai. E adesso devono fare due partitacce per portare a casa i punti. Partitacce intendo applicazione, poi Filippo e Massimo sanno insomma come si giocano queste partite, poi conta il risultato, conta andare a Genova, non avere paura. Magari strappare un punto e vedere poi all'ultima col Cagliari cosa fare. Adesso non hai più l'Atalanta, non hai il Sassuolo, squadre molto dinamiche che ti impegnano, no? Anche sul discorso fisico.
5: Sì, Stefano, io credo che, scusami se mi permetto, vai. Credo che il Milan dovrà fare 6 punti, perché è sì. Vero che anche le altre fare 6 punti non sarà facile neanche per loro, però per essere sicuro il Milan deve fare 6 punti.
1: No, questo sì,
5: punti,
1: sì. Se vince a Genova...
5: Sì. Rischia di rimanere fuori,
1: però sai, c'è il derby di Roma, c'è
5: esatto.
1: Il derby di Torino, che non sarà così facile per la Juve. No,
0: ma Filippo, ti posso chiedere che valutazione hai di questa squadra? Perché molti dicono: ma il problema è che questa squadra non c'è, quindi non è difficile dare responsabilità eccessive al tecnico. Io non sono molto d'accordo su questo.
5: No, neanch'io, nel senso che ripeto, a parte che le responsabilità vanno sempre suddivise, ma io credo che. Cioè nasca prima l'idea di gioco, uno dice vabbè, hai certi giocatori, quindi con i giocatori giochi in base alle qualità dei giocatori. Però io credo che questo Milan avesse anche la struttura e anche gli uomini per provare a fare un calcio diverso, ma voglio dire, Allegri ha sempre dato questa idea, no? Quando è arrivato ha detto: io innanzitutto non voglio prendere gol, voglio che questa squadra prenda pochi gol, perché per arrivare nei primi quattro dobbiamo diminuire il numero di gol incassati nella scorsa stagione, e quindi è partito da lì. Il problema è che poi davvero questa squadra ha palesato difficoltà nello sviluppare gioco, perché è vero che si è sempre difesa molto bene, un baricentro molto basso, ha sempre avuto campo in avanti da attaccare. Il problema è che quando poi sono venuti meno prima Leao, poi lo stesso Pulisic, giocatori che sono stati presi in Kunku, Fulkrug, non hanno mantenuto le aspettative, e le cose hanno cominciato a diventare davvero critiche. Però ecco, non è il giocatore, come posso dire, che esalta il gioco. Io credo che si possa anche sovvertire questo ordine, no? Cioè, pensiamo al primo di un gioco magari che è più offensivo, che è più propositivo, certo. E mettiamo i giocatori nelle condizioni di giocare in un certo modo. Io credo che questo Milan lo possa fare. Io mi dico, l'ho visto poche volte, però con l'Udinese ad esempio mi viene in mente una partita giocata in questo modo. Io credo che una squadra come Milan deve fare una partita di comando, e deriva anche da come ci si allena, da che mentalità si ha. Questo secondo me un pochettino siamo mancati, adesso è difficile cambiare, oggi non si può cambiare, mancano due settimane, due partite, bisogna continuare con quelle che sono state le idee, e ripeto, io credo che alla fine questo Milan ce la farà.
0: Allora, ci sono anche degli audio che adesso recupero, anzi dammene subito uno, chiedo in regia, poi c'è un'altra aggiunta che vi faccio e vi lascio subito la parola, vai.
6: Salve ragazzi, volevo fare una considerazione. Quest'ultimo anno questo girone di ritorno del Milan mi ricorda un po' il girone di ritorno della Juve nell'ultimo anno di Allegri, sì. Sarà solo una coincidenza o c'è qualche problema di preparazione? Magari sbagliata. Vi ringrazio, salve.
0: No, grazie, rigiro Stefano. Ci può stare, certo. Può essere anche questo.
1: Guarda, io ieri ho visto una squadra che è assente in attacco, poi tranne la reazione finale in cui ha creato molto. Sì, anche il primo tempo le ha avuto una bella palla, insomma due occasioni ce l'ha avuta, però insomma mi sembra un poco coordinata, poco armonica. Fragile in difesa e poco si crea poco, cioè si crea con l'istinto. È una squadra che sta in crisi. Però secondo me ce la può fare.
0: Ce la può fare. Questo, insomma, non è che può perdere. Ricordiamo che sempre deve affrontare il Genoa fuori casa e poi il Cagliari in casa. Queste sono le ultime due partite del Milan. Massimo, vengo da te. Sì. Aggiungo a questa cosa che diceva l'ascoltatore. Che sono andato a rivedere le ultime quattro squadre allenate da Allegri alla 36esima giornata hanno avuto i seguenti distacchi dalla capolista: meno 11 dal Milan nel 21-22, meno 17 dal Napoli nel 22-23, meno 25 dall'Inter nel 23-24, meno 18 attualmente.
4: Sì, vuoi dire... No,
0: le ultime quattro squadre di Allegri alla 36esima giornata.
4: Sì, allora il problema della preparazione può essere un problema.
0: Cioè non è un anno, qui ragazzi, cioè, ci sono degli indizi che, come dicevo, non so se fanno una prova o meno, ma qui stiamo parlando di 1, 2, 3, 4 campionati.
4: No, infatti, però Marco, dicevamo tutti che doveva essere invece un punto di forza del Milan, no? Il fatto di giocare una volta alla settimana. Che Allegri, con l'esperienza, con tutto quello che ha vinto, mi sbagli la preparazione, anche qui, allora io me la prendo con l'allenatore. Prima Pippo ha detto una cosa giustissima, che io, tu lo sai, lo ripeto dall'inizio dell'anno. Il Milan si trova, sì, ancora in una buona posizione, ma per come ha giocato e per come ha vinto alcune partite, per come le ha recuperate, diverse al 95esimo, il Milan teoricamente doveva avere 6 o 7 punti in meno. Parliamoci chiaro,
0: è stata salvata molte volte anche da Maignan, ricordiamolo. Poi Maignan un fattore, okay, perché fa parte della squadra, quindi deve parare.
4: Benissimo, però io ti ricordo gol al Pisa all'ultimo minuto, gol a Firenze all'ultimo minuto, insomma gol al Sassuolo all'ultimo minuto. Milan, cioè, non puoi pensare di andare ad ottenere risultati se giochi male. Io te l'ho sempre detto, sempre dall'inizio, prima o poi, quando calerà la condizione fisica e mentale e tutto, la squadra che non ha un gioco, secondo me, rischia di perdere le partite. In più adesso c'è la paura, perché domenica tu vai a Genoa, Genoa è l'ultima partita, lo stadio sarà una bolgia. Insomma, sia Stefano che Pippo hanno giocato. Genoa è uno dei stadi.
7: E poi c'è De Rossi. Veramente...
0: E poi c'è De Rossi, cuore, dice Filippo.
7: È un cuore giallo-rosso.
4: Esatto. Dunque, io questo Milan che vada a fare risultato, mancherà Salemakers, che è un giocatore. Questo Leao non serve. Però ecco, pensare che Milan va a giocare a Genoa su un campo infuocato, secondo me il Milan ha pochissime possibilità di andare in Champions. Se ci riesce, poi gli batto le mani.
0: Filippo,
7: no, io ci credo ancora. Scusatemi, ma io vi devo lasciare perché ho un impegno, mi perdonatemi. No, volevo dire una cosa sulla preparazione. Secondo me non è una questione di preparazione atletica, secondo me dobbiamo, anche perché dobbiamo sfatare un po' questo mito, no? Che a Natale, nel periodo invernale, si faccia preparazione atletica per arrivare, per mettere fino in cascina, no? Ormai la fisiologia ci dice che non funziona così. È chiaro che ci sono, come diceva Massimo e anche Stefano, degli aspetti mentali, psicologici, che poi vanno a influire sul rendimento, sulla capacità di stare in campo, sulla capacità di leggere tempo e spazio. Quindi magari a volte un giocatore arriva dopo non perché non c'ha gamba, ma perché si è posizionato male prima, e quindi è davvero la comprensione del gioco. Io credo che le cose siano un po' così, e che poi si è condizionato, ancora Massimo mi aggrego lui, insomma, dalla paura, o Stefano, non ricordo più, la paura, la tensione chiaramente, certo, ti blocca e le prestazioni viene meno.
0: Ma Filippo, senti, ma con Leao che pensi che si possa trovare una, che soluzione?
7: Non so, non c'è niente da fare. Faccio fatica a dirlo, però mi sembra che sai, Leao adesso anche il suo valore di mercato, qualora la società o il club o l'allenatore se ne vuole, non ne vuole, può farne a meno, non lo so, se sarà messo sul mercato quanto il Milan andrà a recuperare dal mercato. Però mi sembra davvero che si faccia fatica, questo ragazzo faccia fatica ad esprimere tutto il suo potenziale, o forse il suo potenziale è quello. Lui a volte sembra che si basti per quello che dà, per quello che è, e non abbia voglia di poter dare di più, di poter essere davvero quell'elemento trainante come ci ha fatto intravedere in qualche partita.
0: Ma secondo te Allegri rimane, Filippo, e poi ti saluto?
7: Ma non lo so, io penso, credo di sì, insomma, è chiaro che poi è legato tutto al raggiungimento del risultato ai noi, poi alla fine è lì, no? Il raggiungimento della Champions League, uno dei primi quattro posti, il primo non è più raggiungibile, probabilmente neanche il secondo, ma arrivare in Champions farà tutta la differenza. Poi se si daranno, come dicevo prima, poi si vedrà, vedrà la società, vedrà anche lo stesso Allegri, poi ci sono le sirene della nazionale, non lo so, vabbè.
0: Senti Filippo, ascolta, io ti saluto così, siccome tu hai fatto parte di un Milan straordinario, come diceva prima, come diceva prima Massimo e anche Stefano sottolineavano, ma se dovessi individuare 5 giocatori di tutti i tempi del Milan più forti, chi metteresti?
7: Oh, che miseria. Vabbè, io chiaramente faccio riferimento un po' al mio periodo, anche se poi devo mettere dentro Gianni Rivera, al quinto Gianni Rivera.
0: Vai.
7: Anche se probabilmente qualcuno mi manderà qualche strale. Gianni Rivera, poi vabbè, metto Nils Lidon perché comunque l'ho avuto come allenatore, personaggio incredibile, e poi vengo un po' ai tempi miei, metto Malbini, Van Basten e Baresi.
0: Ah, beh, difensori di altissima qualità, assolutamente. Filippo, grazie.
8: Ciao, Filippo.
0: Scusa il disturbo,
8: ciao,
0: grazie,
4: ciao,
0: come
4: Filippo.
0: Sempre.
4: Ciao,
7: Filippo. No, grazie
0: ancora. No, però rimango ancora con te, Stefano e Massimo, perché questa cosa che ha detto nel finale, no, dell'obiettivo, per esempio oggi c'è un editoriale di Bucchioni su Tutto Mercato Web, dice Allegri verso l'esonero, il Milan non c'è più, la Champions a rischio, tutti contro Furlani, però insomma lui, anche Allegri, ha delle responsabilità, c'è questo rischio a tuo giudizio? Cioè, se non a prescindere del raggiungimento, si deve proseguire con Allegri, sì o no, ragazzi? Perché
8: ma guarda, allora adesso facendo un discorso in generale, Marco, abbiamo toccato il campo e siamo tutti d'accordo, è anche una crisi tecnica, quindi anche l'allenatore ha le sue responsabilità, e ieri non si è nascosto, Allegri lo ha anche detto. Poi però c'è da considerare tutto il caos, perché questa cosa covava sotto come una cenere, cioè i tifosi hanno fatto no la protestazione, sì, hanno abbandonato la... e ci sono state le parole di Tare ieri a dire, insomma, i tifosi hanno diritto anche, voglio dire,
0: sì, sì,
8: a manifestare il loro dissenso, ci mancherebbe altro. E, però c'è da capire, sì, mandar via, cioè, io non escluderei nulla, va bene, esonero di Allegri, e poi? cioè Furlani contestato, mi sembra che la situazione sia caotica, quindi non so che
0: tu lo metti vincolato al raggiungimento della Champions, oppure se la raggiungi fai una valutazione anche sull'allenatore? Questa era un po' la domanda che vi volevo fare, perché prima io... Filippo ha detto col raggiungimento della Champions le cose sono un po' diverse, no?
8: Sì, però devi risolvere sempre le stesse, cioè voglio dire Furlani, Tare, Ibra.
0: Tu dici il problema societario rimane, no, è giusto?
8: Secondo me rimane, dovrebbero prendere una direzione univoca sul fatto di avere anche una coesione. A me sembra che manchi questo all'interno. Il tifoso ha percepito questa cosa qua. Infatti Allegri non rientra nella contestazione, cioè tutti i Milan fanno male, perché lascia perdere l'eccezione, ieri è allontanato, hanno ricordato Maldini, perché è stato un po' il bagliore in questi anni un po' contraddittori da questo punto di vista proprio della conduzione societaria, perché Maldini insomma è stato bravo anche a dare motivazioni, ha fatto un ottimo lavoro insieme a Massara, e anni un po' contraddittori da questo punto di vista proprio della conduzione societaria, perché Maldini insomma è stato bravo anche a dare motivazioni, ha fatto un ottimo lavoro insieme a Massara, e

0: cioè ci può stare di tutto, insomma, anche l'esonero, perché no? Però questo è sicuro. Allegri non rassegna le dimissioni, non è nel suo stile.
1: No. Allora aggiungo un messaggio: il Milan non ha gioco e la colpa è solo di Allegri. Il Genoa ha battuto la Roma, quindi può battere anche il Milan. De Rossi ha fatto un bel lavoro. Massimo Orlando, tu che ne pensi? C'è questo rischio a prescindere dal raggiungimento della Champions, oppure con la Champions si prosegue via avanti?
2: Allora,
1: così?
2: Penso che con la Champions Allegri rimanga. Sì. Perché comunque questo era l'obiettivo a inizio anno, poi dopo si è parlato di scudetto, ma insomma un po' i tifosi ci credevano, ma gli addetti ai lavori, dai, onestamente si sperava che si potesse arrivare a uno scontro, però insomma non c'erano le condizioni. Io credo che se non dovesse centrare la Champions è giusto che vada via, è giusto che vada via, perché io mi immagino
1: avrebbe fallito l'unico obiettivo che c'era a disposizione.
2: Ma certo, ma poi mi immagino il prossimo anno il Milan che riparte con una squadra depotenziata, perché comunque ci sono meno soldi, non ci sono i soldi della Champions, e Allegri, mi dispiace dirlo, ma è rimasto a un calcio che si è evoluto, lui invece è rimasto al suo calcio, che secondo me non va più bene nell'era moderna. Dunque faccio fatica a pensare che Allegri possa snaturarsi come allenatore per far giocare il Milan in un altro modo.
1: Pure questo è un punto, perché poi noi questa cosa qua la evidenziamo, magari qualcuno dice, però è vero che dà la sensazione che Stefano, quando lo vedi giocare, quando vedi giocare questa squadra, soprattutto in questo periodo, ma secondo me anche prima, non c'è mai qualcosa di...
0: All'inizio dell'anno, voglio dire, ha fatto un buon campionato, poi dopo contro la Lazio, adesso è un'altra squadra, sono d'accordo.
1: Da due mesi che va...
0: È una squadra un po' che è tornata, sembrava, insomma, non dico una squadra degli anni 80, cioè non c'ha passo, non c'ha ritmo, non c'è intensità, fragile in difesa, poco creativa
1: poche idee,
0: davanti.
1: Poche idee.
0: Mi sembra una squadra veramente... strutturata su pochi movimenti senza palla.
1: Esatto, bravo. Questo.
0: C'è una squadra piatta.
1: Sì. Forse riesco a prendere un ultimo audio al 331-8200-213 prima di chiudere questo blocco. Vai.
3: Buon pomeriggio, buon Maracanà. Grazie. Merito al Milan. Hanno svuotato il Milan negli ultimi anni, le varie proprietà, i proprietari, eccetera, hanno svuotato il Milan del Milan. Non è che ci vuole molto a capire come è successo all'Inter, che guarda caso, anche pur avendo proprietà straniere, prima cinese e poi americane, eppure con gli stessi dirigenti ottengono dei risultati sportivi. Mi sembra l'ABC di un bambino di quinta elementare. Complimenti vivissimi ai super manager e dirigenti del Milan.
1: Allora, guarda, si può condividere il pensiero del nostro ascoltatore sul discorso di aver svuotato determinate cose, però io chiedo a voi, in un calcio come questo qui, dove non c'è questa grande, come possiamo dire, Stefano, qualità, io mi domando sempre, ma il Milan è una squadra così? Cioè, è proprio una squadra che non può dare di più? Cioè, nel nostro campionato io non vedo questa... Cioè, sta lì, no? Con Juventus, Roma, sta lì. Però tu vedi la Juve di Spalletti, c'è un'idea. Vedi la Roma di Gasperini, c'è qualcosa. Per non parlare del Como di Fabregas, che è un'altra...
0: In questo momento, dalla sconfitta Roma con la Lazio in poi, vedo una squadra che è poco intensa. Cioè, la Juve è vero che alterna prestazioni, però vedi sto pallone ogni tanto che viaggia, delle accelerazioni. Ecco, questo Milan latita anche da questo punto di vista. La differenza io la vedo là, poi sono d'accordo con te, cioè è così mediocre da non raggiungere un obiettivo del genere in questo momento?
1: Sì, perché adesso è a rischio questo obiettivo.
0: No, come organico, però da un punto di vista del gioco, dell'intensità, del ritmo, di quello che ci vuole adesso, così come adesso amiamo dire, in questo calcio moderno, c'è poco di moderno,
1: sì,
0: molto di antico. Ecco.
1: Molto di antico, sì, sono d'accordo. Massimo, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo con voi, piccolo break.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Di nuovo
0: Stefano. Allora, vado a dare di nuovo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimone.
2: Sì, ciao di nuovo Stefano, Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Massimo. Con noi Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano.
3: Ciao Giuliano. Ciao Marco.
0: Ben trovato Giuliano, ben trovato. E poi dalla redazione, dallo studio di Radio Bianconera ci dovrebbe essere lui, Alessandro Santarelli. Lo salutiamo. Ciao Alessandro, ciao, ben Alessandro. Trovato, ci sei?
4: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ah, guarda com'è bello carico che lo vediamo come sei. Ciao Alessandro, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao Ale.
0: Allora, voglio iniziare questo passaggio sentendo le parole di Spalletti, così le analizziamo un attimo insieme, rilasciate naturalmente dopo la partita vinta contro il Lecce con gol di Vlahovic.
5: Vai, prevede che ci siano molti di questi calciatori qui nel progetto che vogliamo fare, che dobbiamo fare, perché cambiarne tantissimi è dura attualmente. Poi, come sapete, la Juventus le ha spese 2-3 lire negli ultimi mercati, per cui non è facile ricominciare, riandare a mettere mano in profondità. Vanno fatte delle cose in maniera mirata, in maniera corretta. È chiaro che poi le crescite delle situazioni normali anche nel calcio, bisogna stare al passo con i tempi, bisogna andare a mettere roba, ma più che altro la crescita bisogna farla noi. Questi calciatori devono sapere da parte mia e da parte della società che molti rimarranno questi qui, per cui bisogna essere bravi a metterci, perché delle mancanze le abbiamo. Si parlava di Vlahovic, non l'abbiamo sofferto come il pane, perché calciatore che ha caratteristiche diverse, non si può giocare al calcio senza un che abbia queste possibilità qui. Una squadra che deve essere vincente, gli ci vuole il terminale fisico, il terminale forte, il terminale che poi sia un po' meno alto e sia più dinamico e che abbia però impatto fisico, che sia uno che regge duelli, che regge palla, che fa qualche gol. Ci vuole questo qui, è quello, perché anche David fa gol, però poi la palla addosso, la palla contesa, il gol duellato.
0: Allora, questo è un passaggio, eh. Alessandro, parto da te, dai.
1: Questo qui. Era dopo partita o prima della partita?
0: Dopo partita.
4: Che gli vuoi dire? Ha perfettamente ragione. Io ho visto anche uno Spalletti esausto sotto certi punti di vista, perché deve veramente pilotare e teleguidare ogni giocatore. È chiaro che alla vigilia lui ha fatto più che una conferenza stampa, secondo me una seduta di psicoterapia, addirittura dicendo che è colpa sua su Openda. Infatti Openda si è fatto belli 90 minuti in panchina. È normale che la Juve non potrà cambiare 10 undicesimi, ma è altrettanto vero che almeno 4 giocatori, ruoli chiave, e penso al portiere, penso a un difensore centrale, penso all'uomo che lui definisce quello che dalle situazioni anguste tira fuori la giocata, poi l'ha definito trequartista, insomma, quindi il Bernardo Silva della situazione, è un attaccante, li dovrà prendere, perché altrimenti staremo a raccontarci anche l'anno prossimo le stesse situazioni di quest'anno.
0: Ma Vlahovic deve rimanere però.
4: Cioè, Vlahovic nelle 2 partite ha portato comunque 4 punti, esatto. Togliendo le castagne dal fuoco contro il Verona, e spero che la Juve non paghi quel pareggio, e a Lecce dove aveva fatto anche doppietta, ma va bene. Per cui per me Vlahovic anche un anno deve rimanere, ma anche se rimane Vlahovic serve comunque un altro attaccante. Oppure vogliamo partire da David, che neppure riesce a stoppare i palloni e li fa finire in fallo di fondo? Dai, su, abbiamo visto le cose quest'anno sull'asse David Openda, che nemmeno ce l'avessero raccontate prima, e mi hanno detto: no, vabbè, ma ci state prendendo in giro.
0: Giuliano, vengo da te. Quando dice, tu insomma lo conosci perché ce l'hai avuto, Luciano, quindi quando dice non si può giocare senza un terminale come Vlahovic, è un invito alla società, no?
3: Secondo me è un invito alle caratteristiche di quello che può servire. Perché sono d'accordo con Spalletti quando dice che non devi fare una rivoluzione, che devi cambiare tutto. Secondo me con 3-4 acquisti mirati la Juve diventa forte e ha la possibilità quindi di andare a lottare sia per lo scudetto che per una buona Champions, però devi prendere 3 o 4 elementi da Juventus, è inutile andare a prendere tanto per prendere, perché la base è buona, la base c'è, e devi andare a investire su quei giocatori che ti fanno la differenza, al di là di Vlahovic o non Vlahovic, però un terminale che sta lì, un terminale d'area di rigore, no? Lui intendeva quello, al di là del nome, però serve uno che poi alla fine giochi giochi, però se non hai quel giocatore lì davanti che fa gol, fai sempre fatica.
0: Stefano Impallomeni, mi lascio Orlando per ultimo. Stefano,
1: insomma, voglio dire, è stato chiaro Spalletti, sono d'accordo con quello che è stato detto, non è facile, è stata una partita vinta meritatamente a Lecce, però ha dei momenti la Juve in cui si perde, però insomma adesso c'è la Fiorentina e poi il derby. Derby scoglio molto pericoloso, questa volta è uno scoglio difficile da superare.
0: Però secondo che me messaggio ha mandato lui a tutti, ai giocatori, alla società, quando ha fatto insomma...
1: Ma ieri mi è piaciuto, cioè ieri, a me è piaciuto post partita quando ha parlato, invece ha mandato un messaggio anche a chi pensa di poter far tutto, saper far tutto, ma poi alla fine alla resa dei conti escono delle partite da 6 più 6 e mezzo.
0: Si riferiva a qualcuno in particolare secondo te?
1: Secondo me sì, senza dar nome. Invece su Vlahovic
0: è andato dritto.
1: Magari non sa, sì, c'ha delle mancanze, però tu sai quello che il profilo è quello, bang! E si presenta in un modo, con uno stinco, con un sinistro, un colpo di testa.
0: Tu dici la parte caratteriale ha sottolineato secondo te?
1: No, proprio della, come il vino, no? Il carattere del, c'è un carattere in cui tu pensi, stai dentro la partita, sei bravissimo, però poi alla fine non esce fuori niente, quasi niente. E ripeto, la carta d'identità, se giochi la Juventus non può essere... ripeto, questo è un tasto che poi vedremo più in là, ma insomma Gianichetta e Orlando sanno benissimo a cosa mi riferisco, e soprattutto anche Spalletti fa bene a uscire in questo modo, perché tocca capire cosa vuoi essere, cosa vuoi fare, che giocatore vuoi essere. Vlahovic, tu sei pregi e difetti, però quello è centravanti, è Vlahovic. Altri calciatori pensano di saper far tutto, ma alla fine esce fuori, che ha fatto? Niente. Cioè, tante cose belle, ma poi niente. Se è la Juve, questo niente non lo devi neutralizzare, certo. Capisci?
0: Orlando.
2: Ma guarda, intanto era molto arrabbiato perché giustamente una partita giocata bene, come abbiamo visto a Lecce, una squadra... L'Inter, ad esempio, fa il 2-0 e il 3-0 tante volte con grande facilità, ecco, questo manca la Juve, che tiene la partita sempre aperta, e se non fa due parate di Gregorio, butti via altri due punti. Credo che questo sia un aspetto dove bisogna migliorare. Allora io spero per la Juve che Vlahovic non faccia pazzie e che capisca che ripartire dalla Juventus anche con molti meno soldi sia fondamentale per la squadra, ma soprattutto per lui, che ritrova un posto da titolare, e sarà lui l'attaccante non messo mai in discussione dalla società, e dunque già un passo in avanti. Continuo a pensare che il centrocampo della Juventus abbia dei problemi, lo stesso Thuram è un incursore bravissimo, ha forza fisica, però quando deve giocare di qualità io non la vedo la qualità. Da Locatelli più o meno la stessa cosa, molto bravo in fase di interdizione, si fa sempre trovare nella linea giusta di passaggio, però poi fa sempre anche lui il passaggio in orizzontale. Cioè, ecco, per me la Juve deve migliorare, perché poi in attacco, se ti rimane Yildiz con Senzao, Vlahovic convinto con un difensore come ha detto Ale, prendi due centrocampisti veramente da Juve e la squadra è fatta. Per me
0: Senti Alessandro, c'è un ascoltatore che ti scrive chiedendoti: bisogna dire le cose come stanno, con le sue dichiarazioni Spalletti ha esonerato Como lì.
4: Ha fatto capire che lui una cosa aveva chiesto, ma l'abbiamo raccontato mille volte, aveva chiesto un attaccante con determinate caratteristiche, e quell'attaccante con determinate caratteristiche non è arrivato, cioè non è proprio arrivato l'attaccante. Quindi è chiaro che sulla domanda che gli pone peraltro Antonio Paolino, lui lì un po' sbotta, perché è evidente che una cosa ti chiede l'allenatore che arriva, che evidenzia, no, una carenza che stiamo vedendo tutti con l'infortunio di Vlahovic, e tu fai un mercato a gennaio dove porti due giocatori buoni, ma non porti l'attaccante che ti aveva chiesto. Perciò sicuramente è stata una frecciata indirizzata a Comolli.
0: È un messaggio alla società, c'è stato, dai Stefano.
1: Non è che un messaggio, è un messaggio onesto. Non credo che volesse dare una stilettata a Comolli, no, non credo. Però credo che ha detto finalmente, io volevo un calciatore, una centravanti, ma non arriva. Cioè, ha detto la verità. Cioè, non è che poi, non è che è Superman Spalletti. Sta combattendo, come ha detto correttamente Alessandro, teleguidando, pilotando la squadra in alcuni momenti che sembra. Cioè, io guarda, prendo due, se rivedono adesso la partita di Lecce, secondo me ci sono due calciatori da prendere spunto. Due calciatori che secondo me sono stati formidabili: Kelly e McKennie. McKennie toccava il pallone a un tocco, dava sempre il passaggio sulla corsa giusta, intenso. Partita serena, perfetta, da grande, veramente ha fatto una grande prestazione. E Kelly è stato superbo dietro, cioè ha fatto una partita incredibile. Poi sto pallone che ogni tanto fa fatica anche nelle giocate, lui cambia il tridente negli ultimi minuti, hanno sbagliato, c'era Boga libero, hanno fatto delle tre cose, insomma, sì, che a quei livelli ha detto bene, devi fare la differenza, dai, su. Cioè, questa squadra si perde, non lo so, in un bicchiere, veramente in stupidaggini. Invece poi, quando macina gioco a una certa velocità, si vede il lavoro di Spalletti, quindi Spalletti ce la fa più, perché non vede l'ora che finisce questa stagione per poi impostare alla grande la prossima. Però tutti questi difetti, insomma, deve fare bei tagli anche dal punto di vista proprio tattico, tecnico, di scelte.
0: Giuliano, ti chiedono a che livello è il calcio di Spalletti in questa Juve?
6: Spalletti è un insegnante di calcio, come ha detto bene Stefano. Tutti i giocatori li migliora, li ha portati a un livello ottimo, però poi c'è quel 20% dei giochi, l'80% lo fa lui, poi c'è il 20% che deve fare il calciatore, e poi se il calciatore è quello, secondo me la Juve a sprazzi ha dimostrato di giocare benissimo e di essere una buonissima squadra, però come avete detto giustamente voi, ci sono dei momenti che sembra una squadra normalissima e che può prendere gol in tutti i modi, anche con le squadre un po' più piccole. Questo non deve succedere, quando sei la Juve questo non è possibile, anche perché poi se non vai in Champions, se non lotti per vincere, non sei la Juve, diventi una squadra normale, non è possibile. Qui Spalletti fa bene a mandare dei messaggi. È anche vero però che in questo momento bisogna vedere chi prendere, perché tutti i giocatori che vuoi prendere costano 70, 80, 90 milioni, hanno un ingaggio stratosferico, perché se ti avvicini a qualcuno forte, si avvicina una squadra inglese, tu la perdi la battaglia. Perciò bisogna muoversi, secondo me, con tanto anticipo e fare le cose in maniera intelligente, perché noi abbiamo parlato di tre elementi ottimi che servono alla Juve, però questi tre elementi, se li vuoi, costano tantissimo.
0: Allora, tre elementi dove li inserisci tu, Giuliano, per essere proprio così precisi? Tre elementi dove?
6: Ma se rimane Bremer, io proverei portiere, centrocampista e attaccante.
0: Ah, ok. Quindi se rimane
6: Però può darsi che serve anche un difensore, per cui non è facile fare il mercato alla Juventus in questo momento storico del calcio italiano e della forza che hanno le altre big europee. È un discorso, è vero, perché è giusto che Spalletti faccia pressione tra virgolette alla società, ma è anche vero che fare il mercato in questo momento per la Juve, per cercare giocatori da Juve, diventa difficile. Allora è chiaro che Spalletti dice va bene i giocatori, però devono arrivare giocatori da Juve. I nomi che sono stati fatti sono eccezionali, perché parliamo di Bernardo Silva, che può giocare da tutte le parti in qualunque ruolo, però è vero che può costare poco, ma poi l'ingaggio e poi gli altri che arrivano, cioè non è facile fare il mercato alla Juve quando gli altri sanno che ti servono i giocatori, e tra l'altro in concorrenza con tutte le squadre forti. Però sicuramente se la Juve vuole tornare ad essere tale, ha bisogno di qualche elemento da Juve.
0: Massimo, ti chiedono se punteresti ancora su Locatelli.
7: Non mi piace, mi dispiace dirlo.
0: Non ti piace? Non ti piace?
7: No, lo dico da un po', forse okay. Stefano... non mi piace, chiedo scusa al giocatore, chiaramente quando giochi nella Juve non mi piace significa che non piace a me, ma siamo sempre a grandi livelli.
0: Però un po' l'ha migliorato Spalletti e Massimo, dobbiamo dire, no? Sì, lo ha un po' rigenerato, mi sbaglio.
7: Ma per me quel ruolo, loro ho sentito che cercavano Tonali, giusto? C'è stato comunque un sondaggio per Tonali. Ecco, secondo me se metti Tonali al posto di Locatelli, già quel ruolo secondo me aumenta in qualità. Poi dopo che Locatelli possa far parte della rosa Juventus, sperando che la Juventus vada in Champions League, assolutamente sì, ma dagli le chiavi del centrocampo quando gira il gioco, per me perde sempre almeno un tempo di gioco. A me non piace, però evidentemente sono io che vedo male e gli altri vedono bene.
0: No vabbè, sono anche
7: no per l'amor del cielo,
0: mancherebbe. Non so se Alessandro,
7: per me il centrocampo della Juventus è il vero problema. Andiamo a analizzare Kalulu, Bremer, Kelly, dall'altra parte il terzino sinistro, scusate non Cambiasso. Mi viene il nome, Cambiasso è un giocatore comunque che non ha fatto bene ma ha grande potenzialità. Davanti abbiamo detto, se dovesse arrivare Silva, comunque un giocatore straordinario, si muove e praticamente dove vuole, però dando sempre qualità ai giocatori. Se resta Vlahovic con Ildiz e con Seisao, secondo me non è che la Juventus abbia bisogno di grandi cose. 3-4 giocatori e la Juve, almeno per l'Italia, è fatta.
0: Alessandro, sei d'accordo su Locatelli? Perché
4: Massimo dice una cosa concreta, Locatelli, che peraltro ha rinnovato, è un buon giocatore, ma se ne parla ormai da anni e non può essere leader del centrocampo della Juventus, quindi io lo tengo nella rosa, per l'amor di Dio, perché nella rosa Locatelli ci sta, però il giorno in cui Locatelli è il primo cambio vuol dire che la Juventus ha fatto un grande balzo in avanti. Dopodiché non ricordo chi lo diceva, ma Locatelli è stato molto migliorato da Spalletti sicuramente, però l'ambizione è quella di vedere Locatelli primo cambio di un giocatore di maggior livello, quindi sono d'accordo con Massimo. Poi è cresciuto molto, ma insomma è un livello ancora da Juventus attuale. Ambiamo a avere una Juventus un pochino migliore.
0: Stefano dice il problema è il gioco noioso individuale di Spalletti, che non sa fare funzionare il collettivo. Ma ti risulta così? Gioco noioso? Non mi sembrano un gioco noioso.
4: Posso sospirare?
0: No, non ci mancherebbe, finché si sospira va bene tutto.
4: Meglio sospirare rispetto a determinati messaggi.
0: Ma se è noioso il gioco dei Spalletti, ma allora uno se vede il Milan, che fa? Se va via, va in un altro paese, che fa? Scusate, dai, adesso non voglio essere cattivo, però insomma, come si fa a dire che è noioso?
1: Giuliano, servono 3-4 giocatori forti. Confermare questo, anche perché, come ha detto giustamente Spalletti, non è che può rivoluzionare tutto dopo aver speso quelle cifre che sappiamo in due anni, e quindi si deve industriare, insomma, tra parametri zero e magari un colpo, e anche sacrificando un colpo a sorpresa, ragazzi. Perché
4: bravo.
0: E chi sacrificheresti tu? Scusa,
1: io sto zitto, me lo tengo con me.
0: Come? Cioè, lanci una cosa e poi dici che stai zitto?
1: No, non voglio creare, perché poi capirai, sai, no, bisogna stare attenti a quello che si dice, quindi non lo dico.
0: Però c'hai un giocatore che sacrificheresti?
1: Subito. Per fare
0: Santarelli, che idea ti fai di questa cosa che dice Stefano? Ma c'è un giocatore
4: sul sacrificio?
0: Da sacrificare?
4: Sul sacrificio? No, ma Stefano dice una cosa seria. Io credo che la Juventus un sacrificio lo debba fare.
1: Se Stefano pensa in passato, scusami, ti prendo 5 secondi.
0: Sono stati sacrificati i giocatori.
1: Mi sembra di capire che fu ceduto un certo Zidane
0: dopo che aveva fatto tante cose.
1: No, ho capito, però dico: ma adesso la Juventus ha fatto 3 acquisti, ha fatto 7 anni. Ho capito. E se no ci andiamo allora, il direttore sportivo,
0: pure
1: direttore generale,
0: sacrifico Vieri e Vinzu, scusate.
1: Ho capito, però siamo tutti direttori generali, tutti direttori sportivi, che facciano il loro mestiere, lo facciano bene, anche facendo scelte impopolari, facendo anche incavolare i tifosi.
4: Guarda,
1: però
4: Stefano, se lo dico io per te, se tu pensi a Ildiz, io non lo sacrificherei mai in questo momento, perché 120 milioni o 130 in mano a Comolli io non glieli metterei, perché quando la Juve vende Zidane c'era un certo Luciano Moggi, quindi non glieli metterei. Invece invece secondo me può essere sacrificabile Bremer,
1: però poi devi trovare la rosa, due tre pezzi forti, poi sì, titoli tu, insomma, si può fare.
4: Bremer
1: però, no?
4: Può essere sacrificabile secondo me, poi devi prendere un difensore forte, ma credo che si trovi, e poi uno tra Conceição e Thuram per me può essere sacrificabile, quello,
1: io mi riferivo a 3-4 giocatori importanti. Aspetta,
0: guarda che hai tirato fuori un tema, stanno già scrivendo,
1: secondo me Spalletti non... poi ci, cioè,
0: ci penserà, dire, poi, esatto. Adesso lo chiedo pure Orlando e Gianni Chieda, chi sacrificheresti, Orlando?
7: Bremer, mi porto Kim, sai perché? Perché comunque lo vuole Spalletti a tutti i costi, per una questione proprio di impostazione del gioco dal basso. Lo so che è una cosa forte privarsi di Bremer, però no, no, poi dopo no, perché come difensore è fantastico, ma se poi non lega con il gioco di Spalletti, allora bisogna fare qualcosa. Thuram io anche lo darei via. Ricordiamoci che rientra anche Nico Gonzalez alla Juventus, e tanti altri giocatori, dovrà fare un gran lavoro anche nel sistemare e far plusvalenze, oppure insomma vendere giocatori importanti. Per quanto riguarda invece Conceição, no, io e chiudo, perché gli esterni per me nel calcio moderno sono troppo importanti, e lui ha questa qualità di saltare l'uomo, deve migliorare nell'ultimo passaggio, nell'ultima scelta, però non mi privo di lui.
0: Giuliano Giannichetta?
8: Ma dipende che significa sacrificio, nel senso che secondo me se devi fare un sacrificio il giocatore deve valere oltre 100 milioni e la Juve ce n'ha uno solo, che è Yıldız, per cui io non sacrificherei sicuramente Yıldız, anche per il segnale di una ricrescita, di una situazione nuova che sta nascendo in Europa, che sta nascendo, perché sacrificare tra virgolette Bremer a 55-58 milioni mi sembra la clausola, e prendere un altro giocatore a 50 milioni che senso ha? Perché tanto se vai a prendere un giocatore forte, come ho detto prima, costa 50-60-70, allora che significa sacrificare? Se devo spendere la stessa cifra e prendere un altro, non faccio sacrifici, cerco di prendere un parametro zero, cerco di prendere un giovane molto molto potente che poi mi può uscire dietro al giocatore a parametro.
1: No, ma Giuliano, sì, esempio, però facevamo riferimento che magari cedendo due pezzi forti fai un 90 milioni e ci sono anche difensori.
8: Per un giocatore però.
1: No, però avendo Spalletti, faccio un esempio, adesso fantastichiamo Ancico, che gioca in Atletico Madrid, non lo so quanto può costare, costa di meno, può giocare, e con Spalletti secondo me Spalletti fa giocare Madrid. Fa giocare bene chiunque. Giuliano, perfetto. Tu ce l'hai avuto
8: io
1: ho visto Bremer un'immagine in cui c'è stata un'impostazione a Lecce, Bremer quando imposta la butta in fallo laterale, cioè c'è qualcosa che non va, no, poi, non puoi il prossimo anno, non è che tu dici ci lavori, ci ha lavorato e ci ha lavorato ogni volta dagli avversari, è difficile così, è faticoso.
8: Faticoso. Allora non è sacrificare, significa
1: no,
8: che un
1: sacrificare, perché voglio dire c'è una quota, giocatore. Due giocatori sacrifichi tra virgolette, cioè voglio dire, poi però ma magari prendi tre pezzi di giocatori che magari potenzialmente tu li puoi lavorare, li puoi plasmare, e uno è un mago come Spalletti, in panchina te lo fa.
8: La Juve, sei sempre la Juve,
1: ho capito, tipo, ma se arriva, facciamo un esempio, uno come Ancico mica voglio dire
8: vabbè, ma tu sacrifichi,
1: chi lo dice che è più forte Bremer o Ancico? Tu non lo puoi sapere, con Spalletti magari esce fuori.
8: Può darsi che sono uguali e ti avanzano 20 milioni, con 20 milioni che fai? Allora, se io do via Bremer e un altro, fantastichiamo, metti che qualcuno prende Open da 40, diciamo, e sono 90 milioni, con quei 90 milioni prendo Palestra, Scalvini.
1: Vabbè, capito, allora, qualcosa
8: allora questo va bene.
1: Questo però, dicevamo noi.
8: Fare questo mercato diventa molto.
1: No,
8: molto
1: quello che dicevi te, giustamente non sono d'accordo. C'è di Bremer per avere Kim? No, è zero, è incastro. Quindi sì, lo può pure
8: prendere, cioè, in caso 58 deve spenderne 50.
1: Esatto. Cioè, però se tu invece sacrifichi due big per fare magari una rosa, diciamo, dove ci sono giocatori potenzialmente forti, diciamo più allenabili. Io non vorrei che Spalletti, già, secondo me c'ha idee chiare su tutti i giocatori,
4: ma ce l'ha Stefano,
1: esatto,
4: ce l'ha.
1: Quindi anche sui presunti big o big che dir si voglia. Cioè dice, sai che c'è, io ci ho lavorato tre mesi e questo mi fa sempre lo stesso errore. Capito, Marco? Qual è? Se mi fa sempre lo stesso errore, vuol dire che non ce l'hai.
0: Hai sentito che ti ha Giuliano? Dice che no. L'idea chiara ce l'ha dalla prima settimana. Spalletti, i giocatori, hai sentito?
1: Sì, dai,
0: l'ha già fotografato Giuliano, vero?
8: Sì, sì, ma li conosce proprio.
0: Lui li fotografa subito. Vabbè, comunque.
8: Per quello lui ogni tanto lancia quelle. Nelle conferenze lancia tra virgolette quelle frecciatine, sì, già sì. Sa quello che c'è bisogno, chiaramente che c'è bisogno è quello che pensano di poter fare, perché ripeto, come ho detto prima, il mercato è difficile, ma io dico quello perché se io vado su Bernardo Silva, che è il nome quello che gira più tutti, va bene, in attacco si parla tanto di Lewandowski, no? Qualora dovesse rimanere Vlahovic, io prenderei Lewandowski e poi prenderei un giocatore giovane, il più forte, uno tra i più forti giovani, 19enne, 20enne, che gioca anche in Sud America, ce ne sono tanti, e fare crescere Piero Lewandowski, questo giovane qua. Cioè la Juve, secondo me, il mercato intelligente lo deve far così, perché sennò se tu togli i più bravi e poi devi prendere altri,
1: cioè,
8: bravi,
1: tu ci vuoi dire, Giuliano, che Lewandowski è meglio di Vlahovic?
8: Se parliamo di terminale offensivo, secondo me sì, però Lewandowski, vista l'età, ha bisogno
0: di un'alternativa,
8: di qualcuno dietro che poi, sì, di un'alternativa.
0: Alessandro,
8: valida.
0: Sei d'accordo?
8: Come è successo un po' di anni fa di Dorian Alvarez, dai. Come è successo, anche se erano tutte e due giovani, tutte e due del 2000, però Haaland giocava e Alvarez cresceva dietro, poi è chiaro che quando è diventato talmente forte che doveva andare via, è andato via, però prendere due così, uno un po' più con la carta d'identità un po' più alta e un altro giovane fortissimo da crescere dietro.
0: Sì. Ale, sei d'accordo? Siamo quasi in chiusura.
4: Sì, sì, l'importante secondo me è riuscire a liberarsi di Openda e David, poi Lewandowski, Vlahovic e un giovane sarebbe il trittico perfetto.
0: Ale, posso farti un'altra domanda a te?
4: Come no?
0: Ma tu, sinceramente,
4: sì,
0: Allegri lo conformeresti al Milan a prescindere se arriva o meno in Champions?
4: Allegri è ovviamente responsabile di quello che sta accadendo, Milan in caduta libera, però io un altro anno con una squadra un po' diversa glielo concederei sinceramente.
0: Giuliano, sei dello stesso avviso anche tu?
8: Sì, secondo me Spalletti col materiale che ha...
0: No, Allegri.
8: Sì, Allegri con il materiale che ha sta facendo un campionato che deve fare, perché
0: addirittura
8: mentre la Juve
0: un po' da fare meglio
8: finali offensivi che ha non ho capito, scusa,
0: non poteva fare di meglio, quindi rischiare fino all'ultimo la Champions con un impegno a settimana?
8: No, vabbè, sicuramente poteva fare di meglio, però andiamo
1: poteva fare anche di peggio, dai, diciamo,
8: i giocatori, i giocatori fare del anche Milan di
0: ma il peggio potrebbe arrivare
1: Il peggio
8: ci può arrivare sempre, però andiamo a leggere ad uno i giocatori del Milan. Capito? È chiaro che poi i valori vengono fuori nel momento più importante. Quindi... ti manca il giocatore più importante e avanti, secondo me, se non si avvicinano all'annata della Juve, più o meno è quella. Diciamo che.
0: Quindi Orlando, hai capito? 8 partite, 7 punti, è colpa dei giocatori.
9: No, vabbè, ma ognuno ha la sua... Certo che i giocatori hanno sempre delle colpe quando scendono in campo, perché poi se l'allenatore comunque non ti stimola, delle volte i giocatori riescono a far gruppo e a venire fuori loro da certe situazioni. Io continuo a dire che Max è un allenatore fantastico che ha vinto quello che pochi altri riusciranno a vincere, ma che fa parte di un calcio retro e nel calcio moderno, secondo me, se non hai iniziative, se non hai un piano B, se non hai questi cambiamenti che sono praticamente Marco dovuti, perché lo vediamo in qualsiasi allenatore, anche Spalletti che ha 62 anni quando è arrivato, non è che è rimasto fermo nelle posizioni del Napoli, cioè uno sempre in continua evoluzione del pensiero, cambiare tutto. Ecco, questo Allegri non lo fa.
0: Allora, due news prima di salutarvi.
1: Tu mi metti
0: due news, aspetta, importante.
1: Mi metti un po' paura.
0: Derby di Roma, calcio e finanza, questo è l'assessore onorato. Si giochi lunedì alle 21. Basta aver paura degli scontri della TV.
4: Sì, ma l'assessore onorato conta quanto mette, Marco nel decidere a che ora si gioca.
0: Vi riportavo la sua impressione, quindi vediamo che succede, perché siamo a lunedì.
4: Si giocherà sicuramente, se Onorato dice si giochi alle 21, si gioca la domenica alle 12:30. Guarda, bene. Per quanto conta Onorato.
1: No, ma Alessandro, ascolta questa notizia, Alessandro.
0: Aspetta, Giuliano,
1: mi preoccupa molto
0: Piccoli. Giuliano è d'accordo con Onorato, Giuliano.
1: Deve finire la stagione, Alessandro.
8: Sì.
0: Cioè basta con sta paura di
1: ascoltate la notizia che non vede l'ora
0: dei tifosi,
1: di
0: tifosi, Giuliano.
4: Che si è fatto male Turam.
8: Ecco, sì. Ma ha controllato tutto, però non credo che giocare una partita alle 21, credo.
10: È un brodo di giugio.
8: Spero di no.
0: Ti do una news, Giuliano, ti do una news. Inter contrattura per Turam a fine allenamento, a serio rischio la finale di Coppa Italia.
8: Sarà contenta la Lazio, perché mi sembra che
0: la notizia di adesso la do così. Ma no, perché enfasi? È una notizia. Quindi a rischio.
1: No, io sono sempre invece affinché i protagonisti possano giocare sempre alla finale.
0: Pure io, ci mancherebbe.
1: Per lo spettacolo.
4: Stefano, ti do una notizia, sai che io sulle previsioni non sbaglio mai. La Lazio Turam o non Turam verrà letteralmente asfaltata. La cosa non mi farà particolarmente piacere, sono sincero, ma verrà letteralmente asfaltata. Allora,
0: io sono d'accordo con Alessandro. Giuliano, hai sentito?
8: No, secondo me no, perché per fortuna c'è stato il Lazio Inter di sabato. E la Lazio, secondo me, partita secca, partita che può risollevare una stagione, secondo me la Lazio farà una buona partita. Poi è chiaro che se l'Inter gioca come sa giocare, parte molto molto favorita, però secondo me la Lazio non è quella di sabato, perché mentalmente sarà pronta per giocarsi la finale.
0: E tu, Orlando?
8: Senza Durham.
0: Ancora non è sicuro, vediamo. E tu,
7: sono d'accordo con Giuliano. Secondo me la partita di sabato, la Lazio, al di là della forza dell'Inter che conosciamo tutti, l'ha lasciata un po' andare. E la testa era per la finale di Coppa Italia, dunque partita secca. Sarà sicuramente l'Inter strafavorita, però non prevedo una goleada assolutamente.
0: No, io sono contento perché ultimamente Santarelli i pronostici non li prende, e quindi questa cosa che ha detto mi conforta.
4: Guarda, e allora aggiungo un'altra.
1: Piano lo stai caricando, Alessandro.
4: Guarda, la Lazio finirà la stagione con due sconfitte pesantissime, perché nella settimana perderà la Coppa Italia e darà il lasciapassare alla Roma per la Champions. Quindi io credo che per i tifosi della Lazio si aspetta un fine settimana pessimo tra mercoledì e lunedì.
0: Ci può stare come previsione, perché insomma
4: sono convinto.
0: Vuoi replicare a Santarelli? Vuoi pure dirgli una cattiveria?
8: No. Ma dopo che l'hai detto tu che ogni tanto sbagli pronostici.
0: Ah, ecco, ci appelliamo a questa cosa. Va bene, Giuliano,
1: Giuliano,
0: un caro saluto, a presto. Quando vuoi vienici a trovare, ti aspettiamo.
8: Grazie.
0: Un saluto anche a Massimo Orlando.
1: Ciao, Massimo.
0: Massimone, buona settimana. Buona settimana.
1: Ciao.
0: Ale.
1: Ciao Alessandro.
0: Oh, Ale,
1: ciao,
0: aspetta. Dimmi. Ale, ti saluto così.
4: Dimmi.
0: Allora, c'è Ube che scrive che su Turam sembra molta narrativa, di giocatori con quelle caratteristiche ce ne sono tantissimi.
1: Sì, un miliardo.
0: Dice lui.
4: Sì. Poi non tantissimi. Sì.
0: Un altro ti scrive il direttore di gara di Parma Roma, come ha fatto a dare rigore alla Roma?
1: Vabbè, basta. Andiamo a
0: il giocatore della Roma ha fatto il fallo e gli ha dato il rigore alla Roma. Vergogna. Ciao da Salvatore.
10: Questa è una stupidata.
0: Rispondi tu.
4: Possono rispondere?
0: No, vuoi pure
4: possono rispondere. Allora, mi sono messo a ridere, dai, su. Più che ridere non so cosa fare.
0: Va bene.
4: Detto che il giocatore del Parma commette un'ingenuità clamorosa, perché la commette, però rido.
0: Non l'avresti dato quel rigore?
1: Vedi che ride, non l'avrebbe. Vabbè. Ciao Alessandro.
0: Ciao Ale.
4: Una volta al rigore era una cosa seria. Ciao ragazzi.
0: Un abbraccio ad Alessandro Santarelli a Radio Bianconera. Noi ci fermiamo adesso, piccolo break, e torniamo tra poco.

0: Allora, di nuovo con voi in questo tratto finale di Maracanà con Stefano Impalomeni. Di nuovo Stefano,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Marco, ciao.
0: Allora, rispondiamo un po' di messaggi degli ascoltatori. Allora, intanto c'è Federico che fa il mercato della Juventus, no? E dice: la Juve per svoltare deve prendere tre acquisti. Carne secchi. C'è un bel assegno. Pesante, perché insomma puoi trattare con l'Atalanta, abbiamo visto. Bernardo Silva mi sembra a parametro zero, si può pure
1: di pagare l'ingaggio.
0: Devi pagare l'ingaggio. Poi dice Olise del Bayern Monaco. Ho capito, Olise del Bayern Monaco, così siamo capaci pure noi a far mercato, insomma, in questo momento. Io credo che sia
1: Olise.
0: Olise, sì. Imprendibile. In questo momento,
1: che cos'è questa?
0: Cioè, come fai?
1: Figurine,
0: dai, come fai?
1: Fantacalcio.
0: Io capisco che c'è la voglia di fare sempre la PlayStation, però insomma. Allora, Ube dice ad esempio che i primi due che vengono in mente per sostituire Thuram potrebbero essere Kone ed Atta. Ma se ci penso bene, credo che ne vengono fuori almeno una ventina di giocatori simili a Thuram. È un giocatore facilmente sostituibile, il Thuram è della Juventus, sì, naturalmente, specifichiamo. Questo è il pensiero del nostro ascoltatore. Allora, 331-8200-213, per i vostri messaggi prendiamo un audio.
2: Sì, buongiorno, buon lunedì, sto Carlo a Firenze. Ma vi stavo ascoltando e volevo rispondere, visto che Palomeni quando descrive la Juve gli aggettivi gli partano: straordinario, strepitosi, superlativi assoluti. Ecco, io dico solo una cosa, che io quando sento dire che la Juventus un altro anno riparte da Locatelli, McKennie, lo stesso Vlahovic, io sono contento, io spero che vada così, perché fin tanto per noi, io mi sento tranquillo per un altro anno, perché fin tanto bisogna competere una squadra che pone come fondamentali nella squadra della Juventus gente come Locatelli, McKennie e compagnia cantante, io sono tranquillo. E Vlahovic anche, che se gli fa fare tre palleggi un ce la fa. E però io ripeto, avanti così. Bene, Carlo a Firenze, arrivederci.
1: Ciao Carlo.
0: Rispondi tu?
1: No, che rispondi? No. Aggettivi straordinari, superlativi. Anche magari li ho utilizzati anche per l'Inter, no? Per la sua squadra, ma non se lo ricorda. Si ricorda quello che gli pare a lui, ma insomma, Carlo mi è simpatico, quindi lo abbraccio.
0: Bene, 331-8200-213, ancora un altro audio, vai. Vediamo chi arriva.
3: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
3: Scusate, un'informazione, siccome mi sono collegato adesso sulla vostra emittente, quindi...
0: Grazie.
3: Non ho capito bene se mi potete un attimo spiegare come funziona gli orari della prossima giornata, perché io pensavo che giocassero tutti alle 12:30, se il derby di Roma è 12:30,
0: no,
3: invece
0: non
3: vedendo
0: niente,
3: poi
0: amico mio.
3: Su internet vedo che mettono alle 3:30, quindi voi che ne sapete di più, se mi potete
1: no,
3: magari
1: devi aspettare,
3: spiegare.
1: Devi aspettare.
0: Dobbiamo aspettare, non c'è un orario ufficiale, quindi è inutile che ci buttiamo in queste così pronostici di orari. C'è chi propone di giocare addirittura il lunedì alla sera, ma non si può perché lo sappiamo, motivi di ordine pubblico, quindi al momento non c'è ancora una decisione ufficiale, quindi tutto il resto sono chiacchiere che se le porta via il vento. Se c'è ancora un audio andiamo avanti.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, volevo fare complimenti di cuore a Massimiliano Alvini,
1: bravo,
4: che è un allenatore,
1: bravo,
4: del paese qui accanto dove abito io, e l'ho seguito molto quando
1: il mago di Fucecchio,
4: una piccola frazione del comune esaminato, che è riuscito a portare in Serie C in Lega Pro,
1: di Fucecchio,
4: vincendo promozione, eccellenza, e in Serie D facendo ottimi risultati, vincendo addirittura la Coppa d'Eccellenza italiana. L'ho seguito tanto e gli auguro il meglio, spero che trovi una realtà più solida.
0: Che è? Siamo un videogioco, sembrava alieni, videogioco. Vabbè, sì, facciamo veramente i complimenti, li abbiamo già fatti l'altra settimana, però facciamo ancora ulteriormente i complimenti a
1: bentornato
0: al Frosinone, ad Alvini, che hanno fatto un ottimo
1: lavoro.
0: Complimenti
1: ad Alvini perché ha fatto un campionato strepitoso.
0: Sì, sì, sì, ma proprio a livello di rendimento, se andate a vedere i numeri del Frosinone sono impressionanti, ha un rendimento praticamente identico tra in casa
1: per
0: e fuori casa,
1: per me la migliore espressione
0: Vittorio,
1: di
0: per
1: calcio della
0: fatti.
1: Serie B è stata il Frosinone.
0: Sì, sì, sì, decisamente non avendo attenzione nessuno,
1: i giocatori di Venezia, Palermo e
0: esatto,
1: Monza,
0: non aveva
1: Monza
0: quei giocatori, non aveva nemmeno i favori del pronostico, perché insomma è una squadra che giovane, che sono stati inseriti degli elementi, e Stefano, ma nessuno poteva immaginare un cammino di questo tipo del Frosinone, raggiungendo addirittura la Serie A, rischiando di arrivare prima praticamente.
1: Avrebbe meritato per il percorso che ha fatto, per però quello, insomma, quello senza nulla togliere, riconosce anche il merito del Venezia, che è una squadra allenata anche dal nostro amico Giovanni Nostroppa. E il Monza è una squadra forte, adesso se la vedrà probabilmente col Palermo, vedremo, perché i playoff non si sa mai, vedremo che cosa accadrà.
0: Allora, poi c'è Antonio che ci scrive che trova scandaloso che siamo lunedì e non sappiamo ancora la data e ora delle partite. In tanti, penso, vogliono andare a vedere le proprie squadre portando i bambini, come vogliono far appassionare i piccoli, così in tanti rinunceranno per mancanza d'organizzazione. Lo so ragazzi, questo è un problema che abbiamo sollevato e ne abbiamo parlato veramente tanto, e purtroppo questo è veramente una mancanza, io dico notevole, ecco, perché non puoi arrivare ecco, oggi è l'11, ancora non abbiamo le date, l'orario della prossima giornata, che è una giornata chiave, attenzione, molto importante sia per
1: il derby, si porta da dietro, se il Napoli stasera vince e batte il Bologna è fuori dai giochi, ma ti porti dietro almeno 3 partite oltre quella del derby.
0: Senti, siccome siamo in questa settimana che ci sarà la Coppa Italia, c'è un approfondimento di tutto mercato web su Sarri. 50 giorni al mercato, cosa farà Sarri dopo una stagione di incomprensione? E come può cambiare la Lazio? Adesso, al di là dei cambiamenti della Lazio, penso che il quesito principale sia quello dell'allenatore, Stefano. Dopo la partita ci sarà questo, diciamo così, incontro. E come scrive anche Ivan Cardia, e da lì si capirà. Su di lui, su Sarri, si sono fatti i nomi di almeno 3 squadre: Fiorentina, ritorno a Napoli, addirittura è spuntata un'ipotesi Atalanta. E quindi il primo passo è sistemare la situazione di Sarri. Come pensi che possa andare a finire? Guarda, difficile
1: vedere. Che potrebbe rimanere, come potrebbe andare via, Marco. Secondo me il tasto dell'ambiente è una cosa importante, cioè, è un aspetto importante, sì.
0: Lui l'ha sofferta questa cosa, a tuo giudizio?
1: E non credo che la possa sopportare anche il prossimo anno, quindi sarà un qualcosa che può decidere in un senso o nell'altro. Perché lui è, secondo me, affezionato a questo ambiente, a questi tifosi, insomma, l'ha dimostrato ampiamente quest'anno. Non è stato un anno facile per lui, per la Lazio, per tutti, non è stato. Sta in finale di Coppa Italia adesso. Però c'è sullo sfondo, probabilmente o resta la Lazio o Firenze, ma Firenze mi sembra di capire che è grosso.
0: Io però non escludo il Napoli,
1: ma sto Napoli che non lo so, non lo si va a imbarcare Napoli. In una situazione un ritorno così non, poi per carità.
0: Allora, a livello ambientale, se torna a Napoli c'è proprio veramente un ambiente molto forte dalla sua, perché lo vogliono. Riscuote ancora tanto entusiasmo, riconoscenza. Io penso che il Napoli, guarda, dirò una cosa forse sbagliata, ma è un pensiero che ho, delle volte lo avverto anche parlando con chi sta a Napoli. Secondo me il Napoli di Sarri è quello a cui vogliono molto bene i tifosi del Napoli, però, a cui stanno molto legati, nonostante abbia perso
1: la Fiorentina, l'Inter o la Roma o la Lazio, cioè, il tempo passa, non è che uno si può innamorare.
0: Io sono d'accordo con te, io non lo riporterei di sicuro
1: avanti,
0: a Napoli
1: si torna indietro, quindi secondo me è un ritorno e non è un andare avanti, quindi la scelta di far riportare Sarri al Napoli la trovo un po' non lo so, siamo convinti che Sarri andrà a Napoli?
0: No, convinti no, c'è un'ipotesi.
1: No, quello sì, c'è un contatto, ci sono voci, quello che vi pare. Però insomma, secondo me, se risolvono sta cosa all'interno, questi tifosi della Lazio che tornano allo stadio, secondo me Sarri resta la Lazio. Secondo me. Però
0: vediamo.
1: Torneranno questi tifosi? Boh. Secondo me.
0: No. Allora Gigi ci scrive: si aspetta Napoli-Bologna per stabilire le partite da giocare garantendo la contemporaneità. Sì, ma non si doveva arrivare a sto livello, dai. Che poi devi aspettare l'ultima partita, sia chiaro. Però è impensabile, no? Arrivare all'11 maggio e non pensare che c'è l'internazionale di Roma, che c'è il derby. Questa è la cosa. Tutte cose che sapevi, né? Che dici, sai, l'ho scoperto all'ultima giornata. Dici, sai, ma hanno tirato fuori il calendario all'ultima giornata. Fa porca miseria, c'è sta partita, adesso come facciamo? Non è così, insomma, quindi al di là della partita Napoli-Bologna. Dunque 331-8200-13, Ranieri e Sarri si giocheranno la nazionale, scrive Massimo. Dici? Daniele Sarri?
1: No, adesso bisogna aspettare Marco.
0: Pure qui è Toto Nazionale, ormai va avanti da mesi. Allora, ci stiamo per fermare, stavo dando un'occhiata se c'erano eventuali aggiornamenti che al momento non vedo, quindi tra poco ci facciamo una, c'è un audio che recuperiamo, poi andiamo in pausa, vai.
5: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia, ma allora, come si fa a dire che Spalletti fa un gioco noioso? Napoli ha fatto un bel gioco, ma anche la Juve, la Juve di Tudor era la migliore, Spalletti ha un gran bel gioco. Ci manca quell'attaccante che adesso ha trovato Vlahovic e si stanno vedendo i frutti. Allegri che cos'è? Ma anche Conte in questo momento, perché comunque anche sta scrivendo un brutto gioco. No, io tra i tre preferisco Spalletti. Ciao!
0: Grazie. Allora, c'è un messaggio Stefano che dice... buon pomeriggio, sono Mario da Lecce, salutiamo naturalmente Mario. Da 3 anni che il Milan vince il campionato, della tenuta dei conti in ordine, se continua così con la dirigenza che si ritrova non vedo un futuro all'altezza del blasone del Milan. Quindi,
1: però è vero che i conti sono a posto,
0: i conti sono a posto, sì.
1: Sì, ma se al tifoso interessa relativamente
0: che gli frega dei conti, il tifoso non interessa nulla. No, poi dipende sempre dal soggetto che c'è davanti. In alcuni casi non interessano i conti,
1: è vero, dipende,
0: in altri invece ti dicono: no, ci sono i conti. Dipende sempre da chi ci hanno di fronte, capito? Va bene, Stefano, ci fermiamo, facciamo un break perché poi facciamo anche un giro con i corrispondenti di Napoli e Bologna per conoscere l'ultimissima di questa partita che va a chiudere la giornata numero 36 della Serie A. Tra poco.

0: Bene, ben trovati di nuovo per quest'ultima parte prima di iniziare il giro dei collegamenti. Sai, oltre agli allenatori, caro Stefano Impallomeni, che ti saluto nuovamente in quest'ultima parte di trasmissione.
1: C'è ciao anche Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, c'è anche il valzer dei direttori sportivi, giuntoli a un passo dall'Atalanta con D'Amico in uscita. Poi c'è anche situazione di Tare da tenere in osservazione. Ieri gli è stata fatta la domanda sul suo futuro, ma lui ha detto che non c'ha nessun tipo di, in questo momento non ha nessun tipo di comunicazione. Eccolo qui, c'è una voce che dà Tare come una possibilità per Aurelio De Laurentiis per un eventuale dopo Manna. Quindi saluta il Milan Balnapoli.
1: Secondo me ci sarà un valzer.
0: Tu dici anche questo
1: articolo di tutto mercatoweb.com, con faccio i complimenti, perché secondo me noi l'attenzione è focalizzata sempre sugli allenatori, sul mercato degli allenatori.
0: Però
1: dei calciatori.
0: Loro sono
1: quest'anno. Sarà anche interessante vedere chi cambierà posto, e quindi ci sarà secondo me un balzo di direttori sportivi. Quindi da monitorare: Roma, Napoli, Milan, io aggiungerei punto
0: Atalanta.
1: Atalanta e Firenze, non lo so, magari.
0: Parlano certo anche di Paratici, ma sai che poi ci sono delle voci pure intorno a Paratici?
1: Magari rimane, però attenzione, queste piazze che abbiamo citato, no, ci potrebbero essere dei rivolgimenti, dei cambiamenti, degli spostamenti, degli incastri, ecco. Secondo me parte uno, effetto domino, partono poi,
0: partono
1: no?
0: Tutti quanti, tu dici. Sì, beh, di solito come avviene con gli allenatori, no? Parte uno e poi da lì c'è tutto un giro di cose. Intanto tra poco, visto che andiamo a Napoli, chiederemo questa cosa anche del direttore sportivo su Manna. Le voci su Manna le abbiamo già sentite nei giorni passati. Si è stato accostato anche alla Roma, se non erro, Manna, no?
1: Sì.
0: Sì. E così come D'Amico, così come D'Amico. Giuntoli, insomma, questi sono poi i nomi.
1: Giuntoli è forte, adesso il nome è forte per l'Atalanta.
0: Però l'Atalanta è andato fuori adesso. L'Atalanta, poi bisognerà vedere magari chi sarà l'allenatore dell'Atalanta, perché anche Palladino è punto interrogativo. Ieri c'è stata la dedica
1: ieri, però Palladino. Tra l'altro, insomma, Canesecchi gli ha fatto i complimenti, c'è questa armonia, voglio dire, Palladino ha conquistato il gruppo, poi a netto di qualche partita che ha sbagliato pure, però ha fatto un ottimo lavoro. Detto questo, l'Atalanta, insomma, magari ha il diritto anche di cambiare, e se dovesse arrivare Giuntoli, attenzione a Thiago Motta, ecco. No? A Bergamo.
0: A Bergamo, si potrebbe riformarsi la coppia e tornare Motta ad allenare. Andiamo a Napoli, perché andiamo da Fabio Tarantino.
1: Ciao, Fabio.
0: Che salutiamo. Ciao Fabio, radio a tutto Napoli. Ciao,
2: ciao
0: Fabio, ben trovato. Buon pomeriggio anche a te. Senti, Fabio, stavamo un po' ragionando sui direttori sportivi, e questa, diciamo, situazione riguarda anche il Napoli. Oggi ho preso un approfondimento al volo di tutto Mercato Web che non esclude anche Tare tra i possibili nomi come direttore sportivo del Napoli.
2: Sì, è un po' quello che vale per i calciatori, per gli allenatori. Quando c'è sentore di possibile cambiamento, è chiaro che poi tanti e bravi direttori sportivi come Tare, d'altronde, vengano poi accostati ai club, in questo caso al Napoli, anche se va detto che su Manna De Laurentiis, ecco, un po' come se fosse un calciatore molto tranquillo, perché il contratto è ancora bello lungo e blindato Manna dal Napoli, però la corte della Roma è insistente ed è concreta, e quindi anche noi da Napoli siamo molto curiosi di capire che cosa.
0: Ma ci sono voci a tal riguardo? C'è qualche...
2: No, l'unica voce che, insomma, siamo anche in attesa di conferma, è che se la Roma realmente vorrà insistere su Manna, avendogli offerto un contratto così importante da un punto di vista economico, possa fare un passo anche verso il Napoli. Perché, ripeto, Manna è blindato ancora da un contratto lungo, e soprattutto è un direttore sportivo giovane che ha fatto molto bene e di cui De Laurentiis si fida. Quindi il concetto è: se tu Roma vuoi Manna e sei pronta a fare follie economiche per lo stipendio di Manna, sappi che lui è blindato a Napoli, evidentemente trovando un accordo, e si parla sempre di aspetto economico, Manna poi chiaramente può partire. De Laurentiis non blinda nessuno, tutti hanno un prezzo, e anche il direttore sportivo attuale.
0: Sì, sì, tutti a scenario in evoluzione, che poi c'è anche il discorso allenatore, no?
2: Per il Napoli sì, per il Napoli sì, insomma, tra l'altro paradossalmente è un discorso molto più facile da intercettare dalla nostra prospettiva, perché Conte ha un altro anno di contratto. Vediamo come andrà questa sera col Bologna: se il Napoli conquista la vittoria e quindi l'aritmetica qualificazione in Champions League, magari da domani ogni momento può essere quello buono per il confronto famoso tra le parti, tra Conte e De Laurentiis. Se Conte vorrà accettare questo anche il rinnovamento strategico del Napoli sul mercato, ha un contratto ancora per un anno, magari rinnova e comunque resta, altrimenti poi le parti dovranno capire come fare per trovare un'intesa per il divorzio, e con il Napoli che intanto si è già cautelato, perché Maurizio Sarri ad esempio è un nome caldo ed è un allenatore che De Laurentiis ha messo nel mirino più di altri, perché intanto avvicinabile nonostante l'accordo ancora con la Lazio per altri due anni, ma poi perché è un allenatore che ha dato disponibilità a tornare in una piazza in cui è stato particolarmente bene.
0: Quindi tu, Sarri è il nome in questo momento che possiamo metterlo in pole, ne parlavamo prima, sì, con Stefano.
2: Sì, ma sai perché? Perché ci sono tante componenti che ci fanno credere, al di là poi di quelle che sono le informazioni in nostro possesso, che possa essere l'allenatore giusto. Conosce la piazza, l'ambiente, il rapporto con De Laurentiis, conosce i tifosi e quindi non sarebbe una scommessa, e De Laurentiis vuole evitare un Garcia bis, ma soprattutto è un allenatore che ha sempre portato risultati anche alla Lazio quest'anno. È vero che la Lazio non andrà poi a disputare le coppe, però intanto ha conquistato una finale di Coppa Italia, è arrivato in un momento in cui poi clamorosamente la Lazio non ha avuto possibilità di fare mercato, a gennaio la squadra è stata addirittura indebolita, eppure Sarri è un allenatore che ha valorizzato tanti calciatori, quindi è un usato sicuro ed è un allenatore su cui puoi costruire, immagino, magari un percorso biennale e poi ti prepari eventualmente per i grandi nomi, i grandi allenatori giovani in auge che abbiamo anche citato in passato, che sia un Grosso, che sia un Maresca. Insomma, secondo me dopo Conte, e Conte va via, questa è la premessa sempre doverosa da dover fare, il Napoli ha bisogno di un allenatore che abbia spalle larghe più che un nome clamoroso, perché poi il rischio, visto che il salto è enorme, è di poter commettere qualche errore.
0: Stefano, c'è qualche osservazione?
1: No, stavo a dire
2: nome clamoroso, perché poi il rischio, visto che il salto è enorme, è di poter commettere qualche errore.
0: Stefano, c'è qualche osservazione?
1: No, stavo,

0: Fiorentina, Paratici Grosso, Atalanta, giunto lì
1: giorni a Napoli, eh? C'è il sole a Napoli, perché dobbiamo intristire l'ambiente con questa
0: Tare scelta? Allegri. Tare, guarda che doveva andare al Napoli, già è un pallino di De Laurentiis.
1: Va Tare, non va Sarri, questo è sicuro.
0: Sicuro, esatto. Sarri, se va via dalla Lazio, potrebbe andare al Milan.
1: Che dire?
0: Adesso, ma stiamo
1: giocando, Tarantino, oh,
0: stiamo
1: qualcosa,
0: giocando, stiamo scherzando.
1: Pensate che non sei svenuto, no?
2: Ragazzi, nuvole sul Maradona da qualche secondo, nuvole sul Maradona dopo qualche affermazione che abbiamo ascoltato, no? Marco ha colto l'umore dei tifosi, insomma, anche perché
0: non vogliono Allegri, non vorrebbero Allegri.
2: Ma hanno grande stima di Allegri, e ti dico che quando poi lo scorso anno Conte poteva andare alla Juventus
0: e Conte va in nazionale, capito? Ecco il quadro.
2: Era il nome caldo lo scorso anno e probabilmente la piazza lo avrebbe anche accolto di buon grado. Adesso va detto che dopo questo anno al Milan non particolarmente felice, tifoso il Napoli, anche perché qui poi dilaga il concetto giochista, risultatista, vorrebbero un allenatore che abbia anche un'impronta tattica differente da Conte, no? Detto che Conte è il migliore allenatore che Napoli possa ancora poter credere di avere anche il prossimo anno, però se dobbiamo barattare Conte con un altro allenatore, parlo come se parlassi con i tifosi, perché poi li ascoltiamo anche in radio, insomma l'umore lo conosciamo, loro vorrebbero un allenatore che sappia anche, insomma, permettere alla squadra di avere un'impronta tattica differente, segnare di più, divertirsi di più, essere più offensivi. È chiaro che poi conta il risultato, e quindi da questo punto di vista l'allenatore attuale è top, non c'è dubbio.
1: Va bene. Senti, andiamo un po' a vedere le scelte per la gara contro il Bologna e poi ti salutiamo, Fabio.
2: Sì, no, formazione fatta, non crediamo di trovare sorprese indistinta, anche perché torna Di Lorenzo e sarà il solito Napoli con il portiere che è Milinkovic-Savic, con Di Lorenzo, con Rachmani, Buongiorno in difesa, con Politano e Gutierrez esterni e con Lobotka e McTominay titolari a centrocampo. La notizia, se di notizia si può parlare, è che Anguissa ancora una volta fa panchina, e poi in attacco alle spalle di Højlund ci sono De Bruyne e Alisson. È un po' come se Conte stesse preparando il terreno per il futuro, una mia impressione, perché da un po' di partite, oltre a Meret che fa sempre panchina, restano fuori Juan Jesus, Spinazzola, lo stesso Anguissa, insomma tutti i calciatori che sono o in scadenza o prossimi alla scadenza e che magari potrebbero anche partire in estate.
1: Bene Fabio, grazie, un saluto a te e a tutta Radio Tutto Napoli, a presto.
0: Ciao Fabio, buon lavoro.
1: Ciao. E buon lavoro a Fabio Tarantino. E allora, insomma, anche qui, no? La situazione è questa, c'è da capire il direttore sportivo, anche il futuro dell'allenatore, che appunto riguarda Conte, anche lui si dovrà incontrare con il presidente De Laurentiis, e da lì insomma capiremo quale sarà il futuro in casa Napoli sotto questo aspetto. Allora, per quanto, ditemi se è pronto o meno l'altro collegamento, chiedo.
0: Ma scusami, perché non fai vedere anche il tuo editoriale? Editoriale? Su tutto mercato web ho scorto. Io sono curioso, scusami, siccome non ti ho letto, vai.
1: No,
0: fai vedere al nostro pubblico.
1: Io devo fare due pubblico. No, vabbè, il mio due di picca, che c'è tutto il
0: lunedì.
1: Ho messo puntualizzato su Vlahovic.
0: Il calcio si è diventato complicato.
1: È diventato complicato.
0: Poi a chi è dato? Vai.
1: No, poi dopo
0: due di cuori
1: l'ho dato a Vlahovic, a Malen, poi a Como.
0: Due di picca.
1: Chi ho dato secondo te picca? Chi lo posso aver dato? Allegri mi ha dato questo assist.
0: E il Jolly a chi l'ha dato?
1: La Jolly a Dybala. Dybala. Dybala, ho dato il Jolly a Dybala perché.
0: No, è carina, ha creato tre occasioni, perché
1: sei passaggi chiavi, un assist. Insomma, nella corsa Champions diventa importante anche il suo apporto. No?
0: Sì, condivido.
1: Sai, a me Dybala come giocatore piace tantissimo. Purtroppo c'ha questo limite che si porta dietro da tanto tempo, ma come fanno
0: non
1: a
0: essere schivo,
1: un calciatore?
0: Però, fallo vedere.
1: No, vabbè, io.
0: I due di picche.
1: Tutti i lunedì c'è. Cioè,
0: su tutto mercato web.
1: Su tutto mercato web, vabbè, ma io mi diverto a giocare anche con.
0: Col cognome.
1: Col cognome, certo. Va bene, caro Stefano, c'è ancora un altro audio da recuperare? O abbiamo.
0: Nel frattempo, dal Foro Italico, c'è un monologo di Sinner.
1: Mamma mia, lo sta proprio disintegrando.
0: Popirin, non so come.
1: Da dove viene, non lo so.
0: Australiano.
1: Insomma,
0: è australiano.
1: È australiano.
0: È stato liquidato. 6-2, il primo set.
1: E poi
0: c'è il povero Popi.
1: Comunque ragazzi, è una roba impressionante.
0: È una macchina
1: proprio.
0: Bene,
1: avanti una così, cosa veramente, complimenti, perché è cresciuto tantissimo anche nel

0: servizio nella prima, Stefano, poi sulla terra pure, è impressionante. È impressionante. Primo set liquidato con estrema facilità, adesso insomma l'avversario cerca di...
1: È in grande difficoltà,
0: sì. Allora, ti chiedono Malen e chi ti ricorda?
1: Malen.
0: Eh?
1: Ha risposto Malen.
0: Malen.
1: Mi ricorda Malen, non ho attaccanti di riferimento.
0: Non c'è un attaccante di riferimento come giocatore. Lo chiediamo a Maurizio invece, chi ti può ricordare, però c'è Leonardo... C'è Leonardo Nevischi, che lo salutiamo. Ciao Leonardo, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
0: Grazie, che segue il Bologna naturalmente.
1: Ciao Leonardo.
0: Senti Leonardo, prima di andare un po' alle scelte di questa partita contro il Napoli, ti volevamo chiedere un po' di situazioni legate anche al Bologna per quanto riguarda il futuro di Italiano, perché anche il nome di Italiano adesso viene accostato ad altre squadre, no?
2: Sì, ne stavo parlando poco fa con dei colleghi in un altro collegamento e diciamo che è un futuro molto incerto perché è una partita che si sta giocando su più fronti. Lui ha un contratto con il Bologna, però c'è l'interesse innanzitutto del Napoli perché Aurelio De Laurentiis l'ha sempre stimato dai tempi dello Spezia, ma poi anche con quello che sarà magari dell'Atalanta, perché non è detto che venga riconfermato Raffaele Palladino. E con Giuntoli come direttore sportivo potrebbe aprirsi una pista anche per Italiano. In tutto questo c'è anche l'interesse del Milan perché lo hanno cercato già la scorsa estate e al netto di quello che sarà la qualificazione in Champions del Milan potrebbe esserci anche uno scenario per il quale Vincenzo Italiano possa sostituire Massimiliano Allegri. Sono tutte situazioni in bilico, lui comunque è sotto contratto e secondo me non disdegnerebbe nemmeno la permanenza sotto le due torri, però vorrà parlare con la società, per quello che si sta parlando di un incontro tra lui e la dirigenza, perché cambierà sicuramente la prospettiva e poi il progetto tecnico, perché il Bologna non giocherà le coppe europee, non giocherà la Supercoppa, quindi rispetto allo scorso anno ci saranno sicuramente molte partite in meno. Questa sera il Bologna giocherà la sua 54esima partita, in proiezione chiuderà 56, sarà la squadra italiana che avrà giocato più partite in assoluto e quindi si dovrà fare una nuova programmazione per il prossimo anno, soprattutto anche sulla base di poi i tasselli tecnici che verranno messi a disposizione di Vincenzo Italiano, perché attualmente 5 esterni ad esempio offensivi sono troppi per disputare solo 2 competizioni. E quindi si vorrà un po' capire le ambizioni della società, quale sarà il progetto tecnico e poi ovviamente bisognerà vedere anche un po' il valzer di panchine che si verrà a creare con punta dell'iceberg secondo me Antonio Conte qualora dovesse passare alla nazionale, perché De Laurentiis non ha mai nascosto la stima nei confronti dell'Italiano.
0: Ma si fa un nome al Bologna per sostituire Italiano?
2: Al momento no, nel senso che c'è del gradimento per Fabio Grosso, ma il Bologna è intenzionato a tenere Italiano, quindi farà di tutto per prolungare il contratto, quindi non solo tenere il contratto in essere, che è di un altro anno, ma addirittura prolungarlo. Questa è l'intenzione della società, però ovviamente ci deve essere un incontro. Nella conferenza stampa di ieri diciamo che Italiano ha detto quando avverrà questo incontro sarete i primi a essere messi al corrente, però ci ha un po' ricordato quelle che erano le dichiarazioni di Thiago Motta prima che se ne andasse poi alla Juventus. Lui ci ha tenuto a ribadire che sono due situazioni differenti, perché Thiago Motta era in scadenza mentre Italiano ha un contratto che lo lega al Bologna, quindi il suo incontro con la società sarà solo per capire la programmazione e le prospettive della società e del progetto tecnico. Nel caso di Motta invece la scelta più chiara, quella di non rinnovare e provare il salto di qualità a Torino. Ribadisco, il Bologna vuole tenere Vincenzo Italiano, farà di tutto, ovviamente poi la palla passerà all'Italiano, proprio a lui per capire se sarà stimolato dal nuovo progetto, dal fatto di non giocare le coppe europee, ma su questo già secondo me si è fatto un po' un'idea, perché adesso il prossimo anno potremo far molto meglio non giocando le coppe, quindi secondo me dopo il anno alla Fiorentina e questi anni a Bologna Anche lui forse vorrà provare a, a fare una stagione senza giocare giovedì, domenica e avere il doppio impegno, che in termini di energie porta via veramente molto.
0: Bene, Leonardo, mi dai proprio la formazione e poi ti salutiamo e ti ringraziamo di oggi, di stasera.
2: Allora, io do in vantaggio Ravaglia a tre pali piuttosto che Pessina, perché Ravaglia è stato tenuto in panchina proprio contro il Cagliari perché è disfidato, e quindi secondo me dovrebbe giocare questo big match. In, a destra molto più Zortea rispetto a Giomario, perché Giomario non è al 100% e torna dall'infortunio, e non posso pensare che De Silvestri possa giocare la partita del Maradona. Al centro, a fianco di Lucumì, molto più Egem rispetto a Delland, nonostante si stia mettendo in luce il giovane norvegese nelle ultime uscite, e a sinistra la conferma di Miranda. Ferguson e Freuler sicuramente a centrocampo, il terzo tassello ruota intorno alla figura di Pobega e di Bernardeschi, perché con Pobega si andrebbe a formare un centrocampo più muscolare, e quindi un 4-3-3 con Bernardeschi potrebbe essere un 4-2-3-1 con l'ex Juventus, che fungerebbe da tre quarti barra mezzala. E il tridente d'attacco poi sarà quello composto da Ostolini, Castro e Ro. Quindi diciamo l'unico ballottaggio al momento è quello che riguarda la figura di Pobega e di Bernardeschi. Dovesse giocare Bernardeschi sarebbe un 4-2-3-1, con Pobega un 4-3-3 più puro.
0: Bene, grazie Leonardo, buon lavoro.
1: Grazie, ciao Leonardo.
0: A presto, grazie Leonardo Nevischi. Allora, caro Stefano, siamo quasi addirittura, ti fanno... Federico dice, signori, in Pallomenia alla Roma il DS lo farà Gasperini. Vabbè, che fa tutto lui, insomma.
1: No.
0: Sarà affiancato da qualcuno per che avrà questo ruolo. Sì. Insomma, l'importante è che ci sia compatibilità tra i due e che non si creano un'altra volta attriti.
1: Esatto.
0: Perché sennò siamo sempre lì, no? Trovare una figura che possa, diciamo, essere d'unione e non di separazione. Attenzione, allarme con Thuram in casa Inter, quindi stop, confermano un po' tutti questo stop nell'allenamento di oggi, verrà valutato nelle prossime ore.
1: Quindi appunto la contrattura, no?
0: Sì.
1: Se è gestibile o meno.
0: Sì, le contratture sono fastidiosissime. Sull'Atalanta, Stefano, poi nei prossimi giorni ci torniamo, che è stata quest'anno, come scrive tutto Mercato Web, ammazza grandi, ma troppi punti persi con le medio piccole, e mettono in evidenza tutta una serie di numeri. Eccolo qui, statisticamente parlando, 3 vittorie, 6 pareggi, appena 3 sconfitte con Inter. Contro Inter sfiorando il pareggio, Napoli esordio di Palladino dopo l'esonero di Ivan Juric, e Juventus dominando la gara. Fa un po' il percorso di questa stagione, dove mette appunto i risultati. Atalanta contro le prime 6 della classifica, ci sono appunto i risultati.
1: Diciamo che complessivamente paga la partenza, la brutta
0: sì,
1: partenza.
0: Sì, la brutta partenza, dai.
1: Perché l'Atalanta è una signora squadra forte.
0: Sì, ha pagato la brutta partenza.
1: Prossima stagione sono curioso di vedere con chi partirà, come partirà, se avranno motivazioni, ma insomma voglio dire, per caso si sanno fare calcio, hanno le idee chiare, e credo che ci debba essere obbligatoriamente un rilancio, perché questa è una squadra forte.
0: Ma anzi, rilancio con chi lo faresti? Con Palladino oppure andresti su un altro profilo?
1: Palladino ha fatto
0: andresti su un altro profilo?
1: Bene. Secondo me l'Atalanta, adesso i Percassi vogliono cambiare, fare il salto di qualità, devono prendere un allenatore per vincere.
0: Certo.
1: Perché la squadra è forte, è già definita, poi certamente devi fare qualche modifica, perché insomma devi tutelare il nucleo storico con qualche innesto, ma sono bravissimi, e la squadra è pronta. Per ritornare tra le prime 4, ma secondo me, visto anche i cambiamenti, l'Inter resterà competitiva, Napoli probabilmente più o meno sarà lì, la Juve pure, la Roma vedremo, insomma l'Atalanta nella prossima stagione riparte alla grande, insomma, perché ha fatto, guarda che era tredicesima quando l'ha preso Palladino.
0: No, ma lui ha fatto comunque un bel percorso, perché non è chiaro che qualche diciamo,
1: cioè,
0: così,
1: sono curioso di vedere l'Atalanta con un allenatore,
0: tu dici dall'inizio con lui?
1: Con
0: Palladino dall'inizio?
1: No, con un allenatore, cioè, Palladino è bravissimo, però lo sai che alla Conte, cioè, Conte va a giocare
0: Conte, all'Atalanta.
1: No, sto facendo un discorso tipo all'Atalanta manca un allenatore, ecco, ha avuto il Gasp per tanti anni, che è stato istruttore, valorizzatore, sì, eccetera eccetera. Però è una squadra che può vincere, secondo me, il campionato. Potrebbe vincere il campionato.
0: Addirittura.
1: Secondo me con qualche innesto fatto bene potrebbe vincere. Guarda che lo scorso anno avrebbe potuto vincerlo. È arrivato terzo.
0: Sì, però sai, adesso è ricominciato. hai lasciato quello che per anni aveva costruito una certa cosa, devi ripartire, no, sì, coordinate, certo, eccetera.
1: Ma la mia curiosità, vedere un allenatore esperto e vincente a Bergamo, se può portare questa squadra verso un titolo.
0: Chi ci vedrebbe?
1: Adesso io quelli che sanno come si vince poi alla fine.
0: No, però non è facile andare.
1: Non è facile assolutamente, però sarebbe una bella sfida. Chi ha detto che una provincia non può vincere il titolo? Soprattutto anche in questo calcio, sarebbe anche, no?
0: Allora,
1: una bella sfida da parte dei Percassi, poi dipende da quello che vorranno fare.
0: Aspetta un attimo, sto vedendo una cosa, che forse c'è un annuncio, fammi vedere, prendiamo un attimo tempo, perché stavo controllando se c'era un annuncio riguardante. Aspetta, Stefano, prendiamo un attimo di tempo, tanto abbiamo ancora qualche minuto, certo, prima di chiudere la linea. No, stavo vedendo se c'erano novità intorno all'orario del derby, ma ancora sembra di no. Quindi, siccome ho letto una cosa, non voglio dare notizie che poi non siano diciamo vere. Quindi non ho letto una cosa, ma non do nulla perché non ho conferma in questo senso. Quindi al momento rimaniamo così. Va bene, siamo arrivati
1: alla conclusione.
0: Sì. Dunque, qua ci parla di un annuncio che è stato dato da, ma non risulta, vediamo. Va bene, siamo arrivati alla conclusione, vi lasciamo adesso a Tutta C che prosegue anche con il canale 61 di Digitale Terrestre. Noi salutiamo coloro che ci hanno seguito invece sul canale 11 Gold TV nel Lazio, su Italia 7 invece in Toscana. Stefano, noi ritorneremo puntualmente
1: domani. Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Buon proseguimento e naturalmente chi vuole rimanere su TMV Radio, dopo a Tutta C si scarica l'app e può seguire la programmazione che va avanti. A domani, ciao.
3: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, oggi dedicata all'analisi del terzultimo turno di campionato che ha lasciato in dote altri verdetti, come per esempio la Fiorentina salva, ma soprattutto il Como che centra la prima apparizione in Europa nella sua storia, e una lotta Champions sempre più serrata perché il Milan è stato sconfitto dall'Atalanta in casa, la Roma appunto ha vinto a Parma con un rigore a tempo scaduto che ha lasciato non poche polemiche anche il giorno dopo e tanto altro ancora. Allora analizziamo tutto questo con un ex calciatore, lo ricorderete con la maglia della Fiorentina ma anche del Genoa o del Cagliari, ed è Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Siamo a un lunedì dopo il terzultimo turno di campionato che lascia in dote tanti temi. L'ultimo in ordine cronologico è il Milan, sconfitto in casa dall'Atalanta. Milan che dopo un anno interamente dentro la zona Champions, addirittura per un periodo anche all'inseguimento dell'Inter, capolista, rischia di non entrare neanche tra le prime quattro, anche se ad oggi è ancora dentro. Mauro, come si inquadra secondo te la stagione del Milan e quanto è dipendente dalla Champions per il bilancio di fine stagione?
1: Beh, quanto è dipendente dell'entrata o no in Champions è fondamentale, perché dalla partenza il Milan ha sempre dichiarato con Allegri di voler entrare come obiettivo di entrare fra le prime quattro. Sembrava una cosa fatta fino a qualche mese fa, ma nell'ultimo periodo diciamo che i risultati, il gioco del Milan ha lasciato tanto a desiderare. Una squadra anche ieri, soprattutto a tratti, è stata anche imbarazzante secondo me per i propri tifosi offrire quello spettacolo che hanno fatto. L'Atalanta meritatamente stava vincendo la partita, poi alla fine ha avuto un sussulto il Milan, ma dettato un po' più dalle fasi finali, da buttarsi tutti in avanti. Poi hanno recuperato due gol, però la vittoria dell'Atalanta è stata netta. Per quanto riguarda la stagione del Milan, ovviamente la prima parte bene, la seconda male male, e oggi rischiano addirittura di non entrare in Champions, perché anche se adesso sono padroni del proprio destino, quello che fa un po' più paura è, per quanto riguarda il Milan ovviamente, è la condizione che ha in questo momento rispetto alle altre squadre, cioè la Roma, anche la Juve, anche se ha fatto un passo falso col Verona, sono secondo me più in forma, però io direi che la prossima giornata è determinante, ecco dai, perché il Milan gioca in un campo difficile, la Juve ha una partita secondo me sulla carta con la Fiorentina alla portata, invece la Roma c'ha il derby, quindi sarà determinante per chi andrà in Champions.
0: Ecco, è stato un San Siro rumoreggiante, il malcontento a Milano va avanti da tempo, ora nell'occhio del ciclone c'è soprattutto Giorgio Furlani, l'anno scorso era più Gerry Cardinale, comunque è una piazza che si fa sentire spesso appunto verso la società. Ti chiedo come si inquadra in tutto questo la figura di Massimiliano Allegri, perché la sua conferma dipende molto dall'ipotetica entrata in Champions appunto del Milan. Su di lui si sa da tempo, c'è anche la nazionale perché insieme a Conte è uno dei forti candidati per diventare CT. In tutto questo appunto ci sono le ultime due che saranno spartiacque anche per il voto finale del suo operato nella sua seconda avventura da tecnico rossonero. Ecco, in tutto questo secondo te che lavoro ha fatto Allegri e quali sono le sue prospettive?
1: Ma se, allora, se noi dobbiamo, come hai detto te, analizzare cosa succede alla fine dell'anno, se il Milan va in Champions, Allegri ha fatto il suo dovere, okay? E quindi ha riportato il Milan dentro la competizione massima che era fuori quest'anno e ha raggiunto un obiettivo. E quindi se analizziamo in questa maniera qua, la stagione del Milan potrebbe essere anche positiva. Però io mi metto nei panni dei tifosi del Milan, di chi segue il Milan da tanti anni, dal Milan di Berlusconi, dal Milan che calcio spettacolo, dal Milan con grandi giocatori, grande gioco, soprattutto dedito allo spettacolo. E questo ovviamente è quello che si aspettano anche i tifosi del Milan, di andare allo stadio, vedere la propria squadra vincere, ma anche giocare bene, giocare in avanti. Facendo un gioco europeo. In questo momento, obiettivamente, Allegri questo non lo sta facendo, è più concentrato sull'ottenere il risultato, che il risultato è quello di entrare tra le prime quattro, Poi bisogna vedere cosa succederà, perché sicuramente questo Milan, come sta giocando, soprattutto in questa parte del campionato, non è degno, diciamo, del Milan, del nome Milan, di quello che si aspettano i tifosi, quello che si aspetta la gente. E quindi, dovesse entrare in Champions, il prossimo anno dovrebbero avere degli obiettivi diversi e non solo di ottenere una classifica, forte, ma soprattutto un gioco migliore.
0: E pensi, Mauro, sempre guardando ad Allegri, nel caso in cui appunto il Milan entrasse in Champions con l'ombra della nazionale sopra, secondo te, dal suo punto di vista, continuare al Milan appunto con la Champions League sarebbe la cosa più ideale? O comunque l'ipotesi di diventare commissario tecnico, visto che all'Italia manca una figura come CT così, come dire, forte, grossa, dalle spalle larghe, forse potrebbe prevalere anche per la sua carriera, per quello che ha fatto?
1: Ma questa è una decisione prettamente personale del mister, dovrebbe vedere, lui ha sempre dichiarato che c'è un progetto col Milan, che quello era quest'anno entrare fra le prime quattro e poi proseguire con la crescita in Europa anche per i prossimi anni. Ovviamente la chiamata della nazionale potrebbe arrivare, non è una cosa da poco, nel senso che guidare la nazionale, soprattutto risollevarlo dopo quest'ultimo periodo, potrebbe essere una bella sfida per lui. Però è una cosa prettamente sua, nel senso non saprei dire cosa possa preferire in questo momento.
0: Certamente sarà una sua decisione da capire appunto anche in base a come finirà il campionato, l'abbiamo già detto, in lotta per la Champions League insieme al Milan tra le altre squadre c'è anche la Roma che ieri a Parma ha vinto una partita davvero al cardiopalma e con tante polemiche per il rigore finale assegnato ai giallorossi. Ti chiedo che idea ti sei fatto proprio di quell'azione perché anche guardando le pagelle a Chiffi per tanti non era calcio di rigore o addirittura forse fallo per il Parma. Al di là di questo, per la Roma quanto cambia nelle prospettive entrare in Champions? Perché a differenza del Milan non era, diciamo, partita con l'obbligo di entrare tra le prime quattro, però ci è stata dentro per tanti mesi, ad oggi però è a rischio, insomma.
1: Sì, beh, per quanto riguarda l'episodio, il mio giudizio personale è che ovviamente prima c'è una ricerca della posizione da parte di Rensch e dopo subisce il fallo nettamente, quindi fossi io a decidere il rigore penso che sia giusto. Per quanto riguarda la Roma, con Gasperini ha sempre alti obiettivi, ha inciso parecchio quest'anno, anche portando la Roma a una classifica alta, nonostante soprattutto una parte di stagione senza Malen, ha fatto un girone di andata senza attaccanti praticamente la Roma. Da quando è arrivato Malen, le cose sono radicalmente cambiate e ha cominciato a ottenere grossi risultati. Gasperini è una garanzia, penso che ne pe speri e ci creda soprattutto di poter entrare in Champions. Ripeto, il destino è anche legato ai risultati del Milan, però. La Roma, soprattutto se passa lo scoglio del derby con la Lazio, poi deve giocare una partita a Verona, mi sembra, e quindi ha uno scontro relativamente facile e penso che possa ottenere i 6 punti se tutto va come dovrebbe andare. Il Milan, ha questa partita qua col Genoa, che secondo me è quella decisiva, perché poi in casa col Cagliari i 3 punti penso li possa fare. Ritornando alla Roma, comunque, Gasperini ha dato una bella identità, ha dato bei messaggi. Anche quello che è successo con Ranieri, la società ovviamente è stata dalla parte dell'allenatore perché è quello che sta facendo, sta incidendo, sta legando con i tifosi, sta portando una mentalità e la probabile entrata magari in Champions League può anche cambiare tante cose del mercato.
0: Ecco, soffermandoci ancora su quella zona di classifica, c'è una squadra da celebrare oggi ed è il Como, perché il Como porta a termine, neanche a termine, porta a termine in questa fase perché è un progetto che andrà avanti, però chiude un biennio clamoroso, soltanto 2 anni fa tornava in Serie A dopo tanti anni, in questo weekend ha festeggiato l'aritmetica entrata in una Coppa Europea, da capire ancora quale. Ti chiedo Mauro, a parte di commentare tutto questo, anche se c'è poco da dire, soltanto da fare i complimenti a quel che si è visto. Piuttosto, dal punto di vista di Fabregas, pensi che gli farebbe bene giocarsi l'Europa a Como l'anno prossimo o è pronto anche per il curriculum pesante che ha, anche per il salto in una grande? No, perché lui è uno dei tecnici di quelli emergenti più cercati. L'anno scorso rifiutò l'Inter, in estate verrà cercato da grandi club. Secondo te, qual è la sua prospettiva ad ora?
1: Beh, per quanto riguarda il Como, come hai detto te, grandi complimenti. Ha solo fatto, ho letto, 500 partite in Serie A e non è mai andato in Europa, e quest'anno riesce andare, dovrebbe andare in Europa League da quello che è la classifica. Per quanto riguarda Fabregas, penso che ha già detto, aveva già avuto sirene l'anno scorso, ne avrà anche quest'anno, ma io penso che lui possa rimanere al Como perché si sente un po' il Deus ex machina, diciamo, di questo progetto. L'ha creato lui insieme agli Artono, e il fatto di portare il Como dalla C, dalla D e dalla C, e poi dopo arrivare in Serie A e anche adesso in Europa, e il pensiero che possa avere lui in questo momento qua di far vedere l'Europa con una squadra come il Como, andando in giro a dimostrare il proprio gioco, è una cosa che l'ho letta. Quindi, per quanto posso pensare io dico che Fabregas rimane a Como, rimane, e poi dopo, per gli anni successivi, ovviamente sarà destinato a una grande squadra. Ma vorrà ancora togliersi queste soddisfazioni di portare una matricola italiana in giro per l'Europa a far vedere il calcio come sa giocare lui.
0: Ecco Mauro, sempre a proposito di verdetti arrivati nel weekend, un tema su cui ti disturbiamo spesso è la Fiorentina, che è stata anche nel tuo passato da giocatore. La Fiorentina è salva matematicamente dopo il pareggio col Genoa. Dopo la partita di ieri, il Franchi è esploso comunque in contestazione, fischi, cori contro la squadra, la proprietà, perché comunque è stata una stagione disastrosa per un club storico come la Fiorentina. Ti chiedo ora come si riparte, nel senso, Paratici avrà da fare un grandissimo lavoro, ricostruire una squadra che ha fallito quest'anno. E poi la domanda più ricorrente a Firenze in questi giorni, continuare con Vanoli, prendere un altro allenatore, che tipo di altro allenatore? Pareri?
1: Beh, intanto c'è da fare i complimenti a Vanoli per quello che ha fatto, perché nessuna squadra, penso, si è mai salvata in Serie A dopo una serie così incredibile di sconfitte senza vittorie.
0: Sì, guarda, per l'esattezza è stata la prima squadra nella storia della Serie A a salvarsi senza vittorie nelle prime 15 giornate. Quindi.
1: Quindi vedi, cioè, ha fatto già un miracolo. L'obiettivo, quando è arrivato lui, era quello di salvare la squadra, ovviamente, e questo doveva cambiare un po' l'atteggiamento dei giocatori, entrando nella loro testa. La lotta per la salvezza è diversa dalle prospettive che aveva la Fiorentina. Ovviamente ha avuto un periodo dove ha fatto un grande sforzo, è arrivato tanti risultati positivi, soprattutto negli ultimi tempi, e è arrivato l'obiettivo. Ovviamente il gioco, soprattutto nelle ultime partite, nelle 3-4-5 partite, non è stato bellissimo, però bisogna guardare qual era l'obiettivo della Fiorentina. L'obiettivo è stato raggiunto, grandi meriti a Vanoli, intanto. Poi per il prossimo anno, se Vanoli possa avere la possibilità di guidare ancora la Fiorentina, dipende da Paratici, ma dipende soprattutto dal mercato, dalle richieste che può fare Vanoli, da quello che si può ottenere, dal budget che c'è a disposizione. Io penso che Vanoli, con le sue indicazioni, con i giocatori che magari possono essere graditi a lui, possa dare anche un gioco bello alla Fiorentina, un gioco offensivo, un gioco diciamo senza patemi. Però questo ovviamente dipende da Paratici. Non so se ha già sondato e avrà fatto magari anche qualche altro allenatore. Importante, penso che la Fiorentina il prossimo anno debba soprattutto, oltre a fare quello che ha fatto negli anni scorsi, ossia giocarsi magari un posto nelle coppe, anche far divertire i tifosi, quindi fare un gioco spumeggiante, un gioco portato all'attacco e che porti gioia ai propri supporter.
0: Mauro, grazie mille per il collegamento. A presto e buona serata. E
1: Grazie a voi, ciao.
0: a proposito della Roma, di cui stavamo parlando anche con Mauro Bressan, in queste ore nella capitale è tornato Edoardo Bove, oggi al Watford, giocatore che ha ripreso con l'attività agonistica praticamente più di un anno dopo quel terribile malore durante Fiorentina-Inter del 1 dicembre 2024, che aveva tenuto tutto il Franchi e tutto il calcio italiano con il fiato sospeso. Oggi Bove gioca appunto in Inghilterra, ma non lascia mai da parte la Boreale, la società in cui è cresciuto a Roma. In questi giorni era lì presente per la conferenza stampa degli 80 anni del club, e ha parlato con i media presenti, tra cui il nostro inviato di tuttomercatoweb.com, facendo un punto su se stesso, ma anche sulla Roma, sulle voci riguardanti Paulo Dybala, che dopo la partita di Parma ha detto di probabilmente essere di fronte all'ultima partita di fronte al suo pubblico con il derby della capitale della settimana prossima. Le voci che riguardano Mourinho, un ipotetico ritorno al Real Madrid e tanto altro ancora. Ve lo facciamo ascoltare allora, Edoardo Bove.
2: No, non entro nei dettagli perché non ne sono nemmeno a conoscenza. Se devo essere sincero, ho cercato di isolarmi un pochino perché per me era troppo importante ripartire al massimo e farlo nel modo più concentrato possibile. La Roma è un club che cerca sempre di fare tutto per arrivare al massimo e quindi assolutamente l'ambizione è sempre quella e si lavora per fare quello ed è sempre stato così e sempre sarà così, secondo me.
3: Ieri Gasperini sia la persona giusta per un progetto a lunga gittata.
2: Non credo di essere la persona giusta per rispondere a questa domanda, nel senso che ognuno ha le sue idee. Il mister sappiamo che storia ha. E comunque la stagione che sta facendo è una stagione importante dal mio punto di vista.
4: Guarda, non so quanto ti fermi, ma domenica o lunedì, non lo sappiamo, per vedere il derby.
2: Sì, sabato è il mio compleanno, speriamo domenica un bel regalino in ritardo, quindi vediamo. Sul vederla io solitamente preferisco vederla a casa, nel senso che sono un pochino più tranquillo, diciamo.
4: Andare allo stadio.
2: Non lo so ancora, non ti rispondo.
5: La finale di Champions ci vai invece a vederla?
2: Anche questa è una bella domanda. Sto decidendo in questi giorni perché anche io dovrei fare delle vacanze, visto che a giugno rinizierò subito col ritiro, quindi ne ho parlato anche con Riccardo e vediamo cosa uscirà fuori.
4: Ecco, da giugno ci sarà il mondiale. Che impressione ti ha fatto vedere l'Italia fuori la terza volta? Cosa si dice anche in Inghilterra di questo, magari?
2: No, in Inghilterra non è che ci siano state, non ho avuto modo di parlarne, se questa è la domanda, io l'ho vista naturalmente e anche lì sono stato molto dispiaciuto perché al di là del movimento proprio nazionale del calcio, conosco benissimo le persone che hanno lavorato lì ed è stata una delusione molto, molto grande per tutti, per me compreso.
4: Posso chiederti quale pensi che sarà il futuro di Dybala, visto che avete avuto un bel rapporto qua a Roma?
2: Sì, abbiamo avuto un bel rapporto, da dirmi qual è il suo futuro, sicuramente no, non lo so. Posso dirti che Paolo è stato uno dei giocatori più forti con cui abbiamo mai giocato. E sì, assolutamente. Anche come persona, al di là delle doti calcistiche, è una delle persone che mi ha aiutato di più. E questo non è assolutamente scontato, perché magari chi è davvero forte in campo poi non, al di fuori può essere un pochino più presuntuoso, ma lui è tutto il contrario, quindi lo ringrazio per quanto mi ha aiutato qui a Roma.
4: Mourinho lo senti ancora, Edo, l'ultimo.
2: Eh?
4: Mourinho l'hai più risentito?
2: Sì, l'ho sentito, ma come sento persone con cui ho giocato, è normale, la comunità calcistica ti permette di mantenere un determinato tipo di rapporti, visto che sei comunque unito da esperienze vissute insieme, come nella vita, è come se fossi andato all'università con un mio amico. È normale che se ho condiviso qualcosa, poi dopo 2 o 3 anni anche lo continuo a sentire.
3: Hai vissuto un mese anche da dirigente durante questo periodo, ci saranno poi delle lezioni in FIGC. Da dove deve ripartire il calcio italiano secondo te? Quali sono le nuove basi su cui ripartire? Hai parlato anche di impianti, di problematiche?
2: Sì, assolutamente. No, di nuovo, non deve essere Edoardo Bove a dire da dove deve partire il calcio italiano. Io devo pensare a fare bene sul campo e a divertirmi, perché è quello che mi è mancato per molto tempo. E il fatto di aver avuto la possibilità di rimettere il calcio al centro della mia vita è stata la cosa più importante di questi mesi. Ora, tornando alla mia felicità, io sono felice, ho rimesso il calcio al centro, però allo stesso tempo voglio giocare il maggior numero di partite possibili.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati in nostra compagnia, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben ritrovati in diretta, buon lunedì 11 maggio da TMV Radio, buona settimana, di conseguenza anche buona Serie C, questa dell'arresto è a tutta C, dalla sede di Roma il sottoscritto in studio Lucio Marinucci, saluto anche in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, buona Serie C, dicevamo perché ci siamo lasciati alle spalle alcune partite dei play-off, anche nel fine settimana peraltro dei play-out, quindi faremo un po' il riepilogo dei risultati per quanto accaduto in zona promozione e in zona salvezza per quanto concerne gli spareggi, e poi ci lanceremo nei prossimi giorni invece nei match di ritorno. Io saluto chi ci sta seguendo tramite sito, tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Intanto però andiamo subito ad accogliere il primo ospite della mattinata di A Tutta C per TuttoC.com. C'è appunto con noi Luca Esposito. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a te Luce, a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Scusa la voce, ieri ero al Pinto di Caserta, quindi
1: hai perduto le corde vocali.
2: Abbastanza, sì, siamo 50 a 50.
1: Bisogna recuperare la condizione, sai come il giorno dopo c'è lo scarico, qui facciamo lo scarico per le corde vocali. Esattamente. Peraltro, insomma, hai ricordato una delle partite, io riepilogo quanto accaduto ieri con i play-off, perché ci sono stati dei risultati importanti, la vittoria del Potenza a Campobasso per esempio 0-3, poi il successo della Renate contro il Casarano 0-2, pareggio fra Pianese e Lecco 1-1 e Cittadella e Ravenna 2-2, e poi dicevi della Salernitana che vince, ma che poteva sorridere di più, era avanti 0-3 a Caserta e nel secondo tempo sono arrivati due gol dei padroni di casa che hanno fissato il punteggio sul 2-3. A questo punto Luca, parto proprio da quest'ultima partita, poi insomma, facciamo un riepilogo, quindi era allo stadio e ti chiedo che gara è stata quella della Salernitana, anche perché tra le squadre entrate nel giro dei playoff in questo turno probabilmente è quella più forte a livello storico, ma probabilmente anche a livello di organico.
2: Sì, hai detto tu bene, per 60 minuti la Salernitana ha giocato davvero, ha scernato un bel calcio, quindi padrone del campo, poi dopo i soliti minuti, 20 minuti, 15, diciamo, di amnesia della difesa, perché sempre ormai è una costante di questo campionato, dove la Salernitana trova difficoltà proprio a chiudere in modo immacolato, no? Le partite, ci deve essere sempre una macchia, sempre un neo, purtroppo è successo ieri, bravo lì il mister Coppitelli a mettere in campo quindi forze fresche, perché la prima frazione è vero è stata dominata dalla Salernitana, però va detto che la Casertana veniva da due gare consecutive contro Atalante e Crotone, ha giocato due gare in 7 giorni, quindi diciamo che è apparsa quanto stanca, ecco, soprattutto la prima frazione, poi nel secondo tempo bravo Coppitelli a mettere in campo forse fresco come dicevo prima, con Callon e tra l'altro è un ex Granata, e Proia che è andato subito in gol, ha riaperto i giochi, la Salernitana si è smarrita nonostante, ripeto, la vincesse 3-0, perché 2-0 il primo tempo con il gol di Ferrari e tra l'altro anche bel gol di Lescano e Ferrari, i due attaccanti argentini della Salernitana, poi il terzo gol a inizio ripresa, e poi ripeto c'è stata una amnesia, hanno trovato il gol la Casertana con Proia, poi c'è stato comunque il 3-2 con Butic, il capocannoniere della squadra, e poi la Salernitana ha sofferto negli ultimi minuti, poteva addirittura essere 3-3, sarebbe stato davvero clamoroso, al Pinto direi, quel 3-3, perché adesso riapre i giochi, quel 3-0 la Casertana per qualificarsi mercoledì doveva fare 4 gol, invece adesso 2 gol ed è possibilissimo, visto e considerato che la Casertana è una squadra che non molla mai, una squadra che ho mostrato ieri, una squadra che sempre cerca sempre di di trovare, diciamo, mettere in difficoltà le squadre. Per cui alla re si replica il mercoledì, vediamo alle ore 20:30, vediamo se la Salernitana sarà brava a gestire, perché è questo che manca a questa squadra, gestire i risultati, di là dei
1: Sì.
2: cambi, degli errori anche del tecnico. Non sono, diciamo, per niente d'accordo quello, le scelte del tecnico, tenere fuori anche sia Jabouin, ma lo stesso Ie dalla Contese, ma lo stesso Hašek, che è stato, comunque sappiamo benissimo che quando entra spacca le partite. Quindi non condivido anche se è vero, è chiaro che bisogna fargli prendere pur confidenza dopo 6 mesi, 5 mesi di inattività, parlo di inglese, apparsa ancora lontano dalla forma, da quelle prestazioni che i tifosi si auspicano. Quindi
1: Sì, dalla miglior
2: ancora davvero
1: condizione.
2: sì, molto lento, compassato, quindi ancora lontano dalla condizione migliore, dalla migliore condizione.
1: Sì, esatto, deve recuperare. Farlo nei playoff non è facile, però è centrato il punto, chiaramente. La gestione che è mancata, perché la Salernitana, appunto, aveva dimostrato di saper blindare fino ad un certo punto il risultato. Poi meriti della Casertana, che è una squadra ben impostata e che quest'anno ha condotto a tratti un grande campionato. Però, certo, adesso è di nuovo tutto in discussione per il ritorno. La Salernitana rimane favorita perché gioca in casa, perché comunque è più completa e perché ha un gol di vantaggio. Ma attenzione, perché al momento di scontato non c'è veramente nulla. Per quanto riguarda invece le altre partite, Luca, abbiamo detto la vittoria del Potenza. Tra poco, peraltro, avremo anche un focus proprio sui rossoblù. È un successo che ipoteca praticamente il passaggio del turno. Un momento magico per il Potenza, che non troppe settimane fa ha vinto la Coppa Italia di Serie C, accede direttamente a questo turno dei playoff, vince l'andata con un risultato abbastanza roboante. Poi il successo dell'Arenate è una vittoria comunque in trasferta con 2 gol di scarto, non male, ecco.
2: Se tu vedi, hanno vinto le squadre che hanno, diciamo, riposato qualche
1: Eh
2: giorno in
1: sì.
2: più rispetto alle altre, quindi anche lo stesso Cittadella, no? Che era in svantaggio contro il Ravenna, cioè vinceva 2-0
1: Sì,
2: sul
1: era
2: Comune
1: in
2: Ravenna, poi
1: vantaggio.
2: Ravenna è riuscito quindi a pareggiare la gara. Così è successo anche a Campobasso, il Campobasso un po' come la Casertana, solo la Polpotenza ha saputo, a differenza della Setana, gestire il 3-0 del primo tempo. Quindi diciamo che le squadre che hanno giocato in 180 minuti o più hanno sofferto il fattore campo, hanno sofferto comunque squadre forse sulle gambe, la tensione, mettici pure la tensione. Quindi chiaramente, come dicevi tu, il Potenza, questa vittoria 3-0 ha ipotecato il passaggio del turno, vincendo appunto con merito, così come anche Casarano, che addirittura aveva rifilato 5 gol se ricordi, al
1: Come
2: Cosenza,
1: no?
2: perde in casa in modo anche inopinato rispetto alle Renate. Però pensavamo che davvero che il Casarano potesse essere la mina vagante di questo mini torneo. Invece i Renate di Foschi, grazie anche alla doppietta, mi sembra, di Carlson,
1: Sì, gran
2: e
1: momento.
2: quindi riescono quindi a sbancare Casarano e quindi a ipotecare anche qui, sembra quasi fatto il passaggio ai quarti di finale.
1: Sì, è una vittoria importante, insomma, quella della Renate. Poi, ripeto, attenderemo i ritorni, ma anche questo è stato un bel successo, ha detto bene, meritato. Poi, citato Cittadella Ravenna, appunto, questo pareggio in rimonta della Ravenna 2-2. Non abbiamo invece ancora nominato Pianese Lecco, che è una di quelle sfide un po' singolari. Ormai la Pianese è la favola anche di questi playoff, il comune più piccolo per abitanti del professionismo italiano, neanche 4.000 abitanti. È arrivato il pareggio contro il Lecco, Lecco che ha dovuto peraltro gestire l'inferiorità numerica praticamente dall'inizio per una follia, mi sento di dire, di Duca. Poi era addirittura passato in vantaggio. Chiaro che Lecco, anche qui Luca, rimane favorito nel computo totale, dovrà giocare il ritorno in casa e anche qui mi sento di dire i valori della rosa pendono chiaramente dalla parte dei Lombardi, però la Pianese, a prescindere da come finirà, sta dimostrando di essere una realtà che merita di calcare certi palcoscenici.
2: Sì, tra l'altro mi piace anche come allenatore entrambi, sia Valente sia Brindelli, comunque sono due ottimi tecnici. Sì, è terminato 1-1 al comunale di Pian Castagnaio, se non
1: Sì.
2: erro, la squadra di casa. Adesso non sarà facile a Lecco, però ripeto, è talmente sottile, diciamo, il passaggio, no? E il fatto che si gioca ogni 3 giorni, sì, le cose che diamo per scontate alla fine non si rivelano tale, e quindi tali. Quindi bisogna essere prudenti. L'ECO fa bene essere prudenti. Infatti, ho letto anche le parole del tecnico. Adesso bisogna affrontare la gara di ritorno con attenzione, perché sono gare, ripeto, basta un episodio per sbancare, per far saltare il banco, come si dice. Per cui è una gara aperta, è 1-1, quindi sia il Lecco e sia la Pianese hanno la possibilità di ribaltare nella gara di ritorno, solo che il Lecco ha il doppio risultato, gioca in casa, sotto questo aspetto un'arma in più rispetto alla Pianese. Però ripeto, credo che 1-1 e non è nulla di scontato, tutto può succedere, tutto può essere ribaltato ancora.
1: Sì, qui è tutto in equilibrio e vedremo perché, ripeto, i valori sono superiori dell'Lecco, ma il Pianese ha dimostrato quest'anno di fare un gran campionato, ha fatto fuori anche squadre importanti, già peraltro in questi playoff tra Ternana e Juventus Next Gen. E poi in realtà, oltre alla corsa ai playoff, che è quella più affascinante, non possiamo non citare però un playout, perché quest'anno i gironi hanno regalato pochissimi spareggi salvezza, c'è cioè quello fra Bright Torres. Ecco, francamente qui a proposito di divario tecnico, con tutto il rispetto che si può avere per il Bra, la Torres è una formazione non costruita per giocare i playout, salvezza, vinto in trasferta. L'impressione qui, Luca, è che senza girarci troppo attorno al Bra serva veramente un'impresa a questo punto per mantenere la categoria. Veramente quasi un
2: No,
1: miracolo.
2: ma il Torres avrebbe meritato già la salvezza sul campo
1: Sono
2: ad
1: d'accordo.
2: Arezzo. Poi c'è stato, un risultato abbastanza, anche se strano, quindi a San Benedetto, anzi a Pesaro, vispesero San Benedettese, dove appunto la San Benedettese non ha mollato fino all'ultimo secondo, ha trovato la salvezza, quindi davvero in zona Cesarini, oltre la zona Cesarini. Mentre la Torres ha dimostrato, a me non è dispiaciuto, ha avuto comunque, è vero, tanti alti e bassi durante la stagione, però credo che, come hai detto tu, serve solo un miracolo al Bra per potersi tirare fuori da una situazione difficile, perché ripeto, adesso in Sardegna sarà difficile per il Branche, perché la Torres è seguita da davvero un folto numero di tifosi, quindi credo che quasi sicuramente, ripeto, qua tutto può succedere chiaramente,
1: Sì, poi è
2: credo
1: solo
2: che
1: un
2: la Torres
1: gol,
2: però
1: però chiaro che.
2: sì, però la Torres, penso che il passaggio, la permanenza in Serie C ormai è una cosa scontata, basta solo anche un pareggio, quindi e i giochi sono fatti. Quindi, però ripeto, credo, con tutto il rispetto per il Bra, la Torres anche qui come roster ha qualcosa in più, ha giocatori di esperienza, ricordo Idda, giocatore che ai tempi della Casertana, quindi
1: Come
2: giocatore
1: no?
2: che è un giocatore che è esperto, quindi è una bella formazione quella sarda, e quindi sono convinto che, ripeto, possa davvero confermarsi anche il prossimo anno in Serie C.
1: Sì, peraltro continueranno a fare gli scongiuri dopo tutto quello che abbiamo detto i tifosi della Torres.
2: Tutto.
1: E ci metto il carico perché da novembre, da metà novembre in poi hanno perso solo una volta in casa, tantissimi pareggi, il pareggio basterebbe, quindi continueranno chiaramente a fare riti apotropaici.
2: Bravo.
1: Li comprendiamo assolutamente. Luca, io a questo punto ti ringrazio, abbiamo fatto un po' il punto sui risultati del fine settimana, è sempre un piacere, ci ritroviamo nei prossimi giorni, buon lavoro.
2: Sicuramente, buon lavoro a te, Lucio, buona giornata.
1: Grazie a Luca Esposito per l'approfondimento, quindi su quanto è successo nella fine settimana. Abbiamo ancora tanto però di cui parlare, fra poco avremo altri ospiti, abbiamo anticipato una cosa sul Potenza, tra poco invece avremo Mister che peraltro ha allenato anche tanti dei protagonisti di questa corsa ai playoff, quindi non anticipiamo null'altro, noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo sempre a TMV Radio a tutta C.

0: Nuovamente in diretta qui su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci in studio dalla sede di Roma. Continua tutta chill per gli approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano, anche perché, come ricordiamo, ieri si sono disputate le partite del primo turno della fase nazionale dei playoff, quindi tanto di cui discutere ancora. Nel frattempo però andiamo a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo, mister Alessandro Calori. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Insomma, mister, si prosegue spediti poi verso la cavalcata dei playoff, entrata in corsa la Salernitana, un'altra squadra insomma grande a livello storico. Più avanti entreranno il Brescia, l'Ascoli, il Catania, insomma come sempre ci sono veramente tantissime squadre anche di valore, ripeto, a livello storico. Però poi, come sempre, ne uscirà solo una, non ci resta, mister, che goderci questa cavalcata playoff.
1: Sì, in effetti i playoff sono, io ho avuto modo di farli, sono veramente una maratona che poi chi entra anche dopo, anche se come credenziali, come struttura, forse sono le squadre che sono dei secondi in genere, e che potenzialmente sono quelle più forti, però quando chi si abitua ad andare avanti, è abituato a lottare, spesse volte capita che magari partendo lontano riescono a vincere questi playoff, però ne vince solo uno, e questa è la difficoltà di questo torneo, secondo torneo, perché è un prolungamento del campionato.
0: Eh sì, una miriade di squadre, poi ne vince solo una, però è la cosa che rende anche affascinante questa corsa dei playoff. E prima di andare poi magari anche su alcune squadre, alcune sue ex piazze, però le chiedo anche di che playoff non c'è, per fortuna o purtroppo. Insomma, lei comunque mister è di Arezzo, le chiedo per la città che cosa ha rappresentato la cavalcata di questa stagione della formazione toscana, un campionato a lungo dominato, poi è arrivato l'Ascoli di rincorsa, aveva rimesso tutto in discussione, alla fine però è arrivato il successo, la promozione in Serie B, peraltro dopo così tanti anni. Che cosa ha rappresentato per l'Arezzo?
1: Ma sicuramente ha ridato entusiasmo ad una città, una squadra che appunto sembrava che avesse in mano la situazione, la promozione, poi dopo ha avuto un calo come spesso capita durante l'arco del campionato, però sono stati bravi a tenere duro e portare a casa questa promozione, che adesso sono progetti per lo stadio nuovo. Quindi sì, cioè, alla città, dopo 19 anni che non era nella categoria, in questa categoria, la Serie B, sicuramente è linfa, è un qualcosa che ai tifosi ha fatto molto piacere, c'era tanto entusiasmo, hanno festeggiato. Sì, sono quelle cose belle che, ecco, il calcio è questo, cioè dà queste soddisfazioni che poi ti regalano gioia alla gente, che è la cosa più importante.
0: Eh sì, ma la bellezza della Serie C poi è che appunto si mescola anche con la storia comunale, regionale, e questo è l'aspetto più bello. Effettivamente abbiamo visto le immagini della festa dell'Arezzo ad Arezzo, sono state molto molto belle quelle immagini lì. Però poi, diciamo, anche tra chi non è playoff e squadre che lei ha vissuto, purtroppo, vado sulle note negative, c'è anche il Trapani. Lei è stato a lungo mister a Trapani, è stata una stagione molto complicata, per usare un eufemismo, le pesanti penalizzazioni, le serie negative di risultati. Alla fine è arrivata questa retrocessione in Serie D. Le chiedo, insomma, se si aspettava un anno così complicato, e appunto lei da ex... se le fa dispiacere vedere il Trapani, che aveva dei progetti ambiziosi, invece ritornare nel dilettantismo?
1: Ma visto da lontano, ho seguito le vicende di Trapani, devo dire che mi dispiace molto, ma soprattutto per la gente, perché gente che è generosa, ti dà tanto, e magari si affida anche. Lì c'è stata una situazione dove sono stati fatti tanti programmi e poi dopo è crollato tutto il castello di una società che non ha avuto la forza di mantenere quello che ti aveva detto. Chiaro che c'è un dispiacere incredibile, e con la conseguenza poi della retrocessione, è una cosa naturale, perché la base di questa società in generale è la società, cioè bisogna trovare le città solide, forti, che magari a volte anche se facciano meno programmi, però
0: più credo, fatti, diciamo, e meno parole.
1: Sì, per costruire un qualcosa che poi, ripeto, è del territorio, è qualcosa che uno investe, poi dopo sa che fa anche dei favori alla città, ai cittadini, perché poi ci tengono, no? Dopo ci rimane, c'è la delusione, poi dopo c'è la rabbia.
0: Sì,
1: questo non è bello, insomma.
0: No, è ovvio. Poi Trapani comunque una piazza che nel corso, ecco, degli ultimi decenni, degli ultimi anni, aveva vissuto anche avventure importanti, anche nelle serie superiori, anche in Serie B, quindi
1: Serie
0: è giusto
1: B.
0: Sì, che poi si torni, si voglia puntare a tornare a quelle categorie lì, è legittimo, così come mister. E poi vengo alle piazze dove lei ha sia giocato da calciatore che allenato, e mi riferisco a Brescia, c'è la voglia di ritornare, ecco, lì nelle serie ancora superiori. L'anno scorso è stata una parentesi quasi drammatica sportivamente parlando, quest'anno si è ripartiti con questa nuova unione, appunto l'Union Brescia, è arrivato un secondo posto, difficile tenere il passo di un Vicenza inarrestabile, adesso bisogna attendere, ecco, il arrivo nel prossimo turno dei playoff. Però le chiedo, ecco, che cosa ci si può aspettare da Brescia, anche perché pure qui c'è una voglia di calcio, una fame di calcio che giustamente viene alimentata da un popolo abituato a vivere la Serie B, ma anche a lungo la Serie A.
1: Sì, è vero, per inciso vorrei fare una parentesi. Ecco.
0: Abituato a vivere la Serie B, ma anche a lungo la Serie A.
1: Sì, è vero, per inciso vorrei fare una parentesi.

0: intorno, siccome sono tutti bresciani, quindi hanno la voglia e l'ambizione di riportarla ai fasti che sono stati. Io ho avuto il piacere, noi abbiamo fatto anche il record, la storia del Brescia, sono di settimi in campionato in Serie A, quindi sono ricordi di questa città, sono stato giocatore, ho allenato due volte la Brescia, quindi so che passione che c'è e come magari soffrono a stare in categoria, però credo che qui ci siano le basi per poter ripartire. Quest'anno è vero che si gioca ai playoff e potrebbe essere anche questa un'occasione, no?
1: Beh, c'è però una strada alternativa.
0: Eh sì, però è una città che vive di calcio in maniera importante, quindi io credo che abbia, ora deve stringere un po' i denti, cercare di ripartire, di tornare dove penso che meriti, perché c'è tutti gli ingredienti per tornare in Serie A. La società è forte, è sì. Chiaro che c'è tutto da programmare, ci vuole un po' di pazienza, perché spesse volte la pazienza non c'è, perché
1: è troppa frenesia.
0: Sì, vogliono tutti subito, però ecco, costruendo si può fare qualcosa. Questa è l'unica strada che puoi fare, perché così riesci anche a dare una base.
1: Beh, per il futuro, ovvio, ecco, dare una continuità anche a livello progettuale, ha detto bene, anche del territorio, la cura dell'attenzione per il territorio dai proprietari. Penso anche in panchina comunque c'è Corini, che a Brescia non ha di certo bisogno di spiegazioni. Però poi c'era un'altra domanda sul Brescia, sull'Union Brescia, che mi premeva farle, mister, perché c'è una curiosità: lei ha allenato in due finestre differenti, in due avventure differenti, due dei terminali offensivi della squadra. Uno è Marras, che lei ha avuto a Trapani, era il re degli assist in quella stagione, e l'altro è Crespi, che lei ha avuto invece in primavera, nella primavera della Lazio, dove fece più di 20 gol l'anno in cui l'ha avuto lei. Quindi le chiedo che cosa c'è da aspettarsi da questi due giocatori e come li vede a collaborare insieme appunto nello scacchiere di Corini.
0: Allora, Marras è un giocatore che in Lega Pro, secondo me, è uno che può fare la differenza, anche se comincia a avere 30 anni, non è grandissimo, e con me fece proprio 15 assist, credo, nel campionato, faceva il quinto. È uno che ha questa velocità, poi sa crossare destro e sinistro, è un giocatore interessante, cioè esperto, che può fare la differenza. Crespi è un 2004 che io gli ho anticipato la crescita, nel senso che era in primavera e vedevo questo ragazzo che aveva il senso del gol in maniera importante. Allora ho dato subito la possibilità di essere titolare. Fatto 20 gol, è uno che vede la porta, lo sto seguendo.
1: Fa anche un bel fisico, a me piace molto per la struttura che ha, lavora molto bene col corpo.
0: Sì, poi è un mancino che vede la porta, c'è un gran tiro, è scaltro, deve ancora, sì, ancora qualcosa deve lavorare, però ecco, un ragazzo che può lasciare il segno, perché ha delle qualità importanti.
1: Sì, infatti lo sta dimostrando, nel 2026 è cresciuto veramente tanto da quando è arrivato a Brescia. E poi l'ultima domanda gliela faccio invece, abbiamo parlato di attaccanti, su un portiere che lei ha avuto, che è Furlan, Jacopo Furlan, ora è all'Lecco, peraltro anche ieri è stato protagonista, ha compiuto un paio di parate importanti nel pareggio dell'Lecco di ieri. Le chiedo che portiere è, perché è riconosciuto da tanti come uno dei migliori della categoria, grande personalità, grandi doti comunicative, in Serie C appare come effettivamente un punto fermo. Le chiedo che ricordi ha di Furlan e quanto può incidere nelle ambizioni anche dell'Lecco.
0: Guardi, ieri sera ero a vedere Pianese Lecco, quindi
1: ecco, poi si chiama Fagiolo.
0: Sì, nella Pianese c'è anche Bertini, che è un centrocampista che giocava insieme a Crespi, e lui
1: nel 2002.
0: Furlan è anche lui un portiere, ecco, per la Serie C penso uno dei migliori, per esperienza, per personalità, per come è determinante spesso. Anche ieri ha fatto un paio di parate importanti, perché la Pianese sta facendo, ecco, è la sorpresa forse di questi playoff, ha fatto già un percorso veramente carino. L'ho vista io, ho avuto modo di vedere 3-4 volte, c'è anche dei giovani interessanti. Sì, Furlan è perfetto, io lo feci venire, lo scegliemmo con il direttore sportivo

0: Salvatori lo portammo a Trapani e fece un bel campionato in Lega Pro, sembra un portiere interessante.
1: Infatti anche quest'anno ha fatto veramente molto molto bene e chissà che non possa incidere poi nel prosieguo di questa corsa playoff, che è molto lunga e molto affascinante, mister. La seguiremo, insomma, poi magari la ridisturberemo più avanti. Io nel frattempo la ringrazio per averci dedicato il suo tempo e le auguro una buona giornata. Presto.
0: Grazie, grazie, un abbraccio e buona giornata a voi.
1: Grazie a mister Alessandro Calori, sempre un piacere parlare di calcio con lui, esperienza veramente sconfinata nella categoria e non solo, anche nelle categorie superiori, con gli scarpini ai piedi e in panchina. Intanto brevissimo dovremmo avere il collegamento anche per quanto riguarda l'approfondimento sulla Potenza, perché anche qui si parla di corsa playoff, non potevamo non dedicare una parentesi alla formazione rossoblù, che ieri ha ottenuto un successo importantissimo. Ancora non c'è la matematica, perché finché non si giocano tutti i 180 minuti nulla è scritto, però la prestazione di ieri, il risultato di ieri mettono la Potenza a distanza di sicurezza da un Campobasso che aveva fatto anche un ottimo percorso nelle ultime settimane, un ruolino di marcia notevole nella finale della regular season, e invece ieri il Potenza ha sfoderato soprattutto nel primo tempo una prestazione eccellente, una vittoria rotonda per 0-3. E proprio per parlare del Potenza lo ringraziamo per essere qui con noi, c'è Alfonso Pecoraro del Quotidiano del Sud. Alfonso, ben ritrovato e buongiorno stavolta in tutti i sensi.
2: Buongiorno, buongiorno Lucio, a te e a tutti i radioascoltatori. Sì, davvero, diceva un vecchio presidente del Potenza che quando il Potenza vince la domenica si preannuncia una settimana serena, felice.
1: Beh, cioè, questa direi molto serena, certo, c'è il ritorno però...
2: Esatto, anche il meccanico che va ad aprire, ad alzare la serranda, la saracinesca del suo negozio, lo fa con un sorriso in più, perché devi sapere che il Potenza è comunque parte integrante di questa comunità ed è veramente... Sostanzialmente sì, c'è un detto qui che si dice che chiunque qualsiasi cosa abbia in testa di fare, comunque una richiesta di cosa ha fatto il Potenza la fa sempre, anche se non segue allo stadio la partita.
1: E giustamente poi quando il Potenza riesce ad andare a fare risultato anche in campi importanti e riesce ad andare avanti anche nei playoff è un piacere. Dicevamo, c'è il ritorno in realtà da giocare, nulla è scritto, il 13 di maggio ci sarà la gara di ritorno, però nel frattempo ti chiedo, a prescindere da quello che accadrà nella gara contro il Campobasso di ritorno, ti chiedo che aggettivo si può utilizzare per descrivere la stagione del Potenza, perché prima c'è stata quella cavalcata fantastica in Coppa Italia di Serie C, conclusa con il trofeo, adesso si inizia i playoff e lì si comincia con questa vittoria, ma poi dicevo prima il Campobasso è una squadra che ha chiuso veramente bene la regular season, aveva ottenuto punti anche contro avversari importanti, quindi alla luce di tutto questo come si può descrivere questa stagione del Potenza?
2: Beh, consentimi di dire imprevedibile, perché a questo punto io credo che già è sicuramente una stagione positiva che è coincisa con la vittoria della Coppa Italia, adesso addirittura la qualificazione diciamo in ipoteca, è chiaro, bisogna aspettare la gara di ritorno, però io devo essere onesto, ieri ho visto una differenza abissale tra due squadre anche dal punto di vista fisico, ti posso garantire, vi invito a rivedere gli highlights, che Potenza nonostante il 3-0 del primo tempo nella ripresa ha continuato a giocare, ha sbagliato almeno tre ripartenze che potevano essere finalizzate meglio e ha concesso qualcosina, ma sul finale al Campobasso, come era lecito attendersi, devo dire, ho detto imprevedibile, dico anche sorprendente, perché onestamente anche noi addetti ai lavori che seguiamo il Potenza tutti i giorni non ci saremmo aspettati questo tipo di prestazione, questo tipo di vittoria così schiacciante e netta. È stata riconosciuta anche dai giornalisti e dai tifosi del Campobasso, che hanno applaudito le squadre in campo, perché anche il Campobasso certamente ha fatto la sua onesta partita. È chiaro che è inevitabile dire che la qualificazione, il lago della bilancia pende in maniera evidente dalla parte del Potenza, non solo per il 3-0 ma per tutto quello che ha dimostrato durante l'arco di questa partita, anche e soprattutto dal punto di vista fisico. Non posso negare che il Campobasso ha pagato dazio sulla rincorsa per una partita intera al Pineto del turno precedente,
1: anche questo è vero,
2: con il pareggio che è arrivato alla fine. In più a Potenza il Campobasso non avrà due difensori centrali, Lancini e Cristallo, che sono stati tutti e due ammoniti, erano disfidati, salteranno la per squalifica il ritorno. Mancherà anche Di Livio, che ha avuto due giornate di squalifica e quindi sconterà il secondo turno. Ecco, dico, dovrebbe, penso, accadere, non lo dico con grande serenità, dovrebbe accadere un imponderabile per poter perdere di mano una qualificazione che è ampiamente e saldamente nelle mani del Potenza.
1: Eh sì, fai bene, insomma, ad essere sicuro, perché io sono d'accordo con te. Poi effettivamente anche nei valori in campo, secondo me il Potenza ha qualcosina in più rispetto al Campobasso, anzi ha qualcosa in più in maniera, non voglio dire netta, ma chiara.
2: Ho letto qualche commento anche da sponda molisana, una persona in particolare, non ricordo le altre cose che ho letto, ha scritto: probabilmente vi abbiamo sottovalutato, perché il Potenza è arrivato decimo in campionato, perché si è concentrato sulla Coppa Italia.
1: Certo, sulla Coppa.
2: Però il valore della squadra è decisamente interessante, insomma, solo magari chi non è addetto ad analizzare i curriculum, il valore delle varie squadre, potrebbe pensare che Potenza sia una squadra da decimo posto.
1: Invece
2: a Potenza ha pagato in campionato, onestamente, un periodo fra dicembre e febbraio nel quale è arrivato ad avere anche 11 giocatori in meno, tra infortuni, un virus intestinale nel periodo di Natale che è stato devastante, ha fatto delle brutte figure in campionato proprio perché non era, tra virgolette, all'altezza con una formazione competitiva, non era all'altezza degli avversari che ha incontrato volta per volta. Poi è chiaro che c'è stata una scossa quando il Potenza ha capito, superando il turno a Monopoli in Coppa Italia, e questo risale ad ottobre, che il cammino poteva essere in discesa, perché al Potenza sarebbero aspettate due partite consecutive in casa, come poi è stato contro il Cerignola e contro il Crotone. Allora si è destinato praticamente il fine di questa stagione alla Coppa Italia, e quindi qualcosa in campionato inevitabilmente fra turnover e tutto è stato ceduto, e di qui leggo il decimo posto del Potenza. Ti do solo un dato statistico: il Potenza nei minuti che vanno dal 90° a quelli di recupero nel corso del campionato ha perso per strada 10 punti. Che significa che avrebbe chiuso da 49, avrebbe chiuso a 59 non è un decimo posto, 59 sarebbe stato molto più alto, la qualificazione sarebbe stata intorno al quarto, quinto posto, ed è oggettivamente il valore di questo Potenza. Poi tu mi insegni che i playoff è una lotteria, non sempre vince la più forte, vince chi ci arriva,
1: no, anzi, però spenterata.
2: Quindi io per primo, che seguo il Potenza ormai da 28 anni tutte le domeniche, casi fuori, mi sento di dire che fossi negli avversari oggi questo Potenza lo temerei.
1: Sì, giustamente.
2: Anche le teste di serie le seconde in classifica.
1: Eh sì, ma decisamente, anche perché poi sappiamo che andare a giocare a Potenza non è che sia sempre una passeggiata, quindi anche quello è un fattore da considerare. E comunque parlavi di una squadra in forma, giustamente Alfonso, dei giocatori in palla. Ieri si è vista una squadra che ha girato, per quello che ho potuto vedere, veramente bene a centrocampo, in attacco. E ti chiedo poi, insomma, fra i tanti delle prestazioni, D'Auria in un momento eccezionale, Felipe continua ad essere secondo me un calciatore che ha fatto un salto di qualità quest'anno, uno step veramente in più, che lo candida a uno dei migliori centrocampisti per rendimento, mi sento di dirlo, dell'intero girone C, nonostante ce ne siano di forti.
2: Assolutamente, io non nego anche un pizzico di dispiacere, perché Lucas Felipe andrà via, ci sono tantissime squadre su di lui, anche se lui ha un altro anno di contratto a Potenza, è giusto, nel pieno della sua maturità, 25 anni, un giocatore di un talento incredibile che è cresciuto a dismisura sotto la guida di De Giorgio in una cosa che prima forse non sapeva fare, ossia la fase di non possesso. Ed è fondamentale per qualsiasi allenatore avere uno che ha la fase di non possesso e abbina anche i piedi buoni. Quindi, perché ieri
1: è un numero di gol importante.
2: Quest'anno addirittura 10 gol fra campionato e coppa, è veramente il crack di quest'anno del Potenza. Dauria oltretutto, hai detto bene, un periodo di forma clamoroso, non neghiamo, è arrivato a quota 8 gol in campionato, 9 gol scusami in campionato, però tra parentesi è stato 3 mesi fuori Dauria per infortuni.
1: Esatto.
2: Infortuni, virus, ha perso anche tante partite importanti e quindi di conseguenza diciamo che è arrivato nel momento giusto della condizione Potenza in questa fase, e adesso onestamente con la spensieratezza che ha contraddistinto questa ultima fase dalla Coppa Italia in poi, io penso che Potenza affronterà con serenità innanzitutto la gara di ritorno di mercoledì senza distrazioni, ma con la possibilità di fare anche un pizzico di turnover.
1: Questo volevo chiederti, ti attendi qualche variazione insomma allo scontro di ritorno?
2: Sicuramente ci sarà qualche turnover, un po' di turnover, sicuramente uno dei migliori di ieri, Tunis, è stato devastante in tutte le zone del campo, è stato ammonito, secondo me De Giorgio non lo rischia, perché poi dopo il Potenza non sarà testa di serie, quindi passando il turno nei quarti di finale giocherà l'andata in casa domenica, e quindi di conseguenza il rischio di perdere solo per squalifica a Tunis, secondo me De Giorgio non lo correrà in nessun modo possibile immaginabile, anche perché la condizione di tutti i centrocampisti è veramente eccellente, quindi anche ieri quando è uscito sia Tunis è entrato Errani, il valore del centrocampo del Potenza non è assolutamente cambiato.
1: No, ma è vero, ed Errani è un altro di quei, insomma, non giovanissimo ma molto giovane che può dare tanto e che ha dato secondo me anche abbastanza in questo anno. E prima di salutarti Alfonso, poi ecco, ti chiedo, lo hai un po' anticipato già prima, che cosa ti aspetti ora dal futuro prossimo, perché l'obiettivo è quello di puntare a raggiungere il prossimo turno dei playoff e dare fastidio anche alle big che subentreranno, però ti chiedo anche a livello di progettualità, quindi non solo futuro prossimo ma anche futuro un pochino più remoto, se continui a vedere comunque una visione positiva, perché non dimentichiamoci, il Potenza ha fatto benissimo quest'anno, ma anche nelle ultime stagioni i sorrisi ci sono sempre stati, più sorrisi sicuramente che facce imbronciate.
2: Assolutamente sì, ti dico solo come dato statistico che la vittoria della Coppa Italia ha completamente esaltato il presidente Donato Macchia, che ha capito di poter realizzare qualcosa di importante a Potenza. Ha in ballo una concessione dello stadio Viviani per 25 anni, a breve si dovrebbe decidere, farà il nuovo manto erboso, migliorerà la struttura, perché lui è un patito delle infrastrutture, dice appunto che i risultati non si ottengono se non hai le infrastrutture.
1: Giustissimo.
2: È un po' un limite questo, c'è grande ambizione, io credo che indipendentemente da come andrà a finire quest'anno il Potenza farà un campionato ambizioso l'anno prossimo, non dico costruirà una squadra per vincere la Serie C, perché lo sanno che è complicatissimo, non sempre chi spende di più vince, poi l'anno prossimo fra quelle retrocesse chi sale, insomma sarà un campionato ancora più difficile di quest'anno, per quelle che non vinceranno quest'anno la Serie C, quindi per cui dico le ambizioni ci sono, la potenzialità economica c'è per fare sempre bene a Potenza, si sta benissimo, e rispetto a tanti anni fa quando era un poco la croce a Potenza, non voleva venire nessuno, quest'anno invece c'è la corsa a venire a Potenza, e questo sicuramente agevolerà le scelte per il futuro. In questo momento mi sento solo di dire che l'intera comunità sportiva di Potenza vuole godersi questa splendida avventura.
1: Come è giusto che sia, quindi al momento ci si gode queste ultime partite dei playoff, vedendo poi fino a dove si potrà arrivare per il futuro. Ecco, mi sembra che la passione sia alla base del progetto del Potenza, e questo è ovviamente importantissimo.
2: Assolutamente, ti posso dire che mercoledì oltretutto Potenza vivrà un giorno molto particolare, perché mercoledì arriva anche la tappa del Giro d'Italia.
1: Ah, è vero.
2: Per questa ragione si giocherà alle 21 contro il Campobasso, perché proprio intorno alle 17 la carovana passerà proprio davanti allo stadio Viviani, e quindi nonostante questo io credo che sicuramente ci sarà il sold out al Viviani, tutti gli abbonati hanno fatto valere la loro prelazione, sono oltre 1600 persone, ci sarà una corsa al biglietto sia per giovedì sia per l'eventuale, che ci auguriamo, partita di andata dei quarti di finale di domenica. Si vive con grande passione, hai ragione.
1: Come è giusto anche qui che sia, quindi giorni di sport, non solo di calcio a Potenza. E Alfonso, il miglior augurio che ti posso fare è quello di goderti anche tu questi prossimi impegni, e io a questo punto ti auguro buono ringrazio. Sport, buon calcio.
2: Grazie Lucio, anche perché nella lunghissima mia esperienza ne ho vissuti di momenti brutti, tristi, cupi.
1: Certo.
2: Della storia del Potenza, e questa è anche una soddisfazione magari professionale per chi si trova a vivere un bel momento, ecco.
1: E fai bene a rimarcarlo, te lo meriti Alfonso, quindi
2: grazie.
1: Ancora di più. Grazie, grazie Alfonso, alla prossima.
2: Grazie e buona giornata a tutti.
1: Grazie ad Alfonso Pecoraro del Quotidiano del Sud. Momento si respira proprio l'atmosfera positiva attorno alla Potenza, che si è meritato questo turno dei playoff, che si sta meritando al momento l'accesso anche ai quarti di finale dei playoff di Serie C, e poi la passione di un presidente, la progettualità di un club che vuole puntare a rimanere come punto di riferimento nel professionismo, e chissà, poi puntare a dei traguardi magari ancora più ambiziosi, ma nel frattempo è giusto godersi queste gare dei playoff e attendere i responsi del campo. Potenza che continua a dimostrare comunque anche di saper giocare un ottimo calcio. Noi siamo arrivati anche alla fine però di questo blocco, avremo nel prossimo una decina di minuti per chiacchierare ancora un po' insieme, riportare qualche notizia, riportare qualche dichiarazione, poi ci saluteremo, ma intanto noi ce ne andiamo in pausa e ci ritroviamo qui fra pochissimo, sempre TMV Radio a tutta città.

0: Ultima finestra di A Tutta C per quanto riguarda questa parentesi mattutina, sempre Lucio Marinucci in studio qui da Roma. Abbiamo pochi minuti da trascorrere ancora insieme, poi lasceremo il campo successivamente ai prossimi programmi e ricorderemo la programmazione, ma nel frattempo abbiamo anche qualcosa ancora di cui parlare, qualche notizia, qualche dichiarazione. Io riprendo sempre dal sito e dall'app, potete consultarlo tuttoc.com con gli aggiornamenti costanti su tutti e tre i gironi della Serie C. Abbiamo chiuso il blocco precedente parlando della Potenza e c'è effettivamente poi anche da riportare le parole di Pietro De Giorgio, che a Potenza sta continuando a costruire veramente qualcosa di fantastico. Ha detto: abbiamo fatto una prestazione importante in uno stadio pieno, riferito ancora, lo rammentiamo, allo 0-3 a Campobasso, una vittoria rotondissima. Ha detto: stadio bello e caldo, per noi è storicamente difficile. Effettivamente, vi do anche un dato statistico, una curiosità: il Potenza non vinceva contro il Campobasso da 50 anni e un giorno. L'ultimo successo era avvenuto in Serie C il 9 di maggio del 1976, era la 32esima giornata, quindi fa capire anche la portata storica poi di questa vittoria. Non avevamo mai vinto qui, il risultato premia una prestazione quasi perfetta sotto tutti i punti di vista, quindi assolutamente soddisfatto Pietro De Giorgio. Poi ha detto anche che sul 3-0 si poteva essere ancora più critici, e poi critici, come ci diceva Alfonso Pecoraro nel collegamento di prima, ma contro una squadra forte, organizzata, arrivata quarta in campionato, è il minimo che qualcosa potesse succedere. Siamo molto contenti, ma con la testa già a mercoledì affronteremo una squadra che ha vinto comunque 8 partite in trasferta, e poi il monito conclusivo mercoledì, c'è solo da ripetere la stessa prestazione, quindi la voglia ovviamente di puntare ancora a giocare benissimo, a fare fuori il Campobasso, che ormai ha bisogno veramente di un miracolo. Ne ha parlato anche Luciano Zauri. Ha detto: non credo sia un discorso di interpreti, al di là degli errori commessi. Quando perdi 3-0 alla fine non hai troppo da recriminare, loro hanno centrato tutto, noi no. Dispiace uscire sconfitti in questo modo, ma merito al Potenza, quindi rendo omaggio comunque anche mister Zauri, che ha condotto un buon percorso con il Campobasso nella regular season, questo bisogna dirlo, però ha riconosciuto la superiorità degli avversari, si è anche preso delle responsabilità nelle varie dichiarazioni. Ha detto che c'è stata anche un po' di sfortuna in alcune situazioni, ma poi ha detto che la responsabilità è mia, ha messo le proprie colpe, e invece ha ringraziato i tifosi, che ha definito unici e che non escono sconfitti a sua detta dalla gara contro il Potenza per 0-3. Intanto vi riporto però anche altre notizie, oltre alle dichiarazioni dei diretti interessati in questa corsa playoff, ci sono anche le notizie già di calciomercato. Io vado sulla Juventus Next Gen, perché sappiamo che la Juventus Next Gen continua a sfornare talenti, a valorizzare vari giovani e punta però a rimpolpare ulteriormente le proprie fila, e già si parla di un possibile nuovo innesto per quanto concerne la Porta. E il nome sul taccuino è quello di uno dei ragazzi più interessanti della Serie D di queste ultime stagioni, è Nicola Torregiani, classe 2007 in forza al Teramo, che quest'anno è stato titolare in Serie D. Teramo, che aveva costruito una squadra per promuovere direttamente nel girone F, ma che ha avuto delle avversarie veramente difficili da superare, una all'Ancona e poi soprattutto l'Ostia Mare, che alla fine ha conquistato sul campo con pieno merito la vittoria del campionato e la conseguente promozione in Serie C. Torregiani comunque uno dei protagonisti del Teramo già dalla passata stagione, si era preso il posto da titolare a metà anno, appunto l'anno scorso calcistico, quest'anno è stato titolare, qualche problema al ginocchio c'è stato, però alla fine ha condotto un anno decisamente positivo, e quindi la Juventus Next Gen avrebbe messo nel mirino Torregiani, e vedremo se verrà fondato il colpo. Attenzione però, perché non ci sono solo i bianconeri, ma viene riportata anche la concorrenza della Vis Pesaro, quindi Torregiani comunque sul taccuino di varie squadre per quanto concerne la Serie C. E poi riporto altre notizie relative alla panchina e alle panchine di varie squadre, perché per il Cosenza, che è uscito male, malissimo, malamente dai playoff, è difficile pensare alla permanenza in panchina di Antonio Boucher. Del resto abbiamo visto come la corsa gli sia conclusa con il pesantissimo KO per mano del Casarano, che è una squadra valida, ha condotto un buon percorso, ma che ieri ha perso comunque contro il Renate 0-2, mentre a Cosenza si era imposto addirittura per 1-5, e Boucher potrebbe già lasciare nei prossimi giorni. Al momento sembra difficile che si possa proseguire insieme, poi si attenderanno comunque i verdetti e le valutazioni nel corso del prossimo futuro. Nel frattempo, poi, anche per quanto riguarda altre squadre, ci si sta guardando intorno. Per esempio il Crotone anche potrebbe cambiare in panchina. Longo in queste due stagioni ha condotto dei discreti percorsi, e veniva da due anni anche a Picerno, ottimi. A Crotone cose buone a tempi alterni, in alcuni momenti decisamente positivi, in altri nettamente meno. Il Crotone quest'anno è uscito ai playoff poi insomma con le ossa, insomma, non in condizioni positivissime. Aveva affrontato le sfide prima contro, nel primo turno contro il Cerignola, aveva vinto o meglio pareggiato, un pareggio che era valso però al passaggio del turno contro il Cerignola, e poi cinque giorni fa il pareggio che stavolta invece consentito al passaggio del turno della Casertana. Insomma, percorso un po' a metà del Crotone, e Longo potrebbe lasciare. Ci sono dei nomi in lizza, uno di questi è quello di Turati, Marco Turati, il tecnico del Siracusa, che comunque l'anno scorso aveva portato alla promozione dalla Serie D alla Serie C dei siciliani. Quest'anno non è riuscito ad evitare la retrocessione sul campo, ma rimane un profilo giovane, appena tra poco compirà 44 anni, e il Crotone avrebbe messo proprio Turati nel mirino, magari per affidargli la squadra nella prossima annata calcistica. Ma anche qui ancora c'è tempo per decidere, quindi sono solo indiscrezioni, per carità, importanti, però poi bisognerà attendere le ufficialità del caso. Noi intanto siamo arrivati alla fine di questa puntata però di A Tutta C, abbiamo toccato tanti punti. Io ovviamente vi ricordo che dalle ore 17 alle ore 18 ci sarà la seconda finestra di A Tutta C con i colleghi di Firenze dalla sede di Firenze. Tra poco invece subentrerà Vincenzo Marangio, prima con l'editoriale, poi con Rotocalcio dalle ore 11 alle ore 13, e poi il direttore Marco Piccari con anche Stefano Impallomeni e tutti gli ospiti dalle ore 13 alle ore 17. Noi intanto però, ripeto, ce ne andiamo in pausa. Ringrazio il dottor Giorgio Sorani che mi ha accompagnato in cabina di regia, e di conseguenza vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon proseguimento su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua la lotta verso un posto in Champions e continua anche la lotta per l'ultimo posto per restare in Serie A e non retrocedere, mentre intanto diamo il benvenuto oltre al Venezia anche al Frosinone nel prossimo campionato di Serie A, ma dando un'occhiata a quello che è successo in questo turno di campionato che si completerà poi oggi con la partita tra Napoli e Bologna, è successo ancora una volta di tutto, perché la Juventus è riuscita a vincere a Lecce per 1-0, due reti annullate, una per fuorigioco, l'altra molto contestata, ma arriva una vittoria preziosissima per la squadra di Spalletti che aggancia, anzi sorpassa il Milan, che a sorpresa chiude invece la giornata di campionato sconfitta in casa dall'Atalanta. Era 3-0 fino a praticamente i minuti finali della gara, poi si riapre il discorso con il 3-2 messo a segno da Nkunku su calcio di rigore, occasionissima per Gabbia barra Folkrug nei minuti finali, poteva essere 3-3, finisce 3-2 con lo stadio di San Siro totalmente svuotato, nel frattempo già al 51esimo sul 3-0 per l'Atalanta, grandi contestazioni per il Milan che adesso rischia tantissimo, perché nel frattempo partita pazza alle ore 18 di ieri tra Parma e Roma, con il Parma che era avanti 2-1 nei minuti finali, la Roma che trova prima il pareggio e poi la vittoria su calcio di rigore firmata ancora da Malen, Roma che a questo punto invece aggancia il Milan e adesso c'è anche il Como comunque che non perde colpi, batte il Verona, conquista matematicamente un posto in una Champions, in una Coppa qualunque sia, che sia Champions, Europa League o Conference, festeggiano intanto l'approdo in Europa e oggi il Napoli, se dovesse battere il Bologna, metterebbe al sicuro il piazzamento in Champions League. Per quanto riguarda appunto la lotta per non retrocedere, il Lecce battuto dalla Juventus apre la strada alla Cremonese che batte senza troppe difficoltà il Pisa per 2-0 con, anzi 3-0 con la doppia espulsione da in casa Pisa, che ha facilitato anche un po' il compito alla Cremonese. Adesso c'è solo un punto di distanza tra Cremonese e Lecce, sarà tutta da vivere questa zona per la salvezza. Dopodiché insomma c'è anche sullo sfondo il mercato, ultime due gare da giocare in campionato, tante tantissime emozioni da vivere insieme. Buongiorno intanto da Vincenzo Manangelo e Giorgio Solani in cabina di regia, buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io partirei ovviamente dalla zona Champions e partirei, se sei d'accordo, dalla coda di ieri, da quella sconfitta clamorosa. Guarda, del
2: posso,
1: Milan.
2: Sì. Ti posso sovvertire la scaletta?
1: Come per no?
2: Darti due fotografie, cioè secondo me due allenatori simbolo di una delusione in questa stagione. Te le dico subito i nomi, sono Allegri e Ranieri. Perché dico questi due? Perché in effetti sono due allenatori che hanno goduto in passato di grandi momenti di gloria, ma che evidentemente, diciamo, uno in un ruolo non suo, quello di Ranieri, uno, diciamo, continuando a fare allenatore, non stanno rispolverando, rimettendo in auge ciò che hanno fatto in passato. Allegri è sotto gli occhi di tutti, insomma, la carenza di gioco, di qualità di gioco del Milan, ben conosciuta ai tifosi della Juventus, riverbera un pochettino sul campionato, fa vedere i suoi limiti e mostra ovviamente le stesse critiche che i tifosi della Juve facevano prima al proprio allenatore. Così è lo stesso per il Milan. Ranieri, credo che se non ci fosse stata quello svarione, quell'uscita a vuoto, la Roma che è lì, proprio lì per combattere per il quarto posto, magari poteva essere ancora più concentrata sul pezzo, nel senso che sicuramente non ha fatto bene alla Roma quell'uscita che doveva essere il dirigente, come si dice, il tutor di Gasperini, invece si è rivelata una bomba in casa, un boomerang.
1: Già.
2: Quindi due personaggi che, ribadisco, in passato hanno goduto di grandissime attenzioni e momenti di gloria, ma che in questo momento stanno, io non mi esprimo in maniera definitiva, ma stanno deludendo fortemente.
1: E allora partiamo da chi sicuramente ha deluso tanto i tifosi del Milan, perché non era partito male il campionato del Milan con 22 risultati, se non ricordo, utili consecutivi. Poi però nel momento di spingere, di dimostrare insomma qualcosina e di tenersi stretta la zona Champions è venuto meno qualcosa, anzi tanto, perché è un Milan che fa difficoltà a segnare, poi è riuscito a fare due gol in pochi minuti dopo essere rimasta a bocca asciutta per tanto tempo, però ha subito tre reti da un Atalanta che non aveva più nulla da chiedere al campionato, compromette il posto in Champions e adesso c'è una trasferta non facile, anzi complicatissima, a Genova contro il Genoa, dove peraltro si farà a meno, dovrà fare a meno di Estupiñán, Salemakers e credo anche Leao, squalificati tutti e tre, e sarà una partita dove che Milan deve assolutamente vincere. Cosa è successo al Milan di Allegri?
2: Ma guarda, ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da
1: Tare. Sì, da Tare, che l'ho comunicato ieri sera.
2: Che proprio per tenere la squadra sul pezzo, e fa benissimo, ma ciò che manca è proprio la direzione, la guida, la capacità di imporre un gioco. Il Milan, si dice, ha messo a posto la difesa. Guardate i gol che ha subito nelle ultime partite.
1: Ieri clamorosi.
2: Ma ne ha incassati due col Sassuolo. Poi appunto stiamo parlando di squadre non le principali del campionato, ne ha prese tre con l'Atalanta. Sinceramente poi è lo smarrimento della qualità del gioco, lo smarrimento nel portare avanti il pallone. Sentivo anche commentatori appassionati, no? Quelli un po' legati per storia ad Allegri, che rimanevano smarriti di fronte all'incapacità di fare per questa squadra anche le cose più elementari. Cioè, non solo essere propositivi in fase offensiva, ma riuscire a portare il pallone nella metà campo avversaria. Sembra una fatica improba. Allora, io ribadisco.
1: Una questione solo tecnica o anche mentale, direttore?
2: Ma guarda, io dico che è soprattutto mentale, ma a questo punto mi accorgo che anche fisicamente la squadra arriva seconda. Però le due cose sono legate, perché nel momento in cui un giocatore, una squadra perde le sicurezze, chiaramente ne risente anche a livello fisico, perché lo sforzo per ottenere qualche cosa non è gratificante, cioè non è che ti porta a qualche cosa, ti porta spesso a un qualcosa che è un'iniziativa singola, e questo l'abbiamo visto ad opera dei migliori. Io ho visto un Rabiot disastroso, cioè ho visto un giocatore che arrivava sempre male sulle seconde palle, che insomma non era in grado di gestire un pallone, perché non vedeva sfogo alla sua azione, non vedeva possibilità di servire dei giocatori, dei compagni che potessero aiutarlo. Ecco, questo è tutto il limite dimostrato dal Milan ieri, ma non solo ieri. Il senso di scoramento è proprio questa mancanza assoluta, questa incapacità assoluta di fare una proposta di azioni. Io ribadisco, il passato è passato, ma non si può vivere nel passato, soprattutto in un calcio che si evolve in maniera vorticosa negli ultimi anni.
1: Tra l'altro contro un Atalanta che sembrava ormai aver veramente issato bandiera bianca, con un Palladino che rischia pesantemente il posto, e il possibile arrivo addirittura di Giuntoli in casa bergamasca. Ti apro questa brevissima parentesi, ti incuriosirebbe vedere il lavoro di Giuntoli all'Atalanta?
2: A me molto. Ho avuto modo anche di mandargli un messaggio di auguri, complimenti, anche se non c'è nulla di definito, insomma, perlomeno non ufficialmente. Mi incuriosisce perché, diciamo, avere una società ben strutturata, che in qualche modo sia realmente un interlocutore per te, perché l'errore di Giuntoli alla Juventus fu di paracadutare un direttore sportivo ben preparato sui giocatori in un ambiente in cui qualsiasi responsabilità ricadeva su di lui, e non c'era un'interfaccia societaria che poteva comprendere il calcio, che poteva comprendere la materia, che in qualche modo interloquisse con lui, che potesse dargli o una spalla oppure anche un diniego di fronte a determinati acquisti. Quell'esperienza ha formato moltissimo sicuramente Giuntoli, perché rispetto al Napoli, in cui aveva De Laurentiis, che era certamente un interlocutore valido, alla Juventus non ha avuto nessuno, letteralmente nessuno. E questo sentirsi solo in qualche modo ha mostrato dei limiti per lo stesso Giuntoli, limiti che evidentemente, diciamo, facendo esperienza di questo suo periodo alla Juventus, sicuramente non riverserà sull'Atalanta. Anzi, è un ambiente che può aiutarlo tantissimo a migliorarsi.
1: Nel frattempo, facciamo un passettino indietro, sabato sera era una serata importante per capire la reazione della Juventus dopo il pareggio in casa contro il Verona. Reazione che c'è stata, direttore, o ti ritieni ancora, diciamo, tra virgolette, insoddisfatto del rendimento della squadra e soprattutto come commenti, così cominciamo a entrare anche un po' in quelle che sono state le tante polemiche arbitrali di questo turno di campionato, non tanto il primo quanto il secondo gol annullato alla Juventus, quello di Kalulu, e soprattutto, insomma, hai trovato una Juventus più quadrata, più cinica, più cattiva, più determinata, o ancora un passettino indietro rispetto a quello che ti aspettavi?
2: Ah, guarda, io manderei alla scuola di Coverciano la conferenza stampa di Spalletti post partita, perché in una partita vinta per 1-0 a Lecce su un campo difficilissimo, Spalletti ha spiegato benissimo tutti i momenti della partita, ma li ha spiegati,
1: ecco, con semplicità, ma chiarezza estrema, sì.
2: Ma li ha spiegati senza mascherare nulla, cioè senza fare filtro di nulla, un po' facendo operazione propedeutica presso i propri giocatori e un po' veramente per spiegare. Tant'è vero che io ho ascoltato una sola domanda, poi ha parlato per tutto il tempo lui e non ci sono state altre domande. È stato talmente esaustivo, talmente esauriente, che non c'è stato, diciamo, volontà di fare altre domande. Che vuoi chiedergli più dopo che ti spiega tutto, che fa anche una disamina critica, ed è questa che a noi interessa, nel senso che ha detto va benissimo tutto, abbiamo ottenuto il risultato, ma questo uscire dalla partita io non lo accetto. Questo perché devi passare indietro il pallone al portiere? Non c'è motivo. Perché devi disfarti del pallone, esatto, non avendo un'idea e non volendoti assumere la responsabilità, tu giocatore della Juventus, di creare un'azione pericolosa? Ecco, tutte queste sono delle domande e, diciamo, degli appunti che un allenatore, non dico fa per criticare i propri giocatori, ma che sono legittimi. Oggi tutti quanti ci chiediamo, e anche a proposito del Milan, e anche a proposito di altre squadre, ma che serve quella sequela di passaggi inutili se tu davanti non crei dei corridoi, se tu non allarghi il gioco sulle fasce? Io lo dico sempre, Conte e Spalletti sono due predicatori che sicuramente le guardano queste situazioni. Sono due personaggi che non vogliono cose inutili dai propri giocatori e vogliono che i propri giocatori, ritorno a Spalletti, si assumano la responsabilità di determinate azioni. E lui ha fatto nomi e cognomi. In campo se l'è presa giustamente con Bremer. Per noi che in qualche modo abbiamo seguito i cambiamenti della Juve negli ultimi mesi, negli ultimi anni, beh, Bremer era quasi quel totem intoccabile, perché dice che vai a toccare Bremer, che è l'unico giocatore di classe di questa Juventus. Beh, nel mettere al proprio posto ogni pedina emergono anche i limiti dei migliori giocatori. Cioè, se tu vedi un Bremer che a un certo punto non sa costruire, o perlomeno ha dei limiti nella costruzione di gioco, la chiarisci, la vedi. Se tu vedi un Bremer che nelle occasioni precedenti, per esempio con il Verona, diciamo favorisce un gol degli avversari per un passaggio sbagliato, lo sottolinei. Certo. Perché? Perché quando tutte le pedine, tutti gli ingranaggi sono al loro posto, l'errore può essere anche del talento migliore della squadra, salta all'occhio, balza all'occio. E così lui dice, io voglio vedere anche più cattiveria nel chiudere l'azione, cioè non voglio damerini, non voglio giocatori che si guardano allo specchio, voglio giocatori che nel momento in cui fanno uno, due, tre passaggi, che non siano soltanto di fioretto, ma che siano di paura per l'avversario, che siano di concretezza per l'azione. Ecco, sono tutti atteggiamenti, sono tutte diciamo spiegazioni che veramente sono esaustive, ti gratificano.
1: Non a caso,
2: domande che noi ci facciamo hanno una risposta, tutte.
1: Certo, esatto, non a caso, direttore, proprio questi aspetti che tu hai evidenziato, che lui ha a sua volta evidenziato della partita, raccontano perché lui ha fatto ancora una volta e fa da tempo due precise richieste: il centrocampista che spariglia, ovvero quel giocatore tecnico che sa prendersi la responsabilità e che fa capire agli altri quanto devi saperti prendere la responsabilità,
2: che è Lobotka, cioè la figura che dovrebbe essere riferita a Lobotka
1: o Bernardo Silva, allora, di turno, diciamo, comunque,
2: esatto,
1: quei giocatori,
2: ma non nel caso specifico Lobotka, dico il giocatore che fa quel tipo
1: di lavoro. e l'attaccante con la faccia di C, che però esatto, sia fisico e cattivo. E lui infatti ha elogiato Vlahovic, poi lasciamo stare, magari non è il miglior attaccante che c'è in circolazione, però già con la presenza di Vlahovic ti rendi conto che la Juventus ha giocato tutto l'anno senza attaccanti praticamente, perché poi entra David e sparisce tutto quello che ti porta un attaccante vero che Vlahovic. Quindi lui in sostanza ti dice: o mi date l'attaccante fisico con la faccia di C, cattivo, perché poi, come dicevi tu, la questione del fioretto, secondo me là ci ho visto anche un po' una frecciatina tra virgolette a Yıldız. È vero che c'è il momento del fioretto, certo, ma a volte c'è il momento anche di metterci il fisico, la cattiveria e di aggredire la porta. Vlahovic questo magari lo fa, e poi il giocatore che si appendesse di responsabilità. Tornando su Bremer, lui più volte durante la gara gli diceva: sei l'uomo libero, devi salire tu. E invece lui continuava a cercare a chi passare la palla. E questo
2: perché diceva, spiegandolo, sì, ma guarda, io perché mi si dice a Napoli, mi arricreo.
1: Bravo.
2: Perché io e te abbiamo parlato per anni, diciamo, di queste lacune, di queste mancanze, ma non soltanto per la Juve, di quello che vedevamo anche delle altre partite. E quando tu trovi un allenatore, ma non è perché per esaltare i nostri discorsi, i nostri dialoghi, ma quando tu trovi un allenatore che dice esattamente quelle cose, esatto, che la squadra non sta alta, che la squadra deve avere una proposta offensiva migliore, che non bisogna arretrare disordinatamente, che non serve a niente passarsi il pallone da una linea di difesa a sinistra alla linea di difesa a destra, che non serve a niente coinvolgere il portiere per trovare, che devono essere i giocatori coraggiosi di trovare degli spazi e che bisogna avere dei giocatori che si assumano delle responsabilità. Alla fine a questa Juventus mancano sì e no 3 o 4 giocatori. Manca un attaccante, vuoi Vlahovic, puoi insiste su Vlahovic, ma ce ne vuole un altro. Secondo me 2 centrocampisti e un difensore, perché sulle fasce e anche in altri ruoli la squadra è a posto. Sulle fasce non solo hai i titolari, ma hai anche rincalzi, perché sulla fascia tu hai Yıldız, Boga e dall'altra parte hai Conceição e Zegrova. Sei abbastanza ben messo. Al centrocampo hai comunque un Locatelli sul quale puoi fare affidamento. In difesa sta salendo persino Kelly, che è un giocatore che è di gamba, di velocità e anche di tempismo, che ha il tempo giusto. Ci devi mettere un altro giocatore, proprio perché poi alla fine non è che ti devi far prendere per la gola, adesso ci dovrà essere il rinnovo di Bremer, ma queste sono cose veramente abbastanza tediose. Cioè, non è che il mal di pancia di Bremer può essere condizionante per la Juve, questo no, detto con tutto il rispetto per Bremer. Certo. Quindi vogliamo abbondare, io direi 2 difensori, 2 centrocampisti e come minimo un altro attaccante, se dovesse rimanere Vlahovic.
1: Certo, questo insomma è un punto importante. Per quanto riguarda invece le decisioni arbitrali, ti hanno lasciato perplesso o le trovate giuste?
2: Ma insomma, fammi tu un riferimento, io ti dico.
1: Guarda, il più che altro, secondo quello, che il primo fuorigioco c'era, eccetera. Il secondo, fischiato fuorigioco a Vlahovic di un, non si capisce, di un'inezia, il famoso frame, non
2: la
1: frame.
2: Testa. Che, la testa.
1: Esatto, che mezza però testa, non era, non aveva toccato il pallone, ma aveva, secondo l'arbitro, interferito nell'azione, che è sembrato una cosa un po', cioè, fiscale, anticalcistico, giusta.
2: Meglio che capitino queste cose, meglio che capitino in una partita in cui la Juventus ha espresso una supremazia incredibile, che ti dà la qualità e la potenzialità di questa squadra e che ti toglie qualsiasi diciamo dubbio che solitamente mancia un pochettino per gli avversari, anche per le tifoserie avversarie che amano sguazzare appunto in quei piccoli grandi vantaggi che solitamente diciamo vengono rimpallati fra le tifoserie, e quindi in questo caso più un mezzo torto è meglio di una mezza ragione. Quindi io sono d'accordo con te, ci poteva stare, forse era meglio che il gol venisse convalidato, ma se è stato tolto fa niente, diciamo, si può dire gergalmente mancia.
1: Sì, esatto, mancia. Mancia che ha lasciato anche Vlahovic, perché poi a fine partita ha detto: io non l'ho capito onestamente, poi magari me lo spiegheranno, però no, devo dire che non ho visto un Vlahovic innervosirsi, quindi cresciuto anche dal punto di vista magari emotivo, perché vicino all'arbitro gli diceva: io non ho capito perché
2: ci sono state le occasioni che ha avuto Lorenzo, sono state incredibili, ma sì, anche il palo di Zegrova, insomma,
1: sì.
2: Poi vedi quel Zegrova della mattonella di Zegrova, dei 5 minuti di Zegrova, Ma guarda che una volta che riuscirà questo ragazzo a essere anche un pochettino più concreto e meno diciamo amante del palleggio, perché fa delle cose ormai che girano sui siti, perché diventano veramente i suoi tunnel, i suoi dribbling. Ha iniziato dribblando due giocatori andando verso la propria metà campo, li ha dribblati tutti e due e è andato verso la metà campo del Lecce. Insomma, fa delle cose che veramente sono piacevole, che però piacciono poco all'allenatore, lo capisco, perché vuole concretezza sotto porta, quindi dice: è inutile che stai nella metà campo mia, cioè della Juve, devi stare nell'area avversaria, è là che tu puoi essere realmente pericoloso, e ha ragione. Però Zegrom è uno che può essere realmente pericoloso,
1: e magari può essere fatto crescere durante questa diciamo estate, nel quale può lavorare un pochettino di più.
2: Sì, però non ha quella gamba, a meno che non glielo fanno strutturalmente, fisicamente, non ha ancora quella gamba per poter fare la differenza per 90 minuti, ecco.
1: Questo è vero. Parma-Roma, è successo di tutto, partita apertissima, intanto complimenti al Parma per l'ottima prestazione che ha fatto, anche magari quando c'era poco da chiedere al campionato. La Roma passa in vantaggio con il solito Malen, cecchino infallibile sotto porta, poi arriva il pareggio di Pellegrini annullato giustamente per fuorigioco, poi arriva il vero pareggio del Parma, poi il Parma si porta in vantaggio, sembrava fatta per il Parma, e poi arriva il pareggio di Reims su un'azione che è stata anche lì contestata per un possibile fallo di mano da terra di Mancini, e poi soprattutto arriva quel calcio di rigore che ha fatto discutere molto. Che idea ti sei fatto su quella decisione? Per l'arbitro fallo dell'attaccante, per il VAR rigore.
2: Ho letto di tutto, gol dal 94esimo al 101esimo. Cioè il 101esimo il gol della vittoria, perché il rigore è discusso, tutto il VAR eccetera eccetera, e al 94esimo il pareggio. Che ti devo dire, mi lascia perplessa soprattutto diciamo l'idea del rigore. Non credo assolutamente, come ho sempre fatto nella mia vita professionale, a complotti, a voleri, volontà di poter voler portare avanti una squadra, insomma queste cose non credo. Credo che ci sia un'interpretazione un po' troppo fallace, perché non ci può essere un disaccordo così forte a volte, che è stato espresso anche tra l'arbitro e il VAR.
1: No, tra l'altro anche un po' incoerente, perché se ricordi bene a Vlahovic venne tolto un calcio di rigore per il motivo esattamente opposto, cioè venne detto che era stato lui il primo a commettere fallo, cosa che di fatto è successa ieri, ma e là diedero ragione alla decisione dell'arbitro e del VAR, soprattutto, che fece correggere la decisione all'arbitro. In questo caso invece si è svolto l'esatto contrario, sempre dal VAR, quindi è la famosa incoerenza, no? Che lascia
2: esattamente perplesso. Questo perché a me lascia perplesso in senso negativo, per cui diciamo non mi convince quel rigore, proprio perché c'è stata un'incoerenza, e hai fatto bene a citare il caso di Vlahovic proprio per il caso Vlahovic. Quindi per me giudizio negativo sull'esito finale, però poi su questo, ecco, ribadisco, non ci faccio nessun castello di carte.
1: Adesso che succede in questa lotta Champions, direttore? Chi è che rischia veramente di più?
2: Ma guarda che è una cosa incredibile, letteralmente incredibile. Già. Perché
1: paradossalmente adesso la Juventus per esempio deve fare la corsa sulla Roma, sul Milan, pardon, paradossalmente. La Roma la deve fare sul Milan e il Como guarda e prova a inserirsi, quindi è tutto aperto.
2: Aspettiamo poi il risultato di stasera chiaramente, certo. Che pure è importante, cioè quel Napoli-Bologna.
1: Che può chiudere un posto in Champions, perché se il Napoli vince stasera due vanno in Champions.
2: Esatto, un discorso primo e secondo posto. E dopodiché questo terzo quarto posto con tre squadre che stanno lì così, non ci vedo sinceramente l'inserimento del Como, anche se tutto può succedere. Però che già ormai è, come dire, soddisfatto del piazzamento in Europa, esatto. Però il crollo del Milan mi sembra la cosa più spaventosa in questo momento. Cioè la Juventus è in palla, assolutamente in palla. Non credo, ecco, che possa avere difficoltà, però sono due partite, una è il derby e l'altra è appunto la partita col Bologna, che sono partite molto delicate, per carità. Però mi è piaciuto il modo di parlare di Alberto, il conduttore, cioè Spalletti è uno che ha dato delle motivazioni forti a questa squadra, e queste motivazioni la squadra le sente. Nel Milan non vedo questa sicurezza, e dall'altra parte c'è una Roma veramente arrembante, che ha agganciato il Milan, ma è sotto il Milan come posizione in classifica, anche se a pari punti. Il che significa che il Milan deve assolutamente fare due bottini pieni per i prossimi due risultati, sinceramente tutte e tre queste squadre, e non hanno avversari facili, ecco, non hanno tutte e tre avversari facili, perché il derby è il derby, e lo sfizio di fare un torto alla, come dire, amato odiato antagonista sicuramente c'è, e quindi sono tutte partite, poi c'è il Como dall'altra parte, insomma sono tutte partite assolutamente non facili, ma che tutte e tre le squadre hanno l'obbligo di vincere. Queste ultime due partite, sia Roma, sia Milan, sia Napoli, sia Juventus, hanno l'obbligo di vincere.
1: E vedremo un po' come sarà questo finale, veramente molto molto intrigante. E adesso c'è anche però da definire Lecce e Cremonese, chi scenderà. E Lecce perde punti contro una squadra comunque forte, che era la Juventus, che aveva bisogno di punti, alla fine ha vinto la Lecce più forte in questo caso. La Cremonese anche ha vinto la Lecce più forte, che batte il Pisa e si porta a meno uno da Lecce. Adesso cosa succede secondo te?
2: Ma guarda, io vedo favorito il Lecce in questa lotta. È la squadra che mi sembra più in palla, più in forma, è una squadra che sinceramente è sempre stato un osso duro con tutte, ma anche con la Juventus. Sicuramente una squadra che Di Francesco ha spiegato benissimo quali sono state le difficoltà della sua squadra e quando è stata presente, e quando, diciamo, all'inizio della partita ha portato addirittura il Lecce a sperare realmente in un aggancio in un paio di occasioni. È una squadra pericolosa il Lecce, sinceramente, per tutte, per qualsiasi avversario, quindi diciamo così, sulla carta, a giudicare sulla carta, io vedo il Lecce favorito come salvezza, e vedo appunto Cremonese, Verona e Pisa in Serie B.
1: Ci sono delle note audio, ce le vogliamo ascoltare, Giorgio, così coinvolgiamo il direttore sulle note audio.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore, è Marco Moretta. Volevo fare una considerazione sulla partita della Roma. Sicuramente il fallo di mano di Mancini non era tanto visibile nello stoppare la palla, l'avranno rivisto. Gli ulteriori minuti ci stanno perché il gioco è stato frammentato, ma alla fine di tutto il VAR sta avendo questa grande pecca, e quindi dobbiamo continuare a subire questi errori macroscopici? Non si può porre rimedio, e quindi alla fine le società vanno, non dico in bancarotta, ma vanno in difficoltà economica, perché ci sono degli errori umani che non possono essere sanati grazie alla tecnologia. Grazie, buona giornata, Marco Moretto.
1: Direttore, più o meno ci siamo un po' espressi, però voglio sentire
2: la ci siamo espressi, però guarda, l'unica cosa è la soluzione finale, cioè questa rivoluzione che, diciamo, parte un pochettino dalle procure, ma che secondo me deve essere risolta all'interno del mondo arbitrale, anche con un commissariamento in cui le figure diventino professionali, cioè professionisti realmente tali, e in cui ci sia una direzione chiara, in cui al bando di qualsiasi, è veramente emarginando qualsiasi protocollo, si faccia di tutto per evitare l'errore in campo. Il nemico non è il protocollo, il nemico, o perlomeno il baluardo, non può essere un protocollo. Non si possono dare, per dare uniformità, diciamo, di trattamento, non è il protocollo di riferimento, ma è realmente la casistica che dirime l'evidenza di un errore rispetto a una cosa giusta. Quando tu vedi un errore, secondo me non c'è protocollo che esista. Se c'è un fallo di mano, è un fallo di mano, e se tu il fallo di mano diciamo lo vuoi interpretare come decisivo o non decisivo, beh, quest'anno c'è stata una casistica, faccio esempio il fallo di mano sfiorato dalle dita di Bremer, in cui tu puoi creare, allora tu dici sì, vuoi ricreare i protocolli, no, non li voglio creare, anzi al contrario, dico sfiorato dalle dita di Bremer, tu puoi creare, allora tu dici sì, vuoi ricreare i protocolli, no, non li voglio creare, anzi al

0: l'arbitro e meno potere al VAR. Il VAR deve chiamare, poi deve lasciar decidere l'arbitro, che è colui che sta in campo e che può decidere la forza e l'intensità di un'azione. Però metto in discussione tutto. Basta con i protocolli sui falli di mano, basta con i protocolli sullo step on foot, basta con i protocolli sull'anticipo in area del pallone da parte del difensore o dell'attaccante. No, basta con tutte queste cose, veda azione per azione, e che poi alla fine vedrai che se tutte queste azioni magari giustificate da quello che vede l'arbitro, cioè dall'intensità dell'intervento, e si ridia potere all'arbitro, beh, mette un pochettino in fila, in scala gerarchica, quello che adesso è una distonia nel mondo arbitrale, cioè troppo potere alla tecnologia che è fredda e asettica di fronte magari a delle azioni che in campo soltanto l'arbitro e la sensibilità dei giocatori in quel momento possono capire e possono afferrare, perché è quello che fa la differenza.
1: C'è anche un'altra nota vocale che da Giorgio, se la possiamo ascoltare, ma intanto ti chiedono, lo si sente male quindi non la facciamo, magari chiede al nostro amico 678 finale di rimandarla. Federico da Modena invece ti chiede, volevo chiedere, secondo voi con Spalletti potrebbero esserci delle possibilità di miglioramento anche per Arthur Douglas Luiz? Il gioco del toscano sembra avere un effetto taumaturgico per tutti i giocatori, io però credo che ci siano dei limiti.
0: Qual è il giocatore non nominato?
1: No, Arthur e Douglas Luiz sono i due giocatori che lui ha nominato.
0: Ma no, sinceramente no, mi sembra che diciamo c'è bisogno ormai di materia nuova, sinceramente c'è bisogno di materia che non sia come dire stabilizzata nei giocatori. Cioè un giocatore, posso dire, può avere anche una sua età, ma deve essere propenso ad ascoltare uno che ti parla in maniera diversa. Questo può accadere anche a grandi campioni consolidati che hanno in qualche modo elaborato un loro modo di giocare e che poi vengono in qualche improvvisamente folgorati, e beh, è il caso di dirlo, folgorati da un allenatore che parla in maniera diversa come Spalletti. Però non mi sembra questo il caso né per Arthur né per Douglas Luiz.
1: Direi di no. Altra domanda invece che ti faccio, direttore, se sei come ti posso dire, se stimi il nostro campionato in questo momento. Ti racconto la storia per esempio di un mio caro amico, e chiudiamo con questo ragionamento, tifosissimo del Napoli eccetera, che stanco di tutta questa situazione ha detto: sai che c'è, prendo l'aereo, volo a Barcellona e mi vado a vedere il classico. Ieri in mezzo ai tifosi del Barcellona si è goduto uno spettacolo straordinario, ha detto: è veramente un altro calcio.
0: Ma guarda, cosa posso dirti, guarda, io non voglio sembrare esagerato, perché poi tu mi riporti sempre a un certo modo di allenare, ma in Europa stiamo vedendo delle cose diverse. Cioè per esempio anche Luis Enrique, no? Luis Enrique sta proponendo una novità assoluta, che è quella di abbinare una qualità di gioco, perché da quando andò via Mbappé, per esempio, il miglior giocatore che ha avuto il Paris Saint-Germain, poi il Paris Saint-Germain si è sciolto e vince. Perché? Perché comunque ci sono giocatori ricettivi, giocatori come Dembélé, al quale Luis Enrique ha fatto una lezione privata, ha detto: tu devi andare sul portiere e sul primo portatore di palla, devi mettergli fretta. Addirittura diciamo nel tentare delle manovre diverse, ma insomma questo interesse, questo attaccamento, questa capacità dell'allenatore di modificare in campo le situazioni che invece sembrano quasi appurate per destino, perché per destino dei grandi campioni non è così. Noi in Italia invece stiamo facendo non abbiamo i grandi campioni, però abbiamo i gestori. E allora perché io mi oppongo così fortemente a ciò che esprime per esempio un allenatore come Allegri? Mi oppongo perché non è quello il destino del calcio. Il destino del calcio è la ricerca. Il destino del calcio è cercare delle strade diverse, perché ci sono ancora praterie enormi di sperimentazione in cui si possono trovare mille modi, e non soltanto con la partenza dal basso, non soltanto stando in pressione alta, ma cercando anche delle soluzioni che siano divertenti in attacco, cioè in qualche modo far emergere anche da giocatori che non hanno la qualità, per esempio dei giocatori del Barcellona, del Real Madrid, del Paris Saint Germain su tutte, o anche del Bayern Monaco, ma che in qualche modo divertano per la loro proposta di gioco, perché la proposta di gioco alternativa deve sparire. Proprio deve sparire. Io non voglio più sentirlo questo ragionamento, e comunque alla fine conta il risultato.

0: e i tifosi vengono accontentati per il risultato. No, quello è proprio di una pochezza questo ragionamento, che non va da nessuna parte, e inaridisce il gioco. E poi dopodiché, quando tu non hai più il talento, il giocatore che ti determina il risultato, sei disperato perché non hai impostato nessun tipo di gioco nuovo, nessun tipo di filosofia all'interno del tuo club, e qualsiasi giocatore arriva non è in grado di cambiare, diciamo collettivamente insieme ad altri giocatori, l'inerzia di questa mentalità, che è una mentalità ormai che appartiene al passato e deve essere seppellita con il passato. Ormai il grande giocatore ti può esaltare ancora di più, sì, ti può sicuramente fare la differenza, ma la giocata deve partire da un allenatore che in qualche modo ti dia delle istruzioni piacevoli di gioco per ottenere il risultato concretamente, non soltanto con il bel gioco fino a se stesso.
1: Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere. Salve.
1: Noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco Rotocalcio, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tembo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: La fine di regia, a suo fianco c'è Andrea Maiocca, in collegamento con la redazione di Firenze Tutto Mercato Web c'è Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, un turno di campionato niente male, che si deve ancora concludere.
3: Poco
1: allegri, bravo, il titolo è questo, esattamente questo qua. Che cosa è successo a Milano? Problema fisico, problema caratteriale, problema mentale, soprattutto le parole di Tale ti fanno pensare che comunque vada, a fine anno si ristrutturerà qualcosa.
3: Sì, cosa è successo? Non lo so, problema fisico non so quanto crederci, perché comunque è una squadra che non ha avuto le coppe, che è allenata da un tecnico che ha esperienza, non credo sia quello, c'è un cortocircuito forse mentale, sicuramente l'assenza di Modric è un tema, per quanto poi si debba anche interrogare su una squadra che dipende così tanto da un giocatore che, voglio dire, ha 40 anni e non è neanche detto che ci sarà l'anno prossimo, quindi sono tanti fattori, una squadra in caduta libera che adesso ufficialmente, cioè possiamo anche dire che non è che è ufficiale, che rischi adesso, io la vedo più in difficoltà della Roma nella corsa Champions, quindi la vedo, diciamo, indietro, non si può dire in termini di classifica, però questo Milan qui è preoccupante per i suoi tifosi.
1: È in caduta libera, Ivan, c'è poco da dire.
3: Sì, è letteralmente in caduta libera. Sicuramente sarà ristrutturato tanto, però questo lo stava già facendo, cioè ci stava già ragionando la società con Allegri. Vediamo se sarà con Allegri a questo punto, mi viene da dire, perché comunque insomma è una squadra che è crollata nella fase decisiva della stagione, e se non dovesse andare in Champions secondo me sarebbero tante le questioni aperte, compresa quella della panchina, compresa quella dello stesso Tare, che insomma anche aver iniziato a fare, insomma, anche le indiscrezioni su possibili cambi di dirigente probabilmente non hanno nemmeno aiutato, perché anche della posizione di Tare, delle dinamiche interne si parla da un po' di tempo, e non credo sia una cosa che aiuti una squadra a performare. Poi probabilmente non basta per spiegare questa caduta libera, perché probabilmente non basta, però è uno dei fattori che hanno, se li metti tutti insieme, disegnano un Milan che insomma, oggettivamente sta precipitando.
1: Le reazioni peraltro del pubblico sono poco confortanti, no? Evidentemente è un tifo, quello rossonero, che è anche stanco comprensibilmente di una situazione che continua a non vedere una via di uscita, un po' se vogliamo come quelli della Juventus, che anche lì sono anni che non trovano la vittoria, anche prima rispetto al Milan, però che con Spalletti stanno vedendo, inquadrando una via di uscita. Quindi è chiaro che insomma, ieri ho sentito che tante critiche, uno dei bersagli era anche Furlani, continua a non capire Ibrahimovic adesso che ruolo ha. Tutto nasce anche da una ristrutturazione più chiara della società, secondo te, Ivan?
3: Secondo me sì, ho i miei dubbi che avverrà, questo detto proprio sinceramente, perché il Milan ha tante teste, tante anime, e nei momenti di... non voglio dire belli, perché comunque il Milan è un po' che ha difficoltà, però diciamo quando non ci sono problemi evidenti questo aspetto può magari anche passare un po' in sordina. Nei momenti di crisi invece emerge prepotentemente il Milan, l'abbiamo raccontato tante volte, una società che anche sul mercato va a trattare con dirigenti diversi. Uno chiude una trattativa e l'altro ne chiude un'altra, e poi si capisce chi devono prendere, forse non prendono nessuno. Il Milan è arrivato a questo campionato lavorando in maniera un po' schizofrenica sul mercato, no? Ti ricorderai Boniface, Harder, poi magari c'erano anche delle altre motivazioni, per quanto per esempio Boniface abbia spiegato che lui non...
1: arrivò in quell'estate.
3: Sì, arrivò in estate, emerso presunti problemi fisici.
1: No, dico arrivò in quello stato, no? Quindi chiaramente sì, lì poi ti rendevi conto, dici, sti cavolo, e allora no, si rispedisce indietro. Però sì, errori clamorosi.
3: Sì, però non deve arrivarti per capire, poi a parte che lui ha detto di non aver... Di non essersi dovuto operare, quindi anche là vai a capire, ma comunque sei convinto, lavori in un certo modo, cioè è un Milan che ha un problema di decisione da questo punto di vista, anche abbastanza grande. Non so se cambierà, perché comunque Furlan è espressione della proprietà, quindi se arriverà magari un altro dirigente potrebbe essere più in sintonia. Questa cosa in teoria doveva già avvenire quest'anno e non è successa, quindi perché poi sai, puoi avere una sintonia teorica, poi però va verificata sul campo, perché anche un dirigente che arriva con l'idea sì, noi lavoriamo molto bene insieme, ci conosciamo, magari siamo amici, però poi lo sa che si gioca la carriera e quindi vediamo, non so se è una situazione di difficoltà del Milan che non vedo così facile da risolvere, ecco.
1: E infatti adesso paradossalmente la Juventus la corsa la fa sul Milan e non sulla Roma, se vogliamo, perché sì. Poi va a vincere a Lecce 1-0, una partita molto difficile da vincere, ma che la vince con grande intelligenza. Ha replicato un po' la gara anche giocata a Bergamo contro l'Atalanta, in più però ci sono stati questi due gol annullati, uno secondo me abbastanza evidente, l'altro un po' meno, possiamo
3: l'altro
1: dire.
3: L'altro un po' meno, possiamo dirlo.
1: Cavolo, cioè...
3: Diciamo che qualche dubbio resta, ha vinto la
1: sì,
3: Juve.
1: Sì, però sai, magari arrivava il pareggio nel finale e lì poi ti pesava a livello di punti una roba del genere.
3: Certo, no, io dicevo, ha vinto la Juve e se ne è parlato poco, secondo me se la Juve non avesse vinto avremmo fatto la trasmissione su quel
1: quell'anno e l'altro. Certo, e allora facciamo la discussione su un'altra cosa, visto che ce lo chiedono i nostri amici, immagino che te lo immagini. Parma-Roma. Allora, 2-1 vantaggio del Parma, e qua arriva il primo problema, tra virgolette, il pareggio della Roma, rete di Reims, mi guarda malissimo Maiocca, ma stiamo facendo solo cronaca, scherzo, sono contento per Maioccone che ieri avrà goduto come un pazzo al minuto 101-102, non so quanto è finita la partita, e però intanto quel fallo di mani per Mancini all'area di rigore che porterebbe a pensare che magari andava rivisto, probabilmente l'hanno rivisto, non hanno riscontrato una decisività, ti chiedo comunque il tuo parere, e poi soprattutto il gol, il rigore concesso alla Roma, lì qualche perplessità in più forse c'è.
3: Sì, qualche perplessità in più, cioè aspettiamo ovviamente Open Bar con tutta la credibilità.
1: Sì, vabbè, Open Bar ti ricordo che quando venne, lo sai bene, tolto il rigore a Vlahovic, dissero che lui era stato il primo a fare fallo sul difensore, quindi avevano fatto bene. In questo caso non so se rivolteranno la frittata o ribadiranno il concetto, perché sennò uno non riesce a capire mai qual è la regola.
3: Purtroppo quello è il grande difetto di questa trasmissione, che secondo me
1: non è servita a niente, anzi.
3: No, il momento in cui è diventato un giustificatorio ha perso un po' di senso. Francamente ha sbagliato tanto, ha sbagliato il 2-2, secondo me è regolare, anche perché Mancini non so se tocca col braccio, con il fianco, non
1: si capisce
3: lui.
1: Benissimo oggettivamente,
3: sì,
1: no,
3: diciamo che non segna lui e quindi deve andare a fare lo studio sul tipo di tocco, e quindi insomma non... Secondo me è regolare, sulle altre decisioni restano dei dubbi, è una prestazione di Siffi non positiva, resta il dato di una Roma che oggettivamente sta, insomma,
1: trascinata da male, quante ne ha fatti? 13 su 16?
3: Un grande
1: pensa affitto, se l'avessero avuto affitto. Dall'inizio, certo.
3: Sì, pensa se l'avessero avuto dall'inizio. È un grande acquisto. Malen è stata brava, poi evidentemente Daniele e Gasperini non andavano d'accordo su altre cose, però quel frangente hanno lavorato bene, perché hanno acquistato un giocatore che era un po' un incompiuto, E invece oggettivamente ora hanno un trascinatore, hanno un giocatore che li sta trascinando. A vedremo se insomma, io, te ho detto, la vedo meglio del Milan in questa fase.
1: Sì, sì, anche
3: per andare in Champions. Poi le partite le devi giocare e chiaramente può esserci, ci possono essere margini per delle sorprese.
1: Sì,
3: però la Roma ci arriva di slancio, come dire, al finale di stagione, ecco.
1: Dicevamo,
3: non fa il Milan.
1: Dicevamo che anche la Juventus ottiene una vittoria estremamente importante e pesante. Come pesanti sono comunque le parole di Spalletti, intanto che ha bacchettato giustamente la sua squadra, ha raccontato le cose che non hanno funzionato, l'abbiamo visto abbastanza esaurito dal punto di vista proprio fisico ed energetico, anche verso le telecamere di DAZN, ma soprattutto è tornato a parlare dell'importanza di avere un giocatore come Vlahovic, e insomma si è capito che lui vuole il centrocampista che porta palla perché non ce n'è, e l'attaccante fisico che fa la differenza dal punto di vista fisico. Poi lui non si è espresso sul futuro di Vlahovic. Vlahovic a fine partita ha detto vediamo, facciamo queste due partite e poi vediamo. Secondo te è stata una chiamata fondamentale quella di Spalletti per convincere la Juventus a chiudere con Vlahovic, o c'è distanza ancora tra le parti?
3: Secondo me è difficile che riescano a chiudere, perché a un certo punto c'erano anche degli spiragli, poi oggettivamente li vedo venuti meno. Io credo che Spalletti bussi per aver qualcuno, ma più o meno l'ha detto anche lui, cioè come giustamente hai detto tu, non ha detto voglio Vlahovic, voglio, voglio un tipo di giocatore, esatto, che poi casualmente risponde anche alle caratteristiche di Vlahovic, però
1: come dire, ci sta, non dobbiamo andare a trovarlo, diciamo, eventualmente.
3: Sì, allora a livello di logica questa non fa una piega, cioè ce l'hai, esatto. Poi anche Vlahovic ha le sue mancanze,
1: ma certo,
3: perché secondo me non è del tutto giusto, cioè va anche riconosciuto che è un giocatore che non ha dato quello che ci si aspettava, però i suoi gol li ha fatti, però non ha avuto una squadra, mai una squadra attorno che girasse, perché quel tipo, anche è un discorso secondo me che prescinde anche da Vlahovic, cioè quel tipo di giocatore che vuole Spalletti e che ha detto chiaramente di volere, comunque ha bisogno di una squadra che gli gira attorno, cioè il centravanti a quella maniera, se non ha la palla che gli arriva, il gol non te lo fa, ce ne sono pochi che ti fanno, cioè Malen magari ha quel guizzo, sì, lì, però poi bisogna vederlo sulla lunghezza, insomma non è facile. Quindi la Juve comunque, secondo me, la richiesta di un centrocampista è per certi versi ancora più importante di un giocatore di qualità, perché alla Juve un pochino manca questa qualità. Quanto a Vlahovic, io ne vedo ridotti i margini per riaprire la trattativa. Certo non è che c'è la fila, e certo non aiuta per lui, dico. Certo questa situazione del Milan ha delle ripercussioni, perché comunque io continuo a vedere il Milan come la soluzione più possibile per Vlahovic. Però poi se non va in Champions, se va via, se magari va via Allegri, sicuramente va via Tare, lì un po' si rimescolano le carte, lì diventa un po' più, cioè potrebbe anche alla fine non avere tutte queste alternative a Vlahovic e facilitare un eventuale accordo con le Juve nel momento in cui entrambi sono un po' in difficoltà nel trovare delle soluzioni diverse, ecco.
1: Convolgiamo un po' i nostri amici. Giorgio, c'è il messaggio di Arturo, magari ci possiamo andare a sentire, o comunque quelli che... Sì, Arturo, dai.
2: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Quindi con i fatti di ieri è suffragato definitivamente e per l'ennesima volta il teorema di Lissone, che afferma che uno stesso evento discutibile e discusso al VAR avrà come esito quello negativo nel caso in cui ci sia la Juventus, e quindi sfavorirà la Juventus, e sempre positivo nel caso in cui in campo ci sia un'avversaria di classifica della Juventus. E questo è sempre successo. Vediamo Vlahovic con la Fiorentina e quello che è successo ieri con la Roma. Rigore alla Roma, rigore negato a Vlahovic. E andiamo avanti. D'altra parte, un arbitro, se prende una decisione a favore della Juventus, poi si trova a 5.000 giornali ad andargli conto.
1: Chiarissimo lo sfogo dell'amico tifoso della Juventus. Questo mi porta a farti questo ragionamento qua, Ivan, che abbiamo già fatto peraltro prima. Ci fosse, diciamo, un po' di coerenza, si eviterebbe dietrologia e paura, diciamo.
3: Sì, è quello. Cioè,
1: rabbia più che paura.
3: Sì, io lo sai, non vado molto di dietrologia, non sono un grandissimo fan. Però è chiaro che nel momento in cui ti confronti con una classe arbitrale scarsa, fondamentalmente, perché poi il problema è quello, cioè non ci vedo la voglia di cioè, sicuramente non c'è la mala fede, c'è una classe arbitrale che ha dei limiti palesi, e poi questo va a pesare nel momento in cui magari un episodio fa più rumore, un altro un po' meno. Ma manca un po' è una cosa su cui anche la Serie A, con il suo rappresentante, ha detto più volte che serve un po' più di chiarezza nelle decisioni, perché poi diventa anche più facile accettarle. Invece, se non le riesci a capire, diventa più difficile tutto, diventa più difficile anche convincere chi, facendo il tifoso e quindi facendo il suo, cioè, non mi permetterò mai di dire a un tifoso non devi avere le propensieri, perché è giusto che un tifoso...
1: Ma poi sono successe tante di quelle cose quest'anno, c'è anche un'inchiesta per frode sportiva, voglio dire, insomma, è chiaro che il tifoso si fa mille domande, ecco perché c'è urgenza di ristrutturare tutto e di creare, diciamo, chiarezza.
3: Sì, decisamente, c'è urgenza di migliorare una classe arbitrale che ha dei limiti enormi, dei limiti veramente grandi, secondo me, a livello tecnico, questa classe arbitrale. Vediamo come evolveranno le vicende che stiamo seguendo, ma insomma io penso che a prescindere da, per me, lo sai, l'inchiesta si rivelerà un buco nell'acqua, però questo non, cioè, spero che se sia così poi non diventi l'occasione per dire vabbè, funzionava tutto, perché a livello di classe arbitrale non funzionano tante cose, e non c'è bisogno della frode sportiva per dire che non funzionano tante cose.
1: Esattamente. Tra l'altro non ci sono aggiornamenti, vero, sull'inchiesta arbitri al momento? Ce li aspettiamo in settimana?
3: No. Al momento no. Dei colleghi hanno scritto che in settimana saranno sentiti dei dirigenti di club, ad oggi non sappiamo chi, perché e in quale veste. Quindi sì, li aspettiamo. Vediamo come evolve, insomma, è un'inchiesta che ha dei suoi tratti non chiari, non sappiamo, io credo che vada trattata sempre con, diciamo, il rispetto di chi non ha ancora capito di che si tratta, poi ognuno si fa la sua idea, certo. La mia te l'ho detta, però posso anche tranquillamente sbagliare, va seguita, certo, a un certo punto speriamo di vederci chiaro, perché certo. Comunque intanto ha portato ad un azzeramento, cioè in questo momento... La classe arbitrale è completamente ferma nelle sue decisioni, in tanti aspetti di programmazione, e questo comunque non aiuta. Poi non sono problemi del PM, cioè il PM giustamente, se ritiene ci siano i posti di reato, deve indagare, però speriamo che ora che è deflagrata, almeno di capirci qualcosina in più, in tempi più o meno rapidi.
1: Direi assolutamente di sì. Ivan Cardia, grazie come sempre, un grande abbraccio a Ivan, ciao.
3: Buon proseguimento, ciao.
1: Noi ci fermiamo, tra poco Mirko Nicolino, l'Apolo avremo sempre di mercoledì, e quindi anticipiamo al lunedì Mirko Nicolino, poi dopo proviamo a fare una breve incursione a Napoli per le ultime in vista di Napoli-Bologna di questa sera, poi Ellen Van Negri, vi aspetto.

0: Allora, diamo il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, un caro saluto a tutti.
0: Dunque Mirko, la situazione è di nuovo intrigata per quanto riguarda la lotta Champions, perché si mescolano costantemente le situazioni. Questo accade soprattutto perché non c'è una squadra, il famoso Ciapanò, non c'è una squadra che riesce a chiudere i discorsi. Ci proverà il Napoli questa sera contro il Bologna, intanto per blindare un posto in Champions, e quindi sarebbero due sicuri, e ne resterebbero due per tre squadre, perché adesso c'è la Juve, c'è il Milan, cioè, anzi per quattro squadre: c'è la Juve, c'è il Milan, c'è la Roma e c'è il Como. Ti ha stupito vedere un Milan in questo stato ieri contro l'Atalanta, o più o meno te lo stavi aspettando?
1: No, mi ha stupito, posto che il Milan secondo me aveva fatto fin qui un campionato superiore a quelle che erano le mie aspettative, quantomeno, perché è una squadra che gioca con titolari, con tutto il rispetto, Gabbia, Bartesaghi, De Winter, giocatore che la Juventus ha avuto ma non ha praticamente mai fatto giocare in prima squadra. Poi sì, è andato in altre squadre di medio-bassa classifica per fare delle presenze, però vedere questo Milan con questi titolari, con questo Leao in queste condizioni, con Pulisic che è un'intera stagione che ha problemi, va e viene dal campo, quindi onestamente già il Milan aveva fatto tanto. Ora però sta facendo molto male, 4 sconfitte nelle ultime 6 partite, e in questo momento complicano seriamente la qualificazione in Champions per il Milan. Io credo che stasera il Napoli chiuderà il discorso con 73 punti, 6 in Champions, e a questo punto credo che anche la cifra che avevo stimato a febbraio, cioè i 72 punti, dovrebbero bastare per il quarto posto. Quindi ora si parte sempre, a mio avviso, dalla classifica. La classifica dice che la Juventus è terza, e quindi la Juventus è favorita in questo momento rispetto a Milan e Roma per l'ingresso in Champions. Poi è chiaro che ciascuno deve fare il suo, bisogna fare queste ultime due giornate, e chi sbaglia paga. Chi sbaglia paga, e paga amaramente.
0: Paga veramente amaramente, ma proprio tanto tanto amaramente. E tra l'altro il Milan andrà a giocare a Genova, campo tutt'altro che semplice, senza Salemakers e Stupinian, ma fa il tempo e lascia il tempo che trova, senza credo neanche Leao, si è squalificato anche lui, quindi serve un'impresa vera e propria.
1: Con Pulisic incerto.
0: Cioè la Juventus in questo momento, dopo la vittoria contro il Lecce che andiamo ad analizzare adesso, adesso deve fare la corsa sul Milan, possiamo dire questo, o deve fare sempre la corsa su se stessa? E torno sulla partita di Lecce e ti chiedo che Juventus hai visto rispetto a quella in casa contro il Verona.
1: La Juventus rimane, io l'ho definito, un uovo di Pasqua. Tu lo apri ogni settimana e non sai che prestazione c'è dentro.
0: Credo anche per Spalletti sia così.
1: L'ho scritto curiosamente, l'ho scritto nell'editoriale per Bianconera News, e l'avevo scritto subito nel post partita, quindi al 90esimo, non sapendo quello che avrebbe detto Spalletti. Spalletti poi praticamente dice, ha detto le stesse cose che ho detto io. Questa squadra è capace di fare un'ottima prestazione, cioè parte a 1000 dopo 13 secondi, scusatemi, fa gol, e dopo 40 secondi dal gol fatto rischia di prendere il pareggio. Cioè, e poi dopo un minuto dal rischio di prendere il pareggio colpisce un palo con Conceição. Poi nell'arco della partita alterna fasi in cui palleggia veloce e bene, fasi in cui regala in continuazione la palla agli avversari, e questo lo sottolinea anche Spalletti.
0: Sì.
1: No, non si può essere all'interno di una partita e all'interno di un campionato una squadra che ha questi alti e bassi, cioè è una cosa che non ti porta da nessuna parte. Starò anche pesante nei giudizi, come ho letto anche in questi giorni nei confronti di Spalletti, che è stato ritenuto troppo severo, perché sì, la prestazione per carità c'è stata, ma tante altre volte abbiamo visto lo stesso piglio che si è visto a Lecce, e la Juventus che fa e pareggia in casa con lo stesso Lecce, e pareggia in casa col Sassuolo, e pareggia in casa con la Lazio, e va a perdere a Cagliari. Questa è una squadra che purtroppo vive molto sull'emozione del momento, non percepisce il pericolo, domanda a cui Spalletti, secondo me, ha risposto dribblando nel post partita, perché è quello il nodo. Cioè, questi giocatori devono capire che non si gioca sempre allo stesso modo e non si fanno sempre le stesse cose. Nell'arco di una partita ci sono mille partite e ti devi adattare. Tu non puoi, dopo 13 secondi in cui sei andato a fare un gol bello pure, in cui hai schiacciato subito, hai dimostrato di poter schiacciare il Lecce, rischiare di prendere gol. E poi inizio ripresa in pochi minuti, due occasioni clamorose per il Lecce. Cioè, è una mancanza di
0: Sì.
1: equilibrio tecnico, tattico e mentale che nessun allenatore della Juventus è riuscito a risolvere in questi anni. E quindi come lo si risolve? Lo si risolve solamente cambiando
0: Gli
1: gli
0: interpreti.
1: attori principali, che sono gli interpreti.
0: Tra l'altro, poi tante altre spiegazioni ha dato Spalletto, molto, molto giuste. Una di queste è anche sul fatto che sembra che nessuno si voglia prendere la responsabilità della giocata. E poi
1: Esatto.
0: mi torna in mente quella reazione con le braccia al cielo quando Vlahovic, invece di passare la palla a giocatori meglio piazzati, ha provato la conclusione mettendo la palla alta. E quindi lui poi dopo è tornato in conferenza stampa dicendo: poi dobbiamo essere bravi anche a capire chi sta piazzato meglio di noi. E invece puntualmente, quando abbiamo l'uomo libero, facciamo la scelta sbagliata. Tante le cose da correggere in questa squadra. E anche quell'altra espressione che ha fatto il giro del mondo, no? Davanti alle telecamere di DAZN, era il volto stanco di un uomo che sta cercando di riempire vuoti in una scatola che
1: Ma
0: c'ha tante confusioni all'interno. Non è
1: allenare la
0: facile.
1: Juventus logora, allenare la Juventus logora in maniera impressionante. Lo abbiamo visto in passato, nel recente passato, lo stiamo vedendo adesso. Cioè, tu hai citato l'episodio di Vlahovic, ma io te ne potrei citare tantissimi altri.
0: Sì.
1: Dzekrova, che anziché dare la palla a Boga completamente solo, cerca la punta, e mi pare David, che è marcato e restituisce la palla ai difensori. Koopmeiners, che in contropiede si ferma e dà la palla indietro. David, che è appena entrato su un fallo laterale, sbaglia uno stop
0: Sì,
1: incredibile.
0: sì. Sulla falo di
1: Cioè,
0: fondo addirittura, se non sbaglio.
1: sì. Cioè, Spalletti si è sgolato per tutta la partita: non passate la palla indietro, non passate la palla indietro, prendiamoci la responsabilità, andiamo in avanti. Ma voi ricordate quando Allegri disse: io a questi qua devo togliere il portiere. Se continuate a dare la palla indietro, io vi tolgo il portiere. Ma cosa si diceva allora? Ah, no, è lui
0: È
1: che
0: lui che
1: fa
0: può
1: giocare la
0: giocare.
1: squadra all'indietro. I giocatori vorrebbero. Adesso abbiamo l'allenatore che più di Spalletti, chi vuole giocare in avanti, e giocano lo stesso all'indietro. Tant'è vero che a un certo punto c'è stato un cazziatone pazzesco,
0: Sì.
1: uno nei confronti di Koopmeiners
0: Sì.
1: e un altro nei confronti di Kelly, e qualcosa si è sentita anche dalle telecamere della diretta televisiva. Ma questo uomo si sta distruggendo, è impossibile. È arrivato a un certo punto che dopo, cioè no, da novembre a maggio, gli errori siano sempre gli stessi, dal 2021 al 2026 gli errori siano sempre gli stessi. Qua c'è da ricostruire. Juventus vuole tornare a vincere, l'ossatura della squadra. È inutile continuare a mettere giocatori di cui si dice: ah, beh, come contorno è buono, ah, beh, come di più è buono. No, qua c'è, la Juventus deve capire che deve ricostruire l'ossatura, la struttura della squadra. E secondo me Spalletti lo ha capito.
0: È un
1: Tanto è
0: problema
1: vero che a Como lì ha tirato una stilettata non da poco in conferenza
0: abbastanza,
1: stampa.
0: e credo abbia fatto capire anche un po', diciamo, ancora una volta quali sono le volontà che lui aveva già espresso e che continua a esprimere. Dice: io poi più che dirlo non posso fare, non so, non faccio io il mercato. Tra l'altro è un problema a questo punto, oltre che di personalità, anche mentale di tanti giocatori. Poi è simpatica anche il siparietto quando stava entrando Holm, si è girato e ha visto che lui si è andato a prendere la bottiglietta d'acqua per bere quando doveva entrare, ha detto proprio modo di andare a profumare. Cioè, li vuole pronti sul pezzo e invece trova costantemente una squadra che ha paura della giocata, impreparata molte volte, non sempre concentrata, e da qui poi si spiegano anche le scelte che fa di alcuni giocatori piuttosto che altri.
1: Basta vedere, nei primissimi minuti non fischiano un fallo a Ildiz e si fermano in nove giocatori nella metà campo del Lecce a protestare, a parlare, non so, a far che il il Lecce fa il contropiede e Spalletti urla: ma rientrate che ci stanno facendo un contropiede, vi siete fermati lì a far cosa? Non ci ha dato punizione, corriamo, scappiamo verso la nostra porta e continuiamo a giocare. Cioè proprio sembra di essere in gestione di un gruppo, di una squadra giovanile. Una squadra giovanile che è inesperta e gli deve insegnare proprio le basi. Cioè, è assurdo.
0: E questo chiaramente è un problema non da poco. Il secondo gol annullato alla Juventus, così parliamo anche di questioni arbitrali. Cosa ne pensi, onestamente? Parliamo di
1: Penso
0: quello
1: che quello
0: accaduto.
1: secondo me è un gol regolare perché al di là del fatto che la posizione sia di qualche millimetro di fuorigioco, per me lì Vlahovic non impatta sull'azione. Il difensore del Lecce riesce a respingere la palla e lo fa anche abbastanza in maniera abbastanza pulita. Secondo me quei gol lì non si possono annullare visto che abbiamo visto, scusatemi il gioco di parole, assegnare dei gol con persone che stavano a 2 cm dal portiere. Purtroppo continuiamo a vedere delle decisioni che non si spiegano, o meglio, ce le spiegano ogni volta in base all'episodio per giustificare l'errore. Perché, per esempio, il rigore dato ieri alla Roma in 2 occasioni identico quest'anno non è stato dato, una volta alla Juventus e una
0: Vlahovic.
1: volta a Vlahovic, una volta, se non ricordo male, al Milan. Quindi basta vedere, per esempio, come poi commentano falli da rosso. Io torno per un attimo velocemente alla partita col Verona,
0: Sì.
1: a quel fallo subito di Gagliardini che con gamba alta e tacchetti esposti ci hanno sempre detto che in quel caso è rosso. Invece, cosa ci hanno spiegato? Che però, siccome il giocatore della Juventus è in corsa e la gamba mentre è in corsa non tocca il terreno di gioco, quindi ricevendo la botta sull'anca che non tocca per terra non si fa abbastanza male, e invece se avesse avuto la gamba piantata per terra, Gagliardini gli avrebbe fatto molto male, avrebbe rischiato di spezzargli la gamba, allora sarebbe stato. Cioè, non si punisce più il fallo, ma si va a vedere qual è stata la conseguenza. Siccome uno non si è fatto male, non c'è stato sangue, non c'è stata una frattura, non è rosso.
0: Allora non è
1: Ma
0: rosso.
1: vi rendete conto che è diventato un regolamento che si autoaggiorna di volta in volta per giustificare degli errori? E sottopongo poi un'altra questione. C'è un'indagine in corso, ok?
0: Tra
1: Il
0: l'altro dopo ti
1: designatore
0: chiedo
1: si è
0: gli
1: autosospeso.
0: aggiornamenti.
1: Il designatore si è autosospeso. Il presidente degli arbitri è decaduto per una squalifica. Ci sono degli arbitri di cui si parla nei capi di imputazione che secondo me non sono sereni e non andrebbero designati, e li inviano a designare, li designano e li inviano ad arbitrare partite importantissime, posto che non dovrebbero arbitrare nemmeno partite che non, in questo
0: Eh beh, che
1: momento,
0: tutto
1: secondo
0: sì.
1: me,
0: Ci sì.
1: perché non sono sereni. Non sono, su questi qui pende un'accusa di essere graditi o sgraditi ad un club, per quale motivo? Boh, non lo sappiamo ancora. E secondo me non sono sereni per arbitrare. Io, Enzo, te l'ho detto privatamente, sarei andato oltre, avrei fermato completamente il campionato. Cioè, ma voi mi trovate nella storia del campionato italiano o di altri campionati una situazione analoga a questa?
0: No,
1: Senza presidente PGC, senza presidente degli arbitri, senza designatori, gli arbitri praticamente sono in autogestione. La federazione è in
0: non
1: gestione
0: c'è neanche
1: provvisoria.
0: responsabile VAR, anche lui è autosospeso, che non è roba da poco, visto che ieri la chiamata è arrivata dal VAR per quanto riguarda Parma-Roma.
1: Cioè, ma capite che stiamo vivendo una situazione, un campionato che capisco io i tifosi se dicono: ah beh, ma non ha credibilità. Noi dobbiamo comprenderle poi le persone che fanno queste osservazioni, perché sono quelle che mantengono l'industria calcio con i loro soldi.
0: Assolutamente sì. Allora, sono arrivati tanti messaggi. Intanto abbiamo già risposto a Matteo che ci chiedeva del secondo gol annullato alla Juventus. Ti chiedono invece di analizzare in maniera più approfondita il rigore concesso alla Roma. Ieri era il 2-2 e arriva questo fallo che l'arbitro, secondo me correttamente, in quel momento con molta lucidità trova fallo in attacco e quindi in un attimo, ci mette un secondo, un attimo a girarsi a dire fallo in attacco. Poi lo chiama il VAR, lo può chiamare il VAR e se lo chiama gli può correggere un errore che, di questo tipo e se glielo corregge perché l'aveva corretto in maniera diversa altre volte?
1: Allora, ci hanno sempre raccontato che nel protocollo c'è scritto che l'intensità delle trattenute e dei falli la può decidere solo l'arbitro, ok?
0: Sì.
1: E alcune volte non è stata corretta una decisione di campo dicendo, beh, il protocollo prevede che non si possa correggere. Altre volte abbiamo ascoltato invece correzioni in cui il VAR dice all'arbitro, ti faccio vedere l'intensità. Perché secondo me ho visto un'intensità superiore a quella che hai visto tu sul campo, che hai visto tu sul campo. E correggono l'errore o la decisione di campo, comunque anche se fosse stata giusta, e il designatore commentando questi episodi, o chi per lui, ci hanno detto, e beh, se si corregge un errore, anche se si fa uno strappo al protocollo, va bene. Allora tu mi devi spiegare perché una volta non correggi un errore, perché devi sottostare al protocollo, un'altra volta lo correggi, violi il protocollo e dici vabbè, però per correggere un errore si può violare il protocollo. A questo punto vale tutto, vale tutto,
0: Senti,
1: vale tutto.
0: prima di farti fare anche un aggiornamento un po' sulla questione inchiesta arbitri, ci andiamo a sentire questa nota vocale, vai.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora,
0: Ciao Alex.
2: volevo solamente commentare sulla questione allenatori, in questo caso il Milan. Allora, diverse volte abbiamo parlato di squadre come Liverpool e Arsenal che dopo le prime stagioni non proprio entusiasmanti di Klopp o di Arteta, le squadre sono rimaste comunque con lo stesso allenatore. E nel caso del Liverpool ci ha impiegato 3 anni prima di vincere qualcosa e l'Arsenal ancora non ha vinto niente, però probabilmente quest'anno vinceranno lo scudetto. Quindi il Milan che ogni anno cambia allenatore, che senso avrebbe di mandare via Allegri adesso? Che comunque sì, è stato deludente, però voglio dire, ha un sacco di punti in più dell'anno scorso. Io gli darei una seconda chance, comunque vada la stagione, perché comunque non è uno stupido, è un allenatore molto navigato e soprattutto la squadra che ha preso non è esattamente composta di campioni. Grazie.
0: Allora, a questo ci aggiungo il messaggio di Federico, tifoso del Milan, che dice: avevo festeggiato con lo champagne al primo esonero di Allegri, però non ha molti amici. Mi auguro che arrivi presto il secondo esonero. Non solo gioco pessimo, quest'anno ha rovinato Leao, Pulisic e Loftus-Cheek. Guardate i dati: nelle ultime stagioni i suoi gironi di ritorno sono letteralmente a picco rispetto all'andata. Quando non hai gioco, questi sono i risultati. Io sposo l'idea della continuità, ne abbiamo parlato molto nelle scorse puntate. Peraltro, Arteta, che adesso è in finale di Champions League e a un passo dalla vittoria della Premier, quanto sono? 6 anni che è lì. Credo che sia partito da un ottavo posto, poi da un quinto, e piano piano ha costruito la sua squadra che adesso è in finale di Champions e prima in classifica in Premier, che non è esattamente la cosa più semplice del mondo. Dopodiché dipende anche dal progetto sportivo che costruisci per gli allenatori, no? Mirko.
1: Dipende da quanti soldi anche puoi spendere. L'Arsenal in questi anni per Arteta ha speso ogni anno cifre astronomiche, cifre allucinanti. Io poi, per carità, se Allegri non dovesse arrivare quarto, io fossi un dirigente del Milan, scusatemi, una riflessione la farei comunque sull'allenatore. Però se arriva in Champions League, partiva dal decimo posto, se non ricordo male, dell'anno scorso. Mi pare un importante passo avanti e senza che siano stati acquistati dai campioni, perché a parte
0: Parte Modric,
1: Modric
0: sì.
1: e Rabiot comunque
0: Gli Ashari Icci non hanno dato quella resa che si
1: Ricci,
0: aspettava,
1: ma
0: Jimenez.
1: Fulkrug e Stupinian, cioè sì, hai rafforzato il centrocampo, ma questa squadra aveva una difesa orribile. Uso questo termine, e tale è rimasta quest'anno. Se andate a recuperare qualche mio intervento proprio qui a TMV Radio ad inizio estate, dissi: occhio che la rosa del Milan, soprattutto in difesa, ha dei limiti grossi, e nemmeno Allegri credo che il mago della difesa riuscirà a
0: A metterci
1: risolvere questi
0: mano,
1: problemi.
0: infatti.
1: E infatti è stato così, perché un problema grosso del Milan è che subisce tantissimi gol. Che anche quando sembra in controllo della partita può prendere rete in qualsiasi momento. C'è giustamente poi un'altra costante che sottolinea l'altro nostro ascoltatore, che negli ultimi anni, nelle ultime stagioni, le squadre di Allegri nel girone di ritorno crollano.
0: Sì.
1: E questo effettivamente pone delle riflessioni magari dal punto di vista atletico e mentale, e questo sì, per carità, sono tutte riflessioni da fare, giustissime, nobili. Quello che non è nobile è dare dell'incapace magari ad un allenatore che ha vinto quello che ha vinto, e se è a quei livelli da tantissimo tempo, sicuramente non è l'ultimo arrivato.
0: Questione inchiesta arbitri, a che puntata siamo? Qual è, diciamo, l'impronta che sta venendo fuori? Perché un'impronta comunque c'è, in attesa di capire qualcosa di più chiaro, vista che gli atti sono giustamente tutti secretati, come è giusto che sia, però questo non significa che non ci sia un lavoro che si stia portando avanti e che possa portare in una direzione o in un'altra. Quali sono, ecco, in questo momento gli aggiornamenti?
1: Ma cerco di riassumere perché le cose da dire sarebbero tante. Nel weekend il PM Show nel suo pool hanno continuato a lavorare, non hanno interrogato nessuno sabato e domenica, però hanno preparato nuove convocazioni. Perché? Perché la direzione che ha preso l'inchiesta è molto chiara, a differenza di quanto ha provato a raccontare qualcuno inizialmente. Schermaglie tra arbitri, cose tra di loro, assolutamente no. Tanto è vero che è stato ascoltato il club referee manager dell'Inter, è stato ascoltato il club referee manager della Lazio, che però l'anno scorso era il tramite tra gli arbitri e i club, è stato ascoltato l'uomo dei calendari, Butti, il direttore editoriale della Lega Serie A, e nei prossimi giorni, per quello che ci ha detto l'ANSA, che sembra essere, diciamo, la fonte a cui riferisce maggiormente la procura, in questi giorni dovrebbero essere ascoltati i nuovi dirigenti dell'Inter. Qualcuno dice che ci saranno anche altri dirigenti, se saranno dirigenti di altri club o ancora dirigenti Lega Serie A, FIGC, questo ancora non lo sappiamo. Sta di fatto che c'è una direzione, ripeto, ben chiara dell'inchiesta.
0: Eh sì.
1: E c'è anche, secondo me, un tentativo di sminuire un lavoro che ha richiesto, non lo dimentichiamo mai, tantissimi soldi pubblici. Cioè, un anno di intercettazioni sono cifre mostruose di soldi pubblici spesi, e di solito i giudici non le autorizzano così facilmente se non ci sia nulla. Poi qualcuno dice sì, però negli interrogatori non le hanno fatte ascoltare. Può essere semplicemente una linea del PM che non vuole fornire informazioni a interrogati, per ora non indagati, che però potrebbero parlare con altre persone che potrebbero essere in seguito interrogate e già conoscere il contenuto di alcune intercettazioni e regolarsi così di conseguenza nelle loro deposizioni. Quindi
0: Cioè, in sostanza tu
1: io.
0: dici, io ho sentito un audio in cui Mirko Nicolino parlava con Giorgio Sorani e diceva, che ne so, fai cadere la linea in quel momento là. Il PM ti chiama e ti chiede, ma per caso hai chiesto questa roba qua a Giorgio Sorani? E tu dici di no. Va bene, ok, ci riaggiorniamo, però io intanto so che mi hai mentito. Cioè, questo sarebbe un po' il discorso, nel senso.
1: Non ti fanno ascoltare l'audio vero e proprio perché evidentemente in quegli audio loro hanno quelle che ritengono essere le prove di questa frode sportiva. E ricordiamolo per l'ennesima volta, perché in questi giorni si sta facendo tanta disinformazione. Sì, però poi l'arbitro non è stato designato. Sì, però poi l'arbitro nonostante non fosse gradito, ha arbitrato comunque il numero massimo di partite, cioè se per la frode sportiva queste cose non contano nulla, lo ha stabilito la Cassazione. La frode sportiva è un reato a consumazione anticipata, è un reato di pericolo, cioè se tu hai tentato se hai avuto una designazione favorevole o anche hai solo tentato di averla ma non l'hai avuta, hai comunque fatto una frode sportiva. Puoi anche aver perso tutte le partite 20-0 ed essere retrocesso. Hai comunque fatto una frode sportiva, se provato ovviamente. Quindi cerchiamo di dire un po' le cose come stanno, perché ognuno dice la sua, ognuno sminuisce, ognuno smentisce. Limitiamoci a quelle che sono le carte della procura, a quelle che sono le sentenze precedenti che sono chiare. Come per esempio la sentenza di Calciopoli che ci ha detto che anche se le classifiche non erano alterate, le partite non erano, i risultati delle partite non erano alterate e gli arbitri sono stati tutti assolti, c'era un sistema che ha realizzato una frode sportiva. Basta quello, il parlarsi, il tentare, anche se poi non si verifica nulla. Questo è.
0: E ricordiamoci anche che se la giustizia ordinaria dovesse non riscontrare termini sufficienti per intervenire, quello che si è raccolto potrebbe già bastare invece per la giustizia sportiva in un secondo momento, perché sono due tipologie
1: Esattamente.
0: diverse di provvedimenti. Questa è anche un'altra cosa da puntualizzare.
1: L'unico motivo per il quale, così rispondiamo anche a un'altra domanda frequente, abbiamo fatto un po' di fac oggi,
0: Bravo.
1: perché Kinea ancora non si è mosso? Semplicemente perché Kinea ha chiesto gli atti, sono ancora segretati e quindi non possono essere spediti dalla Procura di Milano alla Procura federale di Roma della FIGC e fino a quando questo non avverrà, Chinè non può iniziare la sua inchiesta. Rispondiamo a un'altra FAQ perché un'altra domanda frequente è: ma quando partirà? Quando si chiuderanno le indagini? Quello che trapela dalla Procura di Milano è che le indagini dureranno al massimo fino a fine mese, massimo primi di giugno. Qualcuno dice: ah, beh, in un mese che cosa vuoi che trovino? E io dico: ma se continuano a interrogare 3-4 persone al giorno, in un mese, quanti interrogatori fanno?
0: Esatto.
1: Interrogano 90 persone, ragazzi. Quindi
0: Esatto.
1: io direi che non è poco. Secondo me il materiale che hanno a disposizione è già tanto. In queste settimane che restano fino alla fine dell'inchiesta, otterranno ancora altro materiale. Ricordiamo che tanti arbitri sono stati interrogati prima, senza che noi sapessimo nulla. E in più c'è questo anno intero di intercettazioni che possono essere migliaia e migliaia, quindi non sappiamo ad oggi quanto materiale è stato raccolto, ma ripeto, nelle prossime settimane potrà essere raccolto ancora tantissimo materiale. Quindi qualsiasi ipotesi positiva o negativa in questo momento è azzardata.
0: Le linee quando si tirano, poi finita le indagini, chiaramente si scrive la relazione e si dice cosa è stato riscontrato in base ai documenti, alle intercettazioni e ai confronti degli
1: E ci
0: interrogatori.
1: potrebbero essere anche misure cautelari nei confronti di alcuni degli indagati, qualcuno potrebbe finire ai domiciliari, non lo sappiamo, ancora è tutto in ipotesi.
0: Noi ovviamente ve lo racconteremo come abbiamo sempre raccontato, con dovizia di particolari, precisione e professionalità, per la quale ringrazio Mirko Nicolino. Ciao Mirko, un grande abbraccio.
1: Ciao Vincenzo, un caro saluto a tutti.
0: Breve pausa e ultima per noi, al rientro Alain Valnegri. Ci tuffiamo su questo turno di campionato che ha regalato tante, tante, tante riflessioni. A tra poco.

0: Il momento di dare il buongiorno e buon inizio settimana ad Alain Valnegri. Ciao Alain.
1: Ciao Enzo, buondì.
0: Alain, facciamo un'incursione a Barcellona. Pazzi di gioia, ha battuto il Real anche nel classico e diciamo che vittoria della Liga più che meritata per i catalani.
1: Sì. Sì, perché comunque a Madrid sono successe tante cose quest'anno. Se dopo la vittoria nel classico, il Real aveva 7 punti di vantaggio sul Barça, e ha sperperato tutti questi punti in 20 giornate. È una cosa fuori di testa. Dunque, sì, loro hanno problemi nello spogliatoio. È andato tutto male, problemi gravi di ego. Ieri abbiamo visto Mbappé fare un post sul 2-0 per il Barça alla Madrid davanti alla sua TV. Non so se.
0: Sì.
1: Penso che per arrivare a fare un post così, penso che comunque il malessere sia abbastanza profondo. Dunque, non lo so. Perché comunque. Dagli input con l'arrivo di Xavi Alonso si provava ad aprire un nuovo ciclo con l'addio di Modric e poi lì abbiamo visto che mancano dei leader spogliatoio ingestibile, poi lo disse pure Xavi Alonso che disse io non pensavo di arrivare in un asilo da lì vedremo, adesso si parla molto di Mourinho a Madrid, vedremo se si conferma.
0: Un allenatore arriva e cambia tutto in uno spogliatoio stile asilo dove abbiamo visto anche botte da Orbi, o ci sarà una mano pesante da parte di Florentino con tante uscite, tanti cambi, provvedimenti disciplinari importanti, perché insomma veramente quello che è successo quest'anno non è da Madrid e racconterebbe quasi una sorta di collasso interno.
1: No, il collasso è chiaro, adesso bisogna vedere un po' le fonti e come cambiare le cose, ma ci sarà, non dico una rivoluzione, però comunque ci saranno dei cambi, ci saranno sicuro. Uno tra Mbappé e Vinicius lascerà, questo è chiaro, perché sembra che comunque lì ci siano dei problemi. Uno tra Tchouaméni e Valverde lascerà.
0: Per forza. Non
1: Dunque.
0: credo Valverde, credo più Tchouaméni. Quali sono le grandi opportunità? Te le immagini chiaramente che se lasciano il Real Madrid se ne vanno in Premier la maggior parte di questi giocatori per una questione proprio di costo di cartellino, costo di ingaggio, eccetera. Però tra questi qua, chi è l'occasione più grande che un top club potrebbe raccogliere?
1: Beh, il prezzo del cartellino non penso che sia qualcosa di inaccessibile, il problema sono gli ingaggi e poi la volontà del calciatore.
0: In generale, di quelli che sono
1: Però Valverde che
0: Valverde.
1: giocatore è?
0: Ok.
1: Dicevamo dopo la partita col City all'andata, che giocatore è Valverde?
0: Giocatore pazzesco, completo,
1: È
0: c'ha
1: un
0: tutto.
1: giocatore completissimo, È proprio il calciatore di quest'epoca, è un box to box che segna, che lavora. Poi sul carattere comunque stanno uscendo delle cose comunque dove che è un giocatore difficile da gestire, che si è rifiutato di giocare come terzino, voleva giocare in un certo modo. Però quando c'è un capitano, uno dei capitani dello spogliatoio che comunque ha questi atteggiamenti, normalmente è difficile trovare una dinamica di squadra, no? E quest'anno penso che sia uno dei fattori che non abbia funzionato. Lui come aveva tante tensioni con Xavi Alonso, perché lui non voleva giocare terzino, Xavi Alonso lo vedeva da terzino. È chiaro, con Bellingham, con Tchouaméni, con Camavinga, se vuoi giocare a due a centrocampo, chi togli?
0: Anche questo, ma Mourinho risolverà, secondo me potrebbe essere l'uomo giusto per
1: Ah,
0: risolverlo.
1: beh, sul carisma e sulla sua capacità di convincere i suoi calciatori, penso di sì. Penso, adesso non ho la certezza. Delle figure così carismatiche in giro non ce ne sono tante, che abbiano pure quella capacità di gestire quel tipo di spogliatoio, non ne vedo tanti in giro. E comunque Fiorentina è abbastanza abituato ai bis, eh? C'è da Del Bosque a Zidane, Ancelotti, ha ripetuto tanti bis comunque da quando è proprietario del Real Madrid.
0: Esatto, che non sempre in generale funzionano, ma a Madrid hanno funzionato. Parliamo del campionato italiano che in questa giornata ha proposto altro ribaltone per quanto riguarda la zona Champions. La Juve vince a Lecce e dimostra, insomma, di avere ancora benzina nelle gambe e nella testa grazie all'ottimo lavoro di Spalletti. La Roma ribalta il Parma negli ultimissimi minuti, poi di avere ancora benzina nelle gambe e nella testa grazie all'ottimo lavoro di Spalletti. La Roma ribalta il Parma negli ultimissimi minuti.

0: il Blitz in Champions. Che cosa si sta configurando in questo momento? Che rischia di più?
1: Beh, il Milan.
0: E che cosa è successo al Milan soprattutto?
1: Il Milan te lo dico da quanto, Enzo?
0: Lo so, ne parliamo da parecchio, sul fatto che comunque è una squadra.
1: Qualcosa si è rotto nello spogliatoio. Già non, dal derby, eh? Dal derby,
0: Sì.
1: quando comunque eravamo tutti d'accordo nel dire che era l'anti-Inter, si poteva giocare lo scudetto, da lì in poi il Milan è sparito. È sparito. Non ho il dato davanti agli occhi, ma quanti punti ha fatto nelle ultime 10 partite il Milan? E così
0: Adesso
1: non va in
0: sono anch'io.
1: Champions, perché le altre corrono. La Roma si è rimessa in carreggiata, ieri vittoria clamorosa a Parma, la Juve ha fatto il suo dovere a Lecce, una gara delicata. Lecce aveva bisogno di punti, ti annullano due gol, sono partite delicate, non bisogna convincere in queste sfide, bisogna vincerle e la Juve l'ha fatto. Poi il Como è lì da questa feste. Adesso la domanda è quante delle tre squadre tra Milan, Juve e Roma
0: 13
1: faranno
0: punti nelle
1: 16.
0: ultime 10, intanto ti ho fatto il calcolo. Messo pochino.
1: Diciamo che è una media punta di un punto tre a partita. Cioè, alla fine questo lotti, non lotti contro la retrocessione, però sei lì,
0: Sì,
1: la parte
0: onestamente sì.
1: destra della classifica.
0: Sì.
1: È strano perché comunque il Milan non aveva le coppe. Eravamo tutti a dire che comunque questo era un vantaggio, che a fine stagione, quando viene a mancare l'energia, quando non giochi le coppe, è un fattore determinante, e il crollo è esplicito, ma lì c'è un problema societario, c'è un problema di relazione con i tifosi, c'è un problema dentro lo spogliatoio, c'è un problema di qualità della rosa che è stata costruita male. Oggi come oggi il Milan non merita di andare in Champions. Juve e Roma meritano di più, e anche in prospettiva per il calcio italiano. Se questo Milan deve andare in Champions l'anno prossimo, è meglio che non ci vada, perché comunque ci porta pregiudizio al coefficiente UEFA. E che ambizioni avrà il Milan? Farà la vendita grossa quest'anno come Reinders l'anno scorso? Leao, ma chi ti dà 70 milioni per
0: No,
1: Leao?
0: no,
1: Sinceramente.
0: in questo momento niente proprio. Tra l'altro, Alen, tu più di una volta giustamente dicevi occhio però anche alla penultima giornata di campionato, perché Genoa-Milan è una partita tutt'altro che semplice. E il Milan ci arriverà, che deve dare una risposta a questa sconfitta, che deve vincere perché Oberio affogare. Ci arriverà senza Salamakers squalificato, Stupinian squalificato, Leao squalificato, probabilmente senza Pulisic che deve recuperare. È una bella gatta da pelare
1: Tanti
0: per
1: problemi, ma
0: Allegri.
1: il problema maggiore è che troverà un Genoa ultra motivato, perché sappiamo, conosciamo la rivalità tra il Genoa e Milan, e il Genoa, dopo il bel ciclo di De Rossi, che comunque ha fatto un bel ciclo De Rossi
0: Sì,
1: da quando è
0: direi
1: arrivato, ha
0: sì.
1: cambiato la dinamica, vedi una squadra con un'energia molto diversa, vorrà fare bella figura, e non ha nulla da perdere, può giocare con la mente libera. Il Milan invece arriverà molto nervoso, teso. Adesso la Juve riceve una Fiorentina ormai salva, la Roma c'ha il derby, vedremo. Ti ripeto, chi azzecca? Prima di tutto, se tra le tre squadre ce n'è una, due o tre che faranno 6 punti. E in questo momento io mi sento di
0: Anche il
1: dire che il
0: Como,
1: Milan lo
0: perché
1: vedo perdere.
0: anche il Como che c'è in casa il Parma, per carità, avversaria sempre
1: E
0: che
1: poi
0: se
1: va a
0: la gioca,
1: Cremona.
0: e poi va a Cremona, che bisogna capire se si è salva oppure se si deve salvare, quindi quella può essere una
1: Il
0: partita.
1: Como se fa 6 punti, però il Como ha tanto da recuperare. Non penso che il Milan perda 4 punti. 3 punti
0: No.
1: li può perdere anche 2 punti, può pareggiare Marassi, però l'ultima col Cagliari dovrebbe essere comunque una formalità con un Cagliari già salvo.
0: Certo.
1: La Roma deve vincere il derby. Questo comunque è la partita più difficile in questo momento per le difficoltà. Secondo me ce l'ha il Milan, perché la Lazio è pure la finale di Coppa Italia questa settimana. E la Lazio comunque abbiamo visto in che stato è. Anche se è un derby, sì, però quando ti manca la qualità e poi troverà di fronte una squadra feroce. Mentre la Juve riceve una Fiorentina, la Juve rischia più l'ultima giornata contro il Toro.
0: Però a quel punto potrebbe anche trovarsi
1: potrebbe già
0: già
1: arrivare
0: dentro.
1: matematicamente in Champions
0: Esatto.
1: dopo la partita con la Fiorentina.
0: Esatto, e quello potrebbe in qualche modo salvarla. L'hai vista meglio la Juventus?

0: Contro il Lecce, ripresa o soliti problemi?
1: Pragmatica. Pragmatica, ha portato a casa una vittoria in una sfida delicata. Cioè, il Lecce ti dà guerra, comunque il Lecce si è giocata contro tutte quest'anno, in casa e fuori. Dunque era, sì, non bisogna convincere queste sfide, non bisogna lasciare a volte da parte comunque l'estetica, non puoi sempre convincere sul gioco. Era andata a pareggio la Juve contro il Lecce
0: Sì.
1: e fece la miglior prestazione paradossalmente.
0: Sì, costruendo tanto, segnando poco, non c'era Vlahovic che adesso che c'è la differenza la fa e Spalletti non a caso ha detto è l'attaccante che serve alla Juve, quindi sia lui o un altro, però è quello che serve alla Juve perché si è visto che con David Openda non è cosa. Alen, domani entreremo un po' nel vivo di tutto questo, intanto stasera il Napoli può staccare il suo biglietto per la Champions League battendo in casa il Bologna, atto 3 della sfida con questa squadra, ti aspetti sorprese o nessuna sorpresa stasera?
1: No, mi aspetto di vedere una squadra matura che può, possa portare a casa la qualificazione, perché in caso di sconfitta torna,
0: Certo.
1: non a rischiare, però sarebbe lì il Napoli. Poi conosci le pressioni, sai che quando le cose vanno male, poi
0: Beh, se
1: vanno di male in
0: dovesse
1: peggio.
0: perdere, ma ovviamente il Napoli, io mi aspetto stasera che Conte li catechizza, gli dice facciamo quest'ultimo sforzo, poi rompete le righe. Però dovesse perdere, si troverebbe a 2 punti di vantaggio sulla Juventus e a 3 sul Milan, che è al quarto posto e della Roma. Quindi sarebbero pochini poi i punti. Là veramente rischio di sbagliare bassissimo. Certo, agli scontri diretti che sono per lo più favorevoli, però non, stasera o chiude o va in
1: Sì.
0: crisi. Quindi molto
1: Sì.
0: curioso di vedere quello che succederà. Naturalmente ne parleremo insieme come sempre. Grazie Alen, un grande abbraccio a
1: Grazie
0: domani.
1: Enzo,
0: E a domani, e a
1: ciao.
0: domani, domani. Noi invece ci fermiamo, se è pronto Maracanã, allora ringrazio Giorgio Solani
2: Mangia il pollo con le
0: e
2: mani.
0: ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, oggi dedicata all'analisi del terz'ultimo turno di campionato che ha lasciato in dote altri verdetti, come per esempio la Fiorentina salva, ma soprattutto il Como che c'entra la prima apparizione in Europa nella sua storia, e una lotta Champions sempre più serrata perché il Milan è stato sconfitto dall'Atalanta in casa, la Roma appunto ha vinto a Parma con un rigore a tempo scaduto che ha lasciato non poche polemiche anche il giorno dopo e tanto altro ancora. Allora analizziamo tutto questo con un ex calciatore, lo ricorderete con la maglia della Fiorentina ma anche del Genoa o del Cagliari, ed è Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Siamo a un lunedì dopo il terz'ultimo turno di campionato che lascia in dote tanti temi. L'ultimo in ordine cronologico è il Milan, sconfitto in casa dall'Atalanta. Milan che dopo un anno interamente dentro la zona Champions, addirittura per un periodo anche all'inseguimento dell'Inter, capolista, rischia di non entrare neanche tra le prime quattro, anche se ad oggi è ancora dentro. Mauro, come si inquadra secondo te la stagione del Milan e quanto è dipendente dalla Champions per il bilancio di fine stagione?
1: Beh, quanto è dipendente dell'entrata o no in Champions è fondamentale, perché dalla partenza il Milan ha sempre dichiarato con Allegri di voler entrare, come obiettivo di entrare fra le prime quattro. Sembrava una cosa fatta fino a qualche mese fa, ma nell'ultimo periodo diciamo che i risultati, il gioco del Milan ha lasciato tanto a desiderare. Una squadra anche ieri, soprattutto a tratti, è stata anche imbarazzante secondo me per i propri tifosi offrire quello spettacolo che hanno fatto. L'Atalanta meritatamente stava vincendo la partita, poi alla fine ha avuto un sussulto il Milan, ma dettato un po' più dalle fasi finali, da buttarsi tutti in avanti. Poi hanno recuperato due gol, però la vittoria dell'Atalanta è stata netta. Per quanto riguarda la stagione del Milan, ovviamente la prima parte bene, la seconda male male, e oggi rischiano addirittura di non entrare in Champions, perché anche se adesso sono padroni del proprio destino, quello che fa un po' più paura è, per quanto riguarda il Milan ovviamente, è la condizione che ha in questo momento rispetto alle altre squadre. Cioè la Roma, anche la Juve, anche se ha fatto un passo falso col Verona, sono secondo me più in forma, però io direi che la prossima giornata è determinante, ecco, dai, perché il Milan gioca in un campo difficile, la Juve ha una partita secondo me sulla carta con la Fiorentina alla portata, invece la Roma c'ha il derby, quindi sarà determinante per chi andrà in Champions.
0: Ecco, è stato un San Siro rumoreggiante, il malcontento a Milano va avanti da tempo, ora nell'occhio del ciclone c'è soprattutto Giorgio Furlani, l'anno scorso era più Gerry Cardinale, comunque è una piazza che si fa sentire spesso appunto verso la società. Ti chiedo come si inquadra in tutto questo la figura di Massimiliano Allegri, perché la sua conferma dipende molto dall'ipotetica entrata in Champions appunto del Milan. Su di lui si sa da tempo c'è anche la nazionale, perché insieme a Conte è uno dei forti candidati per diventare CT. In tutto questo appunto ci sono le ultime due che saranno spartiacque anche per il voto finale del suo operato nella sua seconda avventura da tecnico rossonero. Ecco, in tutto questo secondo te che lavoro ha fatto Allegri e quali sono le sue prospettive?
1: Ma se, allora, se noi dobbiamo, come hai detto te, analizzare cosa succede alla fine dell'anno? Se il Milan va in Champions, Allegri ha fatto il suo dovere, ok? E quindi ha riportato il Milan dentro la competizione massima, che era fuori quest'anno, e ha raggiunto un obiettivo. E quindi se la analizziamo in questa maniera qua, la stagione del Milan potrebbe essere anche positiva. Però io mi metto nei panni dei tifosi del Milan, di chi segue il Milan da tanti anni, dal Milan di Berlusconi, dal Milan che calcio spettacolo, dal Milan con grandi giocatori, grande gioco, soprattutto dedito allo spettacolo. E questo ovviamente è quello che si aspettano anche i tifosi del Milan, di andare allo stadio, vedere la propria squadra vincere, ma anche giocare bene, giocare in avanti e facendo un gioco europeo. In questo momento, obiettivamente, Allegri questo non lo sta facendo, è più concentrato sull'ottenere il risultato, che il risultato è quello di entrare tra le prime quattro, Poi bisogna vedere cosa succederà, perché sicuramente questo Milan, come sta giocando, soprattutto in questa parte del campionato, non è degno, diciamo, del Milan, del nome Milan, di quello che si aspettano i tifosi, quello che si aspetta la gente. E quindi, dovesse entrare in Champions il prossimo anno, dovrebbero avere degli obiettivi diversi e non solo di ottenere una classifica, forte, ma soprattutto un gioco migliore.
0: E pensi, Mauro, sempre guardando ad Allegri, nel caso in cui appunto il Milan entrasse in Champions con l'ombra della nazionale sopra, secondo te, dal suo punto di vista, continuare al Milan appunto con la Champions League sarebbe la cosa più ideale? O comunque l'ipotesi di diventare commissario tecnico, visto che all'Italia manca una figura come CT così, come dire, forte, grossa, dalle spalle larghe, forse potrebbe prevalere anche per la sua carriera, per quello che ha fatto?
1: Ma questa è una decisione prettamente personale del mister, dovrebbe vedere, lui ha sempre dichiarato che c'è un progetto col Milan, che quello era quest'anno entrare fra le prime quattro e poi proseguire con la crescita in Europa anche per i prossimi anni. Ovviamente la chiamata in nazionale potrebbe arrivare, non è una cosa da poco, nel senso che guidare la nazionale, soprattutto risollevarlo dopo quest'ultimo periodo, potrebbe essere una bella sfida per lui. Però è una cosa prettamente sua, nel senso non saprei dire cosa possa preferire in questo momento.
0: Certamente sarà una sua decisione da capire appunto anche in base a come finirà il campionato, l'abbiamo già detto, in lotta per la Champions League insieme al Milan, tra le altre squadre c'è anche la Roma che ieri a Parma ha vinto una partita davvero al cardiopalma e con tante polemiche per il rigore finale assegnato ai giallorossi. Ti chiedo che idea ti sei fatto proprio di quell'azione perché anche guardando le pagelle a Chiffi per tanti non era calcio di rigore o addirittura forse fallo per il Parma. Al di là di questo, per la Roma quanto cambia nelle prospettive entrare in Champions? Perché a differenza del Milan non era, diciamo, partita con l'obbligo di entrare tra le prime quattro, però ci è stata dentro per tanti mesi, ad oggi però è a rischio, insomma.
1: Sì, beh, per quanto riguarda l'episodio, il mio giudizio personale è che ovviamente prima c'è una ricerca della posizione da parte di Rensch e dopo subisce il fallo nettamente, quindi fossi io a decidere il rigore penso che sia giusto. Per quanto riguarda la Roma, con Gasperini ha sempre alti obiettivi, ha inciso parecchio quest'anno, anche portando la Roma a una classifica alta, nonostante soprattutto una parte di stagione senza Malen, ha fatto un girone di andata senza attaccanti praticamente la Roma. Da quando è arrivato Malen, le cose sono radicalmente cambiate e ha cominciato a ottenere grossi risultati. Gasperini è una garanzia, penso che ne pe speri e ci creda soprattutto di poter entrare in Champions. Ripeto, il destino è anche legato ai risultati del Milan, però. La Roma, soprattutto se passa lo scoglio del derby con la Lazio, poi deve giocare una partita a Verona, mi sembra, e quindi ha uno scontro relativamente facile e penso che possa ottenere i 6 punti se tutto va come dovrebbe andare. Il Milan ha questa partita qua col Genoa, che secondo me è quella decisiva, perché poi in casa col Cagliari i 3 punti penso li possa fare. Ritornando alla Roma, comunque, Gasperini ha dato una bella identità, ha dato bei messaggi. Anche quello che è successo con Ranieri, la società ovviamente è stata dalla parte dell'allenatore perché è quello che sta facendo, sta incidendo, sta legando con i tifosi, sta portando una mentalità e la probabile entrata magari in Champions League può anche cambiare tante cose del mercato.
0: Ecco, soffermandoci ancora su quella zona di classifica, c'è una squadra da celebrare oggi ed è il Como, perché il Como porta a termine, neanche a termine, porta a termine in questa fase perché è un progetto che andrà avanti, però chiude un biennio clamoroso, soltanto 2 anni fa tornava in Serie A dopo tanti anni, in questo weekend ha festeggiato l'aritmetica entrata in una Coppa Europea, da capire ancora quale. Ti chiedo Mauro, a parte di commentare tutto questo, anche se c'è poco da dire, soltanto da fare i complimenti a quel che si è visto. Piuttosto, dal punto di vista di Fabregas, pensi che gli farebbe bene giocarsi l'Europa a Como l'anno prossimo o è pronto anche per il curriculum pesante che ha, anche per il salto in una grande, no? Perché lui è uno dei tecnici di quelli emergenti più cercati. L'anno scorso rifiutò l'Inter, in estate verrà cercato da grandi club. Secondo te, qual è la sua prospettiva ad ora?
1: Beh, per quanto riguarda il Como, come hai detto te, grandi complimenti. Ha solo fatto, ho letto 500 partite in Serie A e non è mai andato in Europa. E quest'anno riesce ad andare, dovrebbe andare in Europa League da quello che è la classifica. Per quanto riguarda Fabregas, penso che ha già detto, aveva già avuto sirene l'anno scorso, ne avrà anche quest'anno. Ma io penso che lui possa rimanere al Como perché si sente un po' Deus ex machina, diciamo, di questo progetto. L'ha creato lui insieme agli Artono. E il fatto di portare il Como dalla C, dalla D e dalla C, e poi dopo arrivare in Serie A e anche adesso in Europa, e il pensiero che possa avere lui in questo momento qua di far vedere l'Europa con una squadra come il Como, andando in giro a dimostrare il proprio gioco, è una cosa che l'ho letta. Quindi, per quanto posso pensare io dico che Fabregas rimane a Como, rimane, e poi dopo, per gli anni successivi, ovviamente, sarà destinato a una grande squadra. Ma vorrà ancora togliersi queste soddisfazioni di portare una matricola italiana in giro per l'Europa a far vedere il calcio come sa giocare lui.
0: Ecco Mauro, sempre a proposito di verdetti arrivati nel weekend, un tema su cui ci disturbiamo spesso è la Fiorentina, che è stata anche nel tuo passato da giocatore. La Fiorentina è salva matematicamente dopo il pareggio col Genoa. Dopo la partita di ieri, il Franchi è esploso comunque in contestazione, fischi, cori contro la squadra, la proprietà, perché comunque è stata una stagione disastrosa per un club storico come la Fiorentina. Ti chiedo ora come si riparte, nel senso, Paratici avrà da fare un grandissimo lavoro, ricostruire una squadra che ha fallito quest'anno. E poi la domanda più ricorrente a Firenze in questi giorni, continuare con Vanoli, prendere un altro allenatore, che tipo di altro allenatore? Pareri?
1: Beh, intanto c'è da fare i complimenti a Vanoli per quello che ha fatto, perché nessuna squadra, penso, si è mai salvata in Serie A dopo una serie così incredibile di sconfitte senza vittorie.
0: Sì, guarda, per l'esattezza è stata la prima squadra nella storia della Serie A a salvarsi senza vittorie nelle prime 15 giornate. Quindi.
1: Quindi vedi, cioè, ha fatto già un miracolo. L'obiettivo quando è arrivato lui era quello di salvare la squadra, ovviamente, e questo doveva cambiare un po' l'atteggiamento dei giocatori, entrando nella loro testa. La lotta per la salvezza è diversa dalle prospettive che aveva la Fiorentina. Ovviamente ha avuto un periodo dove ha fatto un grande sforzo, è arrivato tanti risultati positivi, soprattutto negli ultimi tempi, e è arrivato l'obiettivo. Ovviamente il gioco, soprattutto nelle ultime partite, nelle 3-4-5 partite, non è stato bellissimo, però bisogna ricordare qual era l'obiettivo della Fiorentina. L'obiettivo è stato raggiunto, grandi meriti a Vanoli, intanto. Poi per il prossimo anno, se Vanoli possa avere la possibilità di guidare ancora la Fiorentina, dipende da Paratici, ma dipende soprattutto dal mercato, dalle richieste che può fare Vanoli, da quello che si può ottenere, dal budget che c'è a disposizione. Io penso che Vanoli, con le sue indicazioni, con i giocatori che magari possono essere graditi a lui, possa dare anche un gioco bello alla Fiorentina, un gioco offensivo, un gioco diciamo senza patemi. Però questo ovviamente dipende da Paratici. Non so se ha già sondato e avrà fatto magari anche qualche altro allenatore. Importante, penso che la Fiorentina il prossimo anno debba soprattutto, oltre a fare quello che ha fatto negli anni scorsi, ossia giocarsi magari un posto nelle coppe, anche far divertire i tifosi, quindi fare un gioco spumeggiante, un gioco portato all'attacco e che porti gioia ai propri supporter.
0: Mauro, grazie mille per il collegamento. A presto e buona serata. E
1: Grazie a voi, ciao.
0: a proposito della Roma, di cui stavamo parlando anche con Mauro Bressan, in queste ore nella capitale è tornato Edoardo Bove, oggi al Watford, giocatore che ha ripreso con l'attività agonistica praticamente più di un anno dopo quel terribile malore durante Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024, che aveva tenuto tutto il Franchi e tutto il calcio italiano con il fiato sospeso. Oggi Bove gioca appunto in Inghilterra, ma non lascia mai da parte la Boreale, la società in cui è cresciuto a Roma. In questi giorni era lì presente per la conferenza stampa degli 80 anni del club e ha parlato con i media presenti, tra cui il nostro inviato di tuttomercatoweb.com, facendo un punto su se stesso, ma anche sulla Roma, sulle voci riguardanti Paulo Dybala, che dopo la partita di Parma ha detto di probabilmente essere di fronte all'ultima partita di fronte al suo pubblico con il derby della capitale della settimana prossima. Le voci che riguardano Mourinho, un ipotetico ritorno al Real Madrid e tanto altro ancora. Ve lo facciamo ascoltare allora, Edoardo Bove.
2: No, non entro nei dettagli perché non ne sono nemmeno a conoscenza. Se devo essere sincero, ho cercato di isolarmi un pochino perché per me era troppo importante ripartire al massimo e farlo nel modo più concentrato possibile. La Roma è un club che cerca sempre di fare tutto per arrivare al massimo e quindi assolutamente, l'ambizione è sempre quella e si lavora per fare quello ed è sempre stato così e sempre sarà così, secondo
3: Direi che Gasperini sia la persona giusta per un progetto a lunga gittata.
2: me. Non credo di essere la persona giusta per rispondere a questa domanda, nel senso che ognuno ha le sue idee. Il mister sappiamo che storia ha e che comunque la stagione che sta facendo è una stagione importante dal mio punto di vista.
4: Guarda, non so quanto ti fermi, ma domenica o lunedì, come lo sappiamo, per vedere il derby.
2: Sì, sabato è il mio compleanno, speriamo domenica un bel regalino in ritardo, quindi vediamo. Sul vederla io solitamente preferisco vederla a casa, nel senso che sono un pochino più tranquillo, diciamo.
4: Un bello stadio.
2: Non lo so ancora, non ti rispondo.
5: La finale di Champions ci vai invece a vederla?
2: Anche questa è una bella domanda e sto decidendo in questi giorni perché anche io dovrei fare delle vacanze visto che a giugno rinizierò subito col ritiro, quindi ne ho parlato anche con Riccardo e vediamo cosa uscirà fuori.
4: Ecco, da giugno ci sarà il mondiale. Che impressione ti ha fatto vedere l'Italia fuori la terza volta? Cosa si dice anche in Inghilterra di questo, magari?
2: No. In Inghilterra non è che ci siano state, non ho avuto modo di parlarne. Se questa è la domanda, io l'ho vista naturalmente e anche lì sono stato molto dispiaciuto perché al di là del movimento proprio nazionale del calcio, conosco benissimo le persone che hanno lavorato lì ed è stata una delusione molto, molto grande per tutti, per me compreso.
4: Posso chiederti quale pensi che sarà il futuro di Dybala, visto che avete avuto un bel rapporto qua a Roma?
2: Sì, abbiamo avuto un bel rapporto, da dirmi qual è il suo futuro, sicuramente no, non lo so. Posso dirti che Paolo è stato uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato. Eh sì, assolutamente, anche come persona, al di là delle doti calcistiche, è una delle persone che mi ha aiutato di più. E questo non è assolutamente scontato, perché magari chi è davvero forte in campo poi non, al di fuori può essere un pochino più presuntuoso, ma lui è tutto il contrario. Quindi lo ringrazio per quanto mi ha aiutato qui a Roma.
4: Mourinho lo senti ancora, Edo, l'ultimo.
2: Eh?
4: Mourinho l'hai più risentito?
2: Sì, l'ho sentito, ma come sento persone con cui ho giocato, è normale, la comunità calcistica ti permette di mantenere un determinato tipo di rapporti, visto che sei comunque unito da esperienze vissute insieme, come nella vita, è come se fossi andato all'università con un mio amico, è normale che se ho condiviso qualcosa poi dopo 2 o 3 anni anche lo continuo a sentire.
3: Hai vissuto un mese anche da dirigente durante questo periodo, ci saranno prima le elezioni in FIGC, da dove deve ripartire il calcio italiano secondo te? Quali sono le nuove basi su cui ripartire? Hai parlato anche di impianti, di problematiche?
2: Sì, assolutamente. No, di nuovo, non deve essere Edoardo Bove a dire da dove deve partire il calcio italiano. Io devo pensare a fare bene sul campo, e a divertirmi, perché è quello che mi è mancato per molto tempo. E il fatto di aver avuto la possibilità di rimettere il calcio al centro della mia vita è stata la cosa più importante di questi mesi. Ora, tornando alla mia felicità, io sono felice, ho rimesso il calcio al centro, però allo stesso tempo voglio giocare il maggior numero di partite possibili.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati in nostra compagnia, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 18, un'oretta quindi, per parlare di Serie C nel nostro secondo appuntamento quotidiano dedicato al mondo della Serie C, con i playoff che sono entrati nel vivo del primo turno della fase nazionale, con tanti gol, tante sorprese, vittorie esterne, insomma. Ci sono state delle belle partite, come del resto i playoff ci hanno abituato in questi anni. Ne parliamo con il nostro primo ospite di giornata. Partiamo subito, do il ben ritrovato qui su TMV Radio, su A Tutta C, a mister Attilio Tesser. Salve mister.
2: Ciao, ben trovati.
1: Allora mister, come stavo dicendo, tanti gol in questa prima giornata della fase nazionale dei playoff, tante vittorie, anche esterne. C'è qualche risultato che l'ha sorpresa, qualche squadra che non si aspettava potesse fare così bene o dall'altra parte si aspettava qualcosa di più da quelle che hanno perso?
2: Allora, iniziamo a dire che già i playoff sono partite un po' particolari, no? La diversità di un campionato, squadre che alcune, il derby campano, si conoscevano, altre realtà che invece si scontravano di altri campionati. Quindi era un po' di sorpresa alla fine c'è stata. Mi fa piacere per il Renate, che è la squadra che da anni ci ho giocato contro, e ha fatto un risultato, penso, sulla carta non pronosticabile. E poi anche il pareggio alla fine per 1-1 in 10 uomini dell'Ecco, visto che trovava una squadra in buona condizione. Per il resto il 2-2 della Cittadella, 4 gol, bello spettacolo, il Ravenna si è dimostrato solido, e direi che queste sono le partite un po' più che hanno rappresentato un po' di sorpresa, insomma, ecco.
1: Ecco mister, poi ci sarà il ritorno ovviamente mercoledì 13 maggio con io punterei i riflettori sulla Rechia anche mister, perché Casertana Salernitana, c'è stata una bella rimonta, una bella reazione della Casertana sotto di 3 gol, è riuscita poi a riaprire di fatto i giochi. Io le chiedo da allenatore, si parte, diciamo, la Salernitana parte con questo vantaggio, ma ai playoff questo vantaggio è così importante o ogni gara ha una storia a sé, può succedere di tutto?
2: No, ogni gara ha una storia a sé, è chiaro che sempre meglio due risultati su tre è certo. Sempre un vantaggio, questo è fuori discussione. Arrivare con la testa giusta, come condurre, come portare questi indotte, questi due risultati su tre, è lì è la difficoltà principale, perché se si pensa di essere già arrivati, poi basta poco, perché devi tenere alta la concentrazione per 90 e rotti minuti senza mai mollare nulla, e penso che non succederà questo. La Salernitana è una squadra forte, esperta, e chiaro, bisogna fare i complimenti alla Casertana, che è stato squalificato anche un giocatore, Bentivegna, che è un buonissimo giocatore, sì, che però ha reagito veramente alla grande, perché un 0-3 era pesante. Così si rimette in gioco sicuramente.
1: Mister, poi dal prossimo turno entreranno poi in gioco anche le big, le squadre, quelle che sono arrivate seconde, quindi l'Union Brescia, l'Ascoli e il Catania. Ecco, io le chiedo da allenatore, questo stop che c'è stato dalla fine del campionato a quando entrano in gioco le seconde classificate, sono quasi più di 20 giorni, può rappresentare un problema? Di fatto magari si trovano ad affrontare squadre che hanno già tanti minuti sulle gambe e sono in buona condizione, dopo invece affrontano una squadra che è dovuto fare una sorta di mini ritiro?
2: sì, un minimo ci può stare, ma lì è proprio la forza della squadra, dello staff, di come si lavora, perché lì bisogna essere bravi ad aver fatto un ottimo recupero fisico dal campionato e aver rimesso un po' di benzina per queste partite decisive, quel mix lì, e tenere la concentrazione al massimo. Un minimo di difficoltà ci può essere, ma anche quel piccolo vantaggio che le altre sono anche un po' logore, perché hanno giocato tante partite ravvicinate.
1: Ecco, a proposito di questo, c'è chi la formula dei playoff divide un po' proprio per questo motivo, c'è chi questa questione qui di rimanere per le seconde che restano un po' ferme, dall'altra parte c'è anche chi dice magari 10 squadre fino alla decima squadra è un po' tanto, magari lo accorcerebbe, tornerebbe come era un tempo fino alla quinta. Ecco mister, lei da come li vede questa formula dei playoff? Le piace? Cambierebbe qualcosa?
2: Forse la via di mezzo di 8 tra 5 e 10, 10 include tanti.
1: Facciamo una media.
2: 10 include, sì, 10 include tanti, sinceramente, tante squadre, ma penso che lo sia fatto per mantenere il campionato vivo fino all'ultima domenica,
1: sì, certo.
2: All'ultima partita, e questo è quello che effettivamente sta succedendo. C'è in Lega Pro che i destini ancora non sono segnati per l'ultimo penultimo posto di playoff o di playout, quindi sotto questo aspetto sicuramente riescono a creare ed avere queste motivazioni. Poi 10 sono tante squadre, mezzo campionato, insomma, ci sono delle volte dei divari di 20 punti anche tra la seconda, la terza e la decima, insomma, e poi lì poi tutti dopo si possono giocare un qualcosa, questo è un dato di fatto oggettivo.
1: Magari si potrebbe inserire una sorta di regola come nei play-out, cioè se c'è un divario di punti troppo alto una squadra poi magari non partecipa, però ora faccio così per parlare mister.
2: Potrebbe essere certo una scelta, prendere. Se non ricordo male in Serie B qualche anno fa c'era questa regola.
1: Sì, c'era, esatto. Sì, sì.
2: Se l'hanno tolta o meno può essere sicuramente, ma raramente poi quei 8 punti vanno a verificarsi, perché altrimenti se magari in un girone c'è e in un altro non c'è, vai a scombussolare anche un po',
1: certo,
2: i numeri di squadre.
1: Ecco, mister, torno sempre sulla restante playoff. Parlavamo delle big che entreranno, delle seconde classificate, quindi Catania, Ascoli e Union Brescia. Insomma, lei l'Union Brescia lo conosce bene, lo ha visto giocare nel suo girone, nel girone A. Insomma, fra queste tre, quale vede quella? Qual è la più forte secondo lei? Probabilmente i valori sono molto simili, ma vede una squadra che ha qualcosa in più?
2: No, sono molto simili, sono tutte e tre molto simili. Diciamo che Catania e Brescia forse hanno a nomi un'esperienza maggiore rispetto magari all'Ascoli, perché sia nel Brescia sia nel Catania ci sono giocatori di esperienza che hanno fatto molti la Serie B in tutte e due le squadre, quindi giocatori un po' più esperti. Mi sembra più giovane, più fresco l'Ascoli sotto questo aspetto, che ha fatto un campionato, sì, importante, ed è importantissimo anche l'Ascoli quanto ha recuperato di quello sforzo fisico e mentale, soprattutto in quella rincorsa che ha fatto straordinaria, che ha fatto all'Arezzo, che è riuscito a recuperare parecchi punti.
1: Sì, sì, aveva fatto una rimonta incredibile, perché fino a qualche mese fa tutti non davano l'Ascoli in corsa per la promozione fino alla fine, come è stato, poi è arrivata addirittura a pari punti all'ultima giornata. Mister, ultime domande prima di salutarle e ringraziarlo ovviamente per essere stato qui con noi. Riavvolgo un attimo i nastri, torno sulla stagione. Nel girone A, vinto dal Vicenza, vinto con merito ovviamente. Vicenza ha fatto un altro sport praticamente nel girone A. Aveva mai affrontato una squadra così dominante, che così forte in un girone?
2: Oh, mi fa fare un retropensiero veramente di campionati. Il Vicenza si è dimostrato veramente comunque una grande squadra. Se vado in retro, sì, le dico di sì, che abbiamo affrontato squadre molto forti in campionato. L'anno che ho vinto che abbiamo vinto a Modena, siamo arrivati all'ultima giornata con il contro la Reggiana, anche in un derby, quindi una partita un po' ancora in un momento più sentito, o la prima vittoria di Lega Pro che ho avuto la fortuna di fare assieme ai ragazzi e alla società con il Novara, quando giocavamo contro la Cremonese, che era insomma una squadra di una certa caratura e di grande solidità. Ecco, percorsi importanti sono stati fatti, ad esempio, da più squadre e così, con tutti questi punti di vantaggio, no, non ricordo, non mi sembra che ci sia negli ultimi anni nessuna squadra che ha fatto come Vicenza, con un divario così netto tra prima e seconda.
1: Mister, ovviamente noi l'aspettiamo in panchina, ovviamente la prossima stagione la vogliamo rivedere sul terreno di gioco.
2: Ma io lo spero, la motivazione, l'entusiasmo, la passione fortunatamente è ancora molto molto alta, il rapporto con i ragazzi in tutte queste stagioni è sempre un ottimo rapporto, finché ho quello che riesco a trasmettere un qualcosa, così dicono loro parlandoci, che sono felici di stare assieme abbastanza in po' dappertutto dove sono stato, spero di poter iniziare oppure dopo subentrare in corsa. La voglia e la motivazione è molto molto alta.
1: E noi, mister, facciamo il migliore in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille, mister, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, ciao, buona serata.
1: Ringraziamo mister Attilio Tesser, uno dei tecnici probabilmente più esperti e anche più vincenti della Serie C, perché insomma avercene di tecnici come mister Tesser, che nelle ultime stagioni ha affrontato un po' di difficoltà in quel di Trieste, ma sempre ben figurato, e sono certo che se una squadra vorrà affidargli un progetto importante, perché non solo per la salvezza, Tesser è abituato al